Premesso che le tecnologie utilizzate nell'articolo 1 del decreto non risultano conformi alle definizioni della normativa europea, in particolare la direttiva CE sul commercio elettronico a tutela del diritto di là. Non consente una precisa indicazione dei destinatari delle norme quindi la violazione dei diritti violando l'articolo 117,1 della Costituzione. Al soggetto dove tale istituto del compito della Costituzione è la trasmissione. La tutela del diritto è limitatamente al solo settore dell'opera di energia e le regioni di disponibilità esattamente rispetto alle altre opere di energia. Comma 3 dello stesso articolo 1 è una stronzata, opera di notte di produzione nativa centrale di produzione che non contatto, prevedendo che la posizione giudiziaria diventi in merda, non corre la priorità giudiziaria diventi in merda. Se libera di non procedere all'esame di questa puntata di produzione. È la conversione in legge del decreto legge. Delibera di non procedere nell'esame del provvedimento. Beh. Interessante questa notizia. Eccola qua. Speriamo sui canali. Prima che non sia un pesce d'aprile e parto ancora. Comunque me ne sbatto. Tanto che sia valida o non sia valida non cambia un cazzo.

Thank you.

好，谢谢。

0: Michael Block.
1: Frank Zappa is your bogus temporary disc jockey.
2: Porco Dio.
3: Devo chiedere delle cose, poi. Non adesso.

0: quello, ma che cosa?
1: Portatelo fallo. Portatelo da qualche altra parte. Lo so.

Non ho capito.

0: Porco Dio, porco.
1: Anatema su di voi. Niente, ignoratemi, fate come se non ci fossi. È il mio risveglio del mattino. Buongiorno, Radio Cybernet. Registriamo.
2: Andiamo, peli.
1: Dov'è quell'animale di Naitolo? Non è qua. È da qualche altra parte.
3: C'era un tavolo. Sì, c'era un tavolo.
1: È una sveglia pazzesca quella di questa mattina. Ma qualcuno sa che ore sono?
4: Le 1, le 8, 11.
1: No, le 10.
4: Le 10, meno 5. Le 11.
1: Ah, quindi sono le...
4: Niente, non ho più neuroni.
1: Sono le 9.
4: Le 5 e 8, ormai li chiamo per 9. Dormono.
1: Andiamo a fare inculazione, porco Gesù, porco Gesù. Sei un sterco. Sei un coglione, parlo. Andiamo a fare colazione di merda. Com'è?
5: Che destro, questo!
6: Ma dove stai?
1: No, no, ma sai che dovrebbe inventare il vento?
6: Allora?
1: Minchia! Mi sono svegliato ora! Sei arrivato ora?
5: Buongiorno,
1: ciao!
7: Ciao, come stai?
1: Bene!
7: Sì, anche tu adesso!
1: Sì, ma letteralmente nella mia anche sociale!
7: Beh! Ma veramente?
1: Eh?
7: Veramente sono
1: di... Ah no,
7: sì, no. Sono fatto del film.
1: C'è successo forse, ma ci saranno i pochi dietro, in sicuro lì ci sono altri in mezzo. A 200 metri da lì, dalla Eternia siciliana,
5: ormai. Ha visto che abbiamo vittoria con Caradone. Cazzarola,
1: ma vero!
5: Devi solo morire.
1: Cioè io ho gioito troppo. E il banner sostienici anche tu. Lui ha già, cos'è che c'è scritto? Lui ha già dato.
5: Io ho già dato 3.000 euro. Sostieni anche tu.
1: No, io voglio il caffè di là.
5: Ci vediamo dopo.
1: Perché a me, sì. Perché a me la cipolla mi uccide la mattina. Ma c'è il caffè anche di là? Ma io devo di là dopo. Cornetto e venire di qua? Sì,
8: no, vai dove vuoi, cioè, non pensavo pure che il cornetto, allora ci tradivi con l'altro bar, ma arrabbiamo.
1: No, mi serve il cornetto, mi serve qualcuno di più. Però potrei prendere il cornetto di là e venire di qua.
8: Sei quanto avanti.
1: Cornetti, cornetti. Avete il cibo? Nirvana, com'è svegliarti la mattina?
9: Bene.
1: Come bene? Dalla tua faccia non si direbbe.
9: Ho dormito poco, effettivamente.
1: Naitolo, com'è svegliarti questa mattina?
10: Maligno.
9: Sì, il caffè di là insieme alla focaccia, sai che sensazione mangiare la focaccia alla cipolla la mattina?
1: È come prendersi a schiaffi con una mano chiodata.
9: No, no, è come calarti un acido, la mattina, appena sveglio.
1: Io ho i dolori.
9: Che a quel punto,
10: comunque la giornata sarà una cosa diversa da quella che hai vissuto ieri.
1: Già, capisco, ma non fa per me. Hai qualcosa da fare un attimo?
9: Sì.
1: Non lo so. Penso che passerà.
11: com'è svegliarsi la mattina con i pazzi accanto?
1: Beh,
11: preferisce non rilasciare di più. Infatti sono fuggito.
12: Allora,
11: Ora io combinerò un disastro e poi pulirò.
12: E quindi cercare di partire da un punto di vista appunto soggettivo e storico su queste esperienze per cercare di mettere in comune le prospettive su cui ci stiamo muovendo. Cioè una volta tanto, come commentavamo anche stamattina con un po' di ragazzi da Bologna, far sì che l'analisi su quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che ci piacerebbe fare non viene fatta da qualcuno che gli piace scrivere i libri sui fenomeni di movimento, ma viene fatta direttamente dalle persone che stanno, cioè che sono i protagonisti poi cioè, di queste cose qua, cioè noi, in buona sostanza, tradotto in parole povere. Questa era un po' l'intenzione, quindi è evidente che secondo me la cosa importante è che uno, appunto, cerchiamo di essere molto schietti con le cose che abbiamo percepito delle nostre esperienze e come le abbiamo viste, perché a partire da questa schiettezza e magari anche da, diciamo così, da elementi anche in cui per esempio la lettura di ognuno di noi può differire molto rispetto ad alcuni fenomeni, possiamo costruire un dibattito e un momento che insomma arricchisca, penso che io, quello che io spero da questo dibattito è di trovare anche posizioni molto contraddittorie da cui però possa nascere diciamo così, un punto di vista diverso rispetto alle cose che ho fatto in questi anni e quelle che voglio fare e ai limiti e alle virtù di tutte queste robe qua, insomma un momento collettivo di analisi di quelli che sono stati ormai una decina d'anni, se prendiamo come punto di partenza la nascita dei collettivi di ECM, dei collettivi diciamo così che legavano tecnologia e antagonismo, però in generale, diciamo, se partiamo da lì, se ci partiamo più specificatamente dalla situazione Hack Meeting, Hack Club e altre situazioni successive che io annovero una tipologia nelle stesse metodologie di realizzazione, di sviluppo come dinamiche di gruppo, come auto-organizzazione eccetera, come per esempio i nodi di indie locale piuttosto che le varie cinque officine barra masse critiche che si sono sviluppate, che secondo me hanno alcuni fili rossi che le uniscono. Cioè, secondo me, se riusciamo a fare questo lavoro qua, ne scaturisce un dibattito da cui usciamo arricchiti in termini di prospettive, da qua in avanti ovviamente, perché poi ognuno poi delle esperienze che ha fatto si terrà la sua visione storica, non è che sentendo che riusciremo a trovare una definizione comune di quello che è stato, perché poi può anche non interessarmi, diciamo. quello che per come pensavo di partire io pensavo di partire dando la mia visione soggettiva di quello che è stata la nostra esperienza, in particolare a Milano, e che è ovviamente una visione appunto, come dicevo, storica però soggettiva, cioè una roba su cui io ho pensato, cioè, ho provato a guardarmi indietro negli ultimi 6-7 anni di quello che ho fatto io, di come le esperienze che ho attraversato e quello che secondo me hanno significato. E ovviamente cioè, gran parte delle cose che dico non sono frutto di riflessione collettiva, sono frutto di riflessione individuale aiutata dai dibattiti collettivi, perché non abbiamo mai avuto modo per esempio a Milano di avere un dibattito collettivo su queste cose qua, in forma così diciamo così generica che cerca di comprendere tutto. E evidentemente appunto alla luce di questa schiettezza ci sono degli elementi che evidentemente solleveranno perplessità, dubbi, anche incazzature, però vabbè, cioè la speranza è quella che si riesca a far nascere da questa tensione qua qualcosa di costruttivo, non so come dire. Per quanto riguarda Milano, per come la vedo io, cioè cerco di far partire l'analisi del tutto, anche se non è storicamente corretta, da, diciamo così, l'ex meeting del 99. Ovviamente prima c'era tanto altro, soprattutto il collettivo di SCN a Milano, che è stato uno dei motori principali dietro la nascita di Isola nella Rete, ma metto come, diciamo, il punto di partenza l'ex meeting del 99 a Milano, perché è il momento in cui che ha visto nascere l'OA, il gruppo che stava dietro l'OA, che è stato poi un gruppo che ha sicuramente dinamizzato nelle sue individualità tanti dei gruppi che appunto condividono questo filo rosso che per me passa attraverso le forme di auto-organizzazione partecipativa e orizzontale, una spiccata versione per la rappresentatività e gli strumenti assembleari classici, canonici, di cui si dotano, e una certa tendenza al pragmatismo e ad un approccio anti-ideologico alle cose. Non nel senso che non abbiamo dei valori che ci guidano, però nel senso che non cerchiamo di non ascrivere le nostre reazioni e le cose che facciamo antidogmatico, forse più corretto come termine, giustamente. E secondo me è un gruppo che ha dinamizzato molte cose che sono successe dopo, da appunto Indie Media, quando si è incarnata in alcuni nodi locali, alla stessa Critical Mass, in cui molte delle persone che facevano parte dell'OA hanno partecipato nel farla crescere. Ovviamente non è che è una cosa per cui c'è il gruppo che fa partire, poi tutti, cioè non voglio che sia confuso con un'apologia dell'avanguardismo che non mi appartiene e penso che appartenga a nessuno di noi. Però è vero che in tutti i gruppi, secondo me, esistono degli elementi dinamizzatori che catalizzano l'avvenire di alcune cose, di alcuni discorsi, di alcune modalità di organizzazione e di auto-organizzazione. E per me è iniziato nel 99, è stato un processo molto bello e per quanto mi riguarda abbiamo avuto degli anni dal 99 al 2001 in cui la club ha funzionato al massimo del suo fulgore, cioè facendo corsi, battaglie politiche, essendo molto presente anche a livello politico come un elemento molto vivo della comunità di cui allora faceva parte, che era la comunità del laboratorio studentesco Deposito Bulk, e che di fatto era la comunità che un po' ha costituito la generazione che al momento è una buona percentuale della generazione che fa politica in questo momento a Milano, politica di movimento si intende, non tutta la politica del mondo, e per quanto mi riguarda è stato un periodo molto interessante perché ha visto, cioè in contemporanea anche noi già ragionavamo una maturità di attività abbastanza elevata in termini di servizi forniti, di battaglie politiche che si facevano. Forniva ispirazione per diciamo così, far nascere anche altre esperienze che si alimentavano delle stesse modalità, delle stesse metodologie politiche e della stessa comunità di partenza, diciamo così. E, per esempio, con tutto a me quello che interessa in realtà analizzare è la fase di crisi che abbiamo attraversato e le modalità con cui stiamo superando questa crisi, cioè su che cosa ci stiamo proiettando superando questa crisi. Penso che sulla storia della club non penso ci sia bisogno di spendere tante parole, penso che quasi tutti quelli che sono qua hanno vissuto parte di quell'esperienza, quindi che ormai secondo me sono abbastanza storicizzate, penso che sono molto chiare in quello che sono e che sono state e in quello che rappresentano anche per quanto riguarda le controculture digitali, ma le controculture e la politica diciamo così, dell'auto-organizzazione in generale. A cavallo del 2000, subito dopo Genova, diciamo così, intorno al 2002, noi come LOA abbiamo affrontato una crisi molto grossa legata soprattutto al taglio della corrente, allo spazio in cui lavoravamo. Siamo riusciti ad andare avanti per lungo tempo a fare i corsi lo stesso con un generatore, in condizioni molto precarie, però la verità è che questa cosa ha abbastanza provato la nostra capacità di essere presenti costantemente all'interno dello spazio e dare vita a uno spazio continuativo che quindi poteva essere un punto di riferimento non tanto per l'utenza quanto per noi stessi, cioè un luogo dove andavi, incontravi la gente, scambiavi idee e le cose nascevano, che era una delle funzioni fondamentali. Da questa crisi siamo usciti con una prima fase per me di sperimentazione di una modalità che a quel gruppo non apparteneva, perché per me l'OE comunque e gli ACAB in generale, pur essendo antidogmatici, sono gruppi fortemente identitari. Come tutte le comunità che si conoscano, condividono allo stesso tempo dinamiche anti-identitarie, per cui rifiutano per esempio la dinamica dell'assemblea collettiva che gestisce tutto, che decide tutto, che fa tutto, e dinamiche fortemente identitarie in cui tu ti riconosci in quella comunità. Tu sai che parte, chi è all'interno dei confini di quella comunità e chi no. Poi magari questi confini sono molto aperti, con maglie molto larghe, per cui la gente entra e poi esce, entra, poi esce, c'è dentro con un piede e no, però il senso di identità delle comunità di cui facciamo parte, secondo me, è molto forte, cioè sarebbe falso dire che siamo comunità in questo senso post-identitarie. Io non ci credo, perché è la verità, cioè guardateci, porco Dio, siete sempre noi. e sicuramente sai dire lui è di quello, lui è di quell'altro, ok? Quindi abbiamo superato questa fase in una roba che per me per esempio era un passaggio grosso. Abbiamo iniziato a fare robe in giro per Milano, a pezzi, un corso lì, un seminario di là, la partecipazione alla festa di qui, una relazione temporanea con questo, una relazione più continuativa con quest'altro, con vari gruppi e varie situazioni, sulla base di che cosa? Principi di affinità, sostanzialmente, che poi sono diventati uno degli elementi per me trainanti della valutazione e se fare le cose insieme o no, molto di più delle alleanze tattiche, che sono invece tipiche per esempio dei, diciamo così, dei gruppi dell'auto-organizzazione politica e sociale tradizionali. Non che non sappiamo fare alleanze tattiche, però che di solito, diciamo altre cose. No, mi devono dare una brutta notizia, quindi è inutile che me la ridanno. Posso così. E quindi quello che noi abbiamo fatto un po' di attività nomadica, perché a Milano penso che insomma se ne sia accorto anche loro, piacevolmente tra l'altro accompagnato in realtà da una maggiore partecipazione per esempio alla Critical Mass, che insomma è nomadica per definizione, penso che così, anche se anche lei ha delle dinamiche di identitarismo, di configurazione all'interno di alcuni spazi che non sono aliene neanche, non tanto alla pratica, quanto al gruppo che diciamo così dinamizza di più la situazione della pratica. È una provocazione ovviamente. No, lo so, però cioè, è più approfondito di così, però la butto lì in modo che poi cioè, possa nascere anche una discussione che si allarga da qua. No, dico solo cose su cui siamo tutti d'accordo e ci rompiamo le palle. In sostanza, che noi abbiamo fatto un periodo di nomadismo che per molti di noi ha significato lasciare di lato un forte spirito, cioè riuscire a lasciare di lato i danni dell'identitarismo, per cui la non capacità di mettersi in relazione, il settarismo, i tabù, la capacità di aver preso decisioni magari 6 mesi fa e poi non cambiarle più perché tanto siamo sempre noi, quindi quindi diciamo così non li prendo in considerazione perché tanto siamo sempre noi, quindi perché dovremmo ridiscutere una cosa. E poi siamo noi 10 anni fa abbiamo deciso che eravamo antifascisti e lo siamo pure adesso per principio. Poi, è un esempio, questo va bene così, era un esempio che va bene così, ovviamente era un esempio che va bene così, però non dico io, era però un esempio. Vabbè, dai, minchia, passatelo. E c'è stato quindi la possibilità però di mantenere invece le tra virgolette virtù dell'identitarismo, quindi il sapersi riconoscere come gruppo anche in situazioni molto fluide, il sapere che anche in momenti estemporanei si era capace di catalizzare delle energie che realizzavano dei progetti, realizzavano delle cose, cioè portavano avanti delle idee che poi si incarnavano materialmente in delle cose che facevamo, un atteggiamento diciamo così pragmatico che comunque ha contraddistinto questa comunità. Noi da questo periodo nomadico a un certo punto ci siamo trovati davanti alla scelta cioè davanti alla, alla conclusione, almeno questa è la conclusione che ho tratto io, che comunque degli spazi in cui potersi incrociare, che non fossero solo la mailing list, ma che dessero vita anche a dinamiche relazionali altre per poter crescere collettivamente, erano necessari. Cioè non potevamo fare a meno, non potevamo fare a meno di uno spazio fisico, di più spazi fisici, insomma di luoghi, di più variegati, che si potessero, dove poter condividere delle cose, che non fosse solo la dinamica della rete. E da questa riflessione, le ipotesi di soluzione sono state molte. C'è chi ha cercato di noi questi spazi di condivisione in altri luoghi, perché al momento non li vedeva rapidamente praticabili e ne aveva bisogno, e pur mantenendo delle relazioni con il resto del gruppo. C'è chi ha cercato di rimanere attaccato a un'identità che ormai era cresciuta, si era superata, che era quella dell'OA, che per me è un'identità che esiste, ma che si è superata, nel senso che se stessa è cresciuta e è diventata anche qualcos'altro. E secondo me l'identità non le perdi, le cumuli, perché la storia, comunque ognuno ha la storia personale fa parte poi delle cose che fai. E altri invece hanno cercato di provare a pensare di integrare alcune delle esperienze che avevano fatto nel periodo precedente, da il Next Point in Connecta al Media Center fatto con la Palestina, alle esperienze che stava facendo con Indie Media, alle esperienze che stava facendo con la Radio in Pergola, alle esperienze con un collettivo di sole donne nel territorio di Milano di C-Squat, all'esperienza con il collettivo Chain Workers con Medea, ha detto: bella, stiamo facendo mille cose con mille identità, ma di fatto è anche vero che tanti fatti di questi gruppi si sovrappongono, siamo sempre le stesse persone con una specie di schizofrenia, per cui quando facciamo l'assemblea da una parte siamo X, quando facciamo l'assemblea dall'altra siamo Y, quando andiamo a pedalare siamo Z, eccetera. La logica dei cappellini che ci è servita parecchio per un periodo, però io non sto parlando a nome di X, cappellino, no, adesso Y, eccetera, eccetera, eccetera, maglietta, felpa, eccetera. Però quello che abbiamo cercato di capire era come era possibile mettere in rete tra di noi le nostre identità, e quindi superare anche in questo caso alcune logiche che ci parevano vecchie, e riuscire a federare, a mettere in rete le nostre identità rispettando le identità originarie. Cioè, come si poteva creare una rete di progetti e di spazi in cui condividere le cose, in cui ognuno di noi sentisse tutte le proprie identità soddisfatte, ma allo stesso tempo non limitasse gli altri nelle identità che scelgono di avere? Cioè, come era possibile federare una situazione in cui io faccio questo, faccio anche X altre cose, e quindi io mi sento sia parte del nodo LOA che di tante altre cose, e non mi sento questa come una sottrazione, ma come una crescita collettiva. Abbiamo ragionato su questo livello qua, e forse anche delle esperienze, diciamo così, di auto-organizzazione in rete che avevamo fatto, abbiamo provato a appunto creare, almeno io me lo sento su questa cosa qua, l'esperienza di Reload, che per noi era appunto questo, cioè cercare di mettere in rete tante identità, tanti progetti, tanti spazi, in modo che ognuno potesse scegliersi quale nodo sentirsi come proprio, quale no, quale relazioni privilegiare, quali no, ma che la complessità di questa rete di relazioni, di progettualità politiche, potesse apportare alla fine a un gruppo d'affinità che è sostanzialmente unico e comune. Ok? E questa è l'esperienza che abbiamo provato a fare, con i suoi limiti, nel senso che alcune cose secondo me funzionano al 100% e altre cose un po' meno, nel senso che ovviamente questo ti pone di fronte alla necessità in realtà di una moltiplicazione di sforzi enorme, e ti pone di fronte alla realtà che i livelli di assunzione di questo livello di superazione, di superamento del livello di un'identità singola e definita sono molto distinti. E per cui con alcuni dei tuoi compagni con cui hai fatto cose da 5 anni non ti riesci a capire su questo livello, cioè non riesci a capirti che possono esistere due identità distinte ma che condividono magari nello stesso spazio, negli stessi progetti, e che non sono in competizione l'una con l'altra. Cioè andare al di là della competizione tra identità è un limite grosso, che per alcuni diventa un limite anche pesante. Poi, per noi, lo sperimentarci in reload ha fatto sì che abbiamo anche valutato quali di questi aspetti di reload secondo noi stava pagando e quali per ora non sta pagando. Per esempio, quello che ci sta succedendo è che abbiamo provato a occupare, siamo sgombrato due volte in due mesi praticamente, siamo, quasi riuscivamo a fare il record, siamo stati battuti a febbraio dai preoccupati, siamo stati sgombrati dopo due giorni, noi avevamo il record.
13: La scheda di DJ Oser con i qualità per mettere come access point.
14: Allora no, perché?
13: No, no, no, funziona da access point. Ah, prova. Ma perché ho i volumi così bassi?
14: Cioè,
13: lo
14: lasciare in mano.
13: Ah, ecco perché. Sì, sì, come se fosse un access point normale. Prova. Perfetto, stiamo streamando. Non ha capo un cazzo perché gli fa il bip mi sa. Oh, True Nepal ci sente. Buongiorno, siamo tutti distrutti.
15: Pure mi è arrivata una cosa sua.
16: Porco Dio, che la mia ci ha allontanato.
15: Guarda,
16: è stato
15: una domanda che costruisco io.
13: Funzionano i driver, funziona il kit.
15: Cosa vuol dire? Io veramente a questo fa la coppia Beh, anche la wireless libera spesso.
13: Ah no, la sto usando. Puoi provare la mia senza antenna? Ah no, ce l'ho l'antenna adesso. Prego. Penso che dovrebbe prenderla uguale.
15: Oppure cambi geometria,
14: dobbiamo partire più dobbiamo fare da qui un marone di strada piedi, un marone di strada piedi e poi dobbiamo arrivare a Piazza Fontana di Marone e prendere il volo a busto
13: il volabus passa qui sotto mi dicono
17: sì, nella squadra con le gallerie, quindi
13: la strada quella con le gallerie non è proprio vicino, non è tutti i bagagli.
17: Possiamo anche prendere la funicolare.
13: Ciao Odo.
17: Se prendiamo la funicolare
15: sì. Ma c'è di qua,

0: alle 12:55
1: Gamel, hai altro materiale da spararmi tramite la penna USB? No? Finito tutto? Perché? Non, perché l'hai cancellato? E non l'hai registrato?
2: No,
1: Oh, vediamo quanto va Mutenet via Fastweb. Bobo mi diceva che si sono portati pure due bagagli a mano, niente problemi, volando da Roma, di cui un bagaglio a mano era un bus. Il problema è che
3: senso point e poi da là che si accende
1: ruta verso giù,
3: quindi abbiamo ancora pallone che attaccato al
1: campioni del mondo. È calda come la piscia, immagino.
4: In realtà è tipo calda come si
1: grazie. Certo. Vuoi un bicchiere? Voilà. Come sta andando il codice? Poi fammi vedere cos'è. Come? Ah, ok.

0: Porco Dio, ho una quantità di spam pazzesca! Pazzesca, 32 messaggi su 39. Porco Dio! E con tutto che ho spammato, sincio, il 90% della merda che mi arriva è spam.
1: Tu asbesto a quelli che tu hai capito che si tira per
2: fare la mia mi dai un po' di cosa nuova
1: ho spanto quelle parole
2: mi dai un po' di cosa nuova
1: simbolo della globalizzazione
2: quella è una cultura continua quella è la globalizzazione la cultura continua
3: per andare qua là teoricamente dei passi
4: in la cultura continua e quelli sono già spiegati dalla matematica perché questi problemi di Zenone sono stati risolti e accettati nel risolti nel fatto di accettare il limite che
3: il limite che abbiamo nello stesso momento di calcolo. Non sappiamo che con il microscopio arrivavano più in alto dati da sempre la realtà.
2: In realtà non è detto.
3: Perché
2: la quantificazione
3: si può
4: perché il mondo
2: è più avanzato nella realtà matematica che avevano nella geometria discreta.
3: Geometria discreta con la matematica discreta.
2: No, ma la geometria è una cosa che non ci siamo, perché ci siamo convinzioni che la loro tutti non ci sono. A parte il formato.
3: Sì, ma se per due punti non ce ne sono in mezzo, ok, però non è la
2: non
4: però qualcosa funziona
5: il prodotto di due numeri primi, quindi due numeri primi, che è un
4: prodotto di 5x3. Fattorizzarlo prende, cioè scomporlo in 5x3 prende tempo esponenziale.
0: Ma questo è zappa! Quindi, chi è che ha zappa nel telefonino? Minchia! Uncle Meat! Uncle Meat! Porco Dio! No, me ne foto della fumeria, però.
4: Perché è più difficile fattorizzare la chiave, perché tu dai il prodotto di questi due numeri primi.
0: Ah, se metti meno uno, un secondo, prima facciamo una cosa.
4: Distribuisci il prodotto.
0: Potrei programmarla però.
4: Tu mantieni questo numero primo, così puoi riuscire a fattorizzare la chiave.
5: Il problema è che nessuno si collega con l'SSH1. Chi è questa frase?
4: Il problema è che
0: cos'hai con SSH1?
5: Che non è un protocollo di sicurezza, in quanto ormai si può collegare.
0: Ma cosa con l'SSH1? Ma valla a fare del resto.
5: Dammi, entra l'SSH1 con una macchia si può
0: Me la succhi, me la fini con il
5: cuore.
0: Che fai il pompone con la lingua attorno alla cappella. Che per questo sono marchio? SSH1.
5: Ma anche prova l'uso su questo qua.
0: Ma non ho l'uso. No vabbè, non, qual è il più figo? Ma annoia, spiega. Chiavi di merda?
5: No, è costo, cioè è HTTPS, cioè hanno trovato un algoritmo che lo fa. Io ho 5, 2, 3, 4,
0: 5? Come 5? Ma io sono 192, 168, 200.
5: Da quel frosch,
6: sì.
0: 5?
5: 2, 34, 5.
0: Connection recused.
5: Dopo che mi hanno bucato così.
0: Hanno bucato la macchina?
5: No, non so se mi è passato di merda proci guardante. Io dare un coglione a quelli che si sono fatto.
6: Perché sto questo
5: questo proci di merda.
0: E vai!
6: Che cosa è vai? Cioè io ho detto basta SSL, però tanto siamo solo noi. Sminchia, quello mi sniffa la
0: mano. Un applauso! Ma io a ogni meeting mi cambio voi tutte le password, è normale. Io mi metto password porco Dio. Minchia, già perché tu non l'hai fatto.
6: Minchia, preso
0: l'anno scorso, porco Dio. Ma anche lui.
6: Ma io sono pacifico, glielo ho detto.
5: Ora lo chiami a Elibus o dici pubblicamente le sue parole?
0: Ma Elibus meglio che non devo dire. Allora che devo fare?
5: Entra in stacca sul mio bus, però io non lo so, perché ora devo fare.
0: Ma in pratica poi che fai?
5: Io vedo la pasta di accesso e come la tu.
0: Eccomi qua, sono dentro. Ma con che cosa la vedi?
5: Con di snippo,
0: no. Ah, lo fanno già in automatico?
5: Ah,
0: cioè ci hanno già incluso di decrittare l'SSH1?
5: Ma come senza quello che è? Il problema è che io devo mettermi al router da tutto qua. Tu passi per il gioco. Quindi devo andare sul computer di gioco.
6: Dai, però non si fa niente.
5: Perché aspetta, noi a me lo facciamo un po' di male.
6: L'hai messo di sinistra? Qualcuno sta continuando a uscire da me. Io ci sono. Uscire da te perché sei l'unico che.
5: Ah, me la fai, non lo so. Mica, chi cazzo è? Oh, abbiamo trovato anche le password di Paolo. In questo momento sei entrato.
6: Oh, se la mi,
7: più
8: ecco.
7: Ninja
8: Silent SSH su di me. Ninja non lo so, sì, ma
0: sono io in SSH 1. Ah, sinceramente non lo so.
8: Devi fare meno 1.
7: Mi do un po' tutte cose.
0: Ma che dai, stiamo sperimentando, qual vuol dire? Protocol differ 1 versus 2. Tu hai solo il 2.
9: Stai provando a decrittografarmi l'SSH 1.
7: Non ne so più. Oh dai, non lo so.
9: Ora ci devo riuscire per forza con l'SSH2.
7: Sì, sei riuscito?
8: SSH2 non si può fare, perché non lo può fare l'estabile. No, no, allora quello che puoi fare è spuffare la richiesta, ovvero quando io faccio la login posso rispondere il mio computer, tu spuffi la DNS e poi rispondere il
7: computer.
8: E questo qua sì, però la chiave, quando tu ti connetti, dici la chiave è cambiata l'SSH.
0: No, no, che esce? Che
8: esce? Con l'uno, sì, ma con l'uno, anche se tu non fai lo spiff al DNS.
7: Non è scoppio.
0: Dico, che stai combinando?
9: Vabbè, con l'uno devi fare lo spiff al DNS.
0: E perché?
9: No, beh, hai ragione. Però
0: è un'altra
9: tecnica, però lo che qua devi fare.
0: Io esco.
9: Devi fare il DNS per arrivare alla richiesta.
7: Io non ho
9: il
7: tempo.
9: Risponde come è SSH 1. Che è solo SSH 1.
8: Com'era per mettere per entrare nel SSH 1?
0: Aspetta, io non ne so. Esco da alcune parti che emerge sync non mi risponde più.
7: Però per il resto
0: sì.
7: Comunque pure molto leggera, però me l'hai abbiamo dovuto ieri, era per la divisione.
0: Oddio, oddio. Che
7: lo faccio da qua stesso, facciamo da qua.
8: Devo entrare però tra le sorelle.
0: Infatti macchine SSH1 non ce ne ho più, cioè.
8: Infatti io non faccio entrare direttamente SSH1.
0: Cos'è l'SSL usa la cosa, boh?
8: Se è SSH1 ti attacchi al cazzo.
7: Devo, secondo me hanno c'è qualche switch, perché anche io sono l'80, sull'80 non esco, perché eravamo più minerale.
9: Vai, lo shampoo dell'Acme Clinic. Lo shampoo dell'Acme Clinic.
7: Bravo.
9: Lo shampoo.
0: Più o meno sì. Cosa devi fare? Dimmi. Ah, finchio la TM.
10: Altra soluzione a cui si è arrivati era una mini distro che sta su Kobe, che non sia la soluzione di Debian, ma
0: e quindi?
7: Non gli hanno permesso
10: di quindi si pensava di internet.
0: Io non ho flop,
7: no.
0: Tipo vabbè, ti puoi dare una mano? Che è successo? Che dolore! Cosa?
7: Non sono su web io, non esco.
0: Ah, minchia, io esco ma non ho il floppy. Minchia, siamo sfortunati.
10: Va bene. In qualche modo appena terra si riuscirà a uscire.
7: Perché non si chiama il caso?
0: Grazie. Niente, ciao. Eia, alala. Eia, alala. Come non ho capito un cazzo.
1: Gli streaming del Grande Fratello sono temporali
0: cyber. Grande Fratello. Ma che stai dicendo? Ma che cazzo stai a dire? Stanno su Acquasia, quelli di questa meeting. Acquasia. Yes. Grande Fratello, ma vaffanculo, va.
1: Non è dispersivo, dai.
11: Ma che cazzo di
1: culo.
9: Oppure facciamo la bocca di torto.
11: Se basta un chiaro la bocca di torto.
1: Vabbè, è militare,
11: io ci sono andato militare. No. Quando ero giovane io era un
8: queste cose stanno in altro modo, io non mi posso affrontare da solo. Già lì gli
11: uno che si sviluppa da solo. E comunque le normative di sicurezza non sono
1: molto di loro. Ragazzi, la libertà di fare quello che
11: vuoi. È bellissimo. Sì? Il... praticamente è un mezzo giardino con qualche cosa di
1: sì, ma ci fanno pure prove di paracadutismo, la portano a paracadutisti,
11: mi sa che fanno le cose che la ricomincia sono gli aerei.
8: Devo fare una prova
11: non lo so.
8: E allora via di Intercapi sulle 5:30. 5:30 c'è la
1: retta.
8: Allora mi devo fare io. Io devo fare una prova. Poi c'è
0: un più che sta anche sotto.
8: E poi lui che andrà in
11: Intercapi. Non esco così in acqua e in media. Non esco. Non esco. Barbara, tu vuoi uscire, com'è che io non esco?
12: Io non esco, pingo e basta fuori.
11: Però pingi.
0: No, io esco su web, signori. Io navigo. No?
11: Sì.
0: Yes.
11: E sei unico, perché noi non stiamo navigando?
0: Perché siete froci, perché siete froci.
11: E in italiano sono sulla camera.
8: Un croce che non è stato installato sul computer,
11: poi in pratica
0: che lo Masuki, Masuki, Masuki, Suki, Suki, Suki. Masuki, Masuki. Non esco, comunque. Manco io sto uscendo. Pinga il tuo gateway giù, vedi se lo raggiungo.
1: Ma
0: però sto streamando e sono su IRC.
4: Che c'è una perdita in modo centrale di creare il mondo, siamo con tutti i due qua perché la
0: domanda è la beh dipende
4: però non è bello,
0: io ho un contatore Geiger, niente male adesso, ho comprato su eBay quello proprio con la maniglia, la lancetta della protezione civile americana, diciamo, e i dosimetri, e due dosimetri che sono la cosa più importante, che ti misurano la quantità di radiazioni assorbite durante un certo tempo, da 0,01 a 200 rotgen ora, credo, regolabile. Sì. Che consideri che se consideri che diventa letale dai 50 in su e che e comincia a essere pericoloso dai 4 in su, per cui qua non puoi stare al di fuori del tuo rifugio per più di 10 minuti a volta, devi assumerti le pastiglie di iodio per evitare il depositarsi delle, di non so che cazzo di radioattivo nelle ossa e cose di questo tipo. Comunque è bello perché c'è tutta la scatola del, sono scatole che davano agli americani negli anni 60 quando c'era la guerra fredda e sono testati fino al fine degli anni 80 questi contatori e sono, come dire, sono a tenuta stagna, galleggiano nell'acqua, tutta la guarnizione di gomma, tutto quello zolfo, no, pazzesco, e c'è un manuale grosso così che ti spiega cosa fare in situazioni di emergenza e dove tenere il contatore, come scegliere la parte più sicura nel tuo rifugio o in casa tua, come piazzare i dosimetri per fare le misure. Come? No, in realtà basta un muro di terra, basta un metro di terra, ti isola praticamente da tutto. Il piombo è il materiale più isolante, ma se hai una cantina sei a posto.
13: Ti volevo dire una cosa, tu non ti puoi incazzare perché durante la notte tre persone così si
0: sono quando?
13: Non ci puoi mandare a
0: fare. Ah, minchia, ma scusa, un conto è che io tossisco. E un conto è che io tossisco. Cazzo, porca puttana, una mano davanti, un gonfio, un cuscino, porco dio. Un giubbotto.
13: Io ho detto che non devi fare la
0: insomma.
13: Ti ricordo a chi ne hai detto fuori.
0: Non lo so, a Cuba mi hai no, muori non mi sembra di averlo
13: detto. Sì, hai detto muori. E subito dopo ho attaccato a possire.
0: Non ho un ricordo molto chiaro di questo evento comunque.
4: Chi è il coglione? Chi è il coglione?
0: Io!
4: Porco tu! Chi è il coglione? E la voce sotterranea. Oh no.
0: Ma perché è caduto questo notte alla tastiera?
13: No, c'è andare. Cosa di più? C'è andare?
4: L'altro gioco.
14: Mi però se il tuo cellulare ci metto la mia sim.
13: Ma il problema è che il cellulare
0: non può scoprire. Ah, hai batteria scarica?
14: No, ho il display computer. Certo. Quindi non riesco a fare il numero.
4: No, questo qui è morto.
0: Cristo.
13: Quando farà questa? Sarà la prima volta.
0: Sì, giusta, giusta, se no penso che non entri pure voi. Non dovrebbe esserci nessun pin nel cellulare.
14: Ma c'è il pin non è il cellulare, il pin della scheda.
0: C'è pure sul cellulare a volte.
13: Luca! Luca!
0: A me parte con Inmars.
14: Io l'ho messo io. Bello il russo. Adesso è scritto.
0: Eh? Che cosa?
15: Non parlo, non scusa, è scritto.
0: Sì, sì, è il russo impostato.
15: Ma porco Dio, già sono entrato. Allora,
0: intanto lo scusate di memoria.
14: Bello, allora lo trovo io la rubrica, eh?
0: No, deve andare in.
14: No, lo trovo io la rubrica.
0: Devo andare indietro da altre parti.
8: Ho quella della Magnetti col mio cazzo. No, no, me la spingiamo.
15: Minchia, ma
8: la
15: puoi vedere,
0: questo è quello che ho adesso, per ZOZ, che è un bel disco, sono due CD, poi Everything is Nice, quello che vi dicevo, Ahead of the Times, che è bellissimo secondo me, sì, sì, CD. Civilization, e che sono due CD, e Leather, che sono tre CD, e che praticamente sì, è l'edizione in cui Zappa doveva uscire con Zappa New York, Sleep Dirt e l'altro, come si chiama? Quello con dentro Gregory Peckley. Minchia, non mi viene in mente. La casa discografica gli ha rifiutato questo progetto di far uscire quattro dischi insieme e allora li ha passati in radio. E ora finalmente ha ristampato come voleva lui. Come video. E poi Outrun the Motels in MP3. Come video. Ecco, c'è questo documentario che è un documentario di una tribù satellitare su Zappa. Sì, poi c'è True Story of 200 Motels e Baby Snakes. Conosco in 20 anni, ho conosciuto 2 appassionati di Zappa, 3 anzi. No, sei il 4. Pensa te. Qua il volume purtroppo è quel che è. Questo era il documentario della tribù satellitare, per cui c'è la sigla, c'è lo speaker che parla del musicista, eccetera. Sono in lingua originale. Ci sono un bel po' di cose vecchie.
8: Ma qua è poco prima della
16: since it's more blank, I should move on.
0: Con lui mi sono scritto un po' per posta elettronica, sì. In Germania c'è un sito. Sì. Mi ha mandato un CD di cose sue che ha fatto nel 72 e ci sono di scrivere un po'.
16: I was happy to outrage anybody who liked the outrage. He's got the best, that's like one of the great.
0: Qua è proprio 68-70. Qui va a vedere un po' i posti dove è nato, le persone con cui è iniziato. Questo è il suo archivio, cioè sotto casa sua.
16: Frank Zappa has spent 30 years refining the eclectic style of his music. Since he abandoned live rock in the late 80s and was diagnosed with cancer in 1991, Zappa has worked almost exclusively from his Hollywood Hills home.
0: Lui è un sotterraneo, sotto casa sua, dove ha il suo archivio di nastri e di master, che è mostruoso, perché registrava tutti i concerti.
16: Compulsive archivist, Zappa recorded nearly all his live performances in the last 15 years and has retrieved from record companies the master tapes of all his studio albums.
0: Guarda che quantità di nastri. Just one of four
16: underground vaults.
0: Red Zeppelin, che è un bootleg, gira nel circuito per
16: hundreds of hours of Zappa music, waiting to be digitally remastered and re-released on CD. The old Masters series, with help.
0: Ma New York City Palladium c'è pure su peer-to-peer.
16: Zinhast, assistance.
17: Just because you're not working with musicians doesn't mean you're not working. There's certainly a lot of things that have to be done.
0: Un po' di cose.
16: This struggle.

going to start. All right, try it again.

gran bella cosa. I mutanti, oddio, i mutanti. Cosa è incredibile? Qua era nel 69, quindi immaginati cos'è adesso che fa genio. Cantava anche mentre suonava. Ah, è bella, adesso che fa? Fa le parti di rullata e le fa uguali qui. È allucinante.

no, 200 Motels, o questo spiega il background di 200 Motels. L'hai visto tu 200 Motels? Io c'ho il videocassetta e il DVD. Un DVD è un negozio a Catania che ho fatto di roba di Zappa, negozio di dischi di appassionati di Zappa, per cui qui mostra praticamente il background e tutti i problemi che hanno avuto. Minchia.

0: ci sono storie assurde qua sotto in questo documentario.
1: Comunicazione di
2: ma che ci fai qua?
1: Palermo Catania 5-0. E ora vi potete fare tutti i pompini.
0: Questa registrazione qua è il concerto a Edo dei Tanz. Queste scene sono di quel concerto, di quel disco lì. Dove fanno quelle parti teatrali. Sì, praticamente hanno iniziato a girare il... vediamo se riesco a trovare la parte. Hanno iniziato a girare il film. Uno del gruppo di Zappa si rompe i coglioni. Lo spiega a un certo punto. E se è andato dal gruppo? Il bassista? Sì. Ah, ecco qua. Jeff Simmons. Sua moglie l'ha convinto ad andarsene dal suo ruolo con The Motels perché è troppo forte per stare in questo gruppo. Jeff Simmons. Allora se n'è andato.
3: Era bassista, no?
0: Lui era il bassista di Zappa. Zappa gli sono girate le balle e c'era una riunione tra lo staff per decidere se dovevano andare avanti o no.
3: Cazzo
0: è
3: il 50 che mi sta
0: fare. Allora lui ha detto, mi sono rotti i coglioni, il primo che entra da quella stanza sarà il bassista del gruppo. Ed entra l'autista di Ringo Starr. Ed è diventato il bassista. Perché guarda caso sapeva suonare il basso. E che bassista, Dio buono. Allucinante, le storie più assurde. In questo film c'è Ringo Starr che è in persona Zappa. Credo che sia lui. Eccolo qua. Oh no. Lui poi si è rivelato un attore allucinato. Play the blues with John Mayall. How can they introduce you to Don Crip? Oh, sempre in lingua originale. Poi la Jeff Simmons ritorna a suonare con loro. Non mi ricordavo questa parte qua. Questo è Napoleon Murphy Bros. George Duke è diventato un pianista jazz molto buono.
3: Roxy
0: and Lesbos. Andate via? Vai via? All'anno prossimo.
4: A Palermo, che
0: ti vai giovanissimo a Palermo. Vabbè, sono a 3 chilometri, voglio dire. Ma che cazzo? C'è un po' di materiale, vero? Queste sono parti del film praticamente.
1: Che cazzo avete fatto? Posso dire che non è esplosivo, non si è finito abbastanza. Mi è trovato qua il router di 001. Ma chi è che si è esplosivo?
0: Yeah. Quando muore la cuora in gran cuore e fin da
5: vicinare
0: a lui via cavo. Ci avete un cavo proprio? Così andiamo a centro.

darti dei dati da masterizzare. Come facciamo? Via 10 megabit è un inferno. Un cavo cross?

0: cambiare le cose.
1: Io guardo fino stasera sul quadro, ma
0: noi domani mattina.
1: Sì? Poi faccio stasera.
0: Sono tre, devo fare forse tre o quattro CD. Vado? Mi devi creare forse un'utenza di appoggio. Creami un looter su footer. Minchia. Ah, porco Dio, stai crollando. Sei un debole. Ah, mal di testa? Cercati una stanza. Non ti mettere qua, cercati un'altra stanza.
2: Saluta,
3: Frosch.
2: Guarda.
0: Dormi che è meglio. Facciamo vedere solo mia nonna. C'ha ragione, tra un po' mi sa che ne metto anch'io a letto. Cosa fai? Come succhi? Ah, ma c'è lo switch a 100?
1: No, a 10.
0: Ma se mi attacco anch'io al lab, evitiamo di usare il wireless per scambiarci le cose.
1: Vabbè, ma devi dare a lui.
0: Esatto. No. Ah, certo, 10 megabit, 11 megabit. Più veloce qua. Però aprimi un FTP. Così vado ancora più veloce.
1: Facciamo una cosa, ma perché ormai la candida si
4: va a fare? No, mi devi dare. Dai, secondi. No, ma come mi devo connettere?
0: L'avete voluto voi?
5: This is phase three. We'll get through phase one and two first. Here's phase one.
0: Ok, va bene. È il momento di mettere musica di Zappa. Zappa! Siamo finalmente arrivati in quel di Genova. Sono le 9.34 UTC di giovedì 1 aprile e siamo al Buridda. Cosa vuol dire sburidda, Jaromil? La buridda in siciliano è il pollo andato a male, la gallina marcia.
6: A me fa pensare alla burrata la burrata pugliese.
0: Ma che cos'è la burrata pugliese?
6: La burrata è un formaggio buonissimo che ho mangiato a casa di Pasa a Pisa 2 giorni fa.
4: Che tsunami?
0: Ho capito, tsunami? Anche qua si vende tsunami, e che cazzo? È un sisco da qualche parte, tsunami. Comunque questo access point è Jumul. Comunque siamo qui nella stanza Freaknet Dine Radio Cybernet e la capanna degli zii fisti.
6: Già.
0: E fra poco avverranno delle cose. Ancora siamo senza rete, stiamo registrando questo intervento in differita. Siamo circa una decina di persone. Per fare che? Ma è un hub o uno switch? E come minchia lo facciamo il traffic shaping su un hub? Cioè crepa tutta la rete. Hai provato a parlare con, come si chiama?
7: Documentato a livello professionale.
0: No, non sappiamo che fare, con questo qua non ci facciamo niente.
7: Questo qua è collegato al collettore di software.
8: Generi soltanto, no.
3: Però praticamente
0: no. E sarebbe l'ideale allora a sto punto. Se c'è il cavo, tiriamo il cavo direttamente in sala delle macchine. E chi ci va? Mia sorella? Sì, ci andiamo io e Crash. Bene, andiamo a risolvere il problema della rete.
3: Avete del fuoco?
0: No, vabbè, sì, andiamo a vedere, dai. E a risentirci a dopo.
3: Cioè, non c'è niente.
7: Possiamo registrare?
8: Ma non la lascio stare.
7: Sicuro? Manca tanto?
8: Un po', però ormai...
7: Fa una breve introduzione al volo?
8: No, tanto a due persone lo sto spiegando, lo spiego a voce.
7: Tutto questo lo registro. Questo qua lo registro.
8: Vabbè. Perché l'hacker può essere interessato ad accedere a questa memoria? I motivi sono tanti. Uno può farsi un backup di quello che ha nel cellulare, mettere i cellulari che hanno la rubrica interna, quelli che memorizzano i messaggi internamente. Oppure in casi estremi si può arrivare a scrivere del software che funziona su quel tipo di

0: tramite un'interfaccia che si collega al computer. Purtroppo non c'è uno standard per tutti i produttori, per cui se vi interessa la questione e vi capita di riprogrammare i cellulari, noterete che ogni marca ha un suo tipo di programmatore diverso e spesso nella stessa marca esistono serie diverse che hanno bisogno di programmatori totalmente diversi l'uno dall'altro. In questa memoria generalmente, oltre a esserci scritto tutto il programma, c'è quello che si chiama IMEI del cellulare, che è il numero seriale. E qui cominciano le noie, perché qualcuno può dire, tramite l'IMEI mi possono rintracciare. Parzialmente vero, perché quando uno accende un cellulare, questo cellulare si collega con un'antenna, questa antenna copre una determinata area di terreno, una determinata porzione di terreno, per cui non possono sapere precisamente dove sei, ma possono sapere la zona. Però, sempre grazie a questi mail, possono sapere chi è il proprietario della scheda che ha effettuato la telefonata. Basta fare un controllo ed è finita. Per cui i più scrupolosi, per non dire paranoici, perché alcune volte si sfiora la paranoia, possono arrivare a cambiare questi mail per nascondersi, per non farsi intercettare. Lasciamo stare il fatto dei cellulari rubati, che possono essere bloccati tramite questo codice, allora uno lo cambia e via. La blacklist ancora non c'è qui in Italia. Non è una unica, non c'è interconnessione. Però comunque un gestore può bloccare il cellulare tramite questi mail, per cui chi lo ruba può avere l'interesse di cambiarlo. E cosa fanno i produttori di telefonini? Giustamente, per difendere i loro interessi e quelli anche dei gestori, cercano in ogni modo di evitare che questo email possa essere cambiato. E se una volta era criptato in una determinata area della memoria, adesso lo scrivono in un chip che non è riprogrammabile, che però può essere sostituito da uno vuoto. Per cui uno che ha un po' di esperienza di elettronica cosa fa? Toglie il vecchio, mette quello vuoto, lo programma ed è a posto. Adesso si vedrà cosa più inventeranno in più per risolvere questo problema. Naturalmente, oltre a questi chip programmabili solo una volta, l'IMEI è memorizzato anche nella memoria quella riscrivibile e in altre aree che sono protette in vari modi, protette da lettura, cose strane, insomma, malati. Qui allora vediamo un po'. Come si cambia l'email di un cellulare? Per i modelli vecchi è una cosa abbastanza semplice. Cavetto, seriale, due fili che vanno al cellulare, un paio di comandi e l'email è cambiato. Però è illegale. Perché è illegale? Perché appunto chi fa i cellulari, i gestori, devono potersi difendere da chi li ruba. Devono poter bloccare un cellulare che è stato rubato. Adesso la mia intenzione era quella di fare una specie di discussione con interventi anche vostri sul
1: cambio di idee.
0: Allora, se fa sì, basta cambiare due numeri a caso, uno dice come se ne va a posto. Ti può andare bene che non metti un altro numero uguale. Ti può andare male che ne trovi un altro uguale. E allora cosa succede? In genere se ne fregano. Però può capitare che metti un controllo, trovi i due mail uguali. Cosa fanno? Non si fa un numero.

0: No, come fanno allora a capire che ci sono due cellulari con
1: Ma
0: due
1: poi ci
0: email?
1: sarebbero tutte queste cose perché avremmo città piene di macchine che non usano solo quella. Perché io ho fatto questo lavoro per 5 anni,
0: quelli sono normali lotti che fanno anche gli operatori di telefonia fissa. Allora, l'email è un numero che è suddiviso. Allora, le prime cifre sono in genere uguali e poi ci sono quelle che suddividono il produttore e il modello e le ultime sono il vero e proprio seriale che varia appunto da modello a modello.
1: Quindi quando lo fai lo fai con contessa perché
0: Quando lo fai lo devi fare con testa. Non se ne possono accorgere perché comunque la trasmissione dell'email non avviene assieme alla marca del cellulare. Trasmette l'email e basta. Loro vedono come se gli fosse arrivato il segnale da una SIM. No, la SIM non c'entra nulla con l'email. Sì, certamente, sanno sempre chi è che trasmette. La cosa che dicevano prima sul fatto di avere due cellulari con lo stesso email, loro in che momento se ne accorgono? Quando vedono nello stesso istante arrivare ma anche non due chiamate, avere due email uguali con accesso alla rete pur avendo due schede diverse. Per il momento loro dicono, com'è possibile che quel cellulare, stesso cellulare abbia due numeri?
2: Il massimo quando si chiama tra di loro
0: e l'ha fatto il cellulare. Sì, vabbè, ma in genere la programmazione di quei chip avviene uno dopo l'altro, per cui capita raramente che si blocchino, comunque si controllano. In questo caso l'unica cosa è sperare che non ti arrivino in casa a controllare, perché sennò si cominciano un po' guai. No, quel cellulare, da dove arriva?
1: Alla fine aprirò la finestra e lascerò il cellulare,
0: se ti hanno rubato il cellulare, sperare che lo trovino? Vabbè. Tempo fa era venuta fuori una cosa del genere e avevo sentito una voce più che altro che per fare il controllo delle telefonate effettuate con l'email del cellulare che ti avevano rubato, quindi con la nuova scheda, veniva a costare una cosa tipo 15 milioni. Mi sembra un po' una stronzata, detto proprio così, perché non ci vuole niente a fare un controllo. Però a livello privato, non lo fanno, la polizia non controlla. Se va uno di noi, non lo fanno. Se va uno che è un giacca e cravatta, magari lavora in Parlamento, subito.
3: Io da lei sono
0: fare questi controlli sul territorio, perché metti che io mi sposto, infatti uno si può trasferire, può essere un pendolare che viaggia in destinazione.
1: Quanto tempo? Io sono incontrati, uno chiama alle 19 a Roma, l'altro alle 19 5 minuti.
0: Ma non è la chiamata che fa il log, è l'accesso alla rete che fa il log. Per cui nel momento in cui uno l'accende parte il controllo. Non c'entra telefonare. Loro nel momento in cui vedono che ci sono due schede, due numeri di telefono che hanno lo stesso email nello stesso momento, cominciano a preoccuparsi. Spesso se ne fregano, però appunto diciamo, nel caso in cui arrivi uno che pretende di fare il controllo, allora li controllano.
1: Scusa una cosa, ma di niente, per chi può ragazzi del seriale, un tipo per questo cellulare, quello del chiamo.
0: Sì, è un seriale, un numero seriale. È come il Matabel. Solo che vabbè. Qualcun altro ha domanda? Sì. Allora, l'email. Le SIM con due numeri non sono mai attivi contemporaneamente, i due numeri, o uno o l'altro.
1: No, qui anche adesso posso chiamare. No, comunque, per farti capire, logicamente, come se hai in quel piccolo, la stessa schiera diretta. È una cosa che fa è una cosa che ti dà il capito, cioè se te vuoi, alla fine è solo una risoluzione facile di quello che è il numero seriale esotivo.
0: No, il gestore che lo fa, il cellulare dalla scheda tira fuori sempre un nome utente e una password e quelli manda e basta.
1: Cioè il processo è questo, no? Tu fai il numero di telefono, l'interpreto risolve col numero della scheda e dopo lo rimanda credo sulla rete, e a quel punto gli si dà il telefonino e gli manda per far mandare.
3: Questo codice seriale è stato
0: messo via rete. Via rete,
3: sì. Quindi
0: sniffando la rete, uno che sembra una rete di essendo degli sniffer di rete. Sì, ma
1: però è dura.
0: Infatti. Perché comunque tutte le. Con tutti i segnali che trasmettono via etere, andare a beccarlo è un po' difficile. E poi in genere non trasmettono in chiaro. Sì, è stato fatto. È stato fatto. Hanno trovato il modo con un computer di decriptare il segnale fino addirittura ad arrivare a intercettare la telefonata, cioè sentire il dialogo tra i due.
1: In pratica viene crittografata al momento una chiave univoca tra la chiave che è sulla scheda e la chiave che è sul server e viene fatto un algoritmo al volo e in teoria non è fattibile, però ovviamente chi ha fatto sta facendo
0: il codice INSI è della scheda, il codice IMEI è del cellulare. L'INSI sarebbe il nome utente della scheda. È l'INSI, il nome utente della scheda. Invece la password si chiama KI. Qualcun altro ha qualcosa da chiedere? Pare di no. Adesso faccio una domanda a voi. Quanti di voi hanno mai portato un cellulare a riparare e quando sono andati a riprenderlo gli hanno sparato una cifra allucinante e si sono chiesti ma la riparazione vale davvero questa cifra? A volte sì, gli ha cambiato il cellulare, ma poi lì allora cose gravi per cambiare un cellulare. Ah, il T28, quelli che si spegnevano e non si accendevano più. La serie è fallata, chi si spegneva e non si accendeva più. Morto totalmente.
1: In realtà quello che credo io, mi fa una serie di cellulare, cellulare, passi nei negozi in giro.
0: Sono tutte le stesse.
1: Sono tutte le stesse, perché possono cambiare la base del tampone, possono cambiare lo schermino, cioè quello che
0: sì, ma lo schermino te lo fanno pagare 18 euro lo schermino,
2: Anche 80.
0: Anche 80.
2: No, che qualsiasi cazzata fai sono 80.
0: 33, 18 euro lo schermino del 33 euro. Certamente, però spesso applica per i prezzi che sono spropositati per le indagini.
1: Io
0: lo so, infatti è capitato anche a me. Tu prendi lo schermo di un 33
1: io ho visto che il mio amico 100 euro
0: quando li porti a riparare
1: poi tu non hai colori anche mandendo cioè non hai 250 tanto
0: ti compri un cellulare nuovo a questo punto
1: mi hai parlato di come gli amici sono display con la mia vita tante cose perché poi non li trovi
0: 30 euro?
1: Però lui mi fa, guarda, io
0: ma che display?
1: A di normali, cioè, c'è sempre il fatto che comunque non fai comprare la. Io sono un utente che ha negozio, vabbè, ma è comunque un utente fiscale, cioè non sei una persona che fa quello che si trova, però secondo me neanche no, questo lo dice, che neanche il negoziante non paga 18 euro. No, mi perdo un po' per 5 euro.
0: Io 5 euro un display e il negozio 5 euro per cui a lui quanto costerà? Meno di 4 sicuro tra tasse e cose varie costa meno di 4
2: se l'ha rubata anche se
0: quelli lì devi andare da loro per forza dicevamo spesso chi ripara cioè, i negozi, centri di assistenza mettono dei prezzi allucinanti per delle stupidaggini per esempio chi è che aveva un 5110 il display che non si vedeva più che sono di gomma conduttiva 60.000 lire me l'hanno fatto pagare costa 5 euro questo
1: pezzo di gomma me lo
0: regalo all'epoca costava 5 euro sì sono pezzettini di gomma togli il vecchio, metti il nuovo, chiudi e funziona. Per cui, come fare a capire più o meno indicativamente cos'ha che non va il proprio cellulare? Sono cose banali, che dette possono sembrare banali, però spesso ti fanno delle sorprese, come quello lì che si è visto. Una persona è andata in un centro assistenza, cellulare che si accendeva e si fermava alla prima schermata. Centro assistenza irriparabile, buttalo via, comprate uno nuovo, viene fatto, scusa, puoi dargli un'occhiata, aggiorni il software, a posto. Operazione di 5 minuti. E qui, uno come fa a capire dov'è il guasto? Adesso, senza mettersi a smontare un cellulare, andando a intuito si può intuire, si può capire cosa c'è che non va. Anche, allora, per esempio, un cellulare non si sente più. Cosa fa? La prima cosa che uno viene in mente cos'è? Si è rotto l'altoparlante. Ma non è detto che sia solo quello lì. Può essere un difetto dell'integrato di gestione. E lì cominciano un po' i problemi. Inizia lo cambi e continuano a funzionare. Qualcos'altro, ma che cosa?
1: È integrato, cioè,
0: che può capirlo così, ma nessuno anche sulla casa ha le apparecchiature per farlo, perché per controllare l'integrato loro spesso, la maggior parte delle volte prendono e fanno via l'uomo. Oggi è
1: un
0: questo è quando fanno, se ti cambiano il cellulare perché è rotto, te ne danno uno di nuovo rigenerato. Quindi cosa fanno? Prendono cellulari vecchi che non funzionano, li smontano completamente, puliscono, rimontano, li danno per nuovi, un po' come l'usato.
1: No, vabbè, magari recuperano il chip da uno che
0: è buono. E da uno rotto recuperano il chip, lo mettono su un altro e li danno per nuovi. Spesso lo fanno, vendendoli in scatola per nuovi. Buttano, comprano nuovo, perché adesso non gli conviene,
4: Aspetta, chi è?
0: Allora, l'aggiornamento del software lo trovi su internet. Dipende da cosa cerchi, dalla marca del cellulare, dal modello, perché non tutti sono aggiornabili. Per esempio, sui vecchi modelli ormai riesci a fare tutto. Leggi, scrivi, praticamente fai quello che vuoi. Sui nuovi spesso non riesci a leggere, scrivi e basta, per cui lì ci devi andare un po' più calmino, perché se scrivi sbagliato, ciao telefono. Sì, usi un software che gestisce un'interfaccia che in genere è collegata alla porta parallela e ti occupi, no, per l'aggiornamento del software alla porta parallela. Per la porta seriale la usi in genere per i cavetti, per i loghi e le suonerie, quelli che vengono, i cavetti per sincronizzare la rubrica, quelle cose lì sono sulla seriale. Per l'aggiornamento del software invece serve un'interfaccia parallela, perché la procedura di scrittura del microchip deve avvenire per forza in maniera parallela, perché tu hai in genere 3 o 4 piedini che vanno pilotati contemporaneamente.
5: USB?
0: No. Al massimo lo puoi usare come loghi, suonerie, rubrica, quelle cose lì, perché alla fine la porta USB è una porta seriale, con un convertitore diventa una seriale, così non ci sono problemi. Ultimamente stanno uscendo dei programmatori che lavorano sulla porta USB, però sono ancora cose un po', le vendono come novità, però spesso non funzionano, perché sì, la porta USB è veloce, però non sempre la parallelizzazione dei dati avviene correttamente. Perché marca? Vai lì, fai la ricerca e lo trovi. Allora, l'interfaccia anche lì, lo schema si trova su internet. Allora, nel 3310 contatti sia quelli per aggiornare il software che per gestirlo in maniera seriale sono quei 4 sotto la batteria. Ci sono dei connettori che si infilano lì, lo compri su internet, spesso si trovano anche in negozio. Software, interfaccia, poi non ci vuole niente ad aggiornare il software, perché su internet, a parte che ci sono le guide, sono esaustive ormai, gente ne ha scritte quintali di guide, però la procedura non è poi così macchinosa come sembra. L'unico, ecco appunto, l'unico problema che può insorgere quando si aggiorna un cellulare è il fatto che, dato che il cellulare deve trasmettere a delle frequenze e i componenti elettronici hanno sempre una tolleranza, sono le tarature. Il cellulare, prima di essere messo in commercio, viene tarato. Per cui uno che si trova un cellulare da aggiornare, cosa deve fare prima? Leggere le tarature, aggiornare il software e ripristinarle, e non si può sempre fare. Sui nuovi modelli dove non puoi leggere, la cosa diventa un po' problematica. Allora, in genere uno se ne frega, sovrascrive e può capitare che il cellulare non prenda bene, cada la linea spesso, non si riescano a effettuare chiamate, la batteria si carichi in mezz'ora e duri due giorni invece che quattro. Quando la taratura riguarda il circuito di carica della batteria, succedono anche queste cose. Mi sono perso.
1: Scusa, io in questo caso ho una gestione top dell'hardware, perché metti il caso, Nokia produce, ad esempio, 3310, fa la prima serie che avrà un hardware diverso dalla seconda e la terza serie, e poi rilascerà un software che verrà su tutte le serie. Perché se io di prima serie voglio aggiornarmi più ultimare il software, eccetera, queste tarature gestiranno i vari hardware in modo diverso.
0: Esatto. Infatti,
1: io credo che sia già contenuto nel firmware che tutti dentro.
0: Allora, il firmware è composto dalla parte di programma e poi dalla la chiamano le promesse.
1: L'ho sempre fatto, però cioè, ho sempre provato tutto già fatto, non sono mai stato lì a scaricare fatto dal telefono e poi ripristinarlo.
0: Allora, perché appunto le tarature se ne vanno a ramengo. Ti può capitare appunto di trovare o che non, il cellulare che non prenda bene la linea, o che non riesca a chiamare, la carica viene effettuata male, e problemi che possono insorgere da una cattiva taratura. Mi sono sempre perso. Scusate un attimo, sto cercando di riprendere. Non è che mi date la mano? No, grazie.
4: Come fare la diagnosi del programma?
0: Ah, ecco, esatto. Diagnosi del telefono. Si va spesso a intuito. La cosa importante è non farsi fregare. Cioè, se uno si accorge che il telefonino non suona, lo porta e gli dicono abbiamo dovuto cambiare questo, la scheda intera perché era rotta, fate attenzione, perché vi stanno fregando. Spesso sono delle idiozie, ma davvero delle stupidaggini di prima categoria, che le spacciano per problemi assurdi. Tempo fa hanno fatto anche un servizio, non mi ricordo se la striscia la notizia alle Iene, batteria scarica portata al centro assistenza e abbiamo dovuto cambiare la scheda perché era rotta, quando c'era solo la batteria scarica.
1: Alla fine
0: sì, è tutta fiction.
1: Alla fine si muoverà tutte queste portate autorizzati che sono più o meno controllati.
0: I centri assistenza autorizzati non sono controllati. Perché le 60.000 lire del gomito degli Slayer è un centro autorizzato.
1: Okay.
0: Anzi, spesso conviene il contrario. Portare in un centro non autorizzato che magari non utilizza ricambi originali, però la qualità nella maggior parte dei casi è la stessa e si risparmia.
1: Non d'accordo. La questione del bambino sicuramente sono tutto altri aspetti,
0: tipo
1: per esempio se tu vai in un centro autorizzato non ci sarà mai che il telefonino te l'hanno riparato una settimana prima, dopo una settimana non ti funziona, come si succede da tutte le parti.
0: Allora,
1: se ti succede la notte a prendere ti danno un telefonino un po' di pacca, però veramente
0: il fatto del telefonino nuovo sui centri di assistenza non autorizzati spesso non c'è, perché non possono, cioè non è che possono prendere un cellulare e dartelo. Sul fatto della riparazione che dopo una settimana va rifatta, se la riparazione è fatta bene non c'è bisogno di farla. Ma sia da una parte, da una parte che dall'altra non sai chi c'è.
1: Dall'altra parte più o meno c'è qualcuno che magari può seguire un corso da una parte, magari per sbaglio il fatto
0: perché sbaglio.
1: Sono i 4-5, qualcuno sta fare una cosa, l'altro più dall'altra.
0: Cioè, magari uno sbaglia, l'altro dice no, guarda che non si fa così. Sì, questo è giusto, hai ragione, dalla parte dei centri assistenza autorizzati c'è personale qualificato che ha studiato, perché portano gente a fare gli stage. Gli insegnano a riparare i cellulari, hanno tanto di manuali soltanto di manuali in cui si descrivono le procedure per effettuare il debug di qualsiasi problema del cellulare. La cosa bella è che questi manuali si trovano in rete, per cui chiunque abbia un minimo di pratica, chiunque abbia un minimo di pratica può benissimo farlo a casa da solo e risparmiare.
4: Però se ci vuole personale di sostegno, così, dopo che faccio controlli grafici, la batteria, fare una diagnosi.
0: Allora, il cellulare che si spegne, se cambi la batteria e continua a spegnersi, già gli dici problema di batteria non è. Allora cosa può essere? In genere lì provi a prendere un cacciavite e a muovere un po' i contatti in modo da farli aderire meglio, e non è. Allora lì cos'è? Dici? Come? Li puoi pulire, magari si sono ossidati, in genere non si ossidano perché li ricoprono, però può capitare. Ma possono anche essere delle saldature fatte male. L'umidità che corrode. La salsedine poi è tremenda. E lì cosa basta fare? Basta dare un punto di saldatura senza neanche aggiungere stagno, basta scaldare, la saldatura si mette a posto da sola. E quelle lì sono cose che magari in un centro assistenza ti spacciano, abbiamo cambiato il connettore perché era rotto, abbiamo cambiato la scheda perché era rotta. Puntino di saldatura e
4: posso. Ok, io vado in questa funzione, faccio tutto quello che posso arrivare a fare, però se mi fai il tempo di fare un cellulare con la figlia non posso prendere, come programma studente, perché non sono il programma studente, io non lo posso prendere, non posso verificare altro tema.
0: Allora, i problemi di programmazione si risolvono quasi sempre allo stesso modo. O il cellulare non si accende, o si accende e ti dice portami a un centro assistenza, come fanno i Nokia, classico contact service, cellulare stesso che fa un controllo di checksum e dice il software è corrotto, io non funziono. 40 euro. Perché cosa? Lì praticamente ricaricano il software e basta. È un'operazione che si fa in 3 minuti netti. 40 euro. Sì, le apparecchiature che hanno nel centro assistenza costano davvero una barca di soldi, tipo 500 euro un apparecchietto che uno si fa in casa, che funziona allo stesso modo e con 10 euro di componenti se lo fa. 20? Sì, ce la fai tranquillamente. Per cui loro cazzi, come? Vabbè, certamente. Magari lo vai a comprare già fatto in un negozio che lo vendono a 70. La funzione è sempre quella alla fine.
4: Facciamo le risposte
0: Ecco, purtroppo quello non è possibile, non si può fare, perché l'utente medio non ha, cioè generalmente chi porta il cellulare in assistenza è perché o non se l'è potuto riparare da solo, perché non ha l'apparecchiatura, non è in grado, o perché non sa cos'ha. Per cui lì si va sulla fiducia, però fa una parola grossa, perché non fidarsi è meglio, soprattutto dei centri di assistenza.
4: Ma c'è qualcosa di una forte struttura che per me si fa 200 euro per il cellulare, quindi prova, adesso la
0: nostra. Eh no, purtroppo queste strutture non ci sono. Non ci possiamo fare niente.
4: E poi in realtà non è neanche illegale. Io per un saldatore faccio pagare 100 euro e l'ultimo magari 10 euro. Non è illegale, non è
6: dicono ti ho cambiato la scheda è quella, cioè mi metto un puntino di stagno, allora
0: quello sì, che a questo punto il centro assistenza fa fare il torto marcio. Basta fare un graffietto con un cacciavite su un punto coperto dal, dal protettivo. Allora,
1: seconda cosa vorrei anche dire che una persona costa più o meno 2.000 euro al mese, per il numero di cellulare che prima andava a fare un altro, cioè alla fine effettivamente cambio, noi abbiamo tutto il danno tutto il mondo, eccetera. Cioè, nel senso che se uno ne rifà, non so, 5-10 al giorno, è chiaro che meno 50 euro al giorno.
0: Beh, allora, in genere il negozio, il centro assistenza non ha, non lavora per un solo negozio. In genere il centro assistenza ha più negozi che si appoggiano a lui, in modo da avere una sempre un afflusso di cellulari rotti da riparare, altrimenti appunto si porrebbe il problema che dici tu, 2.000 euro per un tecnico ogni mese, cosa fa? Ripara 4 cellulari al mese? E allora lì a questo punto i prezzi sarebbero davvero elevati. Quando in genere vai a portare un cellulare a riparare, ti dicono lo dobbiamo portare in laboratorio, e non sempre hanno loro il laboratorio, ma lo devono portare, appunto, si appoggiano a un centro specializzato e autorizzato. Siccome si fa ad aprire? La maggior parte dei cellulari hanno le vitine che si aprono con il cacciavite torto, anche adesso. Siemens, anche quelli vecchi, non hanno le viti, sono a incastro. Siemens sono pressoché tutti a incastro. Circuiti che alimenta alla pressione danno corrente e si spengono via software, un po' come gli alimentatori elettrici nuovi. per cui non è sempre facile capire il motivo del guasto. Ed è per questo che bisognerebbe anche un po' informarsi prima di...
7: Io ho una domanda pratica. Volendo sistemare, riparare, ovviare a un problema che è giudico essere di causa elettrica, io ho delle difficoltà ad accedere ai pezzi anche non originali, perché non ho la più valida idea. Posso reperire delle informazioni sulla rete, perché posso fare delle ricerche. Per quanto riguarda invece la componentistica...
0: Allora, la componentistica, ci sono negozi specializzati che vendono anche al pubblico la componentistica. Sì, vabbè, le saldature superficiali dipende, perché le resistenze ancora le sai, gli integrati ce la puoi fare, ma quando hai quelli con i pin sotto il chip, lì ci vuole la strezzatura adatta.
7: Sì,
0: quelli sono tremendi.
7: La bobina cellulare funzionava, ma rondava perché
0: mancava tutta la bobina.
7: Pezzi del genere
0: si trovano, ci sono negozi in rete, se ne trovano non pochi. Uno, appunto, come ha detto lui prima, Nixi, all'estero anche se ne trovano molti più che in Italia. Per quanto riguarda sul territorio, oltre vabbè alle controparti reali dei negozi online, che spesso ci sono, alcuni centri assistenza vendono componenti al pubblico e ci sono negozi che vendono solo componenti al pubblico, fanno da centro assistenza e vendono componenti al pubblico, sì. Adesso qui a Genova non lo so, a Torino c'è per esempio la Italcel, che se non sbaglio ci dovrebbe essere un po' sparsa per tutta l'Italia. Uno va in questo negozio, chiede il pezzo, loro glielo danno tranquillamente, senza problemi.
7: Sono verifica sciolta o anche schede logiche?
0: Allora, i componenti che danno questi negozi sono sciolti, quindi uno va lì, chiede il display, l'integrato di gestione della carica e queste cose qui. La batteria tampone sì, che spesso è un problema che si risolve in un attimo, però 40 euro per questo qua. Sì, questo qua infatti è la batteria tampone scarica. Quando si toglie la batteria anche solo per un attimo l'ora va via. Infatti. Problemi così uno dice non tiene più l'ora. Uno non è che sta lì a togliere la batteria ogni 10 minuti, perché adesso esistono gli adattatori per la doppia scheda, anche in casi estremi. Però uno dice ha un problema, non tiene più l'ora. Cosa fa? Porta il negozio. 25 euro, per che cosa? Per una batteria grossa così, come quella di un orologio, spesso anche più piccola, che al negozio costerà sì no 2 euro e 5 minuti di lavoro. Per questo la cosa che bisognerebbe fare è informarsi. Abbiamo una rete efficiente, Google, un motore di ricerca che funziona, dove si trova quasi tutto. Quando uno ha un problema si va a informare, chiede agli amici chi se ne intende. Spesso i problemi sui cellulari si riescono a risolvere anche senza andare ai centri di assistenza. Consiglio che do io, cercate di fare le cose a casa, perché fuori vi fregano. A meno che non sia un vostro amico, come può essere quel ragazzo di prima che è stato via, che dice io riparo cellulari non per professione ma per hobby, allora lì è un amico, dici fa la riparazione, gli lasci qualcosina e via. Ma i centri di assistenza sono per la maggior parte delle associazioni a delinquere legalizzate, perché uno non gli può dire niente, loro fanno il loro lavoro e quello è. Per cui la cosa che posso dirvi, se avete un problema andate su internet, cercate il manuale di servizio del vostro cellulare e spesso riuscirete a risolvere il problema con quello lì.
8: Due domande. Casi di cellulari molto simili tipo 3310, 3330,
0: ecco.
8: Ci sono delle effettive differenze hardware insormontabili o con qualche accorgimento si riesce
0: effettive differenze hardware ci sono, sono però delle idiozie. L'unica differenza tra il 3310 e il 3330 è la memoria, la quantità di memoria a disposizione. Il 3330 ha il doppio della memoria del 3310, perché ci deve stare un software più elaborato, deve gestire il WAF e ha un minimo di memoria per la rubrica. Quelle cose lì sono cose... Uno va a comprare un cellulare, lo paga 90 euro, un altro cellulare per un'idiozia lo paga il doppio. E sono delle pratiche che sono diffusissime
8: su qualsiasi cosa,
0: dagli orologi, su qualsiasi cosa. E sono pratiche diffuse che spesso chi compra non riesce a identificare. Un altro esempio, questo qui, è uguale, identico come hardware al... No, questo è un 8310. È identico al 6510, uguale. Le cover sono le stesse e montano. Manca, l'unica differenza è il display. Uno ha il display ad alta risoluzione e l'altro a bassa risoluzione. Il software, perché uno deve gestire l'alta risoluzione e la bassa risoluzione, e basta. Loro ti vendono un cellulare, all'epoca lo vendevano quanto? 350 euro, e un altro te lo vendono a 500, a loro non costa assolutamente nulla mettere un display al posto di un altro. Per cui anche qui, quando si può, uno compra quello che costa meno, fa la modifica e ha quello buono. Il problema di questa modifica qui è che la garanzia non si può assolutamente pretendere, un po' come quando uno si ripara il cellulare in casa. Spesso non si vede la riparazione perché non hanno sigilli di garanzia, a meno che uno non la apra come i Siemens che sono in casa, in genere si vede che è stato aperto perché si rovina. Sì, meglio brutti ricordi queste cose. In genere non si vede se un cellulare è stato aperto o no, di quelli, parliamo di quelli con le viti, gli altri è un po' più difficile stare attenti. Per cui anche un cellulare riparato in casa, se non vanno proprio a guardare il pelo nell'uovo, si può spacciare per nuovo, cioè mai toccato. E non è che sia tanto giusta una cosa del genere, però loro fanno i loro torti, noi facciamo i nostri. Loro fanno riparazioni a prezzi esorbitanti e noi ce le facciamo in casa.
8: No. Un'altra...
0: Allora, secondo me, questa è una mia personale opinione, chiunque può dire quello che vuole, secondo me i Nokia sono tra i migliori cellulari che siano mai stati fatti. Sia come resistenza, sia come software penso che i Nokia siano in assoluto i migliori. C'era i peggiori della 90, i peggiori cellulari. Chi è? Fai Riccardo? Non è nostro. I peggiori cellulari. Io non ho avuto mai a che fare con cellulari, però posso dire che gli Alcatel se la cavano malaccio.
4: Un Alcatel per 6 anni non ha mai avuto un danno.
0: Però vedi quei cellulari lì, come
4: questo modello così grosso.
0: Sì, vabbè, quelli. Però come software cosa ti dava quel cellulare lì? Un display con due linee di testo e nient'altro. Chi se ne frega? Telefonarci, però uno che compra un cellulare in genere pretende che sia un qualcosa di funzionale. Sull'affidabilità, guarda, ci sono dei cellulari che sono, adesso non mi viene in mente la marca, però tipo cellulari che...
8: Sendo cose strane.
0: Sì, cose strane, che non si sente tanto in giro. Tipo, tempo fa ho visto un cellulare che aveva la batteria collegata alla scheda tramite due fili e un connettore. E tempo 10 giorni il filo si era staccato dal connettore. Più o meno una cosa del genere. quei cellulari lì sono per quanto possibile da evitare. Meglio spendere qualcosa in più ma avere in mano un prodotto di qualità di cui sei sicuro, che risparmiare e avere qualcosa che non sai quanto dura, che ti può cadere una volta a terra e aprirsi mille denti. Capita, capita anche quello lì. La guerra, però, tiene
9: a confermare il tuo giudizio.
0: A confermare il tuo giudizio.
9: Mi sa che lo uso. Adesso vedo le pubblicità tipo delle schede apposta, PC-Cast, difficile per collegarsi a internet, eccetera, con 6 euro per questo cercamento, mi posso collegare dal portatile a internet con questo, però mi risposta senza problemi.
0: Infatti,
9: è caduto miliardi di volte.
0: Cado, mi sa che sono solo.
1: Di quello che avrei magari di 9, se è trovato del di 9.
9: Non lo sopporto, perché sono tutti abituato a scrivere così ormai, cioè guarda i tassi.
0: Il T9 è un'invenzione.
1: Io ho fatto 75-10, non mi ricordo più, il come si chiama, il 150.
0: Ah, sì.
1: La versione con la band del 71-10, che non aveva il T9.
0: Non aveva il T9.
1: C'era una correzione software per cui ti levavano due giochi e 50 numeri in rubriche e ti metteva il T9.
0: Sì, infatti sono. Quello è il 61-10. Ah, 50, insomma, ce l'ho anch'io quello lì. Solo che non sono riuscito a fare la modifica anche perché non avevo voglia. Detto proprio così alla spiccia. Quei modelli lì cosa fanno? Stesso hardware, cambiano, modificano il software, tolgono qualcosa in più e mettono delle funzioni secondo me utili come il T9, perché comunque è più agevole, uno deve stare lì a premere 200 volte di così. Spesso dà fastidio, o non ha le parole, o scrive delle cose assurde, perché non è, cioè comunque scrittura intuitiva, non intelligente. Dicevamo, togliendo alcune funzioni in più, danno queste utility che servono. Però anche lì non lo fanno gratis. Lì magari prendono lo stesso hardware, cambiano il nome del modello, te lo vendono come se fosse un altro modello, ma è la stessa identica cosa con un software diverso.
8: Ora che mi hai detto questa cosa, io ho un 3310 e mi stampo sulle palle che salvi solo 10 messaggi. Ipotizzando che io non usi i giochini, c'è modo...
0: I messaggi sono sulla scheda.
8: Ma non sulla
0: scheda. Sono sulla scheda. Solo alcuni cellulari hanno lo spazio nel... tipo questo qua. Sì, 2 ore e mezza per aprire la carta.
8: Però per esempio su 3330
0: c'è lo spazio
8: sia sulla,
0: perché appunto avendo il doppio della memoria non tutta viene usata per l'implementazione del WAV, per cui l'altra resta libera per dei giochi diversi dai soliti e della memoria utilizzabile dall'utente. Spesso si trovano dei software modificati per i cellulari che hanno delle funzioni, cioè nello stesso spazio hanno delle funzioni che non si trovano da nessuna parte. Tipo, cioè, esistono un software per il 3310, sì, diventa 3315, che sarebbe la versione asiatica, che ha delle funzioni in più che qui non sono mai state documentate. E a volte hanno anche delle modifiche, per cui hanno delle funzioni che alla Nokia proprio non esistono. Tipo, ne ho visto uno che aveva il grafico in tempo reale della rete. C'era un grafico con i due assi che diceva quanto prendeva il cellulare, al posto delle 4 tacche. Cose proprio mostruose.
10: Minuti. è il tetto nasale rotto? Ok, sei fortunato.
0: Già che cambia la vista vuol dire che qualcosa dentro è stato rotto, qualche dato è stato rotto, perché se nella fotografia di prima, è quasi il tuo ma credo che io l'ho
10: Eccoci qua al meeting e registriamo altro materiale anale per Radio Cybernet. IBM, come va?
11: Analmente.
10: Va analmente?
11: Sì, va. Lungamente.
10: Bene.
11: Cenebbia.
10: Cristo. Allora, andiamo a cercare TrueNepal.
11: Andiamo a cercare TrueNepal?
10: Sì, che...
11: Ma perché TrueNepal?
10: Perché pare sia in condizioni interessanti.
11: Quindi, è stato interessante.
10: No, però diciamo che ride molto.
12: Io la roba sono.
10: Vediamo un po'.
12: Vabbè, tanto ti conviene perché il mezzo della protezione fa più caldo.
11: In realtà è più freddo di qualche strano.
10: Beh, intanto vediamo un po'. Però meno che non sia nei bar di là.
11: Oh, nei bar.
10: Vediamo se fanno il caffè. Dice che fanno il caffè fino alle 4 di notte lì al bar. Mamma mia.
11: Timbra, timbra.
10: Sì, sì. Ho timbrato. Perché io sono quelli del mondo di fuori, però poi mi rendo conto che sono un po' io. Mamma mia.
11: Qui si diremicchiate, si deve andare a letto ora, qui si diremicchiate il tipo di sopra.
10: Ma chi?
11: Quello del telefono.
10: Ah, no, non lo so, sì, poi sono andato via, mi sono annullato.
11: E devo
10: così. E quindi così. Succede?
13: Devo andare a fanculo, perché... No, niente, sto...
10: Oh, eccolo qua. E allora?
11: Buonasera.
10: La devastazione più completa?
13: Mi sono difficoltà.
10: Ah.
13: Come stai, Poplix? Andiamo a pisciare?
14: Andiamo a pisciare?
11: Andiamo a pisciare.
10: Andate.
14: Andiamo.
10: Eh sì, è una cosa che va fatta.
13: Va fatta.
14: Al giusto.
10: Al meato uretrale.
13: Quello là. Lo saluterò. Ciao meato.
10: Esatto, perché è importante.
13: È importante salutare.
10: Va bene.
13: Porca miseria.
10: Ciao.
13: Andiamo, dai, meato.
10: Questo vino... è ok.
13: No, cubino.
11: Vuoi?
10: No, non posso bere alcolici io.
13: Porca miseria.
10: Andate a uretrare.
13: Go con meato.
14: Andiamo?
13: Lo spugno.
14: Non sperato. Vale.
13: Ah, torniamo,
10: Va bene. Però distrutti in modo positivo, vedo. Mamma mia.
11: Stai iniziando a

0: cosa l'animato, per rivelarlo, non l'ha mai visto.
1: No,
0: e se non l'hai visto, non l'ha
1: mai
0: capito.
1: Mai tantissimo, ma l'ho visto
0: e mi è piaciuto subito. Mai tantissimo.
1: No, mai tantissimo.
0: E
1: mi è piaciuto subito.
0: E se è piaciuto subito, non mai tantissimo, è fuori luogo.
1: Comunque, io non me la posso mettere.
0: Ma perché?
2: Ma perché non me la posso mettere la cosa in cucina? Sì. Troppo tardi.
0: Ma era cagare.
1: Ma tu mettila quando fai il rifatto, fai un rave, trovi quella con il buco davanti,
2: quella piena, tu sei ispirata, esatto. Lo so, a me quel buco non piace,
1: quello è un posto malvagio,
2: maledetto,
1: Babilonia.
2: Il mondo dei rave.
1: Oppure andiamo allo stadio. Io esco di qua perché sto trovando le mie orecchie crepano.
0: È una mattonella?
3: Una mattonella di... Andiamo via.
1: Via.
3: Andiamo via.
0: Ok, prima la lui invece sembra un coglione. Adesso chiamiamo Void e poi giochiamo a pallone.
4: Ciao Luigi!
0: Ciao! E Dio spedica.
4: Anche a te.
0: Come, già via?

0: No, guarda, l'hanno chiuso, non le si faceva.
1: Sì, è una teoria. Come si fa ad andare sul tetto? Guarda, dopo la scala pericolante.
2: Andiamo a comprare la roba. Che cazzo comprato? donna imputtanita. Il Cristo sodomita.
3: Occhi spallati, io ho degli scatti,
1: ma che ho gli occhi spallati?
3: Io tratto le palle,
1: io ho fine il petrolio, e tu c'hai pure le mani del petrolio.
3: Ah, il petrolio, uccidiamo!
1: Sì!
3: Perché così ce lo prendiamo noi,
1: già, lo vogliamo!
2: E poi? Tieni, guarda, prendi!
3: Ah, ok,
2: non so se ti piace. Un poco di vino?
1: No, ho capito bene l'ultima parte, scusami.
2: No, ci
1: corregge e va a ritornare.
4: Ma dici che la riesci a scaricare sta roba da sta device?
2: Sì, l'abbiamo già fatto.
1: Ah, funziona. Cioè
2: i WAV, però i WAV me li encoda, sono WAV a 8 a 8 bit.
1: Santana di radio naturale.
2: Istruzione 8 bit e crea problemi. Allora io li converto con SOX e poi li sparo in culo all'AIM.
4: Bene.
2: Ho fatto lo scrittino e poi
4: sì,
2: no,
4: sì. Vaffanculo. Sox.
1: E la cosa come te lo vedi?
2: Sì, sì, Sox è grandioso.
4: È grandioso.
2: Eh?
1: La Geggio Sox, se lo fa montare.
2: No, la Geggio, intanto non è mio. Ed è proprietario, quindi Windows, Sox, sì.
4: È da paura.
2: Due palle così.
1: Sox.
2: Sox.
1: Sox.
2: Ma Sox. Per convertire i file audio.
4: No, Sox bene.
1: Ah, Sox, capito la info.
2: Non so come la squadra.
4: Non ci ho mai provato.
1: Pronto, no,
2: così. Sì, sì, ok, ho capito.
1: Ho visto che le
3: e infatti
4: lo sai cosa devi ringraziare, cioè, due cose. Uno che sei grosso e due che mi potresti fare male se mi
2: io.
4: Io ti faccio un buccio di colore.
2: Io?
1: Mafia.com, no? Il sito di qualche genere la Blackware c'era, eh? Mo ti redirige un altro, però Linux Mafia.
2: Sì, sì,
1: ma perché alla fine c'hai i clan? Si vede un po'.
4: Certo, gli americani sono.
1: Sono cazzuti,
2: non gli è arrivato il messaggio. Come sono gli americani?
1: Sono cazzuti.
4: Ma che cazzuta che sei.
1: Bene, gente,
2: torniamo a tutto Nambo.
1: La missione degli approvvigionamenti può continuare su partita, rientriamo a Campobase.
4: Ce la faccio,
2: siamo fatti dei flash con i film di guerra. Cos'è che ho urlato fare il gas?
4: Ti voglio fuori di qui.
2: 10 fottuti secondi. 1,
1: 10!
3: Grandioso. Con intonazione perfetta.
2: Ormai
5: che prima quando è entrato un po' fa che gli ho urlato a te quando state filmando. Perché gli ha detto un isolo?
2: Quando è entrato?
5: Sei in garden.
2: Ah.
5: Ma se l'ha detto?
2: Chi se lo ricorda?
3: Ce l'avrò registrato.
5: Sì, speriamo.
3: Andiamo al video di stronzare.
5: Mi
1: piace. Poi la donna.
3: Quella volta si muove sui tassi di Radio Cyber.
1: Sì, prima si muove.
3: Non ha troppo la
1: spazio. Un programma di elemento artificiale per la ricerca.
3: Ma che ci quanti cazzi ci bisogna?
1: No,
5: quindi è quello fare poche cose.
2: Una, 7, 8,
3: 50 copie di una cosa.
1: Io non riesco a portarmi più di 3 minibolica presto.
2: Mi fai 50 copie di quella cosa.
3: Io ti ammiro. Mi ammiri. Non ci arriverò mai.
2: Sono usciti per fare niente.
3: Non è fatto.
2: Ah, ok.
3: Ma domani si mettono sul banchetto già
2: esatto.
3: Il
1: tipo ingresso.
3: Sono passato con la fila per 150 centesimi.
5: La Madonna.
1: Un sito
6: Ma che cazzo di foto hanno messo? Minchia!
1: Ah, che giornale!
2: E poi c'è Prison Downtown,
5: rivoluzione, eh?
2: Quale cazzo è il Plutone culo? Qual è la casa di Plutone?
1: Perché la gente è
5: eh? Alle 15 numero
1: 0,
5: A.I.
2: Signore, vado a dormire,
1: ti dicono oggi te ora ti faccio vedere come diventi un egg.
2: Che Dio me la benedica. Ah, mi dai la chiavetta?
1: Sì.
2: Come sì? No.
1: Sì?
2: No. No.
1: Perché
2: no.
1: La
2: doppia
1: vuoi fare?
2: Sì. Ah, alla why?
6: Why? Ma già mi sono arrivato. Mi sono arrivato. È morbida.
1: Non avevo dubbi sul materiale.
2: Minchia, se trovassi i tronchetti di marijuana, avevamo i tronchetti così a Lauro.
1: Bello. Con la Lauro di marijuana.
2: E anche a Lauro centro sociale, avevamo la pianta di marijuana. Sì.
1: Sì,
2: perché si può intagliare
1: Porco Dio. Sai cosa ho provato da paura? Il pane di germogli di grano con la canapa.
6: È un panetto, sembra c'è ottimo.
5: Ma te lo mangi che fai?
6: Cioè, che cazzo vuoi fare?
1: Sì, no, non okay. Un panetto
6: sì, stavo per farlo, poi non voglio farlo sempre così.
2: Andiamo.
5: Va bene, va, io vado a fare il culo sopra. No, ma che freddo.
2: Guarda, qui sopra, da un tocco di legge. Io ho una macchina per te, ci sono tutte le figlie. Mi stanno cancellando.
5: Mi stanno cancellando. Mi stanno
2: cancellando. Mi stanno cancellando. Ora, RF bar di wifi la disc.
6: Dai,
2: ho sbagliato.
5: Reduce.
2: Confortiamo il bevero, dai.
1: Insomma.
5: Comunque guarda, è stato troppo divertente. Troppo. Ok, va bene così.
2: Inshallah.
5: Ma là o qua?
2: Dove dormi? Dov'è che non dormi?
1: Ma con quello c'è ancora cuore. Poi dove dormite?
2: Nella stanza fritta.
1: Allora non verrò a non dormire.
2: Ah,
1: prima o poi. Non so dove.
2: Bene, dopo queste digressioni da deficienti, che dici, possiamo chiudere qua?
5: Ma io non ho un cazzo di sonno.
2: Io invece sono molto stanco.
5: Poi,
2: hai dormito bene?
5: Sì.
2: Ieri?
5: Aspetta,
2: sono io l'ho appena preso, ma sono stanco.
1: Dai, non si prende il caffè.
2: No, l'ho appena preso. Non dai. Posso prendere di Zoom, fammi.
1: Beh, facci compagnia.
5: Sono le 3:30 del mattino e tu ti vai a prendere il caffè.
2: Sono le 3:30 del mattino. Oh, Trunepal, allora.
1: Permesso.
2: Come stai?
1: Fettina, andiamo a prendere dell'acqua per dormire bene.
5: Il cassettino anche per dormire meglio.
2: Com'è?
1: Com'è?
2: Sto vino? Forte?
1: Che cazzo fate qua?
5: Andiamo.
2: Sì, no, io sto andando su. Stanco su.
5: Dormi?
2: Sono un po' stanco, sì.
1: Anch'io prendo dell'acqua perché sono tutto... combusto.
2: Siamo
1: in Romagna. Quanto bella Genova, hai fatto un giro?
2: Sì.
1: Bellissimo. Molto veneziano.
2: Tutta saliscendi.
1: Veneziano.
2: Tutti i marinati.
1: Porca miseria,
3: aspettavano, eh.
1: Lo so.
3: Ciao, dai.
2: Trasmissione non riusciamo a finirla qua.
1: No,
2: porco.
1: Voglio solo che quell'ascensore funzioni.
2: Ma non c'è l'ascensore, questo è il bello.
1: Ah, sì, sì,
2: se poi tu. Ma hanno chiuso? Perché hanno chiuso la porta? Forse perché vogliono dormire.
3: Dormendo che è scusato alle feste.
2: Tutti beccherai delle portate in faccia.
7: C'è una vergogna prima
1: della festa.
5: Lo spacca tutto quanto.
2: E per farci stare, no?
1: Secondo me 5 è giusto.
2: Perché non mi fai 5-6 effetti che mancano?
1: Sì, ma io le uso al mio portatile, cioè sta, quindi ce le ho.
2: Grazie.
1: Non potresti farmi
2: quello. Ma no, tu ho 8 per, anzi no, di meno.
1: Un per, ma sei da un per.
2: No, non è un per. Radio Cybernet, che giorno è oggi?
1: X.
2: Un giorno X con X tendente a, secondo lui fa il 29 marzo, ah no, 29 marzo è ricombinato il kernel ieri, killer,
1: sì.
2: Molto interessante, anch'io, credo che gran parte di noi ha ricombinato il kernel.
1: Comunque siamo qui sotto i tunnel, attivizziamo,
2: siamo in un tunnel SSH in questo momento.
1: Siamo compressi con X forward in attività.
2: Stiamo usando questo splendido registratore di Gamel e, pardon, che ora è diventato ruttato. Abbiamo occupato, quanti scomparti occupiamo noi? 2, 3?
1: Va bene, abbiamo uno al completo, uno e due forse mezzo.
2: Molto interessante. Ah, perché loro sono con altra gente? Disperati. Ma perché non si salvano le cuccette?
1: Si pareranno dopo. Sono cazzo. Dovrebbe
7: curare
2: praticamente. Quanto ti dura la batteria, Killer?
7: Ma dipende da quello che ci faccio. Se ci vedo film porno, mezz'oretta.
2: Cazzeggio, tipo questo.
7: Cazzeggio.
2: Vedi, se stai lavorando in Shell, esci dall'interfaccia grafica e usa la Shell. Che ti consuma un quinto della batteria, ecco perché. Gesù Cristo saponetta.
7: Che vuol dire che si lava?
2: Meno male che prima di partire ho detto uno. Ma cercherò di limitare le bestemmie radio cyber, perché ci sarà gente che ci ascolta di qua, di là.
1: Gesù Cristo saponetta nel culo.
2: Tra le chiappe più
1: belle. A un miliare che io state aspettando. Io ce l'ho consigliato. Ce l'ho consigliato.
2: Ma chi?
1: Ma no, no, la pasta che mi
2: sono. Ma chi?
1: Quello di prima. E poi va, era il numero 71, peccato che era il pieno di 3 ore dopo.
7: No, vabbè, ma dobbiamo uscire.
1: E poi una qua dica, ma io stavo 71, sì, ma fa 2 ore.
2: Ora?
1: No, prima di partire.
2: Ma
7: devo andare a fare un
2: molto intelligente la signora. Bene, con questo interrompiamo questo primo collegamento di Radio Cybernet dal treno. Ah, che ore sono? Sono le 13.57 UTC e quindi sono le 15.57, le 16 ore italiane. Zulu le 13.56, vabbè, vaffanculo.
8: Va bene, Radio Cybernet, oggi 2 aprile, venerdì alle 9.48 Zulu, le 11.48 a Genova Hack Meeting 2001. Io le morroidi, quando mi ha detto mi do la stessa.

0: πάρει, ρε βάλτο. Τα κουκάρα να ουρλιάζουν, σε γύρω τα κιάβε, γοράμε για το κόστο. Αι, αι, μουρόιδι, μου το βρει βήμα, νο.
1: Io le morroidi, non sono umane, sono da umanoidi, sono tutte fuori, sono pericolose.

0: Geniale. Chi sono questi?
1: I brigantini.
0: Ma sono un gruppo di Catania?
1: Un gruppo di Paternò.
2: Paternò è Cireale, Catania, sono misti.
3: Paternò.
0: Capisco. Paternò. Ah, e che c'entro io?
2: È un paese molto pieno.
3: Sono tutti senza soldi.
0: Ah, ok. È giusto.
3: Da dove? Tu dicevo 250,
2: 200.
3: No, aspetta, abbiamo lasciato i soldi. Ti stavamo dicendo se dovesse essere con noi perché...
0: Penso che vi servono i soldi spicci a voi.
3: Sotto ce ne hanno lasciato 250 euro.
0: Lasciali pure questo.
3: Sì, 10 euro moneta.
2: Perfetto.
0: Faglielo sentire a lui, questo gruppo musicale mistico. Faglielo sentire. Non importa, l'apprezzerà. Ah no, forse Lobo. Boncivan, sotto, nel furgone. Furgone, ingresso.
2: Chi è questa?
3: Non lo so.
2: Le morroidi.
0: È un po' incompleto. Ah, ecco.
4: Non capisco questa linea.
0: Ah, niente, proprio, niente. Beh, tipo che canta che ha le emorroidi, è allucinante.
2: Ma tu non li hai sentiti dal vivo?
0: No.
2: Ma sei un fulminato.
0: È cantata in siciliano, anzi in catanese.
3: Finché al contrario.
0: E siamo lì, guarda.
4: Del nome credo sia uguale, deve essere al contrario,
2: questa
4: è una lingua questa.
2: Sì,
0: sì. Vabbè, ci abbiamo provato.
4: Sì. Come puoi immaginare, sono di un'altra parte,
2: mica dall'accento non si direbbe.
3: Stiamo documentando con poco.
0: Eh?
3: No, io non vengo mai.
2: Perché non mi... ho sbagliato qualcosa? Non mi pare.
3: Veramente qua dentro c'è questo. Ma è molto bello.
2: Che
3: è un bustettino. Allora fa mezzo.
0: Forse ho trovato.
2: No, ma mi è vero, è troppo complicato.
0: Suga ora. Ma è loro?
2: Aspetta,
3: no, no, ma dietro di
0: quanti ne ha sucato? Di quanti ne ha recreato? No, non so cosa sia. Debian merda. Gentù, viva gli Stati Uniti d'America.
2: A proposito, qua c'è la mia buti in giro, ma la puoi presentare, cambi.
0: No, forse ce l'ha lui. E sto facendo altro.
3: Però visto che prima banda potessi aggiornare la
2: potenza che scaricata. Sei in giro il mio CD della musica, fine peggio,
3: non lo so.
0: Lo recupereremo.
2: Lo recupero un giorno.
0: Deve essere dentro uno di quei CD-ROM smontati.
3: Poi fa what you.
0: Minchia! Radio Cybernet.
2: Oh!
0: Ma non mi dire che ti sei portato il valvo.
2: Ah!
0: No.
2: Ho vinto
0: eh?
2: Ho vinto la scommessa.
0: Che cosa?
3: Ma dove fa?
0: Mi ha scritto una query, dice che voleva il tuo numero di telefono e il tuo numero di telefono, gli ho dato il tuo.
4: Ma quando? Ma il mio
0: stamattina. No, dice che ha cambiato cellulare e non si è copiato la rubrica. Non lo so.
3: Ma non vieni con voi?
4: Io
3: avevo dato, l'ho cantato che poi
0: pensavo che mi scrivo. Ok, i log funzionano.
1: Qualche cazzo di motivo, sto io in ZZL è collegato a quel
3: giovane, ti devo presentare per una domanda su troppo così.
5: Precettare ma fa tingolare in ducco su,
0: te la mettere in tuo chakra,
4: te la mettere in tuo culo,
0: fatti, vieni qua e fatti abbracciare,
5: siamo in streaming,
0: sì, ma devi togliere
3: il porco quando lo uccidi fa
5: nella col coltello e si tiene dentro il calzino, che il porcaro tiene dentro il calzino.
0: Bello.
5: C'è l'acqua
3: vecchia?
0: Come sei
4: arrivato?
3: Hai fatto
4: giri?
0: No,
4: non arrivato. Dico la S. Portatemi. Non ci coloco. Ecco.

0: No, lasciali qua.
1: Tutto sommato discreto. Io non so dire che è stato tuo, che aveva l'etichetta con tutto.
0: Quindi stocks dollaro 1, MNR 22,50, dollaro 2, resample meno QS, o Genk meno Q4 dollaro 2, RM dollaro 2. La super conversione. E ora scriverò comba.
2: La patria del cuore.
0: Funziona. Perché i diari di... Perché i diari di viaggio sono diventati 1, 2, 3, 4, 7, 8? Dove sono 9, 10, 11?
1: Quelli che non ci sono entrati.
0: Ah, ecco. Spazio sul disco, un FTP pubblico. Ah, bene, perché io non ho più spazio sul disco e devo liberarmi delle cose di Zappa. Con un... ma come faccio? Attaccarlo, portarlo. Però non ho i driver adesso. Ah, bene, bene. Sì, così comincio a fare un po' di roba. Porco Dio, dov'è Davide Pinna? Ah, ma io ce l'ho. Sì, no, qui no. Ah, bene, mi serve Davide. O Nightolo, andate a fermare Nightolo in qualche modo, porca puttana, si è portato tutte le copie dei CD e io non avevo ancora fatto la cosa.
3: No, sono imbecilli.
0: Perché sono qua? Allora non se le portate?
3: No.
1: No, perché si danno un bel fastidio.
0: E perché non si buttò?
3: E qui no, quando se le portate.
0: Sì, è un danno in qualunque modo. Il? Non lo so, sinceramente. Una delle... in una delle sale del, penso quella grande enorme. Sì, devi dire a quel minchione di Elibus che risponda alla query invece di procrastare i brigantini. Minchione, rispondi.
3: Yeah.
0: Iron,
3: arrivo.
4: Osvaldo. Oh, caca.

0: quello che esiste.
1: Compilato.
0: Sì, manca un
2: sì. Stai facendo danno.
0: Il coso non funziona. Non c'è altra maniera.
2: Stai facendo danno. Scusa, hai la batteria? E allora staccati l'alimentazione e te lo riattacchi.
1: No, voglio capire come cazzo è finito là in mezzo.
2: Vai. Porco Dio. Porco Dio.
1: Che stai cantando?
2: Tu fatti i cazzi tuoi. Frocio. Ma nessuno ha un hard disk USB, no? Claire, ho utenza da te?
3: Lui, deposito da te. Monti, deposito.
1: Che è auto
2: questo? Il tuo IP?
3: In wireless.
2: Solo in wireless? 0, 105? Senti, ma non ce l'hai un FTP che ci sbrigavo prima? Apri un FTP. Anzi, entro, apri solo l'FTP.
3: Però di mettere sembra la stessa cartella, monte, proposito.
2: Sì. Looter, looter. E sniffino pure.
3: No, non posso sniffare, pensavo da
2: più là. Ah no, pensavo fuori, non mica pensavo a voi.
3: Almeno che posso dire sì.
2: Ma chi se ne fotte, capirai? Penso che ci sbrighiamo prima in FTP, non c'è l'aggregazione, vaffanculo, insomma, vaffanculo. Fallo. Sì, sono dentro, sto già buttando sulle cose.
0: Sono stato al Cisco Sepultura, a parte abbiamo mangiato come i maiali.
2: Al Cisco Sepultura?
0: Cisco Secure.
2: I Sepultura, la Sepultura.
0: Ho pure regalato una chiavetta da 64 mega, grazie. Infatti la prossima ci va un'altra volta.
2: Ok, io mi sono dovuto fermare. Ora so già che con la macchina che cosa
0: c'era la spazzatura di Doritero.
2: Me ne fotto.
1: Tira qua.

0: 그러니까 인터넷입니다.
1: 아싸, 뭐가 아싸?
2: manco aspetto
3: secondo me
2: è attaccato a Evento Zero sicuramente
1: cazzo si attacca esterno
2: si attacca a Evento Zero gli manca un pezzo di grafico
1: è una analità
3: ma cibo non ve ne è?
2: Cibo chimico chemistry ah passatemi le merendine anali le palle di stronzi. Vuoi una palla di stronzo?
4: Palpitazione di
2: non esco più. Ci sono quelli delle cavallette. E io quelli ho. Gli altri li ho posati è un casino. No, c'è. Solo che sto copiando l'inferno via wireless. Ragazzi, ma siete qua, attaccatevi al lab, porco Dio. La Luca, la Luca!
5: Hai visto il Garmin?
3: Sì, io ordino e loro eseguo finché non verrò spicchiato.
2: È sotto a fare a vendere magliette.
6: Quante ce n'è di quelle?
3: Questa.
2: Dovrebbe essere lì. Perché suona bene, fa figo.
5: Ma lei non lo dice di nuovo. Ma che è l'ultimo lavoro per il lato? Dove mi crede?
1: E perché interno?
2: Un CD-ROM?
6: Sì. Quattro danzatrici del
5: è sparito il macchinatore di Nato.
3: È montato, non è montato?
5: È là, sul computer.
3: La computer.
5: Oh, ho preso 200 euro.
1: È montato, va.
5: È spento?
3: Sì.
2: Non so, poi scazzano una minchia, perché manca per il bambino.
7: di minchia con chi ho sono tempo se fosse master di morte di nuovo sono tempo
8: sulla parte di cosa di pensare su quale si scende
2: guardando
8: la terra la
7: mail ti metto tizio mai non io nemmeno qua no io penso che
2: no
8: lo sto appoggiando che non lo dobbiamo scegliere.
2: Non esiste. Aspetta, dimmi.
6: Non carica batteria. Qualcuno carica batteria e
2: qualcuno. Qualcuno ha.
7: È mio. Però è sì.
6: Cazzo no.
7: Nastro adesivo.
2: Nastro adesivo.
7: Delle gambe di flotto, e quelli se ne vanno. Infatti, lascia un altro
6: bene. Chi c'ha il carica batteria di un Nokia?
7: Nokia no.
6: Che palle, lo scende giù fino a schiave. No,
8: ce
6: l'ho io.
7: Prenderà la sopra wifi, secondo te?
8: Forse no,
7: no, Ericsson.
2: Vedi slot liberi in questo case.
7: Questo problema è
2: stato appoggiato per i miei legati come te.
7: Boh, vale con me.
2: Anche con te, sì.
7: Ah, sì, perché quando prendo il legato, non mi sento chiamato in casa.
2: Me ne rendo conto.
7: Come mai non mi funziona più il coso che poi premi alt e ti apriva le altre? Come cazzo si chiama? Eh? Che cazzo ha? Da qua la due press?
8: Perché non lo so?

0: fatto chi dei
1: sono un coglione, non ne voglio più niente,
0: però
1: non
0: ho fatto più parte, non ho fatto porco Dio, porco Dio. Dio, Dio. Già è lì affacciato? Ieri ci sono rimasto.
2: Sono un po' stato dormito per
1: ovviamente,
0: 212, 34.

0: 212, 34, 194, 194, 211.
1: Chi può essere?
2: Che testa di cazzo!
3: Ma voi non scendete a dare carne a quelli?
0: Porco Dio, vendere maglie estere.

Non so cosa tu non puoi fare. Non so cosa tu non puoi fare.

0: Questa non è di Brigandoni, ah, questa è dei Piscarias.
1: Andiamo a fare in modo di aprire.

0: Angelo, me la apri un secondo la configurazione del tuo 264? Fammi vedere un attimo la configurazione del tuo 264. Mi voglio vedere la parte quella dell'input device, c'è quel che minga. Perché proprio ci manda un pezzo di hardware in momento.
1: Non fa. Parte da qui. Un po' io.

0: non è lì? Ai porco Dio!
1: Andiamo, arrabbiamo!
2: Butto.
0: Non è carino!
1: Che fa il mezzo di uomo,
3: per fare sta vita di merda, ora ci calamo, basta.
2: Finché vive 1001, 1002, 1003, respira.
1: Allora, non puoi sapere,
2: eh? Leggimi, aspetta. Fai l'input, vai, Sambo.
1: Ti vai a studiare, no?
2: Sì.
1: L'input, vai,
4: Sambo. Non posso stare merdato.
1: Cioè, è l'interface, Bucini.
2: Will vince. Ok, poi
0: no, ma io non c'entro, è lui.
2: Poi
1: PC speaker.
2: Aspetta. Quale?
1: Mister
2: e PC speaker come
1: no, come con Bulti.
2: Bulti, va. Vabbè, io lo levo come Bulti, non faccio come modo. Basta. E allora non è in che spai cazzo
4: il telefono vero.
5: Ma di più dai. Gli HCT umani.

0: scendere poi? Che cosa fa?
1: Dobbiamo
0: andare.
2: Che cazzo è?
0: Vuoi
2: me ne vado?
0: No, no. Non mi preoccupo, quelli di sotto. Quelli sotto bisogna dare il cambio, non lo so io.
1: Sì.
0: Io devo ancora partire a fare sti cazzo di porco di ODCD.
2: Il mio
0: ODCD.
2: Io comunque c'è il master di dolore.
0: Sì. Con il guapo l'hard disk pieno e mi sono dovuto fermare. Sto spostando roba sulla macchina di Slayer.
3: Ha una lentezza mostruosa. Che cazzo devo fare?
2: Vabbè, 2 megabit.
3: Non lo vedo.
2: Lui ha il centrale. Ma ce l'abbiamo io. Non ce l'avrò, non dire che c'è una
1: finiamo la normale.
2: Ok, poi dovrei portarlo su Slayer.
0: Faccio
3: ok. No, perché domani se dobbiamo fare la proiezione prende, si fa la copia e si porta via.
2: Vediamo. Ah sì, già è
0: allora ficcatelo in culo.
2: Niente, ce l'ho.
4: Io bastardo, le sei di merda.
2: Voglio cyber?

0: coppie, quel cazzo di processore hai?
1: La morte!
0: Ma succhi!
2: Un doppio e duce!
1: Maschi! Luca!
0: Perché
3: creperà presto,
0: è molto giovane,
1: molto giovane.
4: Cristo,
0: siete usciti dalla maledizione?
1: No.
0: Strappo il piercing con i denti. Ma questa stronzata,
1: come la condivisione?
4: Dalla 1-2-3-7-1 al mio.
1: Il 4 fermate? C'è Pinna! C'è Pinna! C'è Pinna!
4: C'è il supporto generico, non ti preoccupare.
1: C'è il capocipi alla nazione.
4: Madonna.
1: Faccio un giro.
4: C'è.
0: La muerte, la muerte. Porco Dio!
5: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di obbedienza animale.
6: Creatori di uomini nuovi.
0: Ok.
1: Porta male, boh, che cazzo ne so. Faccio di HCP è questo. Per cui lo devo tenere sempre collegato, se no non offline.
2: È un cavo grosso, anzi non più.
4: Il problema è quello
1: che mi prende. Allora quello lasciato.
4: Controlla se le stesse interesse.
0: Eri il bus, tu ce l'hai l'alimentatore. Il culo che dico male giustamente,
1: ma tu ce l'hai poi?
2: Sì, io ce l'ho, il problema qua è
0: che
2: poi
0: qua è le costruzioni, non ho capito,
2: non riesco ad attaccarlo, basta trovare una presa.
1: Io nel frattempo collegherei.
2: No, aspetta un attimo, perché
1: volevo tenermi online.
2: Ma troppo.
0: Non ci riesco, non mi funzionano gli altri checkpoint.
1: Tengo una portatura, però.
2: Ragazzi,
1: ma
2: non può
1: essere.
2: Non mi riesco. Io mi staranno capendo la parte flash di Bad Blocks, quindi già un G4. Quella cosa che la do. Che funziona? Spero che.
1: No, non sono fatto, allora non riesco a segnarmi i bad blocks, infatti dovrei spiegare, magari c'è proprio un bel blocks. Thank you.

0: 4 perché mi stavo cagando di sotto. È andata bene, no? Sì,
1: l'evacuazione.
0: Tutta porzione dopo il pistaggio è necessario.
1: Perché io ho mal di culo veramente.
0: Già.
1: Zeta.
2: Chiaro il sonno.
0: Per cosa vuole cominciare?
3: Ah, ma tu vuoi passare la nottata insonne, vabbè.
1: Di che parli?
3: No, non mi fa.
1: Vuole passare la nottata insonne. Riesci a beccare Gammel? Perché bisogna registrare il nostro workshop.
0: Ma penso che lei si stia cambiando per andare.
4: Io l'ho visto uscendo.
1: E quindi avrà il registratore con sé.
3: Scusa, non ho capito, era la batteria.
1: Sì, così adesso ho due batterie.
0: Figo, eh! Già. Che figata, eh!
1: No, è una funzione del Dell.
0: Porca troia.
5: Ah, che tardi.
0: Bene,
3: sì, bravi.
0: Sì, bravi.
3: Così caro ci restano un
5: cagliolo.
3: Mi stai occupando.
1: Forse con due batterie ce la faccio a registrare.
5: Fisico.
1: Però cade lo stream.
3: Basta fumare, va bene.
0: Non registrare nessuno. Cosa?
3: Io avrei potuto fumare il cioccolato.
0: Dov'è che la sta facendo? Nella sala grande? Dove lo fanno questa volta?
3: Ok, io ando bene qui, sono tutti
0: bene. Penso in qualche sala grande.
1: Sta iniziando?
0: Sì.
1: Allora io devo streamare lui.
0: Per questo non posso streamare. Allora ci vai tu, dire qua che carta ci resta. Porco Dio, io devo streamare lui.
6: Lui chi?
0: Lui, nella sala di là.
6: Anche se registri lo stream è uguale.
0: Non abbiamo la persona che ha il registratore, quindi non possiamo streamare un cazzo. Di Cristo.
6: Aspetta, perché non devo registrare un certo.
0: Wow.
2: ma no, tu ci scendi al workshop.
0: Non lo so, stiamo prendendo giù, se beccate Gamel ve la portate e registrate questo. Ok? Mi sembra l'unica cosa da fare.
2: Aspetta,
0: mi
2: metto
0: nel chat. Se becchi Gamel,
4: sì, non la faccio là.
0: Ma no, no, no, no, registrate con lei, insomma.
4: Se fa un muso, se no il più grosso.
0: Se ce l'hai muso?
4: Ci sono
0: sì. Metti la qualità 4, 22,50 16 killer, no? Sì, la qualità 4, 4,2.
4: Allora,
0: sì.
4: Non lo
0: so.
4: Non ci sono.
0: Devi registrare.
4: Guarda,
1: per il vestito.
0: Qualità 4 ricorda qualcosa, 4,2, 4,3.
4: Nuovo.
0: Devi accendere il microfono, eh? Controlla i livelli del momento, che sì, funziona.
4: Perché io sono
0: un attimo,

Soft tissue.

0: là prima qua sì, le mani sì.
1: Uscita, esatto. Non arrivo, non c'è spoiler.

0: started in school in Bateria. Huh? Who died first?
1: No.
0: Died a little.
1: Sì.
0: Se posso modificare?
1: No, non so.
0: No, è il portatile. È il portatile. Il legnatile. Il mitico legnatile. Che figlio voleva vedere?
2: Domani 14.30 con Eribus, se riusciamo a mudare su questi cazzo, non mudato su di tutto adesso. Sì, domani. Sì, no, il discorso è che c'era la seriale a puttane. La seriale a puttane, uno dei due del 2006, l'abbiamo usato il portatile. Sono 2006 Cisco. Router. Cosa?
3: Ti diverti.
2: E no, c'era la seriale. E infatti mi fa. Secondo me tutti i portatili su mi ha chiesto se potevo portare quelle due interfacce seriali, e allora porto sui cavi di CDT, però figa, ce n'è una che non va.

0: Allora usiamo il suo portatile con Zebra. Gli facciamo fare il giro dentro. Scusa?
1: Non vai
0: adesso?
1: Sì.
0: Adesso vado.

Later.

0: senyum jalan sendiri.
1: Memfollow nanti tuh.

0: Ragazzi, c'era un rimasto che l'avevo previsto.
1: Per favore, quando buttate qualche cosa, che dite? Dite come la buttate.
2: Ho trovato?

0: HK gli hai chiesto il marzo per passato.
1: Ultimo giorno perché domani è il mio. Vale.
2: Tu scendi con l'alimentatore?
0: Sì, sto prendendo la notte dopo.
2: Peccato che stesse registrando da 303 minuti.
1: Danno.
2: Si vede che era stato un...
0: Ma gli hanno fottuto l'altro no.
2: Non ho capito.
0: No, è l'altro no. Milioni di tasche per niente.
1: No, no, dai, dai.

0: sapete di lei in paradiso con le cause, però ci sono riuscito.
1: Ma come
0: vediamo le cause?

0: caso. Mi raccomando, perché io dormirò.
1: Anche se andiamo a dormire?
0: Tra un po'.
2: Ah.

0: chiedere di dare dopo la seconda invece all'altare. Tarra sulla sala, non so.
1: Ma l'ho detto così dopo.
0: Si è fatto il bridge. Io non lo so, anche a me non è tantissimo.
2: Yeah.

Grazie.

0: tiro, senza partita l'imprenditore è alto apposito, per cui si deve massacrare. Però tanto di lavanza di quella stessa critica, tanta insomma, cade
1: proprio mi sarebbe a vedere altro che lì si è fatto proprio lì e te lo posso
2: dire
1: uno lo so tanto uno più fatto
2: no, ancora non sto cercando.
3: Thank you.

Ouais, dans les cours.

Grazie.

0: per quello che devo consumare entro stasera, perché domani piove.
1: Che cazzo ne sai se domani piove? No, domani piove, anche te pure oggi.
0: Io non posso fare, tu, con l'acqua. Ma io mi parlo.
2: Potresti fare la produzione
0: la
2: dimensa possono
3: ma perché devi mettere la vedere sembrata perché mi
0: chiede la cioè, tanta dice che la cina non deve mettere la tosse
2: facciamo un esperimento
0: la
2: funziona
0: come si
2: ok.

0: C'è il
1: voletto,
0: c'è il cappello,
2: non vorrei di rientrare, mi sto sono fuori di spazio, mi preoccupare.
3: Ah,
2: così so.
4: Oh. Io mi voglio che qua, ragazzi, lo dico prima,
2: se no, se
4: tu può essere il mio.
2: Guarda se tu può suonare, ritirarsi, se tu guardi più in più avanti, tanto può dice lo spazio a distanza,
4: io qua. No, io qua, quello qua.
2: Allora, qua.
4: Qua, qua, non so che altro.
2: Ma solo, sono un
4: santo. Le bombe, il mio pavimento.
0: Il mio ciuolo di
2: schiena. Due barre di legno.
3: No,
2: mi ha niente
3: che
2: ha. Mi prende
3: il mio
4: certo. Mi butterò in mezzo a posto, non è troppo freddo.
2: Mi pare che non sia una cosa non dormire.
4: Quella è una ipotesi che avevo in
2: considerazione. E pure proverò a tenere in considerazione.
0: Poi ci andrei, però perché Gero mi aveva parlato tipo bene, su un posto.
2: Io sto il tranche
4: quindi.
0: Un po'.
4: Un merda.
2: Sì, ma si sa per te prevedere cosa piazza.
0: Un po'
2: così le spiaggia.
0: L'ho buttato dietro di voi.
4: Thank you.

0: device never this out. From the option
1: come diciamo che ha fatto lo schema di Colombia Thank you.

0: Hai tu morta di mai fatto un bordello, guarda lì non lo faccio.
1: Quindi

0: può aspettare di
1: teoricamente per il Fusion, però poi nessuno c'è compilato sul per deve essere compilato il
2: cazzo mi bello.
3: Ma senti una cosa, ma come fai nelle cioè come fai a scrivere alla fine?
2: Lì è una variabile, ma sì, ma comunque c'è la bash, una variabile d'ambiente,
3: non fa scrivere
2: alla fine.
1: No, ma delle istruzioni, no, cioè il bash completi
2: secondo me si può fare,
1: sì, sì, si può fare, però ci sono istruzioni. Va bene, no, vabbè, ti aiuto a sapere quando hai dato,
4: se ci metti una prega per abbiamo dato.
1: Prima io ho provato quella cosa e non funzionava.

0: di prendere 172 31 1 e prendere
1: il mio vai fuci partita dalla Bolic ora non lo so.
2: No, sotto a destra, sotto a destra.

0: Dollari di Cisco 3,52 con 50 dollari di sistema, ma qualcuno non funziona. gli Alp Storm.
1: Non c'è niente da fare.
0: Non penso manco allo screen.
1: No.
2: Xbox.
3: Non si scambia la console.
4: Io direi sotto. E poi...
5: minchia, ma è sospetto. Storia.
0: Però ho pensato quello. Adesso se non torna su non dovevo pensare a spendere quella
1: licenza.
0: Questa è una pistola puntata alla coppia.
5: Ma ce l'hai di questo problema.
6: Una rete organizzata bene, tu puoi camminare con il portale della lavanda, se vuoi dire che ci fanno il posto della lavanda, e adesso è sempre
7: così. Cambiato i modi, era il giorno che ha portato il
1: volente.
8: Ho sentito suonare!
6: Ai!

Visit.

0: la potenza di
1: Dio. Occupiti, o famiglia.

0: Non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è prendi i pacchetti e non interfaccia, come non sono destinati al futuro, in questo senso tu sei attaccato con una serie,
1: io sono attaccato a una rete, che è 192, che è stato 10, che è il termine di questi attacchi. Ci sono i due router in più, quindi un router ha un'altra rete, un'altra interfaccia che è da 10, e il mio PC, tramite il protocollo di routing, vede, non ha default gateway. Il default gateway di questo qua è la 172.1.1, credo di dire. Però se io da qua aggiungo qualcosa, lui deve uscire ad arrivare, perché lui c'ha la roba, i pacchetti MPC arrivano, però poi non mi rispondi, e non ho capito perché, probabilmente perché non vicino di ruota. Però se tu pingi l'interfaccia del router, torni indietro, prova a pingare lo zero, dovrebbe funzionare più.
2: Allora devi individuare
1: e il 3 non c'è, prova a fare il 3, infatti
0: 4,
1: eh?
0: 4,
1: no, non ce n'ho solo questi qua, sono il materiale originale, no, così
2: pure un coltello. Devi chiedere a te di cosa? Una di queste cose. Come cazzo si dice di trovare un altro cimone morto? Tu vuoi vedere la lezione? È vero.
0: Che cazzo dice?
2: Vabbè, con 10 punti.
3: Che fiscale.
1: Sì,
2: no, non lo voglio.
0: Ce l'ho così.
2: Infatti,
0: sono sfogli di pazienza.
1: È piscina di maglione.
0: La nuova stanotte.
2: Thank you.
3: Thank you.

0: Sappi che un video dove sono uscito a te la mia del film è della mia. Ma che è la opera?
1: Ecco, Pippo,
2: Pippo.
1: quello che c'è nella parentesi quadra nella sezione più il primo è la sinistra e la sinistra e l'altro è l'America, no?
2: Sì, mi pare sia amico
1: perché è
2: indietro
1: è giusto che sia uno
2: aspetta giusto se no è zero quella che non è perché è quello tra lo scout i ricchi sono lo scout quindi non lo scout la
1: e tu hai visto qua nel maggio
2: comunque il 3 su sta
1: arrivando da
2: Brute il pezzo la prima volta basta basta ancora a fare non c'hai il delay boss
1: provate il 3 sud ma
2: non è andato
1: a 1 sta a destra
2: no, pari da tutto 3 sud
1: no, sono scritto 3 sud 132, 31, 132 lo stato destino arriva fino a 112 si porta 10-3 e poi il sistema
2: però lì no, lì non l'ha fatto dai
1: non lo penso che non
2: prova di nuovo
3: e ha detto tutto il loro percentuale e ho detto che sta nel
1: secondo finale che sera tu invece nella tua tempo hai portato
2: guarda la testa se il ping arriva dal 168 non fa il caso se arriva dalla seriana provi a pingare il 2 l'1 sul 168 10 1
1: la router
2: sì. E poi devi aggiungere non la router dalla macchina poi devi aggiungere la rotta per come ti può chiedere
1: una
2: 24
1: 10 no.
2: Ah cazzo ho capito aspetta perché ho capito
0: lui
2: ho capito
1: chiara.
2: No, no, ho capito di lato. Ho capito, porca troia. Perché non tornano indietro? Perché i pacchetti arrivano a te, però siccome come indirizzo di soggetti di comunità 192, 168 10 qualche cazzo, arrivano da te e poi da te non tornano indietro. Perché tu non hai una lotta per il 196. Aggiungi la routine
1: table
2: ha sempre io come default gateway 192 168 10 10 basta
1: 24 e tu quale sei?
2: 172 31 122 grande, visto la comunità, non mi intendo io. Thank you.
4: guarda nel porteggio, sì, CD user, porteggio nel porteggio.
1: parte da lì, perché ha i profili in realtà. Però io se eravamo al 100, quindi in teoria se lancio un figlio, avevo anche un essere corretto di scambio.
5: Andiamo a fare un po' di
0: sembrato che dici quando la notte era molto elevato per la scelta
2: di lui i buoni serve per un dato di indirizzo e i due
0: sono
2: l'uno date lo stesso di

Thank you.

0: Praticamente se mai
1: quindi cosa muore qua?
0: Dopo il suicidio oggi
2: non

0: No, ma c'era la schifa. C'era anche Linux.
1: Ma con loro serve?
0: Con loro serve X.
1: Non lo so, sì, probabilmente.
2: Using glass, dove siamo in questo senso?
1: C'è il demoni che è spaventoso.
0: Guarda chi...
1: è un evidenza, quindi che veramente è
0: vero che
3: lo finalmente c'è il
1: screenshot, vabbè, a parte che io intendevo, c'è il questo è un caso, aspetta, allora devi vedere come puoi girarti le finestre, guarda questo ad esempio. C'è un demo che ha fatto un vice presidente di Milano.
4: Lì
1: hai capito, tu lavori in quel modo lì. Adesso vorrei partire nel demo, ma questo non è uno spot, tutto in gioco.
4: Che palle, non lo voglio più.
1: E boh, dai, tanto ragazzi,
4: bisogna giocare le prestazioni.
1: Secondo me c'era la bella cosa. Questa è la prima volta.
0: No,
1: guarda che devi vedere, c'è il demo con il vicepresidente che fa, sono 30 mega.
0: Che cazzo è però?
1: Fai il verso, scarica.
0: Non è un problema. Fai il verso.
1: Vabbè, lo fai.
0: E la cosa è che non ho detto che il caso è un po' difficile, ma non è un problema.

0: anche la corona.
1: No, il legno che fa.
2: Porca troia, che sbattimento.
0: Che so.
2: Grande, c'ho anch'io questo.
3: Cos'è il 6-14? 6-14 più, questo è fantastico. Di chi è?
4: Già,
2: che grande. Fantastico, come fa? Che brincio.
0: Ma quello non è la compra in America, perché quello non è il
4: regalo.
0: È il regalo.
4: No, la compra del naso.
0: Sai perché quello là, cioè, si hanno pagato quelli non

0: con la 60 anni dopo e con la PCM6 però è fantastico perché non attacchi a fast e ci puoi attaccare mille macchine e tutto. Eh no, perché il pacchetto un macchiatra se non lo fa con quello si è quello che ho fatto un macchiatra in modalità lucina perché con Nati comunque il pacchetto il protocollo arriva lo stesso con macchiatra, quindi là dopo un po' di macchine che gli attacchi è lo stesso. Sul marcato si proprio si parla. Quindi per cui se non c'è o ti metti una Linux box che ti filtra i pacchetti, ti cambia tutte le volte il pacchetto eccetera, che non ha cazzo di demo se qualcuno perché qualcuno che avesse ancora se di quelli che sviluppano che hanno uscito un po' prima ma non fa un cazzo e se così mi chiamo poi dopo è proprio no vabbè c'è Solaris per Solaris 9 per Intel lo scarico questo Solaris Solaris 9 no, ti danno i CD binari del 9 ti danno i CD binari del 9 domani
1: delle 8 perché se c'è una
2: tutti la consiglio ma il problema è da comprare
1: domani lo dai in Cina
0: no su sicurezza
2: ma se no le cazzo le
3: compri 9
4: aspetta ce l'hai so che sei e ci vengo e faccio un mio volentieri
1: ci vieni?
4: Sì, ma tanto l'hanno trovato c'è un bordello devi andare a cercare su internet cercatemi
2: oddio ma le mie cartine di merda come cazzo sei infilato
4: bene, tu le lasci sul tavolo e te le lancio mi imparare ora prendere le mie aspetta
1: sto blocco di gare perché avanti nel 2 giorni
0: tanto che viene sbloccato sotto lì che è stato
3: un king class,
1: ma che cos'è?
3: C'è la transizione, vedi i documenti in trasparenza, quello che c'è in corso. Guarda, vuoi mettere una nota? Gli scrivi la nota del proprio pezzo. Tutti i genieri qui che presenta, cioè.
1: Non lo so,
3: c'è chi non ieri era un interfaccio di merda, c'era una persona, non c'è anche la loro, c'è questo, non c'è, sta uscendo, guarda, adesso sta lanciando un video, però il 3D cazzo così, però lo faccio in 3D. Adesso guardi la figata quando puoi ricorrere. Guarda chi che roba. Ti dico, non ho visto che le passate via.
0: Andiamo a visitare il cielo, andiamo a visitare il cielo, ma che cazzo delle volte?
1: Si può. Guarda, guarda, dove è stata diretta.
3: Cioè, vedi che comunque in trasparenza, vedi che l'ultima pagina va bene. L'interfaccia loro grafica, saranno a $50 adesso, la vendono a loro. E se la compri adesso, quando esce la nuova, c'è già il gioco per secondo me dipende su che macchina vuoi girare, perché ci sono, se visto, se vedi l'hardware compatibile di liste, cioè c'è una praticamente un cazzo.
1: No, no, no,
3: se compri le macchine.
1: Le cose non lo so,
3: perché io l'ho visto girare con la macchina interna, serve dentro, rilasciato certificato che gira fatale. Cioè il San Solare secondo me è certificato che si può prendere con quella macchina.
1: Ma esistono, non c'è di base.
3: quindi poi andiamo a domandare anche per la mia bambina di tornare nel destro a far fuori di testa e ci avrei
5: tipo tipo con un museo Mozilla con Mozilla
0: secondo me
5: tu le facevi un Mozilla tu puoi fare un salto le cose tu fai un faccio rapido come fai
3: ma secondo me io sono rimasto comunque così lo so però come prestazioni ciao.
5: Allora c'è una scheda grafica che
1: dovrebbe essere fatta. Ma così lo sanno, ma dico che
3: sì, sì,
1: lo sapevo. Io sapevo. Non ce l'hanno fanno, certo.
3: No, ci sono le nuove. Io non ho mai visto un portatile
1: esatto. Io c'erano anche in digital, ma roba vecchia, cioè non ne fanno.
3: Ah, ok, non sono di Spark.
1: Sì, non sono.
3: Non so,
1: però con le spalle, nessuno si può.
3: Sì, sì, ma il processore è no, però voglio dire. Io le macchine sane sono fighe. Ma anche le macchine vecchie alla fine.
1: Ma sì, ce ne siamo così grandi.
5: Ormai
1: è più però sono di due cose che non so metti quello che vuoi devi cambiare il processore che fare non ho pensato di capire di quello che aggiungere la mia supporta il mio altro processore
0: però non supporta
1: che
3: no stare bello
2: ciao
3: io mi sono detto che non funziona, ci mancava che non funzionava. Sì, ma io non ho detto che non funziona, ho detto che è una merda.
0: Già.
1: No, ma non so, è una merda.
3: No, vabbè, ora parlando seriamente, al di là della farsa, in termini di prestazione non lo puoi paragonare a un'interfaccia grafica fatta in Cina.
1: Chiaro, ma non è qualsiasi cosa fatta in Cina. Ma il discorso è che quando ci sta sviluppando un'interfaccia in Cina.
3: Sì, bravo.
1: Io quando ci sto sviluppando l'interfaccia in Java, quanto viene più figa la mia?
3: Lo so, ma già non c'è più stiamo sempre. No, vabbè, perché quando viene più figa la tua?
5: Non c'entra neanche questo.
1: Sì, ma il tempo, capisci? Che tu impieghi a fare una cosa.
3: Ma no, secondo me, guarda.
1: Due servizi.
3: Ma non è una questione. Ma c'è un altro di Java.
5: Domani faccio un esempio su due servizi.
1: Non è perché ha fatto Java. Ma perché io
3: dovrei ma secondo me non è una questione tanto di Java o di cioè non è una questione tanto di linguaggio ma di metodo di approccio alla programmazione perché alla fine anche col C se tu lo scrivi pulito il kernel di Linux è un esempio puoi avere un progetto stabile veloce eccetera
1: ma nessuno ti dice di no però di fatto fare il kernel Linux se tu lo fai in Java ti viene più semplice viene una merda a livello prestazionale ok viene 50 volte più lento però non ci sarebbero le cose bug del T3S per esempio.
3: No, vabbè, che c'entra, non è che ora la programmazione oggetti di quindi impari,
1: perfetto. Questi cioè, sono solo due linguaggi fatti per fare cose diverse. Non c'entro, cioè non sono paragonati, cioè tu non mi puoi paragonare un linguaggio interpretato a un linguaggio che è compilato. Cioè, non
3: lo so, ma è ovvio che non c'è
1: cioè, come io ti ho fatto il Perl ha un dell'alco, cioè il Perl è fatto per altre cose, di HP è fatto per altre cose.
3: Lo so, ma io appunto sto dicendo che per l'interfaccia grafica secondo me Java è il dito nel culo.
1: Ma non devi essere fatto per fare l'interfaccia grafica, tu devi fare i client.
5: Java
1: è i clientini che si connettono al server che sta dall'altra parte. Questo mi serve.
3: Ma se loro
1: vanno una volta ti gira su tutte le piattaforme.
5: Per questo
1: gira su Linux, su Windows.
3: Sì, ma c'è una JGM di software.
1: JVM dalla tastana, se te che cazzo di niente, JVM c'è.
3: Lo so, c'è, ma comunque ti comporta
1: con un programma.
3: Lo so, ma ti comporta sempre un overhead di prestazioni con JVM.
1: Ma quando tu devi fare un client che aspetta il tuo click, che cazzo di prestazioni devi avere? Scusa.
3: Come devi passare tutto quello che fai tu devi passare attraverso il JVM.
1: Ma io ti voglio dire, se io Word te lo faccio in Java, non sarà tuo
6: touch veloce, ma che me ne fotte, Word sta a aspettare che io digito, cioè non è un'applicazione che ha bisogno di velocità, quando tu stai su Word la CPU sta a zero, capito? Cioè quando tu fai clicchi non fa un cazzo il computer, non è un'applicazione che ha bisogno di elaborazione. Cioè io uso, magari non ce lo faccio in Java, capito che voglio dire? Ma il client non me ne frega un cazzo, ce lo faccio sì, non ci faccio un'applicazione grafica in Java, sicuramente, però ci faccio tutte queste proteine.
7: Quale? Il Looking Glass?
6: Quale?
7: Noi in Java sarebbe
6: quella, non lo so come si fa, è un client che si connette a un server e sta dando, io lo faccio in Java.
3: Io non so se c'è un tempo, io penso sia scritto in Java, io penso che sia scritto in Java.
7: Ma noi in Java sai cosa abbiamo? Il software che gira sulle casse dei supermercati. Cioè, che le casse dei supermercati non possono bloccarsi perché stai passando, stai facendo la spesa.
8: Lo so, ma
7: ce l'abbiamo in Java.
8: Non penso che sia stata una scelta tecnica, là in cui gioco anche.
7: È stata una scelta perché, ci sono società.
8: Perché ti danno la cassa per cosa del genere? No. Cioè ti danno la cassa al supporto.
7: Oggi compri la cassa con il computer e ci metti il software per pulire. L'hanno fatto in Java, si chiama Java Boss, perché? Perché ci sono casse in cui i mercati hanno deciso di mettere le casse in cui hanno deciso di mettere Linux.
8: Lo so, ma
7: vedi. Fare una cosa che decido è una cosa di esclusivo, perché la metterai per fare due volte la stessa cosa. In Java la fai una volta. Per quello che non per altro,
8: sicuramente
7: non
8: per la realtà, però sicuramente perché comunque secondo me c'è un
1: carino
8: quando fate i cazzi sul mercato in gioco anche al codice commerciale, cioè un supermercato
7: sempre mai stato
6: sicuramente,
1: è ovvio che la possibilità è sempre limitata al numero delle casse, quando invece devi fare un sistema di server,
6: si no, un server è più ma l'interfaccia di computer di slide non un cazzo con il server,
8: sono fatto in cibo
6: con le casse di barattolo,
8: io sono d'accordo con la cosa
6: dell'interfaccia, cioè devi visualizzare quattro cazzate, io sono d'accordo, comprato questo una stringa,
8: lo so, ma la cosa è supermercato che c'è il deposito, una cosa è un endo di resto di due volte,
7: non so, no, ti posso dire che è più complicata la cosa, è più complicata la struttura che sta sulla casa,
8: no, io sto parlando
7: di gira sulla casa,
8: perché ma vuol dire
7: girare.
8: Word ti deve crescere tutta la cosa, poi ad ogni parola ti fa scattare il correttore ortografico, poi poi come il testo che scrive, che la differenza, cioè se tu fai
6: un video di testi prendi a me Word, tu hai visto che
8: viene a me
6: Word, non ti dico Eclipse, perché Eclipse è codato di merda, è lento obiettivamente, però a parte il fatto che Eclipse ci impiega un quarto d'ora, anche se a parte il fatto che Eclipse ci impiega un quarto d'ora a partire, una volta che stai dentro Eclipse, tu programmi, quello è un editor. C'è syntax line, non lo utilizzi, cioè sotto c'è tutti i sistemi che puoi utilizzare, tutto il sistema con l'application server,
8: non so, Eclipse, però ti sto dicendo Word.
6: Gilbert ha una scheggia.
8: Lo so, ma Word comunque, un Word scritto in Java, ora ovviamente non lo so, sono tutte supposizioni, non penso che abbia le stesse prestazioni di Word scritto in C.
6: Non ha le stesse prestazioni, io non ti sto dicendo che ha le stesse prestazioni, sto dicendo
8: Word. Tu mi stai dicendo che è più semplice da realizzare,
6: semplice da realizzare, e visto che non hai problemi di prestazioni, è conveniente farlo. E è ben diverso. Quando devi fare una cosa, quando devi fare una cosa, da scrivere un editor di testo anziché farlo in C, ti assicuro che è semplice farlo in Java.
8: Ma dipende dall'ambiente che tu hai. Se tu hai delle librerie che ti permettono di farlo in C,
6: ragazzi, più semplice di gestire la memoria, dai, cioè.
8: Beh, l'avrebbero fatto in Java, se fosse stato più semplice
6: non c'era. E poi comunque quando tu devi fare un prodotto per un certo determinato numero di utenti, merda, per un cazzo, cioè alla Microsoft fa niente in Java, non cambia. Ma un'azienda che non deve spendere un mese di valore,
8: lo so, però vedi, tutti gli editor di testo, quanti ce ne sono in Java? E quanti ce ne sono in 5 in lo so, ma comunque le cose si aggiornano, cioè gli ultimi editori di testo li hanno fatti in Java.
3: Più che altro poi si gira tutto in Java,
8: perché sarebbe stato più rapido farlo in Java.
6: Ma perché devi scrivere una cosa
1: da capo?
6: Se vuoi il gioco dei perché fai il giro in Java?
8: No, sto dicendo che gli hai utilizzato per il naso.
6: Ma ci sono i tuoi programmari in Java, tipo Blue, ci sono.
8: Lo so, però è dico, se un'azienda volesse fare concorrenza a Word, ci fa un editor in Java, ok, e ci facciamo questo, però puoi raggiungere le stesse prestazioni, cioè le stesse prestazioni che ha avuto Word e comunque anche la stessa esperienza in termini che ha avuto Word in termini di release e via dicendo.
6: Ma è chiaro, e appunto. E vabbè, ma io stiamo parlando di un prodotto nuovo, è che stiamo dicendo la stessa cosa.
8: Lo so, vedi, ma secondo me una cosa è farlo in C, anche in termini prestazionali, un'altra cosa è farlo in Java. E io parlo soprattutto in termini prestazionali, perché se tu devi far partire la GVM e farti già un editor world, c'è solo il vantaggio.
6: Ci siamo d'accordo, quindi sto dicendo, è conveniente
8: svilupparlo
6: in C.
8: Sì che è conveniente.
6: Perché?
8: Io penso
6: che è più veloce, quindi sto dicendo che per il 99% la CPU non fa un cazzo.
8: No, non è vero che non fa un cazzo, perché se tu scrivi 100 pagine di Word e cominci a fare
6: piglia una qualsiasi cosa, cioè quante applicazioni tu mette stai lì e sono applicazioni che ti fanno andare a fare
1: la cosa.
6: Quando tu inserisci una procedura, fai un ordine, che quella sono questi software che si utilizzano. Quanti sono questi software?
3: Ne ho fatta una con un mio amico.
6: Quanti sono? Sicuramente sono un'interfaccia grafica, fai quella degli dati scrivere.
8: Ma ti spieghi prima, ma non manda.
6: Giro ovunque, come no?
8: Vabbè, giro ovunque, secondo me l'unico vantaggio che c'è è che giro ovunque, onestamente, non è che c'è un attimo.
6: Ma per quello cioè giro ovunque, non dici che non è più semplice.
8: No, giro secondo me non è più semplice. Secondo me è la stessa cosa, se tu sei programmare in C lo puoi fare anche meglio di un programmatore Java, la stessa cosa.
6: Certo,
8: avendo a disposizione i toolkit adeguati, non C da zero di descrizione.
7: Sì, però aspetta, non ci devi installare le librerie che ti ha fatto.
8: C'è Play, C Java.
9: Chi è che ti prende Java?
6: No. Ma non per Java.
9: Su cosa?
6: Sul fatto che lui dice che comunque conviene scrivere in C, ho detto che secondo me quando tu devi fare un routine client che sta lì ad aspettare il tuo input, non fa un cazzo tutto il tempo, le prestazioni non te ne prendono nemmeno un cazzo. E quindi è più conveniente farlo in Java, fine. Non è più figo, non è più bello, non sarà quello che ti vale, ma è più conveniente solo fare queste cose.
9: Conveniente per termini di cosa?
6: Conveniente per termini di soldi. Perché lo fai una volta e ti gira due cazzi di male.
9: Se è una cazzata del genere, sei benissimo che lo fai con un C.
6: No,
9: devi fare un'interfaccia interfaccia
6: interfacciale,
8: no,
9: molto niente, righe di codice fai almeno un terzo di niente, ti assicuro, e ti dico la verità, fammi un perno, lo fai con 8 righe di codice. Però quindi se vuoi dare
6: non lo conosco, però
9: quello
8: già no, guarda in C ci stai, poi ad esempio te la fai, ora io parlo così tanto te la scrivi in GTK, poi tipo prendi lo stesso codice, lo metti su Windows, in finale fai su Windows, funziona.
6: E sì,
8: non devi fare niente, non devi modificare il tanto, si gira come se fosse già, ovviamente non è già perché non c'è una bestia di JQM di sotto che c'è bisogno di far girare il po'.
6: Sì, bestia non è niente, c'è. Fanno queste cazzo di cose, funzionano, non hanno problemi di prestazione.
8: Ma pure quelle in C funzionano, quindi perché farle in Java e far partire il gioco in
6: soldi?
8: No, non è vero che ci stai più. Scusa, tu lo stai dicendo così tanto per, ma non è che abbiamo statistiche per cui fare un editor in C e in C plus e fare un editor in Java ci stai di meno a farlo in Java.
6: Costano di più in termini di tempo.
8: Ma perché tutto è fatto così?
9: Io
6: vedo queste
9: cose. Lo stava, non è più vero.
6: Cosa?
9: Lo stava in C Java. Era vero, perché il cross compile non era una cosa che facevi così. Ormai c'hai le stesse librerie, c'hai lui. Cioè, nel senso, prendi e faccia GTK, tutti teleporti da Mac a Windows a
6: Linux,
9: veramente poca differenza.
8: Lui penso che intenda nel senso
6: programmazione Java, cioè.
8: Lo so, ma guarda, se tu ad esempio prendi una libreria tipo una canzone in chat e fai l'interfaccia.
9: Sì, però per esempio a me non mi piace scrivere le title, le catch. A me non per cazzo scrivere le catch.
6: Non per cazzo, ok, ma io
9: allora
6: io
9: scrivo, allora uso C.
8: Guarda, se tu ad esempio che scrivo interfaccia.
9: Vabbè, nel senso come se dici che devo dichiarare la memoria, là devo dichiarare.
8: Tutta una cosa, se tu descrivi un'interfaccia grafica in C, dei puntatori non te ne sbatte un cazzo, anzi non li userai quasi mai. Quindi cioè quasi mai.
9: Ma poi il computatore è una cosa figa, non è una cosa brutta.
6: Cioè, sono una cosa, no, comunque sono quelli che creano errori.
8: Ma scusa, anche già,
9: quelli che creano errori. Ma se fai
8: l'immedia dei puntatori. No, vabbè, aspetta, non sono i puntatori che creano errori.
9: Se fai l'immedia dei puntatori, se devi assegnare soltanto un puntatore da parte all'altra, che
6: puoi fare? Questa è un'applicazione che deve fare qualcosa. Ma i puntatori.
9: Sì, però
6: rischi di sbagliare.
9: Se fai dei puntatori rischi di sbagliare, se fai solo copie di puntatori che sbagliano.
8: Lo so, ma dipende cosa intendi tu per errore, perché se l'interfaccia, cioè se Windows si imballa, cioè se si blocca tutto,
9: vogliamo farlo? Io faccio un GDP, tu lo fai per
8: errore. Ah, ma state parlando di Java merda? Di quella merda di Java?
6: Dico, se Windows o Word ti va in loop e si imballa, per me quello è
9: prenditi prenditi
6: Eclipse, ma non è
9: se lo lanci ti scarichi anche il CDT che è quello che è l'interfaccia per C e tu cominci a capire che il Java può essere scritto bene. Il problema è come si scrive Java.
8: Ma appunto per questo dico che non è,
9: se lo scrivi bene è molto più prolisso al C, ma molto più prolisso al C, prolisso, cioè per due righe di codice di Java ne scrivi una in C e per una C ne scrivi un terzo in poco. Cosa è il mio
8: ad esempio Hello World, bello
9: scritto. Hello World, print Hello World, cioè.
6: C'è solo un problema, che in Perl è praticamente incomprensibile, tutto è un programma in Perl.
8: No, ma scusa, secondo me, queste discussioni, secondo me queste discussioni di flame, che sono le discussioni di flame, secondo me sono così, un po' campanilare, perché non puoi dire che già è comprensibile il CIM, non è comprensibile,
9: dipende
8: come lo
9: scrivi,
8: dipende di cosa e dipende come lo pensi. Stop.
9: Poi aspetta, è vero pure che Java ti obbliga a essere molto comprensibile, Perl ti invoglia a essere molto incomprensibile, questo è vero. Però poi scrivo Java di merda,
8: appunto. Alla fine ho il linguaggio, è come se parli italiano e inglese, se non sa l'inglese lo stesso non sa parlare inglese,
9: ma fatto
8: parlava. Te ne vai a fare in culo.
6: Lui mette d'accordo tutti.
8: Sì, sì, io scriverò
6: una bomba, dai.
8: Da scriverò un assembler PowerPC.
6: No. Poi non potete non capire.
8: Io basta. Io invece procederò a pacciare Muse in binario direttamente.
4: Pacciami questo pacco.
8: Not plug direttamente.
4: Hot plugami qua.
8: Hot swap.
4: E cosa fai?
8: Prendo la cosa che lo faccio con 0100. Ah, direttamente, poi lo riempio. Direttamente.
4: Lui fa le patch di Muse con un editor
9: binario.
4: Un editor binario. Però tipo binario tipo editor, hai uno stream di 0 e di 1 con un puntatore che scorre
8: a caso e io prendo 0
4: prendendo spazio trasformi l'1 in 0 o lo 0 in 1.
8: Esatto.
4: Frecce e spazi si usa questo. Bello questo editor. Potrebbe fare concorrenza a Emacs. L'ora delle cazzate, sì. Ma nessuno di voi ha caffè? Ma
9: lezione logo.
8: A proposito,
9: ma logo
6: se mi dei coglioni mi stenderei pure, va. Non è che il tuo seminario che mi interessa.
8: Come ti stendi? Possiamo aspettare il
6: primo domani. Mi stendo, voglio dormire, ti togli via dalle palle, non ti parlo così, non mi capisci.
4: Vai a dormire, vai a fare
9: il mettiti lì.
8: Vai a dormire, e se ne vuoi diverso
6: domani.
8: Domani
6: c'è il seminario alle
8: 11. Data alle
6: 11.
4: Vai a fare in culo e dormi da un'altra parte.
6: Alle 10 e mezza. Qualche coglione, il nostro presidente ha scelto una stanza dove ci entriamo in 4 da 5 computer.
4: Non c'eri tu.
6: 7 persone.
4: Finché non c'eri tu.
6: Finché non c'ero io.
4: Sì, tu
6: me l'hanno detto che avevi scelto una stanza che era un quarto di questo. Me l'hanno detto.
4: Ma tu non ci dovevi entrare.
6: Se entravi soltanto tu.
8: Sì. Esatto. Ci siamo in 15 contento.
6: Meno male che
4: froci, una banda di froci.
7: Ti stanno disturbando?
4: Sì, è una banda di froci. dovete intervenire.
10: Puliamo il perimetro.
6: Guarda, io ringrazio Dio che ci ha dato Shining, che è l'unico che ti può annullare.
7: Ho contribuito anche col
6: mio soggetto. Comunque io dico che sto.
4: Sì, andiamocene sul tempo adesso. Siamo al dodicesimo piano.
7: Compriamo un traliccio e una piattaforma.
4: Non siamo abbastanza in alto.
6: No, però se
4: per coprire il cielo e coprire Marte.
6: Facciamo like e serva della
4: loro. Figa, magari da sopra troviamo qualche altro tipo.
9: Sì, ma magari da sopra tu non scendi più a terra. Ah, tre piani di tre volte.
4: Esatto, col cazzo che ti muovevi. Mi inchiodavo le gambe alla sedia. Poi mi facevo portare come il Papa. Sulla sedia.
10: Con le gambe inchiodate.
6: Il Papa obeso.
4: Oddio. Dio Tesla. Ma allora potremmo andare tutti a dormire.
10: Tutto questo io me ne costerei, mi trasferirò in un'altra stanza in cui c'è gente sveglia.
6: Ma due
10: cazzo, ma mi piace.
9: Non ero convinto. Poi verso le 5 e mezzo facciamo come a Vienna, che facciamo partire un martello di morte. Al tuo computer,
4: ma quando? DM?
9: Non tu, tu
6: ma Otola ma mi manca Otola,
4: meno male.
6: Mi manca
4: lì veramente avremmo
10: col materasso sul da porta
9: 10 secondi
4: io e 10 secondi
10: 1, 2, 10
6: ma questi poi due se siamo scesi di sotto ci sta una precisione
4: dove?
6: Ah sì, a parlare. Non c'era, c'era una persona, capisci? Non mi deve
4: ricordare. Dai, ti metti qua come l'altra volta?
7: Io mi metto là.
6: Sì. Sì, io mi metto qua. Io,
7: dove
6: vuoi. Io pure mi metto lì.
9: Ma che è sta cosa?
6: Non ti interessa.
7: Lo sai che si rovina le amiche?
3: tutti a fare il culo.
6: Giorno storico oggi. Beh, non so, una parola. Io per un distinguimento non sapete più.
2: Che cosa?
3: Ma stiamo testando?
9: Io mi sto tampando.
3: Ok, va. Però bisogna togliere gli zaini.
10: Io che...
9: Buonanotte.
3: Buonanotte.
9: Buonanotte. Sarà il mio compito di notte.
10: Oh, domani ci dobbiamo fare il turno maglietto.
9: Quindi è vero.
2: Di mattina, no?
10: Di mattina sono le 10:30. Perché la gente arriva presto.
2: No, anche prima.
10: Allora tu mi
9: sei... Io devo andare a seguire questo seminario.
10: A iscriverti.
9: Ah?
10: A iscriverti.
9: Cosa?
10: Al seminario.
6: A seguire.
9: Ha detto iscrivermi?
10: No, ho sentito. Iscriverti.
6: Combattare le sedie. Combattare le sedie. Massimizzare lo spazio, combattare le sedie.
2: Combattare le sedie.
9: Io qua.
10: Minchia, l'unica.
3: Ok, possiamo usare il giubbotto che combatti insieme un po' più sotto.
9: No, no, altro io questo.
3: Questa è di mia.
9: Questa è mia, che la uso.
3: Questo di chi è?
9: Di cosa non lo so.
3: Iscla. E glielo mettiamo.
6: Questo è tuo e lo rimettiamo al suo posto.
9: No, mettiamo. Deve messo qua sopra.
10: E allora mettiamo qua sopra.
9: Ok.
10: Questo è il mio e lo abbiamo da sotto. E Tom,
9: tu che lo abbi nella tua sbagliata. Cazzo.
10: Da sotto, da sotto. Andiamo qua.
3: Questo era l'universo parallelo.
2: C'è una cosa che tipo quello di questo è tipo una cosa che può giocare.
3: E questo è il
9: mio. Ma io lo sapevo.
2: Infatti io.
3: Cosa? Non ho capito.
2: Il workshop di questo devo fare con volare, perché ho fatto quello che ho fatto anche all'università. E ti devo fare dopo, però l'ho fatto bene, tipo questo è il mio amico.
6: Cosa?
2: Però
6: no,
2: tipo,
6: no,
10: te l'ho messo qua in zaino.
2: No, perché tipo non se lo ricordavo.
3: Questo è il tuo.
6: Ma veramente non era questo, era Shellcode, non c'entrava un cazzo.
2: Beh, comunque lo stavo facendo col tuo posticino.
6: Oh, non mi pare scordare che mi dovrei andare la maglietta. Che ho pure pagato. Ah, io direi di cominciare a chiudere le finestre.
2: Sì, sì.
6: No, fate uscire un po' d'aria. Ora chiudiamo, ci infiliamo dentro sta caffè e fatto ancora. Sì.
3: Ma c'era qualcosa in notturna, no? Sì.
9: Io sanno che prima non ci sono.
3: Io posso dare la finestra?
9: C'è una pestata che vado a fare.
10: Si deve spingere il tavolo più
9: avanti. No, per me va benissimo.
10: Per me no.
6: Ah.
3: Allora, sì, qua ci sono io.
6: Mi fanno, dopo che mi hai vicino a noi.
3: Io qua, cioè, io ho un bello spazietto.
9: Ma che sono?
6: Ma scusa, tu non ti stai
11: intanto se lo fai usare la storia fischiata qua poi si vede
6: le due cazzo di scarpe allontanale perché stanotte cazzo mi sono girato qualcosa che non c'ho le due scarpe a due dito da
7: mio
6: naso
7: guarda mi avvio che so per me
6: però mi fanno dove sei?
7: Io non
6: ve le posso mettere vicino alla faccia
7: io
11: non faccio come l'anno scorso mi ha tormento su d'altro
6: minchia pure io l'anno scorso
7: vabbè
6: anzi no facciamo come faccio
7: ehi ehi
6: cazzo è?
7: Minchia!
6: Tipo morta bene! Ah, c'è sta cacca con il mio! Vai, dai, cosa del genere! Oh, mi sei legnati e ti picchi!
11: Io mi ributto direttamente dalla destra, non so prima! Io mi ributto
6: domani la faccio io domani la faccio una doccia stai finendo io
11: sì ma arrivo però non è pure
7: che cosa cambia
11: se mi sta finendo vale.
6: Vabbè ma fatti di me
11: sì, infatti un po' di me dai.
6: Oggi io e Silvana abbiamo fatto gli affari con le magie. I soldoni che giravano.
11: Vuoi sentire le mie
6: domande? Lo puoi vedere. Capisco il workshop, ma questo non c'è da fare. Io lo posso vedere, posso vedere via il campo di questo cattivo. Poi oggi. C'è stato un po' fuori stato la tesi, no?
11: Bello fuori
6: minchia, la del lui telefono vieni, ho qualche doccio questi cose qui sono c'è lui telefono minchia, ora mi sono cambiato vabbè, arrivo
7: vai tutto vai. Sparato, mi prendo un militare perché è stato a prendere silenzio si fa.
6: No, sei troppo silenzioso, fai un po' di casino, vai. Sei troppo silenzioso. Non sono abituato a vederti così.
7: Tutta
6: una.
7: Non puoi entrare,
6: non ti
1: cominciano a mettere peti a catena,
5: esatto, e cominciano a partire mascate,
1: mascate.
6: Vai a dormire, pezzo di merda!
1: Come, scusa?
6: Super!
5: No, domani andiamo sul seminario con le varie pezze. Ma non è il senso.
6: Senti, ti succhiato una cosa!
5: Quella del taxi shop che c'era di più, quella che c'era la bomba.
6: Ma va, va.
5: Le due lettere.
1: Allora, io...
5: Il seminario si titola... parla praticamente di autoproduzione della pornografia. Possiamo fare delle domande.
6: Tipo?
5: Posso andare in bagno?
1: Vabbè, la capiscono tante volte.
6: Andare è bello.
5: Ma poi da spiego.
6: Pondobo.
5: Mi fanno, ma che cavolo fai? Sei ancora sveglio?
1: Sì.
5: Io resterei qua. Non vado con l'uomo. Ma spesso che cazzo ha fatto?
6: Aspetta, aspetta, sono andato qua!
5: Dio, che cazzo ha fatto?
1: Dio. È morto.
5: Ma si vuoi sembrare morto?
6: Perché cosa fa? Che cazzo devi fare? Vuoi chiarti?
1: Bravo, un altro, perché devi fare?
6: La sugli!
5: Se uscisse una retta.
1: Che ballo, il ballo, tu dovresti finire la finita la vostra.
5: Se tu resti in piedi fino a domani mattina io mi alzo.
1: Io resterò in piedi fino a domani mattina.
5: La ninja. Poi cominciano a scattare le rumpate.
12: Tipo Webby.
1: Poi di mattina posso usare quanto cazzo vuoi.
12: Uso Webby, praticamente uso. Sbucato, panattiere, panattiere. Perché si affondava già, si è sbucato gli occhi. Ti rendevi nel cesto, ma chi sei tu che usavo per la notte?
1: No,
6: vieni pure tu, guarda, ci scappare, ci scappare.
13: qua a mandare il post sulla sala.

0: Minchia, che
1: troppo caffè.
0: Scendi nudo. Suda.
1: Non c'è, vediamo che abbiamo qua.
0: Allora, prendiamo una busta e facciamo la mondella.
1: Prendiamo una busta e ti faccio il cocktail di sperma, così ti sta muoio.
0: Oh, è stato di merda, è quella busta.
1: Minchia, stamattina vi siete regalati tutte le Red Bull. Bastardi atroci.
0: Hanno questa busta, porco.
2: Che cazzo? Che cazzo?
0: Ma sotto

0: ป็นเงินตอน
1: สุดนำนิสัยดีสิ
0: ไอ้แก้มเง
1: ินไอ้เงินดูแล
0: aspetta che si fa un effetto militare scriveranno stiamo dormendo accesso vietato all'orecchio

0: abbiamo prodotto. Che ciao, mi sono arrabbiato.
1: Questo penso sia il momento migliore per navigare, quando tutti mi sono trovato.

0: In brucia le mani, le fa male. In brucia. Sì, pazzesco, ma dove sono diventato? Il freddo. Ciò che là gli dà un pezzo.
1: E non è l'altro.
0: Dopo le 8 sere che mi sono fatto, mi devo andare. Che schifo.

0: C'era domenica, c'è il sciopero del mondo, lunedì,
1: non è
0: proprio
1: che ci sono con questa marmaglia di roba,
0: leva la manca, se vuoi gli levo la scatola, Germano, guarda che si fa questa cosa. Entro in un canale, dico esisto. Allora un altro mi dice, esisti? Sei uno nuovo o hai cambiato nick? Ti faccio, sono uno nuovo da 20 anni. Sono esistito 20 anni fa. No, non capisco, se sei uno nuovo non puoi essere da 20 anni. La segheria sta fuori dicendo un comodino, ragazzi.
2: Ci ha messo un po' a firma. Anche io devo dire. Quest'ora non sono molto perspicace. Scusa, ti metti un attimo con la schiena così? No, no, più verso la schiena. Verso la schiena.
1: No?
2: Così, ok.
3: Se invece
1: mi connessi a parte dei dormienti per
3: io non l'ho ascoltato, io sono dietro l'altra, ma sono
2: un uomo così.
1: Ma ci fai ascoltare tipo qualche minuto di registrazione non può
2: perché. Non adesso.
0: No.
1: Da domani non
2: sarà. Schiavo, fai le copie di adesso.
3: Potrei recitare, però.
0: ho detto una frase completamente insensata e le ho detto, ah, ora ho capito, ho storto.
4: Non lo conosco.
0: Sono nuovo nel senso che sono arrivato 20 anni fa. Cosa vuol dire questa frase?
4: No, e lei l'ha capito.
0: Tu cosa ti ha fatto?
2: Tu? Canale
0: Catania Barbie.
2: Catania Barbie?
0: Barbie, bruciante.
3: Cos'è?
2: Ma chi è questa gente?
0: Tu che cazzo ne sa? Io ho per tutti. Non sono hop in questo canale, ho. Non sono niente.
3: Come si cambia
0: tutto
3: per me? Fai alcune
1: Bene, stronzo!
0: Io pure l'ho
1: detto. Ma la volta la aperta posto.
3: Ah no, non
2: parte di
1: arco.
2: Prova dello stream.
3: Ah, sei bene il quarto cresciuto.
2: Prova dello stream.
3: Ah,
0: lo stream esiste.
2: Prova dello stream.
0: Lo stream esiste. È andato tutto in loop.
3: Su che minchia ma ti
1: Un po'
3: di
5: efficace.
6: Lo voglio dietro.
0: Solo che questi parlano.
5: Non male perché?
0: Per l'appunto.
6: Non male per me che è un risultato. Insomma, ti dico tu.
5: Six, Claudio, cosa c'è?
6: Andiamo.
2: Una volta
6: che
2: uno vuole fare una
6: cosa seria, è
2: arrivato me qua.
6: Dov'è? Contesto, non so più. Non so
2: per
6: se
0: porco Dio! Entra sul cadavere.
2: Ovviamente devi fare quelli che sono scritti in
0: Cazzo con me, sono ancora un po' più pregato addosso.
7: Perché ti capita? Aspetta, aspetta,
1: no,
7: è complicato, no?
2: Ma la fai con la pelle? Ehi,
1: tu
2: sono il dettormento. Ma se io vedo che tu fumi,
1: ti sborro
2: sulle
1: tonzille. Ah, sì, dai, no, ma
2: qui.
1: Io
7: sono strano di cercare un lavoro, di comprare la portatile, ma che mi serve
2: un anno di lavoro. Ecco, dai, il lavoro di comprare la casa, no? Segnate nel file audio, non vi preoccupate.
7: Nel file audio.
2: Ah, prova? Sì.
8: L'atleta, tu lo sceglie molto specificamente un mezzo con che è suo raro se uno. Sì, beh, sì, ma c'è. Sì, ti capisco, ma c'è. Sì, ma da una parte, cioè, non è che uno può dire una cosa e si trasforma magicamente, cioè, magari uno si rende conto che vorrebbe che ci fosse più un'altra cosa e poi guarda come arrivarci, no? Lentissimo.
9: Io dovrò avere fino alla politica.
8: Sì, volevo dire, cioè, per la finalità politica non vuol dire che tu porti la tecnologia ad altra gente, è che tu per tua curiosità ti scontri con altri desideri che sono simili ai tuoi, cioè affronti altri tipi di sperimentazione.
2: Sono partito. introduciamo questa seconda parte delle nostre registrazioni di Radio Cybernet per l'Hackit Hackit 98. Qui con me c'è Voyager, che sostituisce Chiuzzi, il quale è in giro. E
10: sì, il caro Chiuzzo avrà deciso di darsi a una notte brava, continuando a scatenarsi sotto il palco dei nostri DJ, esatto, peraltro pure bravi,
2: esatto,
10: si
2: sì,
10: molto bene.
2: In questo momento c'è un rave in corso e noi passiamo all'ascolto di questo materiale che abbiamo registrato con tantissime interessanti interviste al gruppo di Decoder, tante gente che adesso ascolterete.
10: Quindi cosa possiamo dire se non buon ascolto?
2: Esatto, buon ascolto.
11: Le fare della mamma questa,
2: vado, a fare un po' di domande in giro alla gente.
11: Sì, sì. Spawn idea,
2: no, eh?
11: Ascoltando da dietro.
2: Oh,
11: spawn idea, se mi si ascolta.
2: Sì?
11: No. Possiamo seguirmi, se dovrebbe vedere le risposte della gente.
2: Ma sì, se volete sì, sicuro. Ma scusami, ma non, io non capisco un cazzo in questo momento. E poi il microfono va in distorsione facilmente, quindi meglio tenere le cuffie forse. Sono l'uomo water, l'uomo cablato che vi fa le domande.
12: Lei fa interviste, dice anche a Rai.
2: Fai interprete in croato. Abbiamo l'interprete croata Noaria. Come si sta in Croazia?
13: Croazia si sta molto bene, è tutto molto divertente e bello.
2: Che te ne pare qua della situazione?
13: La situazione è, ci sono carrelli, persone, sigarette, un concerto, applausi, grazie.
2: Il microfono in distorsione. Devo cambiare le pile, non sta funzionando niente. Salgo su. Prova. Forse adesso va decisamente meglio. Ho cambiato le pile. Qui, non qui.
14: Buonasera, buonasera.
2: E con noi bistecca.
14: Salve.
2: Andiamo?
14: Pure il polvo.
2: Andiamo?
14: Dove?
2: Ancora. Fare in culo.
14: Andiamo?
2: Dove? E che ne so, devi fare gomma.
13: Posso stabilire un contatto?
2: Sì, sì. Contatto microfonico. Che c'è? Tutti che toccano questo microfono.
12: È falso.
14: Ah, muoio.
2: Andiamo o no? Porta
14: con me, dai. Cazzo di culo, dai.
2: Cazzo, se io mi metto qua mi porto.
14: No, non
13: ti porto io, ti porto io.
2: Entra dentro, Cippo.
14: Sì.
2: Dai, entra il carrello, Dio buono. Devo fare l'intervista a gomma con carrello.
12: Ma fammi portare il carrello vuoto.
2: A gomma con carrello, dai. Siamo venuti a comprare il materiale della Shake.
12: Vuoto.
2: Lo portiamo alla Shake. Sì, sì, prego.
12: Però poi lo paghi, la cassa
2: si paga tutto. È un po' pesante. Entra. Vai, portiamolo da gomma. Aiutami. Siamo qua in giro con un carrello.
15: Ah, interessante la cosa, è innovativa.
2: E qua c'è bistecca con noi.
15: È innovativo tutto.
2: Sì, e Chiuzza è un carrello della spesa e stiamo andando da gomma.
15: Penso bollatissimo all'essere lunga via accanto.
2: Infatti. Questo è il virtual chip che non osa proferire altro tipo di parole. Dici
15: che
2: qualcosa.
15: Brutti.
2: Ecco, ha detto.
15: Sembrano i giochini per l'estate.
2: I giochini per l'estate, for the estate. Cammina, stronzo.
15: Dai, vai. Cresce da far l'aspetta, andiamo, muoviti.
2: Dai, andiamo dagli shaker. Corri verso gli shaker.
12: Andiamo a fare la spesa
13: di opinioni.
2: Esatto, andiamo a fare la spesa di opinioni.
12: Devi stare gente, chiedere.
2: Che ore sono intanto? Oggi è sempre la prima giornata dell'Hackit, sarà a mezzanotte e mezza.
12: È già passata la prima giornata.
2: Sì, quindi siamo entrati nella seconda giornata dell'Hackit e ho sentito un rumore pazzesco nel microfono, semplicemente pazzesco. Ed eccoci in zona gomma. Eccoci in zona gomma. E andiamo a intervistare quelli della Shake. Vediamo un po'. Allora, un minimo di intervista per Radio Cybernet.
16: Ciao ragazzi.
2: Qui c'è gomma con noi. Com'è? Cosa te ne fare qua della situazione?
16: È bellissimo.
2: Bello,
16: è bellissimo.
2: Sta venendo bene, voglio dire.
16: Sì, sta venendo bene.
12: Cos'è? Uffo al popolo. Ah,
15: che la facciamo in video?
12: Astronauti autonomi.
15: Che la facciamo in video?
16: No, sono stanco. Sono fuso, non capisco un cazzo.
12: No, va bene, no? Giusto così allora.
16: Ragazzi, sono fuso, non capisco più un cazzo.
12: Non sei solo, dai.
15: Un momento in cui rende in bene.
12: Avete il materiale qua e basta, io neanche io sono fuso, non so cosa dire, qua mi stanno riprendendo in video. Tu vuoi fare
17: l'altra faccia di Cybernet?
12: L'altra faccia di Cybernet. E basta, io c'ho contatti qua.
16: Ah, domani ne facciamo una serie.
12: Sì, domani faremo un'intervista seria, questa è una roba un po' improvvisata per adesso. Vediamo se Uriele sia. Sì, ma sopra, uno piano. E questo magari mettono qua perché vuole comprare le cose. Vediamo UVLSI se mi dice qualche cosa.
16: Andiamo in 7 cassette.
12: Siamo qua con un UVLSI, se vuole dire qualcosa per Radio Cybernet.
16: Cazzo, fai una domanda precisa, sono già cotto.
12: Ti piace la situazione qui?
16: Che bella, perché
12: dove dormite, per curiosità? Da qualche parte?
16: Dal benzinaio, il benzinaio di Marte.
12: Ah, sì.
16: Si ospita su un asteroide.
12: Noi facciamo questa intervista col carrello, è una cosa innovativa per Radio Cybernet.
16: Non cambio il mio detersivo, mi tengo il mio.
12: Fantastico, benissimo. E con questo andiamo in sala navigazione.
13: Okay. Mi raccomando, la fraghetta spesa di opinioni che insomma, è fondamentale.
12: Abbiamo qui Noaria, la traduttrice croata, che ci aiuterà con le traduzioni, perché c'è gente dall'Olanda, dalla Spagna, dall'America, dagli Stati Uniti.
13: Dalla Croazia, esatto. Appunto.
12: Esatto.
13: Giustamente.
12: Tu traduci? Io non capisco niente di queste cose.
13: Che lingua parla?
12: Credo che viva in Olanda, parla in inglese comunque.
13: Ah, grazie. Un cavo telefonico.
12: Ah, cavo telefonico, interessante. Noi stiamo girando in sala navigazione.
17: Intervistiamo qualcuno a caso.
12: In realtà non stiamo intervistando nessuno.
13: Giovani
12: navigatori della rete.
17: Un giovane
12: cosa
17: che
12: ne pensate voi di tutto questo?
17: Internet. È una bella cosa. Ma la rete, come intesa? Come rete o come...
12: Rete da pesca? O cioè voi siete i pesci globale. O i pescatori in questa rete?
17: Fagli domanda orribile,
12: Domanda pessima.
17: Pessima, no, facci al duro.
12: Su che canale siete qua?
17: Stucco.
12: Il canale adesivo.
17: Mi raccomando, pubblicità a Stucco.
12: Canale Stucco. Allora, collegavati sul canale Stucco.
17: Ma chi è che ha fatto davanti a Stucco?
12: Sembriamo la Jalapas dei poveri.
17: Ma anche peggio direi.
12: Va bene così. Canale Stucco, bellissimo. C'è un vaffanculo scritto sullo schermo.
17: La cosa significativo.
12: Ci riempie di felicità. No. Quindi noi adesso andiamo a intervistare un'amica mia, Cécile Landman. Cécile Landman, giornalista, credo, con noi qui. Vuoi dire qualcosa per Radio Cybernet?
13: Se tu credi che io sono giornalista, va...
12: non so,
13: spero che va bene.
12: Dovresti intervistarmi tu, allora.
13: Io... Allora, tu chi sei?
12: Asbesto.
13: Quanti anni hai?
12: 29.
13: Cosa fai nella vita?
12: Faccio queste cose qua.
13: E cosa sono queste cose qua?
12: Ma siamo qua con questi computer, come i matti.
13: E come sono questi computer?
12: Squadrati, rettangolari, con il monitor, la tastiera.
13: E poi quando una donna ha le mestruazioni c'è la possibilità di andare a un bagno decente?
12: C'è? Cioè, mi stai domandando?
13: Sì.
12: Sinceramente non lo so.
13: Ah.
12: È un grave problema.
13: Io sì, questa possibilità non c'è.
12: Ah, non c'è.
13: Però dato il fatto che non ho le mestruazioni, questa volta va pure bene.
12: Va benissimo allora. Chi è questa gente?
13: Va bene l'intervista?
12: Sì, direi che va benissimo.
13: Queste sono gente del mio bel paese piatto,
12: cioè?
13: Come cantava Jacques Brel, Mon Platai, e sono gente molto alta. Sono quasi tutti biondi, a parte questo cinese, giapponese, non si è capito, però pure lui è un po' biondo. E comunque... Le ragazze sono rosse, come hai capito anche questo.
12: Capisco.
13: E poi, nome codice, vuol dire access for all, che vuol dire accesso per tutti. E poi chiedi cosa vuoi chiedere.
12: Beh, non so cosa chiedere, sinceramente. Sono molto fuso in questo
13: cosa
12: momento.
13: Chiedermi. Perché?
12: Perché sono distrutto.
13: Perché tu sei distrutto? Perché sei distrutto?
12: Stanco.
13: Stanco?
12: Sono.
15: Vai detto che è bello.
17: Perché non hai dormito?
12: Dormito poco.
17: Hai dormito poco?
12: Fu un viaggio tragico e poi...
17: Come sei arrivato qua?
12: Col treno, 14 ore di treno.
17: Con... non ci sono di alta velocità?
12: No, no.
17: Dal sud?
12: Bassa velocità.
17: Bassa velocità. Niente velocità. E cosa vorresti sapere?
12: Ma non lo so. Cosa ve ne pare qua? Mi sembra che stia andando bene l'evento.
17: Io non so se sta bene, sta andando bene l'evento, non so cosa sono immaginati gli organizzatori.
12: Gli organizzatori sono abbastanza contenti, devo dire.
17: Sì?
12: Sì, sì, sì. A parte qualche problemino, ma insomma.
17: Vabbè.
12: Per essere la prima cosa che si organizza, va bene.
17: Ah, questa è una maglietta, support the first. Sport First Hackers Conference. Però era anche l'unica maglietta che c'era. Non c'era.
12: Cosa fate di bello qua? Cosa stanno facendo? Questo è il microfono, li costruisco. Posta.
17: Cosa stanno facendo? Chiedi un po', ma tu parli in inglese?
12: Ma non molto, perché non so cosa dire adesso in questo momento.
17: Ma chiedi qualcosa, così si fa. Cosa fai? Cosa hai di
12: qua? Così quasi.
17: Prova?
12: Proviamo. Hi. What are you doing?
18: Sending
12: email. Radio Cybernet, radio on the internet.
18: Oh, I'm just sending email. Nothing spectacular.
12: What do you think about that?
18: What?
12: What do you think about the meeting?
18: So far, a lot of the people don't seem to be, I think it's a mixed crowd. Not all the people here are into the hacker scene or into, a lot of the people here just come here to drink and have a nice chat.
12: Yes.
18: And that's nice, that's okay. I didn't know what to expect, so anything is good. I was part of Hacking at the End of the Universe and Hacking in Progress.
12: Yes,
18: in Holland. So that was something different. Here.
12: This is the first time we organized this. So it's a sort of beta testing.
18: And also I think a lot of people don't speak English.
12: Mm-hmm.
18: I noticed,
12: yes.
18: Which I think is a shame, because yes, you do, but I met quite some people who didn't speak English, and I don't blame them, because well, I'm in Italy and I should probably speak Italian, but it would help if they would speak English.
12: Yes.
18: I mean, and with the mingling and the intercommunication and that sort of stuff.
12: It's difficult.
18: Yeah.
12: Okay. For now, thank you.
18: Okay, bye.
19: I'm going to mirror it. I'm going to mirror the site in English.
18: What?
19: I'm going to mirror the site in English.
18: Oh, cool. What you could do, if you want a quick translation, you choose Babelfish.
19: Yes, but with the names, it just won't work. Somebody has to type it.
18: Right, okay.
19: I've done it before.
18: Okay.
19: But we're going to mirror it in English. I want to mirror.
18: Yeah?
19: I want to mirror what yours on ours and ours on yours.
12: Ah, maybe interesting.
19: Yes. No problem.
12: Okay. We will do.
19: And Chris said that he would do the translation. So we have English and Italian.
12: Yeah, that's great.
18: Yeah.
12: Okay, for the site of the meeting and the Radio Cybernet.
19: And ongoing as well.
12: Stuff.
19: Yeah, all of
12: okay.
19: It. Yeah.
12: We talk about this tomorrow.
19: Yes, no,
12: in the morning or I'm dead.
13: Però vogliono essere intervistati, quindi direi che...
12: L'intervisto, chi siete? Già passati?
13: Non ci provate.
12: Grazie allora per l'intervista.
13: No, hai le cose da dire.
12: Chi sei?
13: Una ragazza che si diletta con Linux.
12: Ah, sì?
13: Sì.
12: Chi sei? Ci conosciamo in rete?
20: La Wendy sono.
12: Non lo so.
20: No.
12: Sono sbesta con me.
20: Sbesta. Però facciamo la radio.
12: Lo sai bene, sono qua apposta per l'intervista.
20: Ci sono dei problemi con Real Audio.
12: E lui è il gestore del server del Real Audio.
13: Assolutamente no.
20: Errore 14.
12: Errore 14 perché avete il player vecchio, dovete prendere la nuova versione del player, suppongo.
20: Ho capito. Va bene.
17: Ma perché hai deciso di utilizzare Linux invece di Windows? È una domanda intelligente, la sembrerebbe stupida, ma...
20: Ti dirò perché. Allora, all'università devo utilizzare Unix, quindi sistemi operativi, cose del genere, voglio esplorare nuovi sistemi operativi e poi comunque vi dà più soddisfazioni, perché comunque posso interagire...
17: Il plug and play è migliore.
20: No.
17: Beh, la domanda tra bocchetto questa.
20: No, non è migliore, il plug and play è Windows.
12: Sto registrando tutto a tappeto.
20: Mi stai cercando di...
17: Ho cercato di fare una domanda tra bocchetto. Ho dovuto metterti la prova per vedere la tua preparazione.
20: Ecco, almeno quello.
17: Stai una domanda e poi
12: come stai?
20: Bene, molto bene.
12: Grazie.
20: Molto bello. C'è un po' caldo, però comunque si sta bene, c'è un bel ambiente, la gente
12: bene.
20: Troppo simpatica.
17: Sono dei ragazzi troppo figli.
20: Oddio.
17: Altra domanda.
4: Intelligenti.
12: E qui,
17: ragazzi,
12: nervo scoperto.
17: Ragazzi, intelligenti.
4: Seri.
20: Simpatici.
17: È difficile trovare.
20: Vabbè.
12: Bravo ragazzi.
4: Contenta. Gode.
12: E dopo aver toccato questa serie di nervi scoperti andiamo a cercare qualcun altro.
17: No, basta.
12: No, allora basta. Andiamo di qua.
4: Andiamo di là.
12: Venite. Skyna, cosa stai facendo?
21: Perché?
12: Per Radio Cyberman.
21: Meglio che non lo dica per radio.
12: Ciò è male. No, parla pure.
21: No, sto facendo andare sta merda di portatile che l'ho citato per la 20ª volta, tutto lì.
12: Va bene.
21: Niente di...
12: Sei stanco?
21: Sì, basta ormai.
12: Si vede.
4: Questo ti ho firmato la chiave PGP.
12: Eh?
4: Ho firmato la chiave PGP anche se non ti sei presentato.
12: Ma c'è stato già il party, era l'una di notte.
4: Sono le 2:05.
12: No.
4: Sei il meno certificato di tutto.
20: Momento
12: di tristezza. Che ci vuoi fare? Ho dimenticato il party. No, dai, ridaci, non mi rompere i coglioni.
20: Vabbè, io direi di cosa dire.
12: Ma dov'è Zeus?
20: Non lo so. Questi individui che fissano un monitor.
12: Già, ci sono queste persone che fissano un monitor.
17: Intervistare queste persone che stanno godendo queste immagini.
12: Cosa state facendo qua? Intervista per Radio Cybernet,
4: no,
12: Radio...
4: Sì. Ah, no, si fa due, una figura. Due immagini subliminali.
12: Fantastico.
4: Queste immagini
20: possiamo guardare un momento, possiamo unirci?
4: Dai, unite. Non abbiamo idea.
20: Sono tutti adesso.
12: Questo è il
4: cos'è? Droga digitale.
12: Questo è il schermo di KDE.
4: Come funziona?
12: Beh, giriamo di là.
20: Vediamo.
12: Ah, Zeus, è lì Zeus. Ma Cristo, mi sono perso il casing in party, non è possibile. Ma voi non mi siete venuti a cercare per il party?
4: Certo!
12: Ma io ero là!
4: A luna, dai!
12: Eh? A luna, ma io sono senza orologio, io pensavo che erano alle 11:30 adesso. Ho detto, ma come, il casing in party?
20: Perdonato, caldo.
12: Allora...
20: Le cuffie le puoi tenere.
12: No, mi metto la calza così.
20: Non va bene gli
4: altri
17: colori?
4: No.
12: Va bene?
20: Asbesto si è appena infilato una calza nel posto sbagliato, però sta molto bene.
12: Devo leggere tutto questo? Sì. Cosa devo leggere?
4: Non devi
12: dirla a memoria, perché
4: c'è che...
12: E dove sono i miei dati? Sì, ho visto.
20: C'è lui.
12: Non lo premere troppo,
20: No.
12: Devi andare.
20: Devo abbandonare un momento il campo.
12: Ok. Ripeti, scusa? No, è che c'ho la cuffia che mi fa rientro in cuffia, non capisco un cazzo.
3: Okay.
12: E questo è che sì, infatti in diretta.
3: Leggere il tuo...
12: E leggilo.
3: Tu.
12: Ma tu hai già nominato il mio nome?
3: Sì.
12: Mi hai già proferito parole. Fratelli, io sono Asbesto Molesto. E la mia KD è A3A dello ciclo 9D. Cosa devo leggere di altro? Tutto? La fingerprint è 4AFACC5B4E2-3E74441518-690B F691D5.
3: È lui?
12: Sì, sì, è lui. Me la ricordo anche. Sembra strano. 95-12-28. Tre giorni dopo il sequestro. Ho fatto sta chiave. Oddio. E la birra da bere?
3: È già finita.
12: Forse è meglio così.
5: C'era un barilotto qua, ma purtroppo...
3: Se vuoi, mi sono detto, la birra, c'è il bar. Adesso, a me
12: la... State aspettando altra gente?
3: Veramente...
12: Forse è ancora troppo presto, come orario. Interrompo, entro la trasmissione.
5: Sapresti fare
22: anche... anche a me.
12: Posso darti il circuito?
5: Sapresti fare anche le cimici?
12: Ah? Le cimici? No, lì quello ci vuole un trasmettitore.
22: Senti le storie che dicono...
12: Sì, sento qua.
22: Mi fai sentire un attimo?
12: Sì, solo che c'è un canale che non funziona bene. Allo? Salve?
22: Dai!
12: Sì, si sente bene? Da dove vieni tu?
22: Pazzesco.
12: Dove sei? Di qua?
22: Vivo a Firenze, ma sono tedesco.
12: Ah. Beh, non lo so.
22: Ma...
12: Si sente bene, eh? Sì, sensibilità.
22: Poi anche le registrazioni vengono...
12: Le registrazioni vengono perfette, sì.
22: Tu le metti così in onda?
12: Sì. Taglio le parti
22: sì, no, vuote, certo.
12: Metto qualche stronzatina di suoni, non so, così. Poi le metto così, sì. Le comprimo in real audio e si ascoltano in real audio. Sì, con real audio.
22: Dopo lavori sopra col computer?
12: Sì.
22: Con che cosa? Con SoundForge? Che...
12: No, uso Cool Edit.
22: Cool Edit?
12: Semplice, sì. Purtroppo non sono riuscito a trovare un software sotto Linux che mi permetta di fare queste cose.
22: Cool Edit si paga?
12: Devo
22: o...
12: usare Windows. È uno shareware, si può craccare.
22: Cool Edit?
12: Sì. Anche SoundForge andrebbe bene, però non lo so usare molto, quindi...
22: E tu lavori sempre sul formato Real Audio?
12: Sì.
22: Che non prende così troppo spazio come i Wave, perché io stavo cominciando per fare queste cose, lavorando per la radio. E stavo cominciando con Wave, non ti sento proprio,
12: sì. Infatti ho un campionamento,
22: ti riempia la
12: hard disk, un nastro di 90 minuti, sono 260 mega, devo lavorarci un po', comprimerlo e poi lo mettiamo su stanotte, penso.
22: Grande.
12: E questo è un altro nastro ancora che stiamo facendo. Tu sei in rete, voglio dire?
22: Vabbè, io...
12: Non ci conosciamo, non lo so.
22: No, io faccio qui a Firenze delle cose per Contro Radio, per Nuova Radio.
12: La radio vera, quindi.
22: Sì, più o meno sì. E siccome lì alla radio impianto non c'è, né a Controradio né a Nuova Radio, allora tutte le cose devi preoccuparti.
12: O costruire.
22: Non fai a cazzo.
12: No, se ti serve io ti scrivo lo schema elettrico di come si costruisce. Tra l'altro queste capsuline a comprarle costano 3.000-4.000 lire, anche di meno, nei negozi elettronici.
22: Come si fa? Tu dove stai?
12: Io sto qua sopra al primo piano alla palazzina.
22: In questi giorni ora?
12: Sì, fino alla fine. Quindi ci vediamo comunque.
22: Facciamo così, lo passo domani.
12: Vieni a trovare, vediamo un po', facciamo vedere un po'
22: bello.
12: Come lavoriamo.
23: Hai fatto anche questo per agganciarlo?
12: Sì.
23: Perfezionista.
12: Però non lo uso mai.
22: E tu lavori per?
12: In che senso?
22: Fai l'intervista per
12: questa radio, Radio Cybernet.
22: Cybernet,
12: sì,
22: è una cosa che mettete direttamente in internet?
12: Sì, solo su internet. Ecco una cosa...
22: Via Real Audio, sempre.
12: Sì. Abbiamo un sito con delle vecchie puntate che abbiamo fatto mesi fa. E poi non abbiamo un palinsesto, facciamo le cose quando ci va, quando è il caso. Facevamo un notiziario con notizie prese dalla rete, pubblicità inventate, queste cose qua. E poi dicevamo agli ascoltatori di produrre loro del materiale e mandarci.
22: E funziona?
2: Poco, però.
22: Perché finora la gente non era roba per
2: questo. Ci hanno mandato dei radioracconti, cose così, delle pubblicità, poi le interviste telefoniche, dicevamo.
22: Dai, domani
2: sì, sì,
22: per forza.
2: Piacere.
22: Tu ti chiami?
2: Asbesto, Gabriele. Asbesto è il mio nickname.
22: Sono Dior.
2: Eh?
22: Dior. Sarebbe Giorgio in italiano.
2: Ah, ok.
22: Domani.
2: Ciao. Ciao Simone. Gabriele.
12: In realtà questo non è un microfono.
23: Una bomba.
12: È una bomba, è un succhia pensieri, è uno sniffer cerebrale. Uno sniff. Vi sniffa le password dal cranio.
0: Senti, sta TV pirata.
12: Cosa?
0: Sta TV pirata.
12: Questa TV pirata?
0: Che TV pirata?
22: Questa è la TV pirata.
0: C'è la TV pirata.
22: No,
12: che cazzo? Non ti sento, scusami. Stoppola e interrompo. No, è anche... Sai, Fausto, di qualcosa. Fausto Saporito con noi su Radio Cyber. Aspetta che vedo se c'è il tono in cuffia, non si sente niente. Ah, sì, si sente. Allora, Fausto Saporito è qui con noi.
1: Ma io...
12: Sono... Ti piace qua?
1: Ma sì, sono arrivato da poco, però, insomma...
12: Che ne pare?
1: Da quello che ho visto, bella, bella cosa. Si vedrà domani, vedrò domani con un po' più di caldo, almeno dalla mattina,
12: anche.
1: Con la luce.
12: Ci sarà un caldo pazzesco.
1: Immagino.
12: Tu dormi qua da qualche parte?
1: No, penso di andare a dormire da Postino.
12: Ah, bene, meglio così, penso... qua sono tentare classe con colli. C'è
1: immagino.
12: Caldo, sì, infatti.
1: Domani vedremo il seminario sul TV6 come andrà.
12: Ah, ma che ora è?
1: Dalle 14 alle 16.
12: No, ho capito.
1: Ma non credo...
12: Non si è preparato niente a quello che so.
1: Infatti, penso che dovrò fare tutto io. Vabbè, comunque, vedremo.
12: Vabbè, dai. Boh, io sto salendo su. Sei stato a vedere Radio Cybernet,
1: sì.
12: Come siamo messi.
1: Ma domani voglio fare un giro con molto
12: più tardi. Sì, più riposato. Ci vediamo, dai.
2: Vengo da Roma direttamente, guarda, su.
12: Vabbè, ciao. Vediamo di fare un giro di qua. Oh, ma io vedo il Valdos, il Tricheco. Qui stanno intervistando gli Otomo Yoshida o sbaglio?
6: Sì.
12: Chi sono costoro?
6: Ah, that's a problem. I got, maybe I have too much experience. So I couldn't say just that to me, maybe.
12: Questi sono il gruppo che ha suonato poc'anzi. È finito il concerto.
6: Sì, quindi. Pretty big fan of new music, always from 70, especially Japanese underground music makes me a lot of influence. Maybe I'm just a.
12: Sono giapponesi.
6: This kind of old new music stuff, maybe.
7: And of no copyright.
6: What? Sorry, say again.
7: What do you think about if the telematic conspiracy, like hackers, and about copyright? Yeah.
6: About copyright? Oh my God! That's a difficult question. Maybe already you know the answer. always problem. I'm not against copyright.
12: La ragazza di Lucio è giapponese e potrebbe fare delle traduzioni per noi. Non vuoi?
7: Sì, però loro posso fare.

0: detto.
1: Sto bene, Lucia, adesso.
0: Quindi ti piace molto. Abbiamo capito. E...
2: Domo? Domo.
0: Va bene. È andato via. Qua stanno riprendendo tutti gli Otomo Yoshide. Un pezzo di intervista al volo che prendiamo, ma tanto non serviranno a niente. Voglio vedere cosa c'è qua. Qua c'è un panchetto, realizziamoci di romici di audio. E io sono venuto qua a intervistare un po' di gente qua in Radio Cybernet, su internet.
2: Oh, ciao.
0: Come va?
2: Va bene, siamo...
0: Chi siete?
2: Siamo...
0: Non siete sulla in rete voi?
2: No, non siamo in rete, noi stiamo facendo un'altra cosa, stiamo distribuendo il software a chi non se lo può permettere.
0: Molto interessante, devo dire.
2: I prezzi molto politici, veramente ridicoli.
0: Sì, sì,
2: e...
0: Tipo?
2: Tipo 10.000 lire, qualsiasi cosa.
0: Ho capito, capito.
2: Anche compilation di sì, più sì, programmi.
0: Sì.
2: La sede dell'architettura non potrà mai permettersi di comprare un AutoCAD.
0: Esatto, esatto.
2: Quindi un prezzo simbolico si può dare un AutoCAD a chiunque.
0: Io invece sul mio sito ho messo su del Wired, interessantissimo,
2: sì.
0: Windows 1.03, AutoCAD 1.40, che sta su un disco da 360. E cose di questo tipo, IBM DOS 2.0,
2: no,
0: roba della preistoria.
2: Ah, la dinosauro.
0: Cioè un Olivetti DOS 1.30, qualcosa del genere.
2: Anche roba da scambiare?
0: No, io uso Linux, quindi non...
2: Ah, ok.
0: Uso Windows solo per lo scanner e per lavorare con l'audio. Va bene.
2: Ok.
0: Volete dire qualcosa che vi piace qua, voglio dire?
2: Ah, sì, ok.
0: Secondo voi è venuto bene?
2: Sì. No, ma domani
3: sera i giapponesi sono stati allucinanti.
0: Io non ho potuto vedervi, ero distrutto la stacchetta.
3: Allucinanti, veramente.
0: No, ma che tipo di genere facevano?
3: Ma è un noise assurdo, minimale. Tipo, si mettevano lì con il vinile, lo schiantavano sopra con il riverbero assurdo.
0: Ho capito. Vado a fargli qualche domanda.
3: Vai, ciao.
0: Siamo qui con gli Otomici. Hello, can you tell me something? We are already on the internet.
4: Ok, another interview.
1: No.
4: This is a live?
0: I build it.
4: The live internet radio?
0: No, it's not live. I'm recording with the tape and
4: then
0: I put on the internet.
4: great.
0: Do you like here?
4: Oh, yeah.
0: And are you making a tour in Italy?
4: Yes.
0: With other dates?
4: Yes, today is the first day.
0: Ah, the first day?
4: Yeah, in Italy. Mm,
0: great. And after?
4: Yeah, after Locca Moris.
0: No, not so.
4: Maybe very south.
0: South Italy.
4: Sicilia.
0: Not Sicilia,
4: but Sicilia. I'm from Sicilia. Oh, really? I think in the mountain side, Locca Moria, small town, I think.
0: I'm sorry because I haven't seen the concert. I'm really sorry, but I was dead.
4: No problem.
0: I listened something because we are here.
4: Oh, yeah?
0: And so, what kind of music do you make?
4: Just rubbish noise, or I don't know. But
0: the only group from Japan that I know was I don't remember. A noise group from Japan.
4: Meritsuba?
0: Eh?
4: Meritsuba? No. Ground Zero?
0: No.
4: Ruin?
0: No.
4: Denigeva?
0: Yes.
4: Oh.
0: And another, but I don't remember.
4: I know.
0: Really, really weird music. Weird. Please change.
4: Sì.
0: Gero Geri. I have a tape.
4: Oh yeah.
0: A rare tape because I can't find any disc and nothing about it.
5: You know Space Trickers?
4: Oh yeah. I know very well, yeah.
5: You know if they are playing in Italy?
4: I don't know. I think they stopped. I think they already stopped. I'm not sure, but I didn't hear last 1 year.
5: Where they live?
4: Tokyo.
0: Okay, thank you. I'm going to work on this.
4: Okay, welcome.
0: Sure. Do you live here?
4: No, some friends.
0: That's better because there are enormous flies.
4: Oh, yeah.
0: See you. Bene, abbiamo intervistato Otomo Yoshide, che non so neanche pronunciare. Sì? Beh, salgo su. Ciao.
4: Ma che radio è?
0: Radio Cybernet, trasmettiamo su internet.
4: Ah.
0: Solo su internet. Facciamo una codifica e la mandiamo.

0: Bene, abbiamo compiuto anche oggi il nostro dovere di reporter. Sono veramente stanco, non capisco una fava, sto per salire le scale. Ecco, qua c'è una TV che trasmette Boycott TV, adesso vediamo chi ci sarà dentro. Probabilmente ci sarà Roberto Escudero di Nodo 50, un'organizzazione spagnola che è venuta qui. Uè! Saluto!
1: Come va? Comunicazione!
0: Come va? Come va?
1: Sto che 27 megahertz. 27?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Totalmente pirata.
0: No, no, no pirata.
1: No, 27 es para hacer cualquier cosa.
0: Ah, sí.
1: Que estoy contigo, a ver, buscando esto.
0: Ah, sí.
1: You cannot compile, so I have the binaries here.
0: We need the library for this, I think. Because I launched the SQL shell, I get it from Leandro, but can't load library.
1: I don't know.
0: And something.
1: Wait, wait. Okay. Another one, please.
0: Stiamo configurando le cose, per adesso interrompo la trasmissione. Ah, funziona. Eccoci qua. Ci siamo appena svegliati. Appena. Oggi è il secondo giorno?
2: Sì. Sì.
1: Secondo giorno. Inizio il secondo giorno.
0: Inizio il secondo giorno. Per noi alla fine siamo distrutti dal sonno. Andiamo a fare questa intervista a Freud. Vede la giornalista di Panorama che dice, ma lei è un hacker? Scusi, ma lei è un hacker?
3: Ciao, Gabriele.
1: Aspetta, oh, Gabriele.
3: Ah, stai facendo le...
0: Sì, io volevo parlare con te.
1: Sì?
0: Sì, visto che
1: apposta,
0: sei...
1: Dimmi.
2: No, stamattina abbiamo visto il banderino.
1: Hai visto che stiamo...
2: Spiegaci un attimino...
1: Come ho fatto?
2: No, come hai fatto no.
0: Anche
2: però...
0: come hai fatto?
1: Ve lo spiego dopo il seminario sulla...
3: Andando via.
0: Allora, ci hai boicottato l'intervista.
1: Me la sto cominciando a tirare.
2: Non la faremo mai più, quindi.
1: No, niente,
0: ci pagheremo allora.
1: C'erano dei bug ridicoli e infatti già ho pensato a scrivere al sysadmin che li risolvesse. Dei bug ridicoli sul
0: server.
1: Sì, ridicoli non erano documentati ma erano ridicoli.
0: Fanno ridere molto.
2: È vero, è in quello costruttivo.
1: Esatto, quello costruttivo.
3: Bravo.
1: Infatti io avverto sempre che mi inserito il sistema. Quando così il treno se mi servono.
0: Quindi perdi, sì, attenzione. Io ho cancellato
2: shutdown in progress.
1: No, dai, quando mai cancello software? Al massimo ci lascio qualche progress in background.
0: Qualche salutino e basta.
1: Qualche snipperino, qualche mucchettino. Queste cose qui. A posto, chi devo salutare?
0: Questo è uno sniffer, io lo appoggio
1: questo
0: qua, le passo direttamente al cervello.
1: Vabbè, io saluto tutta la scena underground.
0: Non è un microfono.
1: E che cos'è?
0: È uno sniffer,
1: ma è troppo bellino. Ma
0: cerebrale.
1: L'hai fatto tu.
0: È un cerebro sniffer.
1: Va bene, ci vediamo più tardi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Aspettate. Che famo? Siamo rimasti qua come degli idioti.
2: Intervistiamo
0: la giornalista di Panorama.
3: No, spiegami cos'è sta cosa.
0: Questo è un microfono costruito
3: da te?
0: Sì.
1: A me servono per lavoro.
0: Niente di particolare.
3: No, ma da con due come hai fatto? Scusa, con due?
0: No, le pile alimentano un circuito che sta qui dentro che alimenta questa capsula. Io ho studiato elettronica, quindi per me questo è il pane.
2: E il microfono ha un'origine?
0: Il microfono si trova nei negozi, costa 2000 lire.
2: Quindi?
0: Basta.
2: Buona
0: camicia a tutti, come dovete voi.
3: La radio come va?
0: Ebbene, ieri alle 5 e mezza del mattino abbiamo finito di montare la prima puntata. Però non è ancora.
2: Bisogna ancora finire di mandare su tutto, mettere i link in modo che la gente possa ascoltare.
3: Allora oggi si sente?
2: Sì, dovrebbe essere.
0: Bisogna mettere le pagine. Il link, ma tutto qua.
2: Metteremo una pagina con il link dell'audio e un'espressione di quello che è stato.
4: Ti avevo offerto un passaggio, potevi rispondere.
0: Quando? Dove?
4: Da Bari.
0: Ah, sei tu! Come va? No, ma forse era più lungo il viaggio per arrivare a Bari che per venire qua direttamente.
4: No, lo immaginavo.
0: Tu sei?
4: Gaetano.
0: Ma
4: Gato?
0: Nickname?
4: Gato.
0: Gato. Gato Barbieri.
4: Bari, infosfera.
0: Regista.
4: Ah. Ci siamo conosciuti a Pescara.
0: Esatto, mi sto ricordando. Ho anche filmati di Pescara, mi ricordo di te.
4: Magari potrei una video. Ne puoi fare una copia?
0: Sì, dovrei fare le copie, ma non l'ho fatto. Sono distrutto, ho dormito pochissimo. È una stanza dove abbiamo i computer.
3: Senti, ma ieri sera è andato avanti a lungo il dibattito di Isola nella rete, tu c'eri?
0: No, non c'ero.
3: Non c'eri.
2: Neanch'io.
0: Purtroppo no.
2: Dove eri?
0: In giro.
3: Però c'era tanta gente che era venuta al centro sociale ieri sera qua.
2: Ieri c'era moltissima gente.
0: Sì, ieri c'era
2: anche, concerto, anche moltissimi che non erano interessati all'evento.
3: Infatti quando sono passata verso 11:30, poi mi diceva che c'erano anche 4 poliziotti in borghese.
5: Solo 4.
4: Mi aspettavo anche di più di queste
2: cose. No, beh, forse c'erano dei sospetti su alcune persone che potevano.
4: A me dopo
3: Pescara... Ci siamo presi con la videocamera e dopo la busta sono andati.
4: Dopo due settimane che avevo la questura a casa per sapere, perché avevo preso la targa della macchina.
0: Per sapere cosa?
4: Se la macchina era di chi era la proprietà, sapete, era la macchina di mio padre.
2: Vabbè. Comunque una bella occasione per farci la foto tutti.
0: Sì, sì.
3: Tu dove sei?
2: Aspetta.
3: Ah sì? Ma tu sei Cubs?
2: Sì.
3: Il tuo amico.
2: Amico, oddio.
3: Amico. Ma tu cosa hai organizzato? Hai organizzato qualcosa qua? C'era un Cubs in quel.
2: Sì, ho ospitato la mailing list dove sono state le discussioni iniziali di coordinamento per organizzare tutto questo. E poi niente, poi abbiamo tirato un po' di cavi per la rete. Io sono arrivato mercoledì. Quindi ho cominciato.
3: Ci chiamiamo un attimo?
2: Sì, sì.
0: E io vi seguo col microfono.
3: No, dai.
0: No, beh, giusto per la radio, tu sei?
3: Io mi chiamo Anna.
0: Anna.
3: Di Milano.
0: Di Panorama.
3: Sì.
0: Va bene, no, così, per capire. Di chi è questo?
3: Non rubarmi il mestiere, Gabriele.
0: No, io non rubo, io lo regalo il mio mestiere. E forse è peggio.
3: Sì.
0: Vado a fare un giro, va.
3: Ciao,
4: ci vediamo.
0: Non lo so,
3: ma boh. Vediamo se vedete la radio.
0: Sì, va bene. Saremo lì tutti e due. Noi facciamo un giro, lasciamo Cuz parlare con l'assassina di Panorama. Assassination, Panorama Assassination. Mentre qua davanti a noi c'è Gomma che sta sistemando il panchetto di decoder. Buongiorno Gomma, come va?
6: Buongiorno ragazzi, abbiamo dormito ben 2 ore e mezza.
0: Anche noi, io alle 5 del mattino mentre montavo la puntata di Radio Cyber ho detto a Cuz, ma perché sono luci? Come fa essere le 5 e mezza del mattino?
6: Com'è stata qua la vita notturna?
0: Ah bene, no, abbiamo montato questa puntata.
6: Ragazzi, 90, ce n'era?
0: 100 minuti di audio.
6: Ragazzi, ce n'era? No. Tutti uomini, come al solito.
0: Come al solito.
6: Questi giri di soli uomini.
0: Eh beh. Vai la tua musica. Il Ministry. Beh, certo. Poi quando vuoi facciamo, diciamo, due parole più articolate. Cos'è sta storia? Scusami, tu sei?
7: Io sono Fabio.
0: Fabio.
7: La giornalista di Panorama chiedeva se Inescape è un provider.
0: Andiamo a registrare la giornalista di Panorama, corriamo, corriamo. Oh, fanculo a tutti! È una maglietta con scritto così.
2: Figura di collegamento, col modem, linea telefonica, niente? Probabilmente c'è una linea di.
0: Stiamo ascoltando l'intervista che la giornalista di Panorama sta facendo a Cuz. Andiamo di hackerare qualche cosa.
3: Perché invece il modo classico, se uno non è dentro un punto come me, dentro una struttura grande, com'è che fa?
2: C'è un modem che è uno scatolotto collegato alla linea telefonica, si compone il numero del.
3: Tutte le volte fai usare il telefono.
2: Esatto, quindi la linea telefonica è.
0: Sì. Sì, bravo, grazie.
3: E quanti anni è che ti fai queste cose che ti offri?
2: Come lavoro un paio d'anni. Con l'utilizzo del modem.
0: Beh, come divertimento in generale, il computer
2: è
0: 40 anni.
2: Saranno più di 10 anni comunque.
3: Ma prima lavoravi sempre nell'ambito dei computer?
2: No, sì, più o meno consulenze. Nel senso, questa cosa qua è una cosa un po' più seria, quindi prima era più.
3: Ecco, ma un provider di che cosa vive? Del fatto che gli altri si abbonino?
2: Abbonamenti, però non è la cosa che rende di più. Poi comunque sulle consulenze, sui servizi.
0: Un provider non vive.
2: E poi comunque in Italia, sì. In Italia c'è ancora un po' di difficoltà ad avere soddisfazioni, perché c'è concorrenza Telecom sleale.
3: Perché Telecom fa il provider?
2: Sì, Telecom fa sia il fornitore di servizi, praticamente chiamato il carrier, cioè quello che fornisce la connettività anche ai privati. Quindi noi siamo clienti Telecom per quanto riguarda la connettività grossa, quindi quella che può arrivare a un provider, non quella che va all'utente finale. E questo potrebbe stare anche bene se non fossero comunque delle cifre elevatissime.
3: Che ne costano?
2: Molto, sì. In Europa...
3: Siamo per i cavi,
0: i più cari in Europa.
2: I più cari in Europa. E in più, Telecom fa concorrenza direttamente sull'utente finale.
3: Ma ha un nome il suo provider di Telecom?
2: TIM.
3: TIM? Non TIM?
2: No, TIM è quello di Telecom. Ecco. Telecom Italia Mobile e Telecom Italia Network.
3: E invece questa è Telecom Italia Network.
2: Esatto, TIM.
0: Cos'è che era successo con un tuo cliente, ti ricordi?
2: Ah, tra l'altro, poi ecco, questa cosa qua è interessante.
0: Molto interessante.
2: C'è la possibilità di avere degli sconti per l'utente finale sul numero che chiama più frequentemente. Quindi puoi scegliere un numero e su quel numero che chiama sempre avere uno sconto del 50%.
0: Formula urbana, pubblicità.
3: Ma come fai i telefonini?
2: Più o meno, sì.
0: Più o meno.

0: puoi continuare.
1: Allora, dicevo che di avere sconti su un numero che si chiama frequentemente, però in questo modo Telecom ha in mano un database di utenti che utilizzano internet, e a me è successo che un mio abbonato è stato, dopo aver fatto questa cosa dello sconto, è stato contattato da Telecom e gli è stata fatta una proposta alternativa alla nostra. Praticamente gli hanno offerto l'abbonamento a un prezzo particolare per acquisirlo come cliente. E questo mi sembra un po'...
0: Gli hanno scritto, sappiamo che il suo abbonamento è scaduto...
1: Che poi non era vero, era in scadenza...
2: Non affittivo, ancora in tale che parte.
1: Sì, forte anche sleale.
0: Sì, questa è violazione della legge sulla privacy, tra l'altro.
1: Però se loro hanno il foglio firmato con nome e cognome e tutto...
0: Certo.
1: Non so come viene, come sono le leggi.
2: Senti, ma in altri link uno cosa trova?
1: Dove? Sul server? In Atlink trovano servizi commerciali, quindi pagine di ditte, non c'entra nulla con questo. Se no sono sempre io a fare entrambe le cose, però poi la parte commerciale.
2: Ma come, i contenuti di tutto questo cosa sono appunto? Il server non ha conto dei contenuti, delle cose sue, no?
1: Sì, certo, dei contenuti.
2: Sì, ma ci sono le pagine commerciali, no?
1: Sì.
2: E poi?
1: Servizi, in genere, possono essere i database consultabili da remoto. Database consultabili da remoto, oppure servizi di posta elettronica. Cioè, spiegarlo, non so se tu hai ben conoscenza di internet.
2: Sì, sì, no, la stavo pensando, cioè, se c'è qualche cosa, no. La isola nella rete è una cosa che funziona connessa, no, la isola nella rete è ancora un provider, no?
1: No, offre spazio a situazioni che non troverebbero posto in altri server.
2: Ed è gratuito il tracciamento?
1: Si può diventare soci pagando 50.000, si ha diritto un'email. E poi ci sono tutte varie realtà, associazioni che possono mettere pagine su server, quindi essendo tutta una cosa senza lucro si cerca di rimanere a costo zero.
2: Una
1: struttura commerciale.
2: Senti, invece tutto il discorso che si faceva qua sulla gratuità dei servizi, che deve essere gratuito, collettivo, cioè allora il tuo lavoro a questo punto, cioè come conciliarne?
1: Infatti le due cose sono completamente sbagliate.
2: No, perché loro puntano te? Uno dei carini principali del discorso degli hacker, da quello che ho capito ieri, era molto sulla gratuità, no?
0: Certo,
1: sì.
0: Beh, però secondo me c'è una sorta di bilancio, no? Cioè la parte Atlink ti permette di avere la parte Qt forse.
1: Sì, no,
0: se no non potresti campare, non avresti né l'una né l'altra. Purtroppo bisogna scendere a compromessi.
2: E la parte Qt invece è quello che fai?
1: Sì, mia personale. Ho iniziato così per scherzo.
2: Ma è lì, è una specie di casella email o
1: altro? No, ci sono delle email, ci sono delle pagine web. C'è la mailing list di in questo meeting.
2: Che era Qt, me l'avevi dato, l'ho messo ieri, no? Qt.org.
1: .org. L'indirizzo www.qt.org, che non penso poi. Un sito un po' difficile da consultare.
2: Io avevo fortunatamente delle adesioni, era dentro, anche se c'entrava attraverso una sua programma di
1: Sì, da un'altra pagina che avevi fatto su...
2: No,
1: con le pagine di Egg state fatte su ECN di Join Array.
2: Senti, questi pagine della rete voi li conoscete?
1: Sì.
2: Mi piacerebbe parlare con loro. Ho visto che è molto importante questa zona della rete, c'è tantissime voci, gruppi, sottogruppi,
1: sì.
2: Fa un grosso lavoro di coordinamento,
1: sì,
2: mi sembra.
1: Sì.
2: Mi sembra. Ma dov'è che fisicamente in che città stanno? Dove è l'organizzazione?
1: Non so, non c'è una città precisa, cioè il discorso della rete è che non è necessario risiedere in un posto per una sede.
2: Ma l'idea di crearlo così a chi è venuta?
1: Oddio, sembra un discorso storico.
2: Da tanti anni?
0: Troppo lungo.
1: Sì, no, così vecchissimo. Ah. È nato dalle BDS. che erano metodi di comunicazione precedenti
2: di
1: internet.
2: Ecco, questi BBS ormai sono superati, dicono...
0: Qualcuno dice di sì, qualcun altro dice anche di sì.
1: Facile utilizzo di internet,
0: però ci sono ancora, esistono. C'è gente.
1: Ha permesso a molte persone di avvicinarsi a questo mezzo di comunicazione. Il BBS è un po' più ostico da utilizzare. Poi
0: intervista pazzesca, mio Dio, questi qua di panorama non capiscono un cazzo.
1: Ognuno della propria città, quindi spendendo poco. Invece il BBS era localizzato nelle varie città, quindi se uno voleva chiamare doveva spendere di più. Poi, vabbè, le BBS hanno trovato un modo di scambiare informazioni tra loro, in modo da far viaggiare tutti i messaggi da un nodo all'altro, quindi collegandosi nei vari punti si potevano trovare i messaggi che anche prima erano stati scritti in BBS di Roma, quindi magari il giorno dopo, due giorni dopo arrivavano anche a Milano. Hai parlato del BBS?
0: Già parlato del BBS?
2: Adesso magari se vuoi registrare magari no. Senti, c'è un modo, voi avete un modo per entrare in internet senza dover pagare niente?
1: C'erano. I modi ci sono, poi.
0: Bisogna essere bravi a non usare.
1: Per ogni cosa c'è
2: il modo
1: di farlo. Non c'è niente.
2: Quello che aveva detto prima lui, tu avrei capito cosa diceva, di cosa ha fatto, cosa ha trovato. Ragazzo
1: Floyd,
2: che era entrato nella... Cosa hai capito cosa ha fatto?
1: Sì, è entrato...
0: È entrato nel nostro sito e ce l'ha hackerato. E noi siamo contenti di questo.
2: E come ha fatto? Come fatto a capire che l'aveva hackerato?
0: E ce l'ha scritto. Floyd è stato qui e abbiamo hackerato il vostro sito.
1: Ha lasciato un messaggio senza fare danni. Quindi l'hacker non va visto come il ragazzino stupido che entra, cancella tutto.
0: La polizia gli avrebbe dato 2 anni di carcere. Noi ridiamo.
2: Ecco, ma
1: addirittura...
2: se lascia un messaggio, se lui non lasciava un messaggio, voi non ve ne accorgevate?
1: No, potevamo anche non accorgerci, no?
0: L'ombrellino.
1: Anzi, addirittura molti hacker entrano in sistemi, li migliorano, escono senza lasciare tracce.
2: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma per... Questa è la vera cultura...
0: È successo all'Università di Bologna, no? Per fare nomi. Non funzionava il protocollo, non mi ricordo quale. Qualcuno l'ha installato. E poi c'era un sistema che scriveva un altro sistema, non so come sono riuscito a sistemare il protocollo. L'aveva fatto un hacker. Bestiale. Finalmente funziona.
2: L'Università di Bologna?
0: No, per dire, l'università, c'è un po'.
3: Il tuo computer smontato?
0: Eh?
3: Il tuo computer smontato? Rimane fisso là, giusto?
0: Sì, sì.
3: Allora vengo su io magari con le luci, però si può muovere un pochino?
0: No. Deve stare lì.
3: Cioè muovere nel senso spostarlo?
0: No.
2: Adesso fare altre volte.
0: Troppo delicato.
1: No, adesso cose precise non ne ho.
3: Vabbè, vediamo. C'è sempre un po' di...
1: La vera cultura è che le prese.
2: Il gusto di farlo. Sì.
1: Per il gusto di farlo. Così viene banalizzato,
0: troppo
1: per il gusto di farlo. È una passione, come altro.
2: Però ad esempio questo ragazzo che è entrato dentro ci ha mandato 2 ore per sistemare questo.
0: No.
1: A volte ci può lavorare 3 giorni, settimane.
2: Questo qui che dicevi tu, l'esempio che facevi tu da bene, è una cosa lunga, l'ha fatto. È una. Ci perde.
0: Ma dipende, non lo so.
2: Ci perde del tempo.
1: Ma non conta il tempo in quei casi lì. Non è importante.
0: Quando uno ha una passione fa una cosa, il tempo passa da solo, no? Anche aggiustare la motocicletta, voglio dire. Stessa cosa.
1: Ciao Lucio.
0: Ehi Lucio, come va?
4: Bene, grazie.
2: Salve.
4: Ciao.
2: Anna.
4: Lucio.
2: Dove sei tu?
4: Vengo da Roma. Penso che abito lì. Non sono di Catania.
2: Ah.
0: Pure lui.
5: Tragedia.
1: Troppo. Ciao. Sicuro di fila.
4: Sì, al secondo piano con
2: dentro. Ma c'è tanta gente che ha detto qua.
0: Sì, quando ci qua.
1: Assolutamente pieni.
0: Andiamo?
1: Andiamo. Più di 20.
0: Andiamo a giocare Freud.
5: Interrompo.
0: Ah, Freud è al corso di Linux.
2: Grazie, vediamo.
0: Interrompo. Anzi, no. Andiamo. Io sono agghiacciato.
5: Veramente devastato, agghiacciante.
4: Ma la cosa brutta, voglio dire brutta, è che chi scrive le informazioni ne sa meno di chi legge a volte. E questo porta solo deviazioni.
0: Pazzesco, è pazzesco. Come fa questa qui adesso a scrivere un articolo?
4: Questo porta a deviazioni nella cultura di massa. Poi ci stupiamo se...
0: Guarda, quelli lì vengono lì a fotografarmi il computer smontato. Non si può spostare? No, non si può spostare. Deve
4: vabbè,
0: rimanere lì.
4: Vabbè, poi glielo fotografa.
0: Sì.
4: Basta che non fotografano mai. Non...
0: Hai sentito cosa ha detto Starry?
4: Cosa ha detto?
0: Cosa hanno detto a... Cosa ha Mr. Tuttle sopra?
4: Cosa hanno detto?
0: Puoi metterti su quella macchina con un computer in mano che ti faccio la foto?
4: Ma va. E lui che gli ha detto?
0: Siamo scemi.
4: Ragazzi.
0: Ma sì, loro se vogliono. No, il giornale... Hanno ragione anche loro, voglio dire.
4: No, però...
0: Sono giornalisti, devono fare il loro lavoro. Se ti portano una foto normalissima di una sala interna e gli dicono: ma che cazzo di foto hai fatto?
4: No, ma adesso sono
0: è
4: curioso.
0: È il prodotto che è confezionato così, non è neanche.
4: Sono curioso di leggere cosa.
0: Cosa verrà fuori.
4: No, sono curioso di leggere cosa scriveranno, perché.
0: Io comunque ho registrato, e questo è già un primo sputtanamento.
4: Chissà
0: ma Netscape, il provider?
4: Questo,
0: purtroppo non c'era.
4: Questa è una bella domanda.
0: Io mi sarei alzato, me ne sarei andato. Arrivederci.
4: Ma no, ma guarda.
0: Non
4: serve a nulla. Bisogna solo cercare di...
0: Andiamo a piangere da gomma?
4: A piangere?
0: Sì, sulla spada di gomma. Ah, sai, i giornalisti stronzi. Niente. Boh, che fare? Ho parlato due chiacchiere con gomma, gli ho detto, quando vuoi facciamo... qualcosa di serio
4: analmente
0: ore, però lui è gomma e noi siamo
4: lui vive senza dormire
0: .
4: A lui basta una pompa
0: e niente, ora comincio a avere un po' di sonno, sai?
4: Io comincio ad avere un po' di voglia di toccare
0: di
4: cacca.
0: Ah, devi farla andiamo
4: un po',
0: registriamo.
4: Se lo chiamo William Adler
0: William Madler, Cristo Madler, vieni qua. Come va?
6: Male.
4: No,
0: dimmi.
4: Perché?
6: No, va bene, va bene.
0: Cosa ne pensi dei giornalisti di Panorama? Di Panorama.
6: C'è Panorama...
0: La rivista, sì. Cosa ne pensi dei giornalisti di Panorama che sono qua in giro e fanno intervista a tutti?
6: Fa cagare, ma pure i tipini che...
4: Mi faccio fotografia.
6: Boh. Fa cagare anche loro.
0: Domanda della giornalista, ma Netscape è un provider?
6: È una più grande.
0: Secondo me dovremmo cominciare a metterci d'accordo, rilasciare interviste
4: funzionanti.
0: Che tipo siamo
4: ma guarda che noi
0: usiamo un sistema operativo chiamato Pacman.
4: Le voci tipo
0: oppure
4: no, ma
0: qualcuno è entrato nel sito della NASA.
4: Cioè settimana prossima sul Panorama c'è.
6: Ah, che sta a Firenze, siamo entrati sul sito della NASA.
0: Scoperto un nuovo virus,
4: no, okay,
0: assurdo,
4: no,
0: non lo fanno.
6: Ma lo scrivono, sì, poi però noi ci divertiamo.
0: Poi comincia a nascere indagini, non è divertente.
4: No, infatti, anzi, poi vengono fuori i soliti discorsi.
6: Ripiamo perché quello
0: è basta. Ma è pazzesco, è veramente
6: ma io mi sono
0: con l'ombrellino, i filtri colorati, le gelatine.
6: La cosa bella era questo fotografo qua, al primo computer di tutti i ragazzini, non so la qualità insomma, di prestazione di questi ragazzini, e tutti così, tutti in posa, e tipo, ora ne voglio uno messo qua appoggiato così, uno così, uno messo così, e tutti quanti che...
4: Vabbè. Ma non deve provare a fare la foto. Non deve provare a fare la foto, no?
6: No,
4: non la facciamo la foto.
6: No, assolutamente.
0: Che?
4: Farla però mi
0: piace.
4: No.
6: Si pagano?
0: Certo, non è vero.
4: No,
6: ma dai, tutta cosa.
0: Vediamo qualcosina a Tommaso Tozzi? Disturbiamo Tommaso Tozzi, facciamogli perdere del tempo.
4: Vieni, dai.
0: Ed ecco, disturbiamo Tommaso facendogli perdere del tempo. Cosa devi fare adesso? E cosa non potrai fare perché noi ti tratterremo?
6: No comment.
0: Come va?
6: Bene.
0: Dormito? Riposato?
6: Trasmettendo.
0: No, sto registrando per la puntata.
6: Si può fare un'altra volta?
0: Sì, no, è una cosa così, voglio dire, sono al volo.
6: No, ora...
0: Un'altra volta, cioè,
6: sto
7: preparandomi a fare
0: l'altra parte del corso.
7: Il corso è finito, anche l'altro è finito.
0: Ah, ecco.
7: Adesso in questi due giorni metterò tutti i video, perché sono stop video che viene dato al cubo, dove ci saranno le videozine della Shake,
0: esatto,
7: le interviste, le conferenze di Feldman, di Feldman, di Stallman, di Arkin Bay, del Ram andato in onda, la conferenza che fu fatta sulla privacy da Sound Network che collaborò a Pisa qualche mese fa.
0: Va bene, poi
7: ci sono una serie di materiali.
0: Buon lavoro, dai.
7: Anche a voi, soprattutto a voi.
6: A te Panorama, ha fatto la fotografia?
0: Dio mio, questi Panorama sono terribili.
7: Ma chi sono? Le Panorama questi?
0: Sì, sono terribili. Ma Netscape è un provider lì. Domanda, sì, domandano se Netscape è un provider.
7: Ah, qua. Sì, è per voi.
0: Eh?
8: Passati dalla cupola adesso.
0: Chi?
8: Voi, dalla cupola, siete passati.
0: No.
8: Andate a vedere che c'è il seminario sui router Cisco.
0: Ah, ecco perché non c'è Udine 6. Va bene.
6: Portiamo anche Panorama.
0: Vieni qua, Panoramix.
6: Sì, Marona.
0: Dio mio, interrompo perché sennò il nastro mi si mangia tutto.
7: Basta, faccio...
0: Che manda? Prova? Sì. È finita dell'acqua sul microfono e quindi abbiamo un po' di problemi di trasmissione, ci siamo fatti bagnare da una pompa dell'acqua. Ecco, ora va un po' meglio, grazie al soffio magico. C'è qua De Valrus, mentre là in sfondo c'è il corso sui router Cisco. Tu cischi?
9: No, io pigli fresco.
0: Complimenti, io ho preso un bel po' di fresco.
9: Vedo. Mi sei rovesciato addosso, che ti ha fatto?
0: Mi sono fatto tirare l'acqua addosso, c'è troppo caldo. Come va?
9: Qui non c'è tanto tempo.
0: Che fate qui? Come mai qua?
9: Questo è il corso accidenti ai radioamatori, a chi li manda. Niente, è corso telematica di base, è una cosa che noi pensavamo andasse completamente deserta, abbiamo fatto più che altro per un discorso di correttezza. Cioè ci pareva utile in un ambito in cui così le persone che arrivano sono fondamentalmente quelle già che conoscono molto la realtà della rete, i problemi dell'informatica e via dicendo, essendo questo però un centro sociale che ha una sua funzione, sembrava utile anche fare un qualche cosa che desse modo di un approccio inizialissimo alla rete per chi non c'è mai stato, fuori dai canoni commerciali e pubblicitari, in maniera più consapevole. Incredibilmente invece un certo numero di persone che ieri e oggi si sono presentate molto interessate c'è, la cosa sta andando avanti, non sono tantissime, però è un'iniziativa utile che poi probabilmente verrà ripresa come centro sociale addirittura se c'è l'interesse, aperto al quartiere e via dicendo.
0: Certo, fantastico questa cosa. Senti, c'è qualcosa di drammatico secondo me, ci sono i giornalisti di Panorama che non capiscono un cazzo.
9: Come tu sai, io giornalista
0: hanno
9: vorrei
0: chiesto
9: picchiarli.
0: A Puzzi, ma Netscape è un provider.
9: Mandali al corso telematica di base.
0: È pazzesco. Ma vero, giornalisti di Panorama.
9: Giornalisti di Panorama che stanno chiedendo a Chiuso se Netscape è un provider. Ma mandateci al corso telematica di base.
0: No, che sta lì a fare le foto come i ricchioni, con l'ombrellino, il filtro blu. Mettetevi così. Tutto questo verrà trasmesso.
10: A dove sono?
0: Sono dentro nella sala navigazione.
10: Ah, ricordati che per nella corrente.
0: Va bene. Che dire di altro? Io sto registrando un po' rotto libero.
9: Io penso che stia andando parecchio bene, sicuramente sono soddisfatto.
0: Ah.
9: Sono in piena paranoia perché ho da fare oggi due corsi, quello su TGP che l'ho fatto già più volte, ma Anonymous Remailer, pur conoscendo, non l'ho mai fatto.
0: Non fa niente.
9: E non riesco a trovare il tempo per prepararlo.
0: Non prepararlo, improvvisazione, dai.
9: Su Remailer, che vuoi far capire qualcosa sistemato? Alla gente, sì.
0: Ah, che cos'è? Sì. Cos'era?
9: Sfiga pura.
0: Cioè?
9: Non lo
0: da
9: so,
0: solo
9: ho tolto con Voyager che mi ha fatto, cioè Voyager gli ha fatto l'imposizione delle mani, probabilmente è stato quello. Poi fatta l'imposizione delle mani da parte di Voyager, abbiamo tolto tutte le schede, le abbiamo rimesse e la macchina è ripartita, non si sa perché. L'ipotesi più verosimile è un po' d'ossidazione per il caldo, l'umidità, queste cose.
0: Qualche scheda che si è mossa nel trasporto.
9: Qualche scheda, no, oppure che si è allentata nel trasporto e che poi a un certo punto succede. Si è cosata, una roba di questo tipo. Cioè comunque una serie di fattori che.
0: Devo dire che hai una voce incredibilmente. Cioè viene bene registrata tua voce.
2: Sì.
9: Ma sto facendo apposta, non senti che sembra Alberto Lupo?
0: Stai impostando la voce.
9: Sto impostando.
0: E beh, sentiti.
9: Tu fossi una bella figa, imposterei anche di più.
0: Imposteresti ben altro. Questa è la potenza del microfono autocostruito.
9: Vediamo. Sì. Wow. Sulle frequenze basse.
0: Basse e alte.
9: Sì, sì, no.
0: Boh, vado a vedere lì il corso solo per
9: sì. Sì, c'è le robe serie.
0: Entrerò urlacchiando e impedendo il corso.
9: No.
0: Sì, sì. Bastardi!
9: Ma state chi? L'assisto?
0: No, The Code Ricchioni!
9: No!
0: Voi con i vostri libri da 80.000 lire!
9: Sembra ci sia una sotterranea corrente di critica.
0: Leggerissimo.
9: Vabbè, il corso è sicuramente molto interessante però, eh.
0: Vado a dare un'occhiata, dai. Andiamo a vedere questo corso dei router Cisco, cioè l'utilizzo dei router Cisco per la diagnosi dei problemi di rete. Il corso è tenuto da UVLSI. Ecco, stiamo già cominciando a sentire. Siamo alla cupola. Cupola.
11: È sicuramente un protocollo almeno pericoloso perché allora se io mando un SIM che è la richiesta di connessione, di là invece vende mi deve dare MAC e mi deve dare insieme un numero di contatore che è variabile. Io, quindi questo pacchetto deve tornare alla destinazione, quindi ci deve essere una relazione, questi due diritti devono essere veri e devono corrispondere effettivamente alle due macchine che instaurano la connessione. Questo fa sì che, a parte dei meccanismi di scuola di cui parleremo dopo, e i TCP/IP, almeno dal punto di vista delle errate configurazioni, dal punto di vista dell'errore accidentale, da tanti altri punti di vista, è meno pericoloso. Chiaramente, di fronte a un comportamento maligno, ci sono casi. Anzi, questo è uno dei sistemi migliori per attirare le reti, quello di fare lo spoofing, cioè presentarsi con il ritorno esistente con gli altri. È meno pericoloso, appunto, dicevo, perché il receiver deve in qualche modo accettare la ricezione e deve accettare la ricezione, nel senso che il ricevente deve avere un server che ascolti la determinata porta su cui arriverà la chiamata per quel servizio e il quale farà l'autentificazione del trasmettitore. Quindi non ci possono essere, come dicevo prima, situazioni in cui uno si inventa di essere un altro e fa una richiesta di connessione a un server e questo poi arriva a un fine.
0: E dai, come va? È troppo caldo qua dentro. Io non sto sentendo né caldo né freddo. Sto capendo un caldo.
4: L'autolavaggio.
0: Già, mi sa che è utile questo autolavaggio.
4: È anche interessante questo seminario sui Cisco.
0: Anche il fatto che stai camminando all'indietro.
4: Esatto. È una conseguenza di tutto.
0: Peccato che noi come dei gran ricchioni non possiamo seguire neanche un seminario.
4: Perché?
0: Perché siamo deficienti completi. Guarda, una pallina di lava.
4: Siamo deficienti. Ma allora che ci facciamo?
0: Non lo so. Spariamo cazzate a quelli di Panorama. Panorama Mix.
4: Sì, era Rona.
0: Eh? Sì, ma no, Rob. Cos'è?
4: Panorama Mix al contrario.
0: Ma vaffanculo. Basta, per adesso interrompo. Ned Diver con uno sbadiglio colossale. Interrompo. C'è una cosa che dobbiamo registrare.
11: Pensare troppo alla salvaguardia.
0: Abbiamo preso Freud.
11: Per cui a volte applicazioni
0: ucciso. No, non dobbiamo picchiarti.
4: Vedete. Ah, la vita.
12: Va bene, facciamo anche le chiare.
0: Ci siamo divertiti tantissimo.
12: Poi ci mettiamo tutto quell'ora
0: a la ricordi?
12: Non l'ho cambiata.
4: Forse, no, l'ho cambiata, me la posso dare solo se lasciate la.
0: Ma certo che lo lasciamo, è evidente, cazzo.
4: A posto.
0: Non ce n'è problema, poi.
4: La darò più io sulla vostra console perché non mi ricordo bene con che simbolo ho scritto.
0: Ah.
4: La devo provare più volte. Cioè, ci sono un po' di zero al posto delle O, capito? Ah.
0: No, voglio dire, era scontato che non l'avremmo mai tolto.
4: Sì, e a proposito, non me l'avete potuta sniffare quando l'ho cambiata perché sono uscito in SSH e bounceato due volte.
0: Ma chi ce l'ha lo sniffer? Ce l'ha lo sniffer?
4: Io,
0: quattro. Sniffer?
4: Io, quattro.
0: E tu mi dovresti spiegare un po' questa storia degli sniffer, perché io sono diventato un vecchio rincoglionito ormai. Non faccio più queste cose da anni.
4: No, ma questo
0: vorrei capire
4: RC
0: perlomeno uccide, di cosa parlate.
4: L'RC che uccide. Perché tu stai smanettando su un server altrui e ti poppa una quell. E a quel punto assevi l'arma. E niente.
0: Dead socket.
12: Stupida, tipo anche solo lanciare la gara a chi cambia, chi fa il banner più bello.
0: No, ma piuttosto adesso dovresti magari spiegarci il bug, così se lo correggiamo, vedere come si può creare.
4: Quello veramente è veramente lì, te lo lascerò fuori su,
0: dai, è lì.
4: No, su qualche sito di sicurezza, me lo caccio direttamente fuori.
0: Vabbè, ci sarà già in rete, voglio dire.
4: No, in livello no.
0: Come no?
4: No, perché sennò quello è una cazzata, dal manuale del Dravaker, quando sono già in rete.
0: Lo sanno. Quindi l'hai scoperto tu questa cosa?
4: Sì,
0: tu credi?
4: Certo.
0: Ah. Va bene, complimenti.
4: Tra l'altro io faccio ogni tanto, cioè almeno sarebbe la mia intenzione, poi c'è poco lavoro. Clienti dedicati ad alta sicurezza per le aziende. Non che siano più sicuri degli altri, quelli della concorrenza. Però per il fatto di non essere standard, di per sé sono discretamente sicuri.
0: Esatto. Ex aequo. Pace, fratelli. Peace and love, everybody.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Come va?
0: Bene. Stanco, ho dormito 2 ore.
4: Ah.
0: Hai un bisogno
13: per un riposo.
0: Sì. Bene, siamo di nuovo qui. Zitto. Interrompo. Anzi. Sì. Allora, Radio Cybernet, siamo qua oggi, è la seconda giornata. Siamo
14: qua con... più in là che magari sembra così.
0: No, ma prende bene comunque. Siamo qua con un VLSI. Cosa te ne pare di qua? Cosa ne dici?
14: Allora, la cosa è molto positiva perché è la prima iniziativa pubblica in cui ci si trova tutti insieme dopo il convegno di Pecci di quasi ormai 3-4 anni fa. Da questo punto di vista lì è veramente molto molto positivo. Si possono fare degli appunti sull'organizzazione, che purtroppo il posto è un po' troppo dispersivo, c'è poca organizzazione nei seminari, saltano facilmente, ma diciamo, lo standard è quello che mi aspettavo. Competenza, estrema disponibilità e soprattutto tantissima competenza.
0: Mm-hmm. Va bene, voi qua come ve la cavate? Caldo?
14: Beh, il caldo ormai mi sembra che dobbiamo portarcelo fino a domenica sera. Le nostre mercanzie vendono bene. C'è sempre richiesta del nuovo numero di decoder.
0: Che ma purtroppo...
14: era pronto, solo che non avevamo i tempi tecnici per stamparlo e portarlo qua. Il numero ormai è chiuso, volendo far uscire più tardi sarebbe assolutamente un successo commerciale, quindi a settembre in tutte le librerie.
0: Uh-huh. Avete portato anche dei video, mi sembra di capire.
14: Sì, allora, oggi pomeriggio, che è sabato, ci sarà la proiezione una specie di montaggio delle parti più significative dello speech e di interviste di Richard Stallman quando è venuto a fare il tour italiano, che è nato a Forte Prenestino e in Conchetta, e poi anche soprattutto lo speech di Lee Felsenstein quando è passato per Conchetta a Milano circa 3 settimane fa. Uh-huh. Abbiamo fatto un montaggio in modo da renderlo abbastanza stringente e lo proietteremo. Quello poi sarà anche materiale che pubblicheremo sotto forma di una videocassetta monotematica. Perché mentre montiamo la CyberGen 3, che lo facciamo quest'estate in agosto, insieme produciamo anche quest'altro video dove ci saranno invece la versione integrale di queste due interviste, ci sono interviste, speech e poi anche spezzoni di filmati d'epoca che
0: bene,
14: siamo riusciti a
0: fantastico.
14: Ottenere.
0: Fantastico. Questo è bello, quindi sì, la storia dell'informatica.
14: La storia dell'informatica. Abbiamo anche intenzione di fare 2 o 3 cassette sulla storia dell'informatica, perché dalla stessa fonte abbiamo trovato molta disponibilità, abbiamo ore e ore di girato e quindi si possono vedere le riunioni di Hacker Computer Blu, si possono vedere Memory Project di Lee Felsenstein, si possono vedere quelle cose di cui vengono trattate nel libro degli hacker, insomma. Non gli hacker degli anni 60, andiamo dagli hackers di Berkeley in avanti, sì, c'è la possibilità di vedere qualcosa di più.
0: Speriamo il più presto allora.
14: Il problema è poi sempre solo di soldi, perché non abbiamo i soldi per pubblicare, purtroppo dobbiamo ritardare le uscite.
0: Va bene, okay? Grazie mille.
14: Ciao.
0: E adesso abbiamo qui un fotografo, intervista per Radio Cybernet.
15: Ho appena finito di fare intervista, dai.
0: Ah, chi sei?
15: Mi chiamo Dino.
0: E cosa ci fai di bello qua?
15: sono venuto a fare delle, beh, a Giagini vincete voi in quanto a Giagini.
0: Beh, qua è l'ottica contro l'informatica.
15: Beh, ma anche noi dell'ottica ormai siamo, dobbiamo fare i conti con l'informatica. Ormai,
0: scanner, tutte queste cose qua.
15: Sì, perché ormai il nostro lavoro soprattutto viaggia con i computer.
0: Esatto.
15: Io rapporto con i giornali, viaggio sempre di più attraverso i computer, e per cui anche noi che facciamo un altro mestiere abbiamo dovuto da qualche anno fare i conti con questa Gesù qua.
0: Tu mi parlavi di una tua ricerca personale sul rapporto tra le persone e l'informatica.
15: Sì, la mia ricerca personale più che altro è sul rapporto fra i giovani e l'informatica.
0: Giovani in informatica.
15: I giovani mi sono divertito a chiamarla la generazione bit,
0: visto
15: che io appartengo alla generazione bit scritto Beat.
0: Sì, sì, lo so, sa benissimo.
15: Poi c'è stata la generazione 68, poi c'è stata la generazione X, quella del disimpegno e della... ed è nessun valore
0: dell'appiattimento.
15: Adesso c'è la generazione bit, cioè quella dei giovani che sono nati col computer, e la cosa è nata ad osservare mia figlia che è nata col computer in casa e lo guardo come se fosse una lavatrice, cioè un oggetto assolutamente normale e banale da avere in casa senza avere nessuna meraviglia, nessun rispetto dell'oggetto,
0: e quindi dominandolo forse meglio,
15: e dominandolo sicuramente forse meglio, perché a 4 anni sapevo fare un'operazione complicatissima, cioè un'operazione non banale, che c'era un giochino che voleva 4 mega di RAM per funzionare, il computer che avevamo aveva esattamente 4 mega, ma sai che quando lo accendi le 4 mega sono diventate 3,5.
0: Sì.
15: Allora, per far girare quel giochino bisognava escludere l'autexec e farlo partire senza autexec, che è un'operazione non banalissima.
0: Sta
15: ragazzina di 4-5 anni l'ha imparata in 5 minuti.
0: Sì, ma è così. C'è il discorso del ritardo storico tra noi e l'America, no? Negli anni 70 no, loro hanno vissuto queste stesse cose, il boom delle informatiche hanno avuto, i ragazzini che imparavano molto più facilmente di noi, grandi.
15: Sì,
0: è così, questione di impostazione mentale forse. Due parole anche
15: lui
0: a te,
15: nostro...
0: non mi ricordo il tuo alias, un altro fotografo qui tra noi.
13: Tango Rosso.
0: Tango Rosso.
15: Lui è il nostro genietto dell'informatica.
0: Sì, sì, mi dicevi che hai una reticella in casa.
13: In internet sulla scrivania. Cosa vuoi sapere?
0: No, non lo so, sto facendo interviste così, sto fotografando un po'.
13: Sto fotografando, metto sul mio sito, ho conosciuto di persone un sacco di amici che...
0: Il sito è?
13: http://vales.uni.net/Sergio.
0: Sergio, ok.
13: Così mi ricordo la fotografia.
0: Chi ascolta andrà a visitare. Va bene, grazie.
13: Prego.
16: Puoi dire la maglia?
0: Sì. Qua con noi Raf Valvola, il decoder, autore del libro No Copyright, il libro che vi consigliamo di leggere, che abbiamo già consigliato di leggere. Allora, Raf, come va?
16: Va bene.
0: Io sono Asbesto.
16: Sì, piacere di vederti fisicamente. Andiamo verso di là, che c'era un amico che stava facendo qualcos'altro.
0: Sì, che cosa te ne pare qua?
16: Ma sono appena arrivato, però mi sembra comunque l'idea è ottima, cioè dovrebbe essere fatta ogni anno e dovrei partire già prima, insomma.
0: Più spesso, sì. Niente, novità varie?
16: Niente, adesso si parte con questa relazione, adesso faccio questa relazione... Sul problema della privacy e del cambiamento degli stati nazione e di come si modificheranno gli stati nazioni a seguito della fine della tassazione, cioè un tipo di scenario nuovo, insomma, che si viene a configurare. E poi successivamente vediamo un po' quello che stamattina è stato anche un ottimo seminario da parte di UVLSI, stasera verrà fatta anche questa cosa su Stallman, col video di Stallman, insomma ci sono un po' di iniziative interessanti, sicuramente c'è da migliorare il livello a portarlo verso l'alto, ancora di più, però indubbiamente è ottimo il fatto che ci sia questa iniziativa che erano anni che si attendeva, insomma.
0: Esatto.
16: Quindi grande merito a chi l'ha organizzato.
0: Tutti quanti,
16: tutti.
0: E questa è la cosa bella poi.
16: Sì, sì, grande merito a tutti e grande felicità.
0: Esatto, va bene, noi abbiamo spesso pubblicizzato il tuo libro No Copyright.
16: Oh, grazie mille.
0: Che... proprio una fonte di informazioni incredibile.
16: Beh, si considera che è stato scritto, è apparso nel 93, l'ho scritto nel 92,
0: infatti.
16: È stato bello lucido perché 6-7 anni d'anticipo ha beccato un po' le storie.
0: Esattamente.
16: Non poteva chiaramente prevedere tutto, insomma, però, perché era stato fatto un lavoro abbastanza serio di analisi per fare quel libro avevo consultato quasi 700 fonti.
0: Ho visto
16: diverse.
0: Una bibliografia immensa, infatti.
16: Sì, sì, sì. Ma sono state veramente consultate, quindi non è stato di riempitivo.
0: Si vede.
16: Ho passato parecchi anni a lavorare su quello.
0: Però,
16: invece adesso sto lavorando su un altro libro, e poi vedremo. Ha un testo sulla storia della filosofia della comunicazione, quindi le varie teorie a partire dal 45 che si sono diffuse, che ci sono, insomma, sul problema della comunicazione. Ci sto lavorando concretamente, spero che in due anni venga fuori, però come al solito ho la nevrosi della completezza e quindi prima che... Vabbè.
0: Meglio così in un certo senso, sì. Se sono fuori cose più...
16: Sì.
0: Va bene, grazie.
16: Ciao.
17: Una cazzata, allora ci deve fare il sistema Ferrari.
0: Che cosa?
17: Deve aver fatto una cazzata tecnica riprendendo. Allora adesso, prima di ammettere l'errore, sta cercando la soluzione. Poi dopo, quando si sentirà un po' sollevato, avrà anche voglia di farlo.
0: C'è Gomma che ha problemi tecnici con la videocamera.
18: Sinceramente io...
0: C'è qualche Luther Blissett qua?
18: Qui no. Veramente...
0: Vabbè, non fa niente.
18: Io li conosco, ma non te lo dico.
0: Ma non si sa, queste entità appaiono, spariscono, interrompo, va. Andiamo a intervistare adesso un po' di persone, un pugno di persone che sono arrivate oggi. Abbiamo qua Jaromil. Come va?
19: Bene, bene.
0: E allora che te ne pare qua la situazione?
19: Ah, è una bella situazione, sì, ci sta pure Neuro.
0: E appunto, Neuro che si sta ingozzando come un porco.
19: Sì, Ma è beccato in un momentaccio.
18: La mortadella fra le mani.
0: Che sta mangiando pane, mortadella e biscotti.
19: Biscotti.
0: Con 200 lire pure dentro. E Cirino mangia un panino. Cirino.
19: Fa pure rima.
0: Esatto, ti piace? Ma gli altri del tuo gruppo non sono arrivati, vale a dire?
18: Vabbè, ci sta,
0: no, doveva arrivare coso, no? Metal Design.
19: Non c'è, evidentemente non c'avevo i soldi per venire.
18: Ho due a Pescara che salutiamo.
19: Ciao, ho due.
0: Due?
19: Ho due.
0: Ho due, saluti, ho due allora. Ma sì, state già in rete?
19: Sì, a Ircare.
0: Siete...
19: No, siamo Lamer. È diverso.
0: Spaghetti Hacker 25.000 lire.
19: Sì, però per te 30.
0: Io non ho comprato 30. No, va bene.
19: È una bella situazione.
0: Sta vendendo, a proposito, com'è? Come sta andando? Perché io ho mandato anche la cartolina che c'è all'interno. Pubblicatelo ancora, gli ho scritto. Ristampatelo, che ci sono poche copie.
19: Sta andando molto bene, infatti siamo alla terza ristampa.
0: E alla libreria Cavallotto ce n'erano solo due copie. L'ho comprata io. Dopodiché sono tornato lì dopo un po' e ce n'erano altre tre copie che hanno fatto arrivare.
19: Eh sì, perché la prima tiratura è stata un po' scarsa perché non pensavano
0: che vendesse
19: così tanto, erano solo 1500 copie, le ha vendute in meno di un mese e quindi hanno fatto...
0: E ora in tutto quante ne avete fatte adesso?
19: Sinceramente la seconda ristampa non so di quante copie perché ancora non mi arrivano i resoconti e so che venerdì esce la terza ristampa.
0: Bueno.
19: Ma la libreria Cavallotto cos'è?
0: È una libreria di Catania. È un posto dove vendono libri.
18: Già, effettivamente. Dei libri di Catania.
19: Proprio, di Catania. Voi.
0: Vabbè, va, scopo. Allora, così al volo, volevo andare a cercare Freud. Ciao Bisonix. È caldo?
20: No, assolutamente, sto gelando.
0: Vabbè, anche tu hai caldo
18: con quel microfono?
20: No, io non ho caldo.
0: Vai a fanculo. Grazie.
18: Dove siamo?
0: Siete a Firenze. Qui c'è Freud. Ah, l'avatar.
21: Salve.
0: Ti ho già intervistato?
21: No.
0: E allora ti intervisto. Come va?
21: Bene.
0: Come stai?
21: Bene.
0: Quanto pesi? Come
21: Bene.
0: Sei alto?
21: Bene.
0: Capelli lunghi? Bene. Corti?
21: Lunghi.
0: Che te ne pare qua? Piace?
21: Sì, è un bel posto. Rispetto a lì, un po' più piccino, però è bello. È la stessa, cioè l'atmosfera è la stessa. È molto bello. Fa un po' troppo caldo.
0: Fa veramente un caldo pazzesco.
21: È tutto molto bello.
0: Va bene, io volevo chiedere due cose a Freud, a Frocioid. Freud, detto Frocioid.
18: Ah, sottoscritto.
0: Ah, non te la sarei presa mai.
18: No, da te mai, mi aspetto anche di te.
0: Allora, come è finita questa storia del hacking che hai fatto alla pagina?
18: Niente.
0: Mi hanno picchiato.
18: Non so se dobbiamo... No, non mi hanno picchiato, anzi, ho fatto un po' sono fatto una certa fama.
0: Hai patchato il sistema per questa cosa?
18: Il sistema, il server? Non lo so.
0: Ma secondo me è stato uno sniffer, questa è la base.
18: No, non hai capito. Il sistema dal NST dovevo facciare. No, da questo bug no, è tutta un'altra storia. Comunque...
0: Lo pubblicherai da qualche parte, voglio dire.
18: Forse.
0: Bene.
18: Se non mi serve CN. No, vabbè, per il resto non so se accogliere la sfida, visto che ora a livello di screen share abbiamo da fare.
0: Ah, vabbè.
18: Non so se accogliere o meno la sfida a rizzare il web server locale dall'esterno, anche perché non so come accedere dall'esterno. Da qui.
0: Sì.
18: se mi fate un simulatore in linea telefonica magari ci possiamo provare.
0: No, dall'esterno da internet si intende. Da internet fuori.
18: Vabbè, ci possiamo. Sì, quindi anche telentarsi dall'interno all'esterno.
0: E poi rientrare.
18: Possiamo vedere a questo punto. Vabbè, ma a questo punto, dato che si tratta di un infime scheduling, è estremamente difficile da ruttare in maniera standard.
0: E poi chi se ne frega?
18: Va bene, ok, sempre.
0: Ci vediamo più tardi.
18: In giro.
0: La nostra stanzetta al primo piano è stata invasa da un mucchio di gente, mentre qua il video sta trasmettendo Hacking Bay su Boycop TV. Stiamo rientrando. La porta è chiusa, questo vuol dire che forse stiamo cercando un po' di tranquillità, speriamo bene.
1: Che caldo che c'è qua dentro.
0: Già, troppa gente. Ave, popolazione. That all, folks?
3: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
22: Semplice. Si è affidato a noi.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.
0: Radio Cybernet.
23: Radio Cybernet, torna quasi un anno.
0: Dopo quasi un anno torniamo a trasmettere insieme, bellissimo.
23: No.
0: No, non è bello.
23: Ma brutto. Assolutamente bello.
0: Siamo qui a Hackit 98 a Firenze, al CPA, di Viale Giannotti, credo. Il numero non me lo ricordo.
23: Numero 20...
0: Numero?
23: 87.
0: E niente, questo è il primo materiale che abbiamo registrato
23: oggi. Un parecchio materiale da montare.
0: Sì, lo montiamo insieme. Così al volo. In realtà non effettuiamo nessun montaggio.
23: No. Cercheremo di dare qualche commento.
0: E quindi queste qua sono le prime interviste che abbiamo realizzato con i partecipanti all'Hackit, con dei vari eventi, tra cui potrete ascoltare la presentazione del libro Kryptonite di Gio Lametta. E poi?
23: E poi un sacco di altre cose.
0: Interviste che
23: abbiamo
0: fatto.
23: Io non ho visto quello che hai fatto tu, quindi non posso sapere.
0: E io non ho visto quello che hai fatto tu.
23: E quindi? E
0: quindi non lo so neanche io. Buon ascolto.
23: Parti con il primo.
0: Sì, partiamo servizio. Con tutto il pippone in real audio. Buon ascolto.
23: Terrificante.
0: Cominciamo a intervistare qualcuno. Cosa c'è oggi, Marta?
24: Allora, si è aggiunto un nuovo seminario sul lockpicking, un seminario tecnico. Ma
0: ci siamo pensato a questa cosa?
24: Sì, sì, è buona. È un seminario tecnico ma manuale. Lockpicking è
0: sì, l'arte. Sì, di... vuol dire aprire le serrature.
24: Sì, come si aprono, come si aprono le serrature, come si scardinano lucchetti e cose di questo genere. E lo fa un tipo che viene con un dominio dell'isola di Tonga, che è l'isola dove i domini costano di meno in tutto il mondo.
0: E li danno evidentemente questi domini?
24: Sì, sì, li danno. Chiunque. Li danno e paghi, ma paghi meno in assoluto di qualsiasi altro dominio che non, che sia chiaramente non un dominio.
0: Fantastico. Punto.
24: Che non sappiamo però appunto chi è ancora. E il seminario sarà?
0: Sarà?

0: bruciato. Non so che
1: sì, cosa. Molto bello, tutto molto bello, bello, vi ringrazio per tutto il pesce, molto bello parlare con te, vi piace.
2: Che bello, sì, divertente. Ma c'è De Valos che sta...
0: Quello che poi resta qua so io.
3: Certo, ho capito.
2: Allora, io regista.
4: Porca puttana, smentis, stampa di merda, giornalista.
2: Vengo picchiato.
0: Basta, stacco.
2: Sta iniziando il primo seminario. Allora, io sto andando a fare un po' di interviste e Voyager si sta mettendo in questo momento una lente a contatto. Noi stiamo riprendendo...
5: Si salve.
2: Lui è Voyager. Voyager, sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al... Scusa. Sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al microfono. Forse il problema è che manca una spugnetta.
5: Beh, mi fa piacere che siano stati risolti comunque i problemi.
2: Come ti, cosa te ne pare qua? Hai dormito bene stanotte con noi?
5: Sì, ho dormito bene, l'unica cosa, forse un paio di zanzare che però mi hanno attraversato sono andate da Chiuzzo.
2: Ah, perfetto, vero. Infatti Chiuzzo ha l'occhio gonfio. Va bene, io adesso faccio un giro, affanculo. Qua c'è energia nervosa.
6: E poi ancora a destra.
2: Energia nervosa.
7: Salve, sono Energia Nervosa, la vostra soluzione a qualsiasi problema voi avete?
2: Di nervi, logicamente.
7: Di qualsiasi cosa, anche di nervi, naturalmente. Quali sono i vostri problemi?
2: Aspetta, aspetta.
7: Un problema di microfono, immagino.
2: Sì, abbiamo un problema di microfono.
6: Ti pareva?
2: Ti pareva. Questo perché ho voluto fare le cose pulite montando le pile nel
7: microfono,
2: anziché saldarle, così non ci sarebbero scariche.
7: Così tu impari a saldare le pile, tu devi saldare le pile perché le scariche vanno bene.
2: Va bene, vado a fare un giro di interviste. Lobo, di Strano Network.
8: Salve, salve.
2: Come va?
8: Bene.
2: Abbiamo montato i trasmettitori, ma tu dovresti stare qua. Dovresti
8: fare... Ora, sto qua, sto qua.
2: Lui sarà in contatto con noi via radio. Quindi ho acceso. Vediamo un po' se Lobo mi sente.
9: Lobo, come va? Io aspetto.
2: Salve, chi siete?
10: Siamo, ci stiamo autoproducendo.
2: Ah, perfetto, noi qua siamo la radio Cyber che trasmette su internet. Sto facendo un po' di... Se eravate la TV era la radio che intervistava la TV, però vabbè.
10: Siamo una TV.
2: Bene, buon lavoro. Allora, facciamo un giro se ci riesco a trovare un po' di persone. Ah, il seminario sul lock picking sta andando avanti. Qua c'è un panchetto troppo. Siccome il microfono prima non funzionava, sto rifacendo tutto al capo.
11: Porco Dio. Che cosa?
2: Non funzionava il microfono, quindi rifaremo tutte le interviste da capo.
11: Ah, va bene. Allora, guarda,
2: vedo chi sei?
11: Cosa fai? Sono Attu, però ho visto delle telecamere in giro e bisogna assolutamente che le fermi e gli chieda, perché non va bene.
2: Allora vedi. Lui, vabbè, loro sono nostri. Ah, ecco, qua c'è... Senti, dobbiamo rifare l'intervista perché il microfono non andava.
11: Ok.
2: Quindi parlaci un po' di tutta la cosa. Ma ero lì sopra il cubo, c'è tutto il discorso di installazione video. Di cosa si tratta in pratica?
11: Niente, praticamente un piccolo esperimento di TV pirata in ambito abbastanza locale. Niente di particolarmente tecnologicamente innovativo, perché insomma queste cose si fanno da decine d'anni. Però è lo stesso un progetto abbastanza interessante perché combina le capacità multimediali di vari componenti. Alla fine anche una vecchia televisione di stampo analogico, di tipo classico, tutto sommato abbastanza, cioè non particolarmente interattiva come questa, cioè mette in combina in coorganizzazione, capito, tanti settori, quale video, capacità di video, audio, conoscenze grafiche.
2: E molti anni che fate queste cose?
11: Ma il primo esperimento localizzato, diciamo, abbastanza specifico del nostro giro è dal 92, diciamo. Nel 92 nel quartiere della nostra zona, da una casa occupata dove abitavamo, abbiamo iniziato a fare le prime trasmissioni. Poi successivamente ci sono stati vari altri esperimenti piloti di vari tipo di verso. L'idea della TV comunque sicuramente per me potrebbe essere ripresa, anche se potrebbe essere del tempo rimodernata, cos'altro.

0: sicuramente la rete per dire degli interessi superiori a quello che può avere una cosa di questo tipo. Però è un progetto sicuramente poco costoso, perché fare un sistema che possa coprire una discreta zona costa oggi, con diciamo l'apertura che c'è di mercato nero che c'è rispetto al ricambio di tecnologie, costa oggi pochi milioni, sotto una decina, e sicuramente può essere
1: più accessibile a tutti.
0: Sì, certo, sicuramente accessibile a qualunque gruppo intenda mettersi in testa di fare un'operazione di questo tipo.
1: Va bene, grazie mille, abbiamo rifatto. Qua c'è NetDiver che sta riprendendo con la telecamera.
2: Salve.
1: Come va?
2: Va bene, per cos'è?
1: No, per The Cybernet.
2: Chi è?
1: Chi siamo?
2: Oh, che cazzo stai a dire?
1: Siamo noi.
2: Ah, dimmi.
1: No, così, se vuoi dire due parole.
2: Ma non so, io concordo pienamente con il mio collega Camacho, il grande tecnico TV a livello mondiale. È quello che ha fatto, che ha coperto l'altro anno le TV in Veneto.
0: Però il bello è stato riuscire a dare la colpa
1: e beh, questo sì. Tu ti sei occupato della rete qua, no?
2: Sì, più o meno sì.
1: Sta funzionando bene, dai.
2: Decisamente, abbiamo 2 megabit in uscita, per cui è un'ottima cosa.
1: Ma che 2 megabit?
0: Fare un dettaglio sul tuo microfono.
1: Magari potesse essere un 2 megabit, certo che puoi farlo. Mi stanno fotografando il microfono, io per adesso stacco. Siamo qui con Lookpack. Non vuoi dire niente?
3: No, non vorrei rovinare una trasmissione come questa di Radio Hackit, che è un po' la figlia di Radio Cybernet, è una cosa verso la quale tutti noi siamo commossi
1: e affranti.
3: Sì, e mi viene da piangere veramente pensare a questa ammirevole operazione di The Tournament in media, che ha fatto la nostra Asbesto Molesta. Che
1: Assieme a
3: Cute, sì, però insomma Asbesto è una figura ormai leggendaria.
1: Speriamo.
3: Io penso che tutti noi, a pensarlo in treno dalla Sicilia col computer smontato nello zaino, è una cosa assolutamente commovente. Guarda, è meglio che non voglio non voglio fare spettacolo al pubblico.
1: Troppe lacrime.
3: Non facciamo questo giornalismo spettacolo.
1: Ho provato prima a intervistare Bill Squire,
3: Invece...
1: non si capisce un cazzo di quello che dici.
3: Ma forse lo fa apposta, forse perché parla inglese.
1: È americano, no? Lui?
3: Forse perché parla inglese, non si capisce.
1: È proprio darsi, non è mastica. È americano o inglese?
3: Lui, da quando sapevo io, è californiano. Era californiano, poi è andato in Olanda, si disse per motivi legali, ma non si sa se questa è una leggenda. Comunque sì, è una presenza
1: abbastanza mitica.
3: Siamo onorati, direi. Siamo onorati quasi quanto quella di Asbesto.
1: Basta, su. Allora con l'asser e l'audio serve. Faccio un giro, faccio un po' di domande. Qua c'è Zeusino. Devi sapere che prima il microfono non funzionava, quindi io come un coglione sto rifacendo tutto. Vuoi dire qualcosa mentre qua il ventilatore sventaglia sul microfono?
4: Niente, volevo solo dire che questa sera ci sarà il PGP che è signing party. Siete ancora in tempo a mandare la vostra chiave pubblica di PGP all'indirizzo zeus@cn.org. Dopo averla mandata potete venire questa sera, tendenzialmente sarà intorno all'1 di notte davanti al tavolo da ping pong, comunque maggiori dettagli fra poco. E venite mascherati, non mascherati, con calze sulla testa, passamontagna.
1: Il caldo che fa è pazzesco, però.
4: No, ma abbiamo scelto l'una di notte in modo che non faccia così caldo. Poi tanta gente sveglia ce n'è sempre.
1: Va bene, continuo il mio giro.
4: Ok, ciao.
1: Ciao.
5: Scusate.
1: Leonardo, prima non funzionava il microfono, quindi...
5: Ah, allora si ricomincia da capo.
1: Sto rifacendo tutto da capo come...
5: Ma stiamo registrando o siamo in
1: diretta? Sì, sta registrando. No, non siamo in diretta.
6: Ah. Asbesto, siamo riusciti a configurare la subnet della subnet.
1: Sarebbe... deve ridire tutto da capo.
6: Diciamo tutto da capo. Allora, qui abbiamo un IP sul quale girano una ventina di macchine con il firewalling. Su una di queste macchine gira un altro firewalling... sul quale gira già un'altra macchina, tra poco ne gira un'altra ancora, quindi una subnet di subnet, una subnet ricorsiva. Ora finalmente funziona, anzi avevo l'impressione che vada più veloce il cliente del server.
1: Poi casomai dovresti cercare di spiegare queste cose a chi non le sa, per esempio a me.
6: Facciamo un mini seminario sul mascheraging ricorsivo.
1: Va bene,
6: ovvero come perdersi nelle subnet.
1: Tu dovevi dire qualche cosa, che ne so.
7: No.
1: Insulto, parolacce?
7: No, solamente nessuno insulto e parolacce.
1: Violenza gratuita?
7: No, neanche. Chi viene porti macchine, perché sono tutte occupate.
1: Eh già, portate i computer. Portatene di più.
7: Portatene molte, molte, molte di più.
1: I monitor, il problema sono i monitor.
7: Tutto. Se la navigazione abbiamo bisogno di tutto.
1: Va bene, bisognerebbe chiedere anche a chi è di Firenze, non lo so.
6: Questo non è
7: sono
6: mio.
1: Porta i monitor.
6: Sto usando un monitor di una persona che non si sa chi sia, io la ringrazio. Spero che non torni, però.
1: Va bene. Oh, vuoi dire parole?
8: No, grazie.
1: Prego. E adesso andiamo a intervistare Virtual Chip, che è seduto con Lobo, Bistecca e Chiuz, che sono altri noti personaggi. Ed ecco qua
9: Anarco qualunquisti di merda, come siamo noi. E quindi ci facciamo i cazzi nostri, le canne, bestemmiamo il Cristo.
10: Porco.
9: Porco Gesù.
1: Ma non possiamo mandare ste cose.
9: E come no? Come non mi censuri?
1: Ti censuro, sì, io ti censuro. Io 3 ore ho detto a chiamarti Lobo, Lobo, mi senti? Sei qua.
6: Ma te dove fai? Lobo, Lobo.
1: No, vabbè, ho chiamato un attimo. Forse non sento un cazzo con tutte queste cose.
6: Sento un cazzo.
1: Chiuz.
10: Chiuz,
1: dovresti anche andare tu in giro a fare un po'.
11: Potrei andare anche andare a fare
6: nel coulomb.
1: Il coulomb, unità di misura della carica elettrica. Di chi è questa birra in terra? Grazie.
10: Chi la schiaccia?
11: Scusa, ma come funziona? Stai registrando o stai trasmettendo?
1: Come funziona?
11: Alla!
1: Le mani sul microfono che fa rumore.
11: Come funziona? Trasmetti o registri?
1: Sto registrando su nastro.
11: E poi?
1: Poi questo nastro lo encodiamo in real audio e lo mandiamo sul sito. Quale come prima cosa.
11: Incredibile!
1: Ma che tecnologia? C'è il microfono, c'è il nastro.
11: Ma non hai la trasmettitore da.
10: No, non ce l'ho. Ma che potevo rimettere la
1: nastro? Si piglia M. Boh, ci vediamo dopo.
11: Sarebbe stato bello.
10: Anche qua, dove vai? Funzione. No, lasciaci la radio. Dai. Lasciaci la radio.
1: Lockpicking, vado a fare l'intervista sul lockpicking. C'è qui una persona che sta facendo un piccolo corso sull'apertura delle serrature. Andiamo a vedere un po'. Salve. This was broken. So I have to record another time.
12: Is it working now?
1: Uh-huh.
12: Oh, okay.
1: So. Stiamo facendo qua c'è un corso di apertura di lucchetti e c'è tanta gente che sta provando. E questa persona che si chiama Tim.
12: Yeah.
1: Where are you from?
12: Well, I live in Holland, but I'm from England.
1: English.
12: Yeah. And I'm given every afternoon between 1 and 4 o'clock. I'm given a workshop in lockpicking.
1: Sì, di questo corso all'una circa.
12: Yeah. And at the moment I have 2 people here and they're both trying to pick some locks.
1: Uh-huh.
12: And well, you can see we're out there having lots of fun, you know. I mean, I am in a sport club, a lockpicking sport club, and I decided to come here and to say yes, lock open. Good feeling, eh? And I think I've already showed about 10-20 people how to show them. I mean, not everything, but just how to pick some simple locks. And to show that it is possible to do it and everything.
1: Mm-hmm. Yeah. This is the Bible. Faccio un documento che è la Bibbia, la Bibbia del lockpicking, del myth, la MIT.
12: Yeah, that's right, the MIT Guide to Lockpicking. And that's for everyone to download, it's free. Mm-hmm. And there is much information on how to pick locks. And every time I read it, I discover something new, even for me.
1: Mm-hmm.
12: And I still need to practice much further in lockpicking.
1: Yeah. Something historical, this kind of lockpicking from MIT.
12: Some is history, but it's mostly, it was written by a person who can lockpick very well. And, I can lockpick all right, but not so well. I need to learn much more. And the only way you can learn lockpicking, it's not by reading, but you need to do it all the time. And I practice every day at least a few hours, because I enjoy it very much.
1: Mm-hmm.
12: Yeah.
1: Where can we buy some of these?
12: Well, we call these our sport tools, because this is from our sport club.
1: Mm-hmm.
12: And the sport club is based in Germany. And if you become a member of the sport club, then you can order the sport tools. Yeah?
1: Okay.
12: Because we want people to also be conscious of lockpicking as well. And want people to be conscious that it has nothing to do with criminals or breaking in or anything. And it's just the meditative art of picking locks.
1: Do you have some presence on the internet?
12: Well, the sport club does, but unfortunately it's only in German. Mm. But everyone's welcome to become a member. Everyone's welcome to send emails asking about lockpicking. And, well, I hope someday there will be an Italian sport club as well. Because okay. Many people have tried it today and many people enjoyed it.
1: Mm-hmm.
12: And, see, as we open again, see. Yeah.
8: I always have to do it twice to prove that I was right.
1: Okay. I had a lock on my bag on the second floor.
12: Yeah?
1: And it's simple to open. But yeah. This I can't open.
12: No?
1: You're no. I think that's more difficult.
12: Yeah, well, bring the lock to me and I'll see if I can open it. Eh? Yeah, well, you can let me test the lock for you, no problem. Yeah,
11: yeah, this lock here
12: is actually from here. Mm. And I've been trying to open it today. But it's a little difficult. Eh?
1: This is difficult.
12: A little for me. A little difficult. Eh? The problem is I only have one sport set, and I wanted to bring 5 sport tools, but unfortunately it didn't work out, so I only have one. So.
1: And why they have different tools?
11: Well, you have different tools, yeah. Because you need different shapes, depending on the lock.
12: Okay. This one here is called the diamond pick,
1: mm-hmm.
12: and this is very good if you're working with certain types of pins that are very difficult to set.
1: Mm-hmm.
12: Okay. This one here is called the double ball. And the double ball is used for keys that have the on both sides. Okay.
1: Sim. Yes.
12: This is a key extractor, mm-hmm. and this is what you use to extract broken keys in a lock.
1: Mm-hmm.
12: Okay.
1: Estrattore
12: per. And this is called the hook. The hook is also good for very difficult to get pins.
1: Mm-hmm. Per abbassare I pin più difficoltosi.
12: And this one's called the snake.
1: And
12: the snake is very good to rake, and that means you feel all the pins very quickly. And it's very good to get a good feeling of the lock.
1: Mm-hmm.
12: And some locks go open just after a simple raking of the snake.
1: Uh-huh.
12: Yeah. So we see here he's trying to open a Euro cylinder lock, and he's using the snake. And then he's trying to open a disc lock, and he's using a hook for that. Okay. And you see they're both in very meditative trance, concentrating. And that's the thing about lock picking; it really helps your ability to concentrate. And it's a very, very nice pleasure.
1: Mm-hmm.
12: Open it again. So he's too good for the lock now, I think.
8: I'm always training on one lock.
12: Yeah.
8: But he's right to see me.
12: Yeah, now you know, so.
1: Okay, thank you.
12: Okay, cheers.
8: Thank you.
1: Voi volete ridire quelle cose che avete detto prima?
8: Le metti in loop.
1: No, perché prima non ho registrato un cazzo. C'era il microfono rovinato.
13: Allora cosa dobbiamo dire?
1: Che ne so, vi piace qua la situazione? Voi siete
13: cigarra.
1: Divertente,
13: è divertente e sembra che tutto stia funzionando bene,
1: mm-hmm.
13: quindi
1: sì. Bisogna così. A quanto pare
13: ci sono parecchi personaggi interessanti.
1: Già.
13: Si spera di avere contatti con tutti.
1: Sì, anche per dopo. Ci vediamo. Qui siamo in segreteria dove vendono magliette e dove danno informazioni. A quanto pare non c'è nessuno. Ferri.
14: Yes.
1: Ferri Byte. In pratica, vabbè, prima c'era il microfono guasto e quindi non ho registrato niente.
14: Ah.
1: E quindi eccomi di nuovo qua. Questa volta mi sento in cuffia, quindi...
14: Se lo metti a radio in rete.
1: Allora, che mi dici?
14: Oggi è stata una giornata, mi sembra, produttiva. C'è stato il seminario di Linux fatto da NetDiver, ottimo. Certo, a qualche ora è stato l'evento clou della giornata, la presentazione del libro Kryptonite. E una serie di corsi, seminari, tutti frequentatissimi, malgrado sia un giorno feriale faccia un caldo immenso, per cui va bene.
1: Va bene, basta, che altro dire, niente, stacco. Ma tu quando fai le interviste ti emozioni?
15: Tantissimo.
1: E quelli che vengono intervistati si emozionano?
15: Assolutamente no.
1: Ma... La temperatura che c'è qua è paragonabile a quella che c'era l'anno scorso?
15: È probabile, ma con difficoltà.
1: Lui chi?
15: No. Intervistiamo Bistecca, se non erro.
16: Bistecca? Yes. Salve, come va?
15: Fammi l'imitazione del servizio 1412.
17: Fate il numero?
15: Il numero lo fa Lobo. Lobo, fai il numero.
17: Sì, servizio elenco abbonati. Digitare il numero telefonico dell'utente del quale si vuole sapere l'indirizzo, preceduto dal prefisso. Oh, numero di telefono.
15: No, ma quelli... ci deve arrivare.
17: Che fa il numero di telefono? Attendere, prego. Attendere, prego. Attendere, prego.
16: Il numero da lei richiesto non corrisponde. Fine del servizio. Ne sono stati addebitati 1+.0000 più e scatti. Devi ascoltare il messaggio, premere 1. Per terminare il servizio, premere 2. Per godere, premere asterisco. Per un eiaculatio precox, premere cancelletto.
17: Basta.
16: Fine del servizio.
15: Potremmo fare una riflessione?
11: Seria su quello che veramente è stato fatto.
15: Tra noi? Tra noi due?
11: Tra noi due anche. Anche perché sono arrivato.
15: Passeggiamo.
11: Un giorno prima.
15: Come, scusa?
17: Ci lasci la radio che si comunica?
15: No, sto girando in giro. Allora, dicevamo.
11: Dicevamo che chi arriva magari può trovare le cose disorganizzate, non lo so. Essendo dalla parte di chi deve fare le cose, comunque. Se prende un minimo di responsabilità, magari c'è sempre un po' la paura che poi non funzioni.
15: È vero. Io ho notato comunque due persone sono arrivate qua e sono trovate all'inizio molto spaesate. Questo forse è normale per chi arriva in un posto del genere.
11: Beh, chiaro.
15: E deve arrivare tipo Marco, tipo quell'altra persona che è venuta ieri da Brescia, no?
11: Vabbè, ma il fatto di rimanere spaesati, non lo so, forse perché si ha magari voglia di fare cose, magari mancano i mezzi, gli strumenti, uno non sa, arriva in un posto nuovo, non sa come interagire direttamente con chi sta organizzando. Sì. Qualcuno magari viene lì e chiede, altri non sanno neppure chi chiedere perché...
15: Magari anche il contrario, cioè uno viene qua, vede tutte queste cose assieme e non capisce più niente.
11: Il posto è anche molto grande. Però penso che questo sia il primo esperimento di questo tipo.
15: Già.
11: O no?
15: Credo di sì. Guarda, al TV ci sono due persone che passeggiano.
11: Ah.
15: Siamo noi, di riflesso.
11: Di riflesso?
15: Stiamo riflettendo. Beh, altre riflesso mi sembra che stia andando tutto bene comunque, che stia funzionando tutto. O no?
11: Finora ha funzionato tutto. Stavo pensando se c'era qualche grave lacuna, insomma, qualche carenza.
15: Non mi sembra finora.
11: A parte il caldo.
15: A parte il caldo.
11: Delle docce, la piscina.
15: Sì, i servizi.
11: Ma poi l'hacker, lo smanettone di default è sporco.
15: Sì, come abbiamo scritto nelle FAQ.
11: Esatto. Nasce sporco e muore...
15: E rimane sporco, logicamente.
11: Pulito.
15: Chi c'è qua? Vision X e Fakwik.
18: Ehi.
15: Guarda un po', sono appena arrivati.
18: Sei grande, si ricorda ancora.
15: Ma certo che si ricorda. Come va?
18: Sei un altro.
15: Ciao.
18: Ciao.
19: Chi è questo?
15: Chiuzz. Mi fai fare un sorso?
18: Sì, ragazzi, sì, parcheggiato dietro.
11: Ci eravate visti a Pescara?
19: Sì, intravisti.
15: E allora, come va? Volete... Sto registrando per Radio Cybernet, se volete dire qualcosa. Siete arrivati adesso?
19: Grande, siamo arrivati adesso.
15: Stanno bevendo.
19: Esatto.
15: Allora, viaggio lungo? Da dove venite?
19: Aspetta, ti racconto il viaggio. Ti racconto il viaggio. Allora, partiti da Treviso con un treno regionale, scesi a Mestre. A Mestre abbiamo preso un regionale per Padova. No, anzi, a Mestre abbiamo fatto colazione al bar, nella mezz'ora di attesa. Poi abbiamo preso un regionale per Padova. Siamo scesi, siamo andati a giocare a Sega Planet.
18: Dobbiamo
19: trovare una sala giochi, abbiamo girato.
18: Guarda che quello è Sega Planet, forse sia più grosso che c'è in Veneto.
19: Allora siamo andati a Sega Planet, poi abbiamo preso un altro treno per Bologna. E da Bologna abbiamo preso finalmente il treno per Firenze.
11: Siete appena arrivati?
19: Ma aspetta, a Firenze siamo arrivati, siamo andati a mangiare al McDonald's, a farci del male subito. Poi abbiamo visto, prendete autobus numero 28, il 28, preso al volo. Cazzo, non abbiamo il biglietto. Autista, ci fa il biglietto. Ma guarda che costa il doppio. Vabbè. Poi dice, scusi, viale già no. No, guarda che hai sbagliato direzione, dovevi prendere quello che andava dall'altra parte.
15: Mamma mia.
19: Allora ci ha fatto il giro, porti dall'altra parte della stazione. Io ufficio informazioni.
11: Devi soffrire per arrivare a Macchia.
15: Sì, una sofferenza. Io ho partito da Catania, ho fatto 14 ore di viaggio, di notte,
11: hai
15: senza dormire.
11: Io ho partito.
15: Ho partito. Detto così?
11: Sì, sicuro.
15: Cosa vuol dire questo?
19: Ho partito.
15: È grave?
11: Vuol dire che non dovresti essere qua, non dovremmo essere.
15: È finita.
11: È finito tutto.
18: Solo l'inizio e la fine.
15: Avete parlato computer, qualche cosa?
19: No,
15: difficile.
19: Il treno era un po'...
15: Io ho portato il mio smontato senza monitor, però.
18: Perfetto, però...
11: Però non me l'hai portato.
18: Esatto.
11: Sono stronzo.
1: Mi trovo bene? Io
18: sono tornato indietro alla stazione a casa.
1: Mi trovo bene?
18: Ma facciamo andare là. Tanto non mi ha chiamato.
1: Va bene, stacco. Noi stavamo facendo la riflessione, quindi non stacco. Dicevo che non mi sembra che ci siano grosse carenze.
4: Affettive?
1: Affettive, effettive. Allora intervistiamo Eva Luna.
20: No, dovete andare a vedere il seminario lockpicking.
1: No, l'ho già visto. No, dici qualcosa, cosa te ne fai di questo seminario lockpicking?
20: Interessante, non ho potuto provare perché devo andare di là.
1: Cosa fai?
20: Telematica di base.
1: Lo fai tu?
20: No, insieme ad altri.
1: Ah, lo stai seguendo? Bene. Che ore sono adesso? Vision X ci ha regalato un evento musicale.
4: Sono le 4:10.
1: Le 4:10 è oggi, primo giorno di questo tech meeting.
4: Comunque,
1: No, io volevo cercare Tommaso Tozzi.
19: Stamattina mi sono connesso in canale Hackit 98, c'era il topic Radio Cybernet all night long. E però c'era un'aggiunta, non si sente un cazzo.
1: Lentezza della rete.
4: Ma hai lasciato sempre...
1: Sì, tutta la notte. A volte capita.
4: A volte è
1: Chi cerchiamo?
4: Qua sempre.
1: Interrompo allora, interrompo.
4: Se interrompi diciamo sicuramente qualcosa di interessante.
1: E allora stacco. Abbiamo qua un amico americano, Chris, da Los Angeles. Ciao. Sto rifacendo tutto perché il microfono non funzionava.
4: Ah.
1: Quindi poi magari andiamo a trovare quella persona di Londra e rifacciamo quella cosa. Okay. Eh?
4: Perfetto. Vorrei una bottiglia di acqua?
1: Beh, magari la porto su.
4: Let's see, I'm taking it upstairs now.
1: Ah, ok.
4: Take
1: questa?
4: Per te.
1: E io sono sopra.
4: Ok, come stiamo? Go.
1: Saliamo sopra allora.
4: È troppo caldo. Dove è la piscina?
1: Non lo so.
4: Abbiamo bisogno di fare una piscina.
1: Allora, qui siamo nella zona, nella cosiddetta suite presidenziale con Radio Cybernet e le varie persone che si occupano dei siti web. Marta, che abbiamo sentito prima. Marta, prima abbiamo registrato delle altre cose ma non si sentiva niente, vuoi dirci le ultime novità?
21: Sì, aspetta che vado a vedere la news, un attimino. Perché...
1: C'è anche Endbov qui.
21: Che ha messo, appena messo giusto sul sito la pagina di Radio Hackit 98 CPA Firenze Sud, che trasmette Scioglieta, la sentite qua fuori, si sente?
1: Sì, via etere.
21: Via etere. Via
1: la frequenza? Sulla frequenza?
21: 104 CPA, 104 sul CPA.
1: Quindi non va oltre, diciamo?
4: Nella zona.
1: Nella zona qui.
21: Ascoltateci. Chi non ci ascolta invece del CPA, ci ascolta su?
1: Su Radio Cybernet, sul sito, ci sta già ascoltando adesso. Noi di solito trasmettiamo quando possiamo dal vivo e se no mettiamo su queste puntate online. Andbov è il radioamatore della situazione. La mente che trasmette.
4: Sì.
1: E allora cosa ci puoi dire di bello? Come vanno queste trasmissioni?
4: Stanno giocando con questa radio, mi sembra che la radio come al solito faccia nascere istinti primari, cioè queste persone si attaccano al trasmettitore come se...
1: Cominciano a mandare cose.
4: Sì,
1: cose.
4: Sì, parlano, prima leggevano i fumetti di Nathan Never.
1: Sì? Tanto
4: che la radio crea una fa venire fuori una creatività nelle persone inaspettata.
1: Cosa che si è vissuta negli anni 70 e poi
4: tracte. Massacrate, basta accendere adesso qualsiasi radiolina per vedere.
1: Non esiste più nulla.
4: Infatti la creatività si è morta. Qui nell'arco di 500 metri qualcosa stiamo facendo.
1: Mm-hmm. Bene. Basta.
21: Cose. Il seminario sul lockpicking.
4: Cambialo.
1: Sì, okay, io ho fatto un'intervista.
21: L'hai già intervistato, bravo. Ok, comunque si ripete tutti i giorni dalle 13 alle 17 davanti alla segreteria. Merita andare perché,
1: sì.
21: Perché merita.
1: Veramente. Io riesco a aprire qualche lucchetto.
21: Sì.
1: Riuscivo già a farlo, ho letto la famosa Bibbia dell'MIT di cui lui parla.
21: Ah, buono, invece io ci ho provato per due ore e non sono riuscita alla fine.
1: No, riesco a aprire quelli che ho io a casa, voglio dire quello che ho sullo zaino.
21: Quelli che ho a casa, quelle chiavi ci riescono a aprire.
1: No, beh, senza logicamente. Però è un casino, bisogna. Come dici lui ci vuole tantissima pratica.
21: Invece mi dicono che nel seminario sugli ipertesti, quello di Graffio, ci sono una ventina di persone, è iniziato un po' in ritardo, fa caldo e sappiamo, vabbè, insomma, il problema è il caldo. Comunque probabilmente anche questo si ripeterà poi per gli altri due giorni.
1: Magari di notte, che lo so.
21: Sì, andiamo avanti a
1: farlo,
21: tanto ormai non sappiamo più che ore sono.
4: Vi fate vedere come sta venendo.
21: Stiamo aggiornando il sito, controllate sempre il sito, controllatelo sulla internet.
1: È arrivata una persona che dobbiamo intervistare.
22: Okay. Hi. He wants to re-interview you about the story with the taxi driver because the tape broke.
1: Mm-hmm. I'm sorry.
22: You know, most of it. Yeah, they want to hear it in two languages.
23: Oh, okay.
22: So we're going to go through it.
23: From start.
22: Sì. An interview with Lee from London.
1: Mm-hmm. Sì, un'intervista con Lee da Londra. Tu traduci in italiano allora.
22: Io posso?
0: O sì, vorrei, sì, sì,
22: tu, vuoi anche sentire l'inglese?
0: No, se hai da fare, voglio dire, me lo racconta lui.
22: Ah, sì. Mi ha chiesto di dire, I'll put this to an Italian, but if you want to...
2: No, it's fine. It's fine. Okay. Yes, that'd be
0: okay,
2: good.
0: Okay,
2: I was on a deal, I caught a taxi here, from town, so I knew how much it was.
22: So you knew you were getting
2: a car? Yeah, well, I got a taxi from here, from Holiday Inn into town, and when I got a taxi back, it was 60,000.
22: And the way out there was only 20,000.
2: Yeah.
22: See.
2: Something wrong.
0: Ok, adesso ci racconti tu in italiano, non so.
22: Ok, sì.
0: Cosa è successo a? Come si chiama?
22: Lì. Ieri sera lui è andato fra un albergo qui vicino a Hackett 98, al centro di Firenze. E era solo 20.000 lire. E poi quando lui era finito e lui voleva tornare qui, lui ha trovato un tasso.
0: Taxi.
22: E poi...
0: Però senza tassametro, dicevi.
22: Sì, lui non ha usato tassametro.
0: Sì, certo.
22: E il guidatore ha detto, dopo il viaggio...
0: there is no problem, just a moment.
22: Il costo è 60.000 lire, tre volte di più dall'originale. E lui ha detto... Non voglio pagare questo, è troppo. E il guidatore ha detto, va bene, noi chiamiamo
0: la polizia.
22: Lui ha detto, va bene, chiami la polizia. E poi la polizia è arrivata e loro hanno preso lui alla stazione di polizia.
0: L'hanno portato alla stazione di polizia?
22: Sì, per quasi 6 ore.
0: Sì, fino alle 5 di mattina?
22: Sì, e finalmente la polizia ha detto, va bene, lì devi pagare
0: 30.000
22: lire e poi lui...
0: Poteva uscire?
22: Sì, però era...
0: È una brutta situazione.
22: Sì, per cominciare, però adesso lui sta molto meglio.
0: Bene.
22: Molto più felice.
0: È arrivato un suo amico?
22: Sì, questo è un altro amico di Londra. E lui anche ha bisogno per informazione, cerca Videocrypt. E Videocrypt è la speciale zona di lì.
0: Sì, la specializzazione.
22: Sì.
0: Fanno un sito che parlano di satelliti e di ricezione di canali satellitari criptati.
22: E tutta la gente possono trovare un'intervista quando cerca video, credo, sulla homepage.
0: Problemi in tella cuffia.
3: Sì,
0: dai, siamo qua con Chiuzzi che sto al cibo.
3: Dica.
5: Ho preso le chiavi di casa, cazzo.
3: Sì, in questo momento vedo poca gente nel piazzale.
0: Beh, mai. C'è poca gente nel piazzale, in effetti.
3: Come sono andati i primi seminari, li seguiti?
0: No.
3: Dillo con parole tue.
0: No, non li ho seguiti.
3: Ma io ho saputo che è stato molto interessante il...
0: Seminario di Linux. Dai,
3: Linux
0: di NetDiver.
3: Mezzo.
0: No, da me.
3: Sì, mezzo.
24: Parliamo...
0: Salve.
24: Ciao. Un collega. Asbesto, ti presento un collega. Lui è della radio di Firenze Contro Radio.
0: Ah, radio vera però.
3: No,
0: come vera?
3: Forse tu sei la radio vera e io sono la radio finta. Allora, qual è il bello della radio? Qual è? Mettere immediatamente in contatto diverse persone tra di loro. Voi lo fate meglio in questo momento.
0: Meglio?
3: Perché... Beh... O comunque ci provate, insomma.
0: Io stamattina abbiamo registrato, ma non è venuto niente, c'è il microfono rotto.
3: Vedi?
0: Quindi non lo facciamo meglio.
24: Quindi ricominciamo.
0: Quindi si fa tutto da capo. Chi sei? Tu.
24: Fondamentalmente, Mr. Tuttle benedice tutti i partecipanti a questo grande raduno a Kit 98. Vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni di solidarietà con il compagno basco che è stato arrestato alla frontiera mentre cercava di venire alla clinica.
0: È spagnolo o basco?
24: Potrebbe essere semplicemente spagnolo, però noi diciamo che è basco.
3: Perché fa più effetto.
0: Perché
3: bello,
0: fa più effetto.
3: Fa più colore. Dunque, allora,
0: intervista vicendevole.
3: Allora, come funziona questa radio?
0: Allora, noi siamo Radio Cybernet, è un sito, siamo io e lui, però c'è anche lui.
1: Radio Cyberne, vieni qua a fare intervista pure tu, che qua c'è una radio vera che intervista una radio non vera, che siamo noi.
6: Noi siamo abbastanza veri da non essere veri.
1: Allora,
7: come funziona il fate qui?
1: Noi registriamo questi interventi, poi li campioniamo e li mandiamo su internet e via l'audio, che è una tecnologia gratuita, ci sono tutta una serie di software grazie che fanno questa cosa.
7: Ed è ascoltabile?
1: Su internet, solo su internet.
7: Solo su internet, ma c'è anche un'altra radio, mi hanno detto che invece si può ascoltare sulle onde.
1: Che è quella che sta al piano di sopra, c'è un piccolo trasmettitore che copre qua il raggio del CPA, quindi un trasmettitore materiale, voglio dire. Spero entro i limiti di legge. E che è sui 104 MHz, però io non cerco questa cosa, si parlano quelli sopra.
7: Ok, il vostro obiettivo qui?
1: Beh, documentare e poter far sentire in rete a chi non è potuto venire quello che succede qua.
7: Che siamo pubblico in giro, pensate vogliamo... di avere?
1: Gente come noi.
7: No, quantifichiamo.
6: Speriamo meglio di noi. Ah, no.
1: Come pubblico, come ascolto, dici. Ma quando abbiamo iniziato in estate abbiamo avuto 2000 accessi in due mesi.
6: Sì, le circa, è stata una cosa
1: migliaio di ascolti al mese. Però una cosa molto improvvisata.
6: La cosa bella è che potenzialmente possono essere 100 ascoltatori o un miliardo,
7: beh, certo, 100
6: milioni, tutti materiali quelli che possono collegarsi a internet e capitare una volta per caso sulle pagine dove c'è questa radio.
1: Infatti, perché, ma che infatti c'è un sito dalla Spagna, dall'Argentina, da un sacco di posti.
7: Il sito
1: è www.qz.org/radiocybernet, Qz è scritto KYUZZ.
7: Fantastico.
1: Tutto qua.
7: Grazie.
1: E voi invece chi siete?
7: Noi siamo Contro Radio.
1: Una radio dove?
7: Una radio di Firenze, nata a Firenze, appartiene al network di Radio Popolare. Una radio di informazione più tradizionale, utilizziamo
1: noi
7: i mezzi più tradizionali come l'etere, si lotta per rimanere
1: sul
7: l'etere.
1: Noi siamo liberi proprio perché non avendo un palinsesto per scelta, non possiamo fare quello che vogliamo. Infatti io prendo questa nastra così com'è, lo campiono, lo metto lì.
7: Ok. Buon lavoro a te.
1: Vabbè.
9: Posso fare un commento?
10: Buona camicia a tutti.
6: Collo fit.
1: Collo
6: fit.
1: Pollo fit.
6: Giusto pollo.
1: Il pollo coi baffi. Basta, vaffanculo. Ma non,
7: Dio.
1: Ma non avete niente da bere di fresco?
7: Niente.
1: Io,
7: cioè,
1: io
7: bisogna
1: niente.
7: Che te lo compri.
10: Succhi di frutta. Andiamo a farci un succo di frutta.
1: Se me lo offri, sì. Pensaci. Potresti pentirti. No, non hai soldi con me.
6: Non hai soldi con me, viaggiano con te.
7: E quindi non bevi?
1: Io produco beni immateriali. Noi produciamo un bene immateriale.
6: La cacca?
1: No, è molto materiale. Puoi fare le case con la cacca.
6: Ah, ecco. Produciamo muco.
1: E col quello muco? È anche materiale.
6: Spiegami cosa fai col muco.
1: Un ottimo collante per mattonelle.
6: Le lacrime.
1: Le lacrime sono un ottimo digestivo.
6: Lo sperma.
1: Basta, è un ottimo. Vabbè.
6: Un sudore.
1: Sudore è la colla che ci unisce.
7: E il nero delle dita?
1: Il nero delle dita rimane lì come.
7: Non è usabile.
1: È decorazione. È decorazione. È una bella.
7: Stracchino e rucola.
10: Intervista il barista.
1: No, non ha senso.
6: Intervista il barista, hasta la vista, Battista.
1: Viene a mettersi in un angolino, così faccio qualche ripresa di tutto. Noi vorremmo metterci là, in stampa, per
6: ricordare.
7: E poi non so come entrate e uscite più quando sarete.
1: Ah! Sono delle cazzo che sono le cose? Stava fischiando, eh? Paolo? Tutte balle.
7: Più di così sarà un po' difficile.
1: Che microfono professionale che ho.
7: Anche perché se schiacci con questa gamba di plastica poi.
1: Senti. Siamo qua alla presentazione del libro, Kryptonite, siamo in attesa che inizi appunto questa presentazione.
8: Questo libro si intitola Kryptonite, fuga dal controllo globale, crittografia, anonimato e privacy nelle reti telematiche. Il libro è edito dalla casa editrice Nautilus di Torino, sono degli editori abbastanza conosciuti che finora però hanno pubblicato libri dai contenuti, diciamo pure completamente diversi da questo. Con questo libro hanno iniziato anche loro a trattare di argomenti che vanno abbastanza, destano abbastanza interesse fino a diventare quasi una moda in questi ultimi mesi. Il libro affronta gli argomenti che diremo da un punto di vista abbastanza diverso, ci sembra, da quello, dalle prospettive che abbiamo visto finora proporre sia in Italia che anche all'estero. Anzitutto, come qualcuno si sarà accorto, l'autore in copertina è un tale Gio Lametta, che non è tra noi, siamo qua in sei. Gli autori dei vari capitoli sono sette, la persona che manca non è Gio Lametta, è una persona che purtroppo ha dovuto partire per servire lo Stato, che l'ha chiamato a difendere appunto la patria e quindi arriverà solamente domani, ci dispiace moltissimo. In ogni caso Gio Lametta non è nemmeno lui, è una persona, entità che aleggia un po' su tutto questo evento, su tutto l'ACIT. Poi chi ha una voglia di fare un po' di indagini tra vari canali informali forse riuscirà anche a risalire a questo fantomatico Gio Lametta, che è poi protagonista del racconto narrazione che contiene il libro o che è contenuto dal libro. Poi chi leggerà la cosa forse capirà questo gioco di specchi tra la storia di Gio Lametta, che è una specie di romanzo autoconcludente ambientato a Metropolis, nella città di Superman, solamente che combatte contro Superman, in una storia che poi forse accenneremo, ma che parla da contenitore ed è contenuto nel libro, a seconda dei punti di vista. Questa sera cercheremo di fare una presentazione abbastanza veloce di una serie di questioni che sono abbastanza complesse. Abbiamo cercato nel libro di trattare comunque questi argomenti nel modo più comprensibile possibile, tant'è vero che il libro non è rivolto a nessun pubblico particolare. Abbiamo cercato di rendere la lettura possibile anche su più livelli, attraverso più percorsi di lettura, in modo tale da rendere il libro interessante anche sia agli occhi degli smanettoni, di quelli quindi che vogliono dettagli tecnici, sia agli occhi di chi invece non è uno smanettone ma ha un interesse generale a capire meglio questioni inerenti le possibilità di controllo sociale sulle reti telematiche. Due parole di introduzione. Alcuni degli autori, di quelli che hanno contribuito a scrivere i vari capitoli del libro, avevano fatto 3 anni fa un'altra cosa scritta, un altro libretto molto più piccolo e anche più modesto tutto sommato, totalmente autoprodotto, che si chiamava Digital Guerrilla ed è, pur con tutti i suoi limiti, di una cosa assolutamente prodotta in casa, quindi molto molto alla buona, nonostante questo ha destato molto interesse soprattutto nel giro tra il pubblico al quale ci si rivolgeva allora, che era abbastanza focalizzato sui frequentatori di centri sociali autogestiti, posti occupati e comunque situazioni antagoniste di movimento, interessate ad utilizzare la rete telematica per sviluppare ulteriormente quella rete di comunicazione orizzontale, caotica, aritmatica, che fino ad allora è andata avanti attraverso le riviste, le fanzine, le radio, i giornali, gli scambi a voce e così via. Quel libretto era un'introduzione generale all'uso, il sottotitolo era all'uso alternativo di computer modem e reti telematiche e spiegava proprio le basi, l'ABC, cosa è una rete, cosa si possa fare, come può essere utile per una situazione di movimento, cioè per una persona interessata essenzialmente a comunicare con altre persone nella maniera più libera possibile. Era una posizione che già allora in qualche modo si differenziava da tutti quelli che parlavano delle reti di internet come un nuovo mercato, un nuovo supermercato spettacolare con le varie colorato e così via. E dicevo appunto, pur con tutti i suoi limiti, ha avuto il merito effettivamente, il risultato concreto, di avvicinare una serie di persone e soprattutto una serie di situazioni all'utilizzo delle reti telematiche. Infatti oggi, a distanza di 3 anni, ci accorgiamo che, ovviamente non per merito di questo libro, ma per tutta una serie di altre situazioni, effettivamente moltissima gente, moltissime situazioni si sono avvicinate alle reti, hanno cominciato a usare le reti telematiche per tessere una serie di rapporti che adesso stanno anche dando i loro frutti. In parte questo evento, questi 3 giorni, in parte è anche uno dei moltissimi effetti di questa spinta verso una collaborazione sempre più intrecciata tra varie situazioni e vari...
12: Ah, ciao! Ciao, come va? Bene, e tu? Ieri sono uscito con Enzo. Ma davvero? E che novità ci sono? Ah, ha cambiato deodorante. Ma no, e cosa usa adesso? Adesso usa Pestilence. Pestilence? Ma funziona? Funziona tantissimo, gli sono sparite tutte le zecche. Dai, veramente? Sì, anche da quel posto lì.
8: Da vari posti, come CPA, è utilizzato come base logistica in rete per l'organizzazione dell'HAC meeting, dell'HACIT, e così via. Questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi 3 anni è sicuramente molto, è un risultato positivo, nel senso che appunto finalmente riusciamo a comunicare in maniera molto molto libera e molto economica, in modo molto facile. D'altra parte ci ha condotti a porsi una serie di interrogativi su i limiti e i rischi della comunicazione in rete. Quindi una volta che la gente ha cominciato ad utilizzare la rete, è bene smorzare, da un certo punto di vista, smorzare gli entusiasmi e rendere la gente anche partecipe dei rischi di controllo sociale, nello specifico, che la comunicazione in rete comporta. Ora, questa è una cosa non nuova, ovviamente, perché risale la paura del Grande Fratello, è una cosa che risale a molti anni fa, c'è sempre stata, soprattutto negli ambienti antagonisti, diciamo pure, c'è sempre stata una certa... diffidenza nei confronti delle macchine e delle reti telematiche, in quanto si diceva talvolta strumenti di dominio, strumenti del capitale. Effettivamente noi pensiamo che esistano molti rischi di controllo sociale, che le macchine siano intrinsecamente portate ad esercitare una certa dose di controllo su quello che gli individui fanno e dicono e pensano. Questo libro nasce proprio per soddisfare l'esigenza di capirne di più su questi rischi. E quindi si focalizza non più sull'utilizzo generale delle reti, bensì sui vari modi per sfuggire al controllo sociale in rete. Quindi si parla di appunto crittografia, anonimato e varie tecniche che poi diremo in breve. Un'altra cosa da dire subito è che comunque questa sera presentiamo un libro che poi svolgerà un po' la funzione di libro di testo,
13: chi ce l'ha?
8: Potremmo dire, per uno dei 2 corsi che si svolgeranno durante l'HACIT. Uno è quello che si è appena concluso pochi minuti fa, il corso di telematica di base, l'altro è quello invece che verrà tenuto proprio dai vari coautori di questo libro sulle tecniche di crittografia anonimata in rete. Quindi questa sera faremo una presentazione generale, molto generale del libro, per dare un'idea a chi è interessato dei contenuti della materia. Poi chi vuole approfondire le cose potrà sicuramente partecipare alle varie lezioni, ai vari incontri del corso che trovate nel programma e che tratteranno ogni incontro una materia specifica, una tecnica specifica, seguendo un po' il filo conduttore del libro e quindi seguendo i vari capitoli. Se questa è l'impostazione, diciamo, sociale e politica di fondo che ci ha dato la spinta per costruire questo libro, esiste anche una seconda una seconda radice, potremmo chiamarla, che è più di tipo tecnico e che riguarda un certo modo di rapportarsi alla tecnologia. È un'eredità dell'universo degli hackers, cioè di quelli che in Italia sono stati chiamati pirati informatici, ma che, come ormai quasi tutti sappiamo, la parola pirati non è forse la più indicata per descrivere cosa è un hacker. Un hacker per noi è tendenzialmente uno, è stata usata la parola smanettone in italiano, che rende abbastanza bene, è comunque una persona che vuole mettere le mani sopra la tecnologia e eventualmente utilizzarla in maniera poco ortodossa o distorcerla o in maniera creativa per soddisfare le proprie necessità e i propri bisogni. Ed è una persona che per fare questo non si rivolge a qualcun altro, cioè non delega questa sua esigenza a qualcun altro, ma mette le mani direttamente lui stesso sopra le macchine o sopra i programmi e compie la sua azione creativa da hacker. Questo per noi è un hacker, e questa è il secondo filone, possiamo dire, che ha contribuito a formare un po' l'impostazione generale del libro. Da questi due tronconi, da una parte gli utilizzi sociali e politici dei posti occupati e dei centri sociali, dall'altra parte l'eredità informatica degli hacker, è nata l'impostazione di Kryptonite, che è un'impostazione appunto di incentivo alla soddisfazione unilaterale dei propri bisogni, delle proprie esigenze. Diciamo subito due parole di introduzione su cos'è la crittografia, che è uno degli argomenti di base sul quale si sviluppa il libro e che ci permetterà poi di rendersi conto cosa intendo quando dico soddisfazione unilaterale dei propri bisogni. La crittografia, per chi non lo sapesse, è una tecnica che permette di mascherare il contenuto di una comunicazione in modo tale da essere illeggibile ad occhi estranei. Cioè, se io mando un messaggio in rete a qualcuno, normalmente questo messaggio può essere intercettato e letto da moltissime persone lungo la rete, potenzialmente chiunque si trovi lungo il tragitto di questo messaggio. Con la crittografia un eventuale intercettatore non riuscirebbe comunque a leggere il contenuto del messaggio, perché questo verrebbe mascherato in una serie di caratteri totalmente incomprensibili. La crittografia è un'arte in realtà antichissima, non è nata certamente con le reti telematiche, è molto più antica, risale, si dice, un paio di millenni fa, pare ai tempi di Giulio Cesare, durante l'impero romano, che naturalmente aveva la necessità di coordinare gli ordini inviati alle truppe decentrate sul territorio dell'impero, in modo tale che un eventuale nemico, se anche avesse catturato il messaggero che portava il messaggio, non avrebbe potuto leggere il contenuto del messaggio e quindi non avrebbe potuto capire le mosse strategiche militari sul territorio. Quindi la crittografia è sempre stata essenzialmente un'arte militare importantissima, tanto è vero che perfino durante la Seconda Guerra Mondiale la crittografia ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria degli alleati, degli americani, nei confronti dell'esercito nazista, in quanto tra i vari eventi poco narrati dalla storiografia ufficiale vi è quello del successo da parte degli americani. Sono in pratica riusciti a rompere il codice di crittografia che i nazisti utilizzavano per inviare ordini alle truppe, per inviare ordini ai sommergibili e così via. Il famoso codice Enigma era un modo particolare, un algoritmo, nel linguaggio tecnico, un algoritmo per codificare i messaggi e renderli illeggibili. Gli americani sono riusciti, dopo moltissimi sforzi matematici, a rompere questo algoritmo e quindi a leggere i messaggi cifrati con questo codice. Tutto questo all'insaputa dei tedeschi, che continuavano a inviare i loro ordini, le loro informazioni strategiche, senza rendersi conto che in realtà tutte queste informazioni cadevano sistematicamente in mano al nemico, che poteva così anticipare le mosse dell'esercito nazista e alla fine riuscire a sconfiggerlo. L'importanza quindi della crittografia o della crittologia, che è l'arte che cerca di rompere gli algoritmi di crittografia, è un'importanza assolutamente immensa, cioè l'importanza della rottura di questo codice usato dai nazisti probabilmente non è inferiore a quella della bomba di Hiroshima. Le informazioni sono qualcosa di estremamente potente, non solo da oggi, ma in campo militare da sempre. Proprio a causa dell'importanza degli algoritmi di crittografia, gli stati nazionali hanno una particolare disciplina che regolamenta l'utilizzo degli strumenti di crittografia da parte dei privati. Questo perché negli ultimi anni, questa è la cosa, la vera novità, la crittografia è esistita, ma è solamente da pochi anni che non è più un'arte esclusivamente militare, perché con la diffusione dei personal computer oggi chiunque può dotarsi di strumenti di crittografia che sembrano essere assolutamente robusti, molto più robusti di qualunque altro sistema sia stato utilizzato in passato anche da militari. Questa è una cosa che ha spaventato moltissimo le polizie di tutto il mondo, perché nel momento in cui anche perfino un privato cittadino, quindi uno che non ha praticamente nessun mezzo economico, riesce a comunicare con qualunque altro privato cittadino, sfuggendo al controllo istituzionale delle agenzie che per mestiere controllano la gente, e quindi essenzialmente servizi segreti e polizie di tutti i tipi, questa è una cosa che appunto mette in discussione la funzione stessa dei servizi di informazione e di controllo sociale statale. Per questo motivo ci sono delle leggi molto precise che in alcuni stati addirittura impediscono ai privati cittadini di utilizzare un certo software. Ad esempio in Francia è proibito utilizzare il PGP, che è uno dei software che noi presentiamo in questo libro. Negli Stati Uniti è proibito esportare software di crittografia, ma è proibito in maniera molto molto forte, tant'è vero che la proibizione è contenuta in un insieme di leggi, di regolamenti, che si chiama ITAR, cioè International Traffic in Arms Regulations, regolamenti per il traffico internazionale di armi, che equiparano il PGP e gli altri software di crittografia robusta ad armi da guerra. Quindi chi le vuole esportare è tenuto ad avere una particolarissima licenza che è la stessa di chi intende esportare armi da guerra, cannoni, bombe, cose di questo genere. Questo per dare un'idea dell'importanza che hanno questi strumenti. È molto interessante a questo punto dire anche che nonostante esista questa legge americana, nonostante esistano molte leggi in vari stati nazionali che proibiscono o regolamentano in qualche modo l'utilizzo di questi sistemi di crittografia, nonostante tutto questo, questi programmi si stanno diffondendo a macchia d'olio in maniera rapidissima. Il PGP, per esempio, è stato immediatamente esportato pochissimi giorni dopo la sua uscita ufficiale, nonostante il fatto che l'esportazione di questo programma poteva essere punibile come un crimine contro la sicurezza nazionale. È molto importante segnalare questa cosa perché si rimanda anche all'impostazione generale del libro, che è un'impostazione che ha poca o nessuna fiducia nelle leggi che dovrebbero difendere i cittadini dalle intrusioni delle agenzie di marketing o di chiunque altro abbia voglia o necessità di controllare e di raccogliere i nostri dati. Quello che vogliamo dire è che esistono molte leggi che avrebbero dovuto proibire l'esportazione del PGP o avrebbero dovuto vietare il suo utilizzo. Queste leggi non hanno funzionato. Allo stesso modo, secondo noi, è difficile che funzionino delle leggi che svolgano la funzione opposta, cioè che riescano a tutelare i privati cittadini dall'agenzia di controllo. Per questo motivo l'importazione generale del libro è un'importazione molto alla hacker, come dicevo prima, alla mettiamoci le mani sopra, alla non aspettiamo che qualcuno promuova per noi una legge che si difenda. Al contrario, provvediamo subito a difendersi da soli attraverso una serie di tecniche. Che noi abbiamo trovato, ovviamente nessuna di queste tecniche è stata inventata da noi, questo sia ben chiaro, sono tutte tecniche che sono state sviluppate cooperativamente, che hanno una storia antichissima. Quello che noi abbiamo fatto è stato raccogliere queste tecniche all'interno di un discorso generale che è appunto questo, della appropriazione unilaterale di queste tecniche senza delegare a leggi, parlamenti, corporazioni, sindacati, partiti e così via. Questa è l'impostazione generale, poi potremmo forse passare a esporre brevemente quali sono queste tecniche. Magari lascio la parola agli altri coautori che brevemente cercano di spiegare di cosa si tratta. Si tratta comunque di tecniche abbastanza complicate, ma secondo noi anche tutto sommato comprensibili, perfino non addetti ai lavori. Quindi c'è un po' pane per tutti i denti. Lascio la parola a
13: sì, diciamo, io non vorrei, se sarò molto breve, il caldo arriva e via dicendo, io non vorrei soffermarmi, cioè non a caso stiamo aprendo il corso che poi è quello che ci consentirà un momentino di approfondire l'utilizzo delle tecniche di cui parliamo. Quindi molto brevemente la parte, diciamo, di cui io mi sono interessato, e devo anche sottolineare che se è vero che nessuno di noi è inventore di nulla, sicuramente fra tutti noi io sono

0: l'essenza di questo programma è che attraverso l'impiego di una chiave privata e di una che viene tenuta riservata sul proprio computer e di una chiave pubblica che viene invece distribuita con vari modi, poi ci soffermeremo anche su quali, ci soffermeremo nel corso quali sono questi modi, via dicendo, per il mondo, quindi in rete, fisicamente sul dischetto, si può ottenere che chiunque è in possesso della mia, della chiave privata, della chiave pubblica di una persona, criptando con le operazioni che potremo vedere, quanto ad adirmi o da spedirmi attraverso questa chiave, mi invierà un messaggio, comunque un file, un qualcosa che soltanto io, che sono in possesso della mia chiave privata e della password di accesso a questa chiave, potrò leggere. In modo che, senza diffondersi troppo, possiamo definire, se non invulnerabile, che è probabilmente eccessivo, comunque di estrema difficile intercettazione e decrittazione da parte di altri, garantendo quindi praticamente un'impenetrabilità della comunicazione. L'UPAC ha già spiegato piuttosto bene quali sono le conseguenze politiche, sociali, i timori che questo può suscitare, e suppongo che siano abbastanza evidenti. Dicevo appunto che la cosa interessante secondo me da vedere è perché un tizio come me, per esempio, che ripeto, mentre tra noi c'è chi addirittura, e poi lo spiegherà, ha creato, compilato, preparato software particolari innovativi, si è preso la briga sulla base dell'uso di un programma abbastanza diffuso e di tecniche abbastanza diffuse come gli Anonymous Remailer, che vedremo dopo, cioè mentre BGP ci consente di criptare il messaggio, di nascondere i suoi contenuti, gli Anonymous Remailer, solitamente basati sempre su questa tecnica, ci consentono di rendere non individuabile le persone con cui stiamo comunicando, cioè mentre PGP ci garantisce la non visibilità del contenuto del messaggio, l'anonymous remailing ci garantisce anche l'impossibilità di vedere quali rapporti ci sono fra persone e persone, di sapere se io sto comunicando con una persona piuttosto che con un altro, di arrivare a un newsgroup o a una mailing list senza che sia possibile effettivamente rintracciare l'autore di quel messaggio. Dicevo che sono tecniche abbastanza diffuse, una persona come me che non è hacker, non ha capacità, lo fa fondamentalmente per aver approcciato il discorso delle reti in modo un po' particolare, cioè avere vissuto ad esempio l'introduzione dell'informatica nell'ambito lavorativo in cui si trovava e della ristrutturazione che questo ha comportato in modo estremamente negativo e devastante sulla qualità del lavoro stesso e di vita che stava facendo e sull'intensificazione dello sfruttamento. Si fonda appunto, e questo penso sia un elemento che accomuna tutti noi, sull'estrema sfiducia verso quelle istituzioni o quelle agenzie o quei soggetti che dovrebbero garantire in qualche modo la riservatezza, la non manipolabilità dei dati in rete, si fonda quindi sul considerare la diffusione di queste tecniche un lavoro estremamente importante, cioè rispetto a quella che, e l'abbiamo verificato anche nel corso precedente di telematica di base, la scarsa percezione del possibile utilizzo, che va comunque sottolineato a mio avviso, delle reti come strumento di comando, come strumento di controllo, come strumento di dominio, l'uso di queste tecniche rappresenta a mio avviso un notevole antidoto. Da qui secondo me vale la pena di studiarle, una volta studiate ci appassioni, allora poi cominci a dire che forse diffonderle può avere un senso che al di là delle convinzioni personali è comunque un senso anche politico, non esito a usare queste parole. Di conseguenza, ecco, il senso del libro e il senso del corso, per quanto riguarda la mia personale impostazione, sono questi. Sulla parte un po' più tecnica, eccetera, approfondiremo man mano che andiamo avanti durante questi 3 giorni.
1: Io sono occupata del capitolo sui libri sistemati, un capitolo piuttosto breve che analizza una piccola debolezza intrinseca, una sua debolezza del PGP, cioè del software di cui parlava prima per Wolfus, cioè la difficoltà di tenere intere basi di dati criptati sul proprio disco. Il FastSystem è un sistema di struttura dell'informazione sul proprio disco, del proprio computer, cioè come si chiamano i directory, come si chiamano i file. Il BGP permette di lavorare bene criptando, utilizzando la crittografia per i singoli file, i messaggi, ma non può per esempio gestire intere directory criptate. Quando si presenta tutto il problema di mantenere delle basi dati piuttosto complesse sul proprio disco, inaccessibili a un eventuale nemico, si chiama nemico in crittografia,

0: sia la persona che attenta ad aggiungere la nostra informazione. Quando appunto si vuole tenere intere cartelle, intere direttori, ritardi o addirittura un intero disco, si pone il problema di utilizzare altri programmi. Una parte di questi programmi sono stati realizzati nel capitolo, senza devo dire trovare un programma soddisfacente che vada bene. Soprattutto si pone il problema del file system, che è legato sempre al sistema operativo utilizzato. Quindi avremo programmi che funzionano soltanto per il sistema DOS, programmi che vanno soltanto per Windows 95, per Windows 98, programmi che vanno soltanto per Linux. Quindi uno di questi sono stati, io di sistema operativo, è stato analizzato quanto software si trovava in giro, sempre cercando comunque lo software, quello che era conosciuto, cioè non disponibile, liberamente in rete, oppure quello che si può ottenere con il pagamento di una modica cifra direttamente dall'autore. Vi risparmio l'elenco di quali sono i programmi, dobbiamo dire appunto che non abbiamo trovato un programma che in qualche maniera soddisfacesse quali sono veramente le esigenze di chi vuole tenersi dei dati che dati sul proprio disco. Così si sente lo stesso, sì. E anche meglio. E quindi non abbiamo trovato un programma, il capitolo lancia un pochino una sfida alla comunità di programmatori che si muovono in rete attraverso progetti di programmi comuni che si sviluppano appunto nella rete per costruire un programma che possa soddisfare le esigenze di sicurezza di chi vuole adottare il sistema di capo. Una particolarità molto interessante di cui probabilmente parlavo di più tardi per Synapsi è offerta dalla collezione di per la domenica, poi non facciamo conoscere sulla domenica, è l'interazione in un programma che è utilizzato per Linux di due sistemi diversi di oscuramento delle informazioni, di crittografia e di steganografia. La steganografia è una tecnica molto particolare che permette di far scomparire completamente scomparire proprio contenuto che non vuole essere mostrato, contenuto crittografato comunque che non vuole essere mostrato. E appunto esiste un programma sotto Linux per dimostrare l'interpretare la sicurezza del sistema operativo da lui preferito, esiste un programma sotto Linux che permette di combinare crittografia e steganografia. Il capitolo, che è molto bello, proprio perché non esiste ancora un materiale sufficiente, ma soltanto buone idee potrebbero essere messe in pratica, il capitolo si conclude con una parte sulla cancellazione sicura dei propri file. Soprattutto con l'avvento di sistemi operativi più user friendly, come può essere il Windows 95, non ci si rende conto spesso che un file che non si desidera mantenere, che non si vuole far vedere, in realtà non viene cancellato quando si fa l'operazione cancella, non viene cancellato dal proprio disco, ma viene spostato in altre direzioni dalle quali poi è possibile recuperarlo più o meno facilmente di nuovo a seconda del sistema operativo. Il capitolo si conclude appunto con una serie di tips, di piccole informazioni che a livelli diversi di paranoia sulla cancellazione dei propri file spiegano quali sono le diverse tecniche possibili per cancellare sempre più definitivamente un file dal proprio disco. Questo per quanto riguarda il capitolo di per sicurezza. Poi torniamo purtroppo a dire che il settimo autore del libro, che è Putro, non è potuto venire questa sera perché è stato chiamato a fare il militare proprio ieri, e quindi Putro non c'è, appunto stiamo parlando di serve, ma arriva probabilmente stasera se riesce direttamente da Milano, ci sarà qui soltanto domani e domenica per il momento di corso in cui dovrò parlare. Dico allora io velocemente due parole sui inserver. Gli inserver sono macchine molto simili a quelle che ha di nuovo descritto da Wolves, cioè macchine che permettono, macchine computer in internet che permettono l'invio di posta anonima, ma in più rispetto agli anonimi su email permettono anche di ricevere risposta alla propria posta anonima. Detto così sembra lo puntiamo, cosa che non è possibile, cioè io mando un messaggio anonimo e qualcuno mi può rispondere, se è anonimo non dovrebbe potermi rispondere, ma con un sistema piuttosto complesso che è spiegato passo passo nel libro in maniera estremamente semplice, pur essendo l'argomento estremamente complesso, si può vedere allora l'utilizzo, la possibilità di utilizzo di questi minserver che permettono questo scambio bidirezionale di posta anonima. Questi due capitoli si passa quindi nel libro a parlare di steganografia.
1: fuggita. Fuga dal controllo globale.
2: La tecnologia è uno strumento che permette di far sparire informazioni e tutti i tipi di informazioni. E in genere queste seconde informazioni non hanno niente a che vedere con le prime. Allora faccio una piccola introduzione tecnica, anche se approfondiremo questa cosa domenica. Dunque, le informazioni a fare sparire possono essere di qualsiasi tipo. Immagini, suoni, messaggi di testo, qualsiasi cosa che può essere rappresentata mediante un file, una sequenza di bit. Le informazioni che vengono usate come contenitore non sono di qualsiasi tipo, ma devono avere qualche caratteristica particolare. In genere sono stati di immagini, animazioni, suoni, queste cose comunque le vediamo. L'esistenza della steganografia ha una prima importantissima conseguenza. E cioè, dovunque esista un canale di comunicazione, è possibile controllare le informazioni che vi transitano. Infatti, dato che grazie alle tecniche steganografiche le informazioni possono essere organizzate su più livelli di astrazione, ciò che risulterebbe da eventuali controlli sul canale è semplicemente l'aspetto più superficiale delle informazioni. E generalmente questo ha un aspetto innocente, tipo un'immagine di un paesaggio o cose del genere. Mentre quello che è un messaggio, che è nascosto in profondità, resterebbe accessibile solo a persone autorizzate a riceverli. Quindi questo ha un altro importante corollario, cioè la crittografia non può essere proibita. Proprio l'idea di proibire la crittografia è stupida e ingenua. Questo è proprio il succo di tutto il capitolo. Basta, cioè approfondiremo domenica.
3: Posso Mazzarello? Rossino? Mi sono occupato di telefonia digitale capitale. Sì, mi danno un biglietto, mi ricordo intanto che questa sera ci sarà il
1: vigile,
3: ovvero il momento di scambio di chiavi PGP e di certificazione, ovvero quando uno certifica una chiave PGP di un altro utente, garantisce in qualche modo la corrispondenza tra quell'utente e la chiave che quell'utente ha presentato, perché normalmente ci scambiamo le chiavi per via telematica e non siamo effettivamente sicuri che la chiave ci venga da quella determinata persona. L'occasione di questa sera è però appunto di scambiarsi le chiavi fisicamente in prima persona e di certificarle ovviamente. Tornando libro sulla telefonia criptata, mi sono occupato di come crittografare le telefonate partendo sia dai cosiddetti scrambler telefonici ormai obsoleti, cioè quelle apparecchietti che si attaccavano ad entrambi i capi della linea telefonica e criptavano la conversazione con un sistema di crittografia direi abbastanza debole. C'erano diversi tipi di scrambler che si potevano anche autocostruire con un po' di migliaia di lire, però la sicurezza che garantivano, pur sembrando elevata, in realtà era abbastanza bassa, perché bastava munirsi di un apparecchio simile e per tentativi, provando una delle possibili chiavi, delle possibili combinazioni, era possibile facilmente ricostruire il contenuto della conversazione telefonica. Chiaramente oggi ci sono dei sistemi informatici per fare la stessa cosa, ovvero abbiamo il computer, in particolare un computer per servire a questo scopo della sorta di scheda sonora, di microfono, cuffie o cassa, speaker, un modem e non indispensabile la connessione internet. Infatti possiamo, o ovviamente un software di criptografia telefonica, possiamo o utilizzare questi software per telefonare direttamente al nostro interlocutore, oppure utilizzare la rete, cioè entrambi gli interlocutori che sono connessi in rete, sanno l'uno l'indirizzo dell'altro, decidono di telefonarci, diciamo, e con uno di questi software possono parlare, trasmettendo la propria voce, quindi anche all'altro capo del mondo, forse una spesa di una telefonata urbana. Ma quello che differenzia questi software da altri software più famosi come NetFone, InternetFone, probabilmente conoscete, è il fatto che software come quelli presentati nel libro, che poi sono PGP Phone, SpeakFreely e Nautilus, permettono di criptare la voce con un algoritmo di crittografia robusta, cioè difficilmente con agli occhi di un potenziale nemico sono molto difficili da decrittare, se non quasi impossibili. E nel corso del libro ho presentato i possibili problemi che possono nascere da conversazioni di questo tipo, in particolare il famoso problema dell'uomo nel mezzo, meglio definito l'attacco, ovvero due interlocutori che si parlano con una terza persona che sta a sentire e, oltre a intercettare la conversazione, posto poi che non riuscirà ad equiparla se tutte le cose sono andate per il verso giusto, però potenzialmente questa persona potrebbe fingersi uno dei due interlocutori, cioè potrebbe ingannare i due interlocutori fingendosi uno dei due con il primo e fingendosi l'altro con il secondo interlocutore. In pratica questa terza persona fa le parti sia del primo sia del secondo, riuscendo in è abbastanza spiegato adesso qui, scusate, comunque è un concetto un po' ostico da capire. Comunque c'è la possibilità con questi software che se non conosciamo la voce dell'interlocutore, c'è la possibilità che una terza persona possa intercettare la nostra conversazione e anche sostituirsi al nostro interlocutore. E nel libro ci sono anche spiegate le tecniche per sfuggire a questo problema, per minimizzare questo tipo di attacco. Bon, passo la parola ad Andrea Loro, che si è fatto di telefonia criptata.
4: Allora, io ho fatto l'ultima parte di questo libro, il capitolo sul packet radio, che si occupa dell'ultima fase di questa nostra trasformazione in rete o sulle reti telematiche, cioè di questa nostra liberazione, cioè riappropriazione di strumenti che ci permettono di comunicare in maniera libera. Quest'ultima fase ci fa abbandonare anche il problema forse principale dell'accesso alle reti telematiche, cioè il problema della connettività vera e propria, cioè a partire dal nostro modem che deve fare una telefonata, una chiamata per connettere un altro provider o un altro AWS e via dicendo, andare a problemi di connettività come quelli che ci sono stati ieri per riuscire a portare la rete disponibile in tutta la zona del CPA, dove vedete cavi ovunque e il tirare non è stato per niente facile, o anche problemi del tipo di riuscire a cablare o ad allestire stazioni telematiche in connessione tra di loro in zone in cui non è veramente possibile tirare i fili. Il packet radio viene appunto in aiuto in queste situazioni. Si tratta di una tecnica nata negli anni 80 da sperimentazioni di radioamatori americani e canadesi, che permette di trasmettere dei dati via radio, quindi scordandoci completamente qualsiasi supporto fisico ai nostri dati, sia che siano doppini telefonici o che cambiano fibra ottica. con il paketario affidiamo a lettere i nostri dati e il capitolo passo per passo ci aiuta a capire quali sono le problematiche, e ne sono molte, per fare questo tipo di trasmissioni. Faccio un breve accenno a forse uno dei problemi principali, a parte il problema tecnico che penso sia analizzato abbastanza bene, esiste un altro problema che è il problema legale. Come penso voi ben sapete, l'etere, nonostante sia un bene naturale come l'acqua, come le foreste, negli ultimi anni è diventato abbastanza importante. A partire in Italia con la legge Mammina, legge del 90, che ha regolamentato le televisioni e le radio, da quando sono i fenomeni come la telefonia cellulare o cose simili sono diventati dei fenomeni di massa, l'etere, in quanto spazio in cui trasmettere e ricevere, sta diventando sempre più importante e grandissimi investimenti di capitali vengono ogni giorno ipotizzati e fatti, quindi vengono sempre più reti che prima avevano una presenza fisica, quindi sempre attraverso o il doppino telefonico o le fibre ottiche, vengono trasferite sull'etere. Questo perché? Perché ci piace sempre di più essere liberi. Il fatto che in Italia ci siano 13 milioni di cellulari ci fa capire che se ci viene data l'opportunità di scegliere tra un cavo telefonico e appunto una libertà di movimento, si sceglie sempre quello. Questo ha fatto sì che l'etere, da un bene comune a cui chiunque poteva accedere, scegliersi una frequenza e trasmettere liberamente, come abbiamo fatto qui al CBA, da ieri trasmette sui 104 MHz una radio privata, sopra la cupola, per andare a vedere, che cioè, praticamente senza nessuna richiesta si è appropriata di una frequenza e ha iniziato a trasmettere. Nel libro tutto questo problema dell'accesso alle lettere, di perché lettere è diventato un valore così importante e quali sono i mezzi legali o non per accedersi, viene analizzato. L'ultimo sottobaragrafo, un baragrafo molto importante, a cui davo molto spazio domenica nel seminario sul packet radio, sarà quello sulla rete GSM. Ebbene, come dicevo prima, in Italia milioni di persone hanno deciso di avere la possibilità di telefonare e ricevere telefonate ovunque. Il tutto essendo abbastanza sicuri di aver scelto un sistema che non mette nessun compromesso alla loro privacy, e questo non è per niente vero. Il sistema GSM viene venduto dai due provider italiani, ma anche da tutti gli altri provider del mondo, in questo caso la TIM e la Omnitel, come un sistema di telefonia digitale completamente sicuro, inattaccabile. E gli avvenimenti di questi ultimi 4 mesi ci hanno fatto vedere che ciò non è assolutamente vero. Stanno lavorando due grossi gruppi di persone nel mondo. Uno ha un progetto per riuscire a decryptare l'algoritmo che fa sì che le nostre telefonate non possano essere ascoltate, e il secondo gruppo, che ha lavorato e ha vinto, nel senso che ci sono riusciti a tirare fuori l'algoritmo che invece rende sicura la SIM card, che è la schedina che all'interno di ogni telefono GSM lo identifica e che ci viene venduta come la cosa più sicura del mondo, cioè non è copiabile, nessuno potrà mai clonare il vostro telefonino, eccetera eccetera. Il 28 aprile di quest'anno due studenti della Berkeley e i ragazzi del Chaos Computer Club tedeschi ci sono riusciti, hanno clonato una di queste SIM, riuscendo a far funzionare due telefoni cellulari identici sulla stessa rete. Di questo e l'altro parleremo domenica.
2: In queste parole solamente per concludere, beh, intanto che il senso di questi tentativi sulla rete GSM non è tanto quello di dimostrare che il sistema non è sicuro, quanto quello di dimostrare che molto probabilmente le agenzie di controllo sanno benissimo che non è sicuro e hanno già gli strumenti per eventualmente intercettare i dati. E che le varie storie che sono state raccontate a proposito del GSM sicuro sono semplicemente delle menzogne. Volevo dire un paio di cose. Anzitutto che il libro è caratterizzato dal fatto che queste tecniche che sono state esposte molto brevemente adesso sono le tecniche che servono a Giolametta per sfuggire al inseguimento da parte di Superman
5: e per mettere a segno il suo conto da $1 miliardo ai danni del sindaco di Metropolis. Cioè, nel libro, dicevo prima, il libro contiene un racconto o è contenuto da un racconto, perché in realtà il libro si apre con un prologo in cui Giovanetta ha la necessità di comunicare con l'ex Luthor, nemico pubblico numero uno, come ben sanno gli estimatori dei fumetti di Superman, ha la necessità di comunicare con l'ex Luthor e allo stesso tempo di sfuggire al controllo di Superman e ovviamente della polizia di Metropolis, per una serie di motivi che verranno poi spiegati nel libro. E via via che queste sue necessità si evolvono e diventano sempre più complicate, lui si rivolge al libro per imparare quali sono i possibili utilizzi concreti di queste tecniche in una situazione molto concreta. Volevo anche dire che, come avrete capito, una delle caratteristiche che accomuna quasi tutte queste tecniche è quella di essere quasi invulnerabili di fronte ad eventuali nuovi dispositivi di legge. Abbiamo parlato di un ottimo esempio, appunto la steganografia. Come raccontava prima Frank Sinapsi, la steganografia è un ottimo esempio del perché la crittografia non può essere proibita per legge. Semplicemente perché ogni volta che io mando, per esempio, un'immagine a un amico, è possibile che quell'immagine contenga in realtà al suo interno un messaggio crittografato. E chiunque intercetti il contenuto della comunicazione vedrà semplicemente l'immagine o udirà il suono, ma non si renderà nemmeno conto che dietro questo primo codice comunicativo, l'immagine o il suono, esiste un altro contenuto. Questo significa appunto che non si può proibire, non ha senso proibire quello che non si vede. È come nell'ipotesi che qualcuno riesca a trovare il modo per diventare invisibile, è come pensare di proibirgli di diventare invisibile, è una cosa assurda proprio in sé. Questo si collega appunto al discorso che facevamo prima sulla nostra totale mancanza di fiducia nei confronti degli esperienti legislativi. Vale anche per i file system encriptati, cioè è possibile creare un intero disco fisso in cui, oltre a crittografarlo, cioè oltre a renderlo illeggibile, si applica anche un procedimento di steganografia per cui un eventuale osservatore non solo non può leggere il contenuto del disco, ma non può nemmeno rendersi conto che esiste quella porzione di disco. Questo può essere molto utile perché ci sono tanti casi in Italia, senza fare nomi, per cui alcune persone sono state oggetti di sequestri giudiziari, il loro computer è stato sequestrato, il computer conteneva una parte, una porzione criptata, non è stata rivelata la chiave di decrittazione semplicemente perché probabilmente la persona se l'era dimenticata o per altri motivi, non si sa, e le macchine, i computer oggetti di sequestro sono ancora oggi, dopo due anni, sono ancora oggi in mano alla polizia che per ripicca, diciamo quindi per vendetta, evidentemente non li vuole restituire, nonostante non esista nessuna prova, nonostante la persona oggetto di questo sequestro non sia nemmeno nel registro degli indagati. Ora, se al posto di utilizzare un semplice sistema di file system encriptati che rende leggibile il contenuto, ma è evidente agli occhi di un estraneo, cioè un estraneo si rende conto che una parte del disco è criptata, se al posto di questo si fosse dato un sistema di steganografia della porzione del disco, un eventuale osservatore non avrebbe neppure potuto rendersi conto che quello che lui vedeva non era l'intero contenuto del disco. Questo appunto per dire che le leggi in questo campo sono molto impotenti. C'è un'ultima considerazione di tipo più sociale e politico che vorrei fare, e cioè che è evidente a questo punto che questo tipo di tecnica può essere usata con molti scopi diversi. Alcuni di questi scopi possono essere anche del tutto antisociali, potremmo dire, cioè le paure ufficiali della polizia che queste tecniche vengono usate da rapinatori, terroristi, trafficanti di droga, pedofili, spacciatori e così via, mafiosi. In effetti nulla vieta che queste tecniche siano effettivamente utilizzate da queste categorie di persone, e questo si conduce all'impostazione finale del libro, che penso che siamo tutti d'accordo almeno tra i coautori, che è quella di restituire, alla fine di tutto questo, restituire la responsabilità dell'utilizzo di queste tecniche ai singoli individui che le utilizzeranno. Quindi il contenuto dell'ego è, potremmo dire, anorale, nel senso che non dà indicazioni su cosa si dovrebbe presentare, ma mette chiunque nelle condizioni di fare immediatamente determinate cose, lasciando però a ognuno, a ognuna di queste persone, la responsabilità di quello che fa. Cioè il concetto di responsabilità individuale è un altro delle linee guida fondamentali che siamo un po' uniti, pur nelle diversità delle varie persone che sono occupate di questo libro. Il concetto di responsabilità individuale è uno dei concetti che siamo uniti e che si è condotti a comporre

0: questa cosa. Con questo concludo, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa.
1: Una cosa velocissima è che il libro comunque ha un aggiornamento online, quello che si può vedere da dietro, l'indirizzo è www.ecn.org/prigionice, come i vari capitoli sono di volta in volta quindi analizzati, se c'è un nuovo software, se succede qualcosa di nuovo, se si presentano problemi, se qualcuno si mette a studiare questo argomento viene segnalato, su ogni capitolo c'è l'indirizzo di posta elettronica e la chiave PGP dell'autore, per cui è possibile mettersi in contatto con l'autore di un singolo capitolo e vi invitiamo a seguire, a collaborare, a contribuire con il sito inviando informazioni, notizie, testi, diciamo, ciò che...
2: Il nostro ospite obbligato e non perché è comunque una scelta nostra, ma perché non riusciamo a uscire fuori da questa dinamica. Cioè, cominciamo a metterci in relazione con queste cose, cominciamo a porci questo problema. Che cosa significa cominciare a fare un'evoluzione nel mondo del lavoro, il lavoro è il mondo di quella che è comunque il mercato della telematica, andare a portare i nostri valori politici e culturali, andare a portare un'etica, niente a che fare con la poetica che mi avvio un moralismo, ma con un'etica che può essere un'etica. Allora questi sono degli obiettivi reali, questi sono dei punti su cui possiamo misurare il successo, perché sennò finora siamo indietro, stiamo perdendo punti, non siamo in grado di metterci in rapporto razionalmente con quelli che sono le necessità, appunto il fatto di avere questa organizzazione, che ancora una volta chiedete di fare il gioco rovesciato dell'arcello, la quale l'arcello ha paura di spiegarsi troppo e quindi ha bisogno di dare equilibrio tra le cose perché ha paura di essere rispettata politicamente. E noi che rischieremo invece esattamente il contrario, cioè noi non si vogliono schierare, noi ci schieriamo troppo rimanendo un organismo di categoria lo stesso, la quale la nostra categoria rimane il centro sociale perché non riusciamo a starne al di fuori, più grave al di fuori. E quindi abbiamo dei gravi problemi da andare ad affrontare, a discutere, a parlare, a confrontarci con situazioni che hanno a che fare con degli elementi che sono di disturbo e non sono dei veri problemi, come appunto i fatalisti, i bambini di fare, ma tutte queste cose. Di cui non se ne dovrebbe fottere nulla, perché qui non sociale si tratta di problemi che cadono la rete. Allora, ci sentiamo che parliamo di problemi a difendere una cosa perché anche tale come la triste dovrebbe essere utilizzata. Allora non ci siamo ancora, perché anche noi stiamo continuando a pensare di creare un organismo all'interno della nostra struttura, cioè creare un organismo comunque di partito lo stesso, in cui il nostro partito è semplicemente la nostra esperienza identitaria, ma è limitante. Noi in questo momento in Italia ci stiamo vivendo una situazione di crescita esponenziale enorme di certe cose, di interessi, di sapere, di cose del genere. Ma siamo noi, con la nostra esperienza di ormai una decina d'anni, lavoriamo no, però, ma facciamo cose che ci piacciono queste cose che non abbiamo come potenza. Il risultato non è quello di creare, di integrare l'elemento tecnologia alternativa, internet, eccetera, nelle caratteristiche biologicamente accettabili come ora nella figura del giovane della vita, del giovane dell'anno. Questi non sono dei risultati, questi sono dei dati di fatto che succedono da solo, che succedono semplicemente per le relazioni dei sistemi che si leggono gli articoli sui sistemi medi. E che comunque di rapporti con i centri sociali ogni anno, di rapporti con strutture alternative ogni anno, e alla fine fanno gli hackers solamente per mettersi sul mercato del lavoro. Vorrei citare ad esempio di Mario Lana, studente meraviglioso che è appena stato beccato dalla polizia, che è una cosa gravissima comunque, ma che andava difesa politicamente e non cubato, andava difesa politicamente se succedesse nuovamente un episodio di questo genere, un organismo come quello che stiamo cercando di organizzare dovrebbe comunque difenderlo, dovrebbe difenderlo, e comunque la sua prima dichiarazione è stata, spero di avere molte pubblicità sui giornali, così che una grossa azienda mi assuma immediatamente con costo di tempo. Ecco.
3: Chi?
2: Ok, quindi ragioniamoci su questa cosa. Questo è il livello tra coscienza pubblica alternativa, centri sociali e monitoria alternativa. Se non siamo capaci di mettere il rischio della stessa questione, caso poi cambiare il nostro modo di rapportarci con le cose, continuiamo ancora ad essere la realtà del centro sociale che si è aggiornata. E adesso si occupa anche di tecnologie, ma intanto che il mondo va avanti, il mercato va avanti, la colonizzazione del ciberspazio va avanti e noi saremo sempre comunque quello che siamo sempre stati, sicuramente, cioè Italia è questa realtà. Per cui, voglio dire, lo so che sono polemiche, spesso le polemiche sono solamente provocazioni perché non possono purtroppo andare oltre che non scuotere un attimo mentre la classica pulce insomma nei padiglioni auricolari. Però spero che non celebriamo troppo i risultati, ma pensiamo insomma che abbiamo bisogno davvero di cominciare a pensare in un modo un pochino allargato, un pochino più multimediale, e che abbia anche un pochino certe dinamiche che riconosciamo ancora per il, insomma, del compagno bianco eterosessuale che è il punto di riferimento, e maschio che è il punto di riferimento di una certa realtà. Cioè c'è bisogno un pochino di transgender, scusatemi, che diventa comunque quelli che sono i nostri processi sensoriali. Abbiamo bisogno di giungere ad un punto di svolta veramente sul modo di fare politica e quindi anche il modo di fare politica in rete, ma di cambiare così. Per cui cioè, io spero che queste piccole provocazioni servano solamente come dei momenti di coagulo positivo per andare a creare questa agenzia, come la chiami tu, mi piace la parola, perché la idea che non sia solo una mailing list dove ci si piange addosso e ci dice sai che è successo questo e quest'altro, ma che sia un organismo di lavoro di produzione di informazioni e controinformazioni che riesca a sensibilizzare, a creare degli eventi, a creare appunto, come diceva Gabriele, eventi pubblici, dimostrazioni, provocazioni reali, irruzioni, soprattutto per real life, e non che rimanga solamente chi ha più rifiuti.

0: Cyberfeminismo.
1: Verso la creazione di questo soggetto, adesso sono parole addizionali,
0: però sicuramente qui si registra una mancanza di quella porzione di società che mette in contatto le avanguardie politiche con chi opera nel settore, insomma, le persone che lo fanno per lavoro, quindi essere contaminati da discorsi come l'impresa sociale, infatti la questione del reddito, tutte queste cose qui che sono mancate. Noi ci siamo limitati a fare delle grandi affermazioni di tipo americano, capitolo americano, cioè genericamente tutta la privacy. Quindi cosa? Perché non facciamo irrompere la realtà in questo dibattito che mi sembra un po' copiato da libri di origine anglosassone o di dibattiti solamente di tipo statunitensi? Commercio elettronico vuole assolutamente la privacy, la vuole, è indispensabile, non parte del commercio. Commercio elettronico è il media. Allora, noi ci troviamo sulla stessa strada di chi propone il commercio elettronico che ha bisogno della prima fetta, sentiamo la società cosa ne pensa di questo. Facciamo irrompere la realtà in questo dibattito che mi sembra un po' schematizzato, un po' intestato su ipotesi che sono puramente accademiche e se lo possono permettere gli americani che non hanno una storia di fatto sociale. Noi invece vogliamo assolutamente dentro. In Italia ci sia una novità, comunque. Non volevo fare il discorso teorico, però l'ho fatto perché mi sembrava che alcune provocazioni dovevano essere contro. Poi magari fare proposte che l'FMI abbia dei costi, come succede in tutti i paesi d'Europa dove hanno fatto l'FMI fino adesso, per permettere che le sedi dove vengono fatti i seminari e i dibattiti abbiano il giusto grado di accoglienza, che le strutture siano adeguate e la gente non sia obbligata a fare dei sacrifici, già che è già di fronte a un problema di comprensione culturale che è abbastanza serio. Che quello che passa per la strada possa essere incuriosito di mettere dentro il piede e dire, cazzo, questo lo sta succedendo, magari poter venire io con mio figlio per partecipare anche in maniera più completa, magari con la tecnica di reddito. Quindi non dovrebbe stupire se un domani si chiedesse, pur salvaguardando il fatto che adesso noi abbiamo espresso quello che è un livello del dibattito adesso noi abbiamo dimostrato di essere in grado di fare una cosa, una certa qualità, basandosi sui nostri limiti. Appunto perché abbiamo fatto questo, abbiamo ottenuto questo risultato, il prossimo sarà quello di riuscire a farne uno di una qualità più alta, cercando di non compromettere i contenuti, ma tenendo anche molto in considerazione che per certe cose c'è bisogno anche di una forma organizzativa e di una struttura che il centro sociale non è proprio il massimo dell'espressione. Se poi lo si può fare in un centro sociale con quelle caratteristiche sono ancora molto più contenuti. Allora, il risultato può essere quello di non sono d'accordo di lasciare lo spazio di 2 anni tra qui e per il prossimo incontro, io rilancio, che addirittura che anche 2 anni, quindi facciamo anche di più, nel senso che ascoltatemi perché sennò è una posizione pregiudiziale la vostra. Ora, cos'è che siamo riusciti a fare senza nessun grosso sforzo organizzativo? Quella della creazione di seminari di condivisione del sapere, perché ognuno del proprio piccolo ha organizzato semplicemente delle idee, le ha messe in fila, gli ha dato un bel aspetto e quindi è venuto qui a portare aspetti organizzativi di macchine, rete, di cose fantascientifiche per poter lanciare una giornata del sapere sociale. Non ce n'è grossissima, lo si fa anche in un centro sociale, quella sono d'accordo di fare. Il centro sociale si caratterizza anche per questo, perché dice, nel processo necessario di organizzazione informatica i centri sociali sono i protagonisti, lo fanno con un'iniziativa nazionale, diciamo, noi siamo i portatori di questo sapere sociale. Dopo si tratta di tecnica, ma sapendo che parlando di tecnica si affrontano anche dei problemi che sono molto più grossi di noi, che sono problemi politici, che sono problemi dei diritti, che sono problemi di rapporti con le istituzioni e quindi questo potrebbe essere un po' la giornata del sapere sociale. La seconda potrebbe essere quella che visto i risultati che abbiamo ottenuto noi inteso come collettivo, nel portare dei personaggi di cui tutti riconoscono in qualche modo una dignità di parlare di certi argomenti come Stallman e Bessenstein. Io mi chiedo, visto il grosso interesse che ha suscitato, soprattutto nel mondo dei lavoratori professionali, perché non facciamo anche una giornata del libero software? Nel senso che adesso noi ci stiamo avvicinando anche a una scadenza un po' simbolica, è l'anno del 1998, questo è il trionfo, la celebrazione del software proprietario. Ma dibattiti abbiamo fatti, siamo tutti un livello omogeneo di discussione, sappiamo che abbiamo una sponda dei lavoratori professionali molto interessati in questo, anche noi rimaniamo, cerchiamo di coinvolgerli, cercare di smuovere il processo comunicativo per riuscire a contaminarlo da queste nostre, con queste nostre argomentazioni. Qui si potrebbe in qualche modo svincolarsi dalle necessità organizzative se in qualche modo si entrasse in contatto in maniera più stretta con i gruppi di utenti Linux e a quel punto proporre a loro di creare la forma organizzativa per questa cosa qua e partecipare noi in qualche modo, perché noi insomma il dibattito lo sappiamo fare, cioè gli argomenti ci abbiamo riflettuto, cioè non siamo assolutamente di più su questa cosa. E su questo senza dover essere d'accordo, ma così tutto, sul progetto collettivo complessivo, sulle forme di società futura, cioè con queste persone possiamo fare una cosa altamente dignitosa e altamente contaminante. Quindi due proposte che possono essere insieme alla creazione della meeting l'anno prossimo, dove vedremo dove è meglio, potrebbero essere magari sperimentate più sotto. Settembre ci si può convocare con una giornata seminariale ben pubblicizzata, in cui magari ricordiamo anche le discussioni che abbiamo fatto qua, magari con dei ragionamenti, con degli aggiustamenti, in un'altra città, dove la creazione di un evento in una giornata sola non è meravigliosissimo, ci mettiamo nell'ipotesi di organizzare questo che potrebbe essere un festival del software libero e vediamo in questi termini di impatto.
1: Quindi penso che dobbiamo scegliere questo strumento per prevenire gli
0: diretti, perché per la mia connettività, prendi tre argomenti da discutere nella pulizia.
1: In realtà non avevo intenzione di fare un intervento, però alcune cose dette le hanno segnalato. Porto un esempio dell'esperienza che vivo personalmente a Bari, un'associazione che gestisce una biglietta, che si chiama Impossibile. Non conosciuta poi nell'ambito cittadino.
2: Associazione Infosfera Bari.
1: Siamo molto presenti a Bari, nel nostro governo, però quello che facciamo è operare nel locale, sul territorio. Mi ricordo sia come diceva Molina prima del fare, delle cominciare a fare, anche come diceva prima di inserire, quello di organizzare qualcosa che attragga anche persone che passano casualmente. In sostanza potremmo definire con una frase, diciamo, sporcarsi un po' le mani. Cioè, non, secondo me, da Gianni Alessandro, la funzione di un'associazione è quello di dire su quello che lavorare. Nel frattempo, ognuno dovrebbe fare un proprio punto dove si può fare qualcosa che porti effettivamente a una migrazione delle masse, di come lo sapete. Gli esempi, noi abbiamo fatto, facciamo dei corsi a un pezzo politico per i sindacati, per alcune organizzazioni sindacali. Non facciamo così ideologico, dicono ci rivolgiamo ai lavoratori, ci facciamo pagare per un corso di 750 miliardi a testa, mi sembra una cosa ridicola. Visto quello che proposta ci vuole queste cose. Però facciamo? Come facciamo? Lavoriamo con le settimane mensile dei fascisti, dove puliamo per l'unica di Alemanno. Abbiamo organizzato un corso insieme alla Lia in una scuola a Bari, utilizzando la richiesta di gente per lavorare i ragazzi con loro materiale. E poi la mia abbiamo annunciato con il cielo positivo. Allora, queste cose, in questo momento, noi crediamo che in questo sia fare la salvezza sociale, cioè portare queste cose molto legate al nostro economico, che in fondo lo sapete, che tendono a significare quello che è la tecnologia, quindi fanno diventare qualcosa che sia uno strumento da usare senza troppi problemi. Ovviamente anche da questo è tutta una questione di diritti su cui facciamo, abbiamo organizziamo dei convegni di casa. Ecco, chiudo qui, dico, facciamo, poniamoci questi obiettivi in grande, ma operiamo non solo facendo l'evento nel quale ci guardano in faccia, ma continuiamo a agire dove ci troviamo, perché altrimenti c'è più un sito che anche il nuovo periodo, si parla di senso come se stesso va. Alla fine diventa poca cosa se poi io con quello che c'è accanto non ci posso parlare, se lo sanno dal mondo, come accanto a me, chi è, non sono su. Quindi l'interfaccia deve essere sempre il soggetto fisico, ma non solo. Se gli obiettivi che ci poniamo per la bilingue non sono legati anche a un agire quotidiano, sì, quindi noi siamo bravi, sono gente siamo bravi, noi ci proviamo, sperimentiamo la tecnologia e facciamo questo. Se è giusto o sbagliato, lo vediamo dalla risposta che abbiamo quando ci rapportiamo agli altri. Quindi un invito ecco, ad agire in maniera parallela e a utilizzare il vecchio slogan pensa globalmente agisce globalmente.
3: Non potrei entrare in polemica, non in polemica. Però in realtà credo che il video con cui è iniziata questa assemblea alla fine fosse più giusto, anche se mettere in luce gli aspetti positivi, perché mettere in luce gli aspetti positivi, se noi vogliamo continuare quella strada, che mettere in luce gli aspetti positivi significa spesso e volentieri riuscire poi a trovare le prossime tappe e quindi a darci un percorso. Voglio dire, abbiamo individuato delle cose, cerchiamo di individuarne altre. Se adesso anche Guzzi ha posto questa cosa, mi pare assolutamente sottoscrivibile questo discorso, facciamo pure, vediamo come farla, quello che è in carta, la giornata di libero software, facciamo pure la giornata del sapere sociale. Sono iniziative probabilmente che ci possiamo, appunto, in virtù anche per questa positività che sta tenendo fuori in grado forse di farla. No, quindi cerchiamo di non per forza, prendiamo anche gli aspetti negativi, però quando cominciamo a parlare, magari anche per le studiamo prima di vedere le aspetti positivi, vediamo le tappe che possiamo intraprendere successivamente, dopodiché vediamo il tema, insomma, no? Cioè non esageriamo, non buttiamoci subito il cattivo al polso. Dopodiché, credo, tra l'altro, che si è venuto fuori questa tematica dei lavoratori del settore informatico. Non è vero che assolutamente qui non sono assolutamente presenti, io non lo so più o meno tutti, e so che in effetti per lo meno qualche amministratore del sistema qui c'è, e parecchi di voi, compreso forse anche me, fanno parte del ciuffo dei lavoratori del settore informatico, e quindi non a caso mi sono fuori questa tematica, non a caso evidentemente c'è il problema di cominciare a ragionare anche di quelli che sono i nostri specifici interessi da quel punto di vista. D'accordo? Non è casuale, non prendiamo su. Sicuramente sul negativo c'è da evidenziare questa cosa, ma è un problema probabilmente di questa realtà storica e di questa fase politica. È quello che effettivamente i giovani oggi aprono, questo è in realtà, probabilmente non si riesce a guardarci di tanto, vengono alle nostre cose. Io dico in maniera forse brutale, forse anche antipatica, vorrei in qualche modo contaminarci. È una brutta cosa forse da dire così brutalmente, però in realtà cioè non riesco a vedere quindi tanto positivamente chi passa le giornate al computer in cui la sua più grande soddisfazione è quella di fare il massimo del download possibile, il massimo di link possibile e il massimo di hackeraggio di sistemi di qualcun altro. Francamente alla fine di una vita, non credo che nessuno condurrà tutta la sua esistenza in questi termini, ma per il caso di cui pensasse di condurla in questi termini non mi sembra affatto positivo. Quindi in qualche maniera io, visto che sono contiguo, visto che da 10 anni, sono secoli, c'è fatto la storia e la tragica e così via, credo che in qualche maniera mi sento il dovere in qualche maniera di contaminare questo mondo che è semplicemente per ora è solo contiguo. E questo è un grosso limite. Quindi cominciamo a pensare come. Poi un'altra cosa, a proposito dal punto di vista della polemica, in realtà, ragioniamoci bene e con calma, però cerchiamo di rifletterci davvero bene su questa faccenda appunto dei costi, della comodità del luogo e così via. Cioè, io ho detto molto francamente, tra fare il sacrificio dell'essere poco comodo e fare il sacrificio del dover tirare fuori 30.000 per l'impresa, 30.000 per lo workshop, 30.000 per il seminario, 30.000 per il corsettino e altre 20.000 per mangiare e magari 20.000 per dormire. Probabilmente, siccome io non riesco a farvi pagare, probabilmente forse ci riuscirò tra un po' meno,

0: io posso essere d'accordo, però non esageriamo, non è che poi l'essere comodi un po' in questa società, credo, non insegni nulla a nessuno, ma non è che sono gratis.
1: Vale la pena ricordare che l'ipotesi iniziale per me condivisa e sostenuta da Rizzo, ma voi tenuta per mancanza di forza reale, era quella di non fare la visita, questo non c'è la visita, quindi non fare l'articolo 98 del ciclo sociale, ma di farla in concreto. Cioè, il problema qua, io non credo che nessuno si scandalizzerà più di tanto, che nessuno proponga che la Chiesa debba essere per forza legata a un centro di salvare la struttura. Però ovviamente, a me non importa dove si fa, se c'è da far pagare, da pagare 100, 200, 300, 1000 per esserci, non c'è nulla di un po' di un po' di un po' di un po' di
2: quantomeno tra quanto l'ordinato visto di modo che anche per chi la via la cosa si rimane
3: se la non prima di passare sul pratico non si finire la polemica io poi
2: no,
3: la
2: allora, primo punto, no, che i milanesi qua presenti si impegnano in tempi brevissimi a comunicare sanità nel possibile fatto prossimo.
1: Io contento delle liste di studi storia, ritenivo che sono fuori la decisione si fa a Milano così per i milanesi. Viene da Pizzotto, se si fa pescare, io lo pescare sullo spazio, un tempo, e chi si fa pescare? Dopo tutti non ci sta un confronto fisico che è importantissimo come quello di oggi, per cui tante volte magari non ci deve essere niente verificabile, non so, per me è un piccolo rischio.
2: Due, questi si usano per i vari elementi. Si usa qui era
4: Agenzie,
2: ok, agenzia,

0: Ne parla bene.
1: Una cosa particolare che ancora poco delle liste, se si riuscisse a fare dei meeting anche rinunciare sul filo delle BBS, sarebbe comodo e sarebbe più possibile.
0: Ma stai parlando, di far girare queste informazioni anche sulle BBS? Perché io anche personalmente e altri abbiamo forwardato, per esempio in Fidonet, sulla meeting, non ti dico che cosa è venuto fuori di discussioni, e di Fidonet sono presente solo io, che tra parentesi da poche settimane sono nodo Fidonet. Sì, questo è vero. Abbiamo trovato questi messaggi così, ne abbiamo discusso.
1: Il programma c'è tutto che succede.
0: Certo.
1: Poi per la questione di iniziative sparse, no? Purtroppo, se non lancio di 1998, ce l'ho qualcuno che serve a bere. Lanciando un po' la cosa che diceva Gianni, no? Effettivamente se ognuno mette i posti con un'iniziativa anche piccola, e questa cosa però la si lancia a livello nazionale, tanto nei media che adesso con un po' più di facilità rispetto al passato riusciamo appunto a vincolare. Magari si riesce a fare diciamo, un po' di bordello da subito, ci si prova magari.
2: Non siamo importanti, ma
1: vedere come è finito, magari.
2: Pare, se non ho capito male, si tratterebbe in pratica della presentazione di quello che è il software.
1: Dove si può, in tutte le città, dove si può fare la contropartita?
2: Mini corso di Linux, vendita dei CD di Linux a basso prezzo, cioè le prese autorizzate, e poi tutti i prezzi, non c'è, ora più guerra.
1: Senza, cioè per questo ragionamento di agire localmente, secondo me va applicato, cioè nelle situazioni dove magari ci sono poche risorse, tipo come qua, che sempre c'è della gente che si fa da qualcuno, e magari un po' stanca, magari l'iniziativa va più ridotta, cioè cercavo di non appunto definire le dimensioni. Le situazioni più forti possono fare l'iniziativa più forte, quindi ogni situazione è libera di gestire come cavolo vuole. La semplicità insieme.
2: Però la lanciamo una giornata nazionale di loro.
1: Questi sono mai un dibattito adesso, ma non anche questi sono giusti.
3: Se vuoi fare io che io prendessi quella telefonica, una mail da tirare, sì. Almeno da Instagram.
1: Si faccio una bozza e faccio girare in vista. Quando va bene, si rende più giusta, va bene.
2: Un compito grosso, facciamoci di nuovo. Ma si trova a dare i messi, se si vuole fare questo video. Questo punto secondo me è affidato grosso modo alla spontaneità.
4: Ancora spazio di interesse per una discussione di carattere generale o no?
2: Andiamo per poter organizzare la
5: prossima discussione. Dopo che abbiamo fatto la discussione della vostra, diciamo, facciamo la management decision, tuteliamoci con primaria la banda, così trasferiamoci uno con l'altro le informazioni. Adesso la management c'è, però cioè, era una cosa da fare 10 anni prima. Cioè qui siamo tutti dei bravi ali, ci piace tanto questa parola, ci abbiamo molti di noi l'avviso di garanzia passo della Madonnina sul letto, ne siamo molto orgogliosi, ma scusate, ma tutti quelli che non hanno saputo intervenire, ma una telecamera è inviolabile, permette agli altri di seguire quello che noi stiamo facendo, cioè stiamo dicendo, poi a quello fianco non riesco a trasmettere, cioè ma ci abbiamo un po' di macchinari, io non capisco perché la tecnologia, poi il massimo che siamo riusciti a usare è stato un paio di mail kit.
0: Ma tutto quello che è stato fatto qua è su internet.
5: Scusa,
3: anche questo le commenti, magari come me, non hanno potuto lavorare, questa è parte delle cose, c'era più gente che ci lavorava, perciò abbiamo preso la struttura che
5: è l'incitamento per dire, cioè allarghiamo gli spazi, la tecnologia usiamo veramente, e vediamo di capire anche
4: noi. No, mettiamo una cosa, diciamo allora è la HIT 99, l'assemblea conclusiva della HIT 99 sarà ripresa sicuramente via l'audio con una tecnologia migliore nel caso in cui è rimasto una migliore e che chi organizza potrà
0: continuare. No, un appunto, ma perché questo lo stiamo già facendo, io qui sto registrando e sto mettendo online le puntate di circa 2 ore l'una con interviste a tutto quello che sta succedendo qua dentro, in real audio, sì. No, no, è solo su internet questo. Il real video è un problema anche di relatività. Infatti sto registrando tutto e questo stasera sarà già su.
5: Politica, tradizionale, agente sociale che si occupa dell'argomento dell'analisi. Cioè la fusione tra queste cose in realtà non c'è. Cioè, allora il problema delle cose che dicevate prima, cioè del fatto di dire che è piacevole avere dei soldi. Cioè sono d'accordo anch'io che non mi sta bene pagare 30.000 lire, dove spendere 200.000 lire c'è per partecipare ad una cosa. Però secondo, io non mi posso sempre mettere in relazione al fatto che ci arrivano invidia i seminari della Silicon Graphics, i seminari della Apple, i seminari della Mercedes Italia, eccetera, che organizzano al centro dell'Italia del congresso tradizionale dei seminari ad accesso completamente gratuito con un sacco di risorse, poi ti regalano software e si fanno una serie di cose e noi non siamo minimamente in grado comunque di essere competitivi su questa cosa. Allora qui non significa che la cosa è nuova. Perché noi continuiamo a rimanere in un altro, prima si diceva fare qualcosa che possa creare un interesse anche da parte di noi, passa per strada. Cioè il fatto che sia un evento, potrei dire, pubblico, sociale, spettacolare, che sono parole che a volte ci fanno anche paura, spettacolare. Il problema è che questo evento, che è importantissimo, che avuto comunque dei risultati concreti, non è che criticavo, è chiaro che non per perché le altre cose sono parte di alla fine rimane troppo un'esperienza tipica legata al circuito nostro di gestione sociale e questo non va più bene, cioè questo sociale proprio quello di poter essere in grado di influenzare quella che è la percentuale, prima si diceva contaminare, si sta benissimo, contaminare un'enorme percentuale di persone, situazioni che non sono necessariamente contagi, ma che cominciano a lavorare a nuove esperienze e di trasmettere comunque un'etica di un certo tipo, dei valori di un certo tipo, tanto uscire per esempio dalla logica della dominanza di Windows. Prima si diceva che è interessante Windows 98 questa cosa. Va bene, però il problema è che c'è da fare, da creare dei momenti di discussione su quelle che sono le alternative reali, continuativamente. Cioè noi ci troviamo di fronte, c'è l'alternativa proprio, è meglio avere un unico grande fratello o 1000 piccole sorelle. È un problema che non ci vuole. E quindi fondamentalmente rimaniamo ancora nella situazione che si occupa di problematica, quando invece dovremmo avere la capacità di creare dei momenti che fanno evoluzione nel riallare e che vanno a cambiare completamente gli equilibri. Allora facciamo molte più cose, forse per fare questo purtroppo, che è moltissimo pericoloso che non c'è da dire, necessita qualcos'altro, necessita o spostarsi per qualcuno che fuori da un centro sociale in altre realtà, ovvero una circolazione maggiore di denaro lavorare per poter concludere degli eventi che hanno una risonanza un po' diversa ma che devono disfruttare queste cose. Cioè quello che voglio dire è che finché la crescita è nostra, è una crescita troppo lenta, 12-14 anni da arrivare a questo momento. quando tutto intorno si muove molto rapidamente, come hai detto di fare che si fare. Tutto il fatto di non potere, ma non troppo via. Quindi serve mettersi un'altra dinamica, sia rispetto a come si va a organizzare l'agenzia, sia rispetto a quello che è estremamente positivo potrebbe portare la prossima istituzione, che però per me l'unica cosa fondamentale positiva alla prossima istituzione è quella di stare, di non essere solo una situazione di esperienza sociale, ma che riesca ad influenzare l'esterno, a influenzare, a contaminare i valori alternativi, positivi, proposte operative, in modo diverso di gestire la rete, diverso del nostro, di conoscenza, di alternative, di poter secondo me, spero non ci sia già stato un grande spazio di rete, perché volevo assolutamente cioè di parlare di altre cose che ci conosciamo. E questo, insomma, per fare questo bisogna veramente in qualche modo dire, se no noi non siamo filologi, ma siamo archeologi, filologi, ma ci siamo di fare un'osservazione, siamo in rete, ma siamo in là. Cioè siamo in una piccola lana che si blocca là dove ci sono insomma, la porta d'entrata del centro sociale. Scusate, io sono
6: che
5: sono esatto, dobbiamo mettere router. Il progetto principale è mettere il router che ci mette in comunicazione con il resto delle esigenze, di chi nel ciberspazio ci lavora, che esiste il cazzo di
6: non sarebbe ora di mettere il
5: forse è meglio dire, cioè ragionarci un po' di più su questo posto che vuole fare la prossima riunione. Io ci sono due motivazioni da analizzare un altro, cioè la prima, lui per esempio che veniva da Bari. Cioè, se viene al centro d'Italia, un po' più dinamico, c'è esattamente un dubbio. Quindi io punterei a rimanere verso il centro d'Italia, escludendo che forse sia assolutamente Roma. Cioè, pensare di arrivare a Roma sotto il Giubileo, mi sembrava fuori di testa che non ho mai sentito. Sabato scorso hanno fatto la prova generale, 200.000 persone a Roma, e vi assicuro che la Roma era proprio l'ultima città del mondo dove stare in quel momento. Quindi la trovo una cosa sciocca. L'altro dico, faccio un'aggiunta a livello politico di creare questa cosa.

Ciascuno che in qualche modo partecipa a quella che è l'evoluzione della rete in modo attivo, quantomeno portando il proprio lavoro, portando la propria esperienza, partecipando più che chattando, che è un passatempo, ma diciamo creando un qualcosa, cioè facendo veramente qualcosa, non si ritrovi con le altre entità, cioè ognuno ha diciamo un proprio mondo a parte che non condivide con gli altri. Non c'è spirito di grossa aggregazione tra ognuno e quindi penso anche tra l'altro che creare una società, un'agenzia atta a questo scopo, cioè effettivamente di queste persone possa essere diciamo un ottimo punto di partenza, anche se effettivamente arriva con un grosso ritardo. E il discorso di fare ACMeeting l'anno prossimo nel 2000 va benissimo, sono d'accordo e sono d'accordo anche con quello che dice la Belen, cioè che il discorso non deve essere centrato presso appunto un centro sociale in quanto è diventato ormai cioè, un ghetto che la società, a cui la società ha stabilito un posto, sta lì e non dialoga con le persone che sono aperte di mentalità. Allora il 90% della gente non è aperta alle nuove mentalità, quindi bisogna creare un posto purtroppo concettualmente stabilito, cioè orientato, che è quello. Io vado a vedere come si andasse al cinema, cioè devo andare ad un posto conosciuto dove c'è scambio di informazioni con della gente che in questo settore penso che sia il massimo che potremmo trovare. E sono d'accordo anche con quello che diceva Stefano, purtroppo succede che tanto che non c'è un'organizzazione che viene in questo, chi è partecipa a questo discorso qui è sempre e lo fa autonomamente e in pratica viene veramente distribuito, aspetta a coloro magari che fanno in giro e si spacciano per tecnici o installatori di piedi e poi in pratica stanno solo pubblicare solo avanti dell'installazione perché gli stanno per dire che fa tutto lui, poi se non funziona uguale. Quindi bisogna scoperchiare questo discorso di importante, secondo me, troppo importante, e cioè, l'ho sentito molto marginale il discorso.

0: perché è quello che ci serve, perché le tecnologie che abbiamo trovato negli Stati Uniti purtroppo erano scadenti, molto scadenti purtroppo, anche se la gente si è fatta il culo. Quindi bisogna riuscire a portare delle tecnologie che consentano di fare qualcosa. E questo si può fare solamente grazie a uno sforzo, se vogliamo, che sicuramente non ascolterà il singolo, ma probabilmente ascolterà un qualcosa da collettività, qualcosa che si ritrova in un'entità più bella e più unitaria, cioè la rete, che è praticamente. E secondo me l'importante è questo, perché non esiste in nessun settore del mondo un discorso monopolizzato in questo momento. E noi stiamo compromettendo e lasciando compromettere tutti i bei discorsi che sono stati fatti qui, sì, crittografia, sì, io posso anche crittografare, ma perché crittografo? Perché qualcuno mi può controllare, quindi in pratica perché la mia sotto qualche anno avrà il dominio totale della rete con partecipazione, non di città del genere, e in pratica permettersi di controllare con i server che ci appartengono tutto il mondo. Tutte le informazioni che ha bisogno, se le può allocare su server, se le può fare per voi. Allora mandiamo tutti i TGP, non mi sembra data una soluzione, mi sembra tecnologicamente possibile, se non in futuro abbastanza proiettato in avanti, non nel prossimo. E quindi secondo me bisogna arrivare a questo discorso alternativo, fare informazione e farla purtroppo anche con l'appoggio di persone più grandi e enti più grandi, quindi ritrovarsi appunto farlo di anno in anno, almeno per i prossimi 2 anni, proprio per dare l'esercizio di aggregazione collettività, non è una cosa, ma pubblica e cresce. E una cosa per concludere, volevo aggiungere, sarebbe interessante anche creare negli archivi delle cose un po' più particolari, del settore, se vogliamo. Ho visto che oggi è stato fatto e mi ha fatto sorridere l'attacco ai siti cosiddetti neonazi, no? E mi è sembrata una cosa che un certo sociale fosse stato molto interessato a questa cosa. Ecco, io preferirei che, ecco, magari nel prossimo anno si faccia una cosa similare, però magari per il settore che ci riguarda, quindi c'è tanta problematica da risolvere. E cercare di affrontare prima quelli, poi vedremo quelli di cui si sta occupando tutto il resto del mondo. Il mondo non si occupa della privacy, del fare l'archivio della privacy, però se succede che dei nazi, perché non è loro, si fa la pagina di giornale, l'opinione pubblica è abbastanza informata su questo aspetto. Quindi bisogna informare tutto quello che ci interessa, che ci riguarda, che ci colpisce di persone. Sì, però capito, quante risposte avrai in uffici
1: sì, sono certo, cioè da lato, quando rispondere alla macchina, poi è difficile lo sposto, ora mi devi spiegare, in pieno,
2: due presentazioni che ci fanno i giornalisti, no? No, perché a quello che non lo sa, uno lo sposto c'era, se vuoi dire oggi era determinato dai tante parti di mano, altrimenti non andiamo mai sbongare, no? Da tutti i due, questo centro sociale è davvero un vero, ormai siamo noi che non riusciamo a raccontarci, per esempio, gli anziani, perché abbiamo fatto tutto ciò, questo è un contratto per lo Stato diretto, se la volete mettere così, questo è totale il vostro interesse.
1: E poi il posto della parecchia che posto è questo tutto suo, però lì voglio dire riportare
0: no, va benissimo, infatti ho detto che quest'anno era ottimo, cioè così, secondo me sono perfetti per la non è stato secondo me è il prossimo anno che andrà per far vedere che la cosa va avanti, quindi che non resta attaccata lì, capito? Va proprio scollato, se vogliamo.
3: Penso che non sia tanto importante completare l'ingenuità di questo intervento, ma quanto
2: no, no, no.
3: È un modo di sta prendendo un modo più giovane, scusatemi, ancora una volta sono queste parole proprio da un modo mondatore di tutto, giovane, però la materia più fresca, più

0: tutto il mondo del corso, militante, quindi faccio parlare troppo di politica, troppo poco di tecnologia, quindi troppo di sociale, troppo poco di rete, troppo poco di proprio delle questioni tecniche. Quando invece è proprio necessario portare la luce,
1: se vogliamo la luce, se vogliamo la luce, se vogliamo la se dopo il tanto di tassi, non abbiamo ancora di che sono questioni tecniche e non sono politiche, no, vuol dire che sono passate in vano.
0: No, scusami, il problema è che noi stiamo parlando di cose
1: sì, tecniche
0: e generiche quando invece dovremmo affrontare la politica sulle questioni specifiche, le questioni tecniche. Fare un discorso politico appunto, se, cioè oggi che è il
1: discorso... Non deve essere definito il discorso politico tecnico, è assurdo definire un discorso tecnico se non fosse politico, questo è il che...
0: Questo ha detto che va portato in luce invece proprio la problematica delle questioni tecniche eccetera per dare una valenza politica. Quello che voglio fare in vedere io è che dobbiamo portare fuori un'etica politica di questo tipo, quindi non per sotto, io ti detto continuo a vedere una dominanza al di là della questione di Unix e Linux, continuo comunque a vedere la dominanza di PC su cui è montato Windows. In ogni caso sono un azzeramento quasi totale di computer su cui è montato per esempio il sistema operativo dell'iPhone o comunque tutta una serie di altre cose alternative che ci sono, esistono e che comunque hanno una valenza politica precisa. Allora a un certo punto, dal mio punto di vista, il fatto di montare Windows sacrificamente in una certa struttura, se mi ricordo che un centro sociale che da come si chiamava il Victor Charlie, 15 anni fa probabilmente, 12-13 anni fa, si vuotò questa ultima lattina di Coca-Cola sul pavimento dicendo basta, qui non si vendono più lattine di Coca-Cola, la Coca-Cola non entra più in un centro sociale. Non voglio dire un computer che monta Windows 95 non deve più entrare in un centro sociale, però ad un certo punto non possiamo continuare a parlare solo di questioni sociali senza entrare nel merito di cosa significa comunque dover accettare la sudditanza comunque di lavorare sottomani su lo stesso perfino in vacanza.
2: Siamo su, siamo costretti a lavorare per una cosa che nella maggior parte degli altri ci fa schifo, perché è quello del mercato di software. E questo mi pare sinceramente molto triste.
1: Continuo a sentarmi indietro. Il mercato è quello, non è che c'è.
2: No, il mercato è quello per noi.
1: Allora, se qui c'era l'ingresso a 100.000 lire, questo non prevedeva le persone, ma
2: sì, ma infatti non è 100.000 lire, ma parlando di cosa?
0: Perché quando se quando era tua persona hai 12 anni, hai 12 anni, hai 25, quando la tua persona c'erano dai 25 anni in più, che sono quelle che hanno le vite che hanno fatto sempre stare. Per pagare un affitto, che so, a pesci o per dare soldi per
3: la vita. Ma c'è tutto.
1: È interessantissimo, proprio noi che siamo di lontano, in Milano dobbiamo andare,
3: ciao, ci vediamo. Alla bocca che tu fai?
4: Sai
3: che
4: sì, che tu mi dici?
3: Che te fai ora?
4: O che farò?
3: Sì, la tua bagnata per spendere soldi per fare la porta di
4: luce. Fulo,
3: interrompo, quindi finalmente. È finito questo dibattito. Si è concluso la meeting 98. Ec meeting 98 finito. E ora ci resta l'ultimo lavoro di encoding di questo materiale, dopodiché anche Asbesto tornerà in Sicilia. Ah, ha smesso di piovere. C'è ancora molta gente qua in giro.
5: Coinvolgere i lavoratori telematici quando la metà dei presenti erano lavoratori telematici.
3: Ma qua stiamo parlando della fine della meeting, delle ultime conclusioni. Di cosa che volevi parlare tu, Mr. Melfante?
5: Io volevo parlare,
3: dottor Mistero.
5: No, io volevo parlare di tecniche di routing neurotesticolare, di pacchetti CMP e time to live della mia testa.
3: Posterà un messaggio su queste
5: sì,
3: cose.
5: E comunque l'alias sarà donna negra omosessuale.
3: Logicamente.
5: Già,
3: fascista.
6: Ciao,
3: ci vediamo. Teniamo comunque in contatto. Ciao.
7: C'è le chiavi del lucchetto, le hanno lì al bar, quando vai via chiudi.
3: Sì, perché io teoricamente partirei domani sera e stasera volevo finire mettendo queste cose.
7: Quintale, encoding, no,
3: tre nastri, due nastri.
7: Però non ci metto il monitor là.
3: E infatti dovrò farmi prestare il monitor da qualcuno che ce l'ha qua, spero. Ma vediamo.
5: Ah, ecco Mimmo, dopo che lui deve essere alle 8:30 a Firenze Cercosa.
3: Ma chi?
5: Mimmo. Io non ho niente da fare, sono preoccupato perché siamo in ritardo. Lui è il primo interessato, deve andare a Milano. Io torno assieme.
3: Vado a parlare col Vallo. Ci mettiamo in rete.
5: Ma certo, ciao.
3: Ciao. Io devo beccare una copia di Zangariglia.
7: Di Criptonite?
3: Di Criptonite, scusa. Sono rimasto indietro. Salve, avete copie di Digital Guerriglia qua?
8: No.
3: Ah, le ha date a Zeus? Va bene, comunque. Ah, posso avere delle fotocopie degli articoli che sono usciti?
8: Sì.
3: Visto che le avete qua?
8: Qua.
3: E forse più tardi vengo a prendere un'altra maglietta.
8: Ah.
3: Se c'è una XXXXL però.
8: Sa che non
3: le marche ci sono, cioè che marche. Le misure ci sono?
8: Aspetta. Che qua fai la mobilitazione.
3: Lo so.
8: Come la vuoi, nera o grigia?
3: Nera, nera.
8: Allora, qui c'è la large. Salve
3: right now. La large?
8: La large?
3: A me sta piccolina.
8: Si sta piccola.
3: Sì, la bandola sicuramente.
8: Ah. Questo è vero,
3: c'è una XL.
8: Sì, aspetta, guarda.
3: Perché di quelle di Hack Meeting non c'era l'XL.
8: No, infatti. Aspetta che guardo.
3: fosse questa. M. L.
8: Però
3: questo quanto costerebbe, però?
8: Questa costa 30.
2: Queste qui
3: così piccole,
8: perché ce n'era poche, sono costate 20 minuti.
3: Va bene, secondo me passo tra un po', allora.
8: Sì, va bene.
3: Net Diver, per me allora mi garantisci la connettività? Mi serve un monitor.
2: Ah, aspetta.
3: Dimmi.
2: Devi fare una cosa. Devi portare la tua macchina.
4: Grande.
3: Nello stanzino?
2: Nello stanzino c'è router, hub,
6: criptonite.
2: Allora, il problema è cosa fare. Hanno tolto.
3: Tutti gli hub.
2: No, aspetta, no. C'erano i trasformatori sommersi dall'acqua, ho preso quelle rute. Io non mi guarderei da toccare adesso. Poi comunque, cioè, se invece, cioè, quando vuoi, vuoi farlo stasera, attacchi ruota, ci attacchi il cavo alle 45 e 8 e mezza.
3: Ah, quindi sicuramente comunque ho perso il treno che avrei voluto prendere. Ma per me è questa luce. Vabbè, tu sei qua, voglio dire.
2: No, io vado via.
3: Ah, e quando torno?
6: Adesso, da un po'. Io non ho
2: capito. Comunque, se vuoi, accendi le rute, andate a posto. Io qui dietro, le 45, le rute, le vedo qui, che fa. Salto il mio auto, il taglio. E c'è tutto a posto. Ok, vado solo.
3: Le chiavi di quel posto lì dove sono?
2: Sono qua, ma c'è di... Sì. Che... Io ho attaccato il telefono, danno chiave perché l'ha occupato. E poi il dottore non è sempre occupato.
3: Questa è la chiave?
2: Sì, la chiave l'ho data... Consegno ufficialmente la chiave. Sì,
3: che devo fare?
6: C'è lì però, Massimo, un attimo,
3: tu ce l'ho io, allora, poi cosa devo fare?
2: Dopo era Enrico,
3: questa chiave allora ce l'ho io?
2: Bene. Sì, ci prendi con campo.
3: Questa chiave ce l'ho io, allora.
2: Ah, sì, per, no, che sarebbe
3: semplice. Giochi attivati.
2: Certo.
3: Sono su. Allora, che fate? Entri via. Ho Zeusino, un libro.
6: Sì.
3: Ma soldi? Questo libro quanto costa?
2: Costa 18.000.
3: Devo vedere se ce l'ho qua.
2: Se no, dammi la...
3: Il problema è che forse io dovrei andare a prendere quella carta di credito, non so come fare.
2: Con la carta di credito?
3: Sì, non ho finito i soldi.
2: Non c'è un banco, ma...
3: Un banco di credito?
2: Banco, ma non ce la fa.
3: No. Sono a zero. Ti spedisco. No, non è così. Se vai,
2: domani non spendo niente, non tutto il giorno.
3: Domani vado via. Domani riprendo i soldi. Quindi ti li do però domani.
2: Io sono qua domani.
3: Ah sì, come mai?
2: Ah no, io mi fermo molto domani, non ci voglio partire adesso.
3: Ah, infatti, ma tu adesso dove stai andando?
2: No, sto solo caricando il computer
3: perché non perché io rimango solo qua le... praticamente, se mi fai compagnia, su ora di salva.
2: Adesso? Cioè,
3: appena... No, stasera voglio dire. Sera. Questa notte
2: non penso di sì, insomma.
3: Come sono qua solo?
2: Però voglio andare a mangiare fuori.
3: Ci andiamo assieme.
2: Ho mangiato un cazzo.
3: Andiamo assieme allora. Okay. Allora sono sopra, vieni a beccare.
2: Vabbè.
3: Sì. Così allora stasera ti riprendo e ti do i soldi. Bello vici fuori. Vallus. Senti, poi domani mi porti da in stazione?
2: Ma tu resti qua?
3: Stasera sì.
2: Capito. Quindi al router tu ci pensi te, perché quanto ho capito...
3: Io adesso mi collego al router perché voglio finire di mandare tutta la desata.
2: Non vado a dire. Chiaramente però a sorvegliarlo
3: sì,
2: ti ritroverai più o meno da solo, temo.
3: Dormo lì. Io dormo accanto alla mia madre.
2: Non vado a dire...
3: è andata, eh?
5: Alla fin fine sì.
3: Ho gli ultimi tre nastri da mandare in rete, volevo approfittare della connessione, sono qua. Ci mettiamo dopo, dai.
5: O sì, ma mica sto scappando, eh. Ora sto caricando via un po' di roba per evitare nel casino.
7: Bellissimo.
3: Aspetta, no, aspetta che riprendo questa scena. Dove porco di Dio è? Zeus, consegnami il libro Kryptonite.
7: Ecco, te ne prendo subito una copia.
3: Grazie. Fantastico. Ah, minchia, no, gli autografi mi dovete fare, prima di andare via. Come giù la metta, lo scrivo. Tutti, giù la metta, giù la metta, giù la metta, giù la metta. Eh? Dai, no, una dedica me la dovete fare, anche una cazzata.
7: Bella.
3: Sì, ma qui stai cambiando la sigaretta, dammi una sigarettina. Voi l'occata almeno?
7: È vero che mi parli adesso di Kryptonite?
3: Io?
7: Sì, fammi vedere un po'.
3: Ma io non sono uno degli attori,
7: so,
3: attore
7: lui. Là io posso...
3: No, sì, aspetta, facciamo la mossa di Kryptonite. Robby, tu che fai, bello? Cosa fai? Mi vedi adesso? Mi
9: vedo. No, vado io domani con te.
3: Allora ci si fa in compagnia stasera. Perché rimango qua, se la guardia rutta, le metto su tutta la tua salve.
9: Sì.
3: In ogni caso dobbiamo mangiare fuori.
9: Adesso si va a mangiare qualcosa fuori. Poi...
3: Se non posso darmi la grande. Perché? Che ne so, domani così, domani c'è un cazzo, quindi dormiamo.
9: Domani mattina? Non c'era più nessuno.
3: Punto.
9: Punto, Cristo. Vabbè, a parte che dormire per terra non è che dormi così tanto, no?
3: Minchia, no. L'ha detto Freud. Anche tu. Se loro sono entrati alle 7, ci hanno scrollati per cercare di svegliarci senza di uscirci.
9: Ma va.
3: Non è così, me compreso, io che ho un sonno leggerissimo. Ci hanno addirittura, non so se a chi, hanno sbattuto la testa a terra un po', spostandolo. Non si sono svegliati, pazzesco! Morti completi! Mi fai accendere? Allora, che ne fai?
9: Penso che il prossimo anno non parteciperò più a una struttura organizzata da Burocco.
3: Perché?
9: A parte te, ho parlato solo per me, non ho niente con lei, quindi... Burocco. Ho degli organizzatori.
3: Ma perché non facciamo una bella cosa su questo? Guarda che
9: non... Non mi piace il finale.
3: Il finale? Ah, questo finale?
9: Infatti non per niente sono... Sono usato il business e adesso hanno usato il business.
3: In che senso?
9: Come strumento per... Non dico solo far soldi, ma comunque anche...
3: Ma dove soldi? Non capisco. Qua?
9: Prossimamente.
3: Ah, prossimamente l'idea, ci si potrebbe... Ah, l'idea. Vabbè, c'è l'idea. Certamente se verrà organizzata una cosa in quel modo lì, anch'io parteciperò. Questa cosa è stata molto bella, lo spiego.
9: No, è stato per me, è stato bellissimo. Però, il dibattito, mamma.
3: Ti lascio perplesso?
9: Molto, sì, moltissimo. Non ho capito la struttura del dibattito con i relatori che facevano i pipponi, che non si capiva niente.
3: Sì, questa cosa me l'ho detto coglioni.
9: Non si capiva nulla.
3: Il dibattito questa cosa mi ha rotto i coglioni, è stata una cosa un po' più...
9: Poi, seconda cosa che abbiamo fatto noi, l'abbiamo resa viva perché c'eravamo noi.
3: Certo.
9: Perché se la organizzavano loro, non veniva nessuno.
3: Sicuramente.
9: È venuta gente perché c'era i personaggi, i singoli.
3: Sì.
9: Poi perché loro devono poi spiegare...
3: Questo si concludere, dovremmo essere noi a farla. Vabbè no, neanche questo discorso, capito?
9: Io no, secondo me non c'è bisogno di una conclusione.
3: Fatto? No, vedi, il dibattito doveva nascere, doveva sviluppare cosa che partì dal 1950 in Sesforoli.
9: Tra tutte le cose che ci sono state, l'unica cosa che potevano esserci era il dibattito, tutto il resto andava bene, il dibattito, anche se non c'era. Il meeting era riuscito, era finito, la gente spontaneamente se n'è andata, è definito in quel momento.
3: Sì.
9: Non c'era bisogno.
3: No,
9: non ha aggiunto nulla.
3: Ma nel dibattito io avrei voluto aggiungere, poi ho aggiunto questa idea del creare una struttura che in Italia non c'è. L'Electronic Frontier Foundation che c'è in America e non l'abbiamo.
9: No, non saranno loro a farlo.
3: Non saranno loro a farlo.
9: O ci impegniamo noi.
3: Esatto.
9: Personalmente, per passione, come abbiamo organizzato anche questa cosa qua, loro non lo faranno mai.
3: Esatto. È già stata fatta questa cosa infatti al CEI, Città Invisibile, e non ha funzionato.
9: Perché sono cose...
3: L'Electronic Frontier è nata così. Mitchell Cafford, per passione personale, ha fatto una cosa. E gli altri anche, hanno cominciato a dar soldi, li avevano, d'accordo.
9: Sì, ma vedi, le cose,
3: per passione personale.
9: Le cose hanno funzionato al MIT, che c'è, cioè, un concentrato di questi.
3: Sì.
9: Se no, non... è molto difficile creare delle organizzazioni che poi col tempo non vengono assorbite da burocrati che le utilizzano poi per apparire, per parlare, per far sì.
3: No, non è.
9: Guarda, io sono quasi...
3: Questo qua finale del dibattito, diciamo.
10: È importante fare questa cosa, ma con una situazione per...
3: No.
10: Ma ecco, devi dare un seguito. Cioè, non mi piacciono cose strutturate.
9: Questa non era per niente, diciamo, organizzata al minimo per funzionare, è venuto benissimo. Ma io non voglio regole. Sto qua alla mia passione.
3: Tagli, a questo punto di vista le critiche di The Pod sulla disorganizzazione non avrebbero potuto di meno. Un posto decente dove accogliere i partecipanti ai corsi.
9: Io non mi sono lamentato, ho dormito per terra, potevo almeno darci dei materassi, non mi sono lamentato, non mi sono lamentato. Sono io che ho voluto venire qua, sono io che ho voluto fare anche queste cose.
3: Esatto.
9: Ma non chiedo niente in cambio, non chiedo né ringraziamenti né di farla diventare una cosa super bella così. Poi, logicamente, nasce qualcuno che vuole organizzare le cose. E guarda caso... E guarda caso, chi lo vuole organizzare sono tutti burocrati. Gente che con l'Ecking non c'entra niente.
11: È picchio. Ma che domani mi metto con la pistola.
3: Vedremo come va.
9: Gente, che di Ecking non ha mai fatto nulla.
3: Sì, infatti.
9: Chi è che ti pone
3: più grosso? Isolato. Stai parlando di Ecking, logicamente, no?
9: Ecking?
3: Sì.
9: Tu buono utilizzo del computer.
3: E non sono.
9: No. Lo fa, non lo dice, limitiamolo alla definizione buon utilizzo del computer,
3: che
9: è indispensabile.
3: Certo.
9: Se no, vai al Lion.
3: Vai?
9: Al Lion, vai al club, non so, alla Rotary.
3: Sì, infatti questa non sarebbe una
9: invece
3: contata,
9: ci sono queste persone che vedono la moda nuova, è proprio figo, cyberpunk. Però potrebbero andare bene in qualsiasi posto, in qualsiasi club.
3: Sì.
9: Dal bridge alla dama cinese.
12: Perché il porco Dio ha inventato le donne?
9: Questa è una
12: mazza. Un quarto d'ora di pippone al telefono, tu fa una
11: mazza. Questa è una
12: mazza. Oh, belle streghe in terrazzo.
9: Oh. Certo. Tutti mangiano.
3: Porco Dio. Insieme.
9: Però non...
3: Sei schiacciato adesso?
9: Non so quando.
12: Prima mettere il telefono.
3: Boh, vado su.
9: E comunque, affanculo a tutti.
12: Ma che cazzo di mentalità di
9: questo va.
12: Ma porco Dio, cioè questa è di telefono e fa, ah sai, oggi sono uscita, mi sono messa la minigonna.
9: Ma che cazzo mi raccomando?
12: Non conosce, no? Cioè, per dire, sì. Sai, siccome non c'è...
9: Ma mi donna.
12: Come non c'è l'esempio,
9: dove fatelo troppo sale.
10: No, bisogna eliminare la donna.
12: Basta,
10: ma non
12: si si vanno tolte, dai.
9: Ma lo so,
3: aspetta per me.
9: Vedo.
3: Mi fa la merda. Vabbè, voi nel bar dovreste avere le chiavi di qui sopra.
10: Io lo sapevo qui.
3: Ah, è già aperto?
10: Sì, è aperto.
3: Va bene.

0: è finalmente ripreso. È andata. A lei. È andata, eh? O abbiamo appena iniziato.
1: Non voglio mica saperlo più di domani.
0: Domani che non che segnali ci sono domani?
1: Domani è mattina, allora no, ora è tempo, sì, sono a guardare.
0: Un corso di prefazione avanzata.
1: Sì, come piantarsi in rete e essere costretti a sopravvivere. Di conseguenza sono andati.
0: Smontiamo.
1: Domani?
0: Eh? Io si partirei domani sera il treno. Perché avevo l'idea di spostare il computer di là, nella stanzina, perché volevo approfittare della commissione per mandare su tutto il materiale.
1: Perché mi servisse mai, io di Dalcisi posso anche mandarlo. Ma come fare?
0: Infatti.
1: Adesso tanto che sono.
0: No, non è può. Ma devo campionare, se
1: no, beh, campionare dovrei farlo anch'io stasera. Ah no, ma vabbè, sì, dai, fa così.

0: comunque, quindi spiego un centro sociale, tablato, digitale.
1: 16.

0: かだよね。
1: Allora, rieccoci qua, era finito il nastro. E voi siete Isole nella rete, no?
2: No, noi siamo due camisoli.
1: E state facendo una pagina vostra, quindi?
2: No, stiamo preparando una pictures, una gallery di immagini relative alla kit, che sono presenti sul sito, all'indirizzo akitecn.org, akit98pix, e sono presenti queste mappe cliccabili, e quindi che rimangono attraverso un link a varie immagini della kit che abbiamo raccolto tra ieri e oggi.
1: Molto belle, cioè, le avete fatte voi le foto?
2: Sì, le foto sono fatte con una macchina digitale, quindi immediatamente prese disponibili.
1: Sono già in rete.
2: Sì.
1: Grazie mille.
2: Prego.
1: Buon lavoro,
2: Grazie.
1: Uè, come va? Ma sto girando, sto raccogliendo informazioni. Mi nutro di informazioni in questo momento.
3: Senti, ma se ti faccio tutte due domande veloci, ti rompi?
1: È che sto seguendo questa cosa e devo aspettare di seguire il dibattito finale.
3: Ah, adesso ci sono. Beh,
1: sto girando, va.
3: Vai.
1: Cosa mai dopo, stasera?
4: Parto domani.
1: Freud, dove hai trovato lo screensaver di... come cazzo si chiama? Qua c'era uno screensaver che girava fantastico.
4: Questo?
1: No, fumetti che saltellavano, il bambino piccolo e la tigre. Come
4: allora,
1: si chiama
4: questo?
1: Calvis and Hobbes.
4: Allora, questo screensaver qui è quello di default installato da Red Hat e da SUSE.
1: Ah, ho capito.
4: Se volete vi passo l'RPM in FTP anonimo.
1: Vabbè, no, lo troviamo insomma in rete.
4: Infatti, perché sono gratuiti entrambi.
1: Ok, faccio giro.
4: Poi si possono aggiungere anche altri moduli, si trovano quindi...
1: Ma ci sono altri moduli.
4: Un fortino di moduli.
1: Va bene.
4: Ok.
1: Grazie. Non si riesce a capire dov'è, dove sarà questo cazzo di dibattito dei miei coglioni. Il tempo è diventato improvvisamente scuro. Se piove io mi metto sotto la pioggia. E qui abbiamo il nostro amico fotografo che abbiamo già intervistato e andiamo a rompergli ancora le scatole un'altra volta.
5: Che cosa vuoi sapere?
1: No, che niente, volevo dirti che abbiamo già mandato la puntata in cui tu parlavi del tuo sito, è già su internet. E stavo sperando che piovesse perché c'è troppo caldo, mi metto sotto l'acqua con tutta questa roba. Vado a fuoco.
5: Vai a fuoco. Rischi il cortocircuito però così. Devo dirtelo francamente.
1: Ah, adesso un attimo devo becco una persona. Vediamo.
5: Okay,
1: becco Tommaso Tozzi e gli hackerò qualche chiacchierata.
6: Bloccato per una ventina d'anni perché l'avevo capito.
7: Hai ragione, cioè perché Minsky non ci ha mai veramente creduto per un periodo nelle reti neurali. Però l'opera che ho citato io, che è la società della mente, è più diciamo recente, credo che ormai sia un vecchio ribassito. Storicamente tu hai diciamo ragione, Minsky era un...
1: Marvin era
7: un avversario di quelle delle reti neurali. Però insomma,
6: la rete era
7: un
6: avversario.
7: Sì, un avversario.
6: Era una cosa che funzionava solo su un numero limitato
7: di cose. Lui aveva il vecchio approccio dell'intelligenza artificiale, cioè della simulazione globale, dell'emulazione globale, diciamo algoritmica bruta, insomma. Che effettivamente è stata sconfitta, insomma. Io non credo che tutte le conseguenze che se ne traggono da questa sconfitta a livello filosofico contro l'intesa

0: quite quickly agreed that it is a question of what kind of choices you have made, how big you are, what kind of organization you are running. Not a 50, it's a political organization. We have with Access4All a political organization which is called Contrast.org, which is not part of Access4All, but Access4All sympathizes with them. Their machine is with us, with Access4All. Access4All helps and subsidizes them in some way, and they are very political, and they are doing their things. Access4All is not a political organization, it is a provider. Mm-hmm. So it has other duties and another position than Nodo 50, which is a political organization, and we quickly agreed on that, and it was not a problem.
1: So there is some difference, and I think, personal opinion, it was important to discuss.
0: Yeah, exactly. And Thomas Ottozzi said, the important thing is that we share a very broad common base, otherwise we would not be here. And there are differences, but they only highlight the possibilities and the opportunities that are there.
1: Mm-hmm. I think we are fighting for the same
0: objective. We are fighting for the same, absolutely for the same objective. And that is, in this meeting is very good and very important, because well, Italian people, of course, are getting mobilized and are informed about this kind of issues. And for us, it's very nice to see that it's alive all over the place, and we are very happy that we are here.
1: Uh-huh. Yeah. Okay, thank you. A little question. Where is Corinne?
2: Sta arrivando Luke Buck sotto la pioggia coperta dalle sedie che sta trasportando. Un'immagine un po' mistica, devo dire.
3: Misticizzata, sì.
1: Finito il dibattito...
3: Sì, sì.
1: No, direi forse deve iniziare, il dibattito finale, no?
3: Ah, il dibattito finale sì, deve iniziare, sono venuto qua questo, sono tutta una porta.
1: Le nonne, vediamo un po'. Qua mi sa che potrò registrare poco perché c'è troppa ambienza e troppo rumore di fondo.
3: No, c'è un po' aria di sbaraccamento, mi sembra.
1: Anche.
3: È comprensibile, dopo 4 giorni...
4: Sì. Io mi accaparro una seggiola e me la tengo.
1: Quindi è vero che da domani De Valrus si occuperà dell'organizzazione del nuovo EC Meeting tra un mese,
3: sì.
1: No?
3: No, alla fine
1: della durata di un altro
3: alla
1: mese.
3: Fine dell'estate, sì. Ha chiesto di avere un po' più tempo.
1: Grazie.
3: Allora noi abbiamo. Ha detto da settembre, dai primi di settembre.
4: Si occuperà del nuovo EC Meeting.
3: Ormai è ben voluto da tutti.
4: Verrà ad Erice.
3: Dobbiamo ancora fare lo striscione col suo numero di cellulare per chiunque voglia chiedere informazioni qui e poi mandiamo un messaggio trasportandolo tipo spamming a 2500 newsgroup selezionati per chiunque la infoline, il cellulare privato del Tricheco, per chi voglia informazioni. Dal 1 settembre a Firenze, a casa del Tricheco, daremo
1: sua,
3: poi informazioni, certo. Si terrà il secondo EC Meeting, questa volta non più italiano ma europeo.
1: Che organizzerà solamente lui.
3: Che organizzerà lui da solo e si incaricherà lui anche ovviamente dei fatti logistici, dalla cena al pranzo e così, per poi passare a dicembre al primo EC Meeting internazionale intergalattico.
1: Che organizzerà chi?
3: Il Tricheco.
1: Sempre lui?
3: Certo, perché ormai sta diventando un esperto. Poi ha fatto uno, puoi fare anche il secondo, ha fatto due, puoi fare anche il terzo.
1: Non c'è due senza tre.
3: No, non c'è due senza tre. No.
1: Grazie mille per questo scoop.
3: Niente, è sempre un piacere.
5: Io dovrei arrivare alla macchina.
1: Come sentite, sta piovendo finalmente sta piovendo perché è un caldo da Madonna incredibile. E adesso farò una passeggiata sotto la pioggia, registrando. Mi sembra il minimo. Con rischio che scoppi tutto in aria.
6: Vedo la grande
1: bistecca.
6: Salve.
1: Come va?
6: Insomma,
1: male?
6: Potrebbe andare meglio.
1: Beh, vado a cercare di prendere posto per il dibattito finale conclusivo di questo Hacker Meeting 1998. Vai, tu che non parli mai, parla. Chiuz.
6: Vaffanghio.
1: Qual è il tuo nick? Non me lo ricordo.
6: Soren.
1: Soren, ma Soren non ti ha mai intervistato per Radio Cybernet?
6: No, mai.
1: Di qualcosa, ti piace qua? Cosa ti sei sembrato di tutte queste stronzate?
6: No, organizzato, meglio del DEFCON americano.
1: Meglio del DEFCON americano?
6: Sì, perché...
1: Non ci sei stato?
6: No.
1: E allora che
6: però...
1: ne sai?
6: Però...
1: Che ne sai?
6: Nel senso di...
1: Lui parla, lui.
6: Noi buttiamo di tutto sul web, la radio, la televisione, informazione. Lì al DEFCON quanto costano le magliette, i giorni e basta.
1: E questo è vero, eh?
6: arrangiarsi.
1: Siamo italiani, ci abbiamo l'inventiva.
6: L'arte è arrangiarsi.
1: Eh?
6: L'arte è arrangiarsi.
1: Esatto. Ma è vero hacking.
6: Giochini scemi tipo cattura il federale.
1: Catch the Fed.
6: Cazzo è, meglio qui.
1: Meglio qua, catch the Lammer.
6: Catch the Lammer. No, c'è catch the Nazi, iniziativa a sfondare qualche sito nazi.
1: Ah, non lo sapevo.
6: Stava navigazione.
1: Bella storia, ma adesso penso che staccheranno la rete per fare in modo che tutti, voglio dire, partecipino al dibattito.
6: Sì,
1: penso che sia una buona cosa.
6: Certo.
1: Bella storia, interrompo qua per adesso. Okay. Vai, vai.
7: Diretti a Bono.
1: Questo è Gomma che sta chiamando a raccolta la popolazione col megafono. Per me è troppa, sto distribuendo in giro. Allora, distribuzione delle risorse.
7: Iniziamo, tutti di là. Adesso sbrigati, sei sempre l'ultimo.
1: Sto registrando tutto. Poi se ti interessa, a parte che sei in rete, però non so, le cassette non poi per milioni.
7: Alberto, adesso vediamo se parli ancora così tanto. Inizia l'assemblea.
1: Uè.
7: Attenzione, fra 5 secondi della torta la corrente, salvate, staccate tutto.
1: Sento un cacchio, ma sento solo da qua.
8: Sei in radio?
1: Sto registrando.
8: Ah, c'è poco.
1: Sì, il microfono qua.
8: Ma dai?
1: No, prende bene.
8: E poi lo butti dentro?
1: Tutto questo è grattato in rete.
8: Dovrebbero proprio il microfono ambientale così.
1: Cassette e batterie.
8: Ah, però già così è fantastico.
1: Sì.
8: Buon livello. Livello tecnico.
1: Io come al solito come un perfetto idiota rimarrò in piedi.
8: Ehi.
1: Ehi. Non forgetto l'interview.
8: All right.
1: 1.50.
8: Ok.
1: Però la potete fare.
8: Remind us.
1: Yes.
8: When the...
1: Remind us. Bill Gates. I record all everything. Bill Gates. Bill Gates sono stato mo io. Dovrei cercare una sedia, una sedia! Sedia for me!
9: No, questa è una legale!
1: The green sedius!
9: Devo stare a che ti rispigiona!
1: Posso prendere la sedia, grazie.
10: È un po' sporca.
1: Eh?
10: È un po' sporca.
1: Di che? Vabbè, siamo tre giorni che non ci laviamo qua. L'assemblea conclusiva.
11: Oh, ma guarda che
1: lui vediamo un po' di sì. No, penso che sarà importante perché sono nate delle discussioni interessanti.
12: The best of this master.
1: Mi stanno mettendo la palla.
3: Dai, momento culmine.
1: Eh?
3: Momento culmine.
1: Sì, sì, sì.
3: Le puntate di Radio Cyber sono le mamma. Le puntate di Radio Cyber.
1: Aspetta, sto incodando la terza. Questa e le cassette che ho qui dentro saranno la quarta, la quinta, qui voglio registrare tutto a tappeto.
9: Io entro da lì.
1: Non lo so, dimostrazione del microfono. Puoi metterti le cuffie così sei. No, sono molto fiero di questo microfono.
13: Senti a distanza.
1: Senti tranquillamente. dico se sono le capsule.
6: Direi che è buono.
1: Adesso sta prendendo la pioggia. Qui sta piovendo, siamo all'assemblea conclusiva. Che ore sono?
11: Sono le 16.43 GMT più 2.
1: Più 2? GMT più 2, e quindi sono le 18. Ma questa è GMT più 2, quindi sono le...
6: Radio Cybernet.
11: Lui, a lui pure. Lui.
1: Ma che cos'è questo? Quella per...
9: Non so,
1: quella che si mette sugli occhi, negli occhi, no?
13: Io domani mattina
11: devo andare in banca. Aspetta.
1: Wow. È grande, sì. No. Allora, qui ci sono veramente tutti, io penso. Qualcuno che era al convegno di Prato. Tu c'eri? Secondo te com'è questa cosa?
11: Non mi ricordo di Prato.
1: Allora va a far culo.
11: Spiego, dopo la storia di dopo Prato ho avuto un gravissimo incidente, sono stato in coma 3 anni, ho perso completamente la memoria, mi sono svegliato circa 20 giorni fa e mi sono trovato in questa situazione.
6: Vaffanculo.
1: E ti sei trovato qua in mezzo all'organizzazione dell'Ecchi?
11: No, era già organizzato.
1: Sta cadendo una pioggia della Madonna, è incredibile.
13: Nel diver è stato affittato da Tin come estensione sensoriale del rude.
1: Piove. It's raining now at the Hack Meeting 1988.
6: Ok, capo.
1: Qua c'è Voyager che fa alcune ripresine. Voyager, riprendi più che puoi, quello che vuoi.
6: Io purtroppo qua devo fare la radio, mi fai sto favore.
1: Ma guarda come vien giù! Vien giù che il porco di la manda!
11: C'è il router, ma non
13: cazzo. Ma il router è attaccato.
1: Qui ci sono veramente tutti. Faremo un 100. Quante persone faremo secondo te? Un 100, 150 persone?
14: 150.
1: Chi sei tu?
14: Overkill.
1: Eh?
14: Overkill.
1: Ah, cazzo, non lo ricordo. Io purtroppo i pseudonimi sono troppi, non mi ricordo mai. Se le luna elettriche e telefoniche sono intaccate, non mi ricordo. Ho cambiato le batterie, giusto per registrare meglio.
11: Aspetta, no.
1: Cosa? Nell'spirito della re. Questa pioggia.
11: La spirito della Madonna.
1: No. La spirito della Madonna.
13: La spira della Madonna.
1: C'è veramente una pioggia incredibile. Incredibile. Cioè, questo è un catalizzatore. Sta succedendo qualcosa qui. Tutti sono contenti, piove, siamo qua seduti aspettando chissà che cosa. In realtà stiamo aspettando la cassa acustica per l'amplificazione.
11: No, dai, c'è il carino, apposta!
15: No, non voglio.
1: Dottor Mistero.
15: Allora, io volevo sottolineare la differenza tra la minchia e la fava.
1: Vai.
15: Perché la fava è normale, color pelle, come c'è. La minchia invece riscalda moltissimo. D'inverno non c'è problema perché la metti alla finestra e dissipa, d'estate sono cazzi tuoi.
13: Dissipa. Ogni resistenza inutile, saremo assimilati.
1: Dai. Veramente. Oh, ma questa pioggia è matta. Questa pioggia è qualcosa di mistico.
9: Questa
1: me.
9: Pioggia viene fuori tutte le volte che io pronuncio la parola criptonite.
1: Ma no, veramente è pazzesco, sembra un catalizzatore di tutto ciò che sta finendo.
11: Veramente porta Iella, criptonite.
1: Ok, questa è Iella secondo te, questa pioggia?
9: Questa Madonna. Poi è carino, non abbiamo avuto la piscina fino adesso, non vedo perché non dovremmo averla. Dai, andiamo a buttarci.
1: Andiamo a buttarci sotto l'acqua.
11: Dai.
14: Italiano si parla.

0: espressione di caldo pazzesco. Di chi è questo? Non lo sapete? Badateci un attimo. Alberto, finalmente una donna. Mi prendi me. È pazzesco, è pazzesco. È incredibile. È incredibile, porco di Dio. Gomma. Gomma, questo è il tempino.
1: Compagni, resistiamo ad oltranza.
0: Vai, vai.
1: La carica la guida stesso.
0: Perché non mettete lì questo volume? Porco Dio della messa a fuoco automatica del Cristo. Perché qua evidenza ci capossi del posto di votare porco di Dio. No, però secondo me in tutto questo c'è la cosa di porco di Dio
2: rispondi, questo si accende l'occupazione,
0: cioè già fatta questa
2: cosa. No, avevi preso tempo.
0: No, è però da tempo. Abbiamo fatto
2: spazio. E poi ce l'ha fatto.
0: Aspetta un dito che non è. Secondo me veramente chi di tutti quanti la forza interiore è ancora là sotto quella sedia là. Incredibile, è stata fatta una danza sotto la pioggia, siamo bagnati fradici con tutte le nostre apparecchiature. Ciao, ci vediamo in rete. Ciao. Ciao.

0: forza la forza. Ha proprio per immortalare.
1: Sono vecchia questa cosa.
0: Mi stai la chiusa universale perché.

0: Abbiamo con noi durante questo diluvio Yamaguchi. Qua ho fatto la danza della pioggia.
1: Uomo mediale.
0: Ho fatto la danza della pioggia.
1: Prende un cazzo.
0: E la mia prende, altro che di stare di qua, di stare di là.
2: Cioè qua ognuno è fa.
0: Più una domanda per gli ragazzi, puoi mettere su un
3: mezzo. Sì,
0: che altro puoi prendere? Grazie. Yamaguchi con noi. Cosa te ne pare di questo?
2: Del microfono, sì, è molto bello.
0: No, no, tu già lo conosci il microfono. È sempre lui, è troppo.
2: Infatti.
0: E allora dai, ti è piaciuto qua?
2: Sì, mi è piaciuto, a parte che il tempo non c'è stato amico.
0: Beh, prima un caldo della Madonna, ora finalmente.
2: Ho avuto occasione di fare connessioni che non pensavo di fare. Ho conosciuto persone che sanno tutto quello che si può sapere di una telecamera digitale. Sapevi che una telecamera digitale si può hackerare in ogni maniera possibile, immaginabile via software? Sapevi che ti vendono telecamere con le uscite disabilitate ma che puoi riabilitare attraverso software?
0: Dai.
2: Ho conosciuto un tipo di Bologna che sa tutto delle telecamere digitali.
0: E c'è un sito, qualcosa su questo?
2: Mi ha detto che in rete qualcosa si trova. Lui ha trovato della roba in IRC, però probabilmente si riesce a trovare anche altro.
0: Fantastico.
2: Nel frattempo io penso che riprenderò dopo.
0: Ma senti, secondo te questa equazione ha una valenza mistica?
2: No, io credo che sia più che altro un tentativo del governo di scoraggiare noi pericolosi
0: criminali
2: telematici.
0: Ok, va. Intervista Yamaguchi. Santa. Dici qualcosa.
4: Ciao.
0: La pioggia?
4: Questo è il gran porco di Dio che ce la manda.
0: Dai, fantastico. Ci voleva.
4: Invece le tue impressioni su questi 3 giorni?
0: Beh, molto belle. Ne ho già parlato. Molto bene, molto bene. Mi sembra che sia venuto molto bene tutto. Ora siamo in attesa di questo dibattito, non sappiamo se ci sarà oppure no.
4: L'assemblea. La fantomatica assemblea.
0: Ma vediamo un po'. Grazie dell'intervento. Questo è il rumore della pioggia sotto le tettoie del CPA.

0: affidato per me, va benissimo. Allora prendiamo tendenzialmente la admin.it come punto di riferimento. E infine mi piacerebbe segnalare anche una possibilità di cui si è parlato molto informalmente così tra singole persone in questi giorni, e cioè l'idea di fare un CD-ROM che raccoglie i materiali di questo evento. Sarebbe una cosa a mio avviso molto, molto bella, molto interessante. Si potrebbe pensare di inserire non solo le pagine web che sono state via via aggiornate con interviste varie, ma anche materiale come vari video, le immagini e così via. E nient'altro, vorrei solamente, sono d'accordo con Gomma nel dire che non è il caso di autoricensarsi per i risultati di questa cosa. Io personalmente sono assolutamente soddisfatto, vorrei però portare all'attenzione di tutti l'impegno che è stato profuso nell'organizzazione. Non è possibile elencare tutte le persone che hanno contribuito, però ci terrei a evidenziare il contributo che è stato garantito dai fiorentini, che hanno lavorato veramente moltissimo anche dal punto di vista logistico, e quindi in particolare tutto Strano Network, Eva Luna e Devoso, se troverai che un eventuale applauso finale venisse indirizzato a loro.
1: Andiamoci tutti a Vicenza.
2: Un applauso a tutti, per tutti. Wow. Ecco, sta arrivando De Valros. Sta registrando tutto.
1: Secondo me la grossa parte di quanto devo dire e sottolineare è una cosa anche molto importante, cioè questo film che racconta assolutamente le licenze, secondo me
2: voce.
1: Forse ci ha previsto di sovrapporre due elementi un po' troppo diversi, magari ho detto su questo, però però bisogna un aiuto, visto che a ritrovarsi per lavorare su di noi, siamo uomini, ci conosciamo, mentre una vista che ospita un fatto di questo tipo necessita sicuramente di un'autorità, io tenderei a capitalizzare l'autorità, a informare quasi internazionale della vista che passando normalmente all'attuazione. Su questa cosa vorrei dire che sono francamente senza quale il luogo per entrare proprio in autorità. Cioè, in altri termini, ricordiamo il discorso del tempo. Qua si sono raggruppati, hanno potuto collaborare, hanno potuto parlarsi tra loro, hanno potuto comunque esprimersi storie, esperienze, posizioni, mentalità molto diverse tra loro, anche se ovviamente accomunate da alcuni punti di vista. Questo, a mio avviso, è il principale successo degli atleti di sport, cioè si riuscite in qualche modo, prima che era una realtà diretta, di soggetti, di collettivi, di gruppi di lavoro, di movimenti, di mentalità, di culture, alle quali per motivi anche abbastanza banali, io, ma come molti altri, ci siamo trovati a partecipare, sempre riuscito un po' come lontano, se non ci parlavo, ma andavo così di tutti e tre, riuscire a ricomporre un momento, non di unificazione, cosa è possibile di pensare, ma è un momento di contatto vero. Questo contatto è vero. L'energia che ha funzionato questo contatto, io non so se avverta non è mai elettrica, ma questa serata è stata. Si tratta di continuare a portare avanti questo modo. In altri termini, comunque, in gran parte del discorso che fa tutta, devo restando che forse più di lui a chi ho aperto la necessità di concentrarmi su quella che è un'azione anche sul piano legale, non soltanto di difesa, ma anche di gestione di questo tipo di problema. Perché effettivamente questa azione non tende ad oscurare o a dimenticare il fatto che comunque non tutto ciò che noi possiamo fare di dover portare avanti si fornisce per il tuo risultato non si avvicina del giorno. Rispetto a ciò però, forse per te ricorderà, non so che ormai ci siamo chiariti da tempo, non registro alcuna opposizione, anzi registro la necessità di un paradigma e talvolta di comunicazione, rispetto a quelli che sono le necessità da portare avanti. Secondo me con questo tipo di pratica, per esempio a me il concetto di un'associazione formalizzata, sinceramente non mi piace troppo, io sono diventato parte di quella della rete dopo anni, che mi piaceva la struttura, però non mi piace il concetto associativo. L'importante è che ci sia effettivamente l'accordo con questa analisi di genere, di mettere assieme anche i vari modelli, le varie modalità di difesa e di intervento.
3: Hey Beavis, pull my lever.
1: L'esperienza mia conferenza, ripeto, è stata l'esperienza che quasi metto presente a cielo che a dire a San Gennaro che ha risultato ottenuto queste cose. Non conosco altre situazioni, però c'è stata una discussione che mi ha detto, ma lui l'idea che c'è la notizia che riguardava la parte di San Gennaro, non si stava ad assumere questo carico organizzativo, i romani hanno liberato come era liberato, i due inglesi che pure avevano. Il 2000 lo rilanciamo e lo perdiamo. noi che presentiamo un portato a non soltanto la direzione italiana, ma anche la direzione europea. Poi forse per un diritto personale particolare, siccome anche la volta di passare a questo benissimo del popolo dice che è un nostro, cioè è quasi una stessa, è un nostro modo di vita. E scegliendo anche un gruppo di grandi richiami internazionali, e tenendo in conto le giuste esigenze che siciliano,

0: sono scritto un po'.
1: Parlai sulla climatologia.
0: No, non posso muovermi, devo dirci magari a Tommaso.
2: Sai questa cosa di cui ti ho parlato che non mi ricordo?
3: Il movimento hacker.
2: Mi aveva ascoltato, mi è tenuto 3 ore. La struttura di difesa, quella che ci si incatena di Italia quando arrestano qualcuno.
0: Esatto.
2: Ah, anche sono fatto.
4: E che è uscito con un livello di condizionamento di rete molto alto. L'altra cosa che mi è tenuta molto è che il LUMS che c'è stato è un estremamente chiuso, c'è un elemento molto forte. E proprio ricordando come facciamo gli autori di all'inizio della nostra storia hanno iniziato a fare il nuovo posizionamento di PRS ha iniziato a scuotere, se vi ricorderà, era ben altro il clima, non c'erano competenze così alte e tutto sommato così diffuse. E però quello che ho notato tutto sommato potrebbe fare ancora ho finito le istruzioni di Candele però io credo che poi con l'organizzazione del seminario che stavamo a Roma, abbiamo un'università e credo anche a Milano, c'è un ponte che qui è stato presente, che in questo caso non aspetta altro che qualche cosa trovare dei punti di riferimento con i quali confrontarsi. Che è in tutto il mondo veramente dei lavoratori dell'informatica, dei grafici, che l'ultima persone che vivono il momento, sono persone che vivono questo tipo di organizzazione, questo tipo di lavoro, piuttosto che dei compagni che lavorano e hanno dei compiti. Allora, quello che credo sia importante e che mi sembra che sia la proposta di Antonio, che si ricorda della ricerca sul lavoro autonomo, sul lavoro di materiale, ma pur rendendo proposte nuove in assoluto, però mi sembra che ribadiscano l'esigenza di un'apertura maggiore, cioè di un passetto più in là. Quello che bisogna fare per uscire ulteriormente a livello di marginalità attuale, già siamo molto usciti rispetto alle fasi passate con questa nostra storia. A questo proposito io vorrei fare solo un paio di esempi, anzi, sono un po' è un po' l'esperienza che Alana la risposta ha avuto la nuova rispetto alla rete civica. La rete civica allora è stata una delle prime l'Italia che si è formata. E noi ci siamo stati dentro in maniera abbastanza individuale, ma anche propositiva e proponendo sia delle modalità, sia delle soluzioni. Delle proposte di legge. Dico però che nella rete civica romana siamo riusciti a far passare una serie di principi che ho poi le nostre carenze non siamo riusciti a mettere in salto, quindi le richieste, quindi le sofferenze, però abbiamo riuscito a raccontare le quali il diritto alla naturale, quando si prende un account della legge di Germania. E se loro vengono quasi forti, siamo riusciti a avere rapporti e contatti con il gruppo di solidarietà di questo soldato, come il tipo di mentalità, che ieri erano qui, che sono qui da dei gruppi umani, che però ieri erano qui, che hanno riconfigurato le loro esigenze, ma ciò per libero, e che rispetto a tutto il diritto alla scelta, il diritto a lavorare, eccetera, sono hanno decisamente la loro protezione, la cosa che erano i loro funzioni di quattro anni fa, tre anni fa, per la rete. Questo per dire abbiamo delle competenze, c'è un livello di competenza straordinario, c'è un livello di professionalità, c'è un numero molto più giusto. Dovremmo avere il coraggio di fare un passettino ulteriore, perché non significa lavorare per il mondo, significa però rendersi conto che oltre alla nostra scena c'è un mondo che dice probabilmente i nostri problemi che non riesce a trovare soluzioni e non siamo individuali e quindi necessariamente presenti. Forse vogliamo provare a trovare delle strade che siano utili e percorribili anche riguardo all'organizzazione del prossimo meeting. Sarebbe molto se ultimamente mano a 700, se non meglio di lavoro nel 2000, potrebbe essere un qualcosa che verificheremo nel prossimo periodo. Sicuramente mi pare che vengono molto stata continuata l'esigenza di dare continuità a questo tipo di appuntamento. Per quanto riguarda il dove, io ho già per questo, l'ho detto, sia organizzando la nuova propria mezz'ora che è conosciuta. Non so se per le nostre caratteristiche anche sono possibile, insomma, saremo in grado di garantire il nuovo, saremo in grado di garantire il territorio. Io credo che non stare per lavorare da una è una cosa che si dovrebbe fare, però diverso, è una cosa che dovremmo verificare alla nuova.
3: Della gestione politica, comprendo la ragione per la quale
4: su un'organizzazione sicuramente non a medicina, ha scelto questo tipo di decisione che ha fatto, cioè le terze che non ha deciso di fare. Di fronte ai tempi della decisione politica che diventano molto spessi, allora ha voluto cercare di intervenire negli ambiti di composizione che si solleva all'ambito decisionale, cercando quindi di fare quello che, con riguardo poco, viene chiamato uomo di verità. Allora, io chiaramente non propongo direttamente questa cosa, io credo che però ci siano elementi di questa esperienza che ci devono far pensare anche che ci sono molto prima di noi, che sono questo tipo di cose. Io credo che questo punto debba vedere un'unica politica, qui a schermo che è politica, puntuata in vari step, in vari momenti, di cui un elemento essenziale è quello di andare a contaminare tutta un'area di lavoro che vive gli stessi problemi. Quest'area qua non ha referenza, non ha referenza sistemico, per cui l'eventuale situazione non deve essere una situazione di tipo solamente legale. È un'associazione che scrive, ma è politico su tutta una serie di problemi legati ai diritti di cittadinanza digitale. Quindi avere la capacità, non dico di essere un soggetto politico grande, vorrei essere la prima aiuta, ma un soggetto che ha una rilevanza nazionale, ha delle gambe per muoversi, ma soprattutto che va ad avere come obiettivo di colpire, di contaminare tutto un ramo di lavoro che comunque viene un'area, questi problemi lì. Poi in secondo luogo, intervenire grazie a questo tipo di contaminazione, che quindi è processo che avete chiaramente colpito, non è una cosa che noi riusciamo a realizzare in due giorni, in un anno, due anni, nel prossimo anno, intero, eccetera, eccetera. In secondo luogo però avere anche la capacità e la presa di poter intervenire anche dal punto di vista giuridico, perché queste sono le cose concrete che ti affermano la tua legittimità rispetto alla realtà. Ma come dire, questo aspetto è uno degli aspetti di una azione che deve rimanere politica, e se si chiama del termine. Allora, se i diritti, quindi per andare a fare i diritti, che è un passaggio è fondamentale quella situazione dei diritti, perché compagno, io vorrei ricordarvi che per due secoli, per un secolo e mezzo, come funzionava, non aveva diritti, e è morta per i diritti che la borghesia la chiamava sulla casa. Qui può decidere di non votare, si può decidere di non votare, ma il diritto lo deve avere di votare, e il diritto di rappresentanza lo deve avere. Può decidere in un secondo momento di votare, ma la parte della presentazione del diritto tu devi essere cittadino in questo senso. E allora da questo punto di vista l'insieme della cittadinanza digitale si configura come un insieme di elementi di cui abbiamo l'anonimato sicuramente, il diritto all'anonimato, il diritto all'accesso, il diritto alla condivisione dei saperi, il diritto di pubblicazione, ma anch'esso, e oppure il diritto alla privacy, ma anche sulla privacy, è opportuno fare un'ulteriore speculazione, nel senso filosofico del termine, e vedere le contraddizioni che ci sono dentro. Perché, vuol dire, non è tutto meglio ciò che lui si se non ci segniamo in giorni scorsi qualcosa è ancora. Ora, da questo punto di vista, io credo che il passaggio che deve essere fatto, deve essere veramente un passaggio con un mille di sinistra. No, non è il senso politico del termine. Poi, l'unica cosa, per assicurare i compagni di Firenze, che è a Milano, che è a Roma, che nella mente organizziamo delle cose, più grandi, più lì, ma si prima.
3: Ragazzi, di 9:50 se ne stanno andando.
5: Sicuramente è stato rompere il ghiaccio, dire non facciamo.

0: Voy a decir un par de palabras en idioma, aunque me sale claro, o si quieres traduces. Que enhorabuena y como un mismo mantra demuestra que la autoperfección es posible. Nunca seremos tan grandes, tan fuertes como la empresa. Probablemente moriremos todos sin verlo, pero acabo una frase que es la que más me gusta. Es por la revolución que nunca veré.
1: Per la rivoluzione che non verrà mai.
2: Che non vedremo mai. La rivoluzione ci sarà, è ottimista, ma non la vedremo.
3: Perché con questa crisi abbiamo aperto una serie di questioni, non siamo limitati come facemmo in occasioni precedenti a poche questioni, esigenze, eccetera. Abbiamo cominciato a dire, abbiamo impresso al ritmo, alla circolazione dei saperi, alla riflessione sui saperi, un ritmo che ha fatto un grande salto alla nostra azione. Allora troverei sbagliato che in questo momento supermassimo per educazione, per paura, eccetera, eccetera, eccetera. No, questa è proprio la fase in cui bisogna, non dico rimboccarsi le maschere, ci mettiamo le mani per la mia volontà politica, ma sfruttare gli elementi di accelerazione che abbiamo già prodotto. E quindi proporrei di decidere di uscire da questa sede decidendo che ci saranno sicuramente due acquisti nei prossimi due anni. E che devono politicamente essere fatti nelle sue città, come dire, che fanno più peso politico, insomma, in Italia, cioè Milano e Roma. Riserverei il 2000 per Roma, anche per una questione molto semplice. Non credo che le 300, 400, 500 persone in più siano quelle che, diciamo, si invaderanno particolarmente il traffico di Roma, ma potrebbero essere la spezia necessaria per far diventare questa pietanza del sistema un po' meno, diciamo, di gusto, un po' meno sicuro. Io credo che sarà di Roma, a quello che sono molto più forte, ne so, mi sembra tra le città d'Italia, quella che in questo caso, lo sbaglio del fatto preventivo, sono quelli che hanno fatto un maggiore lavoro di apertura rispetto al resto della città. Quindi questo non lo chiamate sanitario, parte di questo. Se il nostro caso, se il 99, se il Milano possa legittimamente candidato un grande forze, perché non c'è come cose, insomma, come cose che conchetta, se quindi si coinvolge, conchetta per salvare i diritti sociali, a terminare il sogno, insomma. Quindi c'è la possibilità di coinvolgere forze, diciamo, aggregate, collettive e individuali per fare qualche cosa che non, diciamo, che è all'inizio, insomma, per la cosa. La cosa è che politicamente dobbiamo decidere che noi dobbiamo uscire da qua con questa decisione.
4: Allora,
0: Valdros accennava a un discorso che abbiamo fatto insieme quando sono arrivato da Catania.

0: e cioè la mancanza in Italia di un movimento hacker, inteso in senso lato. Si parlava del fatto di un problema che io ho notato nella scena hacker italiana, no? E cioè del fatto che quando succede qualcosa che in qualche modo minaccia la nostra libertà di espressione, sia esso un sequestro, una perquisizione o un attacco a qualche sito internet, eccetera, c'è negli hacker stessi una sorta di indifferenza generale, ma forse anche una incapacità di comportarsi per difendersi in questo modo. Cioè manca un coordinamento, un'organizzazione per difendersi. In questi giorni, in questi ultimi 20 giorni, ci sono stati dei sequestri a dei nostri amici, e però nessuno di loro si è fatto sentire anche con noi per cercare aiuto, se non casi sporadici che mi hanno chiesto informazioni, eccetera. Nessuno di noi ha pensato di parlare della sua storia con qualcuno per potersi riunire insieme e difendersi insieme. E questo è un problema grave. E in un certo senso quello che ha detto Antonio, di creare appunto una struttura simile che funzioni però per aiutarsi tra di noi, dovrebbe essere portato avanti anche in questo senso. Io mi ricordo, parlando con un amico americano, no, americano, italiano, che vive a San Francisco, Bernardo Parrella, mi diceva una volta, sai, qui hanno chiuso una BBS e subito si è formato spontaneamente un corteo in strada di 500 persone che hanno protestato perché gli hanno chiuso la banca dati. Ma qui in Italia quando mai succede una cosa del genere? E questo è quello che volevo dire, insomma. E basta, io sono molto breve perché non mi piace molto parlare di queste cose, preferisco farle, cioè vorrei che si facesse, insomma.
1: Quella realtà locale e quindi c'è anche una conferenza. realtà analogica e digitale che si vuole fare anche più bene, cioè stare nel vivo delle cose quando si entra nella città, cioè andare nella città per conoscere la realtà e i problemi di fatto di quel luogo lì, non solo come stampa e basta. Poi nello specifico delle varie mail-list che sono state proposte, io ritengo che secondo me questo non conviene unire tutto in un'unica mail-list meeting, ma manterrei la mail-list meeting per discutere problemi organizzativi e entrare in un'altra parte specifica per questa difesa dei diritti, per non trovarsi a combinare tematiche, affondare la tabella postale della rete positiva alla mailing di tematiche che casomai non interessano. Semplicemente cose qua. Mi è piaciuta molto l'idea del CPNOM lanciata dal Bund Bank e credo che potrebbe essere interessante lavorare forse nella stessa tipologia del CPNOM nella rete, cioè sfruttare il fatto di aggiornare il sito web che ho fatto per l'Edit con tutti i materiali di via raccolti, semplicemente aumentando il peso dei video, dei suoni, dove si può fare passando al metodo CD-ROM, quindi mi avete detto che non sono più lunghi, però giocare contemporaneamente su due campi e quindi mantenere oltre al CD-ROM anche il sito web aggiornato. E non solo rispetto a quello che diceva Stefano come problematica importante quello della formazione, una cosa di cui bisogna porre come problema da risolvere, credo che sarebbe la pena di cogliere questi aspetti che si deve fare in CD-ROM, il supporto di ROM che ha fatto diventare una sorta di dispensa di questi corsi che sono stati realizzati, proposti come sorta di dispensa adatta a fare formazione, che quindi dati qua non finiscono nel resto quanto quale si diventino realmente poi nel CD-ROM un oggetto da utilizzare per fare formazione dalle persone. E basta.
2: Le liste admin devono poter continuare professionale in questo senso qui. Perché se poi questa associazione si occupi del diritto alla comunicazione dal punto di vista giuridico e culturale, dovrebbe essere narrato, dovrebbe essere pacifico. Giuridico perché purtroppo le leggi in questo paese si fanno ancora in Parlamento. E le leggi che si fanno in Parlamento, con i parlamentini locali, arrivano a tutti quanti attraverso il monopolio della forza e della violenza. E questo lo dovremmo sapere un po' tutti quanti, perché ce lo viviamo sulla pelle ogni giorno, credo. Però allo stesso tempo è vero che ci sono, c'è un altro modo di andare avanti, qui ritorno alla dicotomia che Luppark accennava, che è molto interessante per me, per questo io chiedevo a Luppark, per la stima che ho, di approfondire meglio l'argomento, la dicotomia tra individuale e collettivo, nel senso che è vero che ci sono le pratiche individuali che poi diventano collettive e raggiungono una capacità critica di massa, tanto da incidere a livello sia culturale che giuridico, cioè incidono sia sulla percezione della gente su come si fanno e come vanno fatte le cose, sia incidono in termini di pressione, di stimolo sui legislatori. Allora, mi sta bene che, ad esempio, la copertura del software, voglio dire, un esempio, la copertura del software è illegale, però è diventata una pratica di massa, diffusa, tale che le stesse agenzie incaricate a evitarla e a reprimerla non ce la fanno a starci dietro, allora cercano sempre più altri scandali. Rimane il fatto che per quanto noi continuiamo a copiarci il software, a passarcelo come ci pare, qualche volta capita che lo sfortunato di turno viene beccato dalla polizia, gli si chiude la PDS, gli si fa il processo, gli si chiede il patteggiamento, gli si chiedono i danni e così via, e nessuno si muove. Infatti ha focalizzato l'attenzione su una cosa fondamentale, sul fatto che non siamo capaci di organizzare una reazione immediata di massa a degli attacchi così forti alla libertà di comunicare, senza parere e senza potere. Questo è fondamentale, perciò una struttura più o meno formale è fondamentale, anche perché non possiamo aspettarci la difesa dei diritti la difesa di comportamenti che pratichiamo quotidianamente possa essere affidata a dei soggetti che con le nostre pratiche non hanno nulla a che fare. E mi riferisco al caso di personaggi che in qualche modo circolano intorno alla cella e personaggi che sono al sindacato. Perché penso, aggiungo una notizia che potrebbe essere anche vecchia, ma il sindacato da tempo che sta ragionando su questa cosa di porsi come struttura in grado di garantire e di difendere lì tutta quella parte di lavoratori che oggi circolano, che oggi fanno il loro mestiere, esercitano il loro mestiere, la loro professione, intorno alla tecnologia della comunicazione. La tecnologia della comunicazione per questi lavoratori non è semplicemente una questione di diritti, ma risulta fondamentale per l'organizzazione della propria vita, della propria sussistenza. Allora, il sindacato del tempo sta ragionando su questa cosa, però allo stesso tempo non riesce a entrare in contatto con quelle realtà rappresentate molto spesso da gente come noi, che stanno appunto nell'area grigia del lavoro autonomo, parasubordinato e spesso servile, che si organizza intorno alla produzione di software, alla presentazione di database e compagnia bella. Allora, se noi vogliamo entrare in contatto con tutta questa sfera di lavoratori, come aggiungeva Maurizio, ed è un'esigenza sentita perché è un bisogno di vita per tanta gente, poter essere garantiti rispetto a quello che fanno. Se ci mettiamo in contatto con questi settori, noi abbiamo fatto gran parte del nostro lavoro e ci verremo molto avanti con una struttura del genere. Per avere una struttura come l'Agenzia della Difesa dei Diritti. Per quanto riguarda l'appuntamento invece che ci possiamo dare, secondo me, bella l'idea di farlo nel 2000, con il giubileo a Forte Venezia, allora vorrei dire che ci possiamo fogliare i muscoli facendola comunque una l'anno prossimo, perché almeno per la mia esperienza, quando ho un appuntamento che è troppo lontano nel tempo, non gli dedico abbastanza attenzione e non ci lavoro e mi ritrovo a fare sempre le cose sempre all'ultimo momento. Se io sapessi da adesso che di questo periodo, il prossimo anno, facciamo la meeting, mi ci metto a lavorare adesso, altrimenti lasciamo perdere, ma direi che questa cosa non si realizzerà mai veramente. Poi per quanto riguarda la decisione del nuovo operato dove farlo, abbiamo una lista, si decide di sopra, si valutano le forze, le risorse e così via, e si può decidere tranquillamente.
1: Roma in volta con Milano, non lo so. Mi pare che Milano l'anno prossimo, Roma 2000 con Milano di lavoro.
3: Sì.
0: Io la voglio dire
3: di appoggio.
1: Grazie.
3: riconfermare qua da domani sul comino, chiedere ai vari posti e la disponibilità per lo spartimento in ordine di quali chiede, in modo tale che secondo me non deriva di un paese rispetto agli ambiti della società interna e appunto il lavoro politico che c'è da fare, non tanto perché uno si è motivato politicamente lo spartimento sul comino, perché appunto l'opera di convincimento probabilmente qualche giorno lo chiede per
4: come no, come no. Poi da che giorno Roma
5: noi adesso andiamo a qualche quindi
2: la dicotomia la dicotomia che tiravamo fuori prima tra individuale e collettivo riguarda proprio questo, che è chiaro che dalla parte devi fare pratica per conto tuo e diffondere la pratica il massimo possibile, esplorare tutte le possibilità che ci sono, però poi organizzarsi collettivamente in una maniera visibile, rintracciabile, chiara, darsi come punto di riferimento, secondo me rimane fondamentale, capito? E ci dobbiamo purtroppo misurare anche una serie di meccanismi giuridici che, volendo o nolenti, comunque ci cadono addosso e funzionano sempre come una spada di Damocle, rispetto alla quale tante volte siamo veramente impreparati a reagire. Perciò l'agenzia per la difesa dei diritti della comunicazione deve essere un'agenzia che dia visibilità e faccia un'opera di pressing culturale da una parte e di pressing, se volete, anche legislativo, a meno che non pensiamo che semplicemente organizzando l'opinione pubblica possiamo creare le condizioni per raggiungere una massa critica e disfarci completamente delle leggi del Parlamento e della Polizia che abbiamo intorno. Rimane il fatto che dobbiamo fare un corso di lavoro di sforzo culturale per approfondire il problema del diritto alla comunicazione. Il diritto alla comunicazione è il diritto a vivere come ci pare, non semplicemente avere relazioni pianificanti con gli altri, ma avere creare le condizioni per una sussistenza in un'economia che è profondamente cambiata. Questa rimane una cosa fondamentale per questo.
6: Io invece vorrei fare un intervento in controtendenza, vorrei fare un intervento un po' impopolare, assolutamente impopolare, su un caso come le copiate. Perché a me è un tempo a capo, io capisco per chi ci ha lavorato che è contenta e contento di aver tutti i risultati e di aver comunque fatto una bella cosa, che è importantissimo. Però se io trago un po' di risultati, come quello che ho ricevuto in questi giorni, non è un momento di contento, farlo. Perché il problema è che non è stato di gomma, però in realtà dobbiamo ricordarci che tutta una serie di iniziative sono partite un pochino prima, però la cacciata fuori da fino a così. Quindi in realtà ho più la paura che il risultato che abbiamo ottenuto noi è di aver fatto dei piccolissimi passi rispetto ai passi che ha fatto comunque la modificazione di quello che è il percorso del rapporto tra la gente, non i compagni, ma la gente comune e la telematica. Per la telematica in questi ultimi 3-4 anni ho investito completamente l'immaginario collettivo, nel mio non voglio entrare in questa prima, delle persone comuni, dei giovani, questa paroletta originale tra virgolette, che se prima, qualche anno fa, avevano un certo tipo di interessi, adesso non solo nelle ricerche dell'Espresso, nelle sensibilità mediatiche, ma anche in una comunicazione diretta, i miti principali, i punti di riferimento principali, non sono più fare la band di rocker necessariamente, o di hardcore, emocore di San Pietro, ma sono diventati quelli di avere un computer, stare in rete, controllare in internet, giocare a giunti in rete internazionale, tutto questo. Quindi in realtà noi adesso poi mi spiego anche cosa intendo per noi, in realtà siamo arrivati in ritardo. Non è un obiettivo in cui adesso siamo qui a dire che abbiamo accumulato tanto competenze, siamo anni avanti e sogniamo. Noi siamo arrivati in tasto, cioè qui abbiamo definito un'altra cosa, ci sono due categorie, anzi tre categorie. Scusatemi se sono schematica e odiosa con una costruzione svizzera che deve il cappuccino con la rosta. Cioè, tre categorie di persone. Chi ha da anni fatto della situazione della telematica materiale delle clienti eccetera che è cresciuta con l'educazione dello scenario eccetera e quindi è bello vedere tutti questi studenti, perché a vedere vecchi amici e vecchi amiche che si fanno parlare delle nostre cose, va bene. Però scusatemi, questo non è un obiettivo politico, questo è uno stato di fatto emozionale, sentimentale, estremamente bello, estremamente positivo, non è una bandierina che dobbiamo essere fieri, perché lo possiamo fare con tutto il mondo. La seconda cosa è la presenza degli hacker, questa categoria così. Allora, togliamo poche persone, in realtà se ci guardiamo intorno, entriamo generazionalmente, insomma, in modo numerico, più nella categoria dei compagni della scienza sociale, soltanto nella squadra schematizzazione, che in quella degli altri, che per alcuni se ne ci sono molto di meno. Ho visto un po' di facce che erano presenti l'anno scorso ad un meeting di Pescara, organizzato dall'ARCI di Pescara, quindi una cosa che vogliamo istituzionale, orribile, tutto quello che vogliamo, che però hanno lavorato fuori da ogni logica di opposizione, ogni logica politica, ogni cosa così, solamente sulla questione rapporto tra l'istituto del nuovo di polizia. Ed è stata una cosa interessante. C'è un punto di riferimento, non è una cosa che noi dobbiamo ignorare dall'esterno. La mia sensazione è che l'interazione con i ragazzini che planetano, per dirla in modo squalitino, è comunque basta lo stesso, sono un altro mondo, non fanno interventi politici, non sono presenti. Qui noi abbiamo parlato in qualità di magari compagni e compagne, che si vivono anche come hacker, sono persone che fanno conto cultura attraverso la rete, ma sempre partendo dall'idea che siamo comunque compagni della prima alternativa. Mentre mancano, non ci sono stati di fatto interventi tecnici reali su quelli che sono i nuovi problemi che sono emersi, le difficoltà e le situazioni. E questo è un altro successo clamoroso. La terza cosa è che mi sembra che l'unico obiettivo che abbiamo ottenuto negli ultimi anni, e questo è tremendo, è proprio una sconfitta gravissima, è quello che siamo riusciti solamente a definire che la nuova tipologia del giovane ribelle suburbano, che una volta poteva essere quello che aveva i capelli colorati, ascoltava il corpo e diventava, insomma, quello con i medaglioni africani che ascolta i pochi, eccetera, eccetera, è il compagno hacker, che praticamente adesso è interessato a tutta una serie di minacce. Scusatemi, ma è troppo poco ed estremamente deludente. Come vi faceva notare in realtà prima, ci troviamo comunque con dei modelli fisiologici lo stesso, in cui praticamente si fa un po' meno, ci sono solo interventi di uomini. Scusate se anche questa è una cosa polemica e schematizzante, proprio perché mi potreste dire tutte varie con genere. Invece io qui voglio definire proprio questa codice binaria, uomini e donne. E come di fatto, con in realtà, di nuovo la tipologia è quella del maschio. Suppone eterosessuale, bianco, interessato a queste cose, e delle donne che comunque non sono presenti. Quindi tutti questi discorsi bellissimi,
7: ma vabbè, se non prendono, non è ancora finito, io sono il mio intervento da qua, non sta giuriamo.
6: Cioè, il problema è che abbiamo sempre una tipologia maschile, comunque che è risulta dominante, il discorso insomma di mutare tutti i piani, i valori non lo stiamo mettendo in atto. Bene o male stiamo continuando a funzionare con dei sistemi politici, di comunicazione tra noi che sono ancora ormai anni 70, anni 80, quello che vogliamo. E qui rischiamo appunto uno stravolgimento completo, cioè che questo periodo dell'era digitale che sta cominciando a scavalcare, cominciando a ritornare globalmente, un pochino tutte le realtà, organizzative, le identità sociali, politiche, culturali, eccetera, le sta spazzando via, le tornando e le rovesciandole completamente. Beh, rischia che farà la stessa cosa con noi senza che ce ne accorgiamo, perché purtroppo mi vuole dirlo, ma dopo anni che lavoriamo in certe cose non abbiamo ottenuto ancora nessun risultato.
8: Chiuz, introduci questa terza registrazione di Radio Cybernet, abbiamo un sacco di interviste.
9: Speriamo che oggi non piova.
8: Speriamo che oggi piova invece, che fa un caldo boia.
9: No, poi aumenta l'umidità.
8: Oggi che giorno è per questa meeting?
9: L'ultimo.
8: È l'ultimo?
9: Il terzo.
8: Non sei commosso? No, non sei commosso.
9: Sono...
8: C'è Virtual Chip che mi entra in cuffia. Siamo qua nel punto principale.
9: Oggi è interessante.
8: E mentre voi ascoltate questa... Radio Cyber 3, Radio Hackit, noi intervisteremo non lo so.
9: Sì, rispondimi.
8: Beh, alla fine di questo nastro, non lo so.
9: No, ma oggi cosa ci sarà di interessante?
8: Il dibattito finale, il dibattito conclusivo.
9: Total.
8: Total Devastation Project. Ok. Voyager. Stai prendendo la cassa per la radio? Per
9: il computer?
10: Ho trovato la cassa per il computer. Certo.
8: Questa mi in mano una cassa enorme, una cassa spia da concerto. Buon ascolto. Oh, vabbè, eccoci qua.
11: Me ne frego.
8: Vedi qua funziona. Allora, siamo qua. Oggi quanto vogliamo? Che giorno è oggi esattamente? Il 6? Oggi il 6 e sono le?
11: 7. Sono le 22.
8: Sono le 22. Ma che orologio è? Stranissimo. Sono le 22 quasi. E siamo qui con... Intanto tu sei?
12: Io sono promiscua.
8: Promiscua? Oh, Caterina Caselli. Cupcase.
12: Ormai è passato troppo tempo.
8: Vabbè, insomma. E con una persona non identificata che però ha da raccontarci una storia molto interessante che risale a molto tempo fa.
11: No, 2 anni fa.
8: 2 anni fa circa.
11: Sì, sì.
8: È una storia che è uscita sui giornali e che riguardava due ragazzine che sono scappate di casa.
11: Sì, rapidamente la storia. Un paio di anni fa due ragazzine scapparono da un paesino in provincia di Siena.
8: E
11: i genitori furono molto preoccupati del fatto che una delle due ragazzine aveva un bel PC a casa collegato a internet con adesivi strani di centri sociali, foglie di marijuana e cose varie, quindi era immediato pensare che la sparizione fosse dovuta al tubo catodico del monitor, insomma. E allora, preoccupatissimi, chiamarono un esperto informatico, una terza persona, chiamarono me a controllare che avessero effettivamente utilizzato la connessione internet per scappare di casa o fossero state contattate da qualche matto.
8: Tra parentesi, se vuoi potremmo anche cambiare la tua voce.
11: Sì, bello.
8: Elettronicamente.
11: Dai, mi fa sentire molto format.
8: Ok, allora per facilitare questa cosa parliamo senza sovrapporci.
11: Perfetto. Lo scopo dell'analisi tecnica della macchina era scoprire se effettivamente fossero state deviate o contattate da qualcuno attraverso internet. Era il pieno periodo in cui si parlava di pedofilia, di contatti strani attraverso la rete. E il controllo molto sommario non evidenziò niente, per il semplice motivo che aspettavano i controllori della questura, del famigerato gruppo SCO, che avrebbero poi messo le mani sul PC con infinita conoscenza informatica per tirar fuori le tracce della loro sparizione. Per cui io mi limitai soltanto a dare una guardata molto generica alla cache, agli ultimi documenti aperti, al pop server per trovare posta. Niente di che, non c'era nulla, il che faceva pensare che o le due ragazzine, la ragazzina in questione, insomma, 16 anni credo avesse, fosse veramente un'esperta per cui riuscì a cancellare tutte le tracce, o semplicemente la rete non c'entrava assolutamente niente, cosa che poi si è verificata vera, perché in effetti poi dopo una settimana le ragazzine erano bellamente in Spagna ad apprezzare sole e prodotti della terra spagnola. Arrivano i famigerati esperti del settore informatico dello SCO di Roma e dopo aver terrorizzato i genitori sulle possibilità di contatti di pedofili in rete, affermato che oggi niente è sicuro perché anche il GSM si cracca, il giovane ingegnere che faceva parte del pool tecnico passò una mezz'oretta circa a vantarsi di aver passato la frontiera a suo tempo senza farsene accorgere.
8: Non facciamo nomi.
11: Assolutamente. E quindi, insomma, dopo aver sparato una serie di sciocchezze sui suoi trascorsi da clandestino, mise le sue mani esperte sul PC, combinando un casino della Madonna, nel senso che iniziò a fare degli undelete generici sulla macchina recuperando dati ormai inservibili, non aveva assolutamente idea di dove potesse essere la cache del browser, che mi sembra fosse Netscape, una tragedia dopo l'altra. In questo, coadiuvato da un magico maresciallo, proprio Air Maresciallo, il quale, dopo aver guardato un po' negli scaffali della ragazzina, trovò appunto, per esempio, fra le altre cose, una biografia di Kurt Cobain, non una biografia, una raccolta di dati, sia giornali che registrazioni, su Kurt Cobain, che si era ucciso da non so quanti mesi, e quindi decise che la ragazzina era scappata per ammazzarsi, per suicidarsi, perché c'era un dossier così ben fornito. Insomma, questa sequela di baggianate, di grossolanità, mi spaventò, io scappai via, non misi più mano sul computer, non dissi niente, me ne andai. La mamma, molto preoccupata, la sera mi telefonò domandandomi se effettivamente pensavo che la rete fosse la causa della sparizione. Io onestamente mi sentii tranquillizzarla perché non c'era nessuna prova che ci fosse stato qualche contatto strano attraverso internet. E il giorno dopo, per tutta risposta, tutti i media nazionali parlavano di ragazzine scomparse via internet, inghiottite dalla rete, insomma, titoloni che ben conosciamo perché non è la prima volta che i giornalisti si agitano in questo modo. Su questo non so se vogliamo raccontare anche il seguito della mia testimonianza, di quello che è successo poi alla mia testimonianza in rete.
0: Molto genericamente magari.
11: Molto genericamente, non solo il caso è stato quindi travisato assolutamente perché non c'era nessun fondamento a questa cosa, in più anche la mia testimonianza spontanea in rete fu presa subito al volo da giornalisti avvoltoi, io li definisco, i quali apprezzarono molto che un fessacchione come me avesse messo nome e cognome in fondo a un messaggio del genere, lo ammetto, errore, e lo pubblicarono subito su una testata nazionale, un periodico nazionale, avvalendosi quindi il diritto di utilizzare una testimonianza reale senza spendere una lira, con in più l'ammissione del testimoniante, del nome e cognome, quindi tutte le eventuali come dire, conseguenze sarebbero state a carico dello scrivente. Io infatti mi ero subito divertito a prendere in giro i succitati ufficiali, diciamo, raccontando bene in rete quanto fossero stati assolutamente incapaci di fare un controllo del genere. Quindi il mio messaggio era abbastanza duro, abbastanza ironico, me lo sono ritrovato su un settimanale nazionale senza nessuna richiesta di permesso, senza nessun tipo di, parliamo di royalties, che proprio, ma neanche senza avermi neanche contattato. E ho dovuto anche poi pararmi con delle azioni legali perché ancora oggi non si sa.
0: Ancora oggi non si sa che magari tu potresti avere dei problemi.
11: Certo, perché mi sono allargato nel definire questi famosi esperti come degli incompetenti tremendi, cosa che non potevo esimermi dal fare, perché aspettare tanto temuti militi della scuola e scoprire che questo non aveva dietro uno scandisco, non aveva dietro un handelite, non aveva dietro un dischetto di boot, non aveva mai visto Windows 95, adesso mi ci fa pensare, o comunque stava cercando il program il file manager da qualche parte, qualcosa del genere, qualcosa di alienante, dai. Ma il brutto fu che questi durante la perquisizione si permettevano anche di dare dei giudizi ai genitori, i quali pendevano dalle labbra di questi due, e loro appunto, come ho già raccontato, si permettevano di ipotizzare volontà di suicidio, fughe attraverso la rete, pedofili e cose varie. Quindi non solo continuiamo ad aver paura di certi organismi di controllo e quello che possono fare a livello di repressione, ma iniziamo a averne paura anche a livello di protezione, nel senso magari qualcuno potrebbe anche sentirsi tutelato e coperto dalle nostre care forze del disordine, però probabilmente qualche dubbio è lecito iniziare ad avere.
0: Benone, complimenti, hai spiegato benissimo.
11: Grazie, faccio lo spiegatore.
0: Benone, va bene così, interrompiamo qua e riprendiamo dopo. Abbiamo scoperto che il fantomatico B in questo momento è collegato a internet. Salve. Collegato a internet da qui, e quindi noi lo andiamo a cercare sui terminali. Ecco, stiamo per entrare. Abbiamo la cuffia che non funziona molto bene, devo dire. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno.
13: La maglietta dove la trovo?
0: Lì. Sì, le vendono lì.
13: Quanto viene più o meno?
0: 20.000 lire. Uè, dammi, devi dare una mano.
13: Aspetta,
0: mi ricordi il famoso impiegante alias di lì? Sì, ecco, si sta collegando da qui, da 98.dada.it. Questo vuol dire che è qui, dobbiamo cercare di vedere chi è. Quindi faccio un giro, guarda i monitor, perché sta ircando da qui.
13: Devo sniffare. E io c'ho un naso.
0: Con gli occhi, dai, facciamoci un giro. Ti faccio un'intervista e magari diamo un'occhiata intanto. Allora, fingiamo questa intervista
13: con la virgoletta e il B.
0: Sì, esatto.
13: Guarda, c'è un mal di testa che mi sta scoppiando.
0: Ah sì?
13: Comunque ho visto l'uscita poco fa.
0: Che cosa?
13: Qui.
0: Perché lo conosci?
13: No, stavo in Hackit e ho visto l'uscita poco fa.
0: Quando?
13: Dall'IRC.
0: Ma poco fa quando? Non capisco. Quanto poco fa?
13: Diciamo 5 minuti?
0: Proprio il tempo che ci ho messo io a scendere qua.
13: Cristo. Ma perché vuoi
0: vedere chi cazzo è?
13: Scoprire. Sapere.
0: Oh. Vediamo. Inquietante.
13: Inquietiamo. No, mi sto inquietando un po' troppo forse.
14: Non può darsi.
15: Io lo vedo molto bene. Sì, sì, perché sei andato vista con le stelle. Questo è lo...
14: Abbiamo qua un grande italiano, una grande persona. Abbiamo qua con noi Raul, per Radio Cybernet.
16: Mi sembra di stare su quelle di Striscia che ti arrivano e tu fai finta di niente.
14: Siamo la giallacqua dei poveri.
16: Sì, bellissimo.
14: Allora, come va?
16: Bene, fa un caldo cane, sono contentissimo.
14: Senti,
16: di essere qua.
14: Tu ti ricordi dell'alias B?
16: Che stronzo che sei, sì.
14: Si sta collegando da qui?
16: Tutto è possibile.
14: L'ho visto.
16: Sono bit, sai com'è.
14: Infatti sto girando per cercarlo, voglio intervistarlo.
16: No, non so se lo trovi, boh.
14: Sì, ma è qui.
16: Vabbè. Che stronzo che sei, pazzesca sta cosa. Questa sono poi quelli che vengono censurati o...
14: No,
16: vanno
14: se vuoi
16: l'anno.
14: Stanno, se vuoi...
16: No, ma scherzo.
14: No, per capire chi è, insomma, no? Così...
16: Secondo me è sempre stato... Voi lo conoscete come B, altra gente lo conosce con altri nick, è stato un capo, è stato quello che ha creato... Secondo me la seconda generazione di hackers in Italia, di TE222 prima, lui già c'era, ma era per i cazzi suoi.
14: Blue Boy
16: e
14: cosa lì?
16: Sì. E poi la sarà la seconda. Qua.
14: Se qua è Blue Boy, deve intervistarlo.
16: No, Blue Boy no, Diego, DB, voi lo conoscete come B.
14: Mm.
16: Io lo conosco con altri nick precedenti, secondo me ha creato la seconda generazione di hackers italiani.
14: No, perché stranamente qua davanti a me c'è un tizio che si è appena scollegato dei RC.
16: Dove?
14: Non so.
16: Dico, nella vita può tutto essere, può essere che vai da quel tipo e sia B, può essere che vai da quel tipo e ti fai una figura di merda che poi mandiamo online.
14: Certo.
16: E tu va tutto bene.
14: Poi è per ridere, insomma, per dire.
16: No, ti ripeto.
14: Proviamo a vivere e dire come va.
16: Comunque era con...
14: Io non ho problemi.
16: Era su RC come alias B?
14: Sì.
16: Come
14: da qua con il nostro IP di uscita.
16: Una bella cosa, secondo me, boh, qua non so se c'è il RC. Io ho scoperto che qua veramente la configurata di merda la...
14: Quindi il grande Raul non ci può aiutare nella nostra ricerca.
16: Stavo chiamando il Cascom, che secondo me è un bel sito per bug, per exploit, eccetera, per MT per lui, e non siccome qua ci sarà qualche macchina che si chiama Cascom, me la chiama.
14: Certo.
16: E buon. Comunque io ti auguro fortuna nella ricerca tua, perché...
14: Voi sapete tutto e state prendendo per il culo, ed è bellissimo, ed è bellissimo.
16: Amico, capisci che... Cioè, ti spiego, quando una persona, oltre ad essere veramente un grandissimo hacker, un amico, ti chiede, senti, io sono qua per i cazzi miei, rispetti, poi se ce la fai...
14: Però se il tipo
16: trovarlo,
14: si fa scamare sui recinti...
16: Se ce la fai a trovarlo, guarda che ci metti un attimo a farti scannarti i vari IP che sono su... A vedere da chi ti ha chiamato, con uno who was, lo chiappi ancora, tanto che sei scollegato.
14: 5 minuti, il tempo
16: lo chiappi ancora, dai, lo chiappi ancora.
14: No, vabbè.
16: Controlli che chi a quel punto è bravura giornalistica, boh, tranquillo,
14: certo.
16: Cioè. Però capisci che non posso essere io a indicarti, e lui...
14: Sto facendo il lavoro del giornalista io.
16: Tu sei un giornalista per Radio Cyber, sai che ho ascoltato le prime 3 o 4, poi mi sono rotti i coglioni, ma non perché...
14: Per l'entità del sito.
16: Bellissima. No, anzi, manco quello perché non c'ho tempo io, è bella, però mi piace ascoltarmela ascoltando quello e basta, non facendo
14: altro.
16: Ti chiedo, ma gli sponsor iniziali, la pasticceria dello zio, cazzo?
14: Di Dio santo.
16: Ci sono sul serio?
14: No. In realtà a Catania esiste...
16: Guarda che in ufficio stavano facendo le scommesse.
14: A Catania esiste un caffè di Dio santo, veramente,
16: sì?
14: Perché c'è il nome santo e il cognome di Dio, è comune il cognome di Dio a Catania. E sullo scontrino, come hai detto, appunto, pasticceria
16: sì,
14: di Dio santo.
16: Bellissimo.
14: Caffè di Dio santo.
16: E le fotografie di chi sono?
14: Niente, le ha prese Draven da siti di pasticcerie del cazzo, insomma. Fatto su questo fake incredibile.
16: È stato bellissimo, guarda.
14: Sì.
16: Le scommesse in media service, cioè. Bello. Comunque, boh, sono contento. Io però, dai, cioè, se lo trovi e parlasse, secondo me veramente faresti lo scoop della vita tua, ma non ti piglio per il culo, però.
14: No, venga.
16: Cioè, rispetto tantissimo quella persona con i suoi pro e i suoi contro.
14: No, allora posso anche rispettare la sua voglia di privacy.
16: Cioè, quello è.
14: Capisci, mi sacrebbe andare lì a rompergli i coglioni. Ah, sei tu.
16: Magari, magari contento di esprimere idee, boh, non lo so. Io ti consiglio la storia scansioni film, guardi, tu vuosa al volo, che ci sta, magari 8 minuti sono passati, 9, ci sta ancora dentro, provaci.
14: rientrerà in RC in qualche modo.
16: Non penso più da qua.
14: E ci avete andando via, dice.
16: Guarda, boh, mi fai parlare che non mi va. Cioè, beh, magari entra su questo lista, se a botto, mettiamola così. Provo un po' se questo di chatcom va. Stai lì con un task, aspetti, se arriva un paese strano. Boh.
14: Comunque, altre novità, cosa mi dici? Mi piace qua?
16: Su che cosa? Qua mi piace parecchio, è bello.
14: Basta parlare dei nostri casini con la legge, mi sono ticoglione. Parliamo di divertimento. No? C'è caldo?
16: Fa caldo, mi è piacevole perché mi aspettavo di trovare comunque solo tipi a smanettare mentre c'è...
14: Invece no, c'è più casino.
16: No, c'è fighetta in giro, volevo dire io. È piacevole sì, come sì. Cosa, io delle belle curvette in giro, con l'estate uno apprezza anche di più. Non lo sai che incredibile che penso che sta roba, poi io schiaccio click e mi sento, è piacente. Organizzata bene secondo me, nel senso che la prima l'hanno fatta al volo eccetera, organizzata male perché è tutto veramente a cazzo.
14: Secondo me il caldo ha stroncato un sacco di seminari,
16: poi secondo me dei coglioncelli che sono andati a rompere i coglioni al router fin da subito.
14: Sì.
16: O se ti deuzza qua delle sarme che si fanno per i cazzi e loro rompono i coglioni principali sopra.
14: No, ma ci sono messi a pingare per crashare router,
16: ecco.
14: Invece di apprezzare navigazione gratuita.
16: No, è bello. Una cosa che io avrei fatto, però è tardi per piangere ora, però edizione magari più prossima, fare più hub in più zone, nel senso ci sono delle aree che sono son freschissime, per me stare col notebook sul praticello sarebbe il top. Oppure su dove c'è il cubo, che è bellissima, sì, mi ricorda il clip degli U2 di un po' di anni fa, con tutti i TV eccetera. Sono cose che secondo me sono belle, vedevo troppe telecamere, macchine fotografiche, secondo me chi volesse fare un servizio qua dovrebbe venire a prendere degli stralci da quando si montava la zona cubo sopra, alle schermate eccetera, verrebbero servizi. Boh, è tutto.
14: Va bene.
16: Tu che mi dici di bello?
14: Niente, sono qua, fa un caldo buono. Ho trovato i soldi per venire qui per culo.
16: Come hai fatto?
14: No, niente.
16: Sai che io, siamo in radio, non si dicono queste cose, ma mi ricordo un gioco che ti hai fatto tu in quel di Roma, insieme a qualcuno di conoscenza mia, che non si può dire, se no magari...
14: Direi di no.
16: Però era stato bellino.
14: Infatti, non so ancora...
16: Il risultato è ancora in giro?
14: No.
16: È peccato, quelli sono i ricordi. Noi abbiamo portato una bandiera con un testo da un tirato.
14: Ah sì? Però capitanarlo.
16: La volevamo appendere, ma uno sbattimento. Però era bello, volevamo fare, ti spiego, noi ci sarebbe piaciuta una zona hacking a Glivel, con la bandiera eccetera, però sarà che tutto sniffato.
14: Sì, te sei accorto.
16: Sarà che poi è un chiodo, ogni tanto risolve, ogni tanto no, ogni tanto c'è, ogni tanto no. Conflitti, collision a palla eccetera, boh.
14: Ci sono i tizi spagnoli di Nodo 50, non so se li
16: ho sentito, ma non li ho visti. Leggevo già sul web, bellissima la cosa che hanno fatto per il web.
14: Sono bravi comunque.
16: Veramente bella.
14: C'è uno in gamba con Linux.
16: Sì?
14: Minchia.
16: Poi andiamo a parlarci.
14: Ha tirato fuori una roba sua che sta costruendo, uno sniffer. Collegato con un database in SQL che sta scrivendo lui per gestirsi meglio tutto il risultato
16: bello.
14: Dello sniffer, insomma, anche per spedirlo su vari server facendo i salti in automatico sempre.
16: Benissimo,
14: diversi.
16: Bello.
14: E un'altra cosa che sta facendo è il discorso di mettere delle pagine web sui siti col contenuto che si sposta.
16: Noi a sto proposito, appena avremo tempo, perché noi in fatto un'azienda siamo proprio hobbyisti, appassionatissimi eccetera, ci andiamo dentro palla, voglio sviluppare un po' di macchine in parallel in processing, un proxy server, un firewall in paralleling, usando di 486 appesi al muro,
14: sì.
16: E farci una storia di questo tipo con una console centrale, e boh, comandare il tutto in questo modo.
14: Ma voi avete una pagina web con lì qualche cosa?
16: Noi abbiamo un sito che al momento è bruttino perché non abbiamo tempo di aggiornare questo cavolo di pagina.
14: Pubblicità, se volete.
16: www.mediaservice.net. Ci occupiamo di sicurezza informatica, creazione di siti internet, abbiamo ottimi clienti, però il nostro sito...
14: Ottimi creatori.
16: Siamo tutti creativi, appassionati, ci diamo dentro, i soldi sono pochi, nel senso che spendiamo a palla, mannaccia Telecom, che sono tanto buoni, anche milioncini all'anno, però oggigiorno anche a livello tecnico vai su Interbusiness e comunque hai una parte che è tagliata fuori. Noi né fornendo connettività né altro, però se vuoi essere... un po' ok come eccetera, c'è l'intervista,
14: certo.
16: Va bene. Un po' quello che sta sulle palle.
8: Grazie dell'intervento. No, mi interrompo. Grazie a te. Frase. Siamo, we are creating, stiamo seguendo una situazione che poi vi spiegheremo in diretta. Axel for Cops. C'è qua Alberto Escudero di Nodo 50 da Madrid, che stanno facendo una cosa in pratica, quelli di Access for All hanno creato un sito che hanno dichiarato hacker proof, cioè inapplicabile. Access for All è una realtà olandese molto radicata e Alberto Escudero è riuscito a entrare nel sito e hackerarlo e adesso sta creando una paginetta con questo hacking e così stiamo seguendo questa cosa in diretta, molto divertente.
17: Index. Bueno, ¿te podrías ver cuál es la página por defecto para que entrara directamente?
18: Ah, no, un link.
17: Ah, no, pero la página por defecto.
18: Ah, pero si no es. Eso es esa página. Mira,
17: sí. Bueno, pues lo que tienes que hacer es difundir en toda la lista que se vuelve todo el mundo.
18: Hostia, esto va a ser genial. En la lista, ¿no?
8: Stiamo andando in FTP javahacker.xs4all.nl e stanno mettendo sulla pagina.
18: Non te detecto che sta entrando solito. No, è un super hacker. Es que esto mentira.
17: Pero que no es super hacker.
18: Vabbè, la radio.
8: Sto registrando. No, me l'ha fatta la Voyager. Qua dietro.
18: Come lei in cambio ora mi cago.
8: La password andava bene.
18: La trasmissione della sua storia è incredibile.
8: Ok.
18: Not connected. Ah, está chungo, ¿eh?
17: Pero antes te has conseguido el link, sin problema. Ah, esto va a
18: No.
17: ¿Si ¿Sí tiene una sesión abierta? ¿Cómo puedes hacer para que...?
18: No, no, directamente. Esto ya. ¿Dónde está el sub?
8: Maybe control H.
18: No.
8: Canch, maybe canch.
18: Vale. Slow. Amigos, es
17: Q-Range. Cambia la
18: fatura Q-Range. No sé si todas las
17: passwords han sido cambiadas a
18: Q-Range. No lo so.
8: C'è un casino qua dentro. I tasti digitati pianissimo perché prima c'è un errore di digitazione.
17: No, così.
8: Reload, stiamo caricando la pagina. Ecco qua, sponsored by XS for All.
17: Online. ¿La puedes editar en remoto?
18: No, ya, no, no, vamos a ver. De color,
8: ¿eh?
18: El color de la letra, no.
8: Ah,
18: un fallo.
8: Nero su nero.
18: Sí.
8: Quindi il testo non si leggeva. No, in questo momento.
18: No.
8: No.
18: Ya, el problema è terminato.
8: I never saw this.
19: I have to say, art before.
20: Welcome, Professor Fulton.
8: Remove this.
20: No,
8: okay, close and open. Mm-hmm. Yeah. No, it's okay.
20: Venga, pon roja, yo que sé, especia. 00. 00. Y suprime eso. O sea, tienes que tener 6.
18: No voy a grabar.
8: Se copió aquí.
18: Aquí.
8: Qué cutre, o sea, nos pilla la policía seguro. Somos patéticos.
18: No, pero no, su lado no sale.
8: Slow.
18: No, no sale el name porque claro, está con proxy, entonces no sale los nombres.
8: Gente que paga por esto, ¿eh?
18: O sea, 5.000 eligas aquí, ahora ponen la en el online.
8: Lo que estamos hablando es la tía Angerton y de Zofili.
18: La otra.
8: Está en el ordenador, lo puedes sacar ahí.
18: Cliqueamos la página.
20: Tiene que ver rojo el fondo.
18: El fondo. Tío, no digo ya, tío.
20: No se ve nada.
18: Come on. Conéctate. Que era las de la
8: conexión lentísima.
18: Ajá. Vale, niña, la que se foró el va, hostia, patético lento, tanto es un rollo. ¿Qué ocurre? Hemos puesto mal la página, sabemos que estaba hecha.
20: No, pues le he tenido que borrar el general, le he tenido que poner, no le he tenido que poner fin de HTML o
18: algo así. ¿Dónde está el terminal?
20: ¿Sí? Mira la página otra
18: vez. Ah, problem. With the connection.
8: Mm-hmm. Maybe.
18: What will they?
20: Where am I?
18: Okay.
20: Is this one?
18: Mm-hmm. Oh, qué difícil es hacer hacking.
8: Sí que es dificilísimo esto, ¿eh? Es que, claro, si lo tienes que hacer rápido, te pilla la página, seguro, ¿eh?
18: Ah. Esto es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Menos mal que estoy en otro país, no bien.
8: ¿Qué hay? ¿Drink?
20: ¿Pero
18: qué
20: vas a hacer?
18: No, voy a poner lo que está mal.
20: Are you drying out here? Are you drying out here? Estás secando.
8: ¿Qué cosa?
20: Are you drying out? Like, you need...
18: Yes. Okay. Yes.
8: Molto caldo,
18: Ho bisogno di bere. Yo hablo español mejor que tú. ¿A que sí? ¿A que hablo español mejor que él?
20: No.
18: Sí, venga. Este es la pasma, es un filtro claro, o sea. Segmentation
8: false. I don't know why. Segmentation false, FTP.
18: ¿Nos habrán pillado?
8: Y ricordiamo che questa è una sessione di hacking in diretta.
18: In diretta. La recta. Oye, es increíble, ¿eh? No digas que ahora ni siquiera vamos a ver el logo de Sound Microsystems.
20: Mira a ver si está dentro. Tarda ahí.
18: Sí, sí, no están de caché, tío.
20: Yo
8: maybe there is
20: thinking.
8: Flowing.
18: Maybe.
8: This guy is flowing me with thing. I don't know is.
18: Okay, well,
8: we'll do it.
18: La revolución cibernética. A ver. Print data.
8: Documents contain the data.
20: Venga, pero conéctate a ver
18: qué tal. Es que claro, joder, luego después quién va a ir a la cárcel, tú o yo.
8: Oh,
18: tú eres el instigador.
20: Yo soy el malo.
18: Tú eres el policía malo. O sea, estoy harto de entrar cientos de veces, si no pillan ahora.
8: Está saliendo con... Uh-huh.
18: Registrando todo.
8: ¡Estoy harto!
18: Policía.
20: Sí, en la madera. Pero igual tenemos mal de origen en la página,
18: ¿no? ¿Qué tenía la batería de la videocámara que está cargando? Sí, la batería de la videocámara. Sí, no, pero no es la batería, es el celular.
14: deve essere un caricabatterie collegato da qualche parte lì. Aspetta.
18: Il problema è che la risposta non sono scherzi. Deve essere un plugin qui. Stiamo mal, che stiamo mal, no, la macchina è fuori.

0: Thank you for what? Excess for cops.
1: Bueno, ahora viene la discusión. La cara del padre, ¿no? Lucha en favor.
2: A ti,
1: es que 30 menos. Puede entrar, no se den cuenta. Se está dando la paso.
2: Claro, no, déjalo así. Y ahora difunde esa dirección.
0: Ok. Un enlace en la web.
1: ¿Una?
3: Questa era una prova che hanno voluto fare gli olandesi.
1: Cosa?
3: Questo sito qua l'avevano messo gli olandesi dicendo che era...
0: No, questo era il loro sito, questo... Giamaica...
3: questa cosa?
0: No.
3: No, dai, cos'era? Dimmelo! Ma che sito era?
4: Allora, diciamo che Croazia, curiosamente,
3: che sito era? Ma l'ha messo sopra per fare questa cosa o è il loro sito proprio?
5: Sì, il loro sito proprio. Hanno
3: fatto loro. E quindi? No, no, staccato. E lo so che è acceso, ha registrato tutto quello che ho fatto. Non vuol dire niente.
2: Would you like to? Would you like to join me on a radio show?
3: What?
2: Radio show downstairs?
3: I don't know in this moment.
2: So if you, whenever you want, I'm downstairs and I'm transmitting a live signal.
3: Okay. Maybe.
2: Maybe.
3: Maybe something to
2: do. Okay. I don't want to stop you from working.
6: Hi.
3: Allora, non me la spieghi questa cosa, cosa è successo? So che c'è stato questo scazzo tra...
6: sì, che avete fatto tra gli spagnoli. Che avete fatto nella pagina web.
3: Ho capito un cazzo.
6: No.
3: Non ho capito un cazzo.
6: Che quando gli olandesi avete fatto gli spagnoli, che hanno fatto la pagina web.
3: Ho capito. E allora?
6: E allora?
3: Niente, qui nessuno vuole parlare. Mamma mia.
0: Un documento storico.
6: File save. The picture. Ma San the logo, San logo already exists?
2: Yes. It's in
6: okay.
0: He put this. No,
6: yeah.
0: Se va, es un trabajo cooperativo. Ese me lo pienso mandar. A ver, same page. A mí, personalmente. A mí. Al tutti di capi di cazzo di Spagna. Esto va a ser la sensación de...
2: ¿Por qué intentas entrar en
3: el seguro de la familia? È morto cosa? Quando mai? Sto registrando qua.
1: Santa?
3: Niente. Santa?
1: Ma
3: me ne entriamo in cuenta.
7: Access for cops, si offendono, si offendono.
3: It worked. Apache. Pobrecitos. Ya está grabado, ¿eh? Ya. Que... Voy a mandar un mail a... Yo lo he preso. Adesso Alberto ci spiegherà tutto quello che ha fatto e cosa è successo praticamente. Cos'è stata questa sessione? What was this hacking?

0: session. Okay, I want to say first this just for educational purpose. So everything that I'm saying is just for education, and if you do or try to do this, please do it in your own computer. Okay.
1: Kill yourself.
0: Okay. Kill yourself. Okay. I'm quite interested in all the machines of Actis Pro.
1: Why?
0: Why? Because Actis Pro is supposed to be internet service provider in the Holland that give free access to people. But my personal opinion is it's a kind of enterprise that use this kind of message just for making money.
1: I had this impression.
0: Yeah. I think they use the typical message of hackers or the typical hackers of freedom of knowledge and using the classical way to say that if we want more bandwidth or improve our baggage and our bank account. So what I do is I just use an sniff to hack the password. The password is hack. How do you say this?
1: Bang.
0: A hack bang it. And
1: tutto esclamativo sarebbe la password. Bang bang.
0: And the machine is Jamaica Access for Netherlands, NL.
1: Jamaica.accessforall.nl.
0: So if you want to use it, it's in, the user is hack it and the password is hack bang it. I think you can even use a cracker and you can use it to fight this kind of password. So it's so. Then what we do is just to change the public web page of the user because we find problems with the principal web page. I try to use an exploit, a typical one for Intel, but it do not work because the machine is an alpha. And now if you want to visit the page, it's in Jamaica, Access for Netherlands, and you use Alt, how you say that? 126?
1: Alt 126, yeah.
0: And this is hack it. That's cool.
1: Nice, really nice. Explica. Cos'è?
0: No, después.
1: Dopo?
0: Dopo.
1: Dopo, allora dopo ci spiegherà cosa sta succedendo.
0: Pensando.
1: Genius at work.
2: Da una parte e dall'altra le tecnologie.
3: Senta, la Cybernet è nata quando un anno fa circa per gioco, eravamo io e Chiuz in Sicilia in vacanza e abbiamo detto, visto che esiste questa tecnologia Real Audio, perché non provare a usarla per fare qualcosa di divertente? Allora ci siamo un po' attrezzati per registrare delle piccole cose di noi e fare una specie di trasmissione in forma di file audio. Poi incodare l'audio per una pagina web dove la gente potesse collegarsi e sentire queste nostre puntate. E abbiamo pensato all'inizio di dedicarle a tematiche dirette, ai nostri giochetti su RC, anche alla lettura di notizie trovate su varie fonti di informazioni che riguardassero comunque temi di questo tipo. Quindi, poi siamo resi conto che questa cosa comunque cominciava ad avere un certo successo per i nostri amici perché piacevano queste trasmissioni, erano divertenti, facevano queste pubblicità finte, un po' per ridere e la cosa cominciava ad andare avanti, abbiamo avuto 2000 accessi in due mesi pur non pubblicizzando comunque questa cosa in maniera eclatante finché una cosa che ci ha fatto molto piacere è stata una citazione su Radio Rai, Radio Rai non mi ricordo, una trasmissione che si intitola Golem, e ci ha un po' paragonato gli esperimenti dell'aria anni 70, cioè è stata una cosa un po' grossa, però comunque io spero che l'ho apprezzata. E niente, la cosa è andata avanti finché poi Chiuzzo ha finito la vacanza dalla Sicilia, è tornato su ad Asti, dove vive e lavora, e abbiamo continuato comunque ogni tanto a fare delle trasmissioni in occasione di eventi particolari, come ad esempio questo, l'Elfix 98, oppure con altre occasioni, tipo lo sgombero di un centro sociale a Catania e cose di questo tipo.
2: Beh, quale tecnologia è necessaria per aprire una radio su internet?
3: La tecnologia che serve per fare una radio di questo tipo è una tecnologia di basso costo. Io avevo un Pentium 100 e abbiamo cominciato a vedere cosa poteva servire, scheda sonora digitalmente, per le fonti audio, microfoni, lightning, eccetera, un mixer che mi sono trovato in casa, un vecchio montaggio degli anni 70, e un registratore per mandare i nastri, un lettore di CD per mandare musica, insomma, tutte fonti come data mixer, e i microfoni che sono questi qua, che costruisco io con delle capsuline alimentate. C'è un circuito molto semplice, che magari poi possiamo anche mostrare, con queste pile, e sono una grossa sensibilità. Il microfono costa 2000 lire, tra l'altro si trova anche dappertutto. E niente, quello che serve è questo. Poi logicamente noi registravamo la puntata su un altro magnetico, tutta di seguito, compresi anche gli errori. Dopodiché campionavamo questo nastro magnetico mezz'ora sul computer, lì andavamo a correggere gli errori, tagliare le parti quindi che tagliavamo, inserire la pubblicità in mezzo, mixare gli effetti sonori. Quindi una cosa che si può fare sempre con un software come QLED per Windows, come RSVP per Linux. Infatti abbiamo usato Linux per questo. E dopodiché con il Real Audio si converte questo WAV, una puntata di mezz'ora, sono 80 mega, il Real Audio non compressa, ma si compressa circa 3 mega, poi si mette su audio. A quanto pare stanno già pensando di andare in Real Audio, ovviamente è una cosa un po' diversa, il discorso con la radio commerciale ha un po' palinsesto, deve seguire determinate situazioni, invece noi abbiamo deciso all'inizio di tracciare questo palinsesto e di fare quello che vogliamo, potrei registrare forse due ore, delle situazioni, prima di sé.
2: Ci sono quindi le situazioni?
3: Sì, la lentezza, le connessioni che in Italia sono siamo veramente nel terzo mondo di internet, con delle linee che fanno veramente pena, non c'è concorrenza, c'è un monopolio di telecom quando riguarda la connessività di internet, però le linee sono pagate, spero ad altri stati dove le connessioni sono velocissime, però veloce con te, quindi sperare nel mondo di una monopolio, però se non lo so, non lo so,
4: Beavis, pull my lever.
0: Chi è che ha chiamato?
5: Eh?
0: Ho sentito una sbesta di merda.
5: Addirittura. Interferenza.
0: Adesso andiamo a trovare una persona molto interessante. Un vero scoop per Radio Sadarat, forse.
6: Quello che funziona, no?
7: Sì, cosa? Sì.
0: Oh, Raul, ma che tu mi dici?
8: Oila!
0: Eccomi qua.
8: Stiamo testando una mia vecchia agendina,
0: è uscito fuori
8: un sistema che funziona, noi usciremo a spendio qua.
7: Fantastico!
8: Siamo usciti da l'hanno cambiato, ma si chiamava MNPS, i tempi cambiano.
0: No, hanno cambiato tutte le cose,
8: Ma va?
0: C'ho il cable,
8: c'ho. Il cable?
0: Sì, ce l'ho.
8: Ma sempre il cable?
0: Sì, sì, il cable.
8: Cioè, dici di storie veramente belle, stiamo facendo dei test così a caso.
0: Dove vuoi che faccio? Italia. Torino.
8: Torino.
0: Iniziamo le cifre che sai, cioè.
8: 1-1, trama qual è?
0: Questa che è? 2-4.
8: Scrivo di merda. Minchia, lo sai che sono i tipi.
0: Ma dici la sesamo perché sono
8: io. Questa è la sesamo, mi sembra.
0: La sesamo.
8: Vai.
0: Questo forse c'è. 2-2-6.
8: Questi sono incazzati. 2-2-6. 6-0-0.
0: 13.
8: Come le leggi?
0: 94. 70.
8: Questi che cazzo sono sulla 600?
0: No, una per una le provate.
8: No, a caso anche, però la prima che abbiamo lasciato un banner su questi lì che ho piacere che tu guardi magari, commenti, no?
0: Bravissima proprio.
1: Tu sei?
9: Ivan.
1: Piacere.
9: No, te prego.
1: Ah no, allora sta. No, vabbè,
8: 540.
1: Sì.
8: No, cioè,
1: 5,70, 40, 5,40. Cosa bevi a canna?
9: È uno zero.
8: Guarda, piace il bagno.
1: No, no, una sorta di intervistatore.
8: Bronca, cioè no,
9: strucca anche tutto, sai che questi lì ti taglia in una.
1: Sì.
8: Non è che ti innalti,
9: non fai più scrivere nel nome, passa la cosa.
8: Vai. Ci sta un po' magari qua.
0: Ah, è per il suo progetto, ma non c'è tanto sopra. Non so. 22,46.
8: In Italia?
0: Sì, sì.
8: 22,460, 462.
0: 22,46.
8: C'è una trama, allora. Tu non l'hai mai capito.
0: No, va.
8: Una cazzo di cosa che non hai mai capito. Guida, cacchio.
0: Certo.
8: Due Milano. 460, che cazzo è? La trama, sempre a tre cifre.
0: Ah.
8: Su Milano, a 2, a 3 su Torino, a 3 nella maggior parte delle città. Quelle sfide, le pelle con l'oro. Poi XXX identifica tutti l'utente. Poi basilare per leggere il modello, se no non ci capisco di
0: più. Poi lo penso bello. Abbiamo fatto una piccola lezione.
9: Com'è?
8: 4,60,
9: 4,60,
8: 180. Top. Lì erano i tipi in quel momento. Lockdown, il 1421 era quello che sembra. Può dire?
10: 1-8-1-8-1 42-001.
8: A Napoli e Beato. Chi sono questi qua?
10: Alegna Spazio.
8: Alegna, no, ma è nascondatissima la linea.
10: Non c'è vero, no? Posta a posta.
8: E non c'è più, si sta
10: dicendo. No, non c'è. C'è. Ah, può entrare? Sono obbligati, vero, che dovrebbe lasciare qualcuno. Contro il Zena.
8: Poi?
10: Hai paura?
8: Sky,
10: fatti bello.
8: Ci rendiamo in giro.
10: Questo tipo di cose è la Madonna. Lui è bellissima. Qua dovrei fare una foto.
8: 0639.
10: In Kenya.
8: Sì.
10: 015. Una foto. 015. 11. 0001. Sì, questa è un'agenda
8: reale. No, no, è decita.
10: Aspetta, è la Francia forse. L'Italia fino al culo, non è che davvero nel caso.
8: Zero, dove lo Francia?
10: No, no, no, no, no. 021 61 50.
8: Ungheria.
10: Sì. 50 111 60 85. Ah, questi te lo rubano.
8: Questa è una banca paura.
10: Sì, la suite.
8: Darmi ciocchi con l'America per gli
10: studenti
8: internazionali.
10: Stanno in
8: difficoltà,
10: non li chiami in nessuna maniera.
8: Ah,
10: staccato.
8: È impossibile.
10: No, non ci ha provato, non è più in casa, l'altra parte è stand down.
8: Va bene,
10: sì, è passo,
8: ma vuoi, tu oramai, è passato in eredità.
10: Sì.
8: Va bene,
10: la metà, la tengo io.
8: La fotocopiamo, questo non lo ricordo.
1: Siamo nella sala B e no, volevo chiedere al Deval, se funziona il microfono, che non funziona un cazzo. Ehi.
11: La mi dica.
1: Just a moment. C'è il compressore dinamico e rompicoglioni qua in questo registratore che non è.
11: Un pochino facile a sbagliare, tanto lui ci è arrivato ormai, senza troppi problemi.
12: C'è magari da fare riferimento a Putro che non c'ha chiave, a differenza di voi.
1: E zero. Mi dicevi che è finito l'ultimo convegno di oggi?
12: Sì.
1: Dimmi, com'è andata? Cioè, come stanno andando questi convegni? Questi dibattiti anche ci sono stati?
12: Beh, secondo me la cosa più positiva è che è veramente, per esempio, ci sarà stato, secondo te, Silvana, è realistico dire c'era 100 persone a un certo punto lì? Sono 80-100 persone, cioè rispetto a questo tipo di iniziative la cosa...
1: Stai parlando di quale convegno esattamente?
12: L'ultimo, quello di congiunto Blisset, Velena e Caronia, che ha fatto l'intervento di conclusione sul caso Musti. Cioè la cosa positiva, dicevo, in generale, al di là di questo convegno, è che solitamente in questo tipo di iniziative la gente girella, guarda, però partecipa molto poco. Invece io sto vedendo che almeno per tutto quello che ho visto sinora c'è una grossa volontà di discutere, di confrontarsi, una partecipazione alle riunioni, agli incontri, ai dibattiti estremamente superiore a quella che si otterrebbe, a quella a cui si è abituato dall'andazzo del convegno anche politico tradizionale.
1: Bene, grazie. Ma...

0: E adesso vediamo se riusciamo a trovare Elena Velena. Ehi! No, stavo...
1: Sei uscito?
0: Sì, e volevo fare due commenti.
1: Con loro.
0: E anche con me.
2: Vada, facciamo insieme.
1: C'è pure luce.
0: C'è mica Elena Velena da qualche parte?
2: Elena è rimasta, io che sappia l'ho... È rimasta là.
0: Voi chi siete?
3: Siamo dei compagni che stanno lavorando autoprodotti.
0: Sì, sì.
3: Siamo venuti, abbiamo...
0: Noi siamo la radio su internet.
3: Ah, qui. Benissimo. Volevamo fra l'altro venire su a trovarvi.
0: Con piacere, magari più tardi.
3: Sì, noi siamo venuti.
0: Quando finite?
3: Noi finiamo domani sera.
0: Ah, perfetto.
3: Alle
0: 4,
3: quando...
0: Noi cercavo Elena Velena perché magari adesso va via e volevo chiedergli due cose sul caso Musti.
3: Ci vediamo dopo.
0: Sì. Non sai dove sta?
4: No.
0: Va bene, vediamo. Andando nella zona rave. In questo momento qua c'è il rave, non sento un cazzo.

0: trova, non si trova. Qua siamo in zona decoder. Avete visto Elena Velena in giro?
1: No, però se la vedo te lo dico.
0: No.
1: Se la vedo te lo dico, è stasera che fa l'intervento, no?
0: Già fatto, non vorrei che sia già andata via il porco di Dio.
1: No. Non ti saprei dire.
0: Va.
2: Ma come sta il suo intervento?
0: Non lo so, io non c'era, per questo volevo chiederglielo. Vabbè,
1: fermo.
0: Sì, io sto chiedendo a tutti, compreso a Lucio Tomarchio che è qui davanti a me, se avete visto Elena Velena.
1: Elena Velena l'ho vista al dibattito, ma non oltre.
0: Io non sono potuto andare al dibattito. Sapete cosa vi dico? Me ne sbatto e non posso fare nient'altro. Se non c'è...
1: Se non sbattermene.
0: Cioè, ha fatto il dibattito e è andata via questa qui.
1: Non ne so.
0: Ma mi sembra una cosa molto interessante. Virtual Chip, vaffanculo. niente. Se non c'è, amen. Che devo dire?
1: Amen.
0: Stop. Sì, Lucio mi fa notare che non l'ho ancora intervistato. Allora, è qui con noi Lucio Tomarcio. Tomarcio. Mi avrebbero già licenziato su una radio commerciale.
1: Sei
0: Lucio
1: indietro,
0: Tomarchio.
1: Sì,
0: no. Diciamo il tuo nome e cognome reale, visto che ormai sei un giornalista famoso. Alias Shining. Lucio, sei un giornalista, ma cosa stai facendo nella vita? E soprattutto cosa ci fai qui? Parla.
3: Questa va o stai giocando?
4: Certo, no, va.
0: Se vuoi la rifacciamo.
1: Sì, la rifacciamo.
0: Senza nomi?
3: No, coi nomi.
0: No, cioè, questi errori qua, cazzo se ne frega.
1: Ah, vabbè, d'accordo. Allora. La tagli? Va bene.
0: Se vuoi, sì.
1: Sì, la tagli.
0: Cioè, devo tagliare il nome?
1: No, il nome va benissimo.
0: Non me ne frega un cazzo, non sto tagliando.
1: No, voglio dire, se è una cosa seria, cioè, se la mandi... Ti spiego il progetto Z cosa.
0: Sì,
1: se non la mandi, che mi metto a cazzeggiare anch'io, che mi diverto tanto farlo.
0: Allora dai, spiega questo progetto Z.
1: Allora.
0: Cioè, tutte queste cose adesso io le tengo e adesso tu ci parli seriamente del progetto Z.
1: D'accordo. Allora, in questo momento sto lavorando a un giornale che uscirà il 18 giugno prossimo. Che
0: 18
1: sarà...
0: giugno?
1: 18 giugno,
0: sì.
1: 18 giugno significa tra 11 giorni.
0: Tra 11 giorni.
1: Questo giornale è un giornale pensato esclusivamente per internet, non ha un suo corrispondente cartaceo, nasce da una lunga genesi durata 2 anni di elaborazione, di ripensamenti, di modifiche, e comunque non troverà un assetto definitivo fino a quando non capiremo, anche grazie al feedback che speriamo di avere, non capiremo qual è la forma adatta a un giornale che usi tutte le potenzialità del mezzo ipertestuale. E già dal primo numero, visto che...
0: No, questa distanza va bene.
1: La redazione è composta da gente che proviene da esperienze importanti, quali le voci della Campania, Alimenti e i siciliani. Per cui sarà un giornale in qualche modo impegnato, anche se non dimenticherà di affrontare il costume sociale.
0: Quindi un giornale completamente telematico, stai parlando?
1: Quindi parlo di un giornale completamente telematico.
0: Ma questo vuol dire che voi nominerete un direttore responsabile per ciò che pubblicherete? Oppure andrete avanti con un sito web che fa informazione? Perché questo potrebbe creare un precedente, non vi siete posti il problema. Questo è un sito con un direttore responsabile. Quindi dibattito sull'equiparazione di una pagina web a un giornale di carta stampata.
1: Allora,
0: con tutte le conseguenze.
1: Esattamente. Per questo abbiamo pensato di dissociare completamente l'editore dal direttore. Nel senso... Questa parte qui. Sì, ed è per questo che abbiamo deciso comunque di nominare un direttore responsabile, che in questo caso sono io stesso. In modo che sia... non venga colpito l'editore, cioè la compagnia della Z, visto che non c'è una legge né una giurisprudenza certa in materia. Le responsabilità penali quindi ricadono sul direttore responsabile, visto che saremo una testata che verrà anche registrata.
0: Ho capito. Va bene. Non so cos'altro chiederti. Hai partecipato al dibattito sul caso Muschi?
1: Ho solo ascoltato.
0: Cosa ne è emerso secondo te?
1: È emerso più o meno lo stato della secondo me più che altro lo stato della stupidità di certa magistratura nel voler reprimere a tutti i costi ogni sorta di fenomeno tra molte virgolette deviante. E soprattutto che c'è un gruppo di persone che di fronte a questa imbecillità è capace di reagire. E credo che i 42 mirror spontanei al libro di Luther Blissett, Lasciate che i bimbi, credo che questi 42 mirror testimonino non solo una solidarietà teorica, ma anche un concreto metodo d'agire.
0: Sì, una dimostrazione pratica che alla fine poi certi mezzi di censura non funzionano.
1: Certi mezzi di censura non funzionano perché information wants to be free.
0: Dai, hai chiuso con una frase proprio gratuita.
1: Il tag, la tagline.
0: Va bene.
1: La tagline, okay. Cioè, c'è da scrivere alla fine dei tuoi messaggi.
0: Ok, poi dai il sito di Zeta.
1: Sì, Zeta sarà disponibile il 18 giugno alla URL http://www.zzz.it/zeta.
0: Slash Z, quindi un'altra.
1: Vabbè. Se non metti lo slash non succede niente, ci arrivi con un passaggio in più.
0: Ah, ho capito. Va bene, grazie, io torno.
1: Grazie a te, ti do anche un bacio per ricompensa. Facciamoci in pubblico che ci sono tutti.
0: Va bene, torno su. Oggi è l'ultimo giorno dell'Hack Meeting e noi siamo qua. With you? Wanna make this interview about Node 50?
4: I'm a little bit tired now.
0: Oh, okay, allora. So later. No problem. Intervisteremo gli amici di Node 50, che sono un gruppo di Madrid molto attivo nell'hacking, mentre invece vorrei parlare con Marta su come è andato questo dibattito. C'è stato un dibattito.
5: Un incontro interno, un momento di discussione, sai la storia come è andata ieri?
0: Appunto, vorrei che tu la spiegassi in due parole.
5: Possiamo intanto andare.
0: Sì, ti seguo.
5: Per femminismo. Ma c'è stato un incontro fra Node 50, Access for All, Isole nella rete, Decoder, un po' tutti sì. Quelli che erano interessati alla questione. E è venuto fuori una differenza, ma anche il discorso che comunque, nonostante le differenze, c'è spazio per collaborare e cooperare. Access for All ha spiegato meglio questa questione che era stata sollevata dal documento hackerato.
0: Sì, della pagina web che è stata hackerata da Node 50.
5: Non si dice chi.
0: Lo censuriamo
5: questo qui, ok. E, vabbè, comunque la pagina hackerata che riportava.
0: Vabbè, comunque alla fine uno scherzo, non penso che i ripercussioni.
5: No, chiaro, non ci sono né ripercussioni né nulla. Ma anzi, loro si sono divertiti, però effettivamente la pagina sollevava un problema politico, cioè Access for Cops. È circolata in questi 2-3 giorni una voce sì. Che Access for All avesse istruito i poliziotti a cercare nella rete le forme per acchiappare senza distruggere prove una rete di pedofili che passava per i loro server. Ora hanno spiegato meglio la questione e hanno soltanto detto che la polizia, la magistratura olandese è andata con un ordine presso il loro provider chiedendo di mostrare appunto chi erano questi pedofili, insomma di mostrare chi erano i pedofili. Loro hanno detto non è possibile su internet fare operazioni di questo genere, la polizia ha risposto noi non ci crediamo, e allora Access for All ha detto sì, vabbè, se non ci credete vi facciamo vedere che è così, e quindi hanno fatto dei corsi dimostrando che era tecnicamente impossibile fare determinate operazioni di tracciamento e riconoscimento sulla rete. Quindi questo è quello che è emerso dal dibattito. A proposito del fatto che appunto Access for All abbia collaborato con la polizia.
0: Quindi è una cosa molto diversa, voglio dire, un po' meno.
5: Sì, chiaramente meno.
0: Non è come pensavamo.
5: Meno pesante di quella che si pensava all'inizio. Contemporaneamente però è sorto il problema del perché comunque si siano mossi in una dimensione cooperativa e non abbiano per esempio rifiutato quest'ordine della magistratura di indicare le modalità di scoperta di questa rete. E qui la loro risposta è stata, io sento, piuttosto diversa da quella che avremmo potuto dare noi come Isola nella rete, cioè tutto sommato loro hanno detto noi siamo un provider non siamo un'organizzazione politica, non facciamo un discorso politico, anche se noi ci sentiamo fortemente politicizzati, e quindi bene o male noi ci siamo mossi nel miglior modo in cui un provider si poteva muovere. Quindi non abbiamo sollevato per esempio una campagna politica. Nota che in quel periodo in Olanda stava cercando di passare una legge sulla responsabilità politica del provider, esattamente la stessa che sta cercando di passare qui in Italia. E loro, mostrando che il provider tecnicamente non ha responsabilità politica, cioè facendo vedere alla polizia che non era con questi corsi, facendo vedere alla polizia che non era possibile che il provider avesse una traccia, una storia di tutto quello che gli passa attraverso, loro hanno contribuito a non far passare questa legge. Questo è quello che hanno detto loro. Contemporaneamente noi ci poniamo il problema però appunto del perché non è stata sollevata una campagna politica invece che soltanto un'operazione tecnica di addestramento della polizia olandese rispetto soltanto alla legge olandese, perché non è stata sollevata sulla questione della responsabilità del provider da Access for All, che è un grande provider che ha le capacità, la forza, l'importanza in Olanda ma anche fuori dell'Olanda di discutere, perché non ha sollevato la campagna politica, perché si è limitato al discorso tecnico. Certo. E chiaramente facendo anche notare che in Italia una cosa simile sta succedendo con il caso Musti, con quello che è stato discusso ieri sera qui con Elena Velena, per cui i provider che ospitano uno specifico sito, poi probabilmente ne avete già parlato, no, di questa storia, sono coinvolti in questo momento in una citazione anche abbastanza pesante e sta contemporaneamente passando una legge simile sulla responsabilità politica del provider. Allora da questa azione di Access for All viene da chiedersi, forse anche un po' egoisticamente, ma noi che tipo di guadagno possiamo ricavarne? Cioè non è stata sollevata una mobilitazione internazionale sul discorso della responsabilità politica, la cosa è stata risolta tra la polizia olandese e Access for All, e forse una perdita per tutto a livello internazionale.
0: Ho capito.
5: Questo è quanto.
0: Grazie a Marta McKenzie che ci ha dato questa descrizione. E invece il nodo 50 si poneva in modo un po' più polemico verso Access for All.
5: Nodo 50, che è un'organizzazione grassroot di quelle di base, sembra estremamente politico e non impresa sociale. Loro dicono, sì, anche noi abbiamo problemi con la polizia, problemi per esempio, molti di noi sono obiettori totali, la polizia viene a cercarci in casa, così. Se la polizia ci venisse mai a chiedere di collaborare o di spiegare qualche cosa, probabilmente saremmo i primi ad essere arrestati, no? Soltanto, quindi non avremmo neanche l'opportunità di spiegare, saremmo semplicemente presi. E poi poneva anche un problema di fiducia, perché comunque accettando questo discorso Access for All di collaborazione comunque con la giustizia, nello specifico su un caso di pedofilia, quindi un qualcosa anche abbastanza complesso, comunque accettando di collaborare con la polizia su questo discorso, Access for All si pone in un'ottica di legalità e illegalità che magari non è quella che noi accettiamo, è proprio quella che noi stiamo combattendo, cioè quello che è illegale per lo Stato, probabilmente non è quello che per noi è sbagliato o... E quindi il nodo 50 poneva un problema di fiducia, cioè abbiamo finito di nuovo l'ombra, nodo 50 diceva io non avrei più così tanta fiducia di compiere un'azione illegale passando o utilizzando le strutture di Access for All, perché appunto se Access for All si pone in un'ottica di legalità, questo è il discorso di nodo 50, io posso avere un concetto diverso di legalità e posso voler fare delle cose illegali che però reputo politicamente significative.
0: Capito. E il dibattito sul cyberfemminismo dove sta?
5: Alla cupola adesso, fra 10 minuti.
0: Ma c'è Elena Velena per caso?
5: Può darsi che arrivi, finora non si è vista, per adesso è tenuta da Barbara, che è una compagna svizzera, che ha parlato già all'assemblea iniziale.
0: Ok.
5: Ok?
0: Facciamo bene? Cerco un po' di gente. Beh, spero di sì.
5: Sì, c'è ancora partecipazione, anche se è domenica e ormai...
0: L'ultimo giorno, the last day. Dammi due commenti per Radio Cyber. Tu sei...
6: Pierluigi,
0: non sai in rete? Sei in rete tu?
6: Sì.
0: Hai qualche nickname?
6: Judex.
0: Cosa te ne pare qua di Hack Meeting?
6: Molto interessante, anche perché è una prima esperienza di avvicinamento, insomma, come si dice, contatto fisico.
0: Esatto.
6: Per cui è molto interessante. Seguendo in particolar modo il corso di crittografia, che mi interessa particolarmente. E niente, finirà penso oggi alle 4,
0: esatto.
6: Spero presto perché devo tornare a casa.
0: Ah sì, va bene, d'accordo, ci becchiamo allora.
6: Ciao.
0: E con noi Zeusino.
7: Buongiorno.
0: Leosino,
7: questo sottofondo di gomma che parla. Tu hai seguito il dibattito sul caso Musti?
8: Diciamo che l'ho seguito in rete. Ieri non sono potuto partecipare alla conferenza di Elena Velena.
7: Lui è un bambino di Satana.
0: Ho capito. And Bob qui anche lui.
8: Io sono satanista.
9: L'audio non rende l'immagine.
0: Hai capito, un bambinone. Io vado ad hackerare un po' di audio perché stanno discutendo Roma e Martha McKenzie.
10: Appunto per quello che ti dico che l'hai visto, cioè siccome l'hai visto, e l'hai visto da anni come sono messi loro, e anche però la differenza di, su altre cose, la differenza di potenziale rispetto alla povera situazione di qui, perché non dirmi che i meeting che fanno loro non sono da un altro punto di vista un po' più solidi di quelli che a fatica si riescono a organizzare qua. Allora 5
5: milioni
10: di quello, non me ne frega un cazzo del resto, a me interessa quello e relativizzo rispetto alla mia di esperienza le cose che posso mettere in atto qua, considerando il fatto che a noi ci randellano e basta.
5: E loro che avrebbero avuto politico anche oltre che tecnico di andare a spiegare alla polizia
10: perché non hanno perché SCOL nei confronti del potere non hanno questo livello di conflittualità che abbiamo noi. In Olanda non c'è conflitto, non è colpa loro perché non c'è il conflitto, porco Dio.
5: Secondo me
10: non è una storia.
5: Guarda,
10: questo caso qui del Ciappa, se a me non me ne frega un cazzo. Perché cosa vuoi che ti dica? Cioè, della storia internazionalista, in questo caso qui non mi interessa, perché è soggettiva. Uno gli interessa, all'altro gli interessa.
5: La
10: una questione sulla pedofilia. Cioè, non puoi dire che a uno è uno stronzo perché non gli interessa il Ciappa. Allora anche della metà delle persone che viene qua. Ma no, cosa cazzo c'è?
5: Nei
10: confronti del potere, ti ho detto. In Olanda, dimmi te quando c'è stata conflittualità. Sulle case occupate, ci sono stati crackers, gli hanno dato le case a tutti. E così il potere ha eliminato la conflittualità sulla questione dell'occupazione, che sono partite prima che in Italia.
5: Ma allora, se loro sono l'isola felice e tutto il resto del mondo non è, e se loro non se ne accorgono e agiscono in una maniera,
10: ma tu lo sai che è così
5: allora ci sono differenze anche
10: l'hai visto,
5: si rendono conto che noi siamo nella merda e ci vengono incontro loro,
10: cosa proprio non mi frega assolutamente niente, aspetto che loro mi vengano incontro.
5: Aspetto che se una battaglia politica si faccia una battaglia politica.
10: Ma l'hai capito come sono? Ma non te l'aspettavi che ti rispondessero così? Loro ti dicono, noi la battaglia politica non la vogliamo fare nei termini in cui la vuoi fare tu. Perché per loro non ci sono le condizioni, non hanno neanche il referente. Non hanno neanche il nemico contro cui farlo. Non hanno il nemico contro cui farlo.
11: Non è che se solo il governo olandese in questa storia stanno lobby nazionali, non puoi più confrontare e paragonare.
10: Confrontare
11: le cose che mettono in piedi loro.
10: È nato l'imperialismo.
11: Se il loro affitto era più funzionale, più meglio organizzato, più robusto, e anche perché c'erano finanziamenti, ma questo cosa mi significa che tutto sommato? Per più importanza questo, perché senza finanziamenti riusciamo a farlo lo stesso. Senza avere il minimo pausa istituzionale riusciamo a dimostrare che si può fare ugualmente.
12: Il discorso delle case che ha fatto lui è identico al discorso sulla ricerca.
11: L'Olanda non finisce con i confini di quel paese. L'Olanda sono multinazionali che sfruttano bambini nel terzo mondo, porco Dio, che sfruttano operai in Italia, porca Madonna. E allora o questi compagni anche capiscono che le contraddizioni non si esauriscono col fatto che loro hanno
10: la stessa cosa che succede con gli inglesi. Tu vai dagli inglesi e gli dici, oh ragazzi, voi siete i maggiori imperialisti al potere, così ti dicono, cioè la quinta volta che ci scazzi dice vabbè vaffanculo, ciao, cioè perché è così, cioè l'Inghilterra è ancora colonia in tutto il mondo, cioè i compagni inglesi cerchi di comunicargli sta roba qui che per un italiano è insopportabile, c'è la storia delle falche per noi, niente, c'è da tirare le testate continuamente,
11: o si deve capire per esempio che alcune cose che per loro sono normali, per noi, per gli spagnoli sono intollerabili, non è di come loro stavano per quello, però è vero che sono intollerabili, cioè, che da noi prima di cosa non penso che collaboriamo
10: per penso che l'abbiano capito, che l'abbiano capito.
11: Prima vi chiudiamo tra due anni.
7: Ne dai, dove sono quelli di Access Crawl? Sono Rasmussen. Ma sta seguendo un seminario? O sono
13: un dibattito, no, facendo un dibattito in inglese.
7: Andiamo a vedere un po' se c'è possibilità di sentire qualcosa di questo dibattito che alla cupola sta continuando in inglese. Vediamo un po'. Scusa, non mi ricordo il tuo nick.
14: Cyber Joker.
7: Cosa mi puoi dire di questo dibattito in corso, brevemente? Perché ho già parlato con Marte, in effetti.
14: Che è importante effettivamente, perché qua stiamo vedendo differenze di concezione proprio, però derivano proprio da differenze contingenti, da paese a paese, certo. Probabilmente le condizioni sono tali.
7: Differenze culturali. Anche.
14: Culturali, politiche e culturali.
7: Bisogna anche forse accettarlo a un certo punto.
14: Non basta accettare, però bisogna capirsi reciprocamente, sì, perché sì, quando sì. Loro, parlo con per gli olandesi, perché con gli spagnoli abbiamo un'affinità probabilmente anche nella situazione storica che ha più uguaglianza. Quando noi esprimiamo le nostre perplessità, loro dovrebbero essere pronti a cercare di capire perché siamo perplessi, come noi cerchiamo di capire bene che cosa è successo da loro e perché l'hanno affrontato in questa maniera.
7: Il dibattito sta lì.
14: Adesso siamo.
7: Va bene, grazie. E qui seduti ci sono Luke Pack de Valrus. Come va?
15: Insomma.
7: Puoi dirmi qualcosa su tutto questo dibattito?
15: No, io non ho seguito quel dibattito, abbiamo appena finito una cosa? Nuova lezione del
7: su
15: nostro corso.
7: PGP per... Anonymous Email, come sta andando?
15: PGP è stato trattato ieri, adesso è appena finita quella sui email. Sì, perché ieri abbiamo sfondato, ieri c'è stato un interesse incredibile per il PGP, sono state più di 100 persone chiuse dentro nel forno per 3 ore e mezza, poi è proseguito ancora fuori e quindi visto l'interesse eccezionale abbiamo ascoltato oggi la parte sull'Anonymous Remail, compresa quella sui server. È appena finita, però ormai stiamo crollando tutti fisicamente, adesso vediamo se riusciamo a fare quella sui system e sulla steganografia.
7: Benone, grazie. E ora torniamo per un attimo al dibattito in corso che riguarda Access for All, Isole nella rete, Nodo 50 e tutti quanti. Vediamo un po'. Sono già sto parlando Beef Choir.
16: Chiami un po' di gente che si parla proprio delle cose che stavamo affrontando là, delle differenze. Molti gli spagnoli hanno tutta quella commedia, se non vengono qua e si tutti dentro.
17: Just very basic commands in our units are based on English in the first place. And in fact, the ability to even use a computer is based on having an English keyboard.
18: May I make a point, Bill?
17: Sure.
18: Bill is American. He lives in Amsterdam for 10 years.
17: A little less than that, yeah.
18: If we do it, it's even hard to learn Dutch because nobody will speak Dutch to you.
17: That's true.
18: So, all Dutch people like to speak English because they want to speak English. So they can have.
19: Yeah, but this is the way it's slowly step by step.
7: Attendo un'altra cassetta perché questa è quasi finita. Vado a cambiare nastro. Stiamo mangiando nastri, oggi fa molto caldo, c'è poca gente, l'ultimo giorno stanno andando via tutti. Là sotto c'è Zeusino, questo nastro sta finendo e niente, non so cosa dire. Cutes, cosa fai?
20: Leggo il programma
7: dell'Hackit, ormai finito.
20: Oggi. No, non è finito, c'è ancora una giornata intera.
7: Lo so, infatti, ma è per tanto per dire.
20: Era una domanda stupida.
7: Lo so. Mm.

0: Dico, c'è questa chiamata.
1: Oh, un posto!
0: C'è questa chiamata load string. Ora, per andare in questa label di load string, che cosa avresti dovuto fare col tuo editor?
2: Cerca load string.
0: Ok.
2: Mi avrei trovato mille di...
3: Minchia, è piantato sul mio computer.
4: Ma può essere.
0: Qua si è andato direttamente alla definizione.
5: Una bestia.
6: Prova. Prova.
0: Allora, lui che fa?
6: Se tutto va bene, siamo rovinati.

Radio Cybernet. Tutti va bene, oggi siamo rovinati. Tutto va bene, oggi siamo rovinati. Buon ascolto.

0: che è un trackball, quello grosso.
1: Thank you.

0: しい水平のね、こんなビジネスの水平っていうのを見て、
1: Non, è un legame proprio di...

0: questo è vale.
1: Sì. Oh, Radio Cybernet è decisamente partita. Qui i lavori fervono.
0: Sì, bueno.

0: il mouse, non
1: certo che mezzo, insomma ci riempie di schifo dentro, poi sinceramente dubito che funzioni, però verrei linciato anche da lo Stato. Ma ve ne andate veramente, abbiamo appena iniziato la trasmissione, non volete dare il commento agli ascoltatori? Ma lei cosa ne pensa?
2: L'altro ieri la luna era rossa e Vega non ha attaccato,
1: e infatti, e questo è incredibile.
3: Sì, tra l'altro non c'era vento.
1: E quali sono gli ultimi, i prossimi appuntamenti? Se vuoi ricordare i nostri ascoltatori.
3: Quelli che vengono dopo.
1: Quelli successivi a questo, quindi. Esattamente. Bene.
3: Vabbè, senti, ascolta, questa è in diretta. Ti volevo, prima di andare via, ti volevo.
1: Allora fatevi un po' i cazzi vostri. Allora, ti intrattieni tu. DJ Osa.
4: Salve.
5: Streamiamo.
4: Prima di tutto. Non so che cazzo dire. Quindi non dirò proprio un cazzo.
6: Allora, questo qua chiama DLL main.
4: Ciao Nemex.
6: È quello che ti ho fatto vedere, che si carica le stringhe.
4: Qui non mi funziona la cosa. La scheda wireless.
6: Voi ho fatto un costo di
5: scheda wireless tuo di merda. Ah. Usate Linux Vulan NG. Non
4: succhiamo. Osta P è il bene.
6: Osta P
4: è il bene.
6: Vabbè, comunque alla fine al primo loop non salta, il primo loop qua salta, comunque siccome
4: non esce
6: loop, salterà
4: e che non esce
6: a questa rada che corrisponde qua, allora siamo al primo loop, salta perché in questo caso esi è uguale a zero.
4: Qui parlano di stelle e cose del genere.
7: Ma quale stelle? Qua sta parlando codice d'assembler di una DLL di Windows.
4: Di che si parla?
7: Hanno disassemblato una DLL di Windows che gestisce una fotocamera digitale. La morte, la pazzia.
4: Ah.
5: Questo
4: qua devo vedere se sei abilitato ad uscire. Ah, certo, non sono abilitato ad uscire. Giusto.
5: Va bene.
4: Chi è? Sì, 1-1 lo vingo, il resto no. Sì. Perché non sono abilitato?
2: Joser è froce.
5: Mi fai uscire? Sono fatti Twain che racchiude
6: tutto. Perciò i produttori di scanner quello con lo scanner in caso lo sentivo la cosa.
4: Asbesto non c'è. Torna fra un po'.
5: Pallotron, mi puoi far uscire?
8: No, esci già, sarevo impedito.
4: Ti ringrazio.
6: Però devi lavorare su Windows, mi dispiace. E questo è il fatto importante.
4: Ora Pallotron che ha la ruta sul media lab mi permetterà di uscire.
6: Allora, comunque
5: due
6: è un disassembler. Io
5: vedo
6: i
5: da
6: pro e gli sparo la DLL che ti interessa.
5: Qual è il nome? Qual è
8: il nome?
5: Joser, Nick.
8: Nick, com'è? C'è stato un quarto
4: Nomad oppure Nomad forse. Può essere? Joser, non lo so. O Nomad o Joser?
6: GT8191 per DC.
9: Non inizia questa directory ricostinamento. È una directory a parte, non solo per la webcam.
4: Pallotron viene assalito dai log.
5: Esci Joser.
4: Ora posso uscire, porco Dio.
6: No, ma c'è
5: un altro.
4: Andiamo a Google.
6: Allora, mi diciamo come
4: funziona.
9: No, più che altro veramente after. Un'oretta, un pomeriggio, il cazzo da venire a casa mia. Sì, materiale sul sito. No, so che hai del materiale, ma non so che hai che materiale hai.
6: Soprattutto ce n'è molto per
9: essere. Allora dimmi il tuo sito.
7: Così dobbiamo
9: spiegare dalle .org
5: tilde
9: app.
5: Tilde
6: app.
9: No, è media.
6: Tilde app.
9: Vai su
6: tilde
9: .org,
6: clicchi e ti sfondi. Ma no, tilde. Se fai tilde si cerca l'utente, perché ti suicida,
9: non c'è. Non succede. Allora, lì ti trovo a cercare.
6: Comunque, poi alla fine, per mail, lo so che è tutto.
0: Ok?

0: Perché secondo me lo vedo
1: facendo un ring
0: visto
2: di
3: dove
4: è? Io portate
3: niente,
4: no, non è la
3: persona,
4: è pesante,
1: devo collegare la spina elettrica con un cavo là, cioè il cavo rosso
2: là. Il cavo grosso della prima interfaccia con me che ti faceva la gateway wireless.
0: No.
1: La scienziata.
0: No, è difficile.
5: Come
0: la
5: faccio? No,
1: no. Io faccio usare il mio browser.
6: A quanto pare oggi ci streama, ma.
4: Poi dice già se le legge su un can. No. Leggo.
2: Sì. Ma comunque veramente altro. Perché va bene, cioè. Non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto, perché ovviamente non ho nessuna base a priori.
4: Domani va a farmi leggere. Domani devi venire al tempo, capite? Io devo andare al tempo.
7: Va bene, verrò.
1: Quello
0: del 80
1: te lo posso portare io.
0: Perché
1: quello del 80?
0: Almeno
1: è
0: una cosa di pratico che si può usare.
1: Come? Si può usare col mio
0: emulatore di spesso? Allora, guarda qua. Questo qua.
4: Quindi vuoi c'hai il greco?
0: Allora, questo qua è USB CAN driver che è dell'Intel. Tanto per farti vedere. Questo qua non c'è bisogno niente che te lo disassembli.
1: È chiaro,
0: è così chiaro, certo.
1: 100 1-1 credevo.
0: Questa è decimale? Sì, questo è il codice. Questa qua veramente è la sezione data. Prima c'è il codice. Beh, qua c'è il codice. Qua c'è il codice. Vabbè, comunque.
2: Codice.
1: No, ma questo è il codice massimo.
0: Ah, la macchina è compilato.
1: Non è l'assemble,
0: no? Ho capito, però questo qua,
1: che codice è?
0: Questo qua che è il driver disassemblato che ti ho fatto vedere è della DXG Technology Corporation, file system, flashing cam, data source, six files. Tanto per partire che non lo faccio niente, non mi serve.
7: Qui c'è T che parla in codice macchina.
6: Abbiamo risolto il problema, non facciamo niente.
7: Capisce che cazzo dice, comunque.
0: Ecco, questa è della Grantech GT680X GT890 USB camera scanner driver.
7: Ecco di cosa si parla il Freaknet Media Lab.
1: Stai tirando il microfono.
4: Potrebbe sodomizzare.
2: È stato molto molto nervoso, direi. Soprattutto anche nei commenti, visto che lo fai la pieno zeppo, lo fai nei commenti, tutto commentando. Questo è un F, questo è un picco, questo è un top.
0: Anzi. E vabbè.
2: Vabbè.
0: Ah, e soprattutto devi usare soft ice. Perché solo con il disassemblato che bangare in real time non fai niente.
2: Lo so, deve sembrare questo per me l'ho capito, è vedere quando attacco la videocamera cosa succede.
1: Ma fai,
0: già lo
1: puoi
0: sapere.
1: Anche delle driver.
0: No, si sostituisce il kernel di Windows. Perciò per tutto.
4: Guarda, tu cazzo ci mettere quanti anni due campapissi hai in quella scheda. Quello gli funzionava un cazzo nel server qua. Cioè nel 2KVCI come driver. Non è quello di là, non è quello di là.
6: Ho detto, vedi quello, cioè ci vai sul coso, allora, le porti da lui, poi leggi qualcosa da scherzo.
4: Lui diceva io,
0: quando avviso Tides, allora intanto per avviare
6: Soft Tides, ha fatto lo script di un attimo allucinato, interfaccia ingresso e TH0, interfaccia uscire e TH1, coglione, qui 0 e interfaccia uscire, no, e TH0.
0: Ovviamente non è open source,
4: sì, ma può federa, non gli risponderò
0: mai. Si carica un qualcosa, però quando premi CTRL D,
2: ma è debuggato Soft Tides.
0: C'è il debug di Soft Ice, il disassemblato di Soft Ice è commentato. Come commenti? No. Ma è una versione vecchia.
2: Non vale la pena.
6: Prendo Ctrl D,
0: prende Ctrl D, cioè Soft Ice che parte, si sostituisce in quel momento al kernel di Windows. E in genere se premi, se fai partire Soft Ice direttamente in questo modo ti ritrovi in mezzo di una DLL e in quel caso sicuramente ti trovi il kernel.dll e se fai F10 che fa istruzione per istruzione ti muovi codice dopo codice nel kernel.dll e niente, poi metti un breakpoint c'è questo breakpoint che lui lo gestisce con l'int 03.
1: Va a sostituire int 03 a quell'istruzione
0: E poi appena vede che riceve,
6: ma questo che sia tu no?
0: Si apre, si apre Softice,
7: ma fa cagare, si apre questa
1: finestra se c'è il breakpoint, cioè non rischia che andare togli il breakpoint e
0: sì. È bello che puoi modificare direttamente i registri, memoria direttamente tutto da lì. Cioè in alcuni programmi tipo questi qua di registrazione a serial number sono fatti male e perciò
7: io sono per la morte male
0: la trovi in memoria
1: rimane in memoria
0: oppure te la
5: prima confonda
7: la pazzia al
0: frigo, se non fa questo ti appunti lettera dopo lettera e c'hai il serial number. Ma comunque Softice, cioè, però certe volte alcuni programmi hanno una protezione anti-Softice
1: addirittura
0: che ti crasha il sistema appena mette un 0.3, okay. Però si può superare.
1: Ma una soluzione del tipo utilizzare VMware o qualcosa, modificare VMware in modo proprio con quello non potresti fare protezione, ma quello emula completamente.
0: No. Però non conviene, cioè già è Softice. Sì.
7: Cazzo serverà la casa del Bernat autistici
0: perché sono delle sequenze di codice
2: nelle posto, non c'era la lastra, poi c'era la sola
1: e poi
0: c'è Ida, quindi Ida ha fatto un grande lavoro. C'è l'altro di disassemblare si vede, cerca di associare le API di Windows e gli argomenti te li commenti
2: laguna
6: Carusi ama mangiare
1: io c'ero avuto in due
6: tavole mangiato
7: a cagappa dove sei?
0: Load string a questo è un API di Windows che se la metti in ESI e dopo chiama ESI, perciò
5: chiama il sistema per scaricare le schede.
0: No, ma la cosa pazzesca,
1: perché
0: certe chiamate di sistema
2: sono per
1: queste
2: no,
5: calo la chiamata di sistema,
2: questo
5: è
2: quello che devi fare per stampare una stringa.
5: No,
2: stringa
5: c'ho
2: l'assembler.
5: No,
0: tipo questo qua ha messo Ida, ha messo nbuffer, ma vede sono gli argomenti di load string che se li mette nello stack e poi chiama load string.
1: Carica c'è la chiamata di sistema per caricare una stringa, perché c'è una stringa anti, per questo Windows è perfettamente compatibile.
0: No,
1: è crash compatibile.
0: Trovi di una stessa
1: c'è la string
0: di una stessa
1: chiamata di sistema, quella auto bit
0: di una stessa API trovi load string A, load string B, V, C, X e load string.
5: Insomma, a seconda che basta
2: c'è un commento, bravo.
7: Continuano a parlare, io ancora non ho capito che cazzo parla. DLL, Windows, Linux, porting.
0: Non è che viene tolto, migliorato, no, viene messo.
1: Aggiunto.
7: Io se domani porto la telefonata.
1: Vabbè, per i professori anche per i professori c'è lo stesso discorso, cioè perché noi dobbiamo avere qualcosa di compatibile
5: col passato,
1: con lo stato
5: già. Vabbè,
0: in linea principale con le possibilità che ho passato non
1: io invece no di
0: interfaccia. Dipende di che cosa, nel campo dei microfoni basta ricompilare.
8: Io sono come F0 102
6: bit, ormai 15 anni che ho 25 anni, 30 anni che
0: ho nel 90 tranquillo di professore a 64 bit.
8: No, io penso ogni volta
0: gli alfa, ma non lo so
2: scalare. Lo dovresti avere sulla mia macchina, per cui incumbano sulla tua.
8: Sì.
2: Io i tuoi account li conservo con codice per di più maligno inserito all'interno.
0: Poi pensa a questo tema, per la compatibilità eccetera.
7: Parlate vicino al microfono, va, così sento la discussione.
0: Allora mi devo riflettere prima di parlare. No.
6: Dovrebbe dare il trucco
7: senza asbesto non vive e quindi morirà così.
1: Perché non esiste il
7: mi sentono cose. Mettete musica.
1: Ma almeno gioco, faccio qualche cosa.
2: Ad esempio, ad Elibus non li caricavo per prendere la stessa scheda per una questione di risoluzione. Io ho una ADI, va bene, per l'ADI c'è. Per la SIS ci dovrebbe essere. No, ancora? Fino a ieri guardavo per studiavo, perciò. Lo sai un modello in banker nero. X, perché un modello in banker nero. Devo utilizzare X di 3-3. Si vede che l'immagine c'è, si vede che X parte, c'è il mouse e tutto, solamente che si vede refresh giù e così in bianco e nero, ovviamente in bianco e nero si vede male. Per prima niente con X 3 c'era il modulo.
1: Tu mi fai qualche giudizio di quello che mi racconto.
2: Ci sono proprio sono del miniero che devo vedere male. È vetro piatto, 14 pollici tanto, la risoluzione pazzesca. Una cosa incredibile.
1: Non sono le scelte, no.
2: Io sperimentavo. Ma un modello che mi hanno regalato della Sunshine Song, che credo su internet.
8: Oh, ha finito di pizzettare.
2: Le due cose, il seriale, due siti solamente, uno in Polonia, al Politecnico di Varsavia, in hanno su modo, e uno invece che sono
8: venuti.
2: Non devo dire nessun tocco, 1.146.
1: Allora, facciamo anche le strutture. Anche se mi dice dove cominciare a mettere mano.
8: Mi
2: sta andando male.
8: Ok,
1: ce
8: l'hai.
2: Carica il modulo.
1: Non
2: toglie.
8: Ce l'hai.
2: Ma non
1: credi,
2: a mod prob
1: dirà... Spritz.
2: DRI è un modulo del kernel.
1: Perfetto, fai. Non...
2: USB dà il supporto del kernel per DRI.
1: Direttamente compilato.
2: Bolt-in. Ma anche il modulo della SIS?
8: Sì,
1: no.
2: Non ti vedo convinto, eh?
1: Il kernel l'ho fatto 2 anni fa, quindi che cazzo mi ricordo.
8: Ci sono alcune foto.
2: Fate da te, prove? Ci sono foto porno.
1: Occhio al lato. Dove cazzo è? Non ti vedo dove cazzo è.
8: Ah,
7: è arrivato Evernine.
2: Monte è arrivato.
8: Ce l'hai, eh?
6: dove si trova in tutto il mondo?
2: Ora inizierò a stressarti quotidianamente.
7: Mi sembrano fatto crescere il cervello, gli rompo il culo, magari gli rompo il culo.
2: Facciamo questo femminile qui da
7: bravo, gli rompo il culo.
6: DRM o DRI?
2: DRI.
6: E dove si trova?
2: Qua.
4: Come figa su
2: c'è la rendering, ok. Ci dovrebbe essere il driver, quella si però la tua non è supportata, mi dici. Se fai altro cosa ti dici?
4: Ma alla fine.
6: Io cioè non ci sta cliccato, non ci
2: sta. Hai mai provato a mettere questo modulo?
4: Io avevo messo.
6: No.
4: Altra script.
6: Come?
4: Allora, prima che c'è questa cosa, con questo amico del mio amico che ha costruito il telescopio della NASA, con sensore ottico, sensore della pioggia.
1: Non credo che lo stesso che ci ha parlato
4: Matteo. No, il nome che avete messo in vista.
6: Soltanto come fai tu il tipo di crash e ti riesci.
4: Vabbè,
6: come faccio io, faccio questo.
1: Senza l'aiuto di nessuno esterno.
4: Ma ormai che
2: allora io non so ancora, non è chiaro bene se io loro vogliono collaborare come singoli cioè quelli che sono venuti o come gruppo.
4: Vabbè, ma
1: dobbiamo mettere d'accordo anche loro
2: no, ci sono un po' di risolvere il singolo
6: normale però c'è
2: due set, ok, fai ma proprio se sono
5: passo through
4: allora era questo Nirvana, io qua mesi fa ho lasciato un cavo
6: perché, io una di queste qua
4: un cavo
1: qualunque cosa fosse ormai non ci sarà più
4: quello
1: della
6: possiamo cercare questo modulo su internet, questo
2: è vai tu dri.sourceforge.org
1: puoi tutti driver dri per fare
5: che cos'è?
7: Che è successo? Niente, violenza.
4: Violenza? Non lo so, l'ha detto dopo, comunque per prendersi
7: un brutto forse
4: gli argomenti, ma alla fine
7: prima o poi finirà.
4: Era quello che non andava allora.
2: Ma cosa forse
4: di più dur?
1: Soprattutto da qui.
2: Infatti.
7: No, no, sono solo sul mio server.
4: Ho commentato questo che non serviva, faccio dato
2: il primo. Sì, però
4: non serviva.
2: Ecco, non viene ascolto, sì, non sa che tu sei sul
4: problema. Vabbè, anche di aspetto, vabbè, magari la stata reboot, error,
5: e ributta sulla.
4: E li mette i DAP nelle socket diretti.
2: Ida Pro.
4: Io evo che.
6: Tu il cazzo mi dice sourceforge.it è tutto registrato.
2: Sourceforge.org
4: sentono i miei lamenti.
7: Ma chi c'è in ascolto?
6: Non si sa.
7: Boh.
6: Ma che cazzo ne so?
4: Se vuoi che ti arriva, a te stesso, ti devi
7: Newmark, ci senti? È tornato il.
5: Fame!
7: Newmark, rispondi!
4: Una volta ogni tanto, puoi scendere dal cartaglio.
2: Il salame!
5: Radio Cyber!
2: Minchia!
4: Radio Cyber, ma com'è? Qua non.
7: Qua vogliono musica.
4: Sei greco, il Freaknet?
7: Ci hanno mandato una traduzione di un articolo, ma vorremmo qualcuno che ne controllasse la fedeltà all'originale.
4: Dobbiamo fare un corso di greco.
7: Ma. No. La risposta è no.
4: Ma
7: insomma, questa
4: 2 centimetri
7: questa cosa così
4: posso mi devo affare
7: questo è il massimo che si fa puttanesimo
4: di istruzioni Intel perciò
7: minchia sono stato poco. Che stanno facendo qua? Che fate?
4: Niente.
9: Non avete applicato la forza fisica sulle brutte macchine?
10: No, perché voi siete seduto.
9: Chi? Quello. Quello si è seduto.
11: Asbesto, alla fine io ho fatto come hai fatto tu. Solo che nel codice PHP
9: sì.
11: Nel pass through avevo messo anche escape command e poi il comando. Se gli toglievo quella cosa, la decisione funzionava.
9: Sì, ma poi ci volevano altre cose. Perché tu ottieni una shell che appartiene a nobody. Quindi non puoi fare SU. Allora devi lanciare una shell iterativa, da lì ti lanci una bash più o meno normale, puoi lanciare i comandi in modo umano, ti compili un comando, ti compili un demone telnet che ti fa entrare nella macchina in telnet, in locale su una porta oltre la 1024. A quel punto entri in telnet finalmente con la password, ti vede che appartieni a un terminale vero e ti fa fare SU. E a quel punto sei dentro.
11: Ma ce n'è una.
9: E ci siamo liberati di un peso.
11: Vaffanculo
9: Hans-Reiser, ma tu che cazzo stai a fare?
11: Non avrà mai problemi.
9: Che fai?
11: Scorderai la macchina
9: DJ Oser che si guarda i pacchetti della wireless.
10: Capito? Ah, smesso, non è uno
9: smesso. Lo so, è la potenza dell'antenna.
12: The power.
9: Ti piace il wireless? Ti piace?
10: Allora,
9: io lo faccio arrivare là sopra.
11: Dobbiamo fare passeggiate in bicicletta.
9: Okay. Passeggiate in bicicletta. Okay. Credo che andrò a nutrirmi allora. Addirittura.
11: Due punti H forse. Oppure
10: F1. Io sto morendo alla fame, mi sto prendendo a morte tutti i anni.
9: E io sto andando a mangiare, visto che nessuno mi ha comprato un cazzo da mangiare. E io sono qua da un giorno e mezzo, ho dormito qui stanotte. Bastardi. Che gente bastarda. No, basta, digiuno. Sarà un digiuno spirituale.
11: Io recupero la tua spiritualità.
9: Noi recupero la mia spiritualità.
11: Io vi saluto e
9: porco
11: ci vediamo.
9: Noi stiamo ciao, buonanotte.
11: Domani.
9: Prof.
11: Sì, perché
9: che spiega sempre le cose.
11: No, io avevo chiesto tipo di spiegarmi qualcosa in assembler.
9: Ti ha spiegato tutto l'assembler. Esatto. Sì.
11: Gli ho fatto un esercizio dove lui fa in questo esercizio ripassi tutto.
10: Minchia, odio la sisso. Odio la sisso.
11: Perché ti compiasso? Ma cosa devi chiedersi proprio?
10: Ah, no, perché
9: sto cenando con l'acqua. Che bello cenare con l'acqua fresca. Ah, che bontà. Sono sazio.
10: 6300, 6326, 530. Che cazzo dice?
9: Oddio. La fame. Scler, vai a comprare da mangiare?
10: Sì, ora vado.
9: Minchia. Scler sta andando a comprare il cibo.
11: Che sei riuscito?
13: Oh, una scelta di rotta, sì,
11: che un po' qualcuno doveva scendere.
10: No, prendimi una cosa.
9: Tieni, Scler, compra cibo per me e per Paladin, però voglio il resto perché non ho più soldi per.
10: Sì, vabbè, cosa vuoi? Non
9: cibo,
10: carne.
9: Cibo!
10: Niente che sia carne.
9: Pizza
11: una scacciata con la tua.
9: Ma da me nel locale dei
11: tutti bastia.
13: Bravo, una bella scacciata anche tu.
10: Per me, per te e per voi.
9: E allora te li do.
10: Se io per me, per te non con questo.
9: Ah, con questo, perché non è una lira?
10: Ci riusciamo con 20 euro.
9: Ci va a uscire.
10: Ci dobbiamo
9: un po' di pizza.
14: Vuoi mettere anche tu i miei soldi?
9: No, non ci arrivo, poi ne manco senza una lira. C'ho solo i soldi che mi ha dato Paolo, che devo buttare sul...
10: Tutti i capelli, soldi a tutti, ora me scappa.
9: Allora, facciamo così, tieni.
10: Maricchi,
14: è scacciato.
9: E tieni.
10: Va bene, 5 euro a testa.
9: 5 euro a testa, dai, 5 euro di roba a testa. L'acqua ce l'abbiamo, da bere. Se ci scende la colla la prendi, se no no.
15: Asbesto!
9: Mi fai uscire,
10: un'occhiata.
9: Sei pazzo.
10: Ah, vi faccio la squilla e mi arrido, non mi lasciate morire.
9: Sei pazzo.
10: Cioè io non muoio sicuro perché ho da mangiare.
14: Ma frick, detto caso, devo rispondere. Frick,
9: dammi un aperto,
15: c'è il ristorante arabo.
9: Ma che ristorante arabo? Il ristorante c'è merda. Sai, la pizzeria sotto gli archi, sì, del coso, no?
14: Il suo, che ha attaccato.
10: Dammi il numero.
9: 38
14: entro il
9: 478-2329.
15: 2329.
9: Ma io non lo perfetto. I pangabastiani.
10: Andiamo.
9: La Teatro Massimo. Sì, quello che ha dato Teatro Massimo.
15: Sono gli uomini in nero.
9: Ma immagino di sì.
10: Pizza per tutti.
15: Posso ad uscire? Sì, questo è un vino ricchissimo.
10: Aspetta, ma mi chiedo, voglio un puntino posto che ho visitato.
15: Ok.
10: Nirvana, quando torno voglio trovare la scheda computer.
14: Ah, così? Però devi chiudere la porta.
9: Che macchina hai? Come si chiama la tua macchina?
15: Evernine, credo.
9: Allora, gli occhi deve uscire.
15: E viva la fantasia.
9: Tu esci? No, lui esce.
15: Che il PIA, vabbè,
9: lui è che non esce.
10: Io esco.
14: Che non sia
15: 146
14: comunque,
15: che
14: di solito Evernight
15: si
14: prende il
15: numero
14: di P.
15: Io? Ma quando mai?
9: Ma non si può usare niente, perché spara molto sulle scelte ogni cosa che fa.
16: Tu stai lavorando sulla console di sistema.
15: Ma
10: vai a fanculo. Perché non ti
15: installi? Vai, non si può usare.
14: Posso restare su
16: guardalo. Homo sapiens, occhio se prendi contro l'alt del che butti giù il server e tutte cose.
14: Non posso restare in cane e fare un cazzo, che non installi una macchina e te la mondi là.
16: Homo sapiens,
14: siamo a 2000 e non rompi la minchia.
15: Io me ne posso delle macchine qua.
9: Un IP. Se vuoi fare qualcosa assieme a loro, tranquillo. Anzi, tu coerciscilo a fare delle cose.
14: Sì, io ti sodomizzo.
9: Le Spark, perché non installate un
14: ho un BSD? Posso di Debian sulla Spark?
9: Prima, perché non bucate il NetBSD su questo SAN che non mi ricordo più la base. Secondo, ci installate un sistema operativo umano che non abbia EcoStar al posto dell'LS. Che NetBSD si installa dappertutto, ma non c'ha niente. Qua è pazzesco.
15: Ecco perché si installa dappertutto.
9: Sì, sì, perché non ha niente. Fai eco asterisco invece di LS. Per risparmiare spazio non ce l'hanno messo. Mi dicono allarme.
15: Chi mi dice che IPO? X. X. X. X. No, che non dice che sono dotto. Ah, vabbè. Aspetta.
14: Ah, che cosa uso? Media? No,
9: palle. Qui mi chiedono musica e fra poco l'avranno, forse.
15: 145?
9: Sì.
15: Non avete freddo, c'è freddo.
14: Allora scienziato non stai
9: no,
14: male.
9: Non abbiamo freddo, non c'è freddo.
15: Io sento l'aria fredda che viene dell'aria.
9: È perché tu sei proprio in mezzo alla corrente. Sei in mezzo alla corrente.
15: Ma possiamo chiudere?
9: Oh, chiudi, che ti devo dire? Ma creperò.
15: Me ne fotto. Sei il presidente. Qual è il gateway?
9: Media
14: uno.
15: Scusate. Ho applicato la forza, non aspettavo più che c'è.
9: Ok, qui mi chiedono un pezzetto di musica, ma sì, mettiamo un pezzetto di musica.
14: Qualcosa di brutto che non posso uscire. Perché Netscape e non Mozilla?
9: Sempre se non mi crasha.
14: Il primo che ho trovato, ma non credo che cambi molto.
9: Beh, buon ascolto, va.

0: Vieni, avvicinati. Come nascono le atrocità.
1: Dopo il corso di russo mi sembra il minimo.
0: Però ci vuoi la musichetta.
1: No,
0: okay. Adesso
1: guarda quando ti succede la prima volta.
0: Il corso di scacchi.
2: Abbiamo fatto una grande introduzione musicale.
1: Allora ovviamente salutiamo i nostri
0: saluta
1: mitici ascoltatori.
0: È con noi Evernine.
1: Ti Ave
0: ci presenterà questo corso di scacchi intitolato
1: Come battere agevolmente Kasparov in sole 10 mosse.
0: Ah, beh, quindi un corso a chi è
1: agevolmente,
0: a chi è orientato questo corso, diciamo?
1: Ma
0: principianti,
1: ma a tutti, diciamo principianti, così ci sarà più soddisfazione nel battere il campione del mondo.
0: Esatto.
1: Così agevolmente.
0: Esatto. Quindi, boh, cominciamo a parlare di questo, cioè partiamo dalla prima lezione direttamente. Quante lezioni sono? Una,
1: il
0: due,
1: il corso
0: tre?
1: Si articolerà in circa 1512 ore di lezione, di cui 5 minuti mensili, quindi per il 2030 dovremmo aver concluso, anche perché Kasparov avrà già la sua bella età e sarà più facile da battere.
0: Esatto.
1: In tutti i sensi.
0: Da abbattere. Sarà abbattuto.
1: E quindi prenderemo come spunto il fantastico libro di Asbesto, Gli scacchi, la scuola moderna.
3: Che poi cui... tipo del 68?
0: No, degli anni 70.
1: Quindi,
3: vabbè, capito.
1: Quindi anche in questi anni potremmo battere Kasparov, in quanto era un bambino allora. E quindi anche lì era agevolmente battibile. Questo bellissimo libro con un...
0: Con un Kasparov come sarà.
1: Come sarà
0: alla fine alla del
1: fine
0: corso.
1: O come saremo noi alla fine del corso. non lo so, che cazzo possiamo dire?
0: Beh, puoi dire come si gioca a scacchi. Come si fa a giocare a scacchi?
1: Allora, intanto posso dire che...
0: Spiega gli scacchi a un principiante senza la scacchiera davanti.
1: Ok, prendi dei pezzi che si chiamano pezzi. Con le mani.
3: Quando parli di pezzi, devi pensare ai pezzi da buona carta.
1: Anche. E te li puoi apporre analmente per iniziare, riponendoli tutti in questo comodo astuccio per riordinarli e portarli sempre con... sempre con sé.
0: Ho capito.
1: Niente, poi posso dire che il cavallo si mangia arrostito, come disse una volta uno a un torneo di scacchi. E c'era questo aneddoto, era una simultanea.
0: Raccontiamo questi aneddoti che poi sono...
1: Era una simultanea, praticamente una persona, cioè, un colle.
0: Diciamo effettivamente che tu effettivamente giochi a scacchi.
1: Sì,
0: anche se non sembra, come si dice,
1: candidato maestro.
0: Candidato, diciamo, maestro Evernine, un applauso che noi non sentiremo.
1: Comunque. Grazie.
0: E quindi raccontaci un po' qualche raccontaci qualche
3: c'è uno che
0: qualche
3: mi fa
0: aneddoto
3: su me che mi fa Cristo. Chi
4: sono? La morte.
3: Sono la morte.
0: Raccontaci qualche aneddoto appunto dei tornei che hai fatto, che hai seguito, che ti hanno raccontato,
1: allora,
0: anche
1: dici...
0: qualche stronzata che ti inventi sul momento.
1: Allora, un aneddoto simpatico era che
0: cos'è questo qua del cavallo che si mangia?
1: Allora, praticamente c'è la simultanea, che non so se tutti sanno cos'è, ma è c'è un tizio, un folle, che decide un giorno di svegliarsi e dire: oggi sfido 100 persone e le batto. Questo tizio allora mette una grande tavolata in una piazza, magari per attirare gente e fare propaganda, e mettono un tot numero di scacchiere e questa persona a giro gioca contro tutti, cioè passa e fa la mossa. E di solito quindi queste cose richiamano un pochettino di queste manifestazioni richiamano un pochettino di pubblico, magari che non sa neanche cosa sia il gioco degli scacchi. E la classica figura dello spettatore è quella del vecchietto di paese che è totalmente incompetente, va ad osservare la
0: partita
1: simultanea.
0: Okay.
1: E che dopo che sta mezz'ora a fissare una determinata scacchiera, si gira verso il suo amico e gli fa: minchia, lo sai che ho capito come si mangia cavallo? E come si mangia? Gli fa l'amico: su, arrostuto.
0: Oddio.
1: Quindi abbiamo capito già com'è che si cattura il pezzo. Come
0: quindi il cavallo si mangia arrostito.
1: Quindi se voi dovete mangiare il cavallo del vostro avversario, preparate un bel barbecue. Prendete il cavallo.
0: Ok, ma ti è mai capitato che la gente si incazza quando uno gli mangia il pedone en passant? E dice: Mbale, ma che spacchio fai? Questo capita giocando con i principianti, voglio dire.
1: Sì, sì, vabbè, succede. Adesso glielo spieghi tu a Jeff. Ti chiamano.
0: Sì, vabbè, Voyager si sta facendo bello di fronte a...
1: Sì, noi quando ancora Giallo mi si succhiava l'alluce del piede sinistro, sì. Ma ci sentono?
0: Sì, sì.
1: Ma chi c'è
0: sentendo?
1: Che ci...
0: Ma c'è un po' di gente, credo che ci siano 15 ascoltatori intorno. Però dove c'è Jack Pri ci sono altre persone nella stanza, True Nepal pure mentre mangia con amici sta sentendo, e quindi noi li salutiamo caldamente, vabbè, c'è continuiamo. Voyager fa finta di sentirci. Altri aneddoti, curiosità di quegli anni, citando Nanni Moretti in film.
1: Altri aneddoti, Madonna, vabbè, gente che dopo una sconfitta perde, tipo lancia tutto per aria e corre urlando per i corridoi della sede di gioco.
0: Come? No, non è possibile.
1: Sì, tipo pazzo, gente veramente? Anche brava, era questo un maestro, quindi c'è gente che...
0: Scattiò completamente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Niente, a un certo punto si giocava in, si giocava in un posto che è Castellaneta. Che è un paesino vicino Taranto, e c'era questo lungo corridoio, c'erano delle specie di cripte dove erano in ogni... Avanzi.
0: Oh, ciao. Dove c'erano?
1: Delle specie di rientranze in questo corridoio, e in ogni rientranza c'era un tavolino con la scacchiera, quindi diciamo che chi passeggiava nel corridoio non vedeva le scacchiere, cioè vedeva il corridoio come se non ci fosse nulla. A un certo punto io ero lì e si vede che vola verso il centro del corridoio una scacchiera con tutti i pezzi, e se uno lo sono male, e questo qua si alza e fa no, no, e urla e inizia a correre per tutto il corridoio e sparisce. E non è stato mai più visto. Sì.
0: Vabbè, si è iscritto ad altri tornei. No,
1: non si sa.
0: Si è annullato.
1: Poi beh, c'è il classico caso del nostro amico Elmar Ausmins. Sergei Gromos, che ne si voglia.
0: Mi spiego questa storiella che forse non la sapete. Tanto tempo fa noi abbiamo partecipato a un corso di scacchi. Un corso. Abbiamo partecipato a un piccolo effettivamente. Abbiamo partecipato a un corso di scacchi che è stato fatto a Lauro. È una trasmissione Radio Cybernet, una radio in diretta su internet. Siamo in diretta
4: Radio
0: Cybernet.
4: Ah, che bello.
0: E c'era questo corso di scacchi a Lauro. Ci siamo iscritti. No, no, penso proprio di no. Sì, sì. A un certo punto il nostro allora maestro di scacchi, che si chiamava Anni, viene da noi e dice: abbiamo un ospite domani, vedrete, vi porto un grande maestro internazionale che è qui con noi, sta facendo un torneo a Catania, e ve lo facciamo conoscere, farà una lezione estemporanea, e noi tutti contenti, ah che bello. In domani arriva questo maestro che si chiama Elmar Ausmins, ci ha fatto una lezione pazzesca su tecniche che Anni ci aveva detto di non usare assolutamente. Dice: siete pazzi se fate una cosa del genere. E lui guardava Vanni e diceva: Vanni forse vi ha detto che questa cosa non si fa, invece io la faccio questa cosa. Perché poi io faccio questo, vedi, lui fa questo perché dice: mangia qui, io sono più forte, più posizione, vedi, più forte. Vedi qua che scacco più forte perché qui controllo qui, però io faccio questo. E allora lui col pedone dice: adesso che cosa faccio io? E poi io faccio questo qua e lui si trova nel problema. Poi vado qui e lui perde regina, vedi? E faceva delle cose allucinanti, agghiaccianti, che nessuno avrebbe mai fatto negli scacchi, no? E ci spiegava queste tecniche. Questo tizio russo magro.
1: Elmar Ausmins.
0: Esatto, Elmar Ausmins. Ma che io incontro Evernight un giorno e dice: sai, ma hai mai conosciuto un tizio che si chiama Elmar Ausmins? E tu ti sei messo a ridere. Perché ti sei messo a ridere?
1: Perché in realtà Elmar Ausmins non è Elmar Ausmins, ma tale Sergei Gromov, un ricercato internazionale dalla polizia. Anzi, un ricercato dalla polizia internazionale. È praticamente venuto qui in Italia sotto falsa identità a vivere di scacchi, vincendo i premi nei tornei. Al che un giorno questo tipo, tra l'altro simpaticissimo, cioè
0: sì.
1: Conoscendolo così sembrava una persona tranquillissima, niente, si scopre che viene arrestato in un torneo e si scopre che la sua identità era questo Sergei Gromovs, che non si sa bene chi fosse e perché non fosse stato
0: Lettone.
1: E quindi poi poveretto è stato in galera per un anno e mezzo.
0: È stato in galera in Italia, ha chiesto asilo politico e poi gliel'hanno dato.
1: Sì.
0: Dopo un anno e mezzo, perché evidentemente era, per avere asilo politico era perseguitato dal suo paese,
1: Sì. E comunque dopo che ha scontato il suo anno e mezzo di galera, non era il mio.
0: Si è riscritto poi.
1: La federazione lo ha reintegrato e ora gioca con la sua identità ed è ritornato forte quanto prima, nonostante l'anno e mezzo di inattività, diciamo.
0: Ho letto infatti un sacco di riferimenti a lui.
1: Tra l'altro è un tipo abbastanza eclettico.
0: Sì, sì, ma ce ne siamo accorti quando venne.
1: Mi chiamano.
0: La cosa che mi fa ridere è che, insomma, noi eravamo in un centro sociale e ci troviamo a fare lezioni di scacchi in un centro sociale con un ricercato internazionale. A pensarci è agghiacciante. Il nostro maestro di scacchi sta leggendo il telefonino.
1: Qua mi chiamano oggi.
0: Ma quanti cellulari hai?
1: Eh sì, perché praticamente ho una. Questa è di mia mamma, che ha soldi, quindi gli scrocco.
0: Giustamente, e
1: quell'altro, ma quell'altro è quello mio.
0: Potresti legarli insieme uno con l'altro?
1: Sì, così avevo pensato.
0: Cellulare bifronte. Questi silenzi così imbarazzanti, mi dicono.
1: Ma noi vogliamo Newmark qua, ricordiamo.
0: In realtà,
1: tutti...
0: noi abbiamo trasmesso 4 minuti e 36 secondi di John Cage in una versione ridotta. Per cui, come potete sapere, è un brano composto unicamente di pause.
1: La nuova droga.
0: È un brano musicale che lui ha composto negli anni 60 in 3 movimenti.
1: Annunci in aula.
0: E lo
1: spartito
0: ha solo le pause. Una provocazione, logicamente, però lui compose questo brano spiegando che poteva essere suonato con qualsiasi strumento a patto di non toccarlo. Ed è stato anche suonato dal vivo, cioè tu senti, è l'unica nelle registrazioni senti i musicisti dell'orchestra che stanno fermi, il direttore d'orchestra dà il tempo, loro stanno fermi e girano le pagine perché devono leggersi le pause. No, quella è musica moderna, che fra poco metteremo la musica moderna.
4: Ti prego.
0: Beh, qualche altro simpatico aneddoto?
1: Qualche altro simpatico aneddoto? Beh, senza dubbio le cose più belle che...
0: Il cibo!
1: Pausa cibo?
0: Direi pausa cibo, gli aneddoti è più tardi.
1: Ah, più tardi.
0: Oh, Ale le pedicce ascolta.
4: Potresti fare anche il cazzo di qua. Quel potresti che mi spaventa.
0: Non dire potresti.
4: Vuoi, fallo.
5: Però
4: allora, devi.
5: Ok, però mi devi buttare a terra l'interfaccia X.
0: Ma qua dove li mettiamo?
4: Buttate tutto quello che vuoi.
5: Aspetta. La carne c'è col pezzo.
4: Mi è costato 4 euro con la colla e non esistono da nessuna parte.
0: Non fa niente, non ti preoccupare.
4: Solo che qua devo tornare 1 euro a testa.
0: Oh, che bello.
4: Più 1 euro devo dare. Più 5 euro mi devi dare fallo.
6: Vuoi, la mettiti di vuoi. Vai su me.
0: A chi? A me?
6: No, a
4: Bimba.
0: Ogni martedì approfittiamo per trasmettere. Siamo abbastanza seguiti da dei poveri mentecatti come noi.
4: Ciao.
6: Sì, ma le pizze sono una zona mia oppure altro?
0: Sì, ma tu sei ammalato, non fanti.
6: Come fai?
0: Hai la malattia tu.
6: Perché?
0: Dice che stai male, che c'hai il
6: vomito. Ah, pezzi di pizza.
4: Sono quelli là sono col giusto.
0: Lo so. Ma c'è lì cosa c'è? Tanto fai.
6: Sono io, non lo so. Mi stavo spostando.
0: Nel latte X o Y? Voglio saperlo a questo punto. O nel latte Z?
1: Non lo so, lo so.
4: Perché non butti a terra lo zaino? Guarda quel cassetto.
0: E poi cosa vuoi passare? Sì, mettimelo un po' più lontano, così mi viene un po' più complicato prendere le cose.
4: Queste sparte cosa c'è messo?
0: Ognuna c'è net BSD con dentro niente.
4: Ci proviamo a mettere il gel.
0: Se la buchi sì, ma non mi ricordo la pasta.
5: Ah, è bello bucarlo, no?
4: Prendiamo le giornate da bucato, la
1: giornata per ristrutturare. C'è altre cose di
5: Ishtar,
1: veramente no.
5: Mia media non vuole ancora Talk Alt Localhost. Mi ricordo che non l'ho preso.
1: Io ma sei già pronto ad andare all'Inz, poveretto. Ma se volete parto su.
0: Ma lo sai che l'ho bucata, sì?
1: Sì, sì.
0: Bucata, vabbè.
5: Avrai il tuo.
4: Vediamo
5: c'è
4: altra pizza.
1: No, questa è di qualcuno. Vabbè, non è mio, è collegato. Ce ne sono cavi, c'è bagno, no? Tutti trovano qui. Tutto parte da lì,
0: È bello mangiare la pizza in diretta.
4: Sì, quella è l'unica cosa che si vede.
5: Oh, ma con culo.
4: Ah, ho buttato così.
0: Non la dire che mi leggo la posta.
4: Uccidi Xiao,
1: ci vorrebbe forse
4: un po'
1: d'olio.
7: Gran bastardo. E soprattutto non mi dà più le mie mail. No, ma la web mail.
8: Vieni, prendere basta.
9: No, c'è un pacchetto per Debian che ti non so che cazzo fa, te lo faccio controllare lo stesso.
7: Ah, sì, ma io la voglio controllare, voglio scaricare le mie e poi mandargli una mail e fargli rompere il culo da qualche negro.
8: No, da
7: e basta. Sì,
8: in rete così, cioè colpo di
7: testa. Cioè, ma secondo loro chi si mette a pagare
8: o in Windows
7: per caricarsi la pagare, certo.
9: Non lo so, però faccio il game in pezzi.
10: Che nel mercenario 2-4?
7: 22
11: mi chiedo una musica e la musica sarà
7: sono tre pezzi a testa, non sono
11: dove sono i pezzi? Mettili qua, vi faccio le

0: pipì
1: ti corrò di lago anche. Ah, lei non lavava tanto
0: questo.
2: Lì morirà il
3: no, ma
1: sì, escono là.
0: Un nostro ascoltatore ci dice: se tu vi sto sentendo ore 22:02, se tutto va bene oggi sono rovinato. Anche lui. La pizza, il cibo.
2: Aggiungerà anche il burro.
1: Guarda come è
4: Rimbe.
0: Non potete vedere
4: la finezza.
0: Ma non mangi? Non mangi niente? Sicuro?
1: Già mangiato prima.
0: Sicuro, sicuro?
4: Alle 5
1: io mangiato. Sì, perché stavo male.
2: Se non è messo ci può essere un
1: buono sentire il contagio che c'era quindi al trick.
0: Una quantità X di persone.
1: X compreso tra
2: 3 a testa.
0: Tra 10 e 35?
4: Non ci sarebbe stata più persona d'ora.
2: No, non si lo so.
1: È una macchina di vampire che ti sento in
0: internet.
4: Un po'
0: direi che il cibo il cibo nobilita lui sta giocando a calcio ma si può stai amministrando la tua squadra?
1: Sì.
0: Ma quel vileta?
1: Quale vileta?
0: Quello che usi sul computer?
1: Ah, per notte è cruda della resina sulla tastiera e per levarla sono stato 8 anni.
2: Non so di questo video. E quindi usi il vileta?
0: Spiacevole. Ah, panza mia fatti capanna.
2: Vero?
4: Allora, se io... il cibo da notte, posso campare, non mi dare.
1: Beh, dov'è? Levati il cibo davanti.
4: Tranne infatti mi viene l'attacco chimico, no, fungo. Anche il calcestruzzo arriva a casa.
1: Ma
4: qualunque,
1: e poi accade a periodo
2: di saldarlo cosa fa?
1: Almeno se è un transistor più NPM.
0: Che transistor è?
2: Un
0: giapponese. Deve esserci la corrispondenza dei transistor giapponesi con quelli. X. Sì. Ah no, scusami, hai un libro che ho a casa io.
1: Ma ballo tra un chiudo per fare ammalare tutti.
2: Allora, quando io mi sento male.

0: vi racconto quando praticamente c'è, ho avuto l'occasione di fare due, che erano due, per due volte diciamo il campionato italiano Under 21. Che è praticamente...
1: Quindi 760 anni fa?
0: Nel 96 e nel 97. E praticamente la federazione fece il grave, il molto grave errore di fare dormire tutti in delle camerate. Cioè tutti i ragazzi erano riuniti in un'unica grande camerata,
1: lo posso
0: enorme,
1: immaginare,
0: con letti a castello, e le ragazze in un'altra camerata enorme con tutti i letti
2: ma
0: a castello.
2: Ma dove era lo stevo della gioventù?
0: No, era...
1: Giochiamo tutti a scacchi!
0: Un posto sperduto, c'era erba...
2: Io invece ero poi... con la selezione del rugby siciliana, sono andato a dormire... nell'ostello
0: del 102
2: che c'era una camera con
0: 40
2: sedi e non
0: vedo
2: quello che è successo
0: nella
2: notte.
0: Immagino che il giorno dopo avrete perso, no?
3: Ah?
0: Il giorno dopo avete perso.
3: Non hai capito, dopo 9 mesi
0: c'erano
3: 4 squadre.
0: C'è la giovanina
2: e questa era la Polonia.
1: Vabbè, quindi, quindi non avete dormito.
2: Però che con gli occhi neri tutti quanti.
0: Comunque questa, questa camerata, cioè questa settimana del torneo si è rivelata essere
3: Io ho dato.
1: Hai dato?
0: Si è rivelata essere
1: fame?
0: Non altro che 7 giorni di scherzi paurosi e madornali fatti a tutto e a tutti. Di cui uno, c'era un ragazzo che di Catania, tra l'altro nostro socio del circolo, ricordiamo Falli Rapaci da Monta, ora ho stato da Freaknet.
1: Qual è il sito, ricordiamolo?
0: damonta.freaknet.org.
1: Visitatelo, perché visitatelo. È vero che è il circolo di scacchi più visitato,
0: più cliccato dal sito, dalle statistiche del sito della Federazione Italiana di Scacchi. Risulta che la società più cliccata è la nostra, ovviamente vengono attirati dal nome.
1: Pazzesco.
0: E poi si riapre quella bella pagina
1: con le dita medie ben
0: con le dita medie ben tese in alto, e quindi capiscono subito di che pasta siamo fatti.
2: C'è una notizia su Suescido.
1: Vabbè, no, ma fagli finire l'aneddoto, aspetta.
0: Niente, c'è un ragazzo che era, che è il nostro socio, un mio carissimo amico, che perse con una ragazza. A scacchi non c'è più grande affronto che perdere con una ragazza, perché si scherzava lì che fossero tutte reputate mentalmente inferiori. E niente, questo ragazzo questo ragazzo ha perso con questa ragazza e aveva anche un problema. Questo ragazzo soffre di, cioè, i capillari deboli, quindi spesso gli usciva sangue dal naso. Una mattina si sveglia praticamente tutto il letto inzuppato di sangue, sembrava morto, squartato lì. Al che praticamente abbiamo accennato all'idea di fare uno scherzo agli organizzatori del torneo, visto che ormai sapevano che era preso in giro per questo fatto che aveva perso con questa ragazza. Siamo scesi nella cucina, abbiamo preso un coltellone da cucina enorme, un bel foglio di carta, abbiamo scritto: piuttosto che perdere con una femmina preferisco morire. E abbiamo messo adesso il coltello sotto la scella, il foglio lì, e poi presto, arbitro, arbitro, un ragazzo si è ammazzato, ha accettato da restare in
1: faccia. E lui c'è stato, lo scherzo, logicamente.
0: Ovvio. Quello arriva lì, vede questo ragazzo così, fa: oh madonna santa, poi questo fa: oh, una mano,
1: e scoppia a ridere, immagino.
0: Abbiamo rischiato la vita di dogiorno
1: in modo indecoroso.
0: Poi c'è stato il cazzi che c'era la cucina che era chiusa, una specie di saracinesca, però dove passavano le mani. E i ragazzi volevano rubarsi dei gelati, però nel rubarsi fanno ovviamente franare non bene coraggio e lasciarlo lì con scritto: scusate, ci siamo fortemente diabetici, avevamo bisogno di zuccheri. Vai la polizia. Per l'ennesima volta, insomma, per dire, 7 giorni sono stati pazzeschi. Dormivamo sì e no, un'ora a notte, poi tutti in camerata. Chi dormiva ovviamente veniva punito severamente con scherzi terribili. A un ragazzo ovviamente abbiamo coperto, era estate, quindi anche se eravamo a nord comunque si sta, c'era abbastanza caldo. E un ragazzo abbiamo coperto con 50, c'erano i copertoni di lana negli armadi per il periodo invernale. Sì, quelli da poi pesantissimi. Abbiamo coperto con 50 di queste coperte. No, allora lui iniziava nel sonno, iniziava tipo a parlare. A tre sembra buona.
1: Ma dai, no, non è possibile.
0: Però si muoveva e quindi si scopriva. Al che due belle copertone, due belle passate di cinture unite. E tutte le altre coperte di sopra.
1: Avete legato sotto le coperte?
0: Praticamente. Ha iniziato a grondare di sudore, soprattutto a raccontarci la sua vita nel sonno. Alla fine, quando siamo passati alla schiuma da barba, purtroppo si è svegliato.
1: Terribile. Come si fa a dormire così profondamente?
0: Infatti, dopo quei 2 anni, la federazione non ha fatto più i tornei in camerata, ma ha messo a disposizione degli alberghi a poco prezzo, ma comunque.

0: non più la camerata, ovviamente.
1: Ha un costo più alto alla fine, penso.
0: Eh beh sì, in camerata pagavamo 2 lire, tra l'altro ci si divertiva da morire.
1: Ostelli della gioventù.
0: Era una specie di casa, di casa albergo, praticamente, non era un ostello, perché comunque non... quanto ho capito non la davano a tutti. E quando premi il pulsantino. Però è stato veramente una delle esperienze più divertenti e memorabili che. Oppure anche una volta eravamo al torneo di Montecatini e c'era un ragazzo che dormiva nel nostro albergo a Sgamo. Cioè saliva la notte, alle 3 di notte tornavamo in albergo, c'era un ragazzo dal proprietario dell'albergo e fa un caffè per favore alle 3 di notte. Quello girava nella cucina a fare il caffè, intanto l'altro saliva dalle scale, quindi dormiva. No, il letto, univamo due letti e dormiva nel mezzo, così, vabbè, ci accomodavamo. Un'altra volta, praticamente, questo tipo, arriviamo troppo tardi, cioè, quando abbiamo chiesto il caffè, dice, no, la cucina è chiusa. E quindi, questo qui è rimasto fuori. Ok, gli caliamo una specie di liana, stava al secondo piano, e lui cerca di arrampicarsi. Praticamente era mezzo ubriaco, questo qua, allora, prima si arrampica con la corda e cade, facendo un fracasso inaudito. Poi allora decide di salire dalla grondaia. Sale dalla grondaia, però a un certo punto, mentre salire dalla grondaia, si inizia a staccare. Quindi sta andando a creare la linea di lui. Si lancia su un altro balcone, che però non era quello nostro. Al che si affaccia una vecchietta e fa: al ladro, al ladro, al ladro! Questo che scappa, salta da un balcone all'altro, tipo bordelli inauditi. E alla fine riesce però ad entrare nella nostra stanza. Chiudiamo tutto e l'abbiamo passata liscia.
2: Arrivo l'inox.
1: Ma chi l'avrebbe mai detto che gli scacchi forse uno sport così movimentato, diciamo.
0: Sicuramente.
2: Ti puoi fare male anche giocando a scacchi?
1: Sì, sì, veramente, pazzesco.
0: Vabbè, conosco gente che ha tirato proprio fisicamente i pezzi contro l'avversario.
1: Nell'occhio, cose del genere.
0: Ci ha provato, quantomeno.
1: Quindi odio, è uno sport molto fisico alla fine.
0: Beh.
1: Cioè, ci vuole allenamento. Setto nasale ammaccato, cose di questo tipo.
0: Diciamo, appunto.
1: Peggio del rugby.
0: Tra l'altro ora in questo oggi, se non sbaglio, iniziava o ieri è iniziato la sfida tra Kasparov e un altro super computer in realtà virtuale.
1: Cioè, lui gioca con i computer ormai, si è rincoglionito completamente.
0: No, vabbè, per
1: poi arriva un ragazzino di 14 anni e
0: ovviamente dopo che ha superato il nostro corso,
1: certo,
0: quindi lo deve aver iniziato a meno 16 anni. Uh-huh. Quindi l'ha iniziato la madre 16 anni prima del parto, poi lui quando ha 14 anni il corso stimato può andare a sconfiggere Kasparov.
1: Esatto.
0: E lo batte in 10 mosse agevolmente.
1: Cioè, con, lo scacco, così, con una variante dello scacco del barbiere,
0: con la mano sinistra, con la mano sola e la mano sinistra per di più,
1: cantando
0: aerografando col culo, come
1: come non esageriamo, come il poligen,
0: come il poligen.
2: E vedi qui d'estate ti segue una bella bottiglia per prendere il lacci,
1: incredibile. Per quali motivi si può essere espulso da un torneo?
0: Da un torneo si può essere espulsi per disturbo nei confronti degli avversari. Per disturbi nei confronti di tutti gli avversari. Cioè, se tu stai facendo un torneo, a un certo punto ti alzi e inizi a scorreggiare fortissimo, probabilmente dopo il terzo avvertimento ti buttano fuori dal torneo.
1: Ti danno il numero di avvertimenti prima.
0: Sì, di solito c'è un avvertimento verbale, tipo oh, testa di minchia, che cazzo fai. Poi c'è l'ammonizione e poi c'è o fangulo, proprio bello e buono. Però raramente ho visto buttare fuori. Ah, una volta era a Porto San Giorgio, cioè no, mi hanno detto, ho visto proprio con i miei occhi, uno è stato buttato fuori perché puzzava troppo. Cioè, questo tipo che l'ha fregato di lavarsi. Il giorno dopo, questa qui è arrivata sempre più puzzolente. Una puzza che appestava metà della sala di gioco. Puzzava. E niente, è stato buttato fuori.
1: La buttava perché? Ma quanto barbone, no?
0: Era tipo un semi barbone, diciamo, faceva una vita così abbastanza.
3: Che sport del cazzo!
4: Ma mai come quello Duck Meeting quest'anno che girava.
2: Può essere in altro
4: sport. Ma chi girava con il coso?
3: Può essere dentro, aveva fatto il seminario di.
4: No, quel. L'ha fatto lui veramente. Camminava nudo con il pareo davanti e cercava collaborazione per quella webcam a raggi infrarossi.
1: Uccidimi. No, non
4: credo che non l'abbia visto.
1: Ma forse ho capito di chi stai parlando.
4: Vabbè, ma forse c'è il mutismo assoluto.
1: Mutismo e rassegnazione. Sarà il tema della nostra prossima trasmissione. Mutismo e rassegnazione. Che bella scheda. Abbiamo uno scienziato qua che guarda schede.
0: Ma è rimasto il
1: verde. Tarpiamo il
0: fuoco. Ma c'è un pezzo di pizza?
5: Come? L'hai dissaldato i tuoi compagni? Sei dissaldato.
0: Mangia, mangia. Ma c'è lo studio. No, no, no. Dai, il treno è
6: c'è
0: qualcuno che non lo
5: vuole? No, forse sono il mio, ma non
0: abbiamo un tester.
5: Ma io non ne voglio più, quindi.
0: Non abbiamo un tester, vero?
5: Non abbiamo.
1: Dammene un morso poi, magari.
5: Vuoi un morso?
1: Sì, un morso con quella parte con l'aglio. No, no, dopo, dopo.
0: Oggi non si può lavorare.
6: Perché non si può lavorare? Oggi è martedì.
1: Poi adesso tu ti occupi della rassegna stampa. Cerchi le notizie.
5: C'è già una bella notizia di Google.
1: No, no, dilla mangiando.
5: Su Google dicono che se esce, che su Slashdot dicono che Google vuole fare il motore di ricerca per IRC e ci sono i commenti spettacolari di gente che
1: cioè puoi ricercare chi ha detto cosa.
5: No, non è vero, ancora non l'ho detto bene, non
1: sarebbe
5: no.
1: Bello,
5: no, è una minchiata.
1: Perché?
5: Che è realizzabile, secondo me.
1: Come no, loghi tutto.
5: Sì, ma che cazzo,
1: tu loggare tutto.
5: Cioè, ci sono i messaggi, c'è che la gente tipo dice fra nel 2005 Google cercherà tutte le frasi dette nelle soap opera e nelle telenovelas. Nel 2010 hai perso le tue chiavi, non ti preoccupare,
0: c'è Google.
1: Ci saranno persone che lavorano su Google che vanno a guardare le cose e appuntarsi dove sono.
5: Ci sono messaggi così sul... ci sono dei messaggi spettacolari nel trend che segue.
1: Abbiamo un ospite d'eccezione, HK.
7: HK,
1: saluta gli ascoltatori di Radio Cybernet.
0: No, no,
1: se ne fotte a cazzo, se ne sta fottendo.
5: Tu hai un testato?
1: Mamma mia,
5: no,
1: che
5: culo. Cazzo fa?
1: Questa è Radio Cybernet.
0: Radio Cybernet.
8: Che saluto, di arrivo.
1: Mettiamo il jingle, che tu forse non conosci il nostro,
8: esatto,
1: il nostro jingle musicale.
0: Il jingle male.
1: È ora di metterlo, effettivamente.
0: Beh, come va?
5: Mamma mia!
8: Male, come al solito.
5: Che succede?
1: Com'è la situazione?
8: No,
5: posso...
1: No, dato all'ospedale?
5: No.
1: Scusa, una frattura? Non era una frattura?
8: Sembra che l'abbia mosso, quindi
5: sarà solo spaventato.
0: Discussione
5: personale. Altre seconde. No,
0: basta.
5: C'è l'Imex che spara minghiato.
0: A parte come fanno a loggare?
1: No, infatti. E adesso metteremo il nostro jingle musicale.
5: Va bene, va. Compiliamo.
1: E vabbè.
5: Che mouse di merda. El
9: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティア、ラジオファイブルネス。
0: マレネチサリオ。
1: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
0: Male necessario.
1: http://kiuz.org/radiocybernet.
0: Male necessario.
1: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: Registration number is incorrect.
1: Non parlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni sui numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, moto, farmacie e molto altro ancora.
2: Porco Dio!
1: Adesso le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni sui numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, medici, farmacie e molto altro ancora.

0: Porco Dio.
1: Un addetto le risponderà.
0: Porco Dio.
1: Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: Come detto, le risponderò appena possibile. Nell'attesa, la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Chi ti ama come finito?
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati.
2: Italia, sono Maurizio, in cosa posso essere utile?
3: Sì, salve, io volevo parlare con un tecnico di secondo livello per un problema con la DSL.
2: Ma cos'ha, l'errore 718?
3: Un momento, allora, il mio problema è che non mi accetta username e password, non riesco a fare il login.
2: E questo è l'errore 691.
3: Ah.
2: Comunque, guardi, c'è un guasto a server, per questo non...
3: Ah, ok, quindi è una cosa temporanea.
2: È una cosa temporanea e pensano di ripararla in serata.
3: Ah, ok. Dobbiamo solo aspettare, insomma.
2: Però purtroppo c'è questo inconveniente, in questo momento c'è questo inconveniente.
3: Ora, io ho un altro problema, nel router mi è sparita la configurazione, non ricordo più la password.
2: Allora, qua, casomai c'è questo problema, lei può accedere digitando...
3: Alice DSL.
2: Esatto.
3: Sì, infatti avevo provato anche questa, e però provando questa mi sono tolto la mia password.
2: In questo momento, purtroppo non può fare niente perché... Però voglio dire, lei può andare ad aggiornarla la password se vuole.
3: E non ho capito, in che senso?
2: Cioè, una volta che in questo momento c'è un guasto, quindi non può fare nessuna operazione.
3: Sì, certo.
2: Quando questo guasto sarà riparato,
3: sì?
2: Se non gli riconosce più la password sua, la può modificare se vuole.
3: No, il problema è che non la ricordo.
2: non la ricorda?
3: È Internet Explorer.
2: Noi, quella per accedere sulla casa
3: sì.
2: Felice.
3: Ok. Il problema è che il sito non funziona molto bene.
2: Se è così, per adesso non lo so, non possiamo fare niente.
3: Va bene, no, non so, se potete fare una segnalazione sul sito, fatela, perché il sito praticamente funziona solamente con Internet Explorer.
2: Ah.
3: E chi non ha Internet Explorer si attacca praticamente, perché non può fare nulla.
2: Ah, cioè Alice, la casa di Alice funziona solo su Explorer?
3: Sì, purtroppo sì. Quindi, per esempio, noi non abbiamo mai potuto usare i servizi che sono presenti sulla casa di Alice.
2: Va bene.
3: Comunque, d'accordo.
2: No, quindi Explorer non ce l'ha?
3: No.
2: Se non intende installarlo?
3: Non possiamo perché noi lavoriamo su ambiente Unix.
2: Ho capito. E mi pare che è fondamentale questo.
3: Purtroppo sì, e qui il problema è proprio questo.
2: Va bene.
3: Comunque, ok, questa è una cosa secondaria, allora c'è solo da aspettare per...
2: Purtroppo per adesso sì, un pochino di pazienza, in serata mi hanno detto che lo riparano.
3: Ok. Il problema di massa, insomma.
2: Sì, il server nostro nazionale e sì, tutta l'Italia fuori servizio.
3: Mamma mia, ok.
2: Va bene.
3: Grazie, arrivederci.
2: Prego, buonasera.
3: Praticamente lo sapeva già. Evidentemente gli ha telefonato un mare di gente. Per caso mi dà la parola?
4: Sì, mi dà il codice, mi dà.
5: Con Alice DSL, DSL, Alice DSL, Alice DSL.
6: Io non volevo chiamarvi per noi.
5: Lo so, lo
6: so. Il fatto che non sai com'è, qualsiasi intervento, qualsiasi cosa. Dice, ma questi ormai la bolletta non la chiuderemo. E allora? Bisogna aspettare? Io non ci vado a pensare.
5: Vale.

0: Mao, cosa fai? Ma io sono qua, cosa fai? Mi vieni a prendere? Vieni a prendere subito. Fai come vuoi. No, lascia la casetta che sono tranquilli e fatati. Poi fai come vuoi tu, ma lì c'è la scicci aperto sopra. Certamente. Ma se ne va, fermi diretto. Ah, ho capito. Sì, perché c'è brutto tempo in effetti. Lo so, lo so. Vieni. Vieni. Vieni subito. Ce la fai a fare manovra? Sì, vero? Ciao. Cazzo, state fumando, andate fuori a fumare, porco Dio, vedo la luce, l'accendo, come si comportano i tuoi occhi così?
1: Dai,
0: Va bene la tua
1: ma
0: melodia?
1: che ti siamo messa internet, porca
0: No,
1: miseria,
0: sicuramente, proprio oggi, precisi,
1: io con un mare di cose nella testa,
0: registrato dal telefono,
1: senti,
0: no!
1: internet non hai un cazzo da fare, me la cerchi di
0: Muse di merda che mi si era piantato, muse di merda. Dio cane.
2: Funzionava tutto bene, cosa è successo? Adesso un attimo perché ti sono compilato. Non sono riuscito a mettere su SA, mi dà degli errori di compilazione.
0: Vediamo se.
2: Non ci parliamo. Mettiamoci VTC qua e basta. E poi questo qua è
3: Ma perché questo è PowerPC, scusa?
2: È PowerPC, no è Power. Sì, è PowerPC. Lo trovi.
3: Allora,
2: no, IBM.
3: Allora, con Floppino dobbiamo intanto creare un Floppino di boot e vedere se intanto parte.
2: Ma sarà la stessa cosa tecnica? Parte.
3: Minchia ragione. Topic, hai sbagliato, http due punti slash slash, ma c'è http slash slash.
0: Vabbè. Sì.
3: Non solo per... Però metto una canzone, ma...

Thank you.

0: sì, controllare i parametri del segnale, perché siccome io l'ho cambiato un po' a muso.
1: Dovrebbe essere 96, 8, una parità con due piste.
0: Ti vuoi terminare la variabile terma è il DM3151.
1: 3151, sì. Perché c'è una modalità?

0: estando com a Dali Banda sendo mais obtuso.
1: Não sabia, né?
2: Che carnella della gente tua?
0: Male, gente della morte.
1: Ovviamente, normale che sta compilando.
0: Compilando il
2: che? Cosa compila?
0: Io credo che morto. No, la sigaretta che ho perso.
2: È la più portatile.
3: Ah, allora tra poco.
2: Ah, ci vorrebbe Lilo però.
0: C'è
2: già lì, no?
0: C'è lo scienziato.
2: L'hai trovato o l'hai installato?
1: Vabbè, non può. Più che altro poi torna spesso e ti rompo.
0: Bello,
1: non te ne scappi.
2: Ma non è piaciuto sono i precompilati?
0: No.
2: Come ti fai a scaricarlo?
0: Non
2: andare su questo. Package shortage,
3: package.
2: No? Com'era?
3: Ma
2: se puoi,
3: tipo,
2: mi ricordo,
3: dimmelo,
2: perché
3: io mi ricordo.
2: Dai,
3: che
2: c'è
3: la
2: frase. Ma
3: mettiamo
2: che
1: puoi copiare
2: il sì, dopo. Sì.
3: Usa Portage Packages. All? Madonna,
2: sotto Portage.
3: Non so se mi ci fosse un Packages sotto. Portage Packages.
2: Ma cosa c'è il ring?
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Andrea, fra un'ora.
1: Vuoi fare una pastecchia?
0: Sotto c'è il fondo.
1: Ma messi su...
0: No, su di me o su di te?
1: Su di te. Di me non ho visto. Tanto questo mi deve avere un floppino, il mio floppino.
2: Ma qua funziona. Lo faccio io. Ha compilato il kernel. Ora mettiamo, facciamo...
1: Scigliato, il formato dei CD-ROM per un Macintosh è diverso.
0: È tutto il Mac?
1: Sì.
2: Mi pare che CD Record lo può gestire pure, però non so come. Quindi allora ho copiato il boot. Lì dove ha detto che c'è.
1: Se c'è lì.
2: Quindi se c'è lì lo facciamo anche fare.
1: Io lo so che se sto a fare per fare quello che sto per fare io me ne pentirò. Ma lo faccio.
2: È tutto come se l'avessero già. Sì, mi dico già, non è corretto di dire.

0: sclerato.
1: Ho sclerato.
2: Chi era un figlio di merda?
1: No, non sono io, non sono io. Non sono io.
0: Abbiamo dovuto ricompilare il kernel e installarlo perché tu non lo avevi fatto.
1: A, non avevi settato una partizione attiva. B,
2: no, dovuto ristallare l'altro giorno, tipo,
1: sì, infatti, è mosso completamente, sono mancata la luce sicuramente.
0: Sì, allora voi non lo sclero sia con te.
2: Grazie.
1: Mi
2: ho portato una cosa per compilare, per... tutti mi aiuterete.
1: DCCC
2: compilazione in parallelo. È troppo setta, è una stronzatona. Cominciate ad emergere DCCC.
1: Che è che feste di merda.
2: DCCC slash DCBDD DCCC start.
1: Hai settato soft lì, vai, mouse, RAM.
2: E poi se dove vuoi utilizzare metti test host, tutti i libri che vuoi
1: extension.
2: Cioè poi ci sono anche
0: potremmo installarcelo tutti e permettere a tutti di combinare su tutti.
2: Infatti io così ho fatto a casa.
1: Una mega mucchiata
0: esatto.
2: Solo che ho fatto
0: un'altra che
2: un'altra
1: mega
2: ah ragazzi onesto Ren tu emergi giusto cc.
0: Certo, mi vuoi succare 2800 mega, vero?
2: Che fa 80 slot, tu neanche te ne accorcerai.
0: No, non lo faccio.
2: Io un buggetto di fare, devo andare a
0: e merda DCC, vero?
2: E allora, scaricati il tangibile del
0: DCC. Io mi scarico.
1: Io mi emerdo DCC. È merda, ma
0: non è. Se ho domandato il cellulare non l'ha mai capito.
1: Ah, è bello il problema.
2: Per il compilato del
0: perché mancava
1: quelle
0: perfette.
1: Ma come rode, mi dà.
2: Perché quella vecchia a compilare è lentone, chiaramente.
1: Ah, è dist ccc.
2: Dist
1: e io ho fatto ccc. Dist ccc.
2: No, se te ne c'è. Vediamo un pochino di sì. Ma perché è così veloce te lo se accendo non è andato una volta?
1: Cos'è che tu cerchi? Linux PPC.
0: Istruzioni cerchi.
2: Cerchi info.
0: Necessito
1: in più che altro ho montato alla fine
0: il e anche se
1: di ricompilato il modulo. Hai montato il modulo, ho montato il CD-ROM.
0: Cosa cosa di che? Hai montato il CD-ROM di Linux PPC, tutto questo senza di me.
1: Non ha che effetto, mi sono ricompilato solamente il modulo in modo da poter montare il coso. Ora un floppino ci vuole, giusto? Un floppino.
0: Io avere un floppino.
1: Secondo me. Tu avere un floppino.
0: Però se ce ne sono di qua stesso è meglio.
1: Allora io. Il mio floppino non funziona, non so perché.
0: Ah, il lettore?
1: Sì, solo il lettore, la scrittura.
2: Ragazzi, di chi sono?
1: Appena provo a montare un floppino dice, montato solo in sola lettura, di qua di là. No, no, proprio...
0: Se lui dice montare solo in lettura vuol dire che crede che c'è il...
1: E
0: quindi sarà il pulsantino dell'interno del CD, del floppy che controlla se la linguetta è...
1: Però è incastrato.
0: È incastrato,
1: lo devo smontare, aprire...
0: Devi distruggerlo... E risuscitarlo.
1: Linux kernel? No, è questo. Non lo so. Non lo chiediti, aiutami.
0: Dove?
1: Io non mi posso staccare, se no
2: io l'ho smontato tutto, sentite che non fa più rumore.
0: Ma è spento.
1: L'hai distrutto.
2: L'ho devastato e smontato.
1: Chi è che si sta spiegando la banda?
2: Sta avendo la puriposta. No,
1: ok.
0: Oh cazzo. Vedi se c'è qualche Linux.
1: Vabbè. Per il rischio.
0: Perché mi volevi stare il nome base?
1: Per Linux come supponiamo. Guarda Pango come mi funziona bene a me.
0: Pango?
1: Tutti sanno. Sono questo che ti fa vedere
0: i caratteri giapponesi, cinesi.
1: Russi, croati.
0: Ma perché mi vuole essere
1: Linux? Linux e PPC.
0: C'è Linux. Linux è
2: inabilato.
0: Cioè perché come dipendenza di DCCC c'ha
2: niente
0: gnome e xunici
2: perché c'è l'interfaccia anche nel monitorare se tu fai il
1: video
0: no ma
2: come
1: no questa va per parte della ragione che avevo
2: bello più mio
1: no questa è nel sosna nel mio pacco questa è una
0: 10.000 questa quella è un rossone che sono una cosa più vecchia
2: allora dove sono?
1: Allora, non vado in il deo di TTC, il nome
2: TTC.
1: Il nome TTC. Come levo?
2: Use, scrivi use e grande.
3: Io ho un DM di rischio femminile.
2: Use uguale.
4: Questo scienziato, Dio porco.
5: No, stavo cadendo.
1: No,
5: non ti fai ti, ti controlli.
1: No, non c'è una versione di Linux che rischia 6000.
5: Ah, no,
1: no, non c'è.
5: No, non c'è.
1: Bello, dove
5: vabbè, già lo so, si sapeva, si sa, è risaputo. Che bello, ascoltare Radio Cyber mentre mi emergo il mondo.
4: Alleluia.
5: Qualcuno ci apprezza, un po' meno dopo questo rutto.
1: Lui non sa che eresia sta dicendo.
5: Speriamo.
1: Cerchiamo.
5: Qui dice lo Slackware è un po' come il full contact senza protezioni. Difficile e doloroso.
1: Ma se prendi, devi premere solo in
5: ma quanto impari in fretta?
1: Ma quanto impari in fretta?
5: Fedora, una distribuzione che si chiama come il cane di Paolo Limiti, non può che essere una cosa seria. Infatti io penso che Fedora sarà una cagata colossale. Eh? Ah. Ah, praticamente è Red Hat. E tu non sai prima la discussione che siamo fatti su URD. Il meraviglioso.
2: Ma l'avete provato adesso che mi rifiuto.
5: Io chiamerei il Lourd. Dopo?
2: Dopo il 2.6 che.
5: Beh, non è merda, è che non funziona. È talmente veloce che non funziona un cazzo. È talmente veloce che le cose non hanno il tempo di funzionare.
1: E non scaricare direttamente il Debian. Eh già, io sono d'accordo. Che non ho mai installato Debian.
5: Che abbiamo, cosa? Debian cosa?
1: Non abbiamo bande. Debian male.
5: Oggi veramente
1: ascolti tu oss.ibm.com slash develop slash open source slash linux slash
5: ma cos'è? Ah,
1: un url
5: è Debian, vero? Sì, e meno male che non state cercando cose su SourceForge.
1: La forza del sorgente,
5: la forza del storcio, la forza di sto cazzo. Io non so di chi fosse questa lampadina, però
1: qualche versione
5: claro, no. È diventata artistica.
2: Ora fai lo stacco, non so come Odyssey CCD meno meno demo oppure
1: sarà l'IBM che sta cercando di cancellare tutti i riferimenti. Bastardi, ma noi vinceremo, io lo so.
4: Odyssey CCD meno meno
1: meno meno non lo so.
4: Perché dovrebbe essere così?
1: 1, 2, 3, 4
5: Yahweh maledetto del due punti. Certo che sono veramente un coglione qua, essermi scrollati dietro.
1: La consapevolezza è una gran cosa.
5: Cristo morto. Cioè sono veramente un testa di enorme minchia, veramente. Dappertutto lo ascoltate.
1: Certo, sono un testo di che fa, aspetta, chi quello che fa i disegni porci?
5: Ma dove stai scrivendo? Dove?
1: Catania Balbi.
5: Ah, vabbè. Non Catania?
1: Burning.
5: Burning, che canale.
2: Catania Burning. Dun dun dun dun
5: dun. Il canale atroce. Io farò i disegnini porci, però c'è gente che frequenta certi canali. Dai, scherzo.
1: No, ma è del giovane.
5: Eh?
1: È del giovane.
4: Qualcuno ha un CD di Debian?
2: Quello sopra è crash.
5: Messaggio al Media Lab, ma chi cazzo è sto pazzo che sta installando Gentoo con tutti i problemi di oggi? Ma quali problemi di oggi?
1: Oh,
5: ma chi stai parlando?
1: Oh, andiamo su Gentoo. Una persona.
2: Punto it.
1: 220.
5: Punto it. Schifo, non si capisce un cazzo di questo.
2: È
5: una vera merda. Sento rumore di scale. No, non è uno stereo compatto, effettivamente. Sembra qualcuno che saliva le scale, vabbè.
3: Ah, dove era quella parte?
5: Ah, dice l'emerge sync che è andato a puttane, ma come?
4: Quindi meno male che non ho syncato oggi. È vero?
5: Che cosa è successo oggi in tu.sugaminchia.org?
3: Usatelo!
5: Ma io ci sono appena stato, non lo... Pensate che lo volevo fare emerge sync.
3: Emerge,
5: porca puttana.
3: Bastardi.
5: Noi produciamo di
3: qua.
5: Allora, stiamo correntemente esperienzando alcuni problemi con i server che hostano il master portage per la Gentoo Link. Stiamo lavorando per rettificare il problema il più presto possibile, ma vi anticipiamo almeno qualche ora di downtime. Nel frattempo, per favore, evitate di fare il sync del portage via emerge sync. Ci dispiace per i problemi. Anzi, ci scusiamo. Update. Il servizio dovrebbe essere largamente ristorato adesso, anche se il traffico sembra essere alto su molti mirror a causa dell'outage. Cosa è il problema? Vaffanculo. File system corruption su una partizione root. Forse che usavano Riser, porca puttana, file system che non gestisce bad block, anche se ora li gestisce.
1: Oh, ecco, finalmente, importante che lo sai.
5: Sì, lo so, però per me non li gestisce.
1: Ma sei loggato su media?
5: Sì. In realtà io non ho emerso sync, non ho emerso nulla.
1: Scler.
5: No. E vabbè.
1: Ma come si chiama il tuo computer?
2: Nomad.
1: Nomad.
2: Controlla che il
4: 58. No, si chiama Scler perché Nomad è quello di Joseph.
2: Controlla il 58, non lo so.
1: No, è corretto. Quello
2: di Joseph è morto.
1: No, ma è il 58. Portate di Joseph. Tu sei il 59.
2: Alleluia.
1: Io sono
2: il 59.
1: Vabbè, ti lascio 58. Ti lascio 58, va bene.
5: Io sono un coglione.
2: Me non cambio neanche. Quanti sono che mi
5: io sono un prepotente coglione.
2: Tu mi aiuti a compilare. Ah, tu con la coppa. Emergi di qualche cosa.
5: Con la coppola?
1: Vedi se esci?
2: Allora siamo uno.
1: Vedi se esci?
5: Sembra una coppola. Per favore non mi toccate i P-table che sennò sto tutto giù un cazzo.
2: Esco! Porco Dio. Allora, uno.
1: Allora, scinciato, torniamo a noi qua.
2: Aspetta, che qua ho premuto uno.
1: Ah.
2: Fase critica dell'installazione.
1: Ah, stai installando, hai X.
5: Ma come, di nuovo? Ma perché? Alla Windows,
1: alla Windows.
5: Giustamente trattandosi di un sistema chiuso.
1: Smith non ci dice che
5: Mr. Smith non
1: dice che c'è un database che è corrotto. Di che cosa?
5: Ma non c'è nient'altro che si possa installare su quella merda, DOS, che ne so.
1: DOS,
5: CPM,
1: OS2.
5: Cioè qualsiasi cosa tranne questa cagata.
2: In fase di installazione oppure ci di già
5: levando. Sì, cioè la X-Night non finiranno mai, ve ne rendete conto? Ci sarà sempre da reinstallarla sta cazzo di macchina.
2: Sì, bellissimo.
5: Che cosa stai dicendo? Anche se non è compatibile.
1: Per quella là no, mi sa.
5: Come?
4: Per quella là no, che vuol dire?
1: Per quella sotto.
5: Quella sotto no, l'abbiamo detto perché ha MSI. Minchia, Pallotron. Esatto.
1: È vivo?
4: Ha detto una cosa.
2: IBM.
5: Ma sono morto, ma un qualcosa lo devo sputare fuori. Ed è un bel Gentoo merda. Avrà fatto Emerge Sync. Scommetto che hai fatto Emerge Sync.
1: Non trovi niente,
2: Cioè io già per trovare i driver del mio fotografio una volta ci ho messo un sacco di tempo. E dovrebbero essere a portata di mano. Fatto un po' male sto sito. Tu stai cercando cose di 20 anni fa.
1: Esatto, perché io sto cercando questa cartella in particolare, questo urlo.
2: Perché?
1: Arriviamo fino a qua. Fino a developer works open source ci siamo, no? Developer open source va benissimo. Io qua gli sbivavo un botto di slash Linux e mi mandava a fanculo.
2: Ovviamente.
1: Error page.
5: Ah, ancora sta impaginando. Spiacendo.
1: Stai impazzinando.
5: Sta facendo un si è offerto volontario per fare un giornalino dell'amatori Catania, inculandosi con le sue stesse mani. Proporrei un coro scemo, scemo.
1: Per di più da una
5: mamma no, merda. Mezzo tarantino con solo maionese e prosciutto. Allora, oggi impegna le 8, informazione al cliente, problemi dal cliente, DSL no, Telecom merda, mangiato mezzo tramezzino con solo maionese e prosciutto, ritirato a casa 18-19, impaginato ore 18-19, sicuramente allenamento rugby con frattura di non so qua, e fa, ecco. Allenamento campo 19-30-22-30, è un massacro, ora mi tocca continuare perché domani è definire un massacro, maledetto io, esatto. Maledetto tu, ma chi te lo ha fatto fare? Infatti la prossima volta pensaci, pensaci bene, però rilassati perché impaginerai ascoltando le meraviglie di questa radio online, tra cui questo brano musicale che non so se prima vi è arrivato, ma adesso vi arriverà.

0: sembrava ecco Paolo, tu non ha capito una cosa.
1: Oh, ciao.
2: Però una scheda video.
0: Ah, ma con l'accendino? Ne cerchiamo una? Ti serve una scheda video?
3: Minchia, anche in tedesco non
0: lo trovo. Traduciamo, Welch Power PC Ram, Venden von Sus Link,
3: Unterstutz? Grandustalz, tu sai il tedesco?
0: Karten!
3: Veramente.
0: Manca una parola. Sì, haben Venden Power PC Ram, Volen Sus.
3: Minchia, ma uno spacchio di cose in inglese.
0: Usiamo il traduttore Bubblefish.
4: Sì,
0: oh, traduciamo con Bubblefish, vai. Bubblefish.
5: Per raccontare un po' di parte del
0: e lo leggerai ovviamente. Vai. Praticamente che pagina è?
3: www.
0: Che pagina Bubble... siamo per leggervi?
3: Bubblefish, uccello di pesce di Bubble.
0: Mi pare.
3: Bubblefish.com.
0: Bubblefish.altavista.org. Se non ricordo male.
3: Oh, pesce di Bubble.
0: Se, però in realtà c'è quello di c'è il servizio di vai, vai su Google, non
2: c'è
0: per i coglioni.
2: Di Google, sì.
3: www.google. In teoria la dovrebbe essere qua, traduci questa pagina. Oh, la deteniamo.
0: Ah, certo. Che cosa deve dire? Questa pagina di cosa vi deve parlare?
3: No, questo è...
0: Cari assistenti!
3: Non questa, questa non ti la sta traducendo abbastanza bene.
2: Sì, l'inglese rischio 6.000 sistemen.
0: È dal tedesco?
3: Ah, no, non c'è ora questa pagina.
0: No, ci deve essere.
3: No, perché ti spiego, perché è un link preso qua.
0: Cerca quelle frasi, cerca quella frase.
3: Prendiamo questo link.
0: Eh no, ma è inutile.
3: Questo link. Fai...
2: No, ma c'è.
0: Devi cercare quel link su Google.
2: C'è una pagina che traduce una
0: Una URL.
2: Una URL.
0: Cerca la pagina che traduce la URL.
2: Vai,
0: togliti quella lampada dalla bocca.
2: Strumenti per le lingue.
0: Strumenti per le.
3: Cerca pagina scritta in lingua. No, traduci il testo.
2: Oppure traduci la pagina web.
0: Esatto. Dagli in pasto la pagina web in tedesco. Kartoffeln, Sturmtruppen, Panzerdivisionen, Eisenstein, Richter, Feider, Hitler, Mengele.
3: Dal tedesco.
0: Drucken, Suchen.
3: Dall'inglese e poi dall'inglese.
0: No, dal tedesco all'italiano.
2: Non c'è.
0: E quindi dobbiamo farla doppia.
3: Tedesco, inglese,
2: e poi inglese, italiano.
0: E non puoi farlo.
2: Sì, si può fare, ma usciamo.
6: No, morte.
0: E che fai? Gli dici di tradurre la pagina di Google
2: con...
0: Ah,
2: no, sto dicendo tutta la pagina. No, non è difficile.
5: Penso.
2: Della pagina.
3: Ma già in inglese va bene anche, no?
2: Which of our PC computer by Sius e Linux are supported?
0: Sì, invece è abbastanza bene.
3: Aspetta, facciamo questo tentativo male.
0: Senti, copi quella. Aprite un altro Google.
2: Questa è pazzia.
0: Capito?
2: Sì, infatti.
0: Traduciamo la pagina tradotta.
3: Strumenti per le lingue.
2: Sì, ora copi tutto quel piccolo Google.
0: Ma te la sei cancellata perché sei un frocio nazista.
3: Perché parli su vecchio.
2: Un frocio nazista, Dio mio.
3: Traduci dall'inglese all'italiano.
0: Traduci.
2: Ma era tedesco.
0: No, questa era
2: quella in inglese, era quella tradotta.
0: Sta traducendo.
3: Non è valido. Puoi fare il furbo, puoi fare la tua traduzione, brutto stronzo mal cagato che non sei altro. No. Niente. Cioè, la dobbiamo leggere in inglese, purtroppo. Che tristezza infinita.
2: Non capiremo le bestie.
3: No, niente, in tedesco un'altra volta. Dove cazzo?
2: Ah, è troppo.
3: Which power PC computer by Sus Linux are supported, però cioè, in teoria è abbastanza.
0: Ragazzi.
3: Computer with MCA buzzer, computer with new bus, don't know.
0: Va bene, e visto che loro stanno leggendo questa cosa, io manderei un altro pezzo di musica.
3: Cosa?

0: e adesso che abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare questo splendido brano, due parole su chi stiamo ascoltando, perché ce l'hanno chiesto, purtroppo io non so se c'ho i loro link, però vediamo un po' il nome di questo gruppo.
1: Allora, io so
0: è Santa Rita Saccascia.
1: Io so,
0: sono di Roma e si sono sciolti molto tempo fa. No, non molto tempo fa, diciamo X tempo fa. Ecco qua, basta cercare Saccascia con le due K tutto unito con Google e spunta la loro pagina web, che recita testualmente: Santa Rita Saccascia, campioni del mondo. Aloha from us, il nuovo CD postumo.
2: Trovamo una bella, anche PC, c'è una bella directory install in cui ci sono le immagini dei flop.
0: Qui il gruppo cita 9 componenti e da quel poco comunque abbiamo sentito suonano veramente bene.
3: Cioè non si vede normale direttore in basso.
0: Discografia. Abbiamo il meglio dei Santa Rita Saccascia, primo demo tape 1990. Poi abbiamo Santa Rita Saccascia vinile 91, Rotta verso l'ignoto 1992, Hard Rock Cafone, che è il più famoso CD 94. Poi c'è Arriveduar cassetta 1996 e Aloha from Us CD del 95.
1: Diciamo se per caso i nostri ascoltatori, se Debian per caso è giù, il sito della Debian, debian.org.
0: Il sito reca una collezione discreta di immagini di concerti dal vivo che hanno fatto, eccetera, e suonano bene, suonano veramente bene. E per dimostrarvi ciò vi faremo sentire un altro brano di queste persone. Io direi che ci ascolteremo. Ma sto come una pigna, ma sì, dai. Oppure buon ascolto.

0: Buongiorno. Aspetta,
1: sì, no, vabbè, ho capito, però aspetta un attimo.
2: Sei proprio a bambinello.

0: comprar un monograma por 300 euros.
1: Il checkpoint è un secondo, vabbè, qui ci...
2: Perché non si sa? Ah,
1: però
2: sì,
1: dove, sì. Dove sono i pacchetti?
2: Prova, prova.
1: Dove sono? Non lo so.
2: Ci sono momenti in cui mi sembra che non si senta un cazzo e altri momenti in cui non si sente un cazzo.
1: Contenuti, ma... Spiegarlo no, è troppo grosso.
2: In questa canzone i più perspicaci avranno riconosciuto una citazione di Muffin Man di Frank Zappa. E il fatto che questi tizi che suonano conoscano Zappa è abbastanza interessante.
0: No, è un po' di destra,
1: no?
0: Lungo 3 mega, grande 3 mega.
1: Troppo inutile,
0: è partito.
2: Che cosa succede?
1: Allora, esci...
2: Ma cos'è sta roba?
0: Niente, niente.
2: Una lista di stronzate?
0: Non ti interessa.
2: Ah, ok, non mi interessa.
0: Vedeva che era 3 megabyte e 6, gli stavamo sucando la banda, penso un po'. Debian, sì.
2: Va bene, il momento della parte musicale, nel senso che...
0: PowerPC
1: Ports. Debian, Ports PowerPC. Vediamo un pochino quali sono supportati, cosa c'è di supportato. Sì, il primo proprio, mi sento fortunato. Un altro tab.
0: Mi chiamare se mi dice che
1: io odio.
0: Ma perché?
1: Non
0: perché?
1: Non
2: niente, guarda, facciamolo da lui.
0: Ma perché bastardo che non sei altro?
1: Ad olio.
0: Grazie a Dio, Google ha le poche cache.
2: Vi faremo sentire un po' di musica.
0: Se rischi, mi vedo il BM in modo rosso.
1: Dove l'hai letto? Comunque sì. Ah, ecco. E questi sono link a IBM?
0: Sì.
1: No, allora non c'è.
2: Vediamo se questa lista manderà in crash muse.
1: Link, documentation, contact. IRC. È già finito? Interessante.
0: Perché non ce ne vediamo in Nihongo?
2: In Nihongo?
0: In un culo.
1: C'è anche italiano comunque. Anche se non...
2: Va bene.
0: No, ma la fanculo. Non la apri, per favore. Già che la odio, anche Debian. In più, solo per credi è classista. Perché uno Slack è bastardo.
2: Dai.
0: Capito cosa fanno, capito cosa fanno? Prova ad aprire debian.org.
3: Andate, te lo sto vedendo aprire.
1: E allora sarà giù,
0: no,
1: dai.
0: Ah, e allora è anale.
4: No, no, sbagliato a scrivere le bio. Te naviga su Debian.
0: Ma che Google è? Ma io devo capire la cosa.
1: Non devi capire perché non funziona.
0: Links. Debian. .org.
2: Non è da fatto un ban?
1: No,
2: che madonna.
4: Non è un ban sul dominio.
1: Ma perché tu sei un altro dominio?
2: Ok, buon ascolto. No, musica male per orecchie male.

0: comunque l'avrei visto massimo qui che cantava una voce, capito, cazzona, che diceva Cresta Pulla, presentava questa band di cazzoni panati,
1: sì.
0: Warren Cucurello le chitarre,
1: con la faccia da cazzo di Warren Cucurello,
0: sì, infatti, con la ragonista, con il rullantaggio di Carmella, che un po' di
1: giorni,
0: ma che ha detto di scoprire, ci vai giù. Oh, ma rotta il cazzo sta chitarra!

Mentre guarda, ora è finito il tempo di scherzare, perché siamo arrivati nel centro del vorticione, nel mega vorticione di merda che ci risucchierà.

0: quando prende lei.
1: Sì, 23.
0: Bene, bene. Comunque, non si agiti. E mi dica, dove vuole andare lei con questo bel faccino questa mattina con il 23?
1: Capitoglio!

0: che altro non ho capito, aspetta. Un conto che mi tocca abbassare perché sennò. Oh, siamo tornati in diretta, e cedo la parola a Nirvana. Vai Nirvana, descrivi.
1: Cosa?
0: In che senso? Cosa? Dicendo. Non ho capito la domanda.
1: Non so cosa dire.
0: Linux è tutto questo, tutto quello che vedi. Linux è il sistema operativo, cioè l'ambiente con cui lavori, no?
1: Sì. Il sistema si chiama?
0: In realtà si chiama New Linux.
1: Rendiamo la birra a sale.
0: Linux è solo una piccola parte che il cervello che però non funziona al 192, ma tutto il sistema completo, interfaccia grafica e programmi si chiama New Linux. No. È così.
1: Diamo a Cesare quel che dice.
0: Diamo a Cesare quello che dice.
1: Anzi, diamo a Riccardo Uomo Stalla ciò che è Riccardo di Uomo Stalla.
2: C'era un studio del genere?
0: C'era?
2: Ci sono degli studi. Sì, c'era. Aspetta.
3: Ganesh e Reder.
2: Sì, Ganesh e Reder.
1: Facciamo la copia.
3: Fai il paper store.
1: Va bene. Dobbiamo.
4: Faccio vedere tutto sulla disk. Tutti i nastri sulla disk.
3: La prima cosa che ho.
1: Mi devi dare il nome della tua macchina? Già lo sai?
5: No, è una macchina nuova. Non
6: hai detto
5: metti.
6: Dille
5: il nome. Sta
0: facendo
1: Satellite. Qual è lo sneme della macchina?
5: Satellite.
3: Non ci va a prendere il giusto. Non scende.
5: C'è 81 di drive?
3: Uscendo dalla scena.
5: 181.
1: Aspetta, ancora non lo so. Deve andare.
0: Ormai ricominciamo.
5: Chi intende col computer?
3: Guarda che sto prendendo
5: le cose che non siamo.
1: Come?
5: Col computer, quando il prossimo martedì.
1: Non esiste.
0: Sì.
3: Ah, io immaginerei subito un Bing.
0: Perché?
3: Ecco, se abbiamo chiamato il server DNS.
1: Come la chiami la
0: quella
1: macchina? Quella è la macchina.
0: Ma se la usiamo per filmare io non ci metterei cose
1: in tutto minuscolo.
0: Mission critical, come dire. No. Perché se io ho bisogno di ributtare la macchina perché Muse mi ha inviumato la scheda audio, no, non lo posso fare perché c'è il DNS col
3: codice. Tanto ora non c'è il DNS.
0: Però se lo facciamo, non facciamolo lì.
1: Come si chiama? Come diciamo
0: su una macchina che parla del DNS. DNS potrebbe farlo una delle sparte magari.
3: Queste qua non fanno un cazzo, ce la fanno,
0: la
3: fa un rischio 6.000 a fare
1: servizio. Certo che ce la fa, l'avevamo anche implementato.
3: L'avevamo fatto, ora l'abbiamo appena cancellato, giusto? Non mi ricordo
0: che
3: più. Però.
0: Vero?
3: Sì.
0: Prima che si 6.000 col DNS.
1: Prima che si fottesse la scheda di rete.
0: Molto affidabili che fai pic e ti si pianta.
3: Restaura il nastro su Ganesh. Dovremmo scrivere quello che facciamo. Vabbè, sì.
0: Ma che fate su Ganesh? Che c'entra Ganesh? Scusami.
1: Venite in navi adesso se esci.
5: Che hai il lettore?
1: Non è la mia password da su.
0: Ah,
5: il lettore di
3: collegare i drive.
0: Ma se dovete leggere sulla ISS che c'entra Ganesh?
1: Ti ricordi quegli script che abbiamo fatto lo scienziato?
3: Una volta
1: che servono per fare il tape backup, cioè il backup di un tape con un
0: dark.
1: Stiamo facendo un restore, stiamo riscrivendo.
0: Che è sminchiato un nastro?
1: È sminchiato un nastro.
0: Ah, io ho fatto un backup dei nastri di Ganesh, adesso ci dirò.
1: Ma
0: ho fatto il backup di tutto il contenuto di Ganesh che mi sembrava importante.
1: Hai fatto bene.
0: E quindi da direttori dei nastri, altri rossi, nastri, no. E tutto quello che ho trovato a rischio 6.000 io l'ho backupato su un 2 CD-ROM, non mi ricordo. Ah, sì.
1: Ah, no, nastro 1 TZZ, basta solamente.
0: Ma come funziona la tape restore?
1: Non lo so.
0: Esci, satellite.
1: Release tape underscore restore.
0: Io so.
1: Non c'è?
0: È nelle nostre onde.
1: No, l'ho messo.
0: Chi vuole un caffè?
1: Io
0: al limite del disturbo.
1: Io che sta di cazzo possibilmente.
0: Come?
1: Io.
0: Che sta di cazzo? Va bene, vediamo che posso fare.
3: Io voglio acqua.
0: Sai che un sapore orrendo. La caffettiera non è grande, però.
1: Ne farai tanti. Allora, come funziona depressor? Controlla se la tendenza era passata un parametro, ovvero se l'avevi messo tu. Nastro uguale a DSNT. Invece avrebbe il nastro.
3: E se più dollaro, quindi devi passare 0 per indicare che l'unità è 0.
1: 0?
3: Sì.
1: Ok.
3: Perché è NFT 0.
1: E dopodiché, allora, prima lo dobbiamo anzippare.
3: Perché poi lui fa while blocchi. Prima dobbiamo
1: anzippare. È un target 0, giustamente.
6: Cioè, per la cassettiera dici lui
1: bene. DF-H, speriamo che ci sia lo spazio e deposito, sì. Quindi, allora, MKDIR.
0: Ma non era qui?
1: Tira. Ok, si può fare in un altro modo.
7: Qualcuno ha bisogno di acqua.
1: XV, come si fa a dirgli la destinazione della direzione?
3: Meno C maiuscola.
1: Alla fine.
3: Alla fine.
1: Ok, quindi nastro 1. Meno C. Aspetta. Ok, lo farà?
3: Sì.
7: Avevo tanto
1: un nastro di questi, quant'era mi pare?
3: 150
0: mega. Sì, la CPU sta
7: lavorando.
0: Ora è stato combinato il video.
7: Sì,
6: caffè.
1: Caffè, ho detto caffè. Caffè, caffè che sa di cazzo.
6: Veramente dopo un'ora lo sto facendo per la vita mia.
0: Vabbè, sto combinando io per i cazzi miei.
1: Ma l'analgol che sta facendo invece?
6: Ancora,
1: che compila, compila.
7: L'hai aiutato a compilarli, gli fate.
1: No, me ne fotto.
7: Dona un po' di CPU.
0: Dona cicli processori.
1: Me ne fotto.
7: Cicli macchi.
1: Ma devo lanciare da qua dentro, giusto? Tape. Restore. Ma zero.
0: La prossima volta porta la...
1: Sto andando, eh?
7: Vai,
1: il supremo.
0: Ci
1: proviamo. Sì, perché non è zero. Allora.
7: E allora è uno. Sto cercando di scendere all'altro nastro.
1: Uno?
7: Sì.
0: Ti sono deciso.
1: Giovanni, questo è scritto, è su, così.
0: Però
7: devi
0: dare.
7: Questo è
0: scritto
7: come due.
6: Minchia, adesso mi inizio a sentire pure io.
7: Abbiamo bisogno di capire come funzionano i nastri, però.
0: In questo caso forse è ancora a Catania.
6: Il nastro. Forse è ancora a Catania.
0: Aspetta che aspetta.
7: Sto comando particolare. Sì,
0: non è collegato, se n'è andato.
7: MT credo. MT
0: però vai che allora sto sistemando la dico. Per su.
6: Potrei
0: sto mettendo ancora la. Sto mettendo anche la mano, un po' impressionato. Prima avevo problemi hardware, li ho risolti, quelli di ora. Devo vedere che cosa dire lo software che non passa.
6: Ho scritto ciao, come stai? Volevo salutarti, ciao.
7: Fatelo,
6: non tengo.
0: Che c'è? Però basta che la metti una volta la chiave, no? E poi tutti i messaggi che ricevi.
7: Se tu fai un warid, cioè salta.
2: Però che se la vai al testo ho ottimizzato. Massimo la seconda volta, passo.
1: Sta scrivendo, sta ripristinando il blocco 4.
7: Il tutto è che risoluzione dice che risoluzione ha, no?
0: 1200 per 1200.
5: Addirittura.
0: Sì, però non lo tengo. C'ho 1280 per 1200.
6: Dalla gavetta lo prendi?
2: Gavetta, sì.
0: 18. Perché? 18. No, vabbè, se attiva il CP ti danno l'ora di ieri.
2: È troppo bello,
7: cioè io ho abbondanza, no,
2: sono molto okay.
5: Sentrino?
7: Vabbè, il sentrino 2.6 non è poco, perché quindi un quattro che lo puoi passare.
5: Amico mio, ho un centrino, gli ho messo fine a vuole, ci sta più quella vecchia.
2: Mi si è rotto il
7: mio libro, con il 2.6, dipende il centrino che riesce a abbattere il tuo calcio. Con il 2.6 lo puoi abbassare, con il
0: bello. L'ho rotto, vabbè.
7: Qui te ne foto.
2: Ciao, l'ho bruciato, sì. Ho fatto fare un bel cortocircuito all'interno.
5: A che cosa?
7: All'alimentatore del mio portatile.
5: Ah, ah sì?
7: Sì, sì.
5: Questa volta essere.
7: No, no, no. Praticamente si era rotto questo filo qua, io l'ho saldato dentro, ma non ha fatto bene le saldature, ha fatto un piccolo cortocircuito. Ma non è quello che l'ha rotto, perché lui era protetto. È che io dico, che roba è che ogni tanto mi si spegne da solo? Apro.
2: Con lei i fili.
7: Era staccato la 220, eh? Prendo la scheda, tocco e prendo una scossa incredibile.
4: Condensatore
7: che era la 220 che era carico. Poi è ancora vivo, non lo so come mai. Ho detto, ma scarichiamolo, no? Prendo il giravite,
0: BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
7: Uscì dalla maschera,
6: da quel momento sei cambiato. Con le caffette a propinqui.
7: Se lo fa poco ti uccide.
4: Ti vuoi viene,
7: ah? No, vedi.

0: direttamente.
1: Ma questi sono lenti come la mia.
2: Sono 150 megabyte.
1: 150 megabyte, sì.
2: E c'è il coppia magnetico, non c'è ancora tempo.
3: Hai il sapore della morte?
1: I magneti ci sono anche dischi, non so cosa fanno. Come funzionano? Cosa fanno i direttori?
2: Quelli sono sempre fatti a
1: 7
2: ore
1: e qui
2: è lineare.
1: È più bello che deve passare tutto.
2: Tu prendi il dischetto. Quanto tempo ci vuole per scrivere un mega e mezzo?
1: Sì, un minuto. 150 mega. No, ma si è fermato ma non ha finito.
0: Forse semplicemente il nastro web danneggiato, anche questo è. Vabbè. Era morto. Si lamenta di questo avvicino, io ero morto, perché mi dovete.
2: Sono stato vegetativo. Ah. Io non li posso vedere in cosa. Sono doppio lato pure questi?
3: Credo no.
2: Sono un doppio strato. Come le cassette.
3: Arriva
2: e torna indietro. Spostando un po' la testina. Non lo so, io non ho idea.
1: In questo modo ci sarebbe il vantaggio che se hai finito di leggere non devi riportarlo indietro.
2: Che arriva la terza console.
1: Boh, non ne ho idea.
3: Il testo sopra lo prendi, vediamo cosa si diceva. Che cos'era? La
2: Flux Box.
3: Ah, no, non si può. Vabbè. Io aspetto un presente di
1: Tux. Sto ripristinando il blocco 4.
3: Anche Tux Racer compito. Tutto
0: compito. Ma non compitami, compitiamo tutti.
1: Come compilare tutti? Ah, avete un cluster per compilare?
0: Sì. Compilo io, compila lui, compila Flash.
1: Tutti compilano.
0: Ma è un cluster solo per compilare o vuoi solo compilare?
3: Perché io ho un banalista.
0: Se manda il file, ma vuole che si
1: non è mobile.
0: Ti prende solo qualche cosa di processore e poi fa.
3: Però che è grado che tipo ma c'è lo stesso di faccio
1: 10
4: giga da 9?
1: Da 9, se uscendo davvero io
4: sì,
1: parlato,
4: sì, da 9 perché quelli commerciali sono a doppio strato da 9 gigabyte, quelli che si materializzano per loro sono da 4 e 7. Ora sarò
1: doppio strato?
4: Sia i supporti vergini che gli scrittori, perché deve avere praticamente il laser che si ripolarizza durante la scrittura su un'altra superficie, deve rimettersi a fuoco. devi cambiare strato.
0: E lo fa con un lente meccanicamente, spostando la lente.
4: Sì.
0: Quindi cambia. Vabbè, ma spero che deve scrivere prima uno strato e poi un altro.
4: Sì.
0: Non è che deve fare
4: sempre. No, no, no,
0: sarebbe una pazzia.
4: No. Finisce lo strato e passa sull'altro.
0: E sicuramente appena escono questi lettori si decide lo standard di quelli normali.
4: Ma spero. Ma spero. Per loro.
0: Sì, e poi però quelli avranno doppio standard, uno non sa. Dici, ma che fa, mi compro quello da 4 giga, mi compro quello da 9 giga, aspetto che esce lo standard di 9 giga. Anche per il CDRV per esempio, una volta ho letto che teoricamente non era possibile masterizzare più di 10 per. Il mio masterizzatore è 12 per e ne ho visto uno 36 per in scrittura adesso. Ma,
4: vabbè.
0: Ma vabbè, queste cose teoriche mi sconvolgono veramente. No.
4: Non pensarci nemmeno. È rimasto al blocco 4. Non so cosa sia, però è il blocco 4.
0: Beh, speriamo che sia un blocco molto lungo.
4: Ah.
0: Il nastro è diviso in blocchetti, cioè uno scrive un
5: blocco. Volete caffè?
0: No, grazie.
5: Sucuri?
0: Sucuri, sì,
4: Sucuri.
0: Sì, dice, poi prende una specie di end of block, un codice che lui crea. Noi abbiamo scoperto che con praticamente facendo un DD semplicemente del nastro, del dispositivo del nastro, lui copia il blocco. Si ferma al blocco
4: 3779 6 3779 6400 1400.
0: Ora un record, non mi ricordo quanto è grande, forse 2K.
4: Ah.
0: Forse 512 byte.
1: Mi ricordo più come se era 2 o un mezzo.
0: Lui si gira e gira, però è stato che sta usando il blocco 4 veramente. Comunque il blocco 4 era il più grosso di tutti, se non sbaglio.
5: Non so da dove.
0: No, non c'è un serio.
4: Blocco 110.
0: Sì, sì. Tanti erano, però erano piccoli.
5: Vediamo se andiamo un altro esterno. Ma questo è.
4: Ma perché non sali?
5: E non sali più di tanto.
4: Ah. Input output 0. Che cosa c'è?
5: No, è
4: ah, perché con lo 0 l'avete sbagliato, sì.
5: E allora? Uso questo qui?
4: Ma chi sa?
5: Ma
4: è spegnete
5: qui. Non è su media, la banana, quindi no. Vado su un altro. Sì. Faccio SSH da Shinziatu et non questo, et Gane. Quella sarà la mia password. L'ho indovinata. Poi su your own password. Eccomi qua. Ah no. Su. Eccomi qua. Infatti così te bloccate te la store. Deposito. Deposito. RS6000. Tutte queste sotto directory le ho create io. Perché sono ordinato.
4: Cosa pare giusto.
5: Però forse un po' troppo. Nastro 1. LS meno. Facciamo SH. Allora, blocco 1, blocco 2, blocco 3, blocco 4. Dov'è? Manca, forse non la. No. Blocco 2.
4: 44. 75 mega, 75 sì, è il più grande. Sì. Gli altri sono 62K. 100K. È enorme.
5: Al massimo 2 mega il blocco 1.
4: 1 mega 8.
5: No.
4: È enorme.
5: No, è... Forse è normale. Sì. Dove l'aveva messo il qua? Però sembra il blocco 4 comunque.
4: Eh sì, però sono 75 mega.
0: Praticamente è quasi tutto il nastro,
4: va? Mm-hmm. Vabbè, allora è giusto.
5: Chiudo questo qui, non mi dovrebbe giovare.
0: Che altro devo fare? Io per me già si avvicina l'orario di andare a dormire. Mezzanotte 20. Io mi devo svegliare alle 7 domani, quindi. Forse non è io in effetti.
3: io pure mi sveglieranno. E quindi avevo avuto la brutta idea di prendermi un cucciolo di prenderlo.
0: Sai che la mia mente lavora come una matta e quindi ha bisogno di tornare un
3: po'.
0: Oggi ho letto un sacco di romanzi.
3: 4-5 volte più veloce la mia quando
0: per cosa?
3: Per
0: questa centrale?
3: Ah, vero, perché è
0: un
3: sì, monitor, non ordinale, già.
0: Come dottore mi dici che serve un connettore?
3: Lascialo. Perché non avevi anche tu
0: a posto del terminale?
3: No,
0: posto della tastiera?
3: E il CR.
4: Lui oggi un compito, installare DCCC.
3: Tu ti installare nuovo.
4: Fai!
3: No,
4: no.
3: Dati i nostri posti della nuova game.
5: E allora, dove ho così?
3: Ci sono. Ma il portatile è quello con la wireless integrata?
0: È già preso.
3: Com'è? È wireless integrata?
4: Sì, non lo so, ma sì, il blocco c'è in breve calcolo.
0: O è wireless predisposto?
4: Blocco 6, vabbè, questi sono piccoli.
3: No, no, è integrato.
4: Cioè, quello era 150...
0: Quindi ogni blocco...
4: 152.860.
0: Quindi ogni blocco 512 esemplari.
3: Anche mi ricordo c'è l'altra con la guardia integrata, ma non funziona. Scusami,
0: che ho lasciato...
3: No, no.
0: Fino al bug.
3: Sono più... Basta.
0: Dai, il sistema io lo poggiavo da solo il monitor, non è che non ce la faccio. Non è che non ce la faccio. Ero solo... stupito della posizione.
5: Deben è la merda squacquera degli Unix wannabe. Dice Jarvin.
0: Oh.
5: Unix wannabe?
4: Ah, di quelli che vorrebbero essere Unix.
0: Ma è Linux Debian, eh? Non è che
3: è una gara sulla cosa di
0: non direi, per l'app mi piace perché è molto più
3: leggera. Perché non esiste?
0: No, l'installazione minima di Slackware è.
3: Slackware che cosa ha?
0: Tutto.
3: Che, no, ma Slackware di sé il suo che cosa ha?
0: Tutto.
3: Cos'è Slack? Direttamente Slack?
0: Sono dei pacchetti
5: di
0: GZ, dei pacchettaggi di GZ.
3: Ma sono compilati.
0: Sono compilati e sono pacchettizzati.
6: Ma Slack è 9.1, gli ultimi due CD, quelli che sono tutti sorgenti, sono degli script che si chiamano Slack Build. E tu basta che esegui lo script, lui ti compila tutti i pacchetti di ogni.
0: Piano piano ci stanno scrivendo tutti quanti.
3: Guarda, è arrivato il secondo.
0: Ma
6: perché non gli è mai interessato
0: perché Debian non c'era prima di
3: non si può compilare
0: sì, ma è tutto

0: Sam, io so dov'è.
1: Cosa sa dove essere?
0: Se ricordo.
2: A memoria che era un posto che non c'entrava niente.
3: È del blocco 4?
4: No, è del blocco avanti.
5: 39.
1: Oppure a muovere dal disco di
4: 110.
2: Ricordiamo,
0: Bellissimo.
1: Ecco, sì.
0: Ah,
1: no,
0: potenza.
2: Ricordavo che era più o meno qua. Non ancora,
0: So che è comunque non molto dipende da dove è questo.
2: No.
5: Combina più veloce del mio 2008. Combina più veloce del mio 2008.
2: Esatto, quello lì.
0: Che
2: qui hai, c'è 80. Qua c'è il muco.
0: Dove c'è il muco?
5: C'è 81.
0: Ah, non poteva sistemare i piedini, giravite. Non so se prima o facendo, cercando di farlo.
1: No, penso che adesso.
0: Non so dove è, ti cibi, ti dì.
5: Tutti i rischi,
0: non sanno come ci
1: teniamo tutto.
0: No, visteci.
1: No,
0: con lo set del mondo. Flash e PC.
1: Sono una circa così.
0: Anche tu contro il
1: combinazione di che cosa?
0: Di tutto.
1: Ma per te o per
0: il... chiunque?
1: Per chiunque.
5: Ah, ad esempio, se io la comincio a
0: comprare qualcosa, devi configurarti make.com, fare le fiature e si utilizzare e poi devi settare di più
1: che qualcosa serviva.
5: Io sto combinando
1: il
5: Vana, come devo mettere nei dischetti queste cose?
2: Mi copro con la mano, allora è giusto così.
0: Il IF uguale 9 immagine, IF uguale 9 immagine 181, anche tu stai aiutando alla compilazione. CD, IF immagine, off device,
2: IF immagine,
0: IF uguale, CD, spazio, IF uguale, 9 immagine.
6: Per svegliarmi veramente bene devo farmi 8 ore di sole, anche un po' di più. Che poi di solito faccio orari tipo le 2 o le 3 di notte e mi sveglio alle 11 del mattino. I miei orari sono un po' con questo fuso orario storto.
1: No, io non ci ho fatto proprio diverso.
6: Per me la mattina preglia sono le 11. Mi piacerebbe alzarmi a vedere l'alba, per esempio, che è una cosa bellissima.
0: Puoi
6: lavorare di mattina con l'alba è fantastico.
0: Puoi non addormentarti bene.
6: Però sì, sentire svegliare la città è bello.
1: Preparare le slide, la pegata, le 9.
6: Sentire svegliare la città,
1: non lo so.
6: La città è il paese, in realtà.
2: Dovevo fare 5 dopo 4 ore di
6: storia, è bellissimo, non mi capisco, non mi capisco, non mi
0: capisco, non mi capisco, non mi capisco,
6: non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi
5: capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco, non mi capisco,
0: io planar battery test fire l'analisi della registrazione degli errori indietro
6: che devo fare?
0: Posso richiedere maggiore attenzione
5: la batteria del smosso
7: la questa canzone la fatta
5: che non so che non so
7: che non so che non so che non so che non
6: la scenetta è bellissima.
0: Cosa qua dei bimbi?
1: Vedrei che mi mele con le cose. E poi va bene fare il mio oggi di
6: ti vuoi rompere lo specchio in testa? Potremmo, ma se noi costruiamo, visto che questo posto ha due fuochi, se noi lo mettiamo al centro e costruiamo due tubi, possiamo inquadrare due stelle contemporaneamente. Possiamo inquadrare un sistema binario e facendo ruotare

0: yo hace no es que te amo, pero termina.
1: El castellano.
2: Scientificamente provato che più il cartel fa tutto di plastica, più gli informatici lavorano meno.
0: Sì.
2: Gli uffici hanno le macchinette che non funzionano.
0: Io non so più se qualcuno ci sta sentendo. Oh, Giaro Mil! Ma che cosa è questo? Quella cacca qua che
3: no, è quella che si sente male, c'è il bicoletto
0: sminghiato. Ah, è grandioso. Diciamo
4: OPG invio. Non era bella.
5: Ma non era bella oppure?
4: Ha compilato tutto il ciò. Io voglio fare una gara che sfida Aragorn.
3: Io no, dato che sono Aragorn.
0: Che sei Anagol?
3: Sua parte, sto combinando anch'io.
4: Anagol. Sei grande,
0: no? Anagol.
4: Analgol è la macchina per l'utente.
0: Veramente è Anagol.
4: Anagol. Che è Analgol.
0: E non c'è scritto.
4: L'FCO.
0: È Anagol.
4: Anagol?
5: Andiamo
4: verso
5: Anal.
4: No, Anagol.
5: È Anal.
4: Sommitela a Anal, che è la caramella per il culo,
0: Fin Anal Gold. Oddio, siamo passati dai satelliti artificiali alle caramelle per il culo.
5: Era una tastiera normalissima.
0: La scatta 180, ok.
5: Sì, ma siccome le facevo in questa maniera, allora
4: ed era
5: girata male,
4: allora lo scatto lo rimette, rimesso ora non c'è. O forse sembra che non funziona, ma ti dà del consiglio. La tastiera è un po' cottuta,
3: quale?
4: Quella
3: è un po' cottuta.
4: Io l'ho levato da una con la tastiera un po' cottuta. L'invio era per un anno. Vabbè, qualche tasto funzionava, io non funzionavo un tasto. No, non funziona nessun tasto. Allora,
0: chi sono?
3: DJ Graf. Penso che lo conoscete.
0: No, ma non è niente male.
3: Lo conoscete perché una volta avete portato qui a Catania.
0: Noi?
3: Sì, come si?
0: Laura.
3: Ah, no, come si sta qui a
0: Catania? E non me ne sono occupato io, se ne è occupato Giampiero, lui che si occupa di questa musica.
3: Non lo fa l'anno portato.
0: Quando facciamo letterario? Sì, sì, ogni tanto abbiamo fatto qualche serata per tirare su dei pausi. A Laura, con Laura, sì. Mi dice lui di sì, non lo so. Io non me ne sono mai occupato tanto, effettivamente.
5: Ma serve musica per questo compagno, non abbiamo fatto.
0: No, mi dispiace.
5: Io al 102.

No, perché? Fortunatamente no. No, sto scherzando. Scherzo molto su queste cose.

0: settimana quando dici tu ti faccio sui dischetti.
1: Se hai dei blocchi li posso scrivere.
0: Ah, io blocchi non li ho.
1: C'è un caro blocchi.
2: Ma sopra c'è ancora due.
3: Non dubbio che ci sia.
2: Quindi trovo andate seconda edizione
1: perché si può congelare.
2: Ma penso sì. Più quelli non tutti.
3: Non è che potrò ancora scegliere.
4: Invece di con l'area cranica mi stanno facendo.
0: Area cronica?
2: Vero.
0: Ascolta l'area cronica? Odio profondo. Addirittura. E ascolta la forza allora, che c'erano con l'area cronica, proprio. Gli dicono di tutti i colori. È vero però.
4: Io ascoltavi i lirico, l'avevo
0: visto. Ah, i lirico. A me piace solo una, per diventare un uomo.
5: Giusto, e questo già lo sanno.
4: Vediamo
5: danno. Per Marca Mara, che a noi si immagina, non vuoi dire.

0: MP3? Sono gli MP3?
1: Ma tu dove mi ricopi?
0: Dove vuoi? Aspetta che vedo come è combinato.
2: Luther male penso. Luther penso che sia combinato male.
0: Forse ce l'ho sul mio portatile ma non mi sta ricordando. Luther, Luther su Gemini. Butta dentro.
2: Oh, no, però sentivo che ormai non ti sono assassino di cristino. Cosa non lo so? No, non
0: l'ho fatto. Piano,
2: piano. Ma se qua il
0: sì.
2: Ma che fa? Che dice?
1: FTP lo puoi aprire?
0: Non ho FTP.
1: Non è FTP.
0: Un FTP?
1: Sì.
0: Non puoi?
1: Sì, perché è tutto... Poi tutta la cassa MP3 di posto.
0: Troppo?
1: No, no.
0: Io ho fuoco libero, eh.
1: Ho solo 200 mega.
0: Non so perché, ma ho solo 640 mega liberi.
1: Vabbè, vedo io quello che ti copio.
0: Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Tu che utenza hai su Media Lab?
1: No. Crash.
0: Come?
1: Crash.
0: Cioè directory deposito su me, e ti crea una directory?
2: No, non l'abbiamo messa nella
1: scuola.
0: Aspetta,
1: Sì.
0: Ok, c'è una directory crash tua e c'è ci sono 910 mega liberi, vedi un po', così da lì posso masterizzare. Non è che ti trovi o sai dove procurare i body count? Ti ricordi i body count?
1: Sì, me li ricordo, l'ho letto anche l'altra volta.
0: Sto cercando come andare.
1: Quando tu l'hai letto io ho cercato, però
0: non è facile
1: completamente.
0: A me è chiantato l'Obster, non scarica.
1: Aspetta, noi abbiamo
0: cosa c'è. Io ho una cassetta allora, sicuro. Quello che è rovinatissimo. Ma è cool, ma no, ma che ok, io per scaricare le cose su due mesi. Forse perché devo farmi 10 giga di porno, mi hanno detto. Ma devo mettere 10 giga di pornatti apposta per scalare.
2: Quello basta che scarica. Cioè se scarica così, per tutti i tassi di credito, si
0: scarica. E come scarico se non hai credito?
2: Però lasci notare di fare.
0: Come mi faccio i crediti se non scarico? È un circolo di fiore, lo cane che si muove la
2: tu cerchi la cosa più cerchi di Vix
1: porno
2: e scarico. Mentre scarichi cancello.
0: Allora di Vix
3: if uguale
0: e vabbè
3: nome del file, virgolette, un po' di dub boot.bin
0: Lui è l'esperto
3: l'apposta
0: con la 30 pensa direttamente mentre
1: Vabbè, tutte le
3: prime. Ma io alla fine, io non so se è
2: proviamo
3: noi.
1: Abbiamo dei generatori random di numeri per il lotto, le due a X, numeri a caso, 8, 5, 7, 22.
0: Ci giochiamo, oddio mio, come siamo crescissimi.
1: E il deposito si trova su?
0: Media Lab, / deposito, è un hard disk messo lì apposta.

0: Io dico l'assistenza, ma aspetto qualche 20
1: minuti. Io adoro girare pagine in giapponese. È la mia malattia. Sono digitalizzata anche la lingua da attuare. Addirittura? Per non fare scomparire le lingue bisogna digitalizzare tutte le lingue.
2: È vero.
1: C'è il mondiale, una lingua che è parlata e non scritta. Come è?
2: Parlata e non scritta? Il mondiale.
1: Simile all'antico egiziano?
0: Dobbiamo schiavettare una I.
1: Dovete?
0: Schiavettare una I. È meglio normale che non
1: girare. Ma porca puttana, non avete le chiavi. Che cazzo vuol dire?
0: C'è video, ma lo scambiamo. Tu sei un freaker.
1: Insomma, mi serve una graffetta e il cacciavite ce l'ho, piccolino.
3: Una graffetta.
1: No. Dobbiamo scattinare.
0: Voglio usare anche per le macchine, per le automobili, questa.
1: Ah no, le graffette sono qua.
0: Usare per tutte le cose. Perciò a Virrina, va a Virrina. Con questo.
1: No,
0: si
1: no,
0: si no, dai un cazzo, non so, sono andati più. Vabbè, volentieri.
1: No, il cacciavite è più vicino. Sono arrivato in Marsebubio.
0: Mentre passando mi dovevo passare.
1: Qualcuno ha visto il mio Marsubio di Aben? Che cazzo è finito?
0: Ci sei creduto forse? No. Fagogitandolo.
2: È un po' di
0: anali.
1: Mi
0: vuoi di palazzo, mi dà.
2: No, sì, da.
0: Funziona? No. Se parte
2: l'aiuto.
0: Il partire l'ho fatto partire io.
1: Ah, lo appeso, l'ho appeso.
2: Ah, c'è la mano,
1: ricordate. Che account c'è?
2: Però lì.
0: Però diresti la posso di YouTube,
2: se
0: si sente.
2: Una password
1: di YouTube. Ma perché è una password in comune?
0: C'è su auto, no, vero?
1: E si fa in Edge Security qualcosa e un qualcosa tutto qualcosa.
0: Il suo auto
1: fa il file Edge punto su auto.
0: Per questo ultimo
1: qual è il file aspetta DC Security? chroot.com, access.com,
2: Anch'io ho diritto a fumare. quello là,
1: Archidino,
2: quello che diceva, ragazzi, non è la pelle,
1: ma come va? Chi è passato tutto questo?
4: Accesso di gas, questa scena è tutto.

0: me c'è me non c'è niente, non troppo bello, non è un bado, c'è a sette minuti.
1: Uomo di scienza, fatto? No, deve essere girata per così?
2: Verso destra, verso il senso orario.
1: Ah, non al contrario? Sì,
2: ottimo. Ma stare schiavettando un computer?
1: Io non lo so. No, vabbè. Se tu gli metti un nome di file invece funziona, no?
2: Certo, no.
1: E allora sai cosa fai? Copia e incolli.
0: Così ti faccio lo bello solo io. Ok.
2: Lo sai cosa dovresti provare?
0: No, dovrei
2: provare.
0: Ok, il tuo professore
3: mi devo essere del gruppo.
2: Aspetta, il mio professore è giusto. Il professore tuo di?
0: Il professore di fisica 2 è il presidente della mia commissione.
3: Ah, perché se no non posso fare un gatto.
1: Dice che non capisci perfetto.
0: Quando farei da
2: me? Perché
3: sarei
2: anche organizzato.
3: Aspetta, esami se ti posso fare un
2: gatto.
0: No, scuola faccio la mente creativa.
2: Tipo il gruppo audio.
3: Ah, no, questo non lo sapevo. Quindi lui sono assistente del presidente. Perché è anche professore. Mi insegna anche lì.
0: No, non mi hai capito. Quindi la faccia entrava da professore di fisica d'università.
3: Lui è difficile, la formatera ormai è figlio dei dispositivi elettronici, va bene, è difficile, però non lo penso, però è buono,
1: fisica elettronica,
3: è buono come persona, è abbastanza
0: ascendente,
3: non è cattivo.
0: Ognuno si è entrati per sbaglio che aveva la facoltà di matematica di entrare sul studio, invece ero con questi libri da fare strani, quello funzionale, se no in fondo c'è una madre, che cazzo è? Wow, ma cosa legge questo qua?
3: Ma poi dove in matematica? No, perché è difficile appunto, il suo studio. Ah, sì, è
0: così, non si creava una utente già.
3: C'è nei laboratori di elettronica vicino, per capire se lo stesso russo, per quanto ci sono due russi.
2: Poi
3: sta questo piano, ma vicino c'ha un laboratorio
0: di
3: lavoro. No, comunque dire, se lì vicino è.
2: Vabbè, ragazzi,
0: sono tutti presso l'altro, cioè professore Rosso, sono tre che hanno chiesto l'informazione.
3: Ma lui. No, lui ha uno studio praticamente in angolina.
0: Lui su questo.
3: No. Infatti sì. No, due russi diversi, sì. Allora non ti lo dire com'è, non l'ho avuto questo,
1: lo cicollo.
3: Ma non c'è neanche un segno fisica, forse è una fisica di un non lo conosco in generale. Non lo posso
0: dire. Il professore è?
3: Parliamo di due professori diversi, che hanno lo stesso cognome.
0: Che insegnano le materie simili.
3: Che insegnano le materie simili, entrambi fisici.
1: Come?
0: Sì, che era?
3: Eh?
0: Fichera.
3: No, russo. Ma russo è un cognome comunistico. Vabbè, quindi è che è sul nostro.
0: Ah,
4: che mangiava delle caramelle alla Coca-Cola che si chiamano
3: Invece tu hai il professore Salemi di matematica.
1: Salemi no, mi pare che insegna la meccanica razionale.
3: Buono, non lo so, conosco suo nipote che non capisce niente di matematica, ma si fa troppe canne.
1: Non conosco nessuno. No, comunque è in matematica, Salemi insegna meccanica razionale e matematica, ho avuto la sua moglie come sempre insegnante di meccanica razionale, però insegnava i fisici.
3: Scoperto oggi, faceva minchia, tu non fai altro che farti che nel mattino a sera, ti sei fatto tutta la tua vita un esercizio di matematica.
2: Che ci vuoi?
1: Ma non
3: so parlare
1: di matematica.
3: No, c'è zio. Ah, c'è zio. Mi dice sempre di venire a studiare, io non ci andrò mai.
1: Non è portato, non
3: mi piace. Per niente, decidi di andare a studiare, vado in quel zio che professore di fidare, fai tanto. Ma non c'è le negozi a parlare con la macchina di
2: Almeno per provare.
5: Oggi una cosa di elettronica, ma la cosa che fare la Parigi, fare Fortran, sì,
1: no, no, nessuno no, usa più Fortran, convincerla a
5: fare
6: non
5: sai come
6: c'è
5: Fortran, non oggetti, Fortran non oggetti, non ho idea, array, parentesi quadra, 100, che sta prendendo qua, punto e virgola, ma c'è indicato un array di 100 interi. Potresti dichiararlo in maniera diversa, tipo dichiari il punto d'ore a una regione di memoria, allochi la memoria, La caratteristica saliente del Valmet è che di ogni file si conservano tutte le versioni, non so per scrivere mai.
6: Ti ritrovi universitario proprio. Sì, può essere
5: sono
2: alla fine del file c'è un punto e virgola e un numero di versione.
5: Se tu salvi con lo stesso nome, ha un incremento il numero di versione, cioè hai tutte le cose. Se poi è buono, lo so, perché non viaggi mai. Se però a un certo punto decidi che non puoi tutte le copie perché ti devi lavorare, purge.
6: Perché le versioni precedenti all'ultima.
5: Ha voglia di fare. Ci dobbiamo parlare di questo
2: video.
5: Ci
2: vuole un monitor della digita.
5: Ci devo andare allora. Ma poi devo parlare con un bambino e chiedere un pochettino di cose.
2: Che è lento perché la realtà
5: è fatta.
2: Qualcuno inizia a
5: buttare. Per navigare che cosa cambia?
2: La rete l'hanno chiusa.
5: Hanno chiuso la rete significa?
2: Perché tutti a picchi con il
5: ecco, infatti non ci sono riuscito. E col wireless?
2: No.
5: Perché un po' di tempo fa un tizio mi ha detto che arrivava gli portavi e navigavi. No, guarda,
2: se non guarda il wireless non so, dovrebbe arrivare il 20 giorno che l'ho preso da
5: GHA. In America?
2: No, questa è la qua in Italia. È un grossista che vende in Italia.
5: Cosa deve costare?
2: 64 poi l'ho trovato a prezzo non dispiace di me, non so, vabbè, tanto.
5: Però buona ricezione. Ci sono la scarsa, non sono l'università. Il campo c'è da tutto. Il campo è una rete chiamata INI come si chiama. Non c'è web. Non c'è web, però non ho mai sentito uscire.
2: No, praticamente io penso che l'amministratore abbia bloccato gli IP. Gli IP che sono all'interno della rete o sono
5: forse nel caso. Ah, dici però mi viene di parte una volta, se hai bloccato l'IP che problema c'è? Vai a prendere l'IP della biblioteca.
2: Però devi scollegare il computer della biblioteca. Questo l'abbiamo già fatto.
5: Ah, funziona, ecco.
2: Stacchi il computer della biblioteca, gli ti metti l'IP del computer della biblioteca ed entri. Quelli qui entrano.
5: In biblioteca non c'è nessuno che ti ha detto ah che state facendo.
2: Vabbè, un attimo, collegato il cavetto diretto da dietro, attaccato alla portatile, e funziona.
5: Però non avete scaricato proprio,
2: intanto per vedere cosa abbiamo fatto il signor amministratore.
5: Ci vorrebbe qualche cosa tipo di passante.
2: Comunque i passanti passano, perché il legge la legge continuamente.
5: Ho capito, però non fai
2: niente. No.
5: E allora? Ci sarà qualche computer che ogni tanto viene spento? Un computer di professore con un accesso?
2: No.
5: Non sempre accesso.
2: Bisognerebbe avere l'IP dei computer del professore. Poi ti lo specifico che appena ti affatti, se li prova, se li prova, quello che
5: ti viene.
2: Non vuol dire che se arriva il console non ti
5: connetta. Chiama l'amministratore, il re, se c'è qualche problema. Veramente a me non mi sento che non posso vedere bene, ma tu ti collega con casi troppo di strada, perché io sono un cavo dritto. Ma non mi piace che non mi dava la rete. No, dalla mia aula una cosa non mi.
2: Di solito ci sono due
5: cose due ovviamente, ma non mi prendeva
2: intendo.
5: L'aula. Quello dove faccio la divisione è la città. Lo resta piccola che c'è. No, non ho provato un'altra volta perché c'è la gente che spiegava.
2: Guarda, nelle aulette quelle piccole prendono il caldo, una delle due prende sicuro e poi nell'aula L che io ho trovato pure. E quella che c'è la c'è. Dove ci sei tu che la C? La P che è quella grande, poi c'è la porta con le scale che sale.
5: Sì?
2: La L è la P. Ma dentro prende. Cioè, sta gente la scena di legge. Vedi che lampeggia passano pazzesco.
5: Ma che ti puoi sniffare le password? Se vuoi,
2: non ne ho idea. Non mi sembra una cosa tanto legale.
5: Vuoi,
2: però.
5: Sta gente. Ah, ecco, non sono il messaggio.

0: cercate di misura ci sta, cosa iniziamo le verità partendo dalla realtà, la realtà è così, siamo venuti per il fuoco, perché per poco ti va, come cartelli di misura ci sta, cercate di misura.
1: Appare anche in hardware, non è più in hardware.
2: Niente, perché lo sto facendo?
3: Non gli affetti giusti, stanno lì.
2: Sì, name file. Ti sei caricato col PC? Eh? Ti sei caricato col PC?
4: Lì,
2: vai.
4: Ti posso dire di non mettere così? Di non usare così?
2: Come dici? Ah sì, però mi pare che lo devi compilare.

0: On it.
1: Dimmi di vedere il disco 2. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì allora questa ragazza qua ci ha fatto un oggetto che non è per una fritta che comprano le nostre le fritte ne trovano da mille strane che non fanno faccia su due di casa non lo so i lucchetti che ho il modellino con una catena di due ho preso la cosa sul metro una stellata tra due lucchetti e lui me l'ha aperto da aveva dei terreni lunghi, molto soffatti a il ferro storto che fa il discorso della funzione, come un altro che prevede una facendo la tensione
2: del Luigi,
1: metti la
2: come si emerge,
1: poi però prima o poi si apre, lo rendono,
2: questo gioco si apre, è più complicato,
1: quello che si guarda qui, guarda c'è però, sì, ma poi questi qua insomma,
2: non mi piace più, ma di quelli che non
1: è una lingua,
3: Io voglio le OpenGL. Quale minchia sono?
4: Boh.
5: A quest'ora.
6: Cerca su Google. Gentoo OpenGL.
3: Che schifo. Io lo odio.
1: Puttana di Eva. Questa la mettere nel chakra.
3: Che schifo.
1: E le zone che dico che me ne devo andare.
3: Vado davvero.
1: Hit Blade.
3: No.
1: Lei
6: d'accordo, ciao buonanotte. Se mi stavate ascoltando vi auguro una
1: buonanotte.
6: Altrimenti
1: buonanotte. Buonanotte a tutti quanti.
6: Ciao. Ci vediamo qua. Domani è giovedì.
1: Ma domani c'è FES?
3: Io domani ragazzi non ci so.
7: Mando io.
6: E quindi non c'è.
1: Siete la prossima?
6: No, facciamo giovedì allora.
1: Giovedì.
6: Dovrebbe. Io
3: andrò presto.
6: Presto le 8,
3: non so, 8 e 5%.
1: 7%. No, ma. No.
3: Ti vieni tu.
1: Una riunione pomeridiana non va bene a nessuno, vero? Perché ci sono le forze, cose.
3: Io
7: lavoro. Il lavoro, cioè lì lavori. Cari?
1: Okay?
7: Il lavoro, il lavoro.
3: Cioè, perché sono la mia, quella che voglio dire.
6: Vabbè.
1: Come facciamo giovedì? Perché io la donata dall'inizio anno.
6: Diciamo, dobbiamo fare il punto perché noi lo organizziamo bene per la prossima settimana. Cioè, se giovedì partiamo sti quattro, è inutile.
1: Infatti facciamo niente, secondo me dobbiamo essere un bel po'. Così andiamo di spiegare.
6: Prendiamo per mercoledì della prossima settimana, per
3: bene non ci sono problemi.
1: Mandiamo, mandi un messaggio
6: alla vita.
1: E dici, mercoledì
6: dobbiamo fare. Mercoledì della prossima settimana.
7: Aspetta, non lo so bene,
6: io ho ricevuto un'email di CPS che ha modificato qualcosa ultimamente.
7: Sì, quello anche io.
6: Vabbè, allora rimaniamo per il mercoledì prossimo.
1: Non ci vedo più.
6: Manda un'email.
1: Così almeno ti facciamo una settimana di tempo.
6: Tipo la chiamata alle armi.
5: Occhio che cadi, eh? Ci sono le scale lì.
7: Ci sento sul cavo, Dio male.
1: Ma non ho il tempo di vedere.
7: Va bene. No,
1: guarda.
7: No, niente. Ecco, qua. Arrivo good bagger. Ho bad bagger. Ma va a cagare. Bastardi.
5: Buonanotte, ciao bello,
7: ciao scienziato. Successo.

0: Okay.
1: Where's the girl again?

0: Posso guardare un film mentre stringo con musica? Black Hawk Down. Volevo vedere una scena.
1: Non lo passi questo?
0: Sono due CD.

0: Sta rallentando. C'è il progettore che sta facendo altre 8.
1: No, no, sto portando indietro.
0: Ah.
1: Sto cercando una parte che mi affaccia però vuole.
2: Non fai vedere pure a me.
1: Eh?
2: La fai vedere pure a me.
1: Non lo trovo.
0: Quale parte?
1: Quando arrivo nei rinforzi.
0: Verso la via.
1: Basta la musica, va.
0: Sì. Quando li vanno a prendere.
1: No, ma qua si immagina. Eccola qua. È troppo forte questa parte. Se mi dai le casse ve la faccio sentire.
0: Certo.
1: Questa parte è bellissima. Orco Dio!
0: RMT 01, è l'unica, no?
2: Sì. Questa...

0: capito? Avrà qualche cluster danneggiato solamente.
1: Vabbè, uno. Signore e signori, io decido improvvisamente di interrompere qui lo stream. Andate a. Che fate? Andate a dormire. Radio Cybernet per oggi si conclude qua, grazie per averci ascoltati e buonanotte. Perché mi sono rotto i coglioni, non ci possiamo fare, sono un professionista e quando un professionista si rompe i coglioni la chiude qua.
2: Ok, sì. Hai ragione. Che cos'è che deve parlare?
3: Non lo so, dice che c'è un lavoro in vista.
2: Insieme?
3: Sì.
2: E di che tipo?
3: Boom, lo deve dire, non ne ha voluto parlare al telefono.
2: Perché
3: fa? Una mostra, dice che siccome adesso all'associazione gli danno una sede, vuole fare delle cose.
2: Ma non è che devi dire che c'è tu da fare, che se ci sono io.
3: No, stavo scherzando, muci.
2: Come appunto ho detto, non deve parlare con me, ma con te.
3: No, lui ha detto che non deve parlare con nessuno degli altri, vuole parlare solo con me.
2: A privato?
3: Sì.
2: Allora, mi è successo veramente.
3: Queste foto le avevi viste?
2: No.
3: Sì, ma bruttina.
2: Ecco, vedi che non me le fai vedere.
3: Bruttina. Bruttina.
2: Ma sì, bruttina, vero. Abbigina che sono affetta pure.

0: Cuci. Dai, si vede.
1: Non vede.
0: Le devo piegare? Così?
1: No, un po'. Non so, così?
0: Così.
1: Forse ce n'è qualcuno che ho fatto io. Chi da qui è?
0: Boh.
1: Ora me li taglio i capelli. Ah, quello è cosa.
0: No, i capelli così belli.
1: Non mi piacciono come stanno, mi pisciano.
0: Bettina, Bettina. Aiaiaiaiaia.
1: Non fa. Poi l'altra bustina dov'è?
0: Più lui impaurito al massimo. Non lo so.
1: Altre bustine, dimmele. Fammele vedere queste brutte. Chi sono questi brutti?
0: Ah, boh.
1: Chi sono?
0: Amici di Catania.
1: Ma dimmelo che sono brutti. Oh, pilucchia bella. Che brutto, questo l'avevo visto comunque.
2: Dov'è la macchina?
1: Ma non me le fai vedere?
0: Mio fratello Giorgio, l'hai visto?
1: No.
0: Mio fratello Giorgio, l'hai visto? Dai.
1: Ah, andiamo e fammi vedere. Uno pozzo riviriri. Che posto, tipo Miami Beach.
0: Così.
1: Dov'è qua?
0: Ma qua sono, penso, a San Diego.
1: Ma sono
0: perché vicino. Le targhe sono americane. Sì, è 2 chilometri,
1: no,
0: un chilometro.
1: Vicino a Miami Beach o Miami Beach dall'altra parte.
0: Non lo so.
1: Quello chi è, perciò?
0: Questo sarà un suo collega.
1: Guarda, faccio... diciamo... Ah, ecco i cagnetti, fammi vedere.
0: Cagnetto prima.
1: Uffa.
0: Altro cagnetto, bello panzotto.
1: Questo sembra come quelli che avevi tu. Che li hanno trovati?
0: Penso proprio di sì.
1: Poi, altri cagnetti? Hanno un amico pure?
0: Ah no!
1: E come stanno buoni insieme?
0: Oh, non lo so. Kaiser permanente.
1: La sura che chi si è fatta con il dogo. Questo non l'avevo visto.
0: Cagnetto dopo.
1: Vediamo completamente diverso. Perché non le fa vedere i tuoi?
0: Le hanno viste, ha voglia che le hanno viste.
1: Ah sì?
0: Certo.
1: No, questa nemmeno l'avevo vista.
0: Questa no.
1: Oh, forse sì.
0: Questa è la cabina dove ci chiamano sempre.
1: Poi?
0: E poi che c'è? Non lo so, adesso vediamo. Boh, non lo so, quali non hai visto?
1: Cos'è il suo radio? Ah, un film. Perché le chiamate solario?
0: Solario è un progetto di Aldo.
1: Vabbè, sì, ora magari questa devi farci così.
0: Ti preparo psicologicamente alla venuta di Aldo.
1: Io me ne sto andando. Che cosa c'hai in bocca?
0: Un gommino.
1: Un gommino? Minchia. Fa scantare comunque.
0: Ma chi?
1: In quella foto. Guarda, ma questa... sempre così, eh?
0: Sì, ma lo fa apposta.
1: Assomiglia comunque a un attore. Un attore sì, degli anni 60. Italiano. Ma sempre così fa, come te? No?

0: po' piccola di lui. Facciamo dei visti.
1: Ai.
0: Botte, botte di dopo. Botte.
2: Sempre questo mi fa vedere.
1: Questo è il lavoro a scuola che abbiamo fatto. A San Giovanni la punta. Questa è Nirvana. E tutta questa aula di computer l'abbiamo montata praticamente noi. E questa è la classe durante una lezione.
2: Ah, quindi ma i computer chi li ha scelti?
1: I computer erano già della scuola. Questi sono i.
2: L'avete messo in rete, quello che fa?
1: Le persone a cui abbiamo fatto il corso. Sì, li abbiamo messi in rete. Sì, tutti i professori.
2: Ma che scuola è? Che è un liceo?
1: È un misto di tante scuole.
2: Ad esempio?
1: Ad esempio liceo. No, liceo, come si dice?
2: E chi su qui è?
1: Professori vari. Sono venuti a fare le foto con noi.

0: perché spunta sempre questa dopo un tot foto? Catacomba, che cos'è?
1: Quella di Santa Lucia, non le hai viste?
0: Ah, sì, sì. Sì. Estate?
1: Quando sono venuti gli Atmica, le Ciac?
0: Ah, sì. Che si è bruciato.
1: Non è bello.
0: Sì, sì, anche belli stanno i capelli.
1: La TV che hai tu?
0: Ah, no. Questa? No,
1: no,
0: questa è quella,
1: questa
0: più
1: è
0: grande.
1: Quella più grande.
0: Sì, questa è diversa.
1: No, no, questa è quella che funziona, è quella che hai tu.
0: No, non è così qua.
1: Sì, sì, no. Perché è venuta più chiara nella foto.
0: No, non è così.
1: Ah, sì.
0: Non si accende da sotto, si accende, non è così.
1: Ah, è vero, il cassettino non c'ha. Aggiustandolo.
0: Bravandolo. Bravandolo? Sì o no? Bella questa foto color seppia. Vero, come ci è capitato? Ah, girala!
1: Non ci può girare.
0: Ma uffa! Ah, come ci siamo fermati?
1: Sono venute brutte.
0: Brutte? Ma quando c'era... Ma... La linguetta di fuori. Ma non me l'ha fatta vedere questa. Ma cosa l'ha fatta?
1: Bello.
0: Bella, potresti metterla nel sito sul Garelli, tutto sul Garelli.
1: Cagnetto che dorme.
0: Ma tu mi hai detto al telefono che mi devi fare vedere delle cose, la tastiera che hai spostato.
1: Tutti i cosi lì.
0: Ma
1: lì
0: qui dove sei?
1: Qui siamo a casa di Cristian, non la vedi Cristian qua?
0: Non l'avevo riconosciuto.
1: Questo.
0: A Furci?
1: Sì, sì. Qui siamo nell'acqua.
0: Ma è proprio un paese sul mare.
1: Sì, praticamente sì.

0: しみしと。Non so che se è quella che c'è nella strada.
1: Quella di San.
0: Se c'è una strada.
1: Guarda che bella vista qua.
0: Ok, no? Sì. E qui? Sempre lì?
1: Uh-huh.
0: Ma che avete fatto?
1: Ho registrato i suoni della notte.
0: Mm. E facendomi sentire.
1: E non ce li ho qua. Questi sono i catatombi.
0: Ah sì, sì, me ne faccio vedere. E c'è un cancello per li chiudere, c'è un cancello.
1: Questo sotterraneo non è chiuso.
0: Ma tu ci sei entrato con qualcuno, mi hai detto.
1: Con questi tizi qua. Perché si trovano lì?
0: Ma ci vuole permesso?
1: Non lo so, ma loro erano, sono professori di storia all'università.
0: Insomma, ci possono andare o no?

0: dove si trova?
1: Dietro la chiesa di Santa Lucia. Dietro questa chiesetta.
0: Ma noi non siamo stati in un, dietro una chiesa con i cani?
1: Lì.
0: Ma io non me lo ricordo quel...
1: È perché non si vede. Le foto brutte.
0: Certo.
1: Bella la trasformazione, così,
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: E poi così.
0: Sì, sì.
1: Con la riga di lato. È brutta la riga di lato, vero?
0: Un pochino.

0: che sono trovata su un sito.
1: C'è scritto?
0: Non lo so, è in russo. C'era tutto un fumetto fatto con questo animaletto. A un certo punto è sbudato questa immagine e poi questa qua.
1: Ma?
0: Perché c'è la boccuccia aperta?
1: Perché sta sforzandosi di fare la boccuccia.
0: Ah, ecco. Immagini che mi mandano gli amichetti.
1: Ma? Tu te le conservi? Cos'è quell'animale? Su, qui.
0: Ti interessa?
1: Un criceto in una tazzina.
0: E allora?
1: E dove l'hai preso?
0: Boh.
1: Qua c'è, Saddam, tutti là.
0: Metti questa mappa.
1: Mandogazze, Andogazstan, Akastan.
0: Mandostan, Eito, Siedat, Mandogazze, Fangul.
1: Akancistan,
0: stava qua.
1: Stava qua, mosse ne aiuto, Ando Saran. Maros Okatta aspetta qui motor force e che stupido mando sta e ito a canuncia ma e
0: beh,
1: queste foto che te le ha dato
0: lui ci vuole, ma queste non le so, le ho trovate.
1: Che sono queste qui?
0: Boh, l'ha fatta un amico mio,
1: bello
0: personaggi per un gioco.
1: Bello.
0: Bush compra del risico.

Bocchi. Aspetta. Aspetta, ripeto un po'.

I Blues Brothers.

0: Chi è quello?
1: Questo è Bill Gates da giovane.
0: Ah, me lo immaginavo.
1: C'è il film in cui parlano di questi due che sono i fondatori della Apple.
0: Mm.
1: E hanno preso un attore che è identico.
0: Ah, non è
1: preciso, identico. Tu l'hai visto questo film? Pirati della Silicon Valley?
0: È un film che è uscito al cinema, TV.
1: Penso che l'abbiano fatto al cinema, ma non c'è stato molto.
0: Ma quando?
1: Boh, io ce l'ho nel comune.
0: No, non l'ho visto. È la storia di questi qui che hanno fatto l'Apple?
1: Sì, sì. E hanno messo, sai, uno di quegli attori che faceva IAR, che faceva il medico, giovane.
0: Non so se non lo riconosco, ed è com'è il film?
1: Bello.
0: Sì?
1: Sì, e fa vedere come sono nate tutte queste cose negli anni 70.
0: Guarda questi che
1: cioè lui si calava i pasticconi, quell'altro era il tecnico. Loro hanno fondato l'Apple assieme. Lui era la mente, diciamo, imprenditoriale. E anche un po' tecnico, e questa era la parte tecnica, il tecnico ha inventato tutto quanto. Allora lui si è ritirato e fa l'insegnante per i bambini. Credo di no, credo di no, non lo so, perché
0: è impazzito.
1: Non gli pareva più giusto, non lo so, a un certo punto lui se n'è uscito all'Apple. Nel film un po' si capisce, l'altro è rimasto attualmente il capo dell'Apple. Bel film, sai?

0: Queste le hai viste? Le immagini dell'eclissi?
1: Quando?
0: A te.
2: Quando è stata l'eclissi?
1: Ci possiamo fare una natura sventurata. È nata una natura sventurata. Comunque le luci che sono queste parti sono brutte, sono fastidio, forse ci vorrebbe un paralume qua.
0: Sono quelle a basso consumo.
1: Non mi vedo un paralume. Sì, un po'.

0: del maestro. E fammelo vedere, no?
1: Cosa?
0: Questo.
1: Ah. Ho messo questa telecamerina attaccata al binocolino. No, ci vedi?
0: Dove? No, sto scomoda.
1: Io non ci vedo, non vedo niente. E sono venute un po' così.
0: Dov'è il binocolino?
1: Ce l'ho, ci va a casa.
0: E quello chi è?
1: Sempre la luna.
0: E qui?
1: Così.
0: Oh mamma mia, che brutta.
1: Non ci capisci niente, però l'effetto è venuto bellino. Ma questi sono gli sfondi.
0: Tutti.
1: Formicone.
0: No, quello di prima.
1: Brutto.
0: È un fiore.
1: Poi.
0: Teresa. Quante zampine c'hanno?
1: Tre.
0: Sì, tre.
1: Questa è quella piccolissima rossa.
0: Sì, sì. Sì, me l'ha detto tutto.

0: sono quelli?
1: Boh, giapponesi.
0: Questi che ha fatto?
1: Non lo so che ha fatto.
0: Che sono visto.

0: Certo, Sico, l'ho visto. Bello. E cos'è?
1: Non lo so, qualcosa di thailandese
0: Bello.
1: o giapponese, non mi ricordo.
0: Ma infatti
1: Non
0: non è
1: ricordo più.
0: proprio giapponese.

0: Divino. Non capisci?
1: Ho visto!
0: Capiscilo?
1: C'è molto da capire. Non interessa.

0: perché dico sempre queste cose?
1: Non mi ricordo perché.
0: Perché
1: sono belli.
0: Sì.

0: Hai visto quanti Oscar si è preso il Signore degli Anelli?
1: Sì.
0: Mostruoso. Ma come mai?
1: Oh,
0: se ne è meritati però.
1: Ma gli Oscar sono sempre una cosa commerciale, comunque, non sono. Dei premi che escono poi dalla comunque so, è bello, è tipo fatto. Però c'ha molti tempi morti, molte frasi un po' fatte all'americanata, va. Però è bello, certo, rientra nel classico film epico. Anche innovativo, però. Comunque il terzo è meglio degli altri.
0: Beh, il primo è anche molto bello.
1: Il primo mi dicevo troppo battaglia.
2: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A. I.O.A. Che vuol dire? Istituto di Obbedienza Animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
3: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, prima parte.
4: La sega. La sega. La trasmissione è pubblica o privata? Nirvana, la trasmissione è pubblica o privata? Perché c'è un amico che vorrebbe ascoltarci volendo.
5: Assolutamente
6: pubblico. Ivana, ti spegni?
5: Tutti in una bagoria.
6: Io mica so come ti chiami tu. Sì, ma io gli avevo messo.
4: Bene, la sega e le fave di Super Fuca.
7: Perché mi mettere?
5: Sappi che queste mie pietre c'era lui, eh?
4: La sega.
5: Però, siccome, vabbè, ora non è giusto perché non ho il video. Ma quando registri il video?
4: Perché registri a fare il video, scusami.
5: L'altra volta
4: chi è morto?
5: Salvo, ci ha fatto la lezione.
4: Chi è rivoltato il
6: della foto?
4: Chi ha rivoltato il retto?
5: Ha fatto la lezione sugli specchi e ha ripreso quello che lui disegnava, la lavagna, giusto. Avendo anche l'MP3 facciamo il quiz su
4: l'MP3.
5: Moto Zozzo in the house.
4: Yes!
6: Dopo che finita la lezione sugli specchi, quanto ne è?
5: Ecco, questo è stato un sacco, questo è un paio di merda di XODV del cazzo.
7: Sì, vabbè, questo è un paio di merda di una macchina.
6: Deve venire.
7: No, è stato di configurazione di ostacchiotti.
3: Alleluia.
7: Sì.
5: per quello che ha fatto.
6: Sì, sì,
5: tre
6: ginocchia. Io ormai mi ricordo le configurazioni che ho fatto. Allora.
5: No, pure me è quello microscopico.
6: Ma c'è la
5: mia che c'è scientifico.
6: Sì, lo volevamo testare. La mia ce l'ha un bacio di amici. 32 euro adesso qua.
8: E quello
6: che
8: è andato.
6: Questo...
8: Ah, non è vero. Sì. Sì. Sì.
6: Ah, non è vero. Sì. Ah, non è vero. Sì.
8: Io ho fatto comprare il mondo. Aspetta, c'è un altro
6: pizzetto. Io
8: sono
6: andato. Ma non è
8: la vita. Sì, in modo che...
5: Beh, forse i tempi ora sono aumentati.
8: Mi aumentare la linea, scusate.
5: Ma questo costo salve?
6: No, sì, come serve.
5: Io li mettevo, stiamo morti.
4: Ho pensato la stessa cosa quando sono entrato, ma perché gli scriviamo il tappetino con scritto morte?
6: Posso?
5: Oppure
6: spalatro.
5: Rare.
6: Mi pare già ucciso.
5: Non posso. Ma che cazzo, però il poi del bistecco mi veniva una scarpa, questo è fumo, non è quello, l'abbiamo fumato, ma non dico di no, caga cazzo.
6: Ma poi sono anch'io, qua non siamo in
5: casa. Non è vivo, appunto.
8: Non
5: è
8: meglio
5: questo
8: per
6: ragazzi, ma siete tutti quanti senza alimentatore? Poi col cazzo che ho
5: detto. Minchia, vero, hai troppo ragione.
8: Beh, ma lì c'è il posto.
6: Sì, ah, siccome non ci dobbiamo alimentare il 25.
8: Ah, l'inverter?
6: Ah, l'inverter, l'alimento del
8: ventano. Ah, diverso, tutto a frigo.
6: No,
8: la
6: realtà è chiedi con il coso. No? Ecco, l'adattatore,
8: se non regolare. E siamo da montare nella shop.
5: Vabbè, allora io mi rivendo.
6: Pure con la ciabatta sarebbe figo.
8: Io lo voglio fare, non voglio l'inverter.
6: Io mi lascio il combi server in macchina, collegato via wifi. Ma c'è Mattia
5: che è una presa pubblica. Sì, una presa pubblica. Uso rulotto, no?
4: Sto programmando! Non mi disturbare, sto programmando!
5: Cosa? Te la salvante?
4: Eh?
5: È nostra.
4: Non so cosa sia l'olocausto.
5: Ma c'è uno. È un'invenzione romana. Ma quella stampante?
4: È un'invenzione romana. Non lo so, non lo so.
8: Qua, ne ha trovato una.
4: Non ho informazioni relative a quella stampante.
5: Stiamo guardando intanto. Sto partendo la scande. Non
8: più.
4: È una laser?
5: Il laser scalder.
4: Oh santo padre putativo, no, quella è Arci.
8: Loro ti dicono che le cose te le mandano
4: Meccano.
8: Gli stessi se ne
4: mancano. Io non compro mica da quegli stronzi lì. Da gente che spedisce in Europe.
8: Ah, vabbè. Allora non è quello.
5: Sì, lo troverai allora. Quindi ho cercato un basso portatile così.
6: Allora, questa pezza
5: e poi alla fine te la sono fatto andare al lavoro, va.
6: Ma non le prese telecomandate. Vendono un 286 a 1,99 euro.
8: Compreso di riserva?
6: Compreso?
8: Compreso di riserva?
6: Che cazzo è il prezzo? Qua c'è 1,89 euro.
8: Ma quando non c'è scritto niente? Aspetta, c'è qualcosa di principale su questa presa tripla? Su questa c'è qualcosa
4: di principale? Sì, tutto!
8: Tutto qua.
4: Quindi evita di attaccarti lì.
6: C'è anche l'hard disk da 40 mega.
4: Hai gravi problemi, vero?
8: Luca?
4: Dico, hai problemi? Non trovi?
8: Sì, a parte... sì.
4: Guarda, c'è una doppia presa qua. Pendula.
8: Ma c'è due, dai.
4: È un tre. Non è trua. No, non farlo, no. Perché questa cosa?
8: Ah, ma già mi funzionava.
4: Ma cos'è?
8: È una di 15 volte.
5: Ma io ho visto al solito con piacere che ti mandi messaggi di posta, ma tu te ne fotti altrimenti.
4: Eh?
5: Mi hai risposto?
4: Di che? Ah, sì, di risposta sì, è assurdo. Scusa, non hai già la password per streamare, fine.
5: Ok, non ci fossi io, non c'è nessun altro che ha quella password per streamare. Questo era il dubbio.
4: Ci vuole sempre, scusa, la riunione la farà sempre qualcuno. No, questo non si fa. Minchia tutto. Prendi, c'è un albero di doppie prese che hanno gli adattatori, li ho comprati apposta. Ma c'è l'adattatore, io cane. Dov'è l'albero di prese multiple?
6: Qua, qua ce n'è uno.
4: Ecco, tu sei una di quelli, fatta apposta.
8: Anche io l'ho comprato di questo.
4: Però non lo so. Posso aiutarlo questo?
5: Piccolo.
6: È morto.
4: Ok.
5: Sono contento che ti ho levato Tower da
4: casa. No, non si può perché è grande, è grande.
8: Aspetta, che è questo qua?
4: Ora siamo giù dal capo. Perfetto. No, ora siamo giù per
6: punto di punto.
4: Questo è quello che in gergo si chiama albero di Natale.
8: Quello che nei libri di diritto c'è scritto no, non farlo.
6: È vero.
4: Mai! Nei libri di diritto.
5: Sì, sì. Di diritto?
8: Sì.
4: Di diritto romano, no? Io appoggio il marsupio sulla console di root sperando che si prema o da solo RM meno RF barra.
6: Io
5: alleluia!
4: Ma come devi essere andato a casa? E perché te sei andato a casa?
6: Perché devo avere il cazzone.
4: Non lo capisci dopo, dai.
8: Il cazzone, anche se
6: guarda. Ma perché non c'è manco la posta?
8: Non preoccuparti. Siamo un poco prima, grazie. Sei andato al bimbo a chiedere.
4: Forza, un coito di voce, indici la riunione. Cominciate, su. E che cazzo?
5: Mi dà uno.
8: Insomma, abbandonare il progetto FES ed iniziare il progetto wireless. Costruzione di antenne a 500 dB.
6: Sarebbe un po' più una delle due. Può essere, ma è una fama delle tre.
8: No, io
6: vorrei provare la
8: cellulare.
6: Ah, ma
8: è agganciato quello. Può buttare, ce lo prendo,
6: ma per vedere qual è il 2. Ti guardi.
8: Ah, ma c'è pure la corrente.
5: L'ho visto in Ria, lei è carino, sai, è piccolino.
6: Guardi. Vabbè, io sono
8: una cosa che
6: si è aperto
8: un browser,
6: no, è tutto il
8: contro l'app,
6: no,
8: non
6: legge
8: niente,
6: contro l'app questo
8: legge niente,
5: è risveglio di merda, no?
6: Risveglio
5: di merda,
8: 5-20 fa, a tail secondo.
6: E io questo
5: volevo
6: dire.
5: Infrastrutture. C'è il file di configurazione quando inserisci una scheda, se è una scheda di rete, se si inizia ECS riconosce che è una scheda di rete qualunque, ah, il file della network, etc, CMCI, network.ops per quanto riguarda le opzioni della etc, CMCI.
4: Ma è vero che c'è sciopero dei benzinai?
5: No, ma sto prendendo di meglio.
6: Sono tre giorni, io ho pensato.
8: Una salita montaggio. Rapporto con il GAPS domani esplano. Esplano.
5: Esatto. No, partiamo dal primo punto, io direi, no?
4: Padre uccide il figlio a fucilate. Ah, che belle le notizie.
8: Io voto per l'Italia.
5: Io voto sì.
6: Non ci sarà mai.
5: No, invece ci sarà. Giorno non c'è oggi.
9: Non c'è stato in prima ora.
5: Ah?
9: Non c'è stato in prima ora.
5: Ah, non è stato in Italia. Non è stato a Catania.
4: Pardon.
5: E anche il suo amore.
4: Ops.
5: Bene. Iniziamo? Iniziamo.
4: Io starei anche aspettando voi che mi sono rotto dei coglioni di questo minchia di progetto vecchio.
5: Madonna mia,
9: già, palle.
4: Avete rotto il cazzo tutti. Io devo andare a dormire ora, ciao.
8: Buonanotte.
5: Iniziamo?
8: Sì.
4: Vai, Pallo, lo vedi dopo. Non ti preoccupare.
9: Dai, non è morto.
4: Di? Cedimento hardware? Cedimento hardware? Perché?
6: Io ho la luce della
4: del disco. Poi mi ha spiegato un po' di telefono a tuo fratello e digli che dà
5: un'occhiata.
6: Spegni
5: e riaccendo quello video. Vabbè. Allora, io ieri.
4: Introduci un attimo per chi ci sta ascoltando. Cosa si tratta? Dai, un attimo.
5: Cosa è il progetto del telescopio dei fessi, cioè un telescopio libero su internet, la possibilità, esatto, la possibilità di acquisire delle immagini digitali con interfaccia web.
4: Che bello!
5: User un time shared, user time shared,
4: cioè
5: ognuno ha
4: potrebbero fare delle prenotazioni.
5: Esatto, sì, ci sarà una coda, esatto, ci sarà una sì, una coda FIFO. Una coda e ognuno avrà il suo tempo macchina di acquisizione e possibilità di studiare le immagini che ha acquisito.
4: Che idea stupenda!
5: Grazie.
4: Leggo.
5: L'hai avuta tu.
4: Io no, l'hai avuta tu.
5: L'hai avuta tu.
4: Ma l'ho avuta io, non l'ho avuta io.
5: L'abbiamo avuta insieme.
4: Ma che cazzo dice? Io non me la ricordo, sta qui mi ricordo in un caso.
9: Okay, esatto. Avete avuto un orgasmo sincrono.
5: Esatto, ci lamentiamo, abbiamo avuto un orgasmo sincrono, è vero?
4: Asincrono.
5: No, no. Con mammo insieme
4: abbiamo quagliato questa grandissima stronzata,
5: esatto.
4: E ora siamo qua purtroppo a discuterne.
5: Esatto.
4: Ma se io smonto il microfono, vabbè, no, volevo vedere se la capsula dov'è. Pardon,
5: iniziamo?
9: Sì, questa non è radio.
4: No, non è radio stabile, questa è una sì, è radio stabile. Occasionalmente streamo questa riunione.
5: Va bene, io
4: allora
5: ieri sera ho mandato un'email.
4: Sì, contenete l'ordine del giorno.
5: Sì, stamattina.
4: Guarda,
5: alle 3:37.
4: Sta andando quello in piena riunione.
9: Ma dov'è il telefono?
5: Dopo
4: prende in wireless.
9: Stai facendo al Timburi?
4: Al Timburi in luogo di dietro.
9: Ci potrei
5: anche. Va bene, a morte.
6: Chi comincia?
5: Stavo spiegando perché.
4: Ha già cominciato.
5: L'email che ho scritto ieri sera del perché. Parlando al Palazzolo, così ho avuto qualche dubbio su alcuni punti. Impressione che si stava prendendo il progetto e anche su alcune finalità del progetto stesso. Partiamo dai punti che ho detto. No, di un moderatore, secondo me una figura del genere è necessaria.
8: Ma perché così tante limitazioni? Io appena l'ho letto ho pensato subito questa cosa, cioè alla fine non rischiamo di limitare troppo? Cioè alla fine non è meglio così com'è, nel senso che le discussioni sono più aperte?
5: Sono più, per il moderatore non è che devi dire tu no, tu non parli. Il moderatore è tu hai parlato, ora parla un altro. Tu non vieni interrotto mentre parli,
8: no,
5: hai la possibilità di esprimere il tuo punto di vista, hai la possibilità di esprimere le tue idee senza che nessuno ti interrompa, dica che quello che stai dicendo è una stronzata, assuma.
8: Non è successo questo, ma non penso che succedano queste cose, no? Alla fine penso che l'equilibrio che si crea da solo è quello, alla fine
5: è una cosa bellissima quello che dici tu, l'equilibrio che si crea da solo, perfetto, ma se non gli dai una scossa iniziale non si rimetterà mai in equilibrio, tranne se è un sistema chiuso termodinamicamente chiuso, giusto? Io non so se ci sono problemi di questo genere, perché io sono sono troppo ben pensante, troppo buonista, troppo
10: sto rispondendo a lui, se cortesemente tu quando parli io non è ti contraddico né tantomeno ti interrompo, gradirei che tu facessi
9: visto che ci vorrebbe un moderatore.
11: Abbiamo bisogno di un moderatore.
10: Grazie. Mi stai dicendo io.
4: Sì, ma stai da.
10: Vabbè, tu puoi.
4: No, ho finito.
10: Okay.
11: C'è chi può...
10: No,
4: sì, ma veramente
10: non, non vorrei che poi a un certo punto si creasse delle situazioni del genere in cui chi per comportamento personale o comunque perché non ha la voglia di esprimere i propri pensieri non li esprime e assuma in maniera passiva quello che dicono gli altri senza pensare di poter di poter esprimere il suo punto di vista, di poter esprimere la propria opinione su quello che hanno detto gli altri. Ed alla fine è questo quello che ci proponiamo, cioè un gruppo di lavoro, un gruppo di progetto, si incontrano, si vede, si parla, si discute e si sceglie insieme fra tutte le varie possibilità quella che in un certo senso non dico quella più giusta, ma possibilmente quella che ci porta al miglior risultato, con non dico con il mio sforzo, perché come l'esempio che ho fatto non è detto che la via più breve sia necessariamente quella più giusta. E oltretutto dà a ognuno di noi la possibilità di esprimere il proprio essere, la propria personalità all'interno di un gruppo, perché lo sappiamo benissimo che delle dinamiche che si stanno all'interno di un gruppo è che chi è più performante tra virgolette rispetto ad altri rischia di prendere il sopravvento rispetto ad altri. Ora non voglio assolutamente dire che ci sia una situazione del genere nel progetto FEST, però evitare a priori una possibilità del genere, perché visto che non è che ci conosciamo da una vita, tutti sappiamo come sono fatti gli altri, oppure no, almeno. E poi in tutte le riunioni che si rispettano c'è sempre un moderatore, no? Qualcuno che scandisce i tempi, che non fa andare le discussioni fuori dai binari, che non fa divagare, quindi abbiamo un'ora e mezza, esatto, poi sono coglioni, rompi i coglioni, mi dormi qua... Cazzo,
4: no, sono tre ore che stai dicendo la stessa cosa alla fine.
10: Ha una domanda ben precisa, do una risposta ben precisa.
4: Sì, che dura? C'è una.
10: Okay. E quindi questa era la mia proposta.
4: Secondo me il fatto è che anche che mancando un ordine del giorno non si può dare un ordine alla riunione.
10: Ok.
4: Primo passo sarebbe fare sempre l'ordine del giorno.
11: Moderatore
4: secondo me dovrebbe essere, secondo me, il responsabile del progetto Primavera.
10: Assolutamente, perché il progetto responsabile del progetto Primavera, che in questo caso sono io, nomino, mi occupo di streamare, registrare.
4: Appunto. In questo momento sto streamando e registrando io.
10: Perché ci sei tu, visto che la riunione di solito è il mercoledì, tu no, io il mercoledì torno a Palazzolo.
9: Ma del progetto Primavera che non esiste il progetto.
4: Sono d'accordo.
10: Okay. Questa è la prima sera del progetto Primavera, devi codare, no? Qual è la
9: prima cosa del progetto Primavera che non ti fanno domande.
10: Esatto.
4: Io un giorno faccio, capirete.
10: Aggiungiamo una cosa, no? Al di fatto del moderatore. Ecco, vedi, il moderatore avrebbe detto tu stai zitto, stai sparando cazzate, piuttosto che farmi così quaglia, stringi e parlare di... Esatto.
4: Ce l'ha con me, sì.
10: No, ce l'ho col mondo. In particolare avevo aggiunto queste righe, tanto proprio sarebbe auspicabile che, come hanno fatto Francesco e Salvo la scorsa riunione, chi si sentisse di esprimere alla lavagna quello che sia le proprie idee, il proprio punto di vista, non esiste più, è stata tolta, lo faccia senza nessuna remora di essere giudicato negativamente, senza aver paura di dire appunto la propria idea. In questo modo, solo in questo modo ci possiamo confrontare,
4: anche perché siamo tra noi, ci
10: esatto.
4: Aiutiamo,
9: esatto. Ma non penso che ci sia stato mai questo problema, forse
10: no, non,
9: c'è chi è che non
10: deve,
9: non ho fatto
10: questi, ripeto, io non li vedo questi problemi, okay. A priori io di solito proprio non ne vedo e sbaglio normalmente quando non vedo problemi, di solito sbaglio e allora non è che io decido, io faccio tutto io,
9: no
10: proposta, se vista bene, se voi reputate che sia una cosa fattibile, bene, la si vota, se passa la maggioranza assoluta più uno, la metà più uno,
9: la maggioranza assoluta più uno è infattibile.
10: Esatto, la metà più uno, infatti io sono corretto.
9: No.
10: Vabbè,
9: vero,
10: chi è il bestia
9: che vale per due?
10: Adesso, proposta moderatore. che stai dicendo.
11: Io non faccio parte del progetto FES.
10: Vabbè, no, ma ti dimostro che tu fai parte del progetto FES, sei inserito anche in alcune sezioni.
11: Me lo dimostri. No, vabbè, io ne esco. Io voto sì, io mi dimetto.
9: Lui te lo dimostra per assurdo. Oh, perché io uno pulisce, e quello fa
11: merda. Uno pulisce e quello fa merda, e quello sono io.
10: Quindi riguardo alla proposta del moderatore? Perplessità, dubbi, proposte?
6: Francamente penso che sia per il momento eccessivo.
8: E forse...
6: Però nessuno viene che magari...
8: In un secondo momento.
6: Io direi il moderatore ci deve essere quando l'ordine del giorno lo richiede.
11: A meno che più coordinatore che moderatore.
6: Esatto.
8: Cioè sì.
6: E chi è?
8: Sua donna.
6: Lui?
8: Bene, fa pure lui.
10: No, perché non ho, queste facoltà dialettiche.
9: Il moderatore deve essere uno, insomma, che si sa imporre,
10: no? Esattamente.
8: O che gli piace imporsi.
11: Ma
8: mettiamo d'accordo, se succede uno di questi fatti, non si qua che uno prevarica sull'altro, eccetera, eccetera, la maggioranza la vogliamo che picchiarlo o meno.
10: Sodomizzazione.
8: In caso affermativo,
10: sodomia. Sodomia.
8: Ma quello è a prescindere. Ok,
10: la sodomia, quella certo, va bene, vabbè, quella
11: sono tutto
10: va.
11: Sodomia,
10: infatti.
11: Sodo sua, non è importante.
10: Quindi?
6: Facciamo un po'
10: di... Fate un votiato,
8: non
10: c'è una mano, non c'è, va bene.
8: Il fatto che comunque potrebbe indicare troppo una pressione.
6: Ma io penso che
8: non
6: male,
8: però alla fine ci stava.
9: Cosa che faccio? Andiamo, votiamo,
10: esatto.
9: Moderatore o non moderatore?
8: Anche se non ti vota sì al moderatore.
11: Io sono il tenuto.
6: Non è questo qua il fatto
10: di fare. Zio Paperone, almeno.
11: Zio Paperone è ricchio.
10: No, infatti, prima che. Ognuno intanto esprima un po' la sua opinione.
6: Troppo veloce.
10: Esatto.
6: Allora, io penso che tipo da soli possiamo automoderarci per settembre. Forse poi tipo noi diamo che automoderatore, il moderatore diciamo inteso come qualcuno che dice tu parli, tu non parli, tu non parli. A me tipo, cioè, mi sembra brutto che noi dobbiamo trovare qualcuno come i bambini che ci dica ah, ora è il tuo turno, e c'è la lavagna un po' di cattivi. Cioè, non mi piace questa cosa, però tipo, se vuoi...
10: Io mi sono posto questo dubbio, ho detto, ma abbiamo tutti realmente le stesse possibilità di parlare, di esprimere la propria idea, sì o no?
6: Ah, se qualcuno si offende e dice no, mi fate parlare male.
8: Cioè, quando ci si conosce bene, viene, ci si tutti quanti, tutti quanti uno per uno, ci si riesce a moderare tranquillamente. Ma forse quando non ci si conosce bene, all'inizio insomma, forse può giovare. Però non so se con il moderatore va a finire che...
6: Ma poi non è che siamo ragazzi del tipo, no, tu sei brutto in faccia, non puoi parlare.
10: Porca troia!
11: Posso fare una domanda? Come ti ho detto che poi i vari sottogruppi faranno le riunioni quelle specifiche per i fatti loro, perché per evitare troppo casino, poi il moderatore che fa svolgere tutti i giorni?
10: No.
11: Secondo me è più semplice che di volta in volta se...
10: Allora, di ogni sottogruppo, di ogni gruppo di progetto, chi è il coordinatore del gruppo?
11: Che si occupa anche di moderare se ci sono problemi tecnici.
10: Esatto. Però, ad esempio,
11: coordinatore stesso,
10: l'FT è sul canale?
11: Se ci sono problemi tecnici, di fare un colpo di moderazione, va, così si evita il problema alla radice. O no?
10: Sì, sono d'accordo, cioè, però che qualcuno, secondo me, che qualcuno... porti su binari giusti la discussione, che non la faccia uscire da questi binari, che non...
11: Coordinatore di ogni sottogruppo o il coordinatore generale, quando siamo tutti assieme, si occupa di fare queste operazioni, se c'è ben necessario, se...
12: Secondo me chiunque può occuparsi nel momento in cui vede che uno sta interrompendo l'altro.
6: È
12: automatico.
11: Ma se chi andrà a prendere un'altra figura, se già c'è chi che fa il coordinatore, non è che non vedo per quale motivo non si può anche occupare di fare questa cosa, no?
10: Vabbè.
11: È inutile andare a prendere altre figure, ci sono i vari coordinatori dei vari sottogruppi, dovrebbe preoccuparsi anche di fare questa cosa qua.
10: Che ne pensi?
8: Su questa cosa qua?
10: Ora sarò anche caustico. Se uno viene qua alla riunione e vuole smanettare il martedì, c'è X-Night. È inutile che tu incroci le mani perché ti pizza con la palla del nocco. Anche tu qua.
8: Non ho capito la cosa del. Come moderatore improvvisato, impongo di chiudere i portali.
10: Io sto cercando le mail.
12: Non arriviamo agli estremi che poi crea astio.
8: Io penso sia un po' superfluo come cosa.
10: Benissimo.
8: Cioè, se dobbiamo fare questa cosa delle riunioni suddivise per gruppi, cioè, ci saranno le riunioni suddivise per gruppi e poi quella totale FES.
10: No, più che altro, ad esempio, oggi l'ho detto non può essere una riunione singola, ho detto perché esatto. Dobbiamo discutere di alcune cose. Prima di, va bene, fare il punto della situazione, ognuno di noi dove è arrivato, cercare di capire anche
8: il io penso che nella riunione FES basti il punto del giorno, nel senso. Poi in caso che veniamo che abbiamo problemi, se diventiamo di più, entra altra gente, appunto, magari sì.
6: Però se ci sono...
11: Infatti per questo dicevo chi è che fa da coordinatore
6: quando è che fa anche da moderatore
11: non c'è bisogno di andare a cercare un'altra persona quando siamo tutti lo fa quello generale quando siamo i vari sottogruppi lo fa quello del sottogruppo penso che sia più veloce così sì.
8: Non vorrei che la cosa diventi troppo impegnativa,
10: io... No, non l'ho detto, cioè, dobbiamo divertirci, assolutamente.
8: Quella discussione
6: è fatto di allora, ci dobbiamo divertire.

0: accettazione passiva di quello che succede non è costruttiva per nessuno, perché alla fine, e lo ha anche scritto, il progetto diventa di pochi, non diventa di tutti.
1: Può anche essere che quando saremo in gruppi più piccoli questa cosa non succeda più. Forse dobbiamo prima provare un altro po'.
2: Quando apriamo questa cosa della riunione di subgruppo, secondo me la situazione migliorerà.
1: Possiamo aspettare e riproporre questo punto all'ordine del giorno più avanti.
3: Diamo il cambio.
0: Va bene.
3: Io penso un'altra cosa di quando forse magari prima, era all'inizio, uno vedeva la cosa nuova, gli piaceva, si avvicinava. Ma probabilmente qualcuno è passato un po' di tempo e dice vabbè, mi sono rotte le balle di questo progetto.
1: Come fa a rompere le balle?
3: Vuol dire, non mi sta piacendo come sta andando. Allora siamo all'inizio, quindi cioè, penso che ora di nuovo si liberamente dice mi sono rotte le balle, vorrei invitare.
2: Sì, penso che chiunque si rompa le balle lo dica.
3: Sì, però dirlo tutta bene e male, quindi approfittare della situazione che ancora abbiamo fatto niente di grosso.
0: No, secondo me c'è anche un problema di fatto, no? Si è perso l'obiettivo primario, che come molti di voi hanno detto era divertirsi. Approfittando anche della presenza di Solerio, il fatto di esserci rivolti al gruppo astrofile è stato visto come minchia, non facciamo più un telescopio giocattolo, se vivete, per divertirsi. Facciamo. Va bene, alla fine è un sentimento che si è pervaso, che si è espanso un po', esatto. E tra il momento in cui, e io che cosa ti ho risposto? A parte che ancora non si è capito come loro si sono approcciati al progetto.
4: E come cazzo lo faremo noi, tra l'altro?
0: Eh?
4: E come cazzo lo faremo noi, manco noi l'abbiamo capito.
0: In che senso? Noi allora abbiamo chiesto un determinato tipo di collaborazione. Allora, sapendo di voi, ma non di
4: ci devo pensare.
0: Perché tu mi hai detto, col gruppo astrofico, io avrei singoli, a me non fare niente, io rotolo. Così come Salvo, così come Fabio.
3: Anche se
0: vuoi scelte, tante piacere, ci mancherebbe
4: ormai
0: altro.
4: Sei...
0: Quindi, questa paranoia, allora minchia, dobbiamo fare il super telescopio con... già, sì, però vedi, se non se ne parla...
2: Io penso che innanzitutto quando si fa una cosa di grosso, non bisogna mai pensare alla cosa di grosso finita. Bisogna pensare ai piccoli passi.
4: Piccoli passi, esatto.
2: Non si pensa mai a quello che si deve arrivare.
3: Come al grosso software diviso in blocchi.
2: Esatto, bravo. Come la classica programmazione che tu puoi avere a blocchi, esatto.
4: Quindi questo partire da un telescopio a lenti,
2: esatto.
4: Io pensavo all'inizio questo.
2: Non pensate
4: a me già qualcosa, perché ci dà un risultato che ci fa in giro.
2: Ma non pensate al
4: telescopio a lenti, qui c'è minchia, lo possiamo fare.
2: Scusa, mi stai interrompendo, mi automolò. Se uno comincia a pensare che devi diventare una cosa pazzesca, non fa mai niente. Giusto? Penso che lo sapete tutti, sì. Per fare una grande cosa, qualsiasi grande cosa, passa per minchiate sopra minchiate, come Linux, il kernel, no? Quindi non mi fate paranoia particolare, perché tutto si può fare, ci vuole, è una questione di tempo. Siccome noi non siamo, non è che dobbiamo fare cose perché ne vanno bene, ma lo fare prima di tutto per noi. Perché chi non sa un cazzo di programmazione può imparare qualcosa di programmazione. Chi non sa un cazzo di lavoro manuale può imparare qualcosa di come si fa. Chi non sa un cazzo di astrofisica lo può fare. Ora, infatti, io poi avrei da fare una critica dopo.
1: Non sono fatto mai niente di questo per
2: scelta. Non mi fate prendere dalla dimensione del progetto. Pensiamo a costruire la rete, pensiamo a costruire un piccolo programma che sposta il motore. Minchiate. Non è, per esempio, non è necessario che si faccia, non è che puoi codare tutto per come deve essere partendo dal fermo. Prima di fare qualcosa, che sposta qualcosa in qualche modo, per impedirti col motore, per impedirti con la seriale, se non l'hai mai fatto. E poi dopo, piano piano, lo applichi a quello che poi tu devi andare a ottenere, capito? Quindi con te non mi vedo.
1: Le tue parole sono tante.
0: Infatti. Sono cariche di saggezza.
4: La saggezza ti guida.
2: Ah, Paolo, ti stai dicendo cose astro ingiustissime. Perché RAM?
4: Sì, RAM.
0: Capito? Oh, RAM. Ammanale.
4: Il nostro approccio di fiducia. Ok, basta.
0: Va bene, quindi. Moderiamoci. Abbiamo deciso per non adottare un moderatore per questo. Cioè, quantomeno.
4: Alla fine, dai, ci
0: un'autoregolamentazione. Sì. E chi, diciamo, il coordinatore. Oh.
4: Rosellina che la
2: interviene. Semmai il conte

0: senatore, io non lo vedo sulla discussione del bar che abbiamo noi, ma più che altro su come vanno avanti le cose. Il coordinatore, il moderatore, non deve essere una persona che dice tu parla, tu no. Io non intendo questo, l'ho dato la mano. Io intendevo una persona che si occupasse effettivamente di dire tu studiati questo, ma non per dire ti impongo di studiare questo. Ti dico, siccome penso che siamo tutti qua per imparare, allora ci deve essere magari qualcuno che non lo vedo come moderatore, ma come motivatore. Qualcuno che prende e motiva le persone. Sì, tu guardati questo, guardati quest'altro, capito? Per esempio, una cosa, allora lo dico perché lo devo dire, il discorso del PT che ha fatto il demone. Io, minchia, stavo di cappello, però ha sbagliato nel metodo. Lui ha scritto, ok, c'è da fare questo e c'è da fare quest'altro. Io ho detto, io mi posso fare il demone. Non lo so. Lui ha preso e ha scritto il demone, quasi tutto quanto. Sono pienamente d'accordo. Mi piace che lui fa così.
1: Questo è lo spirito vecchio.
0: Sì, è giusto. Però anche, secondo me, sarebbe stato un po' meglio. Non è vero, quello che dice spesso è giusto.
2: Ma che cosa stai dicendo? No,
3: ma perché non la dovete mettere in culo?
2: Hai detto
3: cosa stai dicendo tu?
1: Quando tu senti una cosa la devi fare.
3: Se non è integralmente così,
0: però, è così. Però in questo modo lui ha fatto tutto da solo.
1: Questo è il male.
3: Allora questo è il mio segno con la mano, porca troia. No, voglio dire qui, due finocchi al lato.
0: Quello che voglio dire io è che magari...
4: Però lo sai cosa ci stai a mettere le palle?
3: Lo so, la minchia, il membro.
1: Moderiamoci.
3: Esatto.
1: Quello che forse l'epitismo ha fatto è venire e spiegare il suo software passo per passo.
0: Facci vedere il codice, capito?
2: Vabbè, ma non ha avuto il
0: collegamento. Ma quale tempo? Voi ha avuto il tempo di fare quello che volevo?
2: Ma
0: perché
2: oggi c'è domenica l'ha fatto?
0: E voi se venire stasera ce l'avrebbe spiegato.
1: Ma lui mi ha fatto vedere 4 mesi. Io l'avevo fatto vedere adesso perché è una merda, non è commentato. Dove sono i commenti, gli ho detto.
0: Ma infatti io...
1: Ah, io commenti li faccio alla fine. No, non esiste. I commenti si fanno prima.
3: Se no ti scordi quello che fai.
4: A mano a mano.
0: Io
3: lo
0: sai cosa faccio in main.
1: A mano.
0: Io in main con il commento. Poco commento perché poi mi porto. Ma questo non è grave, non è grave. Sto dicendo solo, sto facendo tale.
1: Poi sbagliando si fa.
0: E fatti,
1: se mi sbaglio si fa.
0: Cioè avrei molto di più gradito aver scritto insieme a lui 5 ricordi o quello che fa. Anche se non arrivavamo al 15%, però in un modo ottenevamo che 5 persone imparavano, però non è una cosa nella testa, e 10% di cose no.
3: Ok, la fai.
0: Nell'altro modo invece si ottiene.
3: Ti metti a fare. La cosa nella testa la fai, la butti, ci siamo. Però se hai già delle idee, perché lui non pensa che si sia svegliato. Minchia, lo scrivo.
1: Sì, perché non ha dormito una notte perché c'erano i tuoni e gli è venuta in mente questa idea e l'ha fatto durante quella notte. L'ha scritto.
3: Non l'ha scritto tutto il 95% di quello che ha scritto in quella notte?
4: L'88%. No, l'88%.
1: Non ci sono parole.
0: Quando
3: ha scritto.
1: Esatto. Non lo so, lui mi ha detto che aveva fatto un modello di lavoro.
0: Ma tu hai visto?
1: Sì.
0: E perché a noi non l'ha fatto vedere?
1: Ma non me l'ha fatto vedere, quando me l'ha fatto vedere?
3: Ieri, domenica.
0: Ieri. Non so dove è tutto il tempo.
1: Ieri l'ha fatto vedere.
3: E questo c'è.
4: Vabbè, io non lo so.
0: E questo?
3: Come ha fatto quelle? Oh, sto anche l'email.
1: Ma sistemiamo.
3: Non è.
1: Certo.
3: Basta, sto cancellando LPT, responsabile top. No, appunto, sto dicendo questo, minchia, ti lascio correre il portale.
1: Tu ricordi quando sta correndo? È bellissimo.
3: Però dico, nel gruppo software ci fanno parte anche altre persone. Rispondo, sono LPT, Square, Palladron e Crash. Ora, perché non coinvolgerle in quello che si è fatto? Ma anche così, a livello concettuale, parlare, dire, fare, baciare...
1: Ci mancano anche un po' di strumenti, effettivamente.
4: Vai, ti piace...
1: Ci manca ancora il sito web.
4: Si può fare più così, si può fare più così, ti piace questa cosa, come la vedi...
3: Il sito web.
1: Non abbiamo niente, voglio dire. Non puoi pubblicare materiali.
0: Sito web.
1: C'è la lista, però.
0: Ma se non c'è il sito web, qualcuno prende e butta materiale sul suo.
4: Quindi non c'è a portata di mano i gruppi, perché non la posso dire la stessa email list.
3: Oh,
4: a che ti trovi?
3: Se non ce l'ho segnato.
0: dovremmo cercare di privilegiare il modo di far capire a tutti quello che facciamo piuttosto che la velocità in cui si fa. Poi i vecchi personaggi ci stanno tutti.
1: Il lavoro di squadra, va.
0: Ci stanno tutti. Perché il problema non è, perché io penso che noi, in quanto informatici, siamo abituati a lavorare da soli. A me, io per esempio ho lavorato spesso da solo, cioè mi sono fatto sempre tutto da solo, capito? Ma l'approccio di squadra è una cosa che io non conosco personalmente.
1: Beh, insomma.
0: Non conosco
1: la programmazione.
3: Quello era un'attitudine,
0: non ho mai
3: un
0: progetto serio. Di programmazione
3: serio, divertente, perché sennò
0: serio,
3: poi...
0: divertente. È una cosa seria, divertente. Capito? Non l'ho mai fatto, quindi dovremmo privilegiare questo tipo di approccio piuttosto che realizzare le cose il prima possibile.
4: Ah, d'accordo.
1: Qui ci sarebbe un po' l'esperienza di Jaromir, esatto. Per darci una mano.
0: Di?
1: Jaromir.
4: Perché? La
1: un programmatore, nostro amico.
4: Un
1: nostro amico programmatore.
0: Tra l'altro penso di installare il CPS su Atene.
3: Non l'ha mai avuto, perché
0: ogni volta che vengo qua
1: che
0: una volta
1: palle.
0: Che il vivo e lo acceso non parte.
1: Cosa
0: non parte? Attila adesso palle. Non parte, io non vengo più, non ci
3: spesso una seconda la sparca, quindi non mi sembra il caso.
2: Comunque io se volete lo posso attivare, perché non ne ho problemi. Cioè va, se l'esigenza è quella di avere un server di
0: e poi alla fine penso che un CQS sì è come.
1: No, la mia definizione di CQS. Bella questa cosa nuova del CQS, già ho scritto.
0: Ah, l'ho detto questa cosa. Per il meno commit che riuscire a fare il commit. Sì.
1: Non me lo ricordo.
0: Vabbè. Su, dai.
4: Va bene, mentre lui se lo
0: fa. Secondo me la cosa che si deve fare ora è che il gruppo altro realizzi un circuito di pilotaggio che non sarà quello definitivo.
4: Sì, io quello stavo facendo.
0: Che non sarà quello definitivo. La scuola
3: stavo facendo. Noi questo dobbiamo fare.
4: E io perché ti ho messo quelle mail della mail list dove ti ho detto dimmi chi sono gli elettronici, perché non so con chi cazzo devo parlare.
3: Lo dico subito,
4: infatti tutto quello che ho scritto l'ho scritto direttamente nella mail list,
0: che è giusto,
4: perché non sapevo
1: in ogni caso.
4: Però per i dettagli tecnici
1: ho trovato la definizione del CBS in uno scritto che ho scritto a Gianni.
3: Tomac che è responsabile,
4: chi è?
3: Chi tocca un ballo
4: Tomac.
3: Shining che ora non c'è. Clever
4: che
3: Pallotron, scienziato,
0: io ci sono,
3: Fabio, e c'è anche Fabio,
4: tutti quelli che siamo,
3: ma Fabio è un meccanico,
4: tutti quelli che siamo meccanici, ma posso
3: partecipare
0: perché
3: io quello che dicevo,
1: la vuoi sapere la definizione di CBS?
3: Scusate, interrompiamo, moderiamo un attimo.
1: Non capisco un cazzo di CBS, devo informarmi sulle modalità di utilizzo di questa rivoluzionaria tecnologia CBS, che permette a tante mani di farsi la stessa sega senza interferire. È bellissimo alla fine.
0: Comunque io dicevo, se diciamo il gruppo Android organizza un circuito di rotaggio che non sarà proprio il film, ma comunque un prototipo, qualcosa su cui sta a scrivere, chi deve scrivere il codice
1: è così alla fine
0: si comincia a imbarichire con queste cose, smanettando, dando comandi e cose qua. Capito? Poi nel frattempo il gruppo elettronico
3: rischi di fare questi movimenti a strappo
1: con tante mani.
0: Quindi o ce lo date sto modo lì,
1: oppure ci viene
3: senza lui a segare.
4: Allora, quando sono tornato la prima volta, mamma ha detto che quello che si doveva realizzare, ha detto guardate che tempo fa una cosa di questa azione l'avevo fatta in un certo modo. Sì, vabbè, porta quello che hai fatto, vediamo come voglio portare il CGS, gli esercizi, ho portato quello che ho fatto vedere, ho portato lo schermino che ho fatto vedere, poi la volta scorsa l'ho pure spiegato alla lavagna. Dopodiché mi ha dato a lettere, dice, vabbè, hai visto che c'è questo scrutino, cominciamo a andare visto senza mettere la parte di potenza e vediamo come ce la vogliamo. Ha detto, dice, montalo così, lo attacchiamo, incominciamo a mettergli qualche problemino sopra e vediamo come ci
1: siamo.
4: Abbiamo portato pure il modello perché mi ha detto ci fosse il motorino, porto il CD, facciamo salloggio, tutte quelle cose. Infatti la volta scorsa mentre parlavate della parte ottica che io mi sono persa completamente.
2: Ma il problema è stato questo qua, mentre tipo parlavo della parte ottica, anche se io non sono il gruppo ottico, poi diciamo è interessante anche perché Salvo mi sembra proprio veramente molto preparato come persona, tipo sentirlo parlare era molto gratificante. Tipo non ero imbarazzato per il procedere elettronica che ho sempre voluto fare ma non ho mai voluto fare, oppure la parte ottica.
4: Non ho fatto niente di elettronica la volta scorsa.
2: Sì, però quello che per te è niente, per me è troppo. Ti hai fatto in questo caso, mentre tu ti vuoi attaccare quelli di numeri, io non sapevo
4: come. Questo penso che comunque è la visione qua.
5: Basta del sotto perché gli algoritmi poi per l'appuntamento
3: meccanica. Ok, meccanica elettronica tu vuoi mettere.
4: Perché ancora c'è tanto di sapere quale da tutte le cose che ti ho detto mi interessa
3: più. Quale del tesoro che ti chiamato?
5: Io personalmente penso che la cosa migliore sia non tanto quella del tesoro.
4: Io pretendo più tutte le cose che sapevo io.
5: Oppure forse la soluzione col controllore che accetta comandi e esegue mi sembra una cosa migliore.
6: Esatto, per me abbiamo un meccanico.
4: Però mi sembra tutte le varie possibilità, infatti quello che
6: poi
4: asterisco il disagio di un motore, cioè
3: parte software
5: e non tanto quello asterisco,
4: io quello sono
3: stavo
6: recuperare qualche modo di controllare.
5: Io non penso che un motore
3: cambia, mi interessava anch'io, un cazzo che mi piace,
4: se volete io vi
3: posso dire tutte le varie possibilità,
4: io quali sono i pro e contro di ogni possibilità e poi perché mi dice che leggere.
6: Che
3: la faranno lei.
5: Il migliore.
1: Fatemi sentire.
4: Mio punto di vista. Allora, intanto io non so che tipo di software di acquisizione usate per.
5: Tu non ci preoccupare, no,
4: per il modo seriale.
5: Ecco, possiamo mettere la seriale si deve usare.
4: Allora, io ho una parallela. Allora, due problemi.
6: Scusate su quale usare.
5: No, tutte e tre.
1: Io cosa dovete acquisire? Tra parentesi.
4: Io non so cosa devono acquisire.
1: Cioè, partiamo da cosa si deve acquisire, poi scegliamo lo strumento da usare. Questo
5: allora,
1: bisogna fare.
5: Si deve acquisire, si deve spostare un tot di motori, che non so quanti sono.
3: Almeno
5: controllare dei sensori.
1: Che sono sensori di posizione on off?
5: Sì,
1: fine corta?
5: Fine corta e di posizione.
1: Vuol dire sensore di posizione?
5: Specifica più o meno dove.
3: No, lì si cerca di.
1: Dov'è? Allora vi serve un encoder, un
5: telefono. Si conta le passi. Non c'è
3: bisogno di
5: posizione. Basta che dici abbiamo
4: lo sappiamo.
5: Valori di fine corsa?
6: Allora, motore dell'ascensione retta.
3: Ok.
6: Motore della declinazione, esatto. Motore del fogheggiatore,
1: va bene, ma questo è on off, no?
5: No, motore.
3: Il fogheggiatore è
6: mettere a fuoco.
1: Sì, ok, ma questi non sono dati che noi acquisiamo.
5: No, controlliamo.
6: Controllo
3: e acquisizione, cioè acquisizione dati di controllo.
1: Bene, queste due cose vanno separate.
4: No, allora ci sono motori che tu devi pilotare per muovere, e poi dei sensori di fine corsa ogni off che tu devi acquisire.
5: E sono uno per ogni motore. L'ascensione retta, il concetto di fine corsa a noi non interessa. Perché l'ascensione retta può ruotare a 360 gradi, esatto, può fare tutti, esatto, i fili che vuole e non c'è il meccanismo.
4: No, fine corsa si serve.
5: I fili che vanno dalla telecamera però non si attorcigliano.
4: Sì, si attorcigliano.
5: Vabbè. Non dico sì.
1: Montiamo una telecamera wireless.
5: Scusate un momento, la declinazione invece la corsa da
6: retta. No, io volevo capire se c'è una penna.
1: Va bene. Ma questo secondo me non è neanche da acquisire a un certo punto.
6: Perché se tu c'hai il telescopio qua, questo qua sotto passa, però questo non può passare qua sotto nella forcella, quindi certo, batterebbe spaccato tutto.
4: Però comunque un delimitatore che
3: grandi bestemmie.
4: Questa software per sapere, ok, iniziamo da zero, questo è il nostro zero.
5: Quindi comunque per ogni motore ci vuole un termine.
6: Tu praticamente non è che devi avere la specie di zero, perché o lo tieni acceso tutto il tempo anche di giorno.
0: Si eleva la luce e si è fottuto. E per due sincronizzi.
6: Perfetto.
0: Vuole per forza uno per ogni motore.
6: Uno zero ci vuole per ogni motore. E che il problema è la sera dopo poi lo zero non ti batte. Se devi sapere dove era la sera prima, dove si è formato l'ultima posizione.
1: Ma tu devi
6: calcolare di quando.
0: No, tu te lo conservi dove era la sera prima. E quando lo accendi la mattina lo rimetti a zero e lo
6: rimetti la mattina, la sera.
2: No, la persona non lo puoi mettere uno zero standard.
6: Perché il signor Cero, visto che tu ti muovi sul lungo le liste che noi facciamo al tornasole, ci fa cambiare posizione ogni sera.
2: Vabbè, ma tu sai il giorno quando è ovviamente.
6: Sì, ma non è tanto facile questa cosa.
2: Se tu ti orienti verso il nord, diciamo,
6: sei già orientato.
1: Ma no, per una cosa, io ho visto proprio che c'era una mappa quando siamo andati nella caserma, quello col mio. Quello bestiale gigante, era una mappa dove per ogni giorno c'era scritto dove era lo.
6: Ma quello tu. No, quello non è per.
1: Come parlo non lo so neanche io.
6: No, vabbè, quello la serve a un'altra cosa. Quello serve a fare l'allineamento al polo nord celeste. Quello sarà fatto una sola volta, in maniera super precisa. Probabilmente serviranno anche una settimana di lavoro per farlo in maniera precisa, con vari sistemi. Per fare il bilanciamento più perfetto possibile, perché una volta che l'impostazione fissa si fa una volta e non si fa più.
0: Perché una volta che tu lo posizioni,
6: una volta che tu lo posizioni,
0: fissare sul Z.
6: Cioè praticamente devi fare l'allineamento la prima volta. Una volta che tu fai l'allineamento la prima volta, al momento che lo spegni, tu sai le coordinate a cui l'hai spento. Ora il giorno dopo, in base all'ora in cui lo accendi, devi sapere di quando questo
0: giorno.
6: Però questa cosa è naturalmente molto precisa, non so. Piccolo scatto ce l'avrà. Quindi o ogni 2-3 sere probabilmente poi vedremo di quanto è l'errore. Qualcuno di noi dovrà collegarsi e correggere la posizione iniziale.
0: Guarda della favola, ci sono in uscita 4 motori e in ingresso 4 sensori come minimo.
2: Quello della parte
0: minimo, questo è il minimo che abbiamo.
6: Vabbè, io penso che è quello della cupola il quarto.
0: Quindi almeno 4 motori in uscita e 4 di ingresso in una regola. Anzi, i sensori di ingresso sono 5.
1: Non siamo normali, nessuno di noi è normale.
0: I sensori di ingresso sono 6.
3: La pasta della storia,
1: è stata sbagliata.
3: Dite, mi dite, mi guardate.
1: Una pasta del PDP di 350 caratteri.
0: Adesso giù e su.
1: Sei, stata ok.
0: Sono 4 e gli altri due motori, sono tanti. Io ti posso dire qual è la mia opinione.
1: Dovete fare comunque una tabella.
0: Allora.
1: Fate una tabella di quelli che sono gli ingressi e quelli che sono gli usciti.
6: Beh, probabilmente quando entrate
1: in base a quello e di che tipo sono. E di che tipo sono. Ne calcolate qualcuno in più.
6: Quello che ti posso dire è per la posizione servono due webcam in ogni caso.
1: Dopodiché decidete quello che dovete usare.
6: Le webcam sono SD.
1: Webcam è il discorso centro, quello è indipendente il discorso web.
6: Sì, però poi la parte software sono solo due profette.
1: La parte software è indipendente, la web è già funziona.
0: Io prenda la OSD.
6: Volendo farlo più preciso possibile.
1: Una sul cercatore.
6: Il campo, il CCD della webcam è piccolo.
1: Certo.
6: E il campo con 1500 mm di focale è veramente
1: assai.
6: La diagonale del rettangolino viene intorno ai 10 primi. È uno sputo, quindi serve un cercatore a grande campo che ti permetta di puntare il tuo oggetto.
0: Io
6: quindi
0: sono della serie A.
3: Allora lo possiamo fare anche riflessore.
1: Non è per quello.
0: Secondo me per il controllo dei motori e per la
1: no,
0: di
1: sì, sì,
0: quindi ci vuole un microcontrollo.
1: Secondo me non ha alcun senso.
6: Anche perché la parallela serve di più per la webcam.
0: Posso dire una cosa?
2: Diciamo che la lui è addirittura un po'
0: di più. Ma è però male, sono sia di programmazione che
6: di le webcam sono SD, però per vanno modificate. Spero che voi avete con l'elettronica mi sta dando che ci sapete fare vanno modificate perché così come nascono fanno al massimo un 25esimo di secondo. Vanno modificato, va distaldato qualche pin, fatto qualche ponticello, aggiunto un chip per far sì che possano fare lunghe pose arbitrarie misurabili in secondi, e queste pose vanno controllate tramite due pin sulla parallela
0: per forza.
6: Sì.
0: Vabbè, no, poi se abbiamo il microcontrollore lo possiamo controllare anche con il microcontrollore. Se si può andare uguale.
1: C'è un'altra idea?
6: Io ho visto i progetti per
0: certo.
6: Fatto con la parallela, sono il pin 2 e il pin 21.
0: Non hai importanza, sono due pin.
7: Io sono
0: la seriale, perché la seriale si è in tutto tema. La seriale è stanza.
1: Anche la parallela.
0: Va bene, sulla stanza vedi una parallela. Se voglio usare una stanza non lo
1: so. Come no?
0: Il Mac non c'è.
1: Dove c'è la parallela?
0: La
1: voglia
0: sul Mac, anche
3: il lui parlava di non standardizzata, non avete capito,
0: deve essere possibile.
1: Personalmente io sarei per una scheda che si azzicca nel computer, comunque non è che ci vuole molto, no, non ci vuole,
3: ma una scheda usa volare
0: è meno compatibile con tutti i sistemi,
7: infatti
0: solo PC, no, PCI no, è come dice
6: la PCI
3: a 8.10.it.
6: Quando
1: non lo so,
6: piccolissimo, lo facciamo
0: non lo sappiamo fare,
1: non è che ci vuole molto, basta vedere quali sono i contatti, quali sono i segnali che passano,
0: questo,
1: non è
0: questo lo sappiamo, ma il problema è che sono così tanti e complicati che probabilmente ci vuole un chip apposta per controllarlo e sono tutti SMD, io ho cercato, sono tutti SMD.
7: Facciamo parlare con dietro,
0: perché per dire, dico, per PCI. Controllare, per fare una scheda PCI ci vuole qualcosa che risponda a un dato di indirizzo, eccetera eccetera. Ci sono dei chip che lo
7: fanno. Una scheda ISA.
0: Una scheda
7: ISA ti servono un pugno di buffer, un paio di state e una buona logica che ti gestisca questi scambi. E lo puoi fare tramite un interoperabile, utilizzando un interrupt te ne esce abbastanza facilmente, però in ogni caso non è molto molto semplificato. Per fare una scheda PCI è un casino, perché PCI deve comunicare al BIOS tutto quello che riguarda la scheda, quindi deve dare la possibilità di poter muovere l'indirizzamento dove cazzo vuole,
1: un inferno
0: per questo, cioè
7: muovere l'interazione di gestione dove cazzo vuole il BIOS e così via. Infatti tutte le schede PCI, quasi tutte le schede PCI hanno un EPROM, fateci caso, tranne quelle che ne so, tipo ti viene solo rilocata
0: Memory Card.
7: No, già quando è ingresso uscita non c'è sempre.
0: Quindi,
7: quindi la scheda interna,
0: al di là di questo il tuo
7: parere, ora ti spiego qual è il mio parere. Allora, premesso che per pilotare un motore o te lo fai costruendo telematicamente, o te lo fai pilotandolo tu da programma, o te lo fai utilizzando quel metodo che ho detto io, ti servono in ogni caso minimo 4 bit.
0: Esatto, per un motore.
7: E su qua non ci piove, per ogni motore. Ok? Per quanto riguarda gli ingressi, se tu usi la parallela e vuoi mantenere compatibilità con tutti i sistemi, devi usare la parallela standard,
1: certo.
7: E hai solo 5 bit in ingresso. Hai 8 bit in uscita e 5 bit in ingresso, parallela. Questo significa che con i 5 bit in ingresso tu puoi leggere al massimo 5 bit corsa, di tipo ognuno. Per quanto riguarda l'uscita, con 8 bit, ammesso che tu ne usi 4 per pilotare il motore e 4 come indirizzamento per scegliere il motore, hai 2 alla quarta motore, che significa 1 16 motori al massimo,
1: ammesso che siano motori,
7: però motori o motori che funzionano a 4 bit,
0: e comunque
7: 4 li usi per indirizzare, ti fai una logica di controllo che ti switch in base all'indirizzo, ti switch il motore e con il motore puoi gestire. Abbiamo un limite in uscita massimo di 16 motori, un limite in ingresso massimo di 5 switch, e su questo non ci piove, a meno che di creare una scheda che tu te la programmi via parallela e lei si fa tutte cose, ma lì già siamo contro il livello,
0: non è il nostro volere.
7: E allora,
1: oppure collegare alla seriale il microcontrollo.
7: Esatto, per quanto riguarda la seriale,
0: se mandavi una scheda con un getto
7: e vi spiego qual è la possibilità. Come ho fatto vedere la volta scorsa, si può mettere un semplice microcontrollore l'S76, che già è una cosa che ho fatto programmare come si deve, che ha bisogno di 6 diversi comandi per essere gestito e ti mette a disposizione 16 bit in ingresso e in uscita, configurabile ogni singolo bit in ingresso e in uscita come vuoi.
0: Sono 6 comandi, eccetera.
7: Con 6 soli comandi tu gestisci tutto. Sono 6 per 16 hash.
1: È un
7: rischio. No, è l'S76, è un microcontrollore tipo.
1: E c'è solo 6 istruzioni?
7: Là dentro c'è un programma
6: che
7: legge questi comandi. I comandi sono: configura la porta A, configura la porta B, perché i 16 bit sono porta A e porta B. Leggi A, leggi B, scrivi A e scrivi B. Che vuoi i comandi?
1: E certo,
7: finito. e già ti puoi pilotare ogni singolo bit
1: banalissimo anale direi che banale
7: c'è questo programmino che riceve questi comandi e pilota le 16 bit in ingresso e in uscita.
0: Il modo di pilotarli sarà scritto dentro il programma di controllo.
7: No, lo configuri tu,
1: te lo fai tu,
7: e tu gli dici voglio la porta 4 in ingresso e 4 in uscita, la porta B tutti in uscita.
1: A questo punto quando fai la seriale è parallela,
7: con una sola linea
1: parla con la seriale,
7: con tre fili che dalla seriale vanno a finire là, che sono ingresso, ritorno e massa per avere riferimento. Quindi anche con un cavo telefonico a qualsiasi distanza te lo puoi pilotare e non fa altro che pilotarti questi bit, e tu puoi pilotare tutte queste cose avendo necessità di ricevere 4 codici ASCII. Codici ASCII sono 255, se fai 255 diviso 4 puoi fare fino a 88 schede tutte gestibili con una sola seriale. 88 per 16 che sono i bit, vedi quanti bit hai in ingresso e in uscita per come ti pare piace, e te ne puoi gestire, non hai più limiti di nessun genere. L'altra possibilità è quella di gestire tutto questo tramite USB, però significa progettare un'interfaccia che da USB riesca a gestire tutti questi film,
0: ma non penso sia il caso.
7: Tutti questi film, queste sono le varie possibilità.
1: Anch'io sono, volevo costruirmi la chiavetta io.
7: Sì, USB, sì. Il problema è che anche USB
3: ho una disk 80 giga.
1: Sì, ma sai che esistono convertitore hard disk IDE USB,
2: ma ci sono per
1: è un case esterno, giuro, puoi mettere un 200 giga USB.
3: Ho portato la mia penna,
1: sì, la mia la mia borsa USB.
0: Ah, stanno parlando, è interessante.
7: Dicevo, anche l'USB ha bisogno di anche l'USB stesso, c'è un EEPROM con un firmware che deve comunicare. No, ti sto dicendo
0: è una cosa che sta
7: c'è il firmware che comunica col processore, quindi anche lì si deve fare il firmware apposito, così come queste sono le possibilità di pilotaggio e le possibilità di movimento. Se a noi bastano, se bastano 16 bit, perché con 16 bit possiamo gestire o 4 motori
0: oppure
7: io sono della soluzione oppure puoi anche
1: cupola,
7: tutta una spinta di motore.
1: Quale cupola?
0: Lo vuoi lasciare da quel vento?
1: Sì.
3: Si riempie con i pezzi.
1: Ombrello, apertura ombrello.
0: Ho posto un cacchetto ombrello.
7: Una cosa anche gestire 4 motori.
1: La cupola deve essere nella zona di visione.
0: Siamo 16 bit. Io sono per una finestra. Vorrei fare una
3: cosa. La cupola in pezzi.
0: Non noi che magari costa.
7: Questa è la.
3: Per me il vecchio perché non costa tanto, è facile da lavorare.
1: I primi pancabestie che arrivano spacciano a colpi di bottiglia di birra.
3: O pancabestie, ma cosa ci fa a 1800 metri? Vuoi una monetina? Faccio.
1: Eccolo.
0: I pannelli solari.
2: Allora, moderiamoci.
0: Io prego, il moderatore.
3: Io vale, me l'accollo, io voto sì.
1: Io voto sì e mi dimetto.
3: Io piano.
0: Cioè, la cupola deve girare poi assieme all'asse di ascensione aperta per intervenire. Certo. Quindi al motore di ascensione della cupola manderemo gli stessi pitch del motore di ascensione.
1: Non può essere pilotato da lo stesso motore. Ma se lo costruiamo solidale, scusa. Se lo costruiamo tutto quanto solidale.
0: Quando tu passi da declinazione da questa parte a quest'altro lato, il motore della cupola deve fare 180 gradi in più in maniera da sola rispetto a quello della declinazione, certo. Magari sta fermo.
7: Vabbè, nessuno ti dice che tu da qua lo devi fare ruotare per farlo arrivare qua, poi benissimo da qua farlo ruotare così sempre lì vai a finire, no?
3: E questo tempo è macchina
0: no, qualcosa che fa un movimento sopra c'è posizione di declinazione di un caso c'è lì.
1: Sì, ma però se non sei una cosa, ma meccanicamente crea un problema. Meccanicamente fare la cupola rotante solidale al telescopio, se io sputo il chewing gum dove ci sono i cuscinetti a sfera della cupola che ruota, la cupola fa tutum. e mi assesta il telescopio in un modo veramente
3: a parte che concentrerebbe le forze proprio sui piedistalli, concentrerebbe le forze sul piedistallo, sul punto in comune,
0: anche perché ciò
1: meglio fare
0: anche
1: per
0: sì, però dico se banale non c'è competenza, se c'è la cosa di seguire fa così e tu la devi seguire, non puoi girare.
2: Certo, perché si crea quel problema che dicevi tu,
0: no? Ma devi seguire, devi seguire
7: il
0: terzo
7: problema. Ci vuole, appena arrivi in verticale, ruoti il telescopio e poi lo fai scendere.
6: Ah, comunque c'è un angolo morto.
7: Anziché farlo salire.
1: Comunque non è dettaglio,
7: si vedrà. Quando arrivi in verticale, ruoti e riscendi
6: i telescopi, anche quelli commerciali, iniziano a girare.
3: E poi
7: rilevi anche il fatto di fare
3: di quanto è inclinato. Perché è una montatura equatoriale rispetto al
1: c'è un problema, c'è un problema che se
3: troppo,
1: c'è
3: questo troppo mi manca
7: e alla base del telescopio
6: 37 gradi e
7: quando lo fai ruotare così
3: dipende,
6: andremo nella direzione esatta con un GPS,
3: quindi intorno ai 37-40
0: l'ideale
7: è il problema di
6: Ciccio, ma l'ideale è che le tappette che hai in limite
1: lo sbaglio,
6: se
3: non vuoi, se vuoi,
1: se ti cavi bene puoi fargli fare tutti i giri che vuoi.
2: C'è un mio amico che vorreste ti sia fatto comunicare due, diciamo, mattinette, presto cavo del doppio delle fondi. Prendi il dentro a fondo di questo, se noi faccio passare solamente il doppio delle fondi che quello là deve guardare.
7: Ma infatti, non è che sei... Devi ricevere l'ingresso, ci vogliono solo tre fili, tipo cavo telefonico. Dalla seriale
1: ci sono webcam wireless, comunque io ripeto, non sono neanche tanto.
6: Il problema è che non webcam wireless, ma loro sensori ci possono
2: e non dover garantire un
6: la cupola serve lo l'unica webcam al momento sperimentata per ottimi risultati. Tra l'altro anche fotometrici, c'è quella
3: la webcam in mente.
6: La webcam pro.
3: La webcam pro, vero. La trovo l'ho portata,
6: unici al mondo noi in Italia non ci ho provato più ma che sappiamo noi
1: comunque la volta
6: è nel genere e nel mondo neppure
2: sì, io
6: ma quando sappiamo
7: modificare la tua
6: no a modificare modificarla americani hanno fatto cose pazzesche no ottenere risultati di fotometria quindi avere dei numeri validi scientificamente con una cosa dati poi
3: io ora, mi darò in
6: rilevati a livello internazionale
3: sì, in passo. Mi darò in passo anche la mia telecamera parallela quella creativa che ho portato l'altro volta se funziona
7: è bello
2: quello funziona
3: sì funziona tranquillamente
7: io
3: mi sono
7: libera
3: sarebbe dire questa per il cercatore
1: immagino che anche la fotometria sia valida
6: abbiamo
3: no, è a colori rispetto a quello che ho io.
6: No, non è quindi... che mi viene meno a colori, il problema è la sensibilità ai tesori, perché
1: se lo vuoi
6: una sensibilità maggiore ai 5 lux, che poca. La Tucan Pro arriva a meno di un lux, con luminosità, quindi va
3: tutto. Ma delle camere,
6: ma perché non ho un CCD?
1: Non è meglio?
7: Ma perché la fanno tutti insieme?
1: Io sono costato solo sulla telecamera.
3: Ma io sono, cioè, se l'essere lo
6: faccio... è molto più economico.
3: Di avere una telecamera
1: cioè non è risoluzione penso sia migliore in tutto
6: il problema è che spesso montano degli amplificatori interni che è difficile da escludere
3: quindi diventa troppo
6: di completamente fotometricamente non la puoi usare e
3: perché?
6: Ti
3: perché
6: amplificatore tu non puoi fotometricamente tu devi
1: non percepisci le minime differenze
6: no quando tu fotometricamente devi usarla tu devi essere sicuro che durante la tua misura lei misuri tutti i fotoni alla stessa maniera. Se lei mentre che ti sta misurando ti cambia l'attenzione
3: allora tutto
6: e poi tra l'altro produce un rumore di fondo pazzesco. Anche la Tucan Pro quando alzi il guadagno ti permette di controllarlo ti può fare viola praticamente
7: anche la connessione mi pare
1: che perché ridi?
3: Perché non l'hai detto convinto
1: ho provato
6: l'unica che ha provato a fare qualcosa con il CCD è la Philips ne ha fatte due e ne ha fatte da produzione
3: una la Tucan Pro e l'altra
6: la Vesta Pro.
1: Possiamo andare su
7: un
1: DTV
7: ma con madre che non ci PlayStation non la vedo
6: cosa?
7: La Tucan
1: idea
6: Pro o Fan o X7
5: XS
0: non vale niente.
3: CMOS con battuta da spalla.
1: No, no, idea FX10 della TIA JVC professionale che io ho a casa con uscita video.
5: Quella dovrebbe avere all'interno 3 CCD, uno per ogni canale.
1: C'ha l'inferno dentro, cioè è una di quelle professionali di spalla.
5: Quelle dovrebbero avere.
1: Ne abbiamo due.
5: 3 CCD per ogni canale e un prisma all'interno che divide i canali.
1: Ah, sì?
5: In teoria dovrebbe funzionare.
1: No, comunque l'uscita video è unica.
5: Il CCD dovrebbe essere. No, non, che io sappia, nessuno l'ha mai provato a usare. Perché sono CCD molto.
1: Comunque c'è un'ottica così. L'ottica è grossa così.
5: Ed è stabile a immenso. Se uno di questi CD, il brutto di questi CD, che ognuno di quelli si prende solo un canale luminoso. Quindi non potresti.
1: Cioè?
5: Si prendono o solo i fotoni sul verde, o sul blu, o sul rosso.
1: Non capisco.
3: RGB.
1: Scusa, ma l'obiettivo è uno, non mica tre obiettivi.
5: Sì, però alcune di queste c'hanno un prisma che separano i canali e rispediscono ognuno
1: e allora?
5: Su CCD.
3: Le telecamere sono così, no? In modo che così poi possono lavorare sui singoli colori.
5: Il problema è che dovresti usare la sua ottica,
1: non c'è. L'ottica non c'è.
5: Togliendo, togliendo le lenti. Infatti non puoi comprare ancora, perché tu svitti l'obiettivo, tanto svitti che si toglie e rimani praticamente senza ottica, proprio a nudo si sì.
0: Ma lei è una di quelle, togliendo le lenti, rimane il prisma comunque danneggia.
5: Mistica, immagino che prima
0: un'altra sarà. Domanda, quelle vecchie telecamere che funzionavano con quel sistema a scansione, non so come,
5: quelle con lo schermo fotosensibile che non hai visto i pixel, non ha nessun valore. Dire,
0: cioè, non, però credo che fossero più sensibili rispetto a quelle. Non si poteva fare cosa probabilmente.
5: Sì. In ogni caso non hai il pixel.
0: Beh, il pixel una volta che lo digitalizzi ce l'hai, ed è rimane abbastanza preciso perché la temporizzazione è abbastanza precisa.
5: Non lo so.
1: Chiamo la sega.
0: Ok. Sono esperimenti da fare.
3: Il CBS allora.
1: Chiamo la sega in CBS.
0: Già,
1: ma no, il CBS funziona bene.
0: Aspetta,
1: un aggiornamento.
3: Tu sai già a priori che telecamera è questi JVC.
1: Ma sarà come
5: io ho viste tante di queste professioni. Che io sappia funziona.
1: Cioè questa è da studio, diciamo.
3: Ma si può smontare?
1: Televisivo.
5: Si smonta
1: 40 milioni.
3: Si può smontare? Si può distruggere.
1: Una è già smontata perché ci è stata data.
5: Smontata. Si vede se ci sono.
1: Però funzionano. Cioè la telecamera funziona. Non mi ricordo cosa si vede guardando dentro.
5: Infatti, io
1: perché una di quelle potremmo accoppiare un trasmettitore video in modo da rendere tutto il blocco telecamera wireless, trasmettere il video a un videoregistratore nostro connesso a una BTTV sul PC.
0: Se vuoi puoi ripetere
1: BTTV. Stavo cercando un modo per rendere la telecamera wireless.
5: Qui ci vorrebbe il data sheet del CCD, che è un CCD e non
1: guarda,
5: CMOS.
1: Non lo so, però suppongo che essendo una telecamera professionale una quarantina di milioni, voglio dire, sicuramente sarà un po' più meglio
3: della webcam, ma non lo so.
1: Io ce l'ho la webcam, ma mi annoia prenderla.
3: Ah, dammela che la registro. L'altra volta fixo TV.
1: Lo
3: so,
1: faccio registri con l'audio?
0: Vuoi vedere?
3: Sì, era adesso appunto registro con l'audio.
0: Prendi un po' gli estremamente che te lo spiego.
1: Ah, sì, di qua.
3: Ma fai qua? Così non devo spegnere il computer.
0: Non ce l'ho, voglio
3: questa. Non abbiamo la. Dove sono le lavagne?
0: Forse lo so.
3: Ma devi
0: filmare il video, no?
3: Grazie.
0: Ah,
3: lo registro visto che la prova è finita al 3 tubi.
0: No, please.
1: Ma l'audio
0: è scleroba.
3: No, lo rispieghi.
0: A tonna. Tutte cose.
3: Purtroppo è colato.
0: Dall'altro lato. Dall'altro lato.
2: Uccido festo, lo facciamo?
3: Dando
0: io
3: penso che
0: settimana
2: comincio a preparare certo.
0: Tu che fai quello che vuoi, io entro la settimana.
2: Sto parlando, cazzo, vuoi sapere la risposta alla tua domanda oppure?
5: Sì.
2: Se tu prepara quello che devi pagare in locale.
0: Io da poco metto su il nuovo Quickcam.org.
3: Qual è il modulo di questa merda?
1: Quickcam. Se non l'hai compilato non c'è.
0: Se momentaneamente rimanendo privato, però non lo distribuisco da altri, metto
5: Festival.
0: Se io lo metto live, intanto
5: dobbiamo montare il pieno.
0: Va bene,
5: scusa.
1: Non conosco gli L297.
7: Questi due circone, questo è il 297, questo è il 2. Questo è il circuito di controllo e questa è una semplice matrice di transistor. Che se ci basta noi usiamo questa, se non ci basta mettiamo i transistor e noi ce la facciamo noi. In base alla potenza del motore che ci serve. No, vabbè, chi sono lì io ci ha fatto spiegare quando fece un esame di maturità come usavano a fare l'esame di maturità. Io il primo anno
1: il connettore qua cos'è?
7: Parallele, no, questi sono pin semplici bit. Io li puoi spedire dove vuoi.
1: Parallela, quindi
7: dove vuoi.
3: È proprio qui il cam, non è con il cam.
7: Se l'aggancia all'elettronica
1: devi agganciare la 16
7: al 4 dei 16 bit.
1: Perché se hai non hai bit che controlli uno zero, hai un treno di una forma d'onda di onde quadre.
7: Infatti questo non si può
1: viaggia.
7: Questo bit sono parallelli.
0: Infatti
7: agganciando la rete si
1: può fare. Questa è un'ottima cosa l'SP6,
5: potresti controllare parallelli. Si può
7: controllare come quadre.
1: No, io non è. Se non mi ricordo più le 16 bit.
7: No, è un plug che mi controllo.
0: C'è là dentro, ha messo.
1: Però l'ho usato tanto di quel tempo fa.
7: Allora qua dentro ci ha messo un programma che riceve i comandi da seriale, cioè. 16 bit.
1: Ce ne ho diversi, sai da dove li ho presi? Dai, dalle cabine telefoniche.
0: Ma cosa?
1: Io ho le stesse volte.
7: Io ho le stesse volte. Per emozionare, c'è un processore, una RAM, una RAM. Se flash nella ROM, il programma è all'USB. Qua dentro ci ha messo un programmino che riceve un file da segnare questi comandi e ti pilota questi 16 bit. Poi ingresso,
3: invece
7: no.
3: Tranquillo, ma ti voglio, ti passerà, non ti preoccupare.
7: Niente di...
1: Ma è
3: blocco, ti devi preoccupare.
1: Io ho una breadboard che non utilizzo, potrei portarla qui se dovesse stare.
0: Ma mi
1: dispiace, sì, ho trovato questo. Ce l'ho, se mi basta sul posto.
7: Questo per esempio lo lascio sempre qua.
1: Potete mettere solo una cosa di foto in giro.
7: Qua c'è un'uscita parallela. Guarda che bello il connettore a parallelo, quando mi dice devo lavorare con la parallela, cioè il connettorino che si aggancia qua e dice e qua c'è
1: il motorino,
7: sì, questo è un motore passo passo, quello che lui diceva di fare l'orologio, qua gli mettiamo un CD appiccicato sopra, ci disegni l'elettrico, facciamo.
1: Passando, ma che fai l'orologio con motore passo
7: passo? Aspica io so che ogni step di questo è 1,8 ogni step di questo qua l'ho preso da
1: stampante
5: quella cosa qua non penso di Love Logic tipo
1: conosco un posto dove ci sono molte stampanti rotte.
7: Ma
1: quello è l'ingresso del centro sociale Auro. E abbiamo lasciato lì tanto di quel materiale rotto.
7: Quello che dice quello
5: preso a calcio.
7: Per quello che dice lui.
1: Sì, ma i calci non spendono molto tanto.
7: Per quello che dice lui il mega giacobbio che dovrebbe avere circa 40 kg. La cosa ci vuole. Se ricordi le vecchie stampanti enormi, quelle che tu hai nella stanza non potevi stare con tutto il costo anche l'umore. No, con tutto il costo anche l'umore. E lì c'hanno dei motori, quelli che tirano i carri, che sono dei motori passo passo belli potenti per fare questa operazione.
3: Questi motori belli potenti, e questi sono questi motori passo passo belli potenti, perché una struttura di 40 kg.
1: Hai visto il motore passo passo della Deck Writer del BDP11?
7: No. Sai quanto costa un cosino di
1: questo? È una bestia così.
7: Sai quanto costa un cosino di questo? 25 euro.
3: Questo è lo so, perché qui ti dico che bisogna andare a riciclare il materiale.
7: Ci basta come potente.
1: Sì, ma tra la roba che abbiamo tra qui, poi tre.
7: Ma io qua uno
1: e San Filippo
7: alla fine. Uno l'ho visto bello.
3: Più di un motore, demoltiplichiamo, facciamo qualcosa.
7: Almeno per quanto riguarda. Dico che quello lì è tutte le altre cose può essere
0: un
7: forse non per quello che ci va. Però
0: c'è un po'
1: di amico, no,
7: gli
1: amici
3: non si
1: lucido. Funziona questo
3: con molto
1: col fine corsa. Fisico.
0: Ah,
1: pazzeschi, no?
8: Comunque, come si sta prima, è stato il
1: culo. Dovete lo devo scrivere, però non ne
3: parliamo.
1: Dovete lo devo scrivere. No, gli devo scrivere. Lascialo con
3: te. No, male, là ci sono le lavagne.
1: Ce lo spiega a lui. Dai, ce lo spiego a lui. Sono stanco anch'io.
3: Sono veramente stanco.
1: Sono tremendamente stanco. Sono stanchissimo.
5: No, questo pezzo è tanto più figlio. Sì, sì, no, no, adesso...
3: Sembra la seppia di Matrix. Esatto. No, no, no, no, no, no. Non sono questi. Sono quelli. Arci,
2: quello che hai là davanti.
5: Potrei anche.
3: Piccio.
2: No, no, no.
8: Pure io sono la mia.
3: La tua? Arci, dove sei scritto Arci? Non sono già scritturati.
1: Arci gay, arci gay, arci gay, rappapam.
3: Sono scritturati. Sono scrotati.
1: Ma non è visto cazzo di cosa qua?
3: Si, si tratta la mano, dai, dai, dai.
5: Soprattutto per la
8: sinistra.
5: XOTV
8: è quello giusto. Comunque hanno fatto belle foto con la
5: Christian.
8: Ah,
5: sì, lo so,
8: con la però con un po' di modelli.
3: Si scambia il motore.
5: Questo va bene. Per usi più
3: sì, sono come queste le lavaglie.
5: Tipo non bisogna usare quella per scopi qua da me.
8: Sì, ma col cavolo che è
5: arrivato dei campioni, stabilità.
3: Oh!
5: Un semplice legge filtrato, capacizzato in maniera da attivare la nostra forma centriforme offuscata e poi un semplice testo scomodo totalmente al buio col solo leva raddoppiando la distanza. La luminosità dovrebbe andare col quadrato della distanza.
2: Secondo me qui abbiamo grossi problemi di rete.
5: Sì,
8: sì.
5: Poi tempi di foto più o meno.
2: Tipo a casa mia si
1: deranno. E che a me no?
2: E poi tipo scarico qui il blocco
1: interno. Ma che a me mi capita, si schiatta e si blocca.
2: La GSL 640 che tempi
5: di foto di gelati praticamente non erano.
1: La 15 cosa? Minchia! No, è Telvia.
3: Telvia che...
1: Abbiamo telefonato a Telvia e ce ne garantisce qualcosa tipo 12-10. Sì, finché non hanno cambiato il routing. Tu quando hai scaricato a 60? Qualche mese fa?
3: No, la settimana scorsa.
5: Si
3: è bloccata
5: la
3: scena.
5: Non ci sono.
3: Ma
5: io sono anche andato, ho fatto un guest house.
1: Anche io sono guest house, sono anche andato alla scena. Più volte ho cambiato l'altro e adesso non c'entro più. Non penso che io posso provare a fare semplicemente la disconnessione.
3: Giusto, giusto, proprio del wireless.
1: No,
5: ma fammi la
1: mano. Allora mi ha
2: scusa, perché la
1: la disconnessione del cavo Arci. Vedi come esce adesso.
2: Un cazzo mi si è potuto dar
5: disco.
1: Come ti sei potuto dar disco? Dar disco?
2: Mi sa che devo aspettare. Ma era bellissimo, dai. Poi non può
3: farlo.
1: Perché mi sa di tonnellate di WinMX su computer dell'Arci. Proprio tonnellate. Perché guarda il traffico. Vedi, è poco alla fine.
2: Ma il dell'Arci
3: è stato
1: certo.
2: Ma se ne installato anche il programma di monitoraggio
3: per c'è IP
1: traffic, no. Non ci siamo messi a guardare, non è bello.
2: No, ma per vedere dov'è il problema.
3: Non so,
2: c'è un baratto del sole
5: penne. No,
3: mamma di solito io. Ma ho smesso, dov'è il baratto con le penne? Tu che sai? Hai visto il pennarello che ho l'altra volta?
5: Non c'è
3: io l'ho messo
5: perché di solito il blu è
3: là e il rischio là sotto
5: il foto nei telescopi. Perché di solito le lenti si riescono a essere rosso e verde, ma blu e verde sono gli acquafromati, ottime risposte. due scalare che di solito sarebbe
2: proprio scelto. Non ho detto proprio da
5: blu, quindi proprio sarebbe affanculo.
2: Non è un po' di sterco.
5: Ma era nel portapenne di
1: Pennarello che
0: non è da braccio.
5: Bravo.
3: Hai visto il portapenne, tu hai il portapenne, minchia, grande Pennarello.
5: Ma porca miseria.
3: Io ho ammucciato Pennarello.
5: Là, Orbu.
1: Non l'ho visto.
5: Tutti alle 9 ci
1: sono. Allora, come funzionano i modelli normali lo sapete, no?
5: Devi spiegare il nuovo computer. Ma stai ripetendo la lezione della scorsa volta?
1: E lui che c'è? Vabbè, non più fai vediamo.
5: Ma tu guarda che bravo professore.
1: Ma io
5: tanto la lunga sempre ripete tutto.
1: Io veloce. Albe, ti interessa?
9: Ti sto ascoltando.
5: Sì, sì.
1: Allora, come funziona i motori normali lo sapete, no? Quindi la torre è di gira, ti va bene. Motori con le
2: tracce
1: schematizzate.
5: Comunque,
1: non
5: devi fare niente. Comunque, quello che saremo
9: la sera. Vabbè, me la posso caliare allora.
1: Funziona, no? Più o meno così.
9: Qua ci sono
2: quando dei quattro input basso, mezzo basso, destra, sinistra,
3: non mi trovo il device,
2: questo c'è, ci sono.
3: Però
2: io
3: non c'ho
2: un progetto che hai fatto tu per la connessione a
3: modo stanco, no, stanco, le mie telecamere l'ho fatto. Tu che modo li carichi quando ti metti questo cazzo di telecamera? Video deb, USB video,
9: non lo so,
3: video deb, USB.
9: Non lo so.
3: C'è la T che mi fa nell'S-Mod, mi vuole fare?
9: Ecco, questa è un'ottima domanda, un'ottima richiesta.
3: Ma no, potrebbe essere assurda.
1: Allora, per mandargli queste correnti qua, usando il video, metti un
9: tempo. Ma il coglione di Evernight, perché non si mette in ascolto?
2: L'FT? Ma forse non è la
1: massa.
9: Mod Quickcam, io ho semplicemente mod underscore Quickcam, fine.
3: Mod underscore Quickcam?
9: Sì.
3: È un modulo compilato a parte? Un modulo del kernel?
9: È probabile, non ho un emerge meno S Quickcam.
3: Non ho emerge, non ho emerge.
9: Ah, allora attaccati all'uccello e succhia enormi pompini.
3: Io mi scarico io, mi sorge e me li compilo, male, con la gioia.
9: Io ho la gioia.
3: Con l'amo.
9: Bella gioia.
1: Questo non polarizza.
3: Ah, tu hai i moduli Quickcam, quelli aggiuntivi del kernel. Third Partners Modules. Che volpone.
1: Allora, se tu vuoi pilotare quei motori, cosa fa? Ti puoi mettere quattro
2: tensioni. Lo fa sul dump. Chiedali io. Poi io lo
9: Nirvana Tuca, ora sta parlando con te.
3: No, sta parlando sempre con te.
9: Ah sì.
1: E poi a scalare.
9: Ma Nirvana sei tu. No?
3: Io voto no, io voto no.
1: E mi si dimesso questa mattina, tra parentesi.
3: E mi dimesso.
1: Non ci passa.
9: E te la fai dimettere nel di culo?
3: Ma lo faccio diveltere.
10: che ti serve a pilotare uno più grosso, perché la corrente che esce dal segnale logico, quella che esce da qua, il cosiddetto uno logico, arriva fino a 20 mA, che è piccolo, riesce a polarizzare una corrente piccola. Invece se tu vuoi polarizzare, invece questo qua è un transistor che c'è a 200-300 mA, quindi puoi polarizzare un transistor molto più grosso.
2: Ma questi transistor come fanno?
10: I transistor
11: milioni di volte,
10: solo che per poterli accendere in base alla corrente che gli mandi, diciamo che alla forma quando gli accende lo spegne non c'è bisogno di una certa potenza,
2: ma tutti loro assumono correnti di un
11: tipo di corrente.
10: Solo che se l'interruttore è quello piccolo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chiudere questo, per chi

0: essere un orologio che esiste.
1: Non prima di andare, non lo so.
0: Ma tu dalla porta per lei mangi un orologio.
1: Non
0: può uscire, come non può uscire, è più grossa. E allora tu ti metti la faccia nel mangiatore bello potente.
1: Esatto.
0: Quando tu gli mandi l'onologico, questo scarica a massa, questa corrente si scarica a massa, qua non ci fa niente e questo qua rimane spento.
1: Sì.
0: E quindi la corrente 12 volt, quella che tu gli mandi per andare a pilotare il motore, se ne va tutta qua. Una volta che questo è spento, uno se ne va là. Quando tu gli mandi qua invece, quando questo quando gli mandi lo zero logico, quando gli mandi l'onologico, tu gli mandi 20 mA, chiudi questo interruttore. Chiudendo questo interruttore, quando mandi zero logico, questo qua si apre. Una volta che questo si apre, questa corrente prima se andava qua, se ne va qua, chiude questo, e questa si scarica qua sotto, e qua non esce niente. Quando manca qualcuno si scarica sotto. Quindi quando tu gli mandi l'uno logico, gli mandi l'uno logico, questo viene chiuso. E quindi la corrente questa si carica di qua, qua non c'è niente.
2: È una logica anche questa.
0: Quindi questo è soltanto aperto e
2: con quello hai fatto un petone.
0: Minchia
2: la morte. Quattro formaggi, la riconosco.
0: Se tu invece ti mandi lo zero logico, questo è un po'. Questa corrente se ne va qua, non se ne va qua. Una volta che se ne va qua, chiude questo, queste 12 volte vanno a scaricarsi nella resistenza. E qua è il centro. E quindi puoi mandare 0 volte, 0 volte, 12 volte. Se hai bisogno di
3: una
0: storia, invece ti basta poca potenza,
3: te
0: ne basta. Ma in questa
3: maniera puoi mandare anche
0: il tuo potere. Ne puoi mandare questo qua. Se tu hai bisogno, per esempio, di mandare ancora più tensione, per esempio, questo è un transistor che arriva fino a 2 A. Se vuoi fare il più amperaggio, ci richiamo ancora più rosso. L'ultimo deve avere la potenza necessaria per quello che deve giocare il motore. Però se è bello grosso, per azionarlo ti serve una corrente grossa, per cui devi mettere un altro che abbia la corrente per azionare quello. Se questo ancora è troppo grosso, che non puoi ancora pilotarlo con questi 20 mA, ne metti un altro piccolo. Fino a quando ne metti uno che puoi pilotare direttamente con l'orologio con il 10. Solitamente già ne bastano due, perché già con 20 mA puoi pilotare, se metti un HSE di 100, 20 mA se non ci vuoi pilotare 2 A, quando si ci va a pilotare un motore per le potenze, non ci va a pilotare 2 A, per pilotare 1 A, ma riesci a pilotarsi già un transistor bello potente con 2 A, si può pilotare già un transistor di 10 A.
2: Io sono il mastro dello streaming. Solo brusio sentono.
4: Parlano come se gli stesse uscendo la merda dal culo. Io che ci posso fare? Qui stanno parlando di cazzate di elettronica. C'è il nostro hologram, sta spiegando uno schema. Ti piace fare professore, eh?
0: E non è altro che questi tre
4: come si fa?
2: Esatto, come la birra di Stallman sicuramente, tanta sborra calda di Stallman. L'ho visto oggi, l'altra volta il film, non sono rivisto.
4: Quale film?
2: No.
4: Mamma mia, che palle! Se non devo sparargli in testa quando canta, quando compone le musiche del canto.
2: Siamo la Stallman Band.
4: La rovina della Free Software. Richard Stallman ci porterà tutti alla rovina.
2: Ma te l'hanno dato il premio?
4: Certo che se Evernan venisse potrebbe conoscere Hologram, esatto. Visto che mi dice chi è Hologram, porco iddio. Chiedo scusa, ho digerito rumorosamente.
2: Hai digerito?
4: Sì.
2: Come fai digerito? Era un sintomo della tua situazione, quello che ho avvertito.

0: No, proveniva da quelle, zone.
1: Non hai detto niente.
0: Saresti verde ora, se io avessi digerito da dietro.
1: Per i problemi di deambulazione, vedi le dita, ormai sono incontrollate, vuoi che riscrivo la password?
2: No, c'è questo controllo che ci sono, c'è questo oltre 104. Questa logica di controllo.
1: Ma Ram dov'è il
0: Ram? Ram sarà a farsela mettere nel chakra da negri, assortiti. Che bello. Uccidi, mi dicono, uccidi qualcuno con un peto. Uccidi Armando con un peto. Peto uccidi. Però Armando non è qua. Armando è a Palazzolo, potrei dirigere il peto a distanza, una bolla di peto. Lui spiega, non studio di sparo cazzate alla radio. Che meraviglioso, l'Urbano mi segue, che meravigliosa riunione.
3: I microgruppi,
0: esatto, microgruppi. Si sono spontaneamente formati i microgruppi di lavoro,
3: i microcoaguli,
0: elettronica, software, immagino, e sparacazzate. Siamo noi. Va bene, stanno studiando.
1: Anche perché avremmo bisogno di una connessione internet da dove
2: sarà. Ok, adesso mi disattivo.
0: Esatto. Un super cannone 18 barattoli uno dopo l'altro con dentro un'antenna di uranio. No, non si sa perché.
1: Un ampere, no? Un ampere. Se
4: tu vuoi fare la Mandrake 92 riesci a distruggere.
2: Vuoi fare uno step?
0: Sì. Sì, ma è uscita una patch adesso.
1: Cancella il firmware. Come si fa a fare?
0: Non so cosa sia. Uccidi il miracolo della digestione.
1: No, no, qual è il miracolo della digestione?
0: Tu ancora ce la stai scopolando con questa webcam?
1: Sì,
0: ho già finito.
1: Sì, ma poi tanto sai com'è.
0: È per sparare quattro minghiate, va.
1: Sì, da personale.
0: Ah, ma sì, mettiamo sulla webcam, mettiamo di qua, mettiamo di là. E poi alla fine non serve un cazzo niente. Niente serve a niente. Niente per niente per 3-4
1: ore. Sì, lo sciacquone?
0: Sì. Perché?
1: Corporeamente?
0: Perché questa domanda?
1: Non lo so, così perché di solito io non tiro lo sciacquone.
0: C'è un detto americano che ho letto su un sito che parla di risparmio energetico. Che dice
2: è molto complicato. Allora, per risolvere questo problema, noi leggiamo la cifra, risolvere questa logica.
0: Che dice, tradotto in italiano, finché è gialla lascia la galla. Se è marrone tira lo sciacquone.
2: Vero.
1: Allora, quindi non prendi assolutamente.
0: Praticamente, finché proprio non ne puoi fare a meno, lasciala pure lì, così risparmi acqua.
1: Però non prendi in considerazione il fatto che la possa fare verde.
0: Possa diventare verde.
1: Non la fai mai verde? O è marrone o è gialla?
0: La merda verde.
1: Mangiati un chilo di spinaci, poi voglio vedere come cachi. Sei mai cacato verde? Io ho cacato verde.
0: Io non mi ricordo di aver mai cacato verde in tutta la mia vita.
1: Sei proprio sicuro?
0: Sì,
1: forse avevi tirato lo sciacquone, non te ne sei accorto.
0: Dovrò verificare.
1: Vogliamo fare una domanda sui canali, se hanno mai cacato verde.
0: Qualcuno di voi ha mai cacato verde? Io penso comunque.
1: Non verde pisello, ovviamente.
0: Il problema è forse perché tu metabolizzi poco ciò che mangi.
1: Dunque, già ho un tumore, vabbè, no. Sto morendo.
0: Non lo so, forse perché il mio intestino macella ciò che ci arriva.
1: Anche i cuticcioni, anche
0: esatto,
1: il cemento.
0: Le pietre, i morti.
1: I morti no, perché sei vegetariano, per cui cadaveri non ne mangi.
0: Vabbè, occasionalmente se trovo un cadavere potrei
1: fatto un golino.
2: Quindi rimane là, quindi io devo spostare ogni impulso di quello che fa, ma non niente.
0: Lobo sta dando completamente i numeri, sta dando di massa.
2: Che cos'è i portatili in macchina?
0: Ah, ti sei trovato un coso di questi? Dove hai preso?
2: Da Cassano.
0: La cassone, a omaggio?
1: Non ho capito.
0: €20 a Zara?
5: No, non so, l'ho visto su un giornale.
1: Questa è buona e non ti... Non ti spalza, non ti fotte l'hardisk.
5: Non ti fotte l'hardisk, non ti fotte...
0: TGO mi ha appena dato in mano un adattatore regolabile con la presa accendino 12 volt e l'uscita con gli spinotti multipli va a 15, 16, 18, 19, 20 volt, 22, 24 volt. Praticamente da 12 volt sale da 15 a 24, è veramente bello. C'ha tutti gli adattatori, io questo l'ho visto in vendita sui gay.
1: Sì, qualcuno dice sì. Un donna è cagato verde? Un cagato storto? Io non lo so.
0: Questo coso? E la polarità come fai a saperla? Qual è il più firme? Come dall'alimentatore? No, qua. Qual è il più e qual è il meno?
5: Il più te lo piazzi su questo qua. Cioè se quella è positivo centrale, tu metti il più qua, sul tip.
0: Cioè, ma il tip non c'è qua.
5: No, è tipo così, se tu leggi qua, ragazzi, qua ci dovrebbe essere più e meno. Poi di qua c'è meno, qua c'è più. Se ad esempio l'alimentatore è positivo centrale, piazzi più o con tip? Se lo metti al contrario, no.
0: Capisco.
2: Io devo mandare qua.
0: No, è
2: qua.
0: Veramente una bellezza. Ma no, mi stai dicendo sul serio €20?
5: Più o meno sì, non mi ricordo da che ho comprato tempo fa. Dovrei ripostare la
1: cassa.
0: Io sono diventato scemo per cercare una roba del genere. Mi sono ordinato un inverter da 12 volte a 110 volte su eBay, che è costato anche quello un cazzo. Però si sapeva che c'era una meraviglia così a Catania. Ti hanno detto male, perché anche questo è un inverter.
5: Sì, lo
0: hai già smontato per vedere che cazzo c'è dentro. Quel coso si trova in un negozio di elettronica qui a Catania che si chiama Cassone Componenti Elettronici. Prezzo attorno ai €20, dice DJ Jose che ce l'avranno un po' tutti. Ma parla tu stesso, spiega al Lobo.
5: Ma già Lobo penso che l'abbia visto, forse alle kit ce l'avevo da presso.
0: Ma sì?
5: Se non mi ricordo male, sì.
0: Se lui voleva, cercava un coso di questi per il furgone.
5: Per la cassone.
0: Ma per anche per gli ospiti che arrivano con i portatili.
5: Ci vorrebbe soltanto...
0: Per non far girare a 220 nel furgone, insomma, che non è carino, non è simpatico.
5: Ci vorrebbe soltanto qualcosa che permette di attaccarne più di uno.
0: Più prese accendino, hai una linea 12 volt, attacchi due o tre di quelli.
5: E come si fa a svolterla per l'accendino?
0: Metti due piedi in parallelo. Che progetto ci vuole, voglio dire?
5: Che cazzo è?
0: È un 12 volt,
1: dai, così si chiama.
0: Aggiungiamo due fili ovunque.
1: Creiamo i gruppi, allora.
0: Creiamo i gruppi, io sparo le minchiate.
2: Gli altri scogli e promiscuo vuote,
0: promiscue mode, promiscue mode. E comunque scusa, per esempio il cane nucleare va a 5 volte, quindi quel coso è inutile, ha un cazzo di merda, come si suol dire. Il problema dell'access point è questo qua, che se va a 4,95 volt o a 5,05 volt non funziona.
2: C'è una lampada che... Un amico mio ha comprato il costa circa €70, è pensata per astrofili, è un accumulatore da 7 ampere con una lampada praticamente d'automobile, c'ha l'uscita per quell'alimentatore stabilizzato e uscite a 1.5, 3, 5, 9 volt, e due uscite dell'accendisigari e un'uscita diretta con la batteria.
0: C'è una lampada che poi distribuisce la corrente che ricarica.
1: Sappi che non tiro lo
2: sciopero. Puoi usare sia la lampada o tutte queste uscite.
0: Secondo me non pulisce il water.
1: Anche.
0: Che è ben diverso.
2: Ma io.
1: Ma non è detto.
5: Allora, dobbiamo andare allo spascio della macchina, prendere le prese d'accendino in femmina.
1: Bravo.
5: E iniziare a cablare la macchina di corrente.
1: Poi dire Automan. A 2.20.
6: Dobbiamo fare anche quella cosa. Se uno qui è un portale, si può accedere anche da remoto al sempre.
5: Cioè,
6: quindi noi mettiamo un portale appiccato in macchina con le antenne giroscopiche fatte con quella stronzata là della parabola che gira automaticamente
0: col motorino passo passo che ti orienta,
6: che
0: altro che orologio. Devi ruotare,
6: appena trovo il segnale ti blocca, ruota in base al segnale.
1: Questa è un'esercitazione. Non ci sono
6: solo scherzi. Quando parcheggi perché hai trovato il 100% del segnale, non è più un'esercitazione. No,
7: perché una volta che le nebole lo scelgo gli indirizzi.
0: Beh, perché ci devi mettere dentro un portatile? Mettici dentro un PC, lo metti nel cofano.
6: La macchina,
0: un inverter.
7: Una volta che le nebole te lo scegli con questo, con
6: ma se è bello,
0: ma no, i bei costano un cazzo, però deve diventare il PC a 110.
6: Vabbè, ma io ho il 486 che penso va lontano. E poi la scheda wireless.
0: Hai un 486 portatile?
7: Ora,
0: che si può usare? Cioè, un portatile cazzo.
7: Ma non ci rimangono 3 da mandare per pilotare.
6: Quello ok.
7: E quindi con una porta di 8 bit.
1: Sì, ah, ok, infatti, pensavo.
6: Sì, si immaginavo, vedo che c'è una con la licenza. Davanti,
1: bellissimo.
6: Licenza, un hub si può diventare. E allora ci andiamo via scheda di red, praticamente. Gli edica fungiamo 4 wire.
0: Ma che cazzo ci fai con 4 wire?
6: Le butto in 4 punti differenti
0: e le metti in bridge tra di loro. Bridge tra di loro di versere di wire.
6: Inutile e dilettevole.
0: Inutile. L'inutile è dilettevole. Nuovo progetto primavera. Ok, creiamo i gruppi.
1: Io inutile.
0: Io vado a cagare.
1: Allora no. Di solito lo tiri.
7: 32.
0: Vado veramente.
1: Allora si capisce tante cose. Modo per la vita. Misurare una cosa,
7: ma ti va male il motore per questo? Io l'ho sempre solo tranquillamente.
6: Sì. Avete un pezzo di carta?
1: Non
6: la prima
1: non mi ricordo del video clip.
0: No, allora aspetta, te lo faccio fare io.
7: Se a me servono
1: 4 bit, l'ho scaricato questo pacchetto.
7: Questo ti interessa magari? Dici, a me servono 4 bit per tirare ogni motore perché c'è quel chip che
6: a me è bello.
7: Esco prima, dice no, quale posso pilotare
1: 24
7: motori. Io
1: ci
7: ho spiegato che nella realtà non è esattamente così. No, perché con un solo bit, con un solo ST6, puoi pilotare fino a 64 motori. Dici,
1: no,
7: come fa? Voi sapete come funziona gli indirizzi del processore, no? Allora, io gli ho fatto un disegnino.
1: Sì,
7: questi sono 4 end, questi pallini davanti sono le nostre, forse non ci credo.
0: Abbiamo due prove, non male, sono un mucca buono.
7: Con questi due bit, io mando 0-0, l'unico che avrà un'uscita uguale a 1 sarà solo questo, perché 0 negato viene 1, 0 negato viene 1, 1 e 1 con l'end fa 1. Tutti gli altri saranno 0.
6: Cosa mi sembra? Questo è un campo, il tutto flop.
7: E più o meno 100.000, sono le porte logiche e basta. Quando io mando l'indirizzo 01, 0 mi diventa 1 qua. Quindi l'unico che sarà 1 sarà questo, tutti gli altri saranno 0.
6: Perché l'hanno la end,
7: accetta soltanto il solo. Quando faccio 1 0 sarà questo, quando faccio 1 1 sarà questo. Quindi io con due soli bit posso selezionare 4 diversi di questi chip. Perché abbiamo detto che con questo qua si seleziona, no? Con due bit ne posso selezionare 4. Se io uso 3 bit ne posso selezionare 8. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 con i, anzi no, no, se noi abbiamo il nostro SSDI a 2 volte 8 bit, con una di queste volte 8 bit, noi cosa facciamo? 5 bit li usiamo come indirizzo per selezionare l'enable del chip che vogliamo
8: noi. Ovviamente
7: si fa una matrice di queste e ne puoi selezionare fino a 32. Gli altri 3 bit li usi per mandare i comandi.
8: Io
7: credo
8: in modo. E lui spedirà.
7: E quindi con solo 8 bit tu ti puoi pilotare fino a 32 motori. Con l'altra porta, che sono altri 8 bit, puoi leggere fino a 8 sensori. Quindi con un solo chip potenzialmente
6: sono enormi,
7: non hai problemi.
6: Siamo troppo top del nostro.
8: Perché
6: non
7: tramite una sola porta seriale.
6: Quando ne prevediamo al massimo,
7: ma
6: c'è per eventuali sviluppi.
7: Guarda che basti indirizzi del computer funziona.
6: Sì, io so.
7: Quando tu vai a leggere
6: una memoria,
7: contemporaneamente
6: dovrebbe essere più o meno 3. Però contemporaneamente se tu hai lo questo si chiama
7: L297, l'altro si chiama 297,
8: e questo qua è L297,
1: Metti a fuoco a mano, così.
7: Si è fatta la mano.
1: È abbastanza roba.
8: Per
1: la mia è 100 volte meglio di questa.
8: Sì, è stesso, non c'è uno uguale.
6: Quando c'è un punto bianco significa che su quei quattro tipi devo comprare un quello di 4 sotto pixel, 2 verdi, 1 rosso e 1 blu. Perché devo fare una matrice quadrata?
1: Ma perché proprio 2 verdi?
6: Sicuramente ci viene più facile, infatti tutti qua ci vengono.
1: Non ho bianco che sia un po' della luminosità.
7: Per rimetto.
1: No, infatti.
7: Ma le cose qui.
6: Quando ce n'è uno rosso,
7: io conoscevo un prete che si chiama Fanno la Mica. E devo mandare
6: una volta che ce
7: n'è un buono,
6: Ovviamente,
5: Ma è veramente un prete?
9: No,
5: abbiamo mai chiamato, non
9: abbiamo visto le foto, abbiamo
10: visto la foto di
9: un'altra
10: vita, non è lui comunque,
5: un grande,
10: mi ha anche chiamato,
5: una gran cosa.
9: Io
5: ma
10: al telefono
5: come mai?
10: Dio di Scotti. No, così non. Ah, lo sai perché io sono nel.
5: Come si scrive Scotti?
10: Dio di Scotti. Te lo ricordi?
5: S-K-O-T-T-Y.
10: Io nell'info c'è scritto Gesù Cristo come nome e cognome.
1: Ma chi è? È un'invenzione umana.
10: Gesù Cristo. E lui mi fa. Gesù,
5: giovane?
10: Ma ha 50 anni.
5: Il prete è già avviato per la conversione.
1: Questo rincoglionimento celebrato.
5: Capita questa.
10: Tra l'altro parla in verso.
5: Ok.
9: Ragazzi, se vi volete prenotare per la conferenza di Alessandro Rubini.
5: Ma che spaccato di cuore di Alessandro Rubini?
1: Ma per
5: favore,
9: è uscita l'articolo su Linux.
5: Ma chi sono in cura Rubini?
9: Non si deve mai sforzare.
1: Gli offro la birra, gli faccio questa birra is free,
5: no, se free, it's
1: like beer software, ma è
5: questo non è bello,
9: lo so, è distrutto, lo devo mandare all'Asus di corso.
5: Che gli mandi all'Asus dopo tutte le mazzate che hai preso? L'Asus te lo sputa dietro,
9: una merda di ci sono,
5: ti caga dentro e te lo richiude dopo stai con la merda di chiusa
1: ritagliata quella che è
5: esatto.
1: Rifilata.
9: Aspetta, vado a aspettare sul blocco con me.
5: Assolvono gli eccessi, ma io sono
9: guarda.
5: Ma non è questa la vendita.
9: Quando è capitato
5: ma me lo dai, c'è
9: un grosso interesse da parte di chi ora aspettiamo di parlare con il direttivo la prossima settimana, ma anche un molto
10: interessante.
9: No,
10: aspetta, non posto in cui non si perderà.
9: Perché ti vedi
10: dove vuoi?
9: Contro l'altro sotto brutale
1: perché la volete fare piuttosto che creare anche delle aspettative che poi non dico
5: sai sì che erano eccetera
1: sicuramente farebbe più interessante
5: non state le mandate di diciamo
1: senza problemi
9: ma non vorrebbe essere un problema di fabbrica.
1: Corretto.
5: No,
9: non sono un moderno. C'è una che se esiste.
10: No, non basta. Con FSCK
5: tu quel bel blocco devi creare una lista e devi la parte FSCK però
1: era una foresteria
0: Ti conviene fare due feste e due feste K meno C per il mezzo blocco. Tutto lungo. Ma devi fare un po' di
1: assolutamente la possiamo organizzare come vogliamo.
0: No, forse me lo porta Pallotron. Cioè mi serviva presto tutto qua. Tu ce l'hai?
1: Sì, voglio provare anche una valigetta.
0: Domani se vieni me lo porti direttamente. Quindi è meglio.
1: Come quella che avete fatto tu e l'FP
7: ufficiale.
1: Non
7: è un
1: vai
7: la macchina
4: più scarso con un po' più davanti, forse più facile girare alcune cose, soprattutto se ci sono tutti i programmatori che devono poi controllare effettivamente.
0: Ma quella di cose non
4: no, vabbè, ma parlando in generale
1: interessa per la meccanica.
4: No, meccanica non si vede niente, cioè il volto di plastica.
1: Beh, basta no, vedere anche la montatura, tanto orientata come si muove, come si muove, come si muove.
4: Una forcella messa...
1: Sì, tu lo sai perché l'hai visto, io non l'ho mai visto.
7: No, infatti, secondo me... Cioè, mi è sembrato un po' di questo.
1: Io immagino, ieri guarda caso, quello che vedete, guardate, a un certo punto, sai, sono quelle porte, ci delle uno che vendono di tutto.
0: Cioè, no? Quello che vende,
1: sì, quello che vende, è un Galileo.
4: Il Galileo dell'Antares.
1: Guarda, ma è bacano.
7: Quindi questo tipo è vero.
1: Si vedeva che
4: il Galileo Antares, lo conosco.
1: Non è Antares.
7: E io mi voglio comprare anche il posto, quello che mette in trazione. La cosa di gravità, quella bellissima, quella tavola, che tipo, ti metti così.
1: Che quello di costo di salvo
7: a futuro
1: Galileo C118DX
7: la vuoi?
4: Bell'andare.
0: Era un bestione
1: però l'andare si era scritto da nessuna parte
4: nero.
0: Sì, tutto nero
1: grigio grigio metallizzato no, questo qua che ho visto io ieri mi sembra grigio
0: una settimana fa ora
4: che mi c'è un bimbo
1: due focalizzatori uno vendi venire
7: con la 6 il tizio con i capelli lunghi con la mezza è brutto
4: due focalizzatori
1: se due obiettivi
4: dimensioni di pallotto
0: due su cage
1: 118 mm di specchio
7: su cone
1: una focale di un metro
4: ma sono i telescopi cinesi
1: sembrava molto China
0: quindi sono comunisti
1: però sono prodotti in America
0: no, cosa ha fatto la molacchia
1: tu pensi costava 245 euro
4: ma compri in Cina portati in America e poi
1: e qua costano di meno che in America almeno questo diciamo un maracano
11: Vabbè, male,
1: ci credo, col cambio non ci guadagniamo al momento.
4: No. Ci sono pure chi li esporta direttamente in Italia, dalla Cina.
1: Esatto.
4: Perché c'è pure la Pons, che anche in
0: Italia, la Cina è vicina,
4: che produce nella stessa fabbrica della TAL. Poi uno lo vernice TAL e uno lo vernice nero.
1: La montatura era come quello che abbiamo visto noi, quell'altro andato, identica.
0: Molti nemici, molti
1: rigide, con quelle...
0: La Cina è vicina, me la devo segnare per domani.
4: È la prossima.
1: Ok. Non è realmente equatoriale, ma è, sì, però può diventare anche alta dimensionale.
4: No, è bruttissimo usare l'alta dimensionale. Praticamente l'asse è regolabile e poi
0: alta dimensionale
4: di ascensione retta che ruota all'interno di tutta la testa, quindi tu devi avere un blocco meccanico abbastanza resistente. E per grossi pesi non è, infatti di solito per grossi pesi non si fanno queste montature, per grossi carichi, tranne qualche fatto che fa degli ibridi pazzeschi, e ce ne sono, ne ho viste, costruite, le vendono, però sono semi artigianali, queste qua arrivano fino a una certa dimensione, poi si fermano.
11: Con gli inglesi?
4: Con gli inglesi sono state usate per alcuni telescopi professionali fino a piccoli diametri. Poi non ci conveniva più.
1: Ma perché stiamo provvedendo per la faccenda?
4: È perché più semplice la costruzione.
1: È vero. Questa era proprio la risposta che mentalmente mi ero dato subito.
4: Semplice
1: la
4: costruzione. Sì.
1: Sì. Anche più semplice da... da irrigidire.
4: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Basta mettere qualche travestino in più.
4: Sì, assolutamente. Poi allora, quello di 10 metri usano le altre attributali.
1: La AU o a quadrato? Cioè, una forcella così o così?
4: Così, perché sono due lati che sono invece più grandi.
1: Perché? Allora, dal punto di vista meccanico c'è un perché.
4: La forcella è più stabile.
11: Posso sospendere un secondo? Che devo spegnere. Come lo muovi? Vuoi fare mod proprio? C meno Q gamma?
1: No, se no devi trovare i moduli a spazio e quindi scaricare.
11: E per questo c'è quelli del Q gamma normale, ma non bene.
0: La siega, la siega.
1: No,
0: male
1: no. No, sia lui che... che cosa che io adesso
0: amica, ma questa poltrona, ma come si fa a buttare una poltrona così?
4: Ma l'avevo buttata?
0: Sì, l'hanno trovata nella spazzatura. Ma tu qua, cioè, ma ti rendi conto?
1: Sì, infatti la poltrona presidenziale
4: consumismo,
0: cioè, ma io dormo qua stanotte così domani mi sveglio a forma di forcella di telescopio direttamente così.
1: No, devi scaricare la 0.40B
0: e qua mi mettete il telescopio.
1: Il telescopio te lo mettiamo rarere.
0: Osservazione dei buchi neri, eh?
11: Ma una cosa, ma
4: tutto non dentro. Dentro.
0: Quindi non si osserva più niente.
1: No, 0.40B,
0: 0.40B. Niente, vaffanculo. Ok. Vai, cercamelo quel film domani, mi serve.
11: Ne sono moduli per
0: okay.
1: Sì, no, sono molto
0: che no, che
1: persone... Sì, sì, devi compilarli.
11: Fa tutto per me.
1: Emerge.
12: È il male.
4: Io
1: preferisco 100.000 volte, se è una cosa che ho fatto 100.000 volte, allora va bene, emerge quello che sia, ok, ma se è una cosa nuova, non imparo un cazzo.
0: Cosa devi imparare in Configure Maker Make Install?
1: Non è vero, perché Configure meno help ti puoi passare 250.000
0: ragione. Ma questo puoi continuare a
1: fare. Oh, minchia, ma
0: questo tanto lo puoi continuare a fare tranquillamente anche con le merde.
1: Anzi, sei più imbagliato.
0: Installavi e merda del cazzo.
1: No, no, no.
0: Tuttora non avresti registrato la lezione di Nologram.
1: Ma io
11: non stai a provare uno
12: sbagliato modulo.
1: Perché tu non avevi. Io uso QuickCam.
7: Che belle le guerre di
1: ragione.
7: Io come mi chiamo?
10: X.
7: X compreso tra A
1: non
7: e Z Z Z Z Z Z Z Z Z.
1: Che ne do merda.
7: Che risveglio di merda. Domani ci avrò risveglio di merda.
11: Domani
1: dove va? Ti venga a parlare sulla pancia.
7: Ma quale? Sei tu. Ogni giorno che ogni sera che te ne vai ogni sera che te ne vai diciamo io domani andiamo a ballare la banda di volte che fai il cornetto
1: domani
7: e buonanotte
10: domani abbiamo lezione no dove c'è
7: ma io mercoledì ho lezione
1: prepariamo lui ci aspetta
7: come finita dallo shift dopo lo shift
1: come vedi
10: allo prossimo presto
1: va bene
7: anch'io ho preso
10: 9
1: 2
10: non 10 non ti abbassa che ha da seguito
7: eh?
1: Anch'io tu e Spark?
11: Vabbè, c'è Eris, c'è
1: Eris. Vabbè, ma facciamo Eris, uno lo manteniamo con X3
11: ma tu se non ti piace,
1: no. Tu sei il ma
11: degli NPC?
1: Esatto, no. No, ho sbagliato, perdono.
10: Ormai è la prima risposta.
11: Allora, non si fa Slack?
7: Che fai, vieni domani?
10: Ci metti, preferisci metterci la yellow da yellow dog o gli RPN anche con i denti.
11: È veramente il male io lo
7: so, mamma
1: mia. E la yellow dog, non spicci. Prima ancora che si unissero, quando i due progetti erano ancora separati. Quindi ha 2 anni questo ISO, però non è un problema.
11: Quando quella molto di più.
7: Ma
1: è arrivato a questo punto Gentù che ci sta 6 anni per compilare
11: esistono i compilati
7: sì vabbè esistono i compilati ma se sbaglio come ho fatto io la prima volta che mi serviva Aumix che è universalmente riconosciuto che Aumix funziona sotto console mi ha emesso tutto il GNOME porco
11: ma basta che fai sempre
7: porco
11: Dio però X ma
1: questo
11: è vero X ma che ma non c'entra ma era finita per
10: c'entrare c'è gli upgate lui ti dice ti sto emergendo GNOME sì no tu dicevi no e fini io tu
1: sei come la dire
11: ma bastava che facevi meno P e lui ti dice ti sto
7: emergendo
10: che va bene meno P quando automaticamente te lo dice lui.
1: Come lasciare la vecchia via per quello che
7: c'è una piazza ologra mi scambiamo
11: i denti io non ho fatto partire sto mod quickcam ah mod quickcam è partito che cazzo devo fare
10: X o di Q
11: e lo faccio partire mi dice che video 0
7: chiedemi un componente là
1: allora
7: io lo picco nella
1: questo modulo va caricato insieme al video dev perché il video per Linux però
7: è già
1: USB video
7: fanno l'automobile di
1: Ma che nulla? Io sono sconvolto. La Taibu, per fatto di le macchine, non ci cresce più un cazzo, fa qualunque cosa.
11: Perché la Pioneer che se... No, la Pirelli che si è messa a fare un...
0: Sbala, ce ne andiamo?
1: Pirelli faceva le
0: bombe. Sbala, ce ne andiamo? Lo dice a Ciccio.
1: Faceva le bombe per le suole, per le scale della Pirelli, io sono impazzito.
7: Sì, io ho gli anfibi del 66 le suole con scritto Pirelli sopra.
1: Ti racconto, cioè, una volta ti vengono a una città con persone.
11: Tre bocce, input
1: la terra. Pirelli, ma no, le suole delle scarpe Pirelli, per un giorno l'abbiamo sventato, l'abbiamo preso per il culo per 2 giorni di fila sulle scarpe Pirelli. Oh, non è tornato con questi anfibi che dici tu Pirelli, con tanto di marchio, Pi grande, Pirelli. E noi, siamo calati.
7: Quando volete voi, non ce n'è proprio. Quando mi dite voi, porra. tu e lui.
0: Adesso quando minchia arriva il mio acce spoil.
7: Che
0: faccio
7: adesso?
0: Ma lo puoi fare adesso?
7: Mettere nel
0: chat. Ma lei che arriva e tu non ci sei a casa?
13: Sicuro? Io vorrei tanto entrare in America, ma è tanto difficile.
0: Come penso assa? Ti uccido!
13: Ti prendono le buca, eh? Ti prendono le buca, eh? Guarda, questo parecchio, però, questo qua. Che mi piacciono, sto che esiste. Però, adesso, mettili Linux, per chiamare Scratch.
0: Ma è così che lo schifo?
13: Mettili Linux, per chiamare Scratch.
0: Perché
13: se esiste, è tipo, non è bello come lo gradino. Se c'è, sì, magari è quell'architettura, però poi è tutto diverso. Poi anche i moduli, cosa, è un sistema totalmente diverso. Cioè, non è Darwin, non è completamente. Cioè, se ti metti Darwin, già è...
0: Darwin così.
13: No, già Darwin è il cortice tipo di un kernel che è simile a quello di Linux.
0: Sì, ma io ho intenzione di mettere nel cortice e poi complicarmi l'applicazione. Non è
13: che... Sì, l'ho capito, con che si chiama. Ecco, perfetto. Però in realtà non ti funziona, ma cioè, alla fine tu fallo e poi vedi che scleri. Ma non perché è difficile, perché proprio non ti piace, perché dici togli di limitare. No? Poi lo vedi, tu lo fai, lo so.
0: Presidente, io ti saluto.
7: Ciao, riaccendiamo. Poi ti faccio due video che ho doppiato in video tra le cose che devo mandare a loro.
0: Allora ragazzi, in settimana
14: il culo.
0: Dalla prossima volta, in settimana, metto in online nel posto testo, posso scrivere la pubblica. Vabbè, per lo vedere, mi scaricate in Data Shift, non è bello
7: scrivere la pubblica. Tu già ti stai scrivendo.
0: Lo facciamo a scuola, metto il
7: giro. Ah, che cosa?
0: Di mandare una cosa a scuola?
7: Io mi sto pescando.
0: Io mercoledì ho una cosa di sera, no, di giorno posso fare, sono pomeriggio.
7: Spacca,
0: distrugge.
7: Ma quando ho un po' di tag
0: sabato pomeriggio,
13: ma io voglio fare fino a tutti i seri, ci chiamo la e facciamo un pezzo di due
7: tipo dove?
13: Questo è un
0: problema, guapo pure qua,
13: no, quando
7: ma tanto potremmo qua.
0: Io te la saluto.
13: Da qui a qui.
7: Dopo, perfetto.
0: Poi?
13: Ci vediamo allora.
7: È un affresco, ma no, cos'è?
0: Ci sei. Ciao,
7: Dio di qua. Mi pento dei miei peccati.
0: Ma questo ci faccio tutto un pinguino cattivo. Che uccide il mare di Cicola.
14: Se tu ormai ti stanno tutta qua a spalla morta. Oppure con un racchettino che cattura la
7: ce la vediamo domani, amici.
0: Domani è il cereale.
7: Domani pomeriggio dobbiamo andare a girare da San Filippo, sì o no?
0: Sì.
7: Domani pomeriggio. Il problema mio è che tendenzialmente non vorrei spostare la macchina. Da dove è parcheggiata? Passatemi, chiamate, io scendo, si va.
0: Domanda. Giamaire o non giamaire?
7: Questa è la domanda principale. Una volta che abbiamo la risposta, poi il come pensare.
15: Io normalmente evito di andare da San Filippo quando non ho soldi. Perché poi mi
7: prendo i motori,
15: mi prendo colpi di piccone nelle palle se non ho i soldi per comprare cose.
7: E viene il signore San Filippo.
15: Lo so. C'è la carta di credito. Ok, a che ora?
7: Ci sono anche gli anticipi al 200% per Maria. Problema risolvibile.
16: Mi smonto il computer.
15: A che ora?
7: Prima di tu ci sei domani, perfetto. Tu ci sei il
15: primo pomeriggio.
16: No,
7: io pomeriggio. Possiamo
16: partire
7: da
16: San Filippo
15: per venire qua. No, domani
16: sto finito
15: appena sta
16: buio.
7: No, le chiarate.
15: Ma alle 3 sarà aperto.
7: Alle 3.
15: Buonanotte.
11: Ciao.
7: Allora dai,
11: ci sono anche persone qua.
7: Un'oretta, facciamo
15: che faccio a fare.
7: Dove siete? Dove abiti?
11: Io abito in mezzo certo, diciamo che parte.
7: Via già come le vabbè, scendendo ci posso fare.
11: Vabbè, ma io posso andarci anche solo, adesso ho tornato in via. E capisci, via Giacomo Parti, San Filippo sono due parti.
1: Andiamo tutti, facciamo un'unica soluzione.
17: Cambia molto, tanto poi ci separiamo il
7: tempo.
15: Quando siamo
1: io vado
15: in macchina,
7: mezz'oretta.
17: Ho litigato troppo.
1: Non so, però non dico di no. Adesso non lo so, veramente, se posso
17: mi ha fatto gentile signore, se non va bene questo può anche andare. Io me ne
7: a che ora?
1: No.
7: Ava.
1: Dai, alle tre ci andiamo.
17: Quel gentile signore mi ha fatto
7: arrabbiare. Vabbè,
11: è gentile. Di questo nome.
15: Tu sei gentile.
17: Ma io non sono gentile, lo stavo ammazzando.
15: Ma dai,
17: che sta facendo?
15: Non
17: sono
15: niente, no. Qual era il prezzo? 3-5?
17: Ti ricordo, 0-3 voleva 20 euro per un alimentatore.
1: 4-4. Io te
7: lo compro. 349-155-0344. Salva, aspetta che...
1: Cioè, l'alimentatore è una terra, cioè non è da dentro. L'alimentatore era 400 watt dual fan, infatti con una che fanna direttamente sul processore pensato apposta per AMD e Intel, il Pentium 4.
7: Va bene, va bene. Stante,
1: ti sputa.
7: Sono la via, allora,
15: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao figlia.
7: Sono la via,
15: non so fare la mia montagna, sì. Non è che solitamente in montagna. Sai che dalla parte
7: così era c'era nelle
15: cose. Prima di cani cattivi,
7: più o meno così era
15: tre. Un punto di osservazione astronomico, c'è una freccia. Un punto di osservazione astronomico.
11: Ciao ragazzi, ciao.
17: C'è un buco nel.
15: Mi fai uno squillo e
17: scendi. Non ho idea. Non lo so, se domani voi volete sareste interessati, io.
1: Tu te lo accoglieresti?
15: Esatto. Quando c'è gente che aspetta per sentire no, vero,
1: e se la settimana
17: intera se riusciamo a trovare lì un
15: attimo ma c'è poi in quelle zone che penso che si trovano con di che lontani dai capitani.
1: Sì. Ah no, adesso
15: è
1: no,
15: no.
17: Ci diamo un orario preciso.
15: Va bene, ti faccio arrivare a San Filippo con la bicicletta. Va bene,
7: tanto con me. Ma cos'è?
18: la nomina,
1: la nomina per i lavori che stiamo facendo.
19: Da lì deve venire da Vulcania, vado là, poi vado là, poi vado là,
18: aspetta,
19: poi
18: vado
19: qua, poi dovremmo essere
18: e poi al ritorno è qua, è qua, è qua.
19: Scusa, no, dai, cioè sicura che tutte le lezioni le faccio io?
1: No,
19: no, veramente.
1: Aspetta, dai,
18: se non c'è brutto
1: quelle sono nomina.
19: 50 ore sono poche
18: in tutta Catania.
19: E per 50 ore?
18: Però bisognerebbe sentirci in modo di rispondere.
19: Sono l'unico perché 10 minuti no?
1: Sei rappresentante legale, aspetta.
19: Carcere, se tu vai a prendere il
1: libro. Poi ognuno ha firmato nelle singole lezioni.
19: Che se non c'è radio, se tu dai la libri,
18: sono che non le prende il primo monito,
19: non mi ricordi dov'è? Non mi ricordo. Arrivi di Antalingo. Giri di Antalingo.
18: Non volo da, con la bicicletta, prendo arrivare da Palo.
19: Prima di Palo. Un po' prima di Palo. Tu vieni, io
1: vedo la lezioni
18: di
1: radio.
18: Sì. Credo San Filippo, perché lì è in salita.
19: A scendere. Poi però devi tornare in salita. Invece ti fa prima la salita, vuoi dire scendere?
18: Non scendere,
19: no?
18: Non dovresti fare
1: lì, ma sono così tuoi.
18: Giro e sono strada.
19: Scusa, ma chi è quello? Io non l'ho potuto manco io.
18: Dove quindi via Torino?
1: Anche questo non lo so.
19: Ci abito,
18: che ci vuole un'altra, più all'inizio mangiare le due.
1: Marco
18: ci dà poco, vabbè, ma che non c'è il numero di cellulare, ma
19: ci vediamo su più.
18: Non c'ho il tempo,
1: lei prima da un mio.
18: Sono all'università alle 8 di domani mattina, fino alle 1 e mezza, poi dopo mangio.
19: Io mi ricordo che
18: mangio, dopo che mangio a mezzo, 3 e un quarto. Poi se le tre.
1: Ciao
18: a tutti, devo configurare io.
19: Ciao,
1: posso confermare i fogli?
19: Ciao,
18: ti do il mio numero
1: prima che poi
19: però se credo sa dove abiti tu
18: tienetelo,
19: sì,
1: prima che
19: ti
1: mangiate
19: tu ce n'è un pochino vulcane,
18: ti ricordo dove è venuto tutto
19: adesso, ti mangio con la prima.
1: Ma c'è una punta di punta,
19: no,
1: no,
19: non
1: ho impressione, non mi tutto il giro in mezzo, perché ciò, quello mi rende tutto il giro in mezzo.
19: Allora vedi che sei
1: io. Sono venuto a pranzo, sai che lo faccio.
19: A chi va? Ciao, buonasera. Mi svegli con il bacino,
1: un bambino. No, mi fai un commis con il GPS,
18: esatto,
1: vediamo di non interferirci,
19: mi raccomando senza interferire.
18: Allora io
19: c'è il GPS,
1: c'è un GPS. Scusa, faccio un commis, un commis. Tante mani per tante.
18: Oddio.
19: Penso di nuovo. La presenza dell'Aquila Valle è il suo decimo attacco.
18: Oh, no,
19: nell'angolo di sopra.
18: Scusi, sì, sì,
19: nell'angolo di sopra.
18: Mi converrebbe arrivare.
19: Ma se tu devi scendere, perché non basta più nel
18: volo.
19: Non lo fa arrivare in giro. Ma perché lui deve scendere comunque?
1: Ma San Filippo dov'è che è? Curiosità. San Filippo dov'è a Meriunni e Corda? Ah? San Filippo a Meriunni e Corda.
19: Vicino a Costa Italia, vicino via Gorizia.
1: Ah, ok. Via Gorizia. Sto pensando, perché non la dovrei sapere.
18: Il negozio
19: eventuale. Io alle tre.
1: Ah,
19: alle tre qualcosa parto da casa mia.
1: Ho sincronizzato.
19: Chiunque vuole, mi fa sapere prima di
1: questo. Sì!
19: Canale
1: FES.
13: Buonanotte.
1: Canale FES. Canale FES.
13: Buonanotte.
1: Canale FES.
18: Avete messo in botte?
19: 3,
1: 4, no, però vediamo di esserci ognuno. Ancora non ho capito, per il botte lo fa.
19: 792.
13: Buonanotte.
1: Fresh.
13: Buonanotte, buonanotte. Ciao. Buona osservazione.
1: Verrà domani la
19: ciao.
13: Ciao. Ciao, ciao.
19: Mi raccomando stanotte, le VIP è una.
13: Ok, ma c'è il CVS.
1: Esatto.
13: C'è il CVS, quindi.
18: Anche il username anonymous.
19: Oh, ti faccio un commit per 5 minuti.
1: Va bene.
13: Come per 5 minuti? Perché?
18: Tante mani.
13: Ciao.
18: Poi ti chiudo.
13: No, vabbè, poi ci penso io. Tiratevi le porte sotto.

0: Già da chile. Bella la tua rete. Bella la tua rete, in mare.
1: Stiamo facendo un po' di prove.
0: Come va? Bellissimo.
1: Bene.
0: Bene, c'è una rete fantastica. Ah, perché c'è le macchine accese allora?
1: La Suconia.
0: Ah, che hai tutto fatto?
1: Stiamo minchionando.

0: Ah? Va bene. Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao. Siamo stati sgamatissimi. E in effetti ci si vede lontano, mi vuoi con l'antennina? Sgamati.

0: estás feliz.
1: Masih langsung bergaya macam sepeda.
2: Vabbè, qua siamo nel 2020. Vabbè, spostiamoci, dai, andiamo a fare un giro.

0: No, oh, complimenti Daniele Magro.
1: Che cosa? No,
0: e questa è la rete messo. Che ha configurato Nicolò?
1: Sì, l'abbiamo lasciata libera, l'ha lasciata libera.
0: Ah, no, un attimo. Andiamoci con ordine.
1: Questa l'ha fatta Livio.
0: Questa
1: l'ha checkpoint messo da lì. Ma Livio l'ha detto? Oh, la salute, cosa è aperta? Non me ne fotte un cazzo.
0: Sì, sì. Sì, è vero. Minchia, carino però. Hamlet. Inglese? Ah, lingua inglese, so. Però ti dà la possibilità.
1: Hamlet? Mm-mm. Ah, ma questo è il router ADSL, sì, non sì. È l'access point?
0: Sì, sì, sì.
1: Addirittura?
0: Sì, il router, sì.
1: Cioè, stai entrando nella valle.
0: Già.
1: L'access point che cazzo di IP c'ha?
0: No, no, è questo che fa sia router che access point.
1: No, lui ha il D-Link come access point.
0: No.
1: Sì.
0: No, Gabriele, lui ha questo.
1: Lui ha il D-Link.
0: Parla con Nicolò.
1: Porco Dio. Nicolò. Che cazzo c'ha Daniele? Non hai il D-Link appoggiato accanto al portatile? Porco Dio!
0: Orfeus!
1: Pure.
0: Orfeus!
1: Porco Dio!
0: Orfeus!

0: No.
1: Perché tu mi rispondi tu?
2: Perché io ho ragione.
0: No, no, fa questo che gli fa da...

0: No, è così. Io non so neanche chi si ascolta. Bello questo LED bianco, però.
1: Scusa.
0: LAN e One, non c'è.
1: Questo è lui. Questo è il router.
0: Questo è il router. E non c'è un francazzo, il porco dio.
1: Ti dico che questo gli fa pure da.
0: Ah!
1: Che urli.
0: Allora, vabbè, per chi ci ascolta, siamo in macchina davanti al bar dello sport.
1: E vaffanculo.
0: Gliel'abbiamo messo noi la C-Sport.
1: Gliel'abbiamo messo nel culo.
0: Poi poco fa è passato Daniele, il proprietario del bar, e si è messo a ridere che ci ha visti qua, posteggiati davanti. E vabbè. E porco dio,

0: ええー、わべ。Ah, il cane del signore, quello là. Vabbè, vaffanculo. Va bene, che famo? Io fra un po' mi devo attaccare, fra un po', fra due ore mi devo attaccare.
1: Vaffanculo, attaccati al cazzo allora.
0: Mi devo attaccare al...
1: Al cazzo devi attaccare.
0: Si è raffreddato un po'. Dovremmo metterlo davanti alla ventola.
1: Firewall, VPN, virtual server.
0: Anzi, adesso lo mettiamo, lo appendiamo fuori dal finestrino in modo che col vento si raffredda. Pardon. Io ho la morte nello stomaco. Dove andiamo? Buccheri, Ragusa, Giarratana. No, ma che restart router, no. Vedi le statistiche, vedi quanto c'è dalla rete.
1: L'abbiamo visto prima.
0: No, per capire se anche lui ha 640, come si, 860 quel cazzo che è, barra 192.
1: Minchia in culo.
0: A meno che non sia HCP table. IP address. Scendi giù.
1: Fine.
0: Ah, fine? No, disconnect? No.
1: Ora si ricarica.
0: Go home. Cosa è successo?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Forse se l'ha preso io il coso di lì. Che vuoi sapere?
0: Non mi dice quanto cazzo fa, sta andando questa cazzo di DSL. Porco Dio! A quanto va? One settings. Un cazzo.
1: Edit.
0: Ma che edit? System, vai su system.
1: Che cazzo è system?
0: Qui.
1: Ah, system.
0: No, no, via, via. Via da queste sponde. Capirai.
1: Tutto c'è. VPN.
0: Advanced.
1: Lo possiamo ricostruire.
0: Perché il telnet non è aperto? Apri il telnet, su.
1: No, il telnet è aperto.
0: No.
1: Scusa.
0: Senti, ma lì dice che non è aperto.
1: E prima a me me l'ha dato, l'ha mappato.
0: Cazzo, me le foto di NMAP? Che stai facendo? Il balletto di NMAP?
1: Che volevi sapere? Advanced? Advanced? Qua, dinamico.
0: Vedi che il telnet non c'è. Ah, no, è il film redirect, capito? È il redirect.
1: Ah.
0: Torna là. Torna là, porco Dio!
1: Aspetta!
0: Virtual server, vedi, tira dietro tutto, 10.1.60. Cos'è 60? Che c'è, cane?
1: L'abbiamo ricostruito.
0: Bellissimo. Bastardo di merda.
1: 10.10.1.60.
0: Figlio di puttana, cane di merda, bastardo.
1: L'HTTP li devi.
0: Ma vai a fare in culo.

0: lo possiamo ricostruire. Check emails, device management. Oh.
1: Questa è la macchina di Daniele.
2: Vabbè, che te ne fottene più? Normale.
0: Faccio un giretto.

0: Oh, la suca, come la suca.
1: Oh, c'è Sky che vuole i saluti. Ciao Sky, siamo qua con Ram in macchina che tu non conosci, ma forse chissà conoscerai un giorno.
2: È gay.
1: Sky è uno dei grandi vecchi del nostro mondo gay.
2: Ah, molto gay?
1: Esatto.
2: Allora è del giro giusto.
1: È del giro giusto. Del giro di noi gay. Allora ci muoviamo, andiamo a cercare queste cazzo di reti.
2: Aspetta, fammi divertire, porca puttana.
1: Divertire, stai facendo un cazzo.
2: Sì.
1: Stiamo a fare un cazzo qua.
2: Lo dici tu qua. Reset.
1: Resetta. Vaffanculo.
2: Andiamo.
1: Oh, va bene, noi ci spostiamo. E dove andiamo? Dove?
2: Troveremo un posto.
1: Sì, ma dove?
2: Ma non...
1: Sì, ma togli il portatile.
2: Tieni.
1: Io devo spegnere, devo mettermi la batteria a caricare.
2: Ma che cazzo c'è l'80% di batteria?
1: No, ancora? Mi devo mettere la batteria a caricare, Armando. Spegni il portatile.
2: Ma spegni il portatile significa spegnilo, riaccendilo, inculatelo.
1: Esatto, fai halt.
2: Halt. Come è scritto? Non è scritto
1: alta. È scritto vaffanculo. Dai, alta, porco Dio.
2: Aspetta, dammi il tempo.
1: La trasmissione
2: qua,
1: riprenderà più tardi. Ciao. Come cazzo si sconnette qua?
2: Puoi spegnere il mondo.

0: identification number is incorrect.
1: Piaciuto? malattia.
2: Malattia, malissimo.
1: Il male, come sto titolando qua. Doveva avere le casse.
2: Le casse. Svegliavi.
3: Ho provato perché c'erano i ragazzi di retro computing, Eagle One, P-Code, questi qua, che avevano le cassone.
1: Allora, intanto vorrei capire se si sente, perché purtroppo io ho il microfono minchia e dovrei. Ci vorrebbe Paolo Tron con il suo microfono. Vediamo se. Ma minchia, devo alzare i volumi.
2: Sei col microfono del portatile?
1: E purtroppo sì.
4: Ah? Sì, infatti.
1: Direi che probabilmente ci si sente, solo che io col microfono così. Non lo so.
5: Il microfono male.
1: Teoricamente dovrei anche poter mandare l'audio anal. Allora, alza nozze, master, questo qua.
2: Da qualcuno qua, praticamente vorrei che era in mezzo.
5: Allora, infatti la facciamo.
1: Sono anche un po'
3: un
1: po' di interferenze.
3: Il codice dovrebbe riconoscere tutto. Facciamo partire il codice. La paranoia con mille ci sono riuscito anche a fare dei video, per esempio un video di 10 minuti dove io sono parlato.
1: Io ancora voglio sapere se si sente. Mattina.
3: Mi hai contagiato male con questo jingle male.
1: Ma non lo conoscevi?
6: こちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこちらはこち

0: 하고
1: 아니 좀 가야죠.
0: Oh, bene, bene. A questo punto aspettiamo Pallotron che arriva col microfono umano. Io potrei in effetti salvare il connettore all'altro microfono, che sarebbe una cosa buona e giusta. Sì, veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, non che fonte di salvezza. Visto che questa cosa sa da fare, facciamo. La sagra del saldo stasera in diretta.
1: Ai ai ai.
0: Io dovrei avere un connettore anale.
1: Starting Samba server.
0: Uioioi, come mai? Chi è che te l'ha messa nel chakra?
1: Dane Bolic.
0: La Dine Bolic fa partire Samba?
1: Sì. Starting HTTP Podemon.
0: Forse per mettergliela nel chakra a chi usa il Samba. Automagicamente. Ecco qua con il nostro saldatore a punta di zappa. Con i cavi bruciati e scoperti,
1: sicuro,
0: cui tocchi qua e crepi di morte male.
1: Minchia!
0: Radio Cybernet, vediamo se scoppia. No, non scoppia. Vediamo se si prenderà scossa.
2: Leverei.
0: Non si prenderà scossa.
2: Io lo leverei dal 17.
3: Ha fatto di peggio nella sua vita. Ha fatto di peggio.
0: Vediamo se scalda.
3: Vediamo se scalda.
0: Minchia,
3: provo dolore, allora scalda.
0: Provo dolore, quindi il saldatore scalda.
1: Guarda che specie di distro che hanno fatto.
0: No? Distro, Dio distro. Perché non gli va.
3: Questa è la risposta giusta.
0: In da cazzi suoi il fatto che non si prende una sedia. Non io lancio Dine Bolic qua e là.
1: Succate la Dine Bolic.
0: Dine Bolic, questa sera abbiamo deciso tutti di spingere la Dine Bolic. È vero? E allora niente, io questo lo taglio direttamente e gli saldo di sopra il.
3: Perché sembra essere Dine Bolic?
1: Perché. Perché ha un programma per fare streaming.
0: Intanto la Dine Bolic si è sviluppata dal nostro carissimo Jaromil.
3: Davvero? Un componente del Fitness?
0: Sì. Che è anche l'autore di un bordello di altri software che c'è nella Dine Bolic, che ci stanno, che servono per streamare audio, video, servono per fare effetti. Fa parte di FreeJ.
1: Sì. Aspetta che lo faccio partire. Parti, FreeJ. Va bene. Vado poi.
0: Noi stiamo saldando il microfono con il quale tra poco streameremo in modo professionale.
1: DJ? No, FreeJ. Audio.
0: Vorrei DJ. Un porca madonna di informazione se si sente lo stream.
1: Sono Draker.
0: Che mi sarei anche rotto i coglioni.
1: Quale cazzo è? Audio, DJ, Terminator X. Fai scratch turno per blu, sono un drag.
0: Video, vai su video, DJ. Maledizione. Sì.
1: E qual è come si chiama?
0: VJ. FreeJ.
1: Underscore under J. Ma non c'è la possibilità di installarla fisicamente sulla hard disk. Allora.
0: Ma come non ti parte in automatico?
1: No.
0: Allora, vediamo. Ehi, porco Dio! Vaffanculo al Santo Padre! stagno caldo sulla gamba.
1: Si sente
0: un classico.
1: L'odore di bruciato.
0: No, si è sentito questo che cadeva. Dio porco. Fanculo a Dio.
1: Esatto.
0: Dio maledetto da Dio.
3: Auto maledetto.
1: Quindi la non riconosce che devo installare il ridio di... E allora devono mettere il mollo.
0: Ma scusa, non l'ha già riconosciuta?
1: No. Purtroppo no, no, perché ci vuole un modulo scaricato a parte. O meno. Anche lo slot lo devo prendere.
0: Ah, non è proprio supportata quella scheda, è sopportata.
1: No, è sopportata abbastanza bene, devo dire,
0: però non di default.
1: No. OV.
0: Ah, OV 511?
1: Esatto. Questa che ce l'ha, però è una strana, dovrebbe essere di
0: nuovo. OV 500 in the house 11.
1: Minchia, un succo, il succo.
0: Ma vedo che nessuno ci ascolta, perché nessuno ci ha detto che è in ascolto. Quindi io manderei tutti caldamente a fare in gran culo.
3: Come sto andando?
0: Il microfono. Ho detto 40 volte che sto facendo il microfono.
3: Ah, no, mi sembra che stavo andando.

0: Bene, diciamo che io in teoria il microfono nuovo l'ho saltato. Lo potremmo provare prima di chiudere.
1: Su caminchia del Papa!
0: Direi che funziona molto bene.
1: Ora abbiamo un microfono da veri professionisti. Bene.
2: Padre Cribbio putativo.
0: Dio uno è trino e pure crino.
2: Sarebbe il tuo capo che c'ha.
3: Un cavolo di metallogante.
2: Esatto, io ce n'è uno.
0: Hai portato il trasportabile?
2: Introsportabile.
0: Ah, ma tu hai un portatile?
2: Oh, mio Dio. Radio Cybernet. Ma dai, al mondo. Allora, perché non mi riconosco?
1: Non è sempre facile riconoscerla subito, qualunque cosa sia. E Radio Cybernet finalmente ha preso in mano la situazione. Che cosa sta succedendo?
0: Bene! Ma chi è?
2: Sarebbe male convincita, ma se non si capisce chi è...
0: Non ho capito cosa devo fare. Va bene, senti, ti occupi tu di streamare la musica, a me non me ne frega un cacchio.
1: Mi dicono che ho visite, devo andare a vedere di cosa si tratta. Ah, prova. Però io ancora non so... Perché? Ah, vero, tu sei con la minchia Bolic.
0: E allora dammela a me.
1: Io continuerei con...

0: E allora a questo punto mettiamo un attimo i visite, però
1: un frascifermo.
0: Poi allora come?

0: Bellissimo.
1: Ora qua insomma qui si suona.

0: Come stiamo oramai allucinando.
1: Ma devo dire che male fino a che abbiamo tassiato
2: ma
1: a Roma niente, a Roma siamo arrivati alle 5 e mezza, già noi Roma l'avevamo superato.
3: Luca, no, non so perché non ti metti lì, stai facendo spazio lì, qualcuno per mettersi.
1: Abbiamo fatto colazione con le mozzarelle di cupola.
4: Sì. Ah, direttamente?
1: Sì, siamo spaccati in una mappa.
3: Siete spaccati lo stomaco.
4: Quando?
3: Che quella è credo la prima di media la mezzina la rete,
2: no, media la
3: rete stacchi di tre cose, vabbè, stai attento. Io must grout, sei ingalottato con lui per fare delle cose. Il Gauss, sì. Comunque Nirvana che ce l'ho finito al punto oro.
4: Allora
3: stiamo a qui, gli dai una disponibilità di analità di orari e poi si fanno delle cose, si fa bordello fondamentalmente.
2: Quindi finora stiamo installando una macchina
3: anale. Quella?
2: Quella, sì. L'ho trovato con quella merda di schermo di rete.
5: Ma il cavo di rete c'è io una cosa. Io l'ho portato con
6: la muro,
5: c'è
6: io. Ah,
3: questo funziona, eh? Ah no, questo lo sta usando Nirvana. Quelli che vuoi tu,
2: esatto,
3: quello che si disponibile si fa. Faccia capire.
6: Ma questo
3: lo
6: sta usando
3: no,
4: la Nirvana.
3: Sì, credo di sì. Ce l'hai su una delle console già pronto, se non ricordo male. Ce l'hai già su una delle console.
5: Il problema è che dai ci diamo il vestitino, abbiamo.
4: Vabbè, e noi ci
2: lo scarichiamo male.
5: Se scarichiamolo da loro.
3: Ah, ma è splittato IRC 3?
4: No, parlo. Hai
3: che cosa vuoi, porco Dio? Va bene, ciao, ciao!
4: Salutami il
3: Batagno. Ti saluto il Grizzly.
5: Io ho idea.
3: Mi raccomando.
5: Facciamo un tavolo qua.
4: Ciao ragazzi, buon divertimento.
5: Ciao.
1: Comunque la macchina che porto io ha una discreta origine, Lancia X, no, ID è un bel 7200 della
4: quale buttiamo da dentro, così altro backup,
1: sì, altro backup sta minchia, con quella macchina che gli mettiamo mi deve dare almeno un'altra pista di gira, certo,
3: avendolo
1: anale,
3: avendolo,
1: e non mi tengo quello mio nome gira, fa ancora. Non lo so cosa devi fare.
4: Ma perché due giro così tanto? Che ti serve?
5: Ah. Ma potete... io sforzo che avevo impostato.
2: Non ho parole.
5: Non va bene. Se lo fai questo baleo.
3: Minchia! Radio Cybernet! Minchia! Radio Cybernet!
4: Vogliamo il single male!
1: Onesto, ma lo dici con le MP che tu ce l'hai insegnato?
3: Che ne so,
1: tu te lo devi ricordare. No, tu ce l'hai insegnato.
5: Dai.
1: Ah, ok.
5: Qui c'è un salvatore, guarda.
3: Attenta, che era bollente. Appendilo ora.
5: Quanto tempo fa?
4: DJ Horser.
3: Appenditelo nel chat.
5: Sì,
3: allora. L'IRC è morta, non so voi, ma non si entra più su IRC 3.
4: Ma lui c'è il capo. No,
5: dai qua.
4: Sì. Io dai a Elipus il cavo chilometro suo.
2: Esci square, virgola.
3: Siamo splittati, siamo in split mode.
1: Tagliamo
3: un DHCP. Su IRC 3.
5: Ma c'è la rete in questo computer?
3: C'è la rete, ma se non me lo dici, ti devo, se non ti abito io, tu non uscirai mai.
1: Dove l'ha presa?
5: Io che ne so, tu
3: padre. Dov'è la presa?
1: Là.
3: Libera di dietro.
5: Perché mi ha
3: detto sempre di
6: direi Madonna imputtanita nel puttanesimo. Se mi si consente il termine. Allora io vorrei capire che cazzo succede alla vostra porco dio di rete.
1: L'hai visto il mio portafoglio? No, io qua devo guardare, ti vedrai il segnale.
5: È bellissimo.
6: Ma in realtà abbiamo tre ascoltatori e noi li salutiamo analmente questi tre ascoltatori. Ma l'hai visto il legnatile? Sì. Legnatile sucatile.
5: Morirò.
6: Vabbè, sarà una rottura di coglioni seppellirti, però vabbè, che dobbiamo fare? Il portatile ce ne se lo agghiacciamo noi, logicamente. Ma scusa, perché non ti organizzi?
5: Ho vinto un minuto, effettivamente.
6: Perché non te la fai mettere nel chakra? Siamo un insieme di persone con il chakra male. Sì, questo è normale più che altro. Io ti avevo messo esci decenni fa. No, ciao. Allora, chi porco Dio devo uscire?
1: No, ma io 40.
6: Esci. Con tu con molta fantasia il tuo portatile si chiama laptop.
1: No, si chiama Gaia, Gaia.
6: Elibus. Allora, Giorgio, Ostso.
5: Urbana Edit. Vendi Edit. Guarda
6: qui. Ma che cazzo stai dicendo?
5: Sì. Ah.
6: No. Gaia?
1: Sì.
6: Gaia.freaknet.org. Portatile di Elibus. Amen.
5: Scler, portatile di Scler.
6: Detto anche Gaia.
5: Ehi, recitere.
1: Ma non funziona sto qua.
5: Questa era la porta.
6: Infatti non plugga.
5: Vedi se plugga guardando.
1: Io non intendi niente.
5: Ah, guarda, mi rispondi.
6: No, non esiste di niente. Dove?
5: No,
6: tu?
5: Sto
6: tentando
5: dal
6: 15,
5: anche l'altra volta.
1: E allora ho finito l'anche il DNA.

0: Mi esprimo veramente nel male stasera.
1: Perché?
2: Sono delle
0: scansioni. Che cazzo dice Atomic?
2: Chi ha fatto queste merda di scansioni?
3: Vuol dire che cazzo dice Atomic?
0: Quindi perché dici che non sei andato?
1: Aspetta,
2: non c'è niente di giù.
0: Si sente molto disturbato, dicono, mi sembra molto strano che si senta molto disturbato. Siamo nel male, siamo nel male.
4: Siamo alla scala di nuovo, che bella madonna.
3: No, sono connessissimo.
4: Io no, cosa?
3: Ma anche tu sei connesso.
4: Madonna.
3: Io ho DLC, ah.
0: Va bene, senti, io le casse me le levo e quando poi stringi. Cioè mandi musica, mandi quello che ti pare. In realtà dovrei usare il muso da linea di comando, però me ne sbatto le gran palle.
4: Stai streamando?
0: Sì che sto streamando.
4: È vero, ma io sì.
3: Tutti ma vanno fortuiti, tutta la rete mondiale.
1: Penso che non è questo, ma anche
3: l'IRC
1: non
3: mi permette. Tutto fortuito, Mare, anche...
0: Ah, okay, teoricamente allora. Dovete usare, almeno da qua da Media Lab, irc3.team.it, perché da qua possono uscire una decina di IP circa.
4: Perché?
0: Perché abbiamo la nostra mafia, ci siamo fatti settare irc3.team.it, con il nostro IP si esce in 10.
4: Beh,
0: è peccato che ho aspettato, quindi non c'è un cazzo. Non è lobo, queste cose illegali, e non ti è dato saperlo.
4: Io voglio
3: l'importante è il risultato, l'esecutore materiale.
4: Voglio fare pure
3: io. Ma tu che cazzo ne fai? Questi 10
4: aspettano 10 cloni!
1: Sì, però la devo installare su un disco così, veramente.
4: C'è Diaser 1, Diaser 2, Diaser 3, Diaser
1: 4.
3: Le cose giuste,
0: sì. Ciao, ci sente anche Nightolo, il quale non esiste. E in realtà non si capisce poi che cosa succede in generale qui dentro. Forse c'è.
1: Non è un Phoenix, è solo uno Zinga, non è solo un Zinga.
0: Questo è Phoenix?
1: Veramente.
0: Sì, ma tanto su Mozilla quanto è grande.
4: Guarda che bello, gli ho fatto con la ciolla! Yeah!
0: Ma dov'è la ciolla?
4: Non la vedi qua.
3: Ma c'è questo?
0: No.
4: Sì, con un poliziano.
3: Dai, no.
0: Ma dove sono queste foto?
3: Lì si inserì ormai cosa sta esce il disco.
4: Ma ci sono la spazzatura.
1: Non ho fatto una cosa.
3: Bellissimo. Ma che se ne sono bordello di Ryan da base di Mozilla.
0: E mandalo. Si dire bollice.
1: Va bene, dai, fammi scaricare il programma.
0: Poi ti fai il cazzo che ti pare, no? Così metti il titolo male, metti quello se vuoi.
1: Ormai non c'è.
4: Sì,
0: no,
4: sei sicuro che
0: sono
4: morto?
1: Sta
0: vabbè.
1: Molto ok.
0: Oggi siamo in tanti qua dentro.
3: Come
4: sono
0: erano 300, erano giovani forti e sono froci, dice il proverbio. Le meraviglie di Stanley. Cosa ti succede di Gio?
5: C'è la connessione una merda.
0: Ma qual è il problema? Inter
5: Telecom è una merda.
0: Ah, la tua?
5: Sì.
0: Ma perché? Ah, ma probabilmente è andata giù la Telecom.
1: Perché di cosa no?
5: Perché non riesce ad andare sulla sua macchina.
1: Cosa è andata giù la tua macchina?
5: Che ci vai a fare?
4: La macchina non va.
0: Lascia perdere.
4: Il mio router non va.
5: Sono Alice,
1: perché siamo parole grosse. Alice non è. Dopo 6 mesi che ce l'ho, ma è andata giù una volta.
3: Ma chi si fa? Ormai in 2 mesi va giù dalle 4 alle 5 volte.
4: Ma perché vuol dire che ti dati quindi delle cascelle
3: una volta? Va bene.
4: Chissà, forse gli admin.
1: Vende parte il microfono a minchia.
4: Giocano con il mio router di accesso. Stasera già lo fai.
1: Vuoi riconoscerla se il driver non caricare?
0: Succede,
1: succede. Ah, sapere io perché.
4: Non può succedere.
0: Sapere tu perché? In culo andare. A fare in culo.
1: In cartella tu.
0: Nell'anno. Nell'anno
1: no,
0: no,
1: no, l'ho messo nelle.
0: Di dietro prenderla.
3: Perché mi è successo il cesto mostro?
0: Perché è il male.
3: Condividiamo la tappella. Qualche cosa la leggi per cortesia? Ma devo dire dargli anche tu.
4: Dirk 3.
3: Ma fai un video, devi sapere se succede qualcosa.
4: poi ti posso dire con il nostro
3: divino. Ma forse anche noi siamo cambiati molto male le connessioni. Voi navigate tranquillamente? Ah sì, sto navigando. Qualcuno Mozilla che crasha senza un cazzo di lui.
4: È una live di tutto.
5: Non sa Rick 3?
4: Versione.
0: Sì, se non fosse splittato.
5: Non mi connetto io se li link. Sì, link.
4: Ah, non è video, io ci sono basato su così, non mi crasha mai. Mai crashato in tutto. Ho fatto 3 mesi di
0: tutto. Oh, ho trovato il male, adesso purgherò.
1: Bene, adesso metteo la
0: musica. Adesso?
1: Datemi una scelta sul computer con la musica.
0: Computer con la musica. Computer con la minchia.
3: Io ce l'ho
5: un po'. Oh, un altro segmentation un po'.
1: Per la felicità di ballo tra Medelibus
0: ogni martedì alle ore 22 ora italiana. http://kings.org/radiocybernet

0: un enorme splittone pazzesco, un mega split incredibile.
1: Perché quella non era la domanda che abbiamo fatto insieme con Marco, credo con Sandman.
2: Cos'è sta roba? Cos'è questa roba? Cos'è questa roba?

0: Ma non più tutti uguali,
1: no? Più o meno sì. Più o meno sì.
0: Perché voi mettete assieme a un bordello?
1: Ma non è quando si va a vedere la porta? Perché non ci vai spesso?
2: Sì, sicuramente.
0: La tata c'era, la tata della canna, faccio il minchio,

0: una chiamata in diretta al 187
1: sulla design.

15 maggio 2001, ore 17:19, anzi in realtà ore 16. Due sbiciano dalla balconata di fronte e scrutano il giardino con insistenza, guardando verso di noi che studiamo e parlottiamo con due dipendenti comunali, uno dei quali indica loro da dove possono entrare, cioè le edizioni paoline. Dopo qualche minuto due sbirri si affacciano dal cespuglio di margherite e guardano e basta, dopo entrano. Entrano nel giardino e alla nostra domanda del perché della loro visita ci rispondono che hanno perso dei soldi e che comunque potevamo fare entrare gli altri dal portone principale per ulteriori chiarimenti. Dopo pochi minuti circa 15 poliziotti entrano dal portone

0: estadio con una marca.
1: No le canto a
0: Emilia,
1: perfecto. A Emilia si sa,
0: la pezza di qui, il nostro lì.
2: Ma ho detto di questi qua per la luce, non c'è per farlo in questo
0: momento.
2: Ma è
0: bello,
3: vai sotto, prendi, vai sotto,
2: sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, sotto, s

0: Ci siamo streaming, a me quello che manca è il video al massimo.
1: Ma sai, questo qua può streamare anche video.
2: Ma sai cosa vanno a fare?
0: No, perché no,
1: perché lo usano anche per mandare video.
2: Lo fanno,
1: ma
2: è
1: stato
2: una
1: tutto
2: cosa, però è una cosa che streama tutto slash web di SP e adesso lo studio.

0: sta
1: montata?
2: Quando mi ero guerra
0: però ci devo rispettare niente di sì, conservo delle cose di
1: tutto sto pensare adesso quindi sto
0: conservo delle cose di tutto
3: se
0: puoi
3: anche quanto
0: meno piuttosto che
3: commerci lo
0: San
3: Giulio,
0: questo
3: non è che sono
0: convocato
3: con
0: normali con
3: investimenti, ma
0: la lista non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,
3: non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,
4: non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,

io la sedia in mezzo alle palle. Sto vedendo col buco del culo qua. Avrei inglobato la sedia. Oh, il vero Nepal, per tra noi, amiamolo!

0: trune fal insieme. Che spazio c'entra, scusami. Ma fammi capire, tu hai il potenziometro del pazzesco. Minchia, ma è pazzesco. Nirvana, il suo portatile ha il potenziometrino del volume. Ma la Creative funziona? Perché la webcam nostra... Stiamo malissimo, infatti, qui. Trunepa dice... Non si capisce. Io l'avevo attivata la cam qua, eh.
1: Ah, c'è la cam.
2: No, vabbè, la volevo streamare, veramente.
0: Però non so se funziona.
2: Devo streamare.
1: Ma brutto, ma sto fatto.
0: No, ma manda pure. Che
3: so? No, i Ben. No, ecco, le fa sing.
0: Allora, la webcam intanto funziona su www.freaknet.org/asbesto. Se volete guardarci come siamo analmente analati, vediamo un po' se funziona. Semi serious eccetera.
1: C'è.
0: Ci siamo?
3: Al buio.
0: No. Come al buio? Al sego. Bene, bene, bene, c'è molta gente qui. Io.
2: Va bene.
3: Non ho capito come fare.
0: C'ho questi momenti di silenzio male.
3: Sì, l'ho capito.
2: Vediamo se ce l'ho un po' vicino. Ci dovrebbe essere un po' vicino. Non mi ricordo l'opzione da passare.
0: La sega. La sega e le fave di fuca insieme producono una stupefacente. Allora facciamo un attimo l'appello, vediamo chi c'è qui da me. Dietro di me c'è DJ Oser che è incazzato come un negro perché non riesce a entrare nella sua DSL, vero?
4: Sì.
0: Qual è il problema?
4: Ma lui c'è una merda.
0: Ah, molto interessante. Accanto a me Nirvana sta facendo delle cose sul suo portatile, accanto a lui Sclair idem sta chattando. Più in là abbiamo Atomic che lavora su Media Lab in grafica ed oppure lui sta ircando, e più in fondo abbiamo un scienziato che discute con Atomic guardando un cellulare. Dietro di noi abbiamo la coppia dei morti, Elibus e Pallotron, i due morti che hanno viaggiato da Torino a Catania senza soste. Ma da Torino siete partiti? Siete partiti da Torino? Due morti. No, vi vedete come i due morti. Ma siete stanchi morti praticamente.
3: No, dormire.
0: Tu hai dormito invece. Elibus ha dormito, Pallotron non ha dormito perché cova il male. Perché ti ho rotto i coglioni? Perché? Ah, e minchia, dovevamo andare là. Cioè? Perché guidavi tu e. Ma 180 per stare sveglio. Ma 180 per stare sveglio. Praticamente quando vado piano mi addormento. È pazzesco. Io li ho provati i colpi di sonno, è una cosa pazzesca. No, no, perché ti vedi uscire di strada. No, io sì, ci siamo arrivati io, Vicip e altra gente. Chiedevamo il cambio tipo ogni 5 minuti perché eravamo morti di sonno. Santo Padre.

0: questo momento il Freaknet, in questo momento fervono i lavori del niente, nel senso che ognuno si fa i cazzi suoi, in pieno autismo, sembra un... si ripropone un... il Webbit in un certo senso. Ce n'era scambio e socialità tra le persone o ognuno faceva i cazzi suoi a Webbit?
1: Nirvana. Ma dipende.
0: Dipende?
1: Dipende, dipende. Ah. Perché il lato dipende?
0: Ma no, guardalo lui. Cos'è DJ questo?
2: No,
0: il Sound TV. Ah, Sound TV con il male. Con il male di sotto. È un bel effetto.
2: No, andava benissimo al posto.
0: Ecco, ora sta andando benissimo.
2: Sì, ma andava meglio.
0: Guarda come si vede bene il dito medio ben teso.
3: Ma è molto alto.

0: cos'è sta merda di musica?
1: Non mi interessa.

0: macchina non viene? Open BSD, allora ve ne state fottendo tutti.
1: Dove?
0: Sulla
1: macchina.
0: Quando iniziate?

0: cercare di abbassare.
1: Va bene, fanno che mi
0: riesci. Perché non si capisce quello che diciamo. Ammesso che gliene frutta qualcosa di quello che diciamo. Basta, basta, basta, basta.
1: Non l'ho mai fatto di qualche anno fa.
2: Ram, porco Dio, cosa vuol dire che si sente male? Porco Dio!
0: Dice che raspa.
2: Volevo sapere se sente il suono che raspa. Ma che cazzo vuol dire che raspa? Ecco, quella musica va, distorce tutto. Ora va meglio. Forse era la musica era in distorsione. Ma volevo capire se la voce si sente bene oppure si sente pompino. Comunque dicono che è vero, si sente sporco. Probabilmente era in distorsione. Infatti ci vorrebbe una cuffia di ascoltarsi in locale, perché io non riesco a capire qua. Probabilmente qua c'è bisogno di qualche settaggio particolare. No, è che forse dovrei in realtà, io adesso farò, attenzione, farò, staccherò un attimo lo stream e riprenderà tra pochi istanti, ho detto che lo faccio e lo faccio, perché mi avete rotto i coglioni, avrò un'attenzione, attenzione, ora stacco lo stream e niente, come avete fatto? No, non lo posso fare, vedi, non lo posso fare. Perché dovrei metterlo lì, configurare il cazzo di server, mettere tutte le scritte, passa un minuto e poi chi ci ascolta non ci ascolta più, perché se si rompe giustamente con lui. Cioè estremamente male. Quindi distorce quando parliamo, forse parliamo troppo forte, troppo vicino al microfono.
3: Ora
2: vediamo, vediamo così se si sente bene oppure no.
3: Distorce, distorce.
2: Adesso distorci, vediamo se forse dobbiamo parlare distante dal microfono. Perché non ti metti in ascolto da qua e vediamo come si sente attraverso le casse. Stacchi la musica. Esci, devi uscire da X cosa. Ah no, da X stesso. Ctrl L. Adesso vediamo di risentirci. Perché?
3: Oh, no, due punti,
2: slash, due punti, slash, slash, slash, slash, due punti, 8000, orde, 8000, guarda, RCIB, 8003, RCIB, RCIB, con la Y, RCYB, porco Dio, punto M3, che cazzo, vediamo come si sente adesso. Tanto la vediamo anche dal grafico. Devi tenere basso perché sennò mi stai cambiando in buco. Che cazzo! Vediamo come si sente adesso. Oh, direi non male.
0: Tanto la vediamo anche dal grafico.
2: Porco Dio, direi che si sente bene. Ma un po' in distorsione, potrei provare a usare il volume. No, non sono. Non toccare lì che adesso non abbiamo più la telefonia. Perché? Non è quello che devi toccare. Dio Madonna, vediamo, ho abbassato il volume. Lascio. Dio cane. Infatti non si sente più un canale. Porca Madonna, ma io banno, ma che minchia hai fatto?
3: Allora, ho toccato lì.
2: Hai toccato lì e hai fatto una cosa che non. cazzo non dovevi fare?
4: Si sente solo qua.
2: Sono rotte ste casse.
3: No, non cade troppo, le finale.
2: Porco Dio,
4: vabbè. Non dovevi fare.
2: Ok, ora si sente. Adesso eco, facciamo l'eco. Eco. Ok, ora. Dio cane. Eco, facciamo l'eco. Eco. Dio cane, eco, facciamo l'eco.

0: Ah, non appoggiato. Comunque è attaccato, certo che è attaccato. È montato lì dentro. In realtà mi servirebbe una cuffia per capire.
1: Saranno
0: rotti i coglioni, no?
1: Effettivamente.
0: Sì, si sente bene, si sente male. È un po' un problema regolare il microfono qua. Io comunque lo rialzo al massimo e me ne sto fottendo se si sente male. C'è anche un problema. Se io alzo il master, questo qua per esempio, e cosa succede? E cosa succederà? Perché io mi sento. Beh, un po' sperimentando. Una sperimentazione anale di dietro. E se ora questo lo abbasso, lo metto a zero. Ah. Infatti così mi distorce un po'. Il PC non me ne frega un cazzo. Il line non mi serve, il CD nemmeno, il microfono lo sparo al 100%. Ah, c'è un select mic. Mic 2 lo stacca il microfono. Scusate, allora vediamo un po' qua, ecco, così ho tolto. Ora ho tolto il guadagno. Ho tolto il guadagno dal microfono. Bene. Questo è interessante. Questo è senza il mic boost. Vediamo un po' come si sente. Vediamo come si sente senza. L'audio non si sente un cazzo. Fondamentalmente non si sente un cazzo. Ora io lo riattivo e ora sì che dovrebbe sentirsi ancora meglio. Porca madonna. Il mic boost serve.
2: Fondamentalmente non si sente un cazzo.
0: Ah, ecco, il mic boost lo fa distorcere, però prende l'ambiente attorno, che è la cosa che in realtà a noi ce la interessa. L'aux non me ne frega una minchia. Mono out. Va bene, allora adesso c'è questo mono out mix, io lo sposto sul mic. Vediamo un po' col mono out sul mic cosa succede. Non cambia niente, direi che non cambia niente.
3: Gli hanno detto che si sente bene.
0: Sì, lo so che si sente bene, però a questo punto io mi sto provando tutti i 47.000 controlli dell'Alsa Mixer
3: e non serve sballare niente.
0: Il capture. Prova. Questo capture, ecco, questo capture è una merda. Serve un cazzo questo capture. Stanno rompendosi i coglioni. Ah, guarda. Capture, adesso lo alzo di nuovo e succede che si sente dal di là. Siamo in contatto con la morte, con il capture. Pazzesco. Mentre il mix non funziona un cazzo. Chi è? E chi se lo ricorda? Va bene, direi che le prove sono finite, io lascio così. Si sente bene, ma non è il canale. È da 3 ore che si sente. Va bene. Io stacco XMMS qua. Se riuscissi a vedere dove, porco Dio, il mouse di Nirvana, Dio cane Nirvana.
3: C'hai un mouse.
0: È bella merda.
3: Quando un dopo.
0: C'hai un portatile, usa il tappetino, no?
3: No. Quando sono così. No.
0: cazzo me ne faccio della playlist?
3: Cosa serve?
0: No, come si sente bene? Non toccare più. Oh, bene, bene.
3: Sono più padrone del mio portale.
0: No, no, tu non sei padrone del tuo portale quando c'è Radio Cyberman.
3: Ma così siamo. Ma metti il jingle di Radio Cyberman.
0: Ancora?
3: No, davanti facciamo un po' di più. Continuate nel
0: tempo. Esiste da mesi. Ma dov'è? È un utente di Migliorad. Chi deve essere?
4: Questo non lo so, è un po' il mio nome, cioè che cerca di avviare così, per fuori non passare più da queste parti.
0: Chi?
4: Ma
0: che non passare più da queste parti? A te? Che vuol dire non passare più da queste parti? Ma non c'è più ora?
4: No.

0: Ok.
1: Opa, que te digo, bueno, con él y que no me
0: ok, e a lui compare il famoso occhio che uccide, lo vedi? L'occhio che uccide sul tuo account, vuol dire che è targettato. Non so, guarda, se ci stia anche ascoltando, però non capisco perché abbia detto questo così. Forse ti ha preso per qualcun altro. Certo che fa scritto di quando io dovresti cancellarti le certe stronzate.
2: È stato un caso, no?
3: Minchia, radio internet!

0: www.kink.org/redmessenger.net.
1: No, ragazzi, non fate partire il nemato fuori da qua. Ma verso lui? Verso quello là? Che cosa per qua? Non esagerate, eh?
2: Non vogliamo un secondo dire di forma che va avanti,
1: non parlate. No, no, è molto più semplice.
3: Ma chi è? Ma chi è? Gente.
4: Un bagno.
1: Io
4: non lo so.
1: Ma che merda di playlist.
3: Facciamo la bolletta con l'acqua.
2: A me va l'acqua. Anche decine. Abbiamo 5 decine al testo e ci prendiamo l'acqua per un mese.
4: Sto andando lui e dice io. Io la
3: cucchia più. Ma mi dà birra, due o c'è basta?
2: Io ho 37
4: decimi.
2: Vai, chi è la birra? Sì, la birra, dai,
3: siamo 5 birra.
2: Ma dov'è la mia posta?
3: No, io la mia posta. Perché va così lenta questa web?
2: Non lo so, faccio del pacco.
1: E il grabbing della...
2: l'altra volta andava velocissimo, invece ho registrato un video veramente su bunga.
1: Ah, ma questo è VCL?
2: Si sente di tutto.
1: Ma che comprate?
4: Ah,
1: e cibo no?
4: No, compra anche un po' della globalizzazione, come dire.
1: Ma cibo
4: c'è un cosino della gente,
1: un pane condito, un cazzo condito,
2: un cazzo in culo,
1: le pezzette, che ne so,
4: non mi puoi dare queste, andate ricchioni, andate
2: centro,
4: grazie.
2: Cercavo questa scritta champion.
4: Compra una cosa.
2: Ma lui c'è il fuoco. Devo scendere sotto.
4: Ma hanno rotto i coglioni quei pezzi. Di
2: cazzo. No,
4: volete solo gli anni bani?
2: No, pare. Come si apre? Poi
1: Andate a comprare delle cose, compratemi il cibo, grazie.
2: È l'unico cibo che posso dare.
4: Io un cibo che posso dare, sì. Delle vittette, ricordati che non mangio carne.
2: Guarda, ti porti la cartuccia dal booster.
4: Guarda che sono in pizzeria?
2: No, qua sotto c'è qualche cosa.
4: Vedi un po'.
2: Di fronte qua, le cose
4: due o tre pizze, ti ho dato 2 euro di pizza per me.
2: Senti, vabbè, 2 euro di pizza, una birra, un'altra birra,
4: grazie, e Dio ti benedica.
2: Perché è stato morto.
1: Bel crack la manetta, sì.
2: Ma sta girando, ma non l'altra volta girava.
1: Vedi? Comunque se vuoi gli puoi scrivere una mail.
4: Infatti, me ne posso.
1: No, non ho capito questa cosa. No,
4: che cazzo ne so, ma la cosa bella è che lui mi ha fatto due
2: d'oro.
1: Lui?
4: Mi ha fatto un po', no?
1: Sì.
4: E poi mi hanno detto sta cosa, ho detto che cazzo vuol dire.
1: Che ti ha detto? Esattamente.
4: Vabbè, mi ha detto non ti far vedere, non ti far passare fino a queste parti. Sì, punto 181, punto. Punto.
1: Motivo?
4: Mi ha chiesto che vuol dire.
1: Ed ha staccato.
4: Ho detto sì. Aspetta.
1: Gli vuoi telefonare?
4: No, che me ne porta a me.
5: Ma questo
1: perché non c'è problema, eh?
4: Che
1: allora, che
4: problemi
1: hai?
4: Ciao,
1: è cambiato l'IP?
4: È cambiato l'IP? Però io c'ho il...
1: l'NDNS.
4: Io c'ho un programma che me lo aggiorno automaticamente.
1: E non me lo aggiorno. Ah, per questo non entrati.
4: Come lo vado, mi ha dato questo problema.
1: Come vedete qui al Miglian i problemi si risolvono. No. In modo automatico.
6: Papà, accendi lo schermo di destra.
1: Così?
6: Accendi quello di sinistra.
1: Cosa?
6: C'erano i log, io ho fatto leggere i log.
5: C'era un attimo. Io adesso faccio aprire le connessioni.
4: Ho sudato.
5: Ti faccio aprire il testo.
1: Sono cose che usi che accade. Eh?
5: Sì,
1: già configurato da me, quindi piedi è lì. Ci ho messo Linux, se volete metterci open BSD fate pure.
5: Era perché quello è morto.
1: Il Bigfoot è pieno di tracce rovinate.
5: Di lusso spacco andava.
4: No, non andava di lusso.
5: Infatti avevamo detto lo installiamo, lo lasciamo acceso ad eterno.
1: Assolutamente inaffidabile.
5: Se
1: il sistema BSD sta su 210 mega, mettetelo lì e quello lo usiamo per le home, volendo. Perché è assolutamente inaffidabile,
5: è proprio quello che è inaffidabile, lo usiamo per le home.
1: Allora come deposito, che spazio ne so?
4: Come niente, se
5: è inaffidabile. Ma proprio.
1: Come deposito anale.
7: Come home delle persone che stanno sul cazzo. Non risolve.
4: No, ma già c'è,
7: poi dirgli che abbiamo avuto un problema.
1: Ma cos'è?
8: Quello di prima?
1: Tenere?
8: Un male necessario.
1: Vai, torna indietro.
8: BX, Vigas.
1: Ah, questo è il CD famoso.
8: Ho preso un po' di roba da Radio Cyber. Non so fare gli MP3 della web.
7: Ah, stai installando.
9: Pazzesco. Un centinaio di diversi problemi tecnici.
1: Un centinaio!
9: Appunto la partenza di questa puntata odierna di circa un'ora. Ci dispiace molto per l'accaduto. Ringraziamo i contributi di Enrico, di Pallison, di Lomo, di Lucia, di Nenno. Ringraziamo tanto molto per il radiodramma di cui la prossima puntata a martedì prossimo alle 22
7: gioco un po' di più,
9: con noi trasmetteremo problemi permettendo e etere permettendo un martedì prossimo alle 22. Da parte mia Radio Cybernet finisce qui la trasmissione e quindi così Muse purtroppo è crashato, anzi è premuto un tasto, non mi ricordo per quale motivo, per quale cosa, per quale situazione, è crashato Muse. Sono andati all'HLAB a poetere, si
7: vuole avere
9: il
7: fondo già
1: è un CD pazzesco questo. E non so neanche il titolo, praticamente l'ho chiamato Martello di morte. Non ce l'hai la cosa.

0: Babbo Morto. Il babbo davanti a noi.
1: B, B, usa la tastiera per cambiare canzone.
2: B, ma perché?
1: Mi chiede
2: come? Oh, c'è il mouse, c'è il comodo del mouse.
0: Quando l'ho letto.
2: E comunque veramente se riesco a portare Temelin in campagna da Nico,
3: non è un pezzo di
2: gioco, facciamo un concerto,
0: non è un pezzo di gioco, perché non trovo
2: un pezzo di?
3: Una cosa di carta,
2: la carta, scusa, ti
0: speriamo che cazzo di cosa,
2: metti dei cuscini,
0: speriamo che continui, è un peccato, c'è una schizzo, la vedete, molto peccato,
3: è minchia, e questo è formattato bene,
0: guarda questo, guarda, si è fermato, guarda.
2: Ti do una cosa buona, il manuale della Digital, così è pure inclinato. Io, Zorzo, fratello in the house.
0: Ciò mi piace.
3: E questo è un bordello di soldi, vediamo.
0: Questo è anche vero.
3: Comunque la cosa buona è che usciti 17 pollici, che non mi comprerò mai perché è assurdo comprarsi un portatile.
1: C'era un 10 del
3: sole, ma col 17 pollici c'è, è così.
0: Non è più grosso perché non è 4 terzi, è 16 decimi. No, 16 è così, sì, è enorme. No. Hai uno schermo, un suo TV.
3: Non si può vedere.
0: Ma che c'è il 15, la voglia?
3: Ma questo è 15.
0: Ma è più
2: largo. Vi leggerò dei vecchi messaggi che sto scorrendo qui nella base dati del Media Lab, la sezione. Questo è un messaggio che viene da Palermo, all'incirca. Dice, ore 15 circa, lo Z laboratorio sociale occupato, all'interno pochi occupanti, come al solito in quest'area, in quest'orario. Due furgoni della polizia, i pubblici ufficiali scendono dai veicoli e inizia lo sgombero. E qua c'è una descrizione dello sgombero interessante. Ho deciso improvvisamente di non leggervela più.
3: Infatti
2: mi
3: sa che io potrei anche comprarmi 12
2: pollici, tu perché solo metti sotto la scella. Oddio, schifoso. Radio Cybernet oggi è veramente in delirio, c'è un caldo della Madonna qua dentro.
0: Sarebbe l'ideale, però possono stare. Se questo, tra di voi secondo me,
3: ma io non so neppure di quello, probabilmente neppure di quello, ma si fa così.
1: 12 pollici, sì, quel ce l'aveva.
0: Ma c'è quello che c'è anche.
3: No, quella è il PowerBook. Quella
1: è il PowerBook di 12 pollici.
0: No, fanno 12, 15 e 17. Li fanno tutti. Prima facciamo 12 e 15.
3: Ah, beh, allora vedi, mi colpa.
0: Prima vediamo, ora ci sono tutti e tre i modelli.
3: Ah, eh sì, perché ricordavo questa cosa. Perché dice che il 12
0: ma sono usciti da poco, vediamo un paio di mesi.
1: Cioè, il 12 è tipo la 20 di secondo.
3: Positivo, perché poi alla fine un monitor così grande. La cosa è
0: qua. Il 17 è, cioè, te lo metti sotto la scena, mio, come te lo porti, sai, una valigia che
1: prende
2: che belli questi pezzi di MP3 che finiscono tagliati di colpo.
0: E qua per niente.
2: Ma cos'è?
1: Help me in the file.
2: Di Dio mio.
4: Vado, me la passa almeno un...
3: No, costa 2278 euro.
2: E quindi vaffanculo.
0: Finito questo intervento?
3: Ah.
0: Poi vediamo se si sente e come si sente.
2: E cos'è? Perché ce l'hai?
0: Sto a parlare caldo.
3: Sì, promesso, sto a parlare.
2: Allora, chi sei? Cosa fai?
0: Sei in streaming, in diretta, su Radio Fire.
2: Ma vabbè, questo è The Hackett a Bologna, ma fa un culo. Ancora sti froci. Ma!

0: porco Dio, ma sono una maledizione sti quindi, merda.
1: Posso mettere musica?
0: E come, come? Prendi i tuoi portatili, scala lenta, non te lo scesse e mi siedi di qua e fai il tuo dovere. No. E ride, ride lui.
1: Perché ci stavo pensando. Dov'è che cazzo d'ampia? Ah, ecco perché.
2: Ah, però quello da 10 pollici è un po' più grande, 3 cm. Mentre quello da 15 pollici è 2 cm e mezzo.
3: Bella questa, bella la ripresa.
0: Ma questa è vecchissima, questa è la puntata della guerra in Bosnia. Questa è Radio D52 che trasmetteva dalla Jugoslavia. Questa era ancora a Catania. Naturalmente è un pezzo. Che cosa è incompleto?
1: Prende cala l'illuminazione, il display si riprende, cala la luminosità, la tastiera invece si illumina.
0: Un po' di cala.
1: Anche nel nuovo volti.
2: No, 12 no di sicuro,
1: il 17 è sicuro, così perché l'ho visto all'epoca di Catania, sono anche un astro, è che oggi è un po' stabile, sono particolarmente esposto, non so che mi dice che non è imparato.

0: quando lo si può subire a una musica che lo sa non ha mai su e metà la
1: forza
0: hai un testo lo stesso
2: accade il male? Motivo?
0: Non lo so che senso
1: no, no, no, no, no, no,
0: dovevo vedere se peccato non era la mia storia, siccome si era guardato da altro, quindi di sopra, quindi di sopra.
3: Mi alimento.
0: Quanto ti dà? 19.
2: Anche a 12 va bene.
0: Ce n'è uno
2: sul termosifone.
1: Che
2: è il giorno
1: termosifone.
2: Vedi quanto va. E vedi se la polarità è giusta e se lo spinotto va bene.
1: Vediamo. Vediamo se tutto diverso. Polarità dove la possiamo vedere? Non lo vedete.
3: Allora, spiegazione. Si era guastato il cavo. Allora ho cercato di smontarlo. Naturalmente non ci sono viti, quindi attacca giravite e apri. Attacca giravite qua c'era la bobina. Rotta il filo della bobina.
2: Risaldato?
3: No, no, non ce l'ho capito. Sostituita con un pezzo di filo. Bobina, bobina, bobina, bobina.
1: Siccome è un americano
3: ha bisogno di pesce, potevamo vedere.
0: Ma quello sei io.
3: Ma c'è, stream video in diretta.
0: In realtà la webcam non c'è, ma è quella là.
1: Ma non è che non ci sono conoscenze, sono la velocità di
3: spazio. Che non è nuovo,
1: ma
3: comunque, l'allenatore è importante, dai,
0: comunque, qualsiasi cosa.